0: Cioè, nel senso che alla fine il rendimento di questi due calciatori non hanno.
1: No, cioè, ci sta per ragionare. Che fa Stefano e questo qui, cioè, noi possiamo dire beh, però non convincono sugli acquisti della Juve, ok, però se Yildiz, che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yildiz ha la potenzialità del fuoriclasse assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
0: è un altro discorso,
1: insomma, allora, auguri, cioè, la potenzialità che ha Yildiz in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano. Solo che l'anno scorso infortuni, momenti a 20 anni, insomma. Ma se il Diz esplode, è un bel problema per tutta la concorrenza.
2: Sì, sì, è un giocatore che abbiamo sempre. Però io sono
0: legando il discorso, esatto, corretto che sta facendo Fabio. Mentre all'Inter, tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna, scarica 26 palloni, no? E Turam uguale, sì. Cialanoglu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così pare per gli altri, ma sono forti, cioè, poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Mm-hmm. Ha detto bene, okay. Mentre dall'altra parte Yildiz quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre. Ecco, il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'ha una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati.
2: Sì, sì, sì.
0: Questo conta poi.
2: Poi non so, Fabio, se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Ho questa sensazione, no? Giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto, non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
1: Sì, sì, sì. Beh, ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai, una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto, perché adesso è una cosa divertente che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter, eccetera, sembrano pure essere più bravi. Quindi insomma, un buon portiere, una bella difesa. Højlund, che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma. Sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli.
2: Sì, decisamente, perché poi ieri per esempio ho letto una dichiarazione.
1: Però è l'ultima opportunità di Allegri questa.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, non c'è dubbio.
1: Cioè, gli anti-allegriani, se fallisce anche quest'anno, fanno festa, c'è niente da fare. Invece fa la sua buona stagione,
2: lo aspettano allora al varco, perdonami, caro Fabio. Siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più Allegri. Cioè, questa è la. Ecco perché ti ho detto prima, nel senso, è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto negli ultimi anni. Poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta. Sì. E con lui serve un allenatore che dice: sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire. Poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte è stato una roba proprio
1: dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio, cioè se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan in sedia di nell'Inter per vincere lo scudetto, aveva ragione lui, non succede, ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma tutti gonfiavano le vele, gli allegriani, poi a fine maggio il disastro assoluto, quindi prendi i primi sei mesi, i secondi sei mesi, vedi tutto il contrario di tutto, ma questo poi è il calcio.
2: Sì. Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo: inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC, abbiamo parlato del
1: fatto molto grave. Un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che di certo che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice: beh, ci sono stati alcuni episodi, ma non siamo riusciti a dimostrare.

0: indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio. La tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non aver mai avuto nessun tipo di pressione. Ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto. Anche a Calciopoli nessuno ha mai detto sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni, in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire e che facendosi sentire attraverso canali leciti, il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare, tra virgolette, l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter. Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antinteristi,
1: Esatto.
0: e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte. E questo, secondo me, è
1: È
0: un errore
1: sbagliato, è
0: gravissimo e
1: gravissimo.
0: imperdonabile.
1: Sì. Va bene. Fabio, noi ci sentiamo.
2: Ciao Fabio.
1: Buon calcio e buona stagione anche a te, capito?
0: Anche a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, grazie al direttore Fabio Ravezzani, a presto. Allora, Stefano, prima di andare in pausa, c'è una domanda di Piero che è tutta per te e ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni, com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidl?
3: Massimo del massimo, insomma, io ero ragazzino, avevo
1: Quanti anni
3: già
1: avevi?
3: 16, 16 e mezzo, quindi
1: Che impressione ti ha
3: ho avuto la
1: fatto
3: fortuna
1: Lidl quando l'hai visto?
3: ma di una montagna, sai quelle cose, un
1: Enorme.
3: monumento, una cosa grande, più grande di un'altra che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non
1: Sì,
3: voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia
1: veramente
3: della Roma,
1: forte,
3: ma non lo dico perché, no,
1: guidata da
3: ma
1: un grande allenatore.
3: guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, uno scudetto, un altro scudetto sfiorato, beh, sappiamo per tanti motivi. Però insomma era una squadra molto competitiva, poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, sì, dal
1: Beh, era la squadra che
3: 79
1: contendeva il titolo alla
3: 86,
1: Juventus.
3: 84, poi Lidl se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
1: Sì, beh,
3: Quindi
1: la grande Juve. Il duello era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
3: sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari, poi, ma come tutte le storie, come
1: Era
3: Milan,
1: quasi la nazionale
3: Verona,
1: italiana la Juve in
3: cioè,
1: quel momento.
3: ci sono, ma sì, no, ma poi Napoli, ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti, tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra e gli altri vanno dietro e vinci.
1: Sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di amarcorde che volevo prendere. Adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. Abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo.
2: Ciao a tutti, ciao Marco.
1: Allora, continuano ad arrivare un sacco di domande dei nostri ascoltatori molto carine che adesso le condividiamo con te Stefano, ma anche con chi sarà con noi, Andrea Piervincenzi, Match Analyst sempre con noi, ciao Andrea, ben
2: Ciao
1: trovato.
2: Andrea.
5: Buon pomeriggio a tutti ancora.
1: C'è Alessandro Santarelli di Radio Biancorera, ciao
2: Ciao
1: Alessandro, ben
2: Alessandro.
1: trovato. Oggi è
5: Eccoci qua,
1: collegato.
5: presente.
1: Ben trovato, l'avete sentito e visto anche stamattina all'interno di Rotocalcio e l'editoriale Rotocalcio. Allora, sentite, oggi veramente arrivano un sacco di domande. C'è questa, prima di andare al tema che volevo affrontare con voi, però questa che ci scrive, questa domanda che ci fa Enè al 331-8200-213, la rigiro. A voi che piacciono i sondaggi, vi chiedo chi è meglio come centravanti, Icardi o Vlahovic? A voi la risposta, signori. Stefano,
3: Icardi. Sì,
1: Icardi? Tu andresti su di lui? Quindi preferisci Icardi a Vlahovic? Benissimo.
3: al netto dell'età, sì.
1: Al netto dell'età.

0: Pier Vincenzi?
1: Oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi, come centravanti puro sì, preferisco anche io Icardi, si muove meglio, è più lucido sotto porta, è molto più specializzato dentro l'area di rigore. Secondo me Icardi, anche io.
0: Allora, tu pure Icardi. Santarelli?
2: Ma è chiaro che il miglior Icardi non vale il miglior Vlahovic, su questo direi che non ci sono dubbi, per tutto proprio, quindi a pari età e a pari stato di forma Icardi.
0: Va bene, queste sono le vostre considerazioni. Nella prima parte della carriera avrei preso Icardi.
3: Dopo non lo so. Tutto il curriculum,
0: no. Oggi, oggi è una bella battaglia.
3: Alessandro è stato perfetto, sono d'accordo, insomma, parità di... poi è già più giovane, Vlahovic, per carità. Però se è ben allenato, motivato, secondo me Icardi ha 33 anni.
0: No, no, ma io penso che nel nostro campionato, Icardi, secondo me, Icardi ancora può dire la sua. Non so, Ale, tu che ne pensi? Nel nostro campionato?
2: Ma guarda, io fossi la Juventus ce lo farei un pensierino, anche perché comunque lui ad oggi a 5 milioni lo porti a casa. E la Juve, per esempio, ha bisogno di un bomber alla Icardi, per cui sono convinto che sicuramente può fare la sua bella figura. Cioè, Icardi in Italia a volte 10 gol. Te lo sottoscrivo.
0: Sì,
2: però.
0: Sì, ma ne sono convinto anch'io. Ne sono convinto anch'io che può fare ancora in doppia cifra, ci può andare come giocatore.
3: C'è sta cosa di spalle, va sistemata qualcosina, credo, non lo so.
0: Con Spalletti?
2: Ma però Stefano,
3: però poi alla fine Stefano, si possono sistemare le cose.
2: Sì, perché a gennaio comunque l'hanno cercato.
3: Allora.
2: L'ho raccontato stamattina anche Niccolò Ceccarini nell'editoriale, ha detto io la vicenda la conosco molto bene, l'hanno cercato, poi improvvisamente la Juve è sparita, ma era come lì dipendente la Juve, quindi non mi meraviglia, però anch'io credevo quello fosse un ostacolo, invece no.
3: No, io mi riferisco alle vicende all'Inter, insomma, se cose, certo, poi, sai, certo, nel calcio, certo. Però puoi sistemare tutto. Poi.
0: Ci scrive Max, Spalletti rimproverava Icardi di non partecipare alla manovra, ma quando fai un gol a partita o quasi sinceramente della manovra, io sono...
3: Però partecipa pure alla manovra.
0: Io sono un po' boomer da sto punto di vista, per me il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro, poi se partecipa o non partecipa, fate voi, però per me quando arriva una palla la devi buttare dentro.
3: Deve partecipare il portiere che raccoglie,
0: esatto,
3: la palla,
0: esatto, deve fare quello, insomma, poi per carità
3: il portiere avversario deve raccogliere la
0: è
3: palla,
0: è vero che il calcio è cambiato, quindi c'è una partecipazione maggiore, ci sono i movimenti eccetera, ci sono gli attaccanti che vanno incontro e quindi creano lo spazio, però poi alla fine devi buttarla dentro, per esempio Lautaro è uno che partecipa però la butta dentro la palla quando arriva, insomma non è che mi sembra che i gol li faccia. Va bene, vediamo, dovrebbe arrivare anche un nostro amico, vediamo se arriva o meno, gli abbiamo mandato, si doveva collegare video il nostro portierone, vediamo un po', lui c'è sempre sto ritardo nei collegamenti, Braglia, è una cosa incredibile.
3: Sta in vacanza.
0: Sta in vacanza pure lui, sì. Tutti in vacanza stanno ancora. Vabbè. Va bene, sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, approfitto della presenza anche di Alessandro Santarelli. Abbiamo fatto una valutazione grafica già verso le due, siamo partiti con Stefano, no? Mettendo un po' a confronto il mercato in entrata di Milan e Juventus, Ale, lo dico anche ad Andrea.
2: Sì.
0: Abbiamo una grafica, non so se Claudio la può mettere al volo a beneficio di chi sta davanti alla TV, così riusciamo, magari togliamo, se non si capisce niente. Allora, dicevo, Milan 155 milioni spesi per tre giocatori, Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte ci sono i giocatori della Juventus, Kolumani, Lebegovic, Catorlu, Lucumi, Vicario, anche Openda che poi insomma è stato rigirato eccetera, 163 milioni spesi in questo momento più o meno. Andrea, parto da te, da Match Analyst, qual è il mercato che ritieni migliore in questo momento tra due squadre che devono ritornare in Champions League e l'anno scorso sono arrivate rispettivamente quinta e sesta in classifica?
1: Allora, guarda, il Milan secondo me è molto difficile da assemblare.
0: No, parliamo del, però parliamo del mercato prima, cioè considerando allora, gli acquisti fatti.
1: Se mi dici centravanti per centravanti, con Kolumani, Gonzalo Ramos, credo che Ramos sia più forte.
0: Sì.
1: So, anche lui in area è fortissimo, ragazzi, c'ha un sacco di testa dei tempi che hanno in pochi. Moreira, l'ho detto prima, è un giocatore molto veloce, moderno, uno contro uno, mancino, ha assist, e Gila secondo me l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori. Come mercato io ti dico Milan, la Juve ha dovuto rifare un po' più la squadra, però ha una stellina che è Alibegovic, che se cresce è uno che può spostare gli equilibri, però ti dico Milan.
0: Dici Milan. Alessandro, tu che segui la Juve, che idea hai, confrontando un po' due squadre che comunque hanno speso, perché noi diciamo sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, e invece queste due squadre spendono quest'anno, ma non è solo quest'anno che hanno speso, perché se andiamo anche indietro a ritroso negli ultimi anni sono delle squadre, due club che hanno comunque investito sul mercato, poi possiamo dire se bene o male, questo è un altro discorso.
2: Ma infatti Marco, il paragone che fai è molto interessante, molto attuale, molto stimolante, ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
0: Sì,
2: perché
0: sì.
2: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in tre anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi, quello che possa panchinare Locatelli, quello che possa mettere in secondo piano Luis. Io credo che abbia speso molto bene in difesa, perché Lukumi a 20 milioni è un gran colpo. Alibegovic, sono d'accordo con Andrea, un colpo in prospettiva straordinario. Colomani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Il Milan ha speso in maniera più disordinata secondo me, però sui due giocatori su tre sono molto convinto, e sono Ramos e Gila. L'altro vediamo, però questi due colpi sono due colpi interessanti.
0: Sì, sono. E cos'è invece, Stefano, che ti convince e non ti convince del Milan? Potessimo fare un giochino, ecco, facciamo sia quello che ti convince del Milan che della Juventus, troviamo due cose che una cosa che convince e una che non convince.
3: Come ti dicevo ieri, cioè la Juventus parte da un vantaggio, che di avere Spalletti almeno 8 mesi.
0: Sì.
3: Amorim sta costruendo, vuole ricostruire il Milan in base
0: questo
3: a
0: è un fattore
3: di gioco, e questo secondo me è più di un fattore. Questo fa la differenza. Poi mi sembra che sul campo il Milan abbia più, diciamo, qualità, però è una qualità che disperde e deve un po' essere più compatto, più equilibrato, i giocatori ce li ha, e la questione ambientale secondo me può incidere, come tra l'altro incide anche sul lato Juve. Però ti dico che secondo me la Juve ha qualcosa in più sulla stabilità, sull'equilibrio, sull'affrontare partita dopo partita, sulla continuità, anche se poi deve lavorarci tanto, perché è ancora discontinua. La Juventus, il finale dello scorso anno racconta questo. Però ancora scelgo la Juve.
0: La Juve,
3: sul Milan, a netto del mercato, sono d'accordo con Andrea, come ho risposto come Andrea, cioè sul mercato Gila, Gonzalo Ramos e Moreira mi sembrano obiettivi, diciamo così, logici, perché tu mantieni Rabiot, mantieni l'ossatura, c'è una visione d'insieme, mi sembra che il Milan abbia fondato su obiettivi che servivano. La Juve abbiamo visto 6 nomi, 4 sono attaccanti, uno un portiere, un altro un difensore, senza mettere Celic, che non l'hai messo nella lista.
0: No, perché ho messo dove...
3: ma manca il centrocampista!
0: Sì.
3: Manca,
0: è una ricostruzione
3: manca quel
0: incompleta,
3: centrocampista sì. Che ti fa girare la squadra, e soprattutto che può rendere forti giocatori bravi come Locatelli, Thuram, mettete voi chi vi pare. Questo è il discorso. Quindi una match della situazione, cioè, io ho visto Borussia Dortmund Roma, a un certo punto emergeva questa fisicità, questa prepotenza agonistica, tecnica, questa personalità, questo dominio, questa serenità di questo giocatore straordinario. Questo è un fenomeno, ragazzi. Questo fa il reparto da solo, e quando ti giri e giochi in mezzo al campo dici: ma quanti sono? Uno, due o tre? Alla Juve, che ha avuto che ha una storia importante, che ha avuto centrocampisti importanti, ma io non riesco a capire com'è alla Juve non riescano a prendere un giocatore che valorizzi il centrocampo. Non è che tu devi abortire il centrocampo e dici: no, Locatelli via, tu... No, Quelli devono rimanere, ma deve venire uno
0: devi aggiungere qualcosa che certo, manca.
3: Oggi, secondo me manca quello.
0: Oggi Alessandro Vittorio Reggia scrive sul Corriere dello Sport: ricostruzione incompleta, e fa proprio riferimento a questa zona di campo che manca questo centrocampista, un centrocampista di qualità, e addirittura mette la Juventus in una ipotetica griglia dietro Inter, Napoli, Roma e Milan. Intanto saluto anche Simone Braglia che è con noi. Ciao Simone! Ah, ecco,
3: grande,
0: ti vedo.
3: Simone, un abbraccio,
0: in grande forma.
3: Affettuoso.
4: Ciao,
0: ciao
4: ragazzi.
5: Ciao Stefano, ciao Marco.
3: Ci sei mancato.
0: Ben ritrovato, ben ritrovato Simone. Arrivo subito da te e faccio rispondere ad Alessandro. Ale.
2: È vero, però quando è verissimo, cioè quindi il però lo metto in secondo piano. Alla Juve manca il centrocampo. Ecco però il però. È la Juve 2 anni fa per ricostruire il centrocampo e ritorniamo sulle spese. Ha investito più di 100 milioni perché Douglas Luiz è costato 50 milioni, Koopmeiners se ne è costato 56 e Thuram 25. Fate il calcolo, cioè non è che si può. Io li smaterializzerei tutti e tre potessi, a parte Thuram.
0: Che cattivo che sei.
3: No, scherzo.
2: Chiederei danni all'attuale direttore sportivo dell'Atalanta.
3: Però con i 100, vedi, è vero Alessandro, però con i 100 milioni che hai speso per Douglas, adesso facciamo, lasciamo perdere Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners, andavi al Dortmund, ma anche il fratello di Bellingham, guarda che non è così scarso, eh.
2: Ma è vero.
3: Cioè, ma vai a prendere un giocatore di spessore, di fisicità, internazionale, quelli che fanno reparto, ne basta uno, non devi comprare due.
2: Lo so, però la Juve... I soldi di quei 400 milioni di euro che ha speso in questi 3 anni, e vediamo come finisce poi il saldo di questo mercato, 100 li ha messi sul centrocampo, il problema
3: è sbagliato e
2: li ha buttati via.
0: Esatto.
2: Ora non si possa mandare via tutti, cioè,
0: no. Ma anche perché Ale non è facile darli via tutti, insomma,
2: come fai?
0: Hai capito?
1: Pure no, però ragazzi, su Douglas Luiz è un giocatore che probabilmente ha fatto bene, Spalletti deve recuperarlo, se no l'allenatore che ci sta a fare?
3: Guarda, Bene, mi piace.
0: Infatti c'è un ascoltatore, c'è un ascoltatore,
3: e dove lo fai giocare però?
0: Andrea, c'è un ascoltatore che dice che
1: crede al campo devi riuscire a tirargli fuori il meglio che ha. Non è che qua ha detto bene Alessandro.
3: E Douglas Luiz in un centrocampo a due con Locatelli funziona secondo te?
1: Secondo me potrebbe funzionare più con Thuram a due. Però
3: dove lo fai giocare Douglas Luiz?
1: Se Spalletti rinuncia al trequartista,
3: allora deve cambiare modo di giocare.
1: 4-3. Quello non lo so, dipende dalle Begovic, per esempio, da Ildiz. Quanto ti danno davanti per rinunciare a un mediano?
3: Andrea,
1: perché se tirano tanto,
3: capisci di calcio, non puoi giocare con Ildiz, con Sessao, Ali Begovic, Colomani, e la palla quando la perdi sono dolori. E se non è un centrocampo. Di qualità, di quantità che può reggere anche la fase di non possesso, ma come fai?
0: Simone, ti coinvolgo anche a te, stiamo facendo una valutazione sul mercato in entrata di Milan e Juventus, insomma mettendo un po' a confronto chi ha fatto meglio a pochi giorni dall'inizio del campionato. Parliamo di mercato in entrata, degli acquisti fatti, perché poi in uscita penso che entrambe le squadre devono fare qualcosa, ecco. Chi ti convince di più?
5: A me convince sempre di più la Juve, perché al di là di quello che è mancante ancora di quel giocatore che soprattutto a livello di regia non c'è ancora un giocatore che può esprimere quello che è dettare i tempi di gioco, a mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva. Quindi secondo me Spalletti ha un grande compito, ha un grosso compito, ma intravedo comunque una Juve che comincia ad avere un'identità, cominciando dalla società e poi dopo anche dai giocatori stessi, che comunque ha comperato e comunque sono da valorizzare, da far esprimere al meglio per le proprie valenze qualitative che hanno.
0: Quindi ritieni il mercato della Juve in questo momento meglio di quello del Milan per acquisti fatti?
5: Allora, io ritengo che il mercato della Juve sia soddisfacente in questo momento, è sempre mancante di una punta che ti garantisca comunque, esatto, che ti garantisca comunque i gol. Per me la squadra c'è l'allenatore, c'è la società, diversamente dall'anno scorso. Per me il Milan è ancora mancante in un'identità che da Milan non lo è ancora, perché alterna partite anche in questo precampionato, buone partite a partite mediocri. Non è facile per il Milan mettere assieme tutti i pezzi, perché dal punto di vista dei cambiamenti ne ha avuti più il Milan forse che la Juve. Una intelaiatura la Juve ce l'ha già, pur anche, come hanno detto prima Santarelli e Pier Vincenzi, mancante di qualche cosa e mancante delle prestazioni che i giocatori, per la quantità di denaro che è stato speso, non hanno dato. Ma io intravedo Spalletti, secondo me, quella persona e con una società diversa, che può dare lustro a una società che è stata mancante dal punto di vista di identità, soprattutto negli ultimi 2-3 anni.
0: Di Vicario che ne pensi? Così voglio sentire anche Alessandro, perché si era partita Alisson, Dibu Martinez, Carnesecchi, Suzuki, si è finiti a Vicario. Che ne pensi, Simone?
5: Ma si è cambiato un po' troppo. Considero comunque Vicario un ottimo portiere, un portiere che è maturo per una società come la Juve. Anche in passato, se tu ti ricordi, io l'ho sempre difeso a virtù di comunque di quello che è stato il percorso che Vicario ha fatto in merito alla crescita, soprattutto che ha fatto. La società della Juve è una società che comunque può garantire una serenità a un portiere di valenza quale Vicario, perché tolto Meret e Vicario, ecco, però un portiere sicuramente da Juve che andava a riqualificare quel ruolo poteva essere solo Dibu Martinez, però Dibu Martinez per le casse della Juve mi sa che costava un po' troppo.
0: Santarelli?
2: Ma io sono d'accordo con Simone. Alla fine è chiaro che pesa una cosa su Vicario, il fatto che è arrivato come terza, quarta, quinta, sesta scelta, perché alla fine Vicario la Juve lo poteva prendere 2 mesi fa. Non l'ha preso perché ha cercato altro. Però sulla qualità del portiere io non ho dubbi, sulla voglia di riscatto, sulla voglia di mettersi in mostra. Tra l'altro, se dovesse far bene, la Juve si sistema con il portiere, perché alla fine con 8 milioni lo porti a casa l'anno prossimo. Mi auguro che possa ambientarsi subito e mi auguro che quelle battute a vuoto che ha avuto l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione del Tottenham, ecco, le abbia cancellate dalla testa, perché poi per un portiere la testa è fondamentale. Di Gregorio non è scarso, per me non è un portiere da Juve, ma non è scarso, ma quando sei in quelle condizioni lì ogni tiro che ti fanno è gol.
0: Ieri abbiamo avuto Rampulla, che voi conoscete molto bene, a domanda su tra Suzuki,
4: Vicario
0: e Perin chi è più forte. Lui ha detto Perin senza dubbio. Io riporto la dichiarazione di Michelangelo.
1: Però posso dire una cosa, ragazzi? Sì. La chiedo soprattutto a Simone. Secondo me il preparatore dei portieri ha un'incidenza importante. Cioè io ho visto anche per esperienza, seppur a livello più basso, quanto incide un preparatore dei portieri. Per esempio Filippi credo sia andato a Firenze e la Juve non è riuscita a prendere Stavorani e credo abbia Tommaso Orsini che ha fatto l'Under 20. Cioè bisogna capire anche un portiere, cioè per esempio Maiana ha parlato benissimo l'anno scorso di Filippi, no? Allora quanto si può migliorare anche a queste da qui, quanto Vicario può fare uno step in avanti, perché secondo me incide
4: molto,
1: se no poi si prova a prendere Savorani, non so che ne pensa Braga.
0: Simo si è frizzato, si è bloccato, se era così io pensavo che mi guardava in maniera inquietante, quindi non lo so, vuoi rispondere tu a Stefano?
3: No,
0: Stefano.
3: Dobbiamo aspettare.
0: Preparatore portieri dovrebbe
3: essere... Quello ha detto Andrea, sono stra d'accordo, credo che il lavoro di un preparatore dei portieri sia determinante per la crescita proprio del numero uno. Simone si è ricollegato.
0: Simone, ti chiedevano, se hai sentito la domanda di Andrea, se l'hai sentita, ecco.
5: Allora, è fondamentale l'allenatore dei portieri per quello che può essere la valenza e la serenità che diceva Andrea e Alessandro. a mio modo di vedere ha una valenza enorme per quello che è, noi vediamo, abbiamo visto ultimamente quello che è il mal di pancia di Maignan in questo momento, sono dettati dal fatto che gli hanno tolto una certezza, cioè il fatto di poter rendere al meglio dal punto di vista mentale. Con la mancanza di Filippi, secondo me, il Milan e il mal di pancia di Maignan andranno sempre ad acuirsi. Quindi io credo che un allenatore di portieri sia veramente importantissimo importante. Nell'economia del gioco.
0: Ho visto quello
5: gioco,
0: del Milan, sì. Non mi sembra in grande forma. Non voglio fare adesso battute, però... No, così, non...
6: L'ho visto anch'io, hai ragione Marco.
0: No, così, magari mi sbaglio io ed è bravissimo, per carità, sì, non voglio giocare, però vedendolo mi sembra
5: sì, però,
0: in grande condizione.
5: Però permettetemi, si era costruito un feeling eccezionale mentalmente con Maignan, l'abbiamo visto più volte, anche ripreso dalle televisioni c'era ormai quella continuità che presagiva il fatto di poter avere ancora e lavorare ancora con Maignan, ma che è troppo importante, quello che avete detto è vitale e io credo che i due migliori portieri, allenatori di portieri in Italia siano uno ce l'ha l'Inter, Gianluca Spinelli, e l'altro ce l'ha oggi la Fiorentina, che è Claudio Filippi.
0: Quindi hai risposto perfettamente ad Andrea Piervincenzi.
3: Io aggiungerei anche Saorani.
0: Anche Saorani, sì.
5: Anche Saorani, però ha un'esperienza diversa.
3: Un'esperienza diversa. Szczęsny e Alisson, non so quanto ha fatto a guadagnare la Roma, sotto la sua guida. Sono entrati 130 milioni di euro alla Roma, credo.
5: Sì, però arriva da un'esperienza diversa.
3: Carnesecchi quest'anno ha fatto un campionato importante, che l'ha allenato lui. Cioè,
0: oh no, bravo pure, bravo pure lui.
3: In nazionale Donnarumma ce l'ha avuto. Donnarumma
0: è un altro bravo, dai.
3: È un altro bravo. È uno che...
0: Sentite, c'è una
6: Orani che è andato via da Bergamo. Dove è andato?
3: Doveva andare alla Juve.
6: Non c'è. Però non è andato. È libero, quindi.
0: E sì. C'è una riflessione di Angelo, ve la pongo al 331 8200213. Buongiorno a tutti, però spendendo 150 e 160 milioni, se non sei favorito per lo scudetto hai sbagliato qualcosa. Siete d'accordo, Stefano? Certo. Sono tanti.
3: L'abbiamo
0: 150
3: detto,
0: e 160 milioni spesi,
3: no, in detto, la Juve ha speso 300, quanti ne ha spesi?
0: No, vabbè, io dico quest'anno, dai, limitiamoci a quest'anno, non torniamo.
3: Vabbè, quest'anno quanti ne ha spesi? 100?
0: 160 più o meno,
3: 160 sono tanti.
0: Sono tanti. Ale, che dici? Riflessione giusta, sbagliata?
6: Non è una riflessione sbagliata, anzi, il problema è che quando sei costretto ogni anno a ricostruire, e cioè non hai le basi sulle quali inserire dei giocatori, sei costretto a spendere tanto, ma tu spendi non per vincere subito, spendi per mettere delle basi, per provare a ricostruire. Quindi da un lato l'amica ha ragione, da quell'altro, se ogni anno butti giù e ritiri su, è chiaro che spendi tanti soldi e speri di riuscire l'anno successivo a spendere magari la metà e inserire invece di 6-7 giocatori 3 o 4, che era un po' il segreto che aveva la Juventus dei 9 anni dei scudetti, perché in quegli anni lì, a parte i primi due, la Juve si stabilizzava come? Beh, inserendo dei piccoli tasselli, ma su una base che era fortissima, e qui alla Juve manca la base.
0: Piervincenzi?
1: Allora, è vero quello che dice l'ascoltatore, perché è implicita la cosa, cioè spendi tanto, sei forte. Il problema è che è uno sport di squadra e non funziona così, ragazzi. Tu puoi spendere quello che vuoi, ma è molto più complesso, devi entrare in un sistema di gioco, cioè non è così. Quindi secondo me no, cioè la Juve parte da una base maggiore rispetto al Milan, ha dimostrato l'anno scorso di essere comunque la squadra che
0: voi non avete gioco, fiducia in Amorim, io ho capito, dai, che il punto è questo, dai. Perché non mi potete dire che in questo momento il mercato non l'ha fatto il Milan, ha fatto un mercato importante. Secondo me i giocatori del Milan sono più forti di quelli che sono arrivati a
3: Juve. Io non ho preconcezioni, non ho pregiudizi.
0: No, però mi sembra di percepire che non ci sia fiducia.
1: Domanda. Io do ragione a Braglia, è un punto di domanda. Veramente non sai quello che trovi col Milan.
3: Vabbè, però insomma ha buona squadra il Milan, c'ha ragione Marco. Se non è, mi sembra che sia una squadra...
0: È arrivata un punto davanti alla Juve l'anno scorso, Cioè, Juventus e Milan l'anno scorso hanno buttato via la Champions League alle ultime giornate.
1: Sì, quello è vero. Infatti noi valutiamo come Roma in un modo, perché sono arrivate davanti quando erano dietro, perché poi bisogna dirla tutta, capito? Perché se arrivavano Juve e Milan avremmo avuto un giudizio diverso. Però al Milan mi sembra che ha rifatto veramente un po' tutto. Poi io a Morin lo stimo dal centrocampo in su, però ho visto un po' la linea dietro, non mi ha convinto.
0: Non ti convince, non ti convince.
1: Vabbè. Poco equilibrata. Sull'equilibrio sono d'accordo con il Pallomeni. La Juventus è una squadra un po' più equilibrata.
0: Braglia?
5: Io ribadisco quello che ho detto. Per me la Juve come identità io la vedo molto più vicina, non come l'Inter, per amor del cielo, perché stiamo parlando di due
0: Tacchinardi ha detto squadre. Che è dietro soltanto a Napoli e Inter la Juventus.
5: La Juventus dietro a Napoli e Inter, io credo che la Juventus combatta per lo scudetto. Voi mi dite, mi prendete per pazzo,
0: no,
5: però
0: io che pazzo, io ognuno c'ha la sua idea, però,
3: io ci metto il Como,
0: ognuno però, c'ha la sua idea, ragazzi.
3: Avrà la Champions League il Como, che un po' gli toglierà delle energie, però il Como secondo me è una squadra solida, una squadra che sta crescendo benissimo in maniera molto omogenea, corretta.
5: C'hai ragione,
3: è
5: Stefano,
3: la squadra più forte. Sai qual del è campionato da questo punto di vista.
0: Poi ci fermiamo, dai.
5: Sai qual è il punto di forza del Como? Che non ha pressioni rispetto a tutte le altre squadre.
3: Detto poco.
5: E questa cosa per un giocatore vale tantissimo.
0: Ma le pressioni arrivano, comunque... il prossimo anno ci sono, stai in Champions.
5: Ma no, non credo che arrivino. Marco, c'è una progettualità che è ben definita, cioè nel tempo. Cioè, mentre le squadre come Juve, Inter, Milan, Napoli devono vincere subito, il Como non ha la necessità di vincere subito. Non ha le stesse pressioni.
3: Se il Como mantiene Fabregas e questo sviluppo e anche questa disponibilità economica mostruosa. Sì. Secondo me fra un giro di 2-3 anni lotta per il titolo.
0: 2-3 anni vi può anche
3: secondo me sì, se mai Fabregas resta.
0: Santarelli non dice niente, in silenzio.
6: No, è
1: naturale che sia così. Secondo me è naturale che sia grande interesse per gioco, per quanto spende.
6: Dico questo, che se il Como prende Ken, per me deve lottare per lo scudetto.
0: Avrebbe speso più di, stiamo intorno ai, superando, cioè, il 130 milioni.
3: Ma il Como che cosa ha in meno rispetto a Milan, Roma,
6: Juventus? Io la penso come te, Stefano, cioè, anzi all'allenatore più forte, a giovani forti,
3: affamati, giovani, talentuosi, corrono come matti, sono tutti contenti. Fabregas, le cose, ha detto bene Simone, non ha pressioni, io non vedo criticità. Poi certamente bacino d'utenza, l'effetto mediatico, non ha il trasporto, non interessa del Milan, Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera, tutte le squadre più blasonate, più importanti, però perché non dobbiamo valutare il Como? Perché dobbiamo valutarlo inferiore al Milan, al Juventus, alla Roma, al Napoli?
0: Vabbè, ognuno può il suo pensiero, per me non è pronto per lo scudetto come squadra.
3: Sto parlando di scudetto, certo, ho detto per 2-3 anni, se Fabregas resta,
0: vediamo.
3: E se cominciano a comprare, perché qui mi sembra ci abbiano, quanto hanno speso, Simone?
0: Hanno superato i 130 milioni pure quest'anno.
5: 140 milioni. Ma il problema
0: poi
5: di fondo
0: abbiamo
5: che
0: il proprietario
5: chi
0: che dice:
5: scommetteva...
0: me fa una multa, me frega niente, prende e pago. non è un bel messaggio,
3: no,
0: però insomma.
5: Marco, chi scommetteva sul Como che entrasse in Champions League l'anno scorso? Io e Stefano. Perché poi alla fine della fiera.
0: Ringraziate Milan e Juventus.
5: Ma che vuol dire ringraziate Milan e Juventus, Marco? Cosa vuol dire?
0: Vuol dire
3: tra le prime sei ce la metti il Como, no?
0: Però l'anno scorso l'ultimo campionato bisogna dire grazie a Milan e Juventus,
3: certo,
0: che si sono suicidate all'ultimo.
3: Non c'è dubbio.
0: Si sono suicidate.
5: Il percorso del Como non è finito, c'ha ragione Stefano. Il percorso del Como non è finito oggi. Il percorso del Como è una società ambiziosa, è un allenatore ambizioso. Non hanno le pressioni,
0: ma io non credo che non ci siano. Cioè, quest'anno il Como va in Champions e secondo me ci va con l'idea di non fare brutte figure, quindi darà il massimo. Le pressioni arriveranno. Non possono pensare di stare sempre nell'isola felice, capito che ti voglio dire? Dove se perdi o vinci, non te ne frega niente.
3: Ma chi è che contesta lì a Como?
0: No, però le pressioni arrivano perché tu vuoi far bene.
3: Ma neanche col binocolo, se facevano 100 anni di calcio, Simone c'è cresciuto, ma pensavano di fare la Champions League a Como?
0: No, però non vai lì alle grotto a farla, capito? Non è che vai dicendo poi Fabregas.
3: Se tu arrivi trentesimo, non succede niente a Como.
0: Ma non ci vogliono arrivare trentesimo.
3: Sicuramente.
0: Fabregas non vuole arrivare al trentesimo.
3: Certo. Ma non ci arriverà.
0: Ci è arrivato Conte col Napoli più forte.
3: Tu dici le pressioni, ma come? Se fai bene o fai male in Champions League, insomma.
0: Vabbè, vediamo. Dai, mi devo fermare, facciamo un break. Saluto e ringrazio Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
3: Ciao Andrea. A presto.
0: Ale, ti libero anche a te,
3: ciao,
0: che hai
3: Alessandro.
0: Il pomeriggio pieno. Un abbraccio, a prestissimo.
6: Ciao, ragazzi.
0: Grazie a Alessandro Santarelli. Rimani lì,
5: ciao.
0: Rimani lì, Simo, che facciamo un altro flash, a tra poco.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
8: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, ben ritrovati. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima. Ad esempio, Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo. Quindi, dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan,
8: ciao,
0: ben trovato Ivan.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Ivan, ben trovato anche a Stefano Mattei che ritrovo sempre, che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
10: Ciao a tutti, ciao Stefano. Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farle, via.
0: Meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netflix collegato anche video con noi.
8: Ciao Francesco,
0: ben trovato.
11: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, sentite, io colgo l'occasione, così prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi tra l'altro sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Insomma, Ivan, tu dici Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
9: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di ormai di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto. Sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, sì, che era allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturata in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
0: Però scusatemi, detto... ok, beh, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un difetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente? È una strategia? Come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
8: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì, è sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, e quindi dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
0: Incide, esatto.
8: Quindi ti può aiutare a forzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
0: Qualcuno dice non è, cioè, legandoti così ad un agente, ma mostri anche il fatto che c'è una mancata organizzazione, ecco.
8: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
0: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
8: Non credo che ci
0: cosa
8: sia un Mendes dipendenza, ecco.
0: Ivan.
9: No, sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico che se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio, nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa affari con tanti club, cioè anche il Real Madrid uno può dire si affida a Mendes,
0: esatto,
9: però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché
1: purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio ma è notoriamente la sua agenzia.
0: Certo, certo.
1: Quindi fa il bene suo, giustamente.
0: Certo, certo, certo, certo. Bonfanti.
11: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale.
0: Esatto.
11: E questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita. Cioè, il buon Jorge Mendes porta i suoi facendoli magari strapagare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io ti prendo, però tu mi devi, certo, aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
0: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire molto,
11: per esempio,
0: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Sì. Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei.
12: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare il nome di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio, e questo non va bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa e chi magari ha fatto la torta poi alla fine gli resta una fettina piccola piccola. Secondo me, ti ripeto, come ho detto in apertura, è un calciomercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppo i procuratori.
0: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento.
8: Sì, ma l'abbiamo sempre.
0: Sì. È un cambiamento. Cioè...
8: Ma non è, ma è mondiale, però il problema è la questione mondiale.
0: È mondiale, sì. È
12: generale. Mendes è uno dei
0: più fluente, no? Certo.
12: Potrei fare l'elenco di procuratori. No?
0: Ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa. Stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio. Quindi stiamo parlando di uno che c'ha.
11: E sono soldi che non restano nel calcio, Marco, e questo è il problema.
0: Sì.
11: Cioè,
12: quello che ho detto
11: tutti...
12: prima io.
0: Esatto.
12: I soldi che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società. E poi le società sono in crisi.
0: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia 16:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce veramente che potete dare tutti sul discorso poi alla fine Maldini, Malagò. Ieri giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli che ha ripreso un po' ha mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto, dove nei settori giovanili quando lui era al Milan si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica, e Filippo Galli. C'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo editoriale che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Pallomeni.
8: Ma guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzullo, a quella della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Maldini contro Malagò, insomma il solito.
0: Esatto, giorino. Sì.
8: Diciamo che in buona sostanza, partirei da quello che ha scritto Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com, c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua. Cioè non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto, cioè questo esatto, praticamente
0: esatto. Messaggio
8: credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in un passaggio dell'intervista, aveva detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì è vero che devi vedere l'individuo, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi
0: collettivamente
8: e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno e difendere il suo ruolo, il suo lavoro che ha fatto tutti gli anni al Milan, tra l'altro grande milanista Filippo Galli, come lo è Paolo Maldini, però sai, per i tifosi del Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, che c'è Paolo Maldini è milanista e Filippo Galli
0: no.
8: Galli è milanista quanto Paolo Maldini, punto.
0: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche una ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli. Cardia.
9: Beh sì, no, a me la risposta di Galli è piaciuta tanto, poi in blog, non è su tutto mercato web, è sul suo blog, quindi faccio
0: sì, no, tu l'hai riportata, giustamente, tu l'hai riportata,
9: è chiaro. Sì, merita parla, a me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fateli divertire. Evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché non è più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta di Gale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere. E del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo.
0: Certo.
9: Poi, visto che chiedevo un parere anche sul generale, sul tema generale, a me ha sorpreso molto l'approccio di Malagò. Sarà quello giusto, perché Malagò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi. Cioè, puntato tutto su Maldini e Leonardo senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi cioè la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi si hanno sbagliato a impuntarsi. Allora Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però io capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene bocciata fanno un passo indietro, cioè non è.
0: Però perdonami Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è partito. Facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto in Pallomeni. Senti, vedi tu, scegli l'allenato, scegli sto CT, mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che avevi, che volevi De Rossi grosso, mi finisci a Pirlo, io che sono presidente ti chiamo e ti dico: senti in Pallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare, cioè mi sei partito dall'alto, mi scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro, cioè io non ci vedo, cioè un presidente che fa delega e non dice una parola.
9: No, però la devi dire prima, cioè allora quello che ho detto, allora Ancelotti secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
0: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi,
9: sì,
0: ha fatto Maldini,
9: sì, no,
0: il nome
9: è vero. Però secondo me nessuno tra di loro non hanno mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e Leonardo.
8: Ma perché?
9: Si lasciarono malissimo al Paris Saint Germain, quindi secondo me quel nome lui l'ha fatto per dire stiamo puntando al massimo, che poi è stato un totale autogol da parte di Maldini, quello sì. Però vabbè, De Rossi grosso, insomma, si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel percorso di delega che dicevi tu, cioè o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda stiamo pensando, però capirai caro, è molto difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto Maldini, però il tema è se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro, cioè l'ho capito quel
0: no no, può essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
12: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale. Esatto, quindi allora a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
0: certo,
12: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quegli impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo. E forse è lì che adesso il presidente appunto federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
0: Bonfanti.
11: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini, Malagò, Maldini, secondo me ne escono malissimo un po' tutti, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che io continuo a non capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato alla nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola.
0: Esatto.
11: Cioè sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo ma come punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con una società russa, anche lì rimango un po' perplesso. Maldini secondo me ha avuto ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora esatto. Basta.
0: Allora me ne vado.
11: Secondo me si poteva trovare anche una via di mezzo, nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale, salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma esatto. Prendere su Baracca e Burattini ad andarsene, mi lascia perplesso anche questa cosa. Poi dopodiché alla fine
0: sì, sì. Io sono molto vicino a questo
11: il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era appunto Roberto Mancini.
12: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione, a parte il discorso di Pirlo, se nel momento in cui Pirlo salta, il presidente federale dice a Maldini: allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo. E allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque la seconda scelta comunque spettava sempre a lui. E invece forse gli è stata imposta.
0: No, però proprio a chiudere, in Palomeni che è qui con me, così chiamo per cognome, sennò con Stefano faccio una confusione. Però è anche vero, se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione del calcio italiano, e con Pirlo un pezzo che facevi una rivoluzione, io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso, quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, dice vabbè, rimani e lavora dal basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
8: Ma
0: però...
8: guarda Marco, è stato talmente tutto sorprendente, che secondo me ha sorpreso anche Malagò, cioè voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione quando ha citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì e ha parlato di queste cose, è stato sorprendente e credo che abbia sorpreso tutti,
0: sì.
8: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
0: Sì, sì. Io perché, mi ricordo il giorno dopo.
8: Come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare nomi, cioè, non sei certo. Quindi stiamo parlando di cose da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari.
0: Esatto.
8: Per un personaggio scafato, di grande personalità, un grande fuoriclasse che ha un'immagine immensa. Cioè, fare quel tipo di dichiarazioni, mi ha sentito Ancelotti, Guardiola, però insomma, adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
0: No, ma poi nell'intervista,
8: cioè, è come se lui stesse parlando con amici, esatto. tra, capito?
12: Al circolo,
8: tutti in piedi, esatto. E quindi a sorpresa, e poi c'è stata tutta la cosa. E devo dire che poi alla fine questa cosa della sponsorizzazione, questa cosa legata alla Russia, è stata la salvezza di Malagò. Cioè, l'ha presa la guantata e poi lì è saltato il pane.
0: Adesso vado a prendere quello
8: sì,
0: che
8: sì, ma dire. Se non ci fosse stata?
0: Chissà.
8: Cioè, come si metteva?
0: È vero.
8: Arrivava a Pirlo.
0: Sentite, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo. Tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A e che giocheranno appunto prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Mora, Moreira, Mastantuono e Begovic, chi secondo te può avere un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
11: Direi Rodrigo Mora per i metodi di Gasperini con la Roma.
0: Secco proprio.
11: Sì.
0: Ok. Mattei?
12: Secondo me è Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato della Roma continuerà, e lui più che un esterno, l'esterno che voleva Gasperini, mi sembra più un trequartista. Alaibegovic ha la stessa età, ma ha un pizzico di esperienza in più e forse troverà più spazio nella Juventus.
0: Cardia?
1: Anche secondo me Alaibegovic, perché al di là di quello che è stato già detto giustamente, secondo me proprio a livello di potenziale è quello che mi fa pensare di più che possa diventare cioè qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti secchi ho sempre qualche remora, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un giocatore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
0: Vediamo, grazie a Francesco Bonfanti.
8: Ciao Francesco.
0: Buon lavoro Francesco, come
11: grazie
0: sempre,
11: a voi.
0: Grazie.
11: Alla prossima, ciao.
0: Grazie Ivan Cardia,
8: ciao,
0: buon
8: Ivan.
0: Lavoro a tutta la redazione di tutto Mercato. Ciao Ivan. Stefano,
8: ciao.
0: Grazie anche a te.
8: Ciao,
0: a prestissimo,
8: Stefano.
0: A prestissimo. Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, in Palomene lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, e siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e che sì. Ora, principio... Vabbè, non si capisce quello che scrive dopo. Però dice, perché deve essere considerato un grande dirigente? però insomma ha vinto anche lo scudetto con Milan, c'è cioè, da dire
8: ha
0: questo.
8: Ha fatto cose, come si dice, ha fatto cose buone.
0: Ha fatto cose buone e ne ha sbagliate praticamente altre.
8: Che non mentre, è proprio...
0: mentre Max però, ci dice che era più adatto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò. E quindi perché non si è seguito
8: ma da che
0: Maldini?
8: Mondo è mondo, sa, il presidente federale nella sceglie storia del calcio italiano non ha sempre scelto.
0: Ma lì, per presidente me, federale. Sai che per me l'errore
8: è quello. Questa figura del direttore tecnico, con tutto rispetto per
0: me l'errore è
8: Claudio,
0: quello,
8: che è super, super, diciamo così, esperienza. Io sono incuriosito da capire il nuovo organigramma, come è strutturata tutta la nazionale, dal capo delegazione, la scelta. Insomma, alla fine, ognuno... dai, non cominciamo, ognuno fa le scelte che vuole, si fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui, certo. Insomma, non mi sembra che gli altri presidenti federali che hanno fatto no, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me aspetto di vedere penso... i fatti,
0: cioè io credo che stata... poi alla fine era lui che doveva nominarci, ti guarda come
8: sì, no, lui però cioè, questo gli fa cioè, questo principio di delega che poi non riguarda soltanto la, diciamo così, il direttore tecnico, però anche il capo delegazione sì, adesso sì. Ha fatto anche una figura tra di Union, tra Movimento Giovanile, Zola,
0: sì.
8: Credo Bergamini che stava al Bologna e l'abbia messo anche, diciamo, una sorta di capogabinetto. Insomma, voglio

0: lui, non l'ho detto io.
1: Se uno c'ha, che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma allora, ma, cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché? Ma perché all'estero come funziona? Dai, o no?
0: Vabbè, dai, fermiamoci qui, torniamo tra poco con altri temi, a tra poco.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
4: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
5: Sai chi vi ascolta voi?
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto da Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
0: Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti. Salutiamo anche gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale, e tutti coloro che sono nell'app, sul canale 61. Insomma, tutti
1: Toscana,
0: quanti.
1: Ieri un palio di Siena straordinario.
0: Hai visto che roba? Dato un'occhiata così. E vabbè, dai, partiamo, caro Stefano, subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata. Vai. Dobbiamo subito dirlo, gioventù e talento in Serie A, perché sono arrivati 4 giocatori giovani, 4 giocatori di talento: Mora, Moreira, Alejo Begovic e Mastantuono. Ne parliamo oggi e vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche sal video, perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri, il comandante, vuole anche sal. Rio Esposito, sempre più nero-azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si augura di trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, lente di ingrandimento su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amorim e Grosso. E oggi ho letto questa cosa, allora ne voglio parlare con tutti i nostri amici e con Stefano, perché l'Arsenal, insomma, può tentare il Diz. Caro Stefano, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsenal, 100 milioni! Che fai?
1: Ma dove è uscita fuori?
0: Su Tutto Sport.
1: Vabbè, ma era già uscita.
0: È già uscita, ma è riuscita, perché non arrivano a prendere Julio Alvarez. E allora stanno pensando anche a Yıldız. Sì, potrebbe divenire
1: completamente diversi.
0: Però, se arrivano 100 milioni sul piatto, che fai?
1: Ma ne avevamo parlato.
0: Però adesso siamo, capito, a 2 settimane dalla chiusura del mercato. No, vero. Rifiuti?
1: Beh, in questo momento. Forse un mese e mezzo fa. Adesso, in questo momento, a meno che poi Carnevali, Massara, Spalletti abbiano la carta di serie.
0: Però 100 milioni
1: serve una cartona di quelle proprio da,
0: però sono
1: da 100
0: tanti,
1: punti.
0: Eh?
1: 100 milioni
0: è vero,
1: tanti.
0: Che se qualcuno dice, se Mora vale 50, Moreira 50, Yıldız potrebbe valere di più.
1: Beh, sicuramente, certo.
0: Questo sì, però 100 milioni.
1: Se devi fare un sacrificio, deve essere, ecco, dei 100 milioni
0: in su.
1: Quindi, però insomma. Devi aver pronta l'alternativa, Marco, se no
0: assolutamente
1: non si deve muovere a Torino, assolutamente.
0: No, per carità. Però insomma mi è venuto in mente questa cosa leggendo un po', facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Ne parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: ciao Paolo,
0: ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Enzo.
7: Buongiorno a voi, sempre un piacere.
0: Grazie Enzo, grazie a tutte e due. Senti Paolo, parto da te, così stavo insomma spogliando un po' i giornali questa mattina. La tentazione Arsenal per Yıldız, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi? Basterebbero per aprire?
7: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace per il pubblico juventino, che probabilmente è legato a un giocatore come Yıldız, però io lo darei via, sinceramente, perché sono soldi che alla Juventus fanno comodo per fare anche altre operazioni, visto e considerato, noi parliamo tanto, no? Adesso il nodo portiere è stato risolto, però la Juventus deve completare ancora la rosa con un centrocampista e un'altra punta, ma il problema che ha la Juventus grosso è anche quello degli esuberi, e sono esuberi che hanno ingaggi importanti e che per adesso sono rimasti lì, è difficile pensare

0: in 10-15 giorni di mercato riesci in qualche modo a levarti tutte quelle problematiche. Arriva denaro fresco, arriverebbe denaro fresco, e a quel punto puoi anche operare andando a prendere quei due tasselli che ti mancano per completare una rosa che è comunque competitiva. Poi adesso è vero, poi dipende dal modulo di gioco di Spalletti, però Alibegovic è sicuramente un giocatore alla Ildiz, parlo come caratteristiche. Poi hai sempre comunque con Seisao, quindi io credo che la Juventus, se dovesse partire Ildiz, non è che rimarrebbe allo scoperto.
1: Quindi tu non che ci penseresti, tu proprio acconsenti.
0: Io lo darei via.
1: Lo daresti via.
0: Io lo darei via.
1: Enzo, tu che faresti? Enzo, tu che faresti?
2: 100 milioni per l'Arsenal sono due tapas e un tinto de verano, per la Juventus sono manna che scende dal cielo, per cui io tecnicamente non lo venderei mai, ma sicuramente la Juventus, se arrivasse davvero l'offerta 100,0000, sicuramente direbbe subito di sì, e penso che direbbe subito di sì proprio per il fatto che ha investito parecchi soldi su Alibegovic, che è un giocatore che vedo che si sta sovrapponendo un po' troppo a Yildiz. L'ho visto giocare in amichevole, soprattutto contro l'Inter, e ho visto che spesso andavano a finire nello stesso settore di campo e si capivano poco tra di loro. Alibegovic può giocare solo in quella posizione. Yildiz probabilmente, se si mette in testa di farlo, può fare anche il trequartista. Alibegovic sicuramente no, almeno per il momento, magari quando avrà 22-23 anni sì. E quindi se arrivassero davvero questi 100 milioni, io sono sicuro che la Juventus non potrebbe mai dire di no a un'offerta del genere, anche perché in quel modo poi porterebbe a casa probabilmente un paio di giocatori di spessore che le servono per completare la rosa.
1: Un amico nostro ci saluta al 331-8200-23, Massimo da Alba Adriatica, ci scrive: sono juventino e vi dico che io Yildiz a Londra a piedi non lo voglio nemmeno, lo porto io e non voglio nemmeno la ricompensa. 100 milioni, capito?
3: 100 milioni sono cifre importanti, però come giustamente osservava Enzo, se tu poi rinforzi il centrocampo, ieri parlavamo, sì, no? Un po', secondo me manca qualità, un giocatore importante lì in mezzo al campo, puoi fare un'operazione che può stabilire un equilibrio forte, sostanzioso, di grande personalità, e rinunci al giocatore più forte. Perché sono d'accordo quando dice Enzo che Alibegovic può giocare soltanto lì, non da trequartista. Poi c'è da vedere se Yildiz da trequartista è lo stesso calciatore, no?
1: Sì. No,
3: quando gioca a sinistra, Enzo, perché non abbiamo certezze in questo senso. Sono due giocatori ancora in via di sviluppo. Yildiz sta davanti alla Alibegovic, però insomma stiamo parlando di Juve.
2: E comunque McKennie, per il gioco di Spalletti, il trequartista fatto come vuole Spalletti lo sa fare, perché comunque ha giocato delle partite veramente molto buone, poi comunque con delle incursioni a destra, a sinistra, ma partendo nella posizione di trequartista, come si dice adesso, moderno, cioè anche in grado di fare la fase difensiva.
1: Vabbè, staremo a vedere poi tutte le situazioni di mercato, perché poi la Juve, Paolo, riparto anche da te, che sì, è un altro nome che gira intorno alla Juve, no? È un obiettivo, prende questo giocatore, e poi chiedo magari anche a voi quanto può spostare poi che sì in mezzo al campo per la Juventus.
0: Ma guarda Marco, allora, che sì, il problema è di che sì, che comunque ha fatto un buon mondiale, va detto questo,
1: sì.
0: Ha dimostrato che non è che poi, voglio dire, perché poi normalmente chi torna dall'Arabia c'è sempre il problema, dice non è che è andato in vacanza, adesso torna in campionato con un'altra intensità e quindi praticamente non ce l'hai a disposizione. Ha dimostrato di essere ancora un giocatore che può dare tanto. Ha delle caratteristiche chiaramente che già vedere se combaciano col gioco di Spalletti, perché si dice sempre, si è sempre detto, no, alla Juventus da quando ha dato via Pirlo, da quando ha dato via Pjanic, manca un giocatore che detta i tempi. Magari se hai in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare delle altre valutazioni che detta i tempi. Magari se hai in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare delle altre valutazioni che non siano solo che sì, perché che sì è svincolato, ma guadagna anche 12 milioni di euro netti l'anno, quindi di andare a fare una trattativa per la riduzione dell'ingaggio. In più c'è il discorso di Zirkzee, che sarebbe un'alternativa a Colomani, e da questo punto di vista, se arriva un pezzo importante a centrocampo, prendi Zirkzee, mi sembra che comunque la Juventus abbia fatto un mercato importante.
1: Che si sposterebbe tanto in mezzo al campo, no, Stefano, ti chiedo. Cioè, è quello che serve alla Juve in questo momento?
3: Serve un altro centrocampista, secondo me, oltre che sì, però che sì, certamente.
1: Con altre caratteristiche, uno di qualità.
3: Serve un giocatore, ecco, tipo Mechka, quello che gioca nel Borussia Dortmund, un giocatore totale, un giocatore che poi possa governare il centrocampo naturalmente, con una leadership che poi diviene proprio anche da come occupi quella zona lì. Che sì, è forte, però è il che sì dell'Atalanta, è il che sì del Milan, non lo so, ha fatto un buon mondiale, sono d'accordo con Paolo, bisogna vedere la spesa, se conviene o non conviene, perché sì più un altro. Cioè, alla Juve servono dei calciatori da aggiungere, non da togliere. Cioè, non è che Locatelli e Thuram restano, però devi aggiungere per poi... c'è l'Europa League, c'è un campionato da fare alla grande, da protagonista. Non dico che devi immaginare subito una lotta per il titolo, però insomma devi partire con questa convinzione, no? Con questa ambizione. E come lo puoi fare? Acquistando un calciatore di livello top. E Mechka, quello è Borussia Dortmund, è l'uomo, secondo me, che serve a Spalletti in mezzo al campo.
1: Enzo, tu che dici? Che sì, potrebbe fare il caso, è il giocatore che serve alla Juve in questo momento?
2: Il grande vantaggio di Kessié è che non bisogna trattare con nessun club, e bisogna trattare solamente con lui.
1: Certo.
2: E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque... probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yıldız, e io non sono sicuro che si possa accontentarsi di quello stipendio. Allora, ha fatto un buon mondiale, vero, ha fatto un buon mondiale anche perché doveva mettersi in mostra, era un giocatore senza contratto che aveva bisogno di farsi tra virgolette pubblicità per poter ricevere qualche offerta importante da società europee. Per il momento non è arrivato, e questo è molto strano, perché nonostante il mondiale buono, evidentemente ha delle pretese abbastanza alte, e anche il suo entourage sta chiedendo commissioni molto alte. Che poi sia il giocatore perfetto per la Juve, ho dei dubbi. La Juve non ha un giocatore che accenda la luce. Faccio un esempio banale, un Çalhanoğlu, uno che a un certo punto fa un lancio di 50 metri e mette Di Marco da solo davanti al portiere, oppure alza la testa da 30 metri e la mette all'incrocio dei pali. Ecco, non è che ci sono tanti Çalhanoğlu in giro, però un giocatore comunque che sappia cambiare il momento della partita, che trasformi un'azione magari un po' affannosa di difesa in una ripartenza micidiale che possa portare comunque magari un 3 contro 2 o un 4 contro 3 in attacco. Ecco, questo secondo me manca un po' la Juve in questo momento.
1: Paolo, dimmi.
0: No, anche perché se andiamo a vedere le squadre allenate da Spalletti che hanno fatto bene, comunque un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto, perché ha avuto Pizarro, ha avuto Lobotka al Napoli, ha avuto
1: forse lui vorrebbe Lobotka in questo momento.
0: Lui ci vuole, cioè,
1: tanto lo porti via al Napoli, però, Lobotka adesso,
0: ma non solo, ma poi la Juventus, ripeto, guarda qualche telenovela che c'è stata per il portiere, no? Alla fine sono andati su Vicario. Perché? Perché comunque la Juventus ha dei giocatori pesanti ancora da piazzare. L'ingaggio di Davide, quando, chi lo piglia? Dopo Meiners, chi lo piglia? Cioè, voglio dire, Gatti, chi lo piglia? Cioè, ce ne sono anche dei giocatori che la Juventus deve pensare di piazzare.
1: No, questo è vero, ma il mercato in uscita io credo che riguardi un po' di squadre, tra cui la Juve, ma anche il Milan, perché poi insomma sono squadre che al momento in uscita hanno fatto niente, o comunque poco.
0: No, ma questo per dire che se arrivano soldi freschi,
1: certo,
0: i 100 milioni di è chiaro che cambia.
1: Ma guarda che questa, no? Questa tua, diciamo, idea sta coinvolgendo molti ascoltatori in questo momento, al 331-8200-213, sarebbero, diciamo, dell'idea di ok, forte giocatore, però con quei soldi puoi andare a fare, a completare la rosa, no? E in maniera diversa. Vabbè, comunque staremo a vedere. Senti, invece vi chiedo una cosa, e Anghissà? Paolo, riparto da te al volo. Chissà, sembra essere tentato da Sarri. Leggevo oggi che anche Sarri vorrebbe Anghissà. Anghissà che deve rinnovare.
0: Anghissà è un pupillo di anche di Giuntoli, perché è
1: certo,
0: stato Giuntoli
1: a
0: portarlo a Napoli. Adesso probabilmente c'è già da tempo dietro l'Atalanta su Anghissà, perché il suo procuratore praticamente ha preso casa a Castel di Sangro durante il ritiro e poi si è spostata a Napoli, però non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Napoli è un bivio, perché Anghissà va in scadenza tra un anno, quindi o gli rinnovi adesso il contratto o se no devi darlo via ora per poter in qualche modo monetizzare. E secondo me l'Atalanta è avanti su Anghissà.
1: L'Atalanta è avanti, Enzo, ti risulta anche a te? Atalanta avanti, e privarsi di un giocatore così però a pochi giorni dall'inizio del campionato.
2: Innanzitutto bisognerebbe sentire il parere di Allegri, che secondo me potrebbe anche non strapparsi i capelli che non ha se mandasse via Anghissà, perché comunque avendo deciso di fare il 4-3-3 probabilmente ha le alternative. Tra l'altro ha provato anche a fare l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli, non è andato benissimo secondo me, però poi magari lui la pensa completamente in maniera diversa. Se si arriva agli ultimi giorni di agosto con Anghissà in scadenza, io al posto del Napoli comunque lo venderei e porterei a casa quei 15-20 milioni che comunque mi potrebbero fare comodo magari poi sul mercato di gennaio, perché comunque sicuramente se arriva in scadenza al primo settembre è quasi impossibile che poi possa rinnovare il contratto ancora con il Napoli. Già qualche volta aveva dimostrato di avere un po' di mal di pancia e di aver pensato un po' ad andarsene, e quindi la situazione è un po' quella.
1: Stefano, tu che dici? Anghissà è un bel pilastro,
3: Sì, ma io ci penserei non una ma 100 volte prima di cedere di uno con...
1: sì. Sì. Anche se a scadenza, tu dici, sì, anche se a scadenza. Dici meglio tenerselo a scadenza, sì, che perderlo così adesso?
3: In questo momento sono abbastanza rischioso per Allegri, come lo sostituisci? Anche se poi voglio dire, puoi avere un pallino Rabiot, almeno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni di mercato, ne abbiamo viste tante.
1: La vedo dura però.
3: Ma come lo sostituisci? De Bruyne è un punto interrogativo ancora, forte, però deve rilanciarsi. Lobotka, McTominay sono due certezze.
1: Cioè, secondo me il centrocampo è un batto,
3: esatto,
1: non
3: è la forza, è la forza di questa squadra. Sì, se poi cominci a sfruculiare lì in mezzo al campo con magari idee suggestive, insomma, voglio dire, andiamo sul concreto. Anghissà è tanta roba,
1: Sì, sì. No, sono, quindi, sono d'accordo.
3: Un poi c'è importante tutta la situazione contrattuale, che insomma, voglio dire, l'anno, ma è scadenza, non scadenza, insomma, c'è da guardarsi negli occhi e ci devi parlare.
1: No, ma che poi sono giocatori con la gente, con chi ti pare a te, sostituirli, no? Così non è facile.
3: No, a due settimane al via mi sembra.
1: Sono pezzi
3: suicidio,
1: grossi, sono pezzi grossi,
3: sarebbe,
1: assolutamente.
3: Sarebbe un suicidio.
1: E Enzo invece, più Esposito, va verso il rinnovo. Troverà più spazio secondo voi quest'anno nell'Inter?
2: Sì, il rinnovo è praticamente cosa fatta, perché comunque prenderà 3 milioni più bonus, e saranno degli ottimi bonus sicuramente, anche se non sono stati specificati, però l'Inter ovviamente crede molto in questo giocatore, che ho visto ulteriormente migliorato nelle amichevoli che ha fatto, perché è vero che ha segnato poco, ma è anche vero che praticamente ha giocato sempre da solo contro 3-4 attaccanti avversari, e l'Inter le amichevoli non le ha mai perse, ne ha pareggiata qualcuna e ha vinto le altre, eppure Esposito è sempre stato tra i migliori. Gli ho visto fare anche alcune giocate che non gli riuscivano tanto bene, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha avuto un po' di crisi, e quindi sicuramente avrà più spazio, perché comunque la stagione è lunga, perché comunque gli impegni sono tanti, ed è un giocatore secondo me destinato a diventare tra i top assoluti italiani.
1: ce la farà a trovare più spazio.
3: Io me lo auguro, ha fatto per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, mi sembra un giovane, insomma, il nostro tesoro nazionale, e soprattutto insomma i tifosi interisti devono essere contenti di avere un calciatore così giovane, così maturo, così molto lineare, anche mi piace molto quando parla e soprattutto anche come si muove in mezzo al campo, sempre alla ricerca di un miglioramento al netto dei gol che può realizzare, quindi non pensavo potesse anche accorciare i tempi di questa maturazione. È stato molto bravo Chivo a vedere in lui qualcosa che noi non abbiamo.
1: Lautaro Pio Esposito sarebbe,
3: ma anche Durán può giocare con chiunque, può giocare anche unica punta, è un giocatore
1: speriamo
3: che sta lavorando molto
1: spazio, ecco,
3: e che ha una personalità non comune, ecco, quindi voglio dire, lui e Ken sono in chiave nazionale, adesso Mancini vedrà chi sceglie,
1: potrebbe diventare un riferimento
3: sì.
1: In questo momento. Paolo?
0: Ah, io lo conosco bene Pio perché l'ho visto nello Spezia. Purtroppo non si è riusciti ad andare in Serie A, ma siamo poi scesi in Serie C, e quindi vabbè, è detto questo, a parte gli scherzi, però è un giocatore, come ha detto Stefano giustamente, che ha tanto è veramente molto molto, diciamo così, umile, concentrato, professionista vero nella testa, e quindi proprio per i miglioramenti sono dovuti anche al suo carattere, alla sua voglia di arrivare e a pensare esclusivamente al calcio, quindi questo è molto importante per l'Inter. Poi comunque Chivu lo ha sempre seguito dai tempi delle giovanili, lo conosce, e quindi
1: io sono convinto che quest'anno giochi più partite, ho questa convinzione, sì.
0: Ci sta,
1: che
0: ci
1: possa
0: sta.
1: Trovare più spazio quest'anno,
3: perché no.
1: Anche perché Chivu, sai, comunque ha vinto uno scudetto, adesso può anche stare nella situazione di dare un po' più di spazio magari a qualche giocatore più giovane, insomma, per questa convinzione.
3: Per gestire i giocatori che fanno la differenza nell'arco della stagione, c'è la Champions League.
1: Assolutamente. L'ultima, prima di salutarvi, che ci torno con Stefano tra poco nel break, vi chiedo, sono arrivati 4 giocatori giovani e di talento in questo mercato, mi riferisco a Mora, che è l'ultimo, Rodrigo Mora, preso dalla Roma, Moreira, Mastantuono e El Begovic della Juventus. Mi dite chi secondo voi può avere l'impatto più importante in questo campionato che sta per cominciare tra questi 4 giovani talentuosi giocatori che sono arrivati? Enzo, parto da te.
4: Sono tutti giocatori di grandi potenzialità e tutti hanno qualche incognita, come tutti i giovani ovviamente. Secondo me Rodrigo Mora è quello il più predestinato di tutti, perché comunque è un giocatore che ha esordito quando aveva poco più di 15 anni praticamente nel calcio professionistico, si è fatto strada, ha trovato spazio e diciamo che ha avuto anche la forza, tra virgolette, di discutere con i suoi allenatori, e quindi questo dimostra che ha una grande personalità. Se fisicamente sta bene, sicuramente in un gioco come quello della Roma può avere un grandissimo impatto. Secondo me Alaj Begovic ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi a giocare nel campionato italiano, e gli altri due Mastantuono è un punto di domanda, perché comunque nel periodo con Arbeloa era andato abbastanza bene, però poi la stagione non è andata benissimo nel suo complesso, la prima Real Madrid, quindi magari si deve un po' ritrovare, e Moreira le potenzialità le ha, e bisogna vedere.
1: Però tu voti Mora, giocare. Mi sembra di capire, tu dici predestinato lui Mora.
4: Io voto Mora.
1: Paolo?
0: Io gioco la carta Mastantuono, perché comunque è un giocatore forte, è arrivato al Real Madrid nel momento in cui il Real Madrid era in una fase calante, anche per tante ragioni legate anche, appunto, come si diceva prima, al cambio di allenatore, a problemi di spogliatoio. Va a Firenze, dove è già stato accolto come il nuovo bacio in pratica, e ha gran voglia di rivincita in una squadra che non farà le coppe, che comunque, voglio dire, è allenata molto bene, perché Grosso è sicuramente un allenatore di grande prospettiva, ma soprattutto ha grande voglia di rivincita, di dimostrare di essere il giocatore ammirato nel River Plate. Quindi
1: tu ti giochi Mastantuono.
0: Io mi gioco Mastantuono.
1: Stefano, ti chiedo il nome, poi il motivo me lo dici dopo. Il nome, chi ti giochi di questi quattro?
3: Ma guarda, mi hanno anticipato, insomma, Moura e Massantuono intrigano. Però scelgo Moreira.
1: Perché?
3: A sto Perché punto secondo me in un calcio che va sugli esterni, Moreira si è fatto suo, un bel giocatore questo.
1: Tu dici che giocando in questo, sfruttando gli esterni,
3: uno... cioè gli altri magari possono avere qualche passaggio a vuoto, no?
1: Tu dici che
3: questo
1: lui
3: si inserisce subito perché ha una, voglio dire, intraprendenza non comune. Poi è giovane, sono d'accordo con Enzo, ci saranno alti e bassi, però questo secondo me il Milan ha fatto un ottimo acquisto.
1: Un ottimo acquisto. Bene, io ringrazio Paolo Paganini. Paolo, grazie, a presto, un abbraccio.
0: Ciao Paolo. Vogliamo dire una battuta? La battuta è a proposito di Moreira. Cioè, perché non mettono, cioè, io lo sai che come la penso sul Milan, che è Ibrahimovic dipendente, perché non mettono direttore sportivo Mendes al Milan? Scusa, fa tutto lui. Adesso lui l'ultima cosa che deve fare è
1: Sì, ma guarda che sta oggi, sta lì, cioè, abbiamo la foto noi che è arrivato. Basta. Che è arrivato in sede del Milan, sta
0: mettiamolo nei quadri.
1: Vabbè, però sta facendo, intanto ha portato allenatori e giocatori, insomma, quindi voglio dire, sta lavorando.
0: Però non ha ancora venduto Leao perché il papà si è arrabbiato perché le commissioni devono prendere lui, quindi è questo il problema.
1: Va bene, va bene, grazie Paolo, a presto.
3: Ciao Paolo.
1: Un abbraccio. Enzo,
3: ciao.
1: Grazie anche a te.
3: Ciao Enzo.
1: A voi. A presto, grazie a Enzo, buona giornata anche a te. Ci fermiamo, break, e torniamo su questi quattro e altre cose, poi andiamo a vedere anche alcune formule contrattuali come quella di Mora, un po' complessa, che ha messo in piedi la Roma. Tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo Stefano, siamo rientrati, stavamo facendo un po' di valutazioni.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: E ben ritrovato. No, io ho detto tra le squadre, non so, possibile sorpresa o meno, non lo so se possiamo giudicarla sorpresa o meno, però attenzione all'Udinese, sì, perché noi siamo una squadra che ha fatto un mercato mirato. È vero che ha perso Atta, però ha inserito anche altri giocatori. C'è un allenatore che sta lì, che ha dato a questa squadra molta robustezza, solidità, non è una
3: poca
1: squadra...
3: poesia e tanta,
1: esatto, non
3: sì.
1: Pratica il calcio scintillante, no. Però molto pragmatica, concreta,
3: fisica, robusta, solida.
1: Sì, è una squadra rognosa, cioè
3: la base da mantenuta. Poi ha aggiunto questo Unai Gomez, sono curioso di vederlo,
1: sì,
3: all'opera.
1: Sì. Loro sono sempre bravi a individuare, sì, i calciatori. Sì, quindi poi la prima giornata c'è una bella partita col Como, quindi
3: è tutta da seguire.
1: Tutta da seguire, sì, sì,
3: Napoli, Roma, Fiorentina.
1: No, era così, stavo parlando con te a microfoni spenti, perché è chiaro che la Fiorentina è la squadra che tutti diamo un po' come possibile
3: però
1: sorpresa, no? Però tu devi mettere insieme un po' tutti,
3: certo,
1: questi giocatori che hai acquistato, che sono circa 9 giocatori all'incirca, che sono tanti, mentre l'Udinese già c'ha l'ossatura collaudata e un allenatore che mi sembra uno molto, molto dritto,
3: pragmatico,
1: esatto, non si perde in chiacchiere. Allora, 331 82 00 23, recuperiamo un po' di messaggi. Con noi c'è Stefano Discredi, intanto.
3: Ciao Stefano.
6: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Stefano. Senti, leggevo oggi che Massimo Mauro ha detto: se la Juve prende Zirkzee è a livello di Inter,
3: se fa un bel salto, forse se lavoro di te, cioè, la Juve deve alzare il livello delle operazioni. La Juve non gioca male, la Juve con Spalletti ha fatto delle cose bellissime, che ti dà l'idea proprio di, allora sta squadra la libertà. Poi dopo lo stesso Spalletti è rimasto un po' deluso perché c'ha questi cali di tensione sull'evento proprio, non aggredisce partita dopo partita. E questa è una caratteristica delle grandi squadre, le squadre che poi alla fine arrivano e vincono. La Juve ancora non ce l'ha sta roba qua. Quando lo acquisirà questo, allora lotterà per il titolo. Ma il lavoro di Spalletti, secondo me, si concentrerà su questo aspetto. Poi Zirkzee certamente ti aiuta, perché è uno che magari ti fa 10 gol in campionato, però alza i numeri di chi gioca a fianco, con la sponda, protegge il pallone, è un regista avanzato, no? C'ha il piede da trequartista. A me piace molto Zirkzee.
1: Sì,
3: con
1: sì,
3: Spalletti
1: sì.
3: Lo vedrei molto bene. Sono d'accordo con quello che ho detto Massimo Mauro, ma non sono d'accordo che con Zirkzee arriverebbe al livello dell'Inter. E non so se del Napoli anche.
1: Allora ci abbiamo anche Lorenzo in collegamento con noi. Lorenzo, ben trovato.
7: Ciao, buon pomeriggio
3: Lorenzo.
7: A tutti.
1: Ciao Lorenzo, con noi c'è anche Stefano Discredi. No, stavamo discutendo un po', così magari ci dai anche tu qualche aggiornamento sullo Juventus attaccante da prendere, se ci sono, diciamo così, novità. Siamo partiti su Zirkzee, che è un nome un po' caldo, e quindi volevo un po' capire com'è la situazione, Lorenzo.
8: La situazione è che la Juventus prima deve fare un'uscita, perché altrimenti non può prendere un altro attaccante, perché andrebbe insomma a pagare tre ingaggi molto pesanti, oltre a quello chiaramente di Colomani, che era l'attaccante che la Juventus voleva da più di un anno. Però c'è Davide, il fratello, che da 6 milioni di euro l'anno, non ha convinto nel primo anno, ma non puoi pensare di tenere un giocatore che prende così tanti soldi come terzo attaccante in rosa. Quindi la Juventus ha la strategia chiara, ovvero cedere David, trovare una sistemazione che non dovrebbe essere impossibile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero l'anno scorso, e una volta fatta l'uscita di David, allora potrebbe andare, andrà anzi su un altro attaccante, e Zirkzee chiaramente è uno dei nomi più forti in questo momento.
1: Discredi, tu che mi dici? Che Juventus sta venendo da fuori da questo mercato?
9: In questo momento io credo che sia una Juventus stabile, se fosse un bollettino medico, e condizioni stabili, nel senso, io non vedo rispetto alla scorsa stagione una crescita, ma vedo una condizione stabile. Quindi una Juventus che potenzialmente dal terzo posto al settimo posto li può centrare tutti. Non la vedo in corsa per le prime due posizioni.
1: Io un po' la penso così, pure io non la metto in corsa per la prima posizione.
3: Non a è patto, insomma, se buca carità, qualcuno là davanti, come la Roma è arrivata terza, no, perché hanno Milan e Juve, no? Approfittato,
1: certo.
3: Però sono d'accordo in massimo.
9: Mi fa sorridere il fatto che Zirkzee possa essere il giocatore, il bomber per la Juventus, perché lo vai a sommare a Colomani. Loro in due l'anno scorso in Premier League, in 60 partite hanno segnato 3 gol l'anno scorso, Colomani e Zirkzee in Premier League. Quindi bisogna sperare in una resurrezione da bomber di questi giocatori. Quindi uno ne
1: però
9: va
1: magari
9: bene.
1: Ti aiutano a mandare in gol gli altri.
9: No, è quello, no. Dico, uno ne va bene, che
1: tu dici due delle stesse caratteristiche, no?
9: Certo, a un certo punto ti serve pure un attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro, cioè fanno giocare bene gli altri, ok, chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ildiz, questo è in dubbio. Poi magari Aris Begovic potrebbe essere, con Fetao deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol? Cioè, tra i Locatelli, un gol di media l'anno, Douglas Lewis un gol di media l'anno, cioè chi segna? Thuram e McKenny forse se stanno bene i loro 5 gol l'anno li riescono anche a fare, ma il problema è se i gol non arrivano dagli attaccanti, chi segna in questa Juve? Se poi mi dici guarda, questo è l'anno della consacrazione di Ildiz, farà 20 gol, allora uno dice possiamo fare anche a meno dei gol dell'attacco, anche perché credo che la difesa effettivamente con l'arrivo di Lucumi soprattutto, ma anche di Selic, che sicuramente sarà quel classico giocatore che va a destra, a sinistra, al centro, le giocherà praticamente tutte, perché è uno di quei giocatori tutti, la Juve ha quadrato la difesa, quindi potrebbe essere anche a livello difensivo una squadra che subisce poco. Ha preso un portiere che personalmente non mi fa impazzire, ma che rispetto a Di Gregorio è comunque
1: un po' più, sì, uno step più alto,
9: un portiere, no, che dà garanzia superiore. Quindi si potrebbe dire se Spalletti imposta questa Juve all'Allegri, forse lottare anche per vincere il
1: Coppa. E te dovevi tirare fuori Allegri per forza, insomma, c'è verso, dovevi tirare fuori Allegri per
3: figure
1: forza.
3: Figure se discreti non tira fuori Allegri.
9: No, io dico questa Juve per giocare all'Allegri, cioè il problema è sempre lo stesso, se il gioco lo imposta Locatelli, ragazzi non mi fate tornare sempre, perché sennò sembra che...
3: Non t'arrabbiare,
1: è noi che c'entriamo, cioè...
9: No, io dico, ma se il gioco lo imposta Locatelli se Douglas Lewis è quello che abbiamo visto negli
1: aspetta
9: ultimi
1: però,
9: anni,
1: ti cioè, fermo un attimo perché tecnica, proprio sul centro sul centrocampo ritorno da Lorenzo, perché poi il problema dell'attaccante riguarda anche il Napoli e ci arrivano messaggi, Lorenzo, magari se il Napoli sta pensando che tipo di attaccante affiancare a Olunde, così ti faccio già la domanda, però ti chiedo su che se la situazione sta procedendo, centrocampista che sembra insomma in orbita Juve.
8: Ritorna lì, però ti faccio più o meno
1: sempre la
8: cessione,
1: tu dici se non si cede non si...
8: È quello, cioè i club di Serie A che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate, no, cosa dicevamo l'anno scorso, che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere, no, in Serie A si è spesa anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso insomma tante volte. Quindi non è il problema di andare a prendere i giocatori, perché alla fine i soldi da qualche parte le proprietà, i proprietari li tirano fuori. Il problema è che poi ti ritrovi ad avere una valanga di giocatori che non ti servono a niente e che comunque devi pagare. La giungla dell'ultima settimana di mercato, ci stiamo avvicinando a grandi passi e staremo a quello che succederà. Però vi dico che la Juve su Kessié c'è molto forte,
10: certo.
8: Ci sono stati contatti col giocatore, con l'entourage, un principio di accordo c'è già, però se non esce nessuno, la Juve chiaramente vorrebbe far uscire Cop Miners, ma è molto molto difficile, sicuramente non a titolo definitivo, ecco, bisognerebbe cederlo in prestito con qualche formula strana, no? Diritto, obbligo condizionato, eccetera eccetera. Per quel che riguarda il Napoli invece, che mi dicevi, è Zirkzee un nome buono anche per il Napoli.
10: Ah, quindi sì.
8: Sì, perché si va a prendere i giocatori, cioè si va a cercare quei giocatori che poi si va a cercare. Sono gli agenti che li propongono, se no bisogna insomma bisogna dire le cose come stanno. E quindi Zirkzee, che magari vorrebbe tornare in Italia. Cioè la Juve cerca un attaccante, il Napoli cerca un attaccante e il procuratore va a offrirlo a questi club, ma anche lì il Napoli deve fare un'uscita, perché non può avere in rosa Lucca e l'attaccante X, che potrebbe essere anche Jackson o che potrebbe essere anche Gabriel Jesus. Questi sono i tre nomi in casa Napoli.
1: Quale pensi che sia il migliore, Stefano? Chiedo a te, in Pallomeni.
3: Secondo me al Napoli farebbe comodo Gabriel Jesus.
1: Meglio, più di Zirkzee,
3: sì.
1: Per caratteristiche meglio lui.
3: Poi sono d'accordo nel massimo il discorso che ha fatto Stefano. Poi è vero, possiamo parlare di quello che vi pare, del sistema dei principi di gioco, come giochi a linea difensiva 4-3, 4-3, 4-3-1, ma insomma poi alla fine lo storico è importante. La Juve là davanti, ma chi porta i gol? Ma poi soprattutto anche il centrocampo, che di solito insomma quella 10-15 gol, un centrocampo che punta a lottare per il titolo, che possa puntare a vincere qualcosa, Marco deve portare in dote qualche gol. La Juve è un po' stitica da questo punto di vista. Zirkzee però, io dico, per me è assolutamente un sì per la Juve, perché con Spalletti lo vedrei bene come regista, cioè a livello tattico gli può sbloccare qualche situazione e valorizzare magari, come ha detto Stefano, dei giocatori che adesso segnano poco e d'incanto trovi la chiave. Cioè Zirkzee per aprire la chiave, per portare, alzare i numeri dei suoi compagni di squadra, lo prenderei per quel motivo lì. Però poi se c'è un centrocampo muscolare dove la palla insomma circola in maniera scolastica, Marco, è lì il flusso, parte da dietro, eh?
1: Certo.
3: Cioè se tu c'hai una tre quarti ottima di qualità e però c'è un centrocampo inversamente proporzionale alla tre quarti che è ricca di qualità, per me non alla lunga, sono d'accordo con Stefano, non raggiungi il livello dell'Inter, del Napoli per lottare per il titolo. Puoi stare lì, poi ecco, terzo, ha detto bene, terzo, settimo, li può centrare tutti.
1: E ti convince, chiedo a Stefano, ti convince che sì? E poi c'è un ascoltatore che dice: speriamo di vendere all'Arsenal Yıldız, allora lì si può fare il mercato. A lui gli piace Yıldız, usa anche un altro termine che non riporto, però chiedo a Stefano Discreti se sarebbe d'accordo.
9: Allora, intanto il discorso di che sì, sicuramente dei nomi accostati al centrocampo della Juve è l'unico carismatico, abituato a giocare per vincere. Sappiamo fino a fondo, anche dal mondiale l'abbiamo visto in buone condizioni. Questa esperienza in Arabia come ha influito sulle sue prestazioni, no? Però io ti devo dire che se ci sono le possibilità, lui è un nome cui vale la pena di rischiare. Se poi mi dici, ad esempio, no, i tanti nomi che sono sul mercato italiano in questo momento, è difficile perché i rapporti che hanno avuto, ma se tu mi dici chi bomber vorresti di scorta alla Juve, io ti dico tutta la vita Icardi. Se sta bene fisicamente, la Juve avrebbe bisogno di un attaccante di questa portata, cioè uno che quando non stai a sbloccare la partita metti, uno che è abituato a segnare sempre in tutte le categorie se sta bene fisicamente. Quindi se lo puoi accostare alla Lazio, lo puoi accostare anche tranquillamente alla Juventus. Poi se uno dice però ricorda di Spalletti che aveva tolto la fascia di capitano, a Milano c'era stata tutta quella storia, allora entriamo. Però se tu devi risolvere un problema, che è quello della Juve e la mancanza di un Boga, devi prendere uno che non l'ha fatto, pure per stare nel Malen di turno, cioè ovvero l'attaccante della Roma che non ha mai segnato tanto nella sua carriera, e invece l'anno scorso toccato quasi dalla grazia è arrivato qui e ha avuto dei numeri alla Ronaldo il fenomeno. Devi sperare che Colomani, uno che in carriera non ha mai superato una media cota di 7-8 gol all'anno, l'anno prossimo ne fa 20. Questa è la speranza, ma altrimenti io punterei sui Cardi, che sì.
1: Se arrivassi, faccio una domanda e rispondimi velocemente: se arrivassero 100 milioni dall'Arsenal per Yildiz, che faresti?
9: Ma in un altro momento ci penserei, oggi ti risponderei di no. Risponderei di no perché questa Juve è talmente piena di incertezze che privarla dell'unico, diciamo, giocatore che sembra essere potenzialmente alla lunga
1: non lo farei,
9: il fare non lo farei, anche perché se andiamo a vedere come la Juve ha investito i 100 milioni di Ultra, cioè 100 milioni la Juve ha investito per Ovendai e Colomani, me li tengo se devo spenderli per Colomani e Ovendai.
1: Posso chiedere a Lorenzo che cosa farebbe?
8: No, non si può scegliere a questo punto del mercato Yildiz. Cioè Yildiz, secondo me, ti arriva un'offerta importante, perché ricordiamo sempre che non esistono giocatori incedibili nel mondo. Arriva un'offerta importante da 100-150 milioni di euro, quello che volete, però entro il 15 luglio, entro il 20, arrivo al 25 luglio, ma più di lì no, certo. Perché comunque cosa fai ora? Andresti a prendere una cifra X, mettiamo 100 milioni, dall'Arsenal a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, cedi il tuo miglior giocatore, quello su cui vuoi costruire la tua rosa del futuro, del presente e del futuro, e tutti gli altri club sanno che tu hai 100 milioni di euro e che devi comprare in meno di 2 settimane. Quindi ti prendono tutti,
1: certo.
8: La collotto, cioè, capito? E quindi
1: diventa più complicato, assolutamente, non c'è dubbio.
9: A meno che per completare il discorso di Lorenzo, la Juve non abbia già preso Alex Begovic come sua alternativa. Quindi in quel caso la Juve a sinistra avrebbe Alex Begovic e Boga, a destra manterrebbe con Sesao e Zegrova. Solo in quel caso avrebbe senso, cioè che ritiene.
8: Ma ti immagini i tifosi che già insomma sono un po' scossi dalle ultime stagioni della Juventus, dall'ultima soprattutto. Immaginati, vendi Yildiz e non compri nessuno. Rivolta.
1: Sono d'accordo, non si può fare.
9: Non è in questo momento che la Juve
1: è possibile. C'è chi è d'accordo.
9: In una Juve vincente avrebbero della Juve
1: sono d'accordo con il ragionamento che ha fatto Lorenzo.
3: Però, scusatemi, io voglio poi aggiungere una cosa. Allora, facciamo, siccome è un gioco, 100 milioni Yildiz, Arsenal, no? Zirkzee lo prendi, non so come, prestito una cosa. Sì. Allora vai a rinforzare il centrocampo e ti hai Boga, El Begovic, Colomani, Zirkzee, Conceição, Zegrova. Tu devi avere due giocatori forti in mezzo al campo che diano spinta, propulsione, quantità, qualità. Tipo, che ne so, un match che quello là del Dortmund, vai a prendere un fenomeno. Cioè il fenomeno ti serve in mezzo al campo, no davanti. Perché poi dopo ci pensa Spalletti. Ma io non riesco a capire perché la Juve non rinforza il centrocampo. Cioè invece va sempre in avanti. E ho capito, giochi un centrocampo di giri e che non è che produce tutto questo gioco di grande qualità.
1: Sta cercando di rispolverare Douglas Luiz.
3: Ho capito, ma allora deve lavorare. Povero Spalletti, lavora su Douglas Luiz. Che fa? Geppetto, ogni giorno sei là con lo scalpello.
1: Deve fare il lavoro suo.
3: Deve fare il lavoro suo fino a un certo punto. Non è che sta a formare in centro formazione a continuanza. La Juventus Football Club.
1: Ho capito.
3: Quindi serve un giocatore, un fenomeno in mezzo al campo. Uno che dice, è arrivato questo, è fortissimo. Non lo vedo, adesso non voglio provocare discredi, però insomma
1: c'ha ragione, c'ha ragione.
3: No, dico, è vero che Yildiz in questo momento, sono d'accordo con Lorenzo e Stefano, è incedibile, però sì, 100 milioni li devi far fruttare come?
1: Sì.
3: Centrando un giocatore di grandissimo livello, cioè non dico Rodri.
1: No, vabbè.
3: Ma Nemečka, quello là che gioca nel Borussia Dortmund, è un giocatore che ti cambia un po' la storia del centrocampo, eh? Mm. Cioè devi prendere uno, un fuoriclasse in mezzo al campo, uno forte in mezzo al campo, un Idils in mezzo al campo, sì, Idils sì. Va all'Arsenal e poi davanti c'è tutti Boga, questi uno contro uno, Colomani, Zirze, cioè, e poi devi sistemare le cose, no?
1: No, no, ma perché
3: devi sistemare il centrocampo, non la tre quarti, o no Stefano?
1: No, però
9: no, io sono d'accordo, sono d'accordo.
3: C'è la tre quarti, diventa forte se perché c'è un centrocampo forte, è molto semplice.
9: Sì, perché poi cioè, per assurdo, la Juve ecco, dovrebbe prendere Goretzka che sia centrocampo.
3: Goretzka nel match, cioè devi capito?
1: Però io sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo, cioè queste cessioni qui importanti, secondo me le devi fare subito. Cioè non puoi arrivare all'ultima settimana di mercato,
3: capito? Sono d'accordo, ma infatti ieri ti ho risposto che con Lorenzo, con Stefano adesso sì, no sì. Però se sei preparato e c'è un colpo in canna in mezzo al campo arriva l'Arsenal, io dico Idils
1: lo devi far prima, e allora aveva
3: perché
1: aveva...
3: se il tifoso juventino va via Idils, arrivano due fenomeni in mezzo al campo, il tifoso juventino sta zitto, poi ci pensa Spalletti, non ti preoccupare, cioè non è che Spalletti non dorme se va via Idils, arrivano due fenomeni in mezzo al campo, eh?
1: no per carità,
3: anzi. Allora là poi dopo il discorso cambia per la Juve.
1: Senti, approfitto proprio, siamo in chiusura, Lorenzo, invece situazione Ken, il Como farà questa proposta entro questi giorni, entro fine settimana?
8: Sì, sì, arriverà. Ci siamo per il rilancio del Como, da capire quanto il Como metterà sul piatto, insomma, perché cioè, la prima offerta... non so cosa pensassero di fare, cioè nel senso 30 milioni era impossibile, si torna lì, no? La Fiorentina poi dovrebbe cercare il sostituto, dovrebbe capire se prendere un altro attaccante, cioè se spendere per un altro attaccante oppure se spendere per gli esterni e magari andare a prendere in prestito una punta, però anche qui il tempo comincia a stringere, la Fiorentina non lo può cedere a due giorni dalla fine del mercato, quindi la prima offerta da 30 milioni la Fiorentina non si è neanche messa a sedere, adesso arriverà il rilancio, è atteso in queste ore, e se il Como arriverà, bonus compresi, a una quarantina di milioni la Fiorentina lo cederà.
1: Sì, poi bisogna vedere chi prende, perché comunque devi andare a prendere qualcosa, eh? Va via Ken.
3: Scusa, Tchouaméni, no? Non sto pensando al centrocampo della Juventus.
1: Ah, io te sei proprio fissato.
3: Sì, mi sono fissato. Faccio a Mani Bellingham, il fratello, quello che sta attorno. Secondo te il centrocampo della Juve cambia o no? Secondo te Spalletti è contento o non è contento di avere due armati in mezzo al campo che macinano calcio?
1: Sarà contento. So
3: fisicamente possenti, no?
1: Dice, andiamo lì.
3: Tchouaméni tanto non vuole nessuno, non lo so, che Mourinho. Dove sta Tchouaméni? Che fa? Cioè ti prendi quelli sono i giocatori, i colossi in mezzo al campo. No, vabbè, ma come no? Ma se no dove vai? O no? Discredi, che dici?
9: No, col centrocampo di adesso.
3: Oh, ma stiamo parlando della Juventus, eh?
9: Alla fine è una grossa incognita in cui ad oggi di partenza hai come unica certezza Locatelli e devi sperare
3: Ma loro devono restare, non devono andare via.
9: Devo sperare di recuperare Douglas Luiz, Koopmeiner, Miretti e una condizione fisica decente di due
3: devi
9: anni.
3: Sfoltire parte... davanti e devi rinforzare in mezzo al campo, secondo me.
9: E questo è il discorso che infatti c'è giustamente. Quindi è lì davanti che abbiamo tutte queste soluzioni sul tre quarti, no? Dovresti cambiarle con dei centrocampisti forti, perché la difesa potenzialmente l'hai rinforzata. Io prenderei un
3: potenzialmente
9: e un centrocampo forte, cioè, ripeto,
3: cioè da quanto tempo la Juventus che c'era Pogba, dimmi un centrocampo, scegline uno.
9: L'ultimo diciamo Allegriano,
3: vai, fai i nomi. Khedira, che c'era?
1: Ma chi è caduto? È morto di
3: scredi proprio su Khedira,
1: su Khedira ha fatto crollare. No, voglio
3: sputato a mare.
1: Senti,
9: sì,
1: senti Lorenzo, ti faccio questo quadro.
3: Ecco,
1: e tu dimmi se siamo lontanissimi dalla realtà. Ken al Como.
3: Ecco.
1: Pinamonti alla Fiorentina. Gabriel Jesus al Napoli. Jimenez alla Lazio.
3: No.
9: Questo ti piacerebbe, eh?
1: No, io perché ho letto, mi è arrivata una voce. È arrivata una voce.
8: No, sì. Allora, no, in teoria la Lazio sta trattando Finamonti. Il problema è Finamonti è uno solo, che al Sassuolo prende 2 milioni e 4 a stagione, che sono una valanga di soldi.
3: Veramente,
8: e la Fiorentina o la Lazio, insomma, chi per
1: non
8: chi
1: gli danno. Lei
8: è difficile, cioè la Fiorentina comunque l'investimento in attacco l'ha fatto su Pellegrino, che ha 2 anni in meno di Finamonti, e non lo so se potrebbe poi prendere un giocatore come Finamonti, dargli tutti quei soldi e insomma, poi, comunque non è una cosa impossibile che accada questo domino che hai citato, però vediamo. Insomma, gli ultimi giorni
1: dai.
8: La scelta della Lazio con Bamba Dieng,
1: come roba da matti, dai,
3: Bambacione,
1: no, Orello, ma hanno fatto venire fino a Fiumicino
3: Bamba Dieng, poverino, c'è un nome, tu ogni volta con sto Bamba,
1: Bamba,
3: però
1: ho capito, ma mica è disprezzo, si chiama Bamba Dieng, corciato, capito, vabbè.
3: Bamba Dieng, perché vabbè. Bamba è,
1: salutiamo Lorenzo, domani preparati, mi raccomando, Lorenzo, domani,
8: pronto,
1: va bene, a domani,
3: ciao
1: Lorenzo, un abbraccio, ciao.
3: Stefano, sei crollato, Stefano non ti ricordavi un centrocampo sul coso della Juventus,
10: mi sono accorto che stavo parlando da solo, stavo dicendo
1: come al solito,
10: che l'ultimo abituato. Centrocampo diciamo forte della Juventus è stato quello Chedira, Pjanic e Matuidi,
3: una cosetta così, capito? Una
10: che
3: cosetta.
10: Seguiva, no? Che seguiva quello di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, no? Però dicevo, aveva un grande senso anche l'ultimo, diciamo, di Allegri forte, no?
3: Vabbè, ma Chedira c'era, Chedira pure, Chedira.
10: No, io dico il centrocampo era il regista Pjanic, Lusio, il giocatore tecnico, tattico, dotato di un'intelligenza in campo pazzesca, che era Chedira, e poi l'instancabile Emiliano chiamato lì.
3: Ma vedi che ti sei risposto da solo, ma finché non arriverà a quel livello di centrocampo, quando ci arrivi?
10: I centrocampisti di
1: Senti,
10: oggi,
1: ti Luca faccio Delli. Questa domanda, ma mi devi rispondere in 30 secondi perché devo chiudere il blocco. L'Inter è già in fuga in campionato e può aggredire la Champions secondo Discredi con questi acquisti che ha fatto?
10: Allora, per quanto riguarda il campionato è nettamente avanti, non so se è in fuga perché comunque sia vorrei vedere il Napoli che cosa fa fino
1: certo,
10: alla
1: c'è Allegri, tu vedi l'ora
3: tu andrai al Maradona tutte le domeniche.
10: Potrebbe essere, la Champions io ritengo sempre che il calcio straniero sia nettamente avanti, quindi è un'impresa arrivare fino in fondo, basti vedere quanto hanno investito singolarmente Arsenal e le altre squadre, cioè la Premier.
3: Ciao Stefano.
1: Va bene, ciao Stefano, a presto, un abbraccio a Discreti, break per noi, torniamo tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, ci siamo, ben ritrovati. Intanto stavo leggendo, mi comunicano chi insomma sta seguendo l'Atalanta, caro Stefano, zona intorno allo stadio completamente blindata in vista di Atalanta-Poel. Dunque, alle 18, a pochi passi, ci sarà una manifestazione. Diciamo vicino allo stadio, comunque stadio blindato. Allora, per quanto concerne coloro che sono collegati con noi, mi dicono che è già pronto Gianni Walter Bezzi.
3: Noi siamo molto
1: con
3: contenti
1: noi.
3: di
1: e lo ritroviamo con grande affetto.
3: Inconfondibile
1: perché
3: voce che
1: ciao Gianni,
3: ci ha accompagnato.
1: C'è Gianni
3: per tanto tempo,
1: ma c'è o non c'è, ragazzi?
11: Ci sono.
3: Ciao Gianni, la tua inconfondibile voce.
11: Grazie. Ciao, come state?
1: Noi bene. Ma
3: tu dove sei?
11: In montagna, sono in rientrato, certo, questo caldo che
3: ci assedia
11: in maniera. Cioè, non molla un attimo.
3: Ma non se ne può più.
11: Non se ne può più. Stavo molto bene in montagna.
1: Però ha fatto
3: dove
1: caldo anche
3: stato?
1: Lì mi hanno detto mi hanno detto che ha fatto caldo anche in montagna
3: molto, sì, anche io.
1: Però la sera sicuramente si sta meglio
3: ma è un'altra cosa
11: diciamo che gli ultimi giorni di sera era sui 13-14 gradi,
3: che bellezza,
11: capito, quindi
1: certo.
11: Come i tempi in cui anche Stefano andava a fare il ritiro in montagna,
3: bello,
11: oggi invece il ritiro le squadre lo fanno
1: nei centri sportivi
11: con 40 gradi.
1: È cambiato tutto adesso.
3: Dove sei stato Gianni per sapere, per essere un poco
11: dire, faccio promozione
3: promozione di dove sei stato posto, mica devi dire posto l'albergo ci devi dire dove sei stato.
11: San Martin de Castros.
3: Martino di Castrota.
1: Aspetta, che con noi c'è in collegamento, chissà dove è stato anche lui, così glielo chiediamo. Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
3: Ciao Mimmo.
12: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
1: Bene, bene. Tanto tempo. C'è, è pronto anche Bucchioni che sta aspettando. Vabbè, video, mi dicono. Collegamento. Ok, lui dice pronto. No, dove sei diretto, Mimmo?
12: Allora, sono diretto al Conero adesso.
3: Ah, e vedi?
12: Provengo dalla montagna, sono stato anch'io in montagna. Per questo nei giorni scorsi non siamo riusciti a collegarci, perché stavo scalando dei picchi che voi, vabbè, è inutile che ve ne parlo, tanto non è roba per voi, dai.
3: Che zona, Mimmo?
12: No, Cortina, lo sai, io vado sempre lì perché prendo una casa in affitto, poi c'ho un sacco di amici che vanno lì da tanti anni e quindi ci ritroviamo un po', facciamo i vecchi tempi, insomma.
3: Quindi Tofane dintorni, Tofane dintorni.
1: Tofane. Allora, nell'attesa dell'arrivo anche di un nostro amico, io però vi voglio subito coinvolgere con un messaggio di un nostro ascoltatore, perché è molto preoccupato, quindi colgo l'occasione, perché poi oggi è saltata l'operazione Bamba Dieng, così tu mi correggi,
3: bravo,
1: perché ho detto prima Bamba.
3: Se lo lasci appeso a Bamba, alla fine non, uno come di Bamba, passami la Bamba, dammi la palla,
1: però, insomma,
3: Dieng.
1: Allora, il nostro amico al 331-8200-213 dice: dopo questa ennesima figuraccia di Bamba, siete finalmente convinti che Dieng, siamo a rischio la Serie B, la Lazio è a rischio Serie B? Dite la vostra, io lascio a voi il vostro pensiero. Parto da Gianni stavolta. Gianni,
13: ma non mi sembra molto preoccupante il fatto che non sia arrivato questo giocatore senegalese, che tra l'altro conosciamo tutti molto poco, poi non credo che, insomma, ha fatto questa carriera, che, oppure il giocatore, l'attaccante che cercava Gattuso. Io dico una cosa, che secondo me la Lazio va giudicata quando avrà completato il suo mercato. Adesso ancora Serie B, questi discorsi non contano niente, come la
1: nazionale italiana. Ad ogni gol di Salvatore Schillaci esultava e poi prendeva la macchina con il bandierone e gli amici per andare dentro Roma a festeggiare ogni vittoria della nazionale italiana. Ad ogni gol di Salvatore Schillaci c'era la possibilità di fare.
13: Ma sì, è accaduto anche ad altre squadre, ma poi comunque tanto poteva passare un turno, poi veniva eliminato. Non è quello il punto l'eliminazione della Coppa Italia. Il punto è che bisogna dire come verrà completata questa acquisto. Io non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Ancora mi sembra che eccetera. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Ancora mi sembra che è un quadro incompleto, manca l'attaccante importante, c'è da capire con Romagnoli come va a finire. Però secondo me il centrocampo della Lazio, cioè, se tu rivaluti la partita, quella col Mantova, ha giocato una brutta partita anche Taylor, che normalmente è un giocatore che insomma, voglio dire, fa sempre la sua parte, hanno giocato male tutti, insomma. Quindi secondo me il problema adesso è quello di superare questo momento. E poi faccio questa chiosa con questa storia dello stadio vuoto, cioè, secondo me il paradosso continua ad andare avanti ed è una cosa che non serve a niente.
1: Ah, tu dici adesso sarebbe il caso di smetterla?
13: Ma vedo che il risultato non c'è stato, perché quello che hanno fatto i tifosi ci può anche stare, no? Che protestare e ti metti praticamente contro la società, non vado allo stadio. Ma nel momento in cui non cambia nulla, che significato c'ha proseguire ancora con questa cosa? Anche perché se serve per mandar via il presidente, ha un senso. Ma se questo non accade, che senso c'ha? Ha un senso? Io non lo so, io comincio a domandarmelo. Poi magari massimo rispetto per quella che è la scelta del popolo razziale, per carità. Però secondo me non lo so, secondo me si è andati un po' oltre, no? Secondo me bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo.
1: Una via di mezzo, una via di mezzo. Allora, ci dovrebbe essere anche Enzo Buoni collegato con noi. Ciao Enzo, ben trovato. Ciao, vediamo. Enzo. Ci abbiamo messo un po', però ci abbiamo, alla fine ti vediamo. Adesso non ti sentiamo. Ti vediamo, bello, elegante, in camicia bianca, ma non ti sentiamo. E qui sono è la tecnologia che ci si rivolta contro. I potenti mezzi. Allora, aspetta un attimo che arriviamo. Chiedo Mimmo, tu che ne pensi di questa situazione in casa Lazio, visto che mi avete dato l'assist, cioè mi ha dato l'assist Bamba Dieng.
12: Ma allora, questa è una situazione che è difficile valutare solamente dal punto di vista tecnico, perché è evidente che tutto quello che è successo l'anno scorso e che sta succedendo tra Lotito e i tifosi, c'è una guerra aperta,

0: esatto.
1: Con queste premesse,
0: è rischiosa.
1: È dura arrivare a maggio, ragazzi. Perché
0: no, ma sai cos'è? Io non credo che la Lazio sia una squadra da Serie B, cioè ci sono squadre inferiori alla Lazio. Però quando poi inizi una stagione dentro un tunnel, può succedere di tutto. Guardate la Fiorentina l'anno scorso, chi di noi si immaginava che potesse lottare per non retrocedere fino quasi all'ultimo? Nessuno, dai, chi la metteva in zona retrocessione? Nessuno. Eppure è iniziata male la stagione, malissimo, e hai fatto una fatica fino all'ultimo per addrizzarla. Ecco perché ti dico, non è attrezzata, cioè ci sono squadre inferiori, ma se inizi male, attenzione.
1: Poi il vero punto sulla questione tra Lotito e i tifosi, secondo me, è un altro. Lotito vuole vendere? Secondo me no. Esatto. C'è qualcuno che vuole comprare la Lazio? Io al momento non ne vedo. Quindi, sai, alla fine in certi momenti, anche se quello che c'è davanti non ti piace, ma te lo devi far piacere, cioè bisogna che lo digerisci in qualche modo, perché sennò continuare solo a contestare e non andare allo stadio, sono d'accordo con Gianni, può essere una situazione che fa solo danni alla squadra, cioè esatto. Non se ne viene fuori da questa cosa qua. Bisogna che qualcuno faccia un passo per superare questa situazione che rischia di mettere in discussione anche tutti gli aspetti tecnici che, come ricordavi giustamente tu Marco, molto spesso poi non contano più quando le stagioni partono completamente nella maniera sbagliata.
0: Sento anche Stefano e poi vado da Enzo.
2: No, io volevo aggiungere su quello che ha detto Mimmo. Probabilmente non c'è nessuno che vuole acquistare la Lazio perché sanno che Lotito non la vende. Nel momento in cui lui, secondo me, apre, non dico ci sarà la fila, però ci sarà una possibilità.
0: Tu dici, se lui non apre, è chiaro che non arriva nessuno.
2: Non lo sanno che non la vende. Forse quello che ha detto Mimmo è d'accordo, però se tu sai che non vuoi vendere un bene, no? Adesso voglio dire una macchina, una casa, una cosa, vabbè, ma là mi piacerebbe, lo sai, non ci vai. Mm-hmm. Quando sai che io ha intenzione di vendere, fa gola. La Lazio fa gola, secondo me, no? A fondi, a altre forme, insomma, di acquisizione che ci possono essere, quindi. Però insomma è una cosa abbastanza, c'è cioè una stagnazione pericolosa.
0: Pericolo,
2: sono d'accordo con Mimmo, poi anche con te. Parti male e poi rischi, non è la, ci sono squadre meno attrezzate, quindi che hanno la possibilità di lottare per la salvezza, non è la Lazio, non è tra queste squadre, però attenzione, perché poi sei senza pubblico, la settimana la vivi senza niente, senza coppe, senza. Quindi rischi di esplodere anche
0: sì, assolutamente.
2: Cioè, le tensioni, allora, le cose, le critiche.
0: Vado da Enzo, aggiungo un messaggio. Rischiamo. Enzo dice: Fabrizio ci scrive al 331-8200-113. Allora, che li facciamo a fare gli scioperi se tanto non serve a nulla? Stiamo zitti e subiamo, scrive Fabrizio, per ribadire l'importanza della contestazione dei tifosi. Ecco, a te.
3: Sì. Buon pomeriggio, mi sentite?
0: Ciao.
3: Ora?
0: Sì, benissimo. Sì, bene.
3: Saluto tutti, ciao, un grande piacere. Ciao, perfetto. Ma guarda, lo sciopero serve per mettere i riflettori sopra una situazione di assoluta gravità. Poi lo sciopero a oltranza e sono falliti quasi tutti. Poi un modo di una convergenza, un tavolo, chiamatelo in sindacalese come volete, un punto d'incontro, e lo devi trovare,
0: certo.
3: Devi assolutamente trovare. Altrimenti qui si vanno a schiantare, ma lo dicevamo, vi ricorderete, io sono di questa teoria o tesi, chiamatela come volete, da sempre, non ho mai capito cosa stesse succedendo, al di là vuol dire, le contrapposizioni sono chiare, la situazione è chiarissima, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti su questo argomento, sì, e lo ripeto oggi, ma dovrà uscire qualcuno che faccia da mediatore, qualcuno che ami Lazio, che cerchi un punto d'incontro, un terreno di discussione. Voi volete che vada via Lotito? Lotito non va via. Leviamo questo
0: che tema. Si fa? Che si
3: spostiamolo
0: fa?
3: Su. Che si fa? Mettiamo un presidente, voglio dire, di comodo in un momento, un prestanome. Anche Lotito deve capire che si va a schiantare pure lui. Perché il problema della Serie B, che ho sentito nei giorni scorsi, la penso anch'io così, e deve essere ben presente. Perché questa squadra già non è fortissima dal punto di vista tecnico, hanno venduto quasi tutti i più forti. Giocatori che sono lì da tanti anni, secondo voi hanno motivazioni in questo clima? Dove le trovano le motivazioni? Anche se Gattuso la principale qualità che ha

0: è l'essere un motivatore, però a un certo punto vai a finire veramente che non riesci più. Fra l'altro, da una settimana all'altra, come fai a gestire questo tipo di rapporto con il pubblico? Domenica giocare, trovi il nulla assoluto. Quindi il problema della Serie B deve essere ben presente, e qualcuno che ama la Lazio deve scendere in campo a cercare.
1: Posso dire una cosa forte in questo momento? Dico una cosa forte e me ne prendo tutte le mie responsabilità. Un pensiero che secondo me nessuno ama la Lazio in questo momento, perché sia il tifoso che il presidente. Perché se qualcuno amasse veramente la Lazio, questa è una situazione che non può andare avanti così. Cioè, per me non ama nessuno la Lazio,
0: allora, ditelo,
1: perché il tifoso è quasi contento che perde tutte le partite.
2: Ma Marco, non è che nessuno ama la Lazio, non è questo il punto.
1: Aspetta Gianni, ascolta. Poi ti lascio la parola, lascio subito la parola. Sì. Però la mia sensazione è questo: il tifoso è contento se la Lazio perde, perché così può dare addosso al presidente che sta sbagliando tutto. Quindi c'è qualcuno che dice: è meglio andare pure in Serie B, no? Che è una cosa paradossale. Per un tifoso augurare addirittura di scendere di categoria. Il presidente dall'altra parte non fa un passo verso i tifosi nemmeno, non ci pensa proprio, perché anche la figuraccia di andare a prendere un giocatore come l'ultimo, che qui fai una figuraccia e c'è poco da girarci intorno, è un altro testimonianza che non fai niente per manifestare un po' d'amore verso la squadra, verso la società e verso i tifosi. Allora mi chiedo, qui non ama nessuno la squadra.
0: Sì, ma per quello, Marco,
1: io la vedo così, ragazzi, perché non c'è nessuno che fa un passo.
0: Serve un personaggio super partes. In primavera avevamo fatto anche dei nomi, ti ricorderai, di personaggi laziali accostati al mondo laziale,
1: sì, ma non...
0: di un certo spessore, di un certo carisma. E invitiamo ancora questi a cercare una mediazione, perché la mediazione ci deve essere. Anche Lotito, lo capisco, ma se va in Serie B e quanto gli vale la Lazio? E quindi è un suicidio, sta diventando un suicidio, con la consapevolezza di fare dei danni a tutto. Cioè,
1: non lo so, io ho questa sensazione. Mentre all'inizio capivo che era un gesto d'amore dei tifosi perché volevano manifestare, no? Qualcosa di importante, lo hanno fatto. Adesso così mi comincio a pensare che non è più tanto un atto d'amore, è quasi che
3: la Lazio è tirata da una parte e dall'altra.
1: È dall'altra, capito? È veramente complicata,
3: cioè,
1: la situazione.
3: I tifosi contestano affinché Lotito possa cedere, Lotito non molla, però la Lazio sta in mezzo,
1: esatto.
3: La storia della Lazio,
1: i giocatori della chi veste quella maglia sta lì in mezzo, che fa? Non lo so. Scusami Gianni che ti ho interrotto e ti ridò subito la parola.
2: No, volevo soltanto dire che io circa 7, 8, 9 mesi fa, quando praticamente continuavo a sentire anche da altre trasmissioni, insomma, sempre questa critica nei confronti del presidente, eccetera, eccetera. Io a un certo punto ho pensato che una soluzione poteva essere quella di mettere in difficoltà la società non andando allo stadio. L'ho pensato anch'io, prima che accadesse. Ma oggi che accade questo è come la storia delle guerre che oggi ci sono nel mondo. Cioè, se non c'è nessuno che fa un passo indietro, la guerra va avanti.
1: Esatto.
2: Il presidente Lotito è uno che di fronte a questa prova di forza, lui, e questo rispondo anche ad Enzo, pure se la Lazio dovesse andare in Serie B, a Lotito prende il paracadute, non gliene frega niente, lui continua a stare lì, non cambia nulla. Il problema è che devono essere tifosi a capire che in questo momento secondo me serve qualcosa di diverso, perché la protesta che va avanti senza possibilità di tornare indietro è anche uno dei motivi per cui la Lazio non può essere appetibile anche a livello di un potenziale acquirente, perché il potenziale acquirente, ha detto prima, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, io non vado a comprare un appartamento se so che il proprietario non lo vende, perché vado solo a perdere tempo, mi alza pure il prezzo,
0: o se c'è uno dentro.
2: Questo è il discorso, e il problema di questo è lo stesso della Lazio. Quando Enzo dice bisogna che intervengano figure rappresentative, ma chi può scendere in campo? Cioè, ha provato Lotito con Peruzzi, mi sbaglio a richiamare Peruzzi, ha provato con Lulic, le prova ogni tanto delle situazioni, ma tutti gli voltano le spalle, anche perché sono palliativi. Cioè, la Lazio oggi si compone di due figure, il presidente e il direttore sportivo. Questo è quello che offre il quadro della situazione biancoceleste, che è estremamente critica. E allora, a questo punto, secondo me, ci vuole una prova di intelligenza e cercare di cavalcare questa onda scomoda, ma per fare qualche cosa di diverso da quello che sta accadendo. Anche perché Gattuso, io lo dico, è uscito dall'ultimo fallimento del mondiale, è uno degli allenatori più esonerati che ci sono in circolazione, a parte il momento che ha avuto buono nel Napoli. Secondo me lui non può dire sempre bisogna metterci l'elmetto. Nel calcio bisogna metterci le idee, non soltanto l'elmetto. L'elmetto a che cosa serve? La Lazio deve essere un'altra cosa. E io quindi è questo che non mi piace anche di Gattuso. Parla sempre di elmetti, di mettere, capito, di andare in guerra, ma non è quello il punto. Tu mi devi dimostrare qualche cosa sul campo, quello che io per esempio non ho visto col Mantova. Io col Mantova non ho visto niente, niente e niente, a parte un colpo di testa, qualche cosa, ma niente. Quindi vuol dire che c'è un problema tecnico, c'è un problema di gestione, c'è un problema ambientale, probabilmente i giocatori sono anche scarichi, perché io non so quante motivazioni potranno avere. E poi secondo me, ti posso dire una cosa, ma vai a giocare con il Mantova, ma cambia anche qualcosa in attacco, no? Noslin, che sicuramente ha un pochino più di qualità, ma fallo giocare, perché non con Dia non si è visto niente.
1: No, queste sono faccende di campo che ci sta, perché poi è giusto pure parlare di campo, Stefano, perché poi dobbiamo pure guardare il campo.
3: Ma una tira l'altra.
1: Sì, chiaro.
3: È una reazione a catena negativa su tutto, Marco. Parliamo.
1: Sì.
3: C'erano 5.000 spettatori a vedere Lazio Mantova, di cui 1.500 erano i tifosi del Mantova.
1: Vabbè, vediamo.
3: Non puoi giocare a
1: questi
3: livelli,
1: che succede.
3: Che poi tu prepari, sei un giocatore di Serie A e vai allo stadio vuoto, non c'è nessuno che ti si fila. Ma è brutto. Come è pensabile portare avanti una situazione del genere? Poi uno è libero di fare quello che vuole, per carità.
1: Sentite, prima di andare in pausa,
0: ma devono essere consapevoli, tutti consapevoli che vanno in Serie B, devono esserlo consapevoli.
1: Sì.
0: Non vogliamo mica di storie dopo. Questi anche i tifosi lo devono essere consapevoli.
1: Sì. Il rischio c'è, secondo me, il rischio c'è. Mimmo, prima di andare in pausa, che ti chiedo se ti puoi trattenere ancora qualche minuto con noi. C'è Mimmo? Me lo sono perso. Ci sei, Mimmo? No. Ti volevo chiedere questo scambio che stavo leggendo, possibile Milan, Leao, Ruben Dias. Da fare? Siete d'accordo? Ruben Dias è un gran bel difensore. Che mi dite? Mimmo,
4: bisognerebbe chiedere a Mendes, tanto il Milan si è messo nelle mani di Mendes, quindi la cosa che mi fa riflettere è che se fra qualche mese le cose non dovessero andare come Cardinale spera, non lo può neanche licenziare Mendes, perché non è un suo dipendente, quindi poi con chi se la prende? È evidente che il mercato del Milan sta facendo Jorge Mendes, quindi poi...
1: Però non è proprio un brutto mercato quello che stanno facendo.
4: Beh, mi sembrano delle cifre un po' alte rispetto al valore dei giocatori, sinceramente, molto più alte di quello che un po' tutto il mercato d'Europa dice, non lo dico io ovviamente, che non so nessuno, ma... però detto questo, se uno i soldi li vuole buttare via o magari... regalarli con delle belle commissioni agli agenti, a fare i suoi. È chiaro che Leao non può più giocare nel Milan, cioè l'ambiente è totalmente contrario, e il fatto che la società abbia fatto uscire che il nuovo allenatore non è contento neanche del comportamento anche questo non è emblematico, no? Però poi non è che si può regalarlo Leao, ovviamente. Ruben Dias è un buon giocatore, su questo non c'è discussione, quindi considerando la situazione attuale del Milan, quella di Leao in particolare, mi sembrerebbe un'operazione positiva per il Milan, assolutamente, anche perché il Milan ha molto bisogno di un difensore forte.
1: La pensate tutti così, quindi, Stefano? Quindi sì. Operazione che potrebbe essere interessante per il Milan, liberarsi di Leao e prendere uno come Ruben Dias.
3: A questo punto se ne parla troppo di Leao, mi sembra un po' la vicenda Vlahovic alla Juventus. Però poi Leao, non dico che si deve accontentare, insomma, non è, se lo piazza Mendes, se lo piazza il City, fa un colpaccio, perché secondo me
0: Certo.
1: Enzo?
0: Ma siamo tutti d'accordo, questa è una roba da fare subito, se ci sono le condizioni fatte immediatamente, perché Milan ha bisogno di un difensore di quella caratura lì, una guida per la difesa, e Leao è fuori dal Milan da troppo tempo, abbiamo detto e ridetto, ma anche se parli con loro, con i compagni, con gli addetti ai lavori, con chi è così, non c'è soluzione, l'hanno provata di tutti, quindi è giusto cambiare aria per vedere se quello scatto, quella reazione, l'orgoglio, qualcosa venga fuori da questo giocatore. Dubito perché è così. Però il Milan, la storia è strafinita. Il problema è veramente cosa farà, cosa succederà il domani del Milan, perché le squadre che si sono messe in mano a Manish, e ce ne sono due o tre, già la storia ce lo racconta, avete visto poi com'è finita. I giocatori te li portano, ma poi le squadre vanno fatte, vanno seguite, vanno assemblate, vanno fatte crescere, e quella parte lì chi la fa?
1: Gianni, la pensi anche tu così oppure non ti priveresti di Leao?
2: Ma no, io dalle prime parole che ha detto prima Mimmo sono d'accordo. Io anche in altre puntate in questa trasmissione ho sempre detto che secondo me, vista la difficoltà di gestire un giocatore importante come Leao, però nel corso della stagione è uno che a volte crea più problemi che dare risultati, io penso che darlo via, se ci riescono, perché non so se il Milan ci riuscirà veramente, ma credo che il Milan deve fare molta attenzione, perché secondo me questo club, anche nella scelta che ha fatto dell'allenatore, io non lo so, quelli che voglio dire, le persone che si occupano anche di valutare quali possono essere gli allenatori a rischio e onere, mi sembra che hanno messo l'allenatore del Milan tra Amorim e tra gli
1: allenatori. No, io ti posso dire che qui in radio abbiamo raccolto spesso la fiducia nei confronti di, appunto, cioè tra gli ascoltatori, messaggi, qualcuno addirittura ci scrive che non arriva a mangiare il panettone, quindi questo mi sembra un po' esagerato.
2: Io il Milan, ti dico la verità, secondo me il migliore acquisto che ha fatto è Ghila. Secondo me è una certezza, è un giocatore di cui sicuramente ne ha da grande bisogno, però io penso che anche quest'anno il Milan faticherà molto, insomma, quantomeno per trovare la quadratura, ecco, non lo so.
1: Mi fermo un attimo, Mimmo, puoi rimanere un altro po'? Vai di fretta?
4: Se qualche minuto sì, non c'è problema.
1: Vabbè,
4: sono qua.
1: Vai, facciamo una piccolissima pausa e torniamo subito, che ti chiedo una cosa e ti libero, dai. Dammi pochi minuti, torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti a tutti i tifosi collegati. Siamo in compagnia di Mister Rastelli per analizzare la sfida di domani contro il Barletta. Prego, Maurizio Spaccavento, Telenorba, prego.
1: Buongiorno mister. Domanda a freddo. Dopo due vittorie consecutive, il Bari si ritrova a giocare questa partita, la prima trasferta. Due vittorie che però hanno evidenziato una crescita, ma non ancora un raggiungimento di una condizione, di una situazione ottimale. Che cosa rappresenta questa partita di Barletta? Quanto potrà essere rispetto alle altre partite più probante?
2: Sì, come hai detto tu, è la prima trasferta stagionale e il primo derby stagionale. Una gara naturalmente sentita molto da parte naturalmente delle tifoserie e di conseguenza è chiaro che sono molto curioso di vedere quale sarà l'impatto della squadra per la prima volta in questa stagione con uno stadio pieno e quindi anche gli aspetti emotivi saranno fondamentali, anche perché affrontiamo una squadra che dopo tanti anni è ritornata in Serie C, hanno grandissimo entusiasmo, hanno recuperato una gara a Caserta essendo sotto inizialmente di 2 gol, poi sono riusciti a pareggiare, sono andati sotto 3-2, ma nel finale sono riusciti a ancora una volta a recuperare, significa che è una squadra che non molla mai. E di conseguenza, come sempre, noi abbiamo massimo rispetto e sappiamo che sarà domani un'altra battaglia. Quindi è chiaro che sono molto curioso di vedere come i miei ragazzi insomma rispondono a questo tipo di esame.
0: Prego Michele Carofiglio.
3: Sì, buon pomeriggio.
2: Ciao Michele.
3: Le chiedo se in questi giorni lei si è soffermato molto di più in allenamento sulla fase difensiva, perché è stato un po' il tallone d'Achille della sua squadra in queste ultime due uscite. È vero che nel post partita della scorsa lei ha detto anche che può essere un problema di condizione fisica, però concedere molto agli avversari, lei lo sa meglio di me, insomma è qualcosa che si dovrebbe comunque evitare.
2: No, io assolutamente non parlerei di una difficoltà della fase difensiva, perché ci sono state situazioni dove abbiamo gestito male la palla, quindi io pongo più l'attenzione sulla fase offensiva, quindi sulla qualità e sulla precisione del palleggio, e invece siamo stati leziosi in alcune circostanze, abbiamo permesso poi agli avversari sia al Casarano che alla Gavese di ripartirci, e quando poi perdi palla e ci sono le transizioni capisci che lì può succedere di tutto. Fortunatamente qualche volta ha rimediato un difensore, qualche volta ha rimediato un centrocampista, qualche volta, più di una volta, ha rimediato il nostro portiere. Però ripeto, non punterei l'attenzione su un reparto, perché non è così. Se andiamo a rivedere le occasioni che abbiamo concesso, sono tutte su ripartenze.
4: Sì, salve mister, ben ritrovato.
2: Ciao.
4: Se possiamo fare il punto un po' sull'infermeria, Celli in particolar modo dovrebbe aver lavorato in gruppo, quindi le chiedo se può essere una risorsa già dal primo minuto, in generale se ci sono poi dei forfè. Grazie.
2: Sì, Celli è recuperato, si è allenato regolarmente tutta la settimana, quindi adesso faremo la rifinitura e se non ci sono problematiche particolari naturalmente sarà convocato. Fuori rimane Vicari che ancora sta recuperando e abbiamo avuto un problemino con Faggi a metà settimana, e quindi in questo momento sono i due ragazzi che sicuramente non faranno parte della trasferta di Barletta.
0: Antonello Raimondo.
5: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Mister, siamo ad agosto, ovviamente la condizione della squadra non può essere al massimo, a maggior ragione per lei che deve gestire una rosa profondamente rinnovata. Nelle scelte, voi allenatori dite sempre che le partite si vincono anche con i cambi, a maggior ragione ora che la squadra magari nessuno l'ha tenuta, quanto nelle scelte lei le fa immaginando anche di poter incidere con un cambio, non so, magari tenersi un giocatore che lei ritiene in grado di spaccare entrando a partita in corso?
2: Sì, no, giustissima la tua domanda. Fortunatamente in queste due gare siamo riusciti a dare un bel minutaggio a gran parte dell'organico. Avete visto anche voi che nel momento in cui ci sono stati comunque delle sostituzioni, i ragazzi che sono stati chiamati in causa hanno fatto la differenza. E questo è importante, vuol dire che comunque si sentono tutti partecipi, sanno che con i 5 cambi si cambia gran parte dei giocatori di movimento e quanto è fondamentale, insomma, entrare con la mentalità giusta. È chiaro che io nel preparare le gare, nel presentare i primi 11 in campo, vado a valutare naturalmente la condizione generale di ogni singolo calciatore che ho a disposizione e mi vado naturalmente a preparare gli eventuali cambi che ho sempre pensando di far scendere in campo inizialmente quelli che reputo i migliori profili per iniziare la partita, sempre in virtù di tutte le cose che ho appena detto e conservandomi qualche cambio che so che magari entra subito in partita.
6: Io mi auguro che ti diano un po' più di cambi, però, perché ce n'hai pochi. Tolto Faggi sono rimasti 4 al di là dei ragazzi della primavera, questo a voler essere proprio precisi, eh? Poi se sei contento va bene, ma io non sarei molto tranquillo da questo punto di vista, perché il campionato è lungo e la C è difficile, come abbiamo visto. Qual è come si supera la differenza sostanziale che c'è tra una squadra che ha tutto da guadagnare, il Barletta, e una che ha tutto da perdere, il Bari, perché qui le situazioni sono diametralmente opposte, entusiasmo da una parte, la matricola torna in Serie C dopo una vita, il Bari che invece la vede come una diminuzione nella sua storia, è l'opposto, sono due squadre opposte. Come la supera un allenatore per dire ai suoi giocatori: ragazzi, siamo come loro, oppure giochiamolo in un modo, giochiamolo in un altro? Che vestito deve mettere il Bari domani?
2: Ma per quanto riguarda la prima domanda, è chiaro che come passano i giorni, passano le settimane, giocando io ho la possibilità poi gara dopo gara di reperire quante più risorse per poter gestire poi una partita di calcio. E quindi l'arrivo di Mogos, che comunque si è allenato regolarmente in questi 10 giorni, come ho detto il minutaggio che è cresciuto di quelli che sono arrivati un po' più a precampionato in corso, quindi da questo punto di vista rispetto a 15-20 giorni fa ho un ventaglio di scelte sicuramente maggiore. Per quanto riguarda la seconda domanda, è una domanda giustissima, ma è quello a cui siamo preparati dal primo giorno. Noi sappiamo che contro di noi tutte cercheranno di fare la partita della vita, è chiaro che sono tutte squadre che vorranno fare il risultato, ma nello stesso tempo avranno quella leggerezza di sapere che magari contro il Bari si può anche perdere e quindi non avranno quella pressione che abbiamo noi. Però se noi siamo qui, siamo a Bari, siamo tesserati del Bari perché siamo deputati a reggere queste pressioni e dobbiamo essere bravi a sopportarle, a gestirle, perché ci sono, è inutile nasconderlo, però credo che dobbiamo fare anche questo tipo di crescita, cioè gestire gli aspetti emotivi, perché sappiamo che contro di noi troveremo squadre sbarazzine, squadre che giocheranno con grande leggerezza, che hanno qualità, perché sono tantissime squadre che hanno tanti ragazzi di grandissima qualità che magari non si conoscono, non sono di grandissimo nome, ma che ti mettono in difficoltà. Abbiamo visto col Casarano, abbiamo visto con la Cavese e lo vedremo anche col Barletta, perché il Barletta ha tanti ragazzi molto molto interessanti.
7: Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Studiando un po' i numeri della Serie C, del Girone C, le squadre che vincono a fine anno sono quelle che solitamente hanno il miglior rendimento in trasferta e soprattutto hanno la miglior difesa anche in trasferta. Lei che ha vinto i campionati, ecco, d'accordo con questa analisi, per poter primeggiare bisogna fare il salto di qualità in trasferta?
2: Ma io credo che una squadra che è costruita per vincere debba mettere in campo la stessa mentalità sia che giochi in casa che fuori casa, e poi il calcio ci ha insegnato che avere comunque un reparto difensivo ermetico, comunque poco perforabile, alla lunga paga. È chiaro che tu devi, per vincere le gare, devi cercare di far gol e fare un gol più dell'avversario, quindi credo che la cosa fondamentale è fare sempre un gol più dell'avversario, anche se poi ne puoi prendere qualcuno in più. Però se tu hai quella mentalità di andare sempre a essere propositivo, sempre cercando di, ogni volta che hai palla, il tuo primo obiettivo è quello comunque di andare a segnare, credo che questa sia la giusta mentalità per cercare di portare a casa quanto più vittorie possibili, perché sono quelle che poi ti permettono di, attraverso tanti tre punti, di poter naturalmente metterti là davanti e cercare poi alla fine di arrivare primi.
8: Ben ritrovato mister, una domanda su Vicari, perché l'ha nominato spesso out per problemi fisici.

0: Seconda parte di A Tutta C, una puntata quella di oggi iniziata in maniera insolita. Abbiamo voluto iniziare con le dichiarazioni di uno dei tecnici attesi questa sera ad aprire le danze per la seconda giornata di campionato, Massimo Rastelli, inizio che ha sconvolto un po' di solito quella che è la nostra tradizione, quindi cerchiamo di riannodare un attimo le fila per chi si sarebbe, per chi si può essere perso in questi primi minuti del nostro appuntamento. Tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre, queste le vie da percorrere per seguirci, il 331 8200 213 e invece il numero a vostra disposizione per i messaggi WhatsApp. Quindi abbiamo rimesso in ordine la tavola, è apparecchiata. Risaluto Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, ma saluto anche, dovremmo esserci con il nostro prossimo ospite, ovvero un amico a tutti gli effetti di tutto mercato web e di TMVRA, personale mio che mi ha sopportato nei secoli dei secoli. Amen. Luca Chiarini, giornale di Brescia. Ciao Luca, buongiorno.
1: Sono sempre ricordi meravigliosi, Luca, buongiorno a te.
0: Buongiorno e grazie due volte oggi perché ti ho contattato in extremis, essendo oramai anziano e completamente arteriosclerotico, a volte faccio dei disastri. Luca, si arriva alla seconda giornata di campionato, ma c'è ancora il mercato per un Brescia atteso protagonista assoluto del girone A. Il mercato chiude il primo di settembre, quindi manca veramente pochissimi giorni, alle ore 20. Ti chiedo, e inizio da qui, cosa ti aspetti in entrata e se c'è qualcosa in uscita che può anche eventualmente sbloccare un arrivo. Mi viene in mente il fronte attaccanti.
1: Sì, è centrato il punto. In questo momento ruota tutto attorno a Luca Vido, che è il vero esubero dell'attacco. Il Brescia vorrebbe fare ancora qualcosina in quella zona, ma prima sarebbe necessario, ecco, liberarsi di Vido, che è un giocatore sulle cui qualità tecniche nessuno nutre dubbi a Brescia, ma che di fatto l'ultima stagione l'ha trascorsa in infermeria per problemi fisici ricorrenti. A questo aspetto sono legate le perplessità di Corini e del suo staff, e quindi proprio per questo si sta cercando una sistemazione. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è in piedi l'ipotesi di uno scambio con il Vicenza. Brescia sarebbe arrivato della morte, non si sono verificate le condizioni perché si andasse a Dama, quindi in questo momento si sta cercando di trovare un'altra sistemazione a Vido. Non è detto la si troverà, perché legittimamente Vido, che ha un curriculum importante, ha anche ambizioni di un certo tipo, non accetta qualsiasi offerta giunga sul suo tavolo, ma vuole un progetto importante, e per questo non escludo a questo punto la possibilità che il Brescia faccia sì un colpo, ma non in attacco. Andrebbe a quel punto a completare la mediana con un nuovo acquisto, quindi con un giocatore con caratteristiche meno offensive e più magari di palleggio o di contenimento. Perché? Perché ha un jolly Eugenio Corini che è Alessandro Lamesta, giocatore che può giocare in mezzo ma può giocare anche sulla tre quarti. A quel punto Lamesta andrebbe a completare il pacchetto dei giocatori offensivi, e in mezzo il Brescia andrebbe a prendere, come detto, un centrocampista. Ecco, sono queste le due variabili che governano le dinamiche di mercato del Brescia. Vedremo cosa succederà, però per rispondere alla tua domanda mi aspetto ancora qualcosa, e accadrà verosimilmente negli ultimissimi giorni, se non nelle ultimissime ore.
0: Giusto per rendere il nostro lavoro sicuramente più semplice e agevolare le ultime ore di calciomercato, che sono tendenzialmente, il buon Luca lo sa benissimo, una gioia da vivere sotto tutti i punti di vista.
1: Esattamente.
0: Quindi, esatto, perché a noi ci piace soffrire, se no avremmo fatto un altro lavoro. Nei giorni scorsi Mauro Pederzoli, direttore dell'area tecnica dell'Union Brescia, ha risposto quasi, non ti voglio dire, l'ho percepito un po' di stizza nelle sue parole quando ai microfoni di Teletutto, se non erro, ha iniziato a parlare ha risposto alle domande sui rinnovi di contratto. in punta di penna ha assolutamente ragione, perché parlava di falso problema, di giocatori che sono contrattualizzati, che non cambia niente rinnovare ora o rinnovare tra qualche settimana o qualche mese. Però sappiamo che il nostro è un paese strano, nel calcio ancora di più, quindi forse un po' questa esigenza su qualche elemento si percepisce, secondo te?
1: Allora, il tema dei rinnovi è complicato. Allora, è condivisibile il discorso fatto da Pedersoli, che peraltro arriva alle spalle un'esperienza in moltissimi paesi all'estero e quindi ha respirato anche culture diverse dalla nostra, ed è vero che altrove questo è un tema che tante volte non si pone, che da noi è molto più sentito. Però è vero che tantissimi giocatori sono in scadenza tra un anno, questo non è un aspetto trascurabile, almeno giornalisticamente, ecco. Però il club si è dato una linea ed è continua ad essere coerente da questo punto di vista. Va considerato che chiaramente quest'anno il progetto è a salire, no? L'obiettivo dichiarato assoluto è quello di andare in Serie B, di andarci dalla porta principale, non dai playoff, e quindi insomma, se tutto dovesse andare come previsto dal club, ci sarebbe anche da rivoluzionare in maniera importante la squadra. Per questo si ragionerà più avanti su quali saranno i giocatori da blindare, a prescindere da quello che sarà l'esito sportivo di questa stagione, e su quali altri fronti invece converrà temporeggiare un pochettino di più e muoversi in maniera diversa, anche con giocatori molto importanti. Posso dirti ad esempio che Rizzo, che non è uno dei nomi di punta di questa squadra, ma lo è di fatto, perché è un giocatore che per il quale Corini stravede molto utile nella difesa 3 da braccetto, ecco, con la gente l'appuntamento preso mesi fa è quello di sentirsi a settembre, di sedersi ad un tavolo e di ragionare sul rinnovo di contratto. Ecco, ti faccio un esempio per dirti che anche comunque i nomi importanti della rosa in questo momento sono in stand by, pur essendo in scadenza il prossimo anno. Questo non significa che non è un argomento che verrà affrontato, ma lo si farà a tempo debito. Non è questo il momento dal punto di vista del club, lo ripeto, che si sta concentrando esclusivamente sul mercato. Però ecco, ti do questa spiegazione perché i ragionamenti che fa la società non sono a prioristici, ma hanno una visione. Il prossimo anno l'obiettivo è giocare in Serie B, e quindi temporeggiamo un attimo per capire come muoverci e su quali profili conviene davvero puntare, quali altri invece vanno un attimo lasciati più in ghiaccio.
0: Assolutamente comprensibile come ragionamento, ma lo dimostra anche l'attualità delle squadre che hanno già fatto il salto in Serie B: Ascoli, Arezzo, Benevento e Vicenza. Insomma, hanno lasciato partire elementi, giocatori che sono stati centrali nel percorso in Serie C. Quando poi si arriva in Serie B, chiaramente si alza il livello, cambiano le dinamiche, cambiano le necessità sia tecniche, tattiche che societarie ed economiche. Quindi questo ragionamento è comprensibile, ovviamente, giustamente, come dicevi tu, per il Brescia, ma in generale per tutte le squadre che hanno una proiezione a medio termine che comprende un salto di categoria. Luca, prima di salutarti, che ti ho già rubato tempo a sufficienza, una domanda te la volevo fare, non tanto sull'impegno del weekend con la Pergolettese, perché non ce ne voglia la Pergolettese, ma più o meno almeno una quindicina di squadre di questo girone sulla carta, occorre essere sinceri e oggettivi, sono al di sotto dell'Union Brescia di tanto. Anche le restanti sicuramente sul piano tecnico sono inferiori in questo momento alla Leonessa, ma più in generale ti chiedo, è vero, sono passati 90 minuti di campionato, solo 90 minuti di campionato, c'è stata la Coppa Italia in precedenza. Ti chiedo se ti sei fatto un'idea tu, o se hai percepito, insomma, anche parlando con la società, con i giocatori, con l'allenatore, con i dirigenti, ovviamente fuori dai microfoni, se c'è la percezione di una squadra che il Brescia tiene un po' più sott'occhio rispetto alle altre, e qual è la tua, tra virgolette, squadra da etichettare come pericolo pubblico numero uno?
1: Diciamo che sulla carta, però ovviamente lei è la premessa giusta, quella che hai fatto, è prematuro, però diciamo che l'Ecco Cittadella vengono considerate le due principali antagoniste in questo momento. Poi si vedrà, c'è il Trento che comunque è una squadra interessante con grande ambizione che va tenuta in considerazione. Diciamo che l'Ecco Cittadella al momento sono considerate le due avversarie sulla carta più temibili, però c'è la convenzione chiaramente che non può essere esplicitata in maniera troppo diretta dal club, però che quest'anno davvero sempre sulla carta non ci debba essere confronto, perché la squadra è stata potenziata rispetto allo scorso anno, non c'è un Vicenza che come dire ti fa concorrenza, e quindi certo. Tu hai il dovere di non dico di stravincere questo campionato, però di vincerlo con una certa serenità. Poi sappiamo bene quali siano le insidie di questa categoria, soliti discorsi, però invece quest'anno sa di avere questo tipo di obbligo, individua in queste due società le principali antagoniste, ma non le teme, ecco, poi parlerà al campo.
0: Oggettivamente, iniziando proprio da questo weekend, dal secondo turno con la sfida in casa della Pergolettese, io ti dico la mia: a me stuzzica tantissimo il Trento e sono curioso di vedere quanto la formazione di Sabbiani riuscirà a tenere botta, più dell'Ecco, più del Cittadella, più di tutti. Secondo me il Trento ha quell'occasione, non lo so, è una sensazione a pelle, parlando anche con i dirigenti, con gli addetti ai lavori, sicuramente mi stuzzica, ecco. Poi sai, da anziano queste sensazioni a volte vanno nel muro, ma va bene anche così. Luca, grazie mille, 10 volte grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille a te Luca, un grande abbraccio.
0: Salutiamo Luca Chiarini, giornale di Brescia, una delle firme che ha spiccato il volo partendo proprio da tuttomercatoweb.com e da TMV Radio, quindi è anche un piacere dargli spazio in ogni momento possibile per parlare nel particolare del Brescia, dell'Union Brescia, del presidente Pasini e di Eugenio Corini, chiamato a tentare il ritorno in Serie B. Mi relaziono col buon Costantino, perché dall'altra parte del vetro, Costantino Fazzari, il nostro imperatore del mixer, perché abbiamo iniziato con Rastelli, ma direi che siccome apre il girone C questa seconda giornata, sono le gare di questa sera, che tra l'altro non abbiamo neanche ricordato in apertura per qualche contrattempo di natura tecnica, quindi facciamolo velocemente. La seconda giornata di Serie C, che parte con 5 gare alle ore 21, una per il girone B che è Pianese Vado e 4 per il girone C: Barletta, Bari, Casarano, Giuliano, Cavese, Audaci Cerignola e Scafatese Picerno, tutte con fischio d'inizio alle ore 21. Abbiamo sentito Rastelli per il Bari, che andrà a far visita al Barletta. Io direi di rimanere in una delle gare in programma, sempre in Puglia, in casa del Casarano si presenterà Raffaele Di Napoli con il suo Giuliano, e allora sentiamoci le parole di Raffaele Di Napoli e poi torniamo prima della prossima sosta, della prossima pausa.
2: Buonasera.
3: Passiamo alle domande dei colleghi che ci sono state inviate. Paolo Bonanno, internapoli.it. Il Giuliano dovrà aspettarsi un Casarano ancora più arrabbiato e determinato dopo la pesante sconfitta di Potenza?
2: Il Giuliano deve aspettarsi un Casarano forte, un Casarano che è stato costruito per cercare di migliorare la classifica dell'anno scorso. Hanno confermato la maggior parte dei calciatori, si sono migliorati. La sconfitta di Potenza sicuramente non era nelle loro previsioni. Troveremo una squadra che cercherà di fare la partita, che è la prima partita che fanno in casa, e cercheranno di fare un'ottima prestazione davanti al loro pubblico. Noi sappiamo questo e cercheremo di presentarci bene col nostro sempre solito spirito battagliero.
3: Gregorio Morrone, Teleclub Italia. Mister, prima trasferta in campionato a Casarano, campo impegnativo e squadra reduce da una batosta alla prima. Ma pure Giuliano ha la bocca amara per la vittoria sfumata della Scafarese. Sarà dunque una partita tra deluse? Che partita dobbiamo aspettarci?
2: Sicuramente è una bella partita, perché sono d'accordo in parte sulla delusione del risultato, sicuramente da parte nostra. Da parte loro hanno preso una sonora sconfitta, però a me piace guardare in casa mia, quindi posso dire che analizzando la partita con i ragazzi nello spogliatoio c'è il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti. La prestazione ci ha soddisfatto, ci permette di lavorare con serenità. Ho la fortuna di avere un gran gruppo di ragazzi che sono sempre volenterosi. Quindi andremo a fare la partita nostra a Casarano.
3: Il Giuliano, formato trasferta, avrà lo stesso vestito tattico e lo stesso 11 dell'esordio, o sta pensando a dei cambiamenti in formazione, a mio modo di vedere, soprattutto in difesa?
2: Io penso che un allenatore, fino a poche ore prima della gara, sta sempre con dei dubbi, anche se abbiamo le idee molto chiare. Cercheremo di mettere in campo la squadra che sta meglio a livello sia mentale che a livello fisico. Ho un gruppo di ragazzi, come ho sempre detto, che sui 26 ragazzi, che io lavoro sempre su tutti e 26. Cercheremo di fare la nostra partita e mettere in campo i primi 11 che scenderanno, i più idonei, ma sono sicuro che la partita verrà svolta anche sui campi, quindi siamo fiduciosi.
3: Emanuele Arinelli, il Napoli Online. Se dovessi indicare una cosa che l'ha soddisfatta e una che l'ha preoccupata della prima giornata, quale sceglierebbe?
2: Quello che mi ha soddisfatto. Preoccupazioni non ne ho, non ho avuto preoccupazioni. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Quindi valorizzerei molto l'aspetto tattico e tecnico. Poi dopo il calcio è bello, perché ci sono a volte delle varianti che ci metto davanti a delle realtà, e cercheremo di migliorare quello che c'è da migliorare.
3: Cosa deve cambiare quest'anno per migliorare il rendimento in trasferta?
2: Dobbiamo essere consapevoli di che siamo una buona squadra e che dobbiamo cercare di concretizzare, dobbiamo essere più cinici, più consapevoli, più forti di quello che magari l'ultimo anno. Ieri ragazzi dicevo che io con loro non vinco una partita fuori casa da tantissimo tempo, e negli anni precedenti di quando sono stato qua a Giuliano abbiamo vinto diverse volte fuori casa, e niente, di continuare a lavorare. Io voglio una squadra che è serena, una squadra che è tranquilla, che ha grande determinazione, quello sì, grande voglia di fare il risultato, ma siamo su un cammino giusto, secondo me, perché, ripeto, stiamo lavorando bene. Io sono molto soddisfatto di questi ragazzi.
3: Francesco Fedele, Pianeta Serie B. Mister, contro la Scafarese abbiamo visto brillare il talento di Esposito, un calciatore su cui la società ha dimostrato di credere già dalla scorsa stagione. Può descriverci le sue sensazioni e le sue idee tecnico-tattiche su questo ragazzo?
2: Sensazioni del ragazzo: ha fatto una buona partita, la squadra l'ha messo in condizione di lavorare bene. Da lui mi aspetto continuità, mi aspetto, al di là dell'aspetto tecnico, che è un giocatore con delle qualità, ma mi aspetto anche una crescita a livello mentale, perché saper gestire più partite e crescere anche sotto l'aspetto di gestione della gara è importante. Oggi il ragazzo, secondo me, ha fatto una buonissima partita sabato, venerdì quando abbiamo giocato, è passato, il presente è domani, e se sarà chiamato in causa deve dare una continuità a quello che sta facendo.
3: La partita contro la Scafarese ha offerto tantissimi spunti, probabilmente è presto per dirlo, ma si ha la sensazione che il Giuliano di questa stagione difficilmente proverà ad inventare le partite, dato che per caratteristiche dei calciatori e principi di gioco l'intensità non dovrà mai venire meno. Quando crede che vedremo tutta la rosa al 100% della condizione per poter reggere questo tipo di calcio per 90 minuti?
2: Ma stiamo lavorando per quello. Noi è dal 15 di luglio che stiamo lavorando per cercare di portare a un livello, allo stesso livello, un po' tutti i calciatori. è un lavoro che stiamo facendo con grande dedizione, grande partecipazione da parte dei ragazzi. Non ci dimentichiamo che abbiamo 4-5 ragazzi che l'anno scorso sono stati fermi, quindi hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di tempo per cercare di trovare proprio continuità nelle partite, perché hanno avuto infortuni seri, però loro ci stanno mettendo di tutto per cercare di arrivare il prima possibile a questo livello che possiamo mantenere, livello alto. Noi staff, io sto cercando di dare delle certezze a questi ragazzi, però la cosa che mi è piaciuto moltissimo è che sicuramente non saremo una squadra che è dominatrice durante le partite, ma una squadra che strategicamente prepara le partite, le sviluppa in una certa maniera. Sono convinto che questi ragazzi qua hanno queste caratteristiche qua, quindi ci arriveremo piano piano, anche se quando ci sono le partite che ci sono i 3 punti, se noi avessimo vinto venerdì avremmo parlato di tutte altre cose, magari di una squadra già in forma campionato, già siamo... Il risultato in questo momento qua comporta molti giudizi sulla prestazione, però come ho detto dopo la partita bisogna essere equilibrati e sono sicuro che noi ci toglieremo delle soddisfazioni perché abbiamo una buona squadra.
3: GBT Carmine Amarante, salve mister, dopo l'arrivo di Umberto Galletta dalla Casertana ci si aspetta ancora qualcos'altro dal calciomercato in questa finale di tempo di mercato?
2: Ma io alleno quello che arriva, è arrivato Galletta, un giocatore under, un giocatore interessante, un giocatore che si deve mettersi a disposizione della squadra. Poi questa è una domanda che va fatta alla dirigenza, ai direttori sportivi, ma io alleno quello che mi viene messo a disposizione.
3: Ringraziamo i colleghi che ci hanno inviato le domande, grazie,
2: in bocca al lupo. Vive il lupo, grazie.

0: Ultima parte dell'appuntamento odierno con a tutta 5, venerdì 28 agosto 2026, Luca Vergellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in una puntata che abbiamo ribaltato completamente, l'abbiamo messa a testa all'ingiù. Ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove troviamo il buon Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, stasera inizia la seconda giornata di campionato. Abbiamo sentito le parole di Rastelli, le parole di Napoli. Abbiamo avuto nel mezzo il collegamento anche con una tua vecchia conoscenza, il buon Luca Chiarini, oggi al giornale di Brescia, ma vecchio componente, vecchia colonna portante anche del Fronte Live, quando eravamo giovani e belli un po' tutti e tre, voi di sicuro più di me. Dicevamo, seconda giornata, si parte col girone C, si parte con un Bari che alla prima uscita ha fatto bene, ha messo un po' di cose in chiaro. Adesso lo attende un derby abbastanza particolare da affrontare per i Galletti nel calcio professionistico, con il Barletta in casa del Barletta. Ci sono anche Casarano Giuliano, Cavese, Audace Cerignola e Scafatese Picerno, Pianese Vado invece per il girone B. Riprendiamo una vecchia tradizione anche della passata stagione, i consigli per la visione di Nino Sergi: qual è la gara da seguire di questi 5 appuntamenti alle ore 21? Iniziamo da qui.
1: Vabbè, sì, sicuramente la partita del derby tra Barletta e Bari sarà una partita molto seguita, una partita sicuramente da seguire, anche perché il Bari, nonostante un San Nicola deserto, comunque ha fatto benissimo alla prima di campionato, ma aveva già fatto bene in Coppa Italia, e c'è la curiosità per vedere se questa squadra si confermerà, perché la Salernitana è partita male, il Catania è partito anche con una sconfitta, nonostante ora l'arrivo di Massimo Coda, di Fabrizio Caligare, sono due nomi di assoluto livello per la Serie C. Comunque ci aspettiamo magari una conferma dal Bari, anche se il Barletta si è dimostrato già la prima giornata una squadra difficile da affrontare, perché sembrava quasi sconfitta con la Casertana, invece ha pescato un paio di soluzioni importanti per il 3-3 contro la Casertana. E poi c'è questo Matheus da Silva, che è l'attaccante che un po' è stato corteggiato da tutti i club che vogliono vincere la Serie D in questa stagione, che il presidente ha voluto trattenere e ha già lasciato il segno la prima giornata. Ma sono curioso anche del Casarano, vedremo perché deve riscattarsi dopo la prima sconfitta nell'esordio stagionale. Comunque ha messo a segno un colpo importantissimo, forse uno dei più importanti dopo Coda di questo calciomercato, che è Cosimo Patierno. Vedremo se riuscirà a reagire dopo una prima giornata in chiaroscuro.
0: Ecco, entrando nel

0: Sempre fatto la differenza, Coda è sempre rimasto a livelli più alti ultimamente, però sicuramente non dobbiamo nascondere che Coda, se in forma e se è ben aiutato dalla squadra, comunque è un colpo da 90, un giocatore che può permettere al Catania di fare quel definitivo salto di qualità. Sicuramente deve essere accompagnato tutto il resto del gruppo, perché abbiamo visto un Catania che non ha pienamente convinto. Mi aveva più convinto nella sconfitta per 2-0 al Tardini col Parma in Coppa Italia rispetto
1: Sì,
0: alla prima giornata
1: giusto.
0: di campionato. Nonostante le due categorie di differenza, comunque il Catania ha giocato una buona gara rispetto all'esordio con l'Inter del 23. Sicuramente Patierno in questo momento, recuperando la condizione fisica, può già essere decisivo, ma secondo me Coda con i giusti rifornimenti può raggiungere tranquillamente la doppia cifra in Serie C.
1: Allora, tanto mercato, tante notizie, tante indiscrezioni che si trovano su tuttoc.com, così come su tuttomercatoweb.com. Nino, il Città probabilmente riabbraccia una sua vecchia conoscenza, e il Lecco sta per portare a termine un colpo importante per il proprio roster. Il Foggia continua a lavorare. Insomma, ti chiedo un po' di fare il punto della situazione con le notizie di tuttoc.com.
0: Sì, sicuramente il Cittadella può chiudere in queste ore per Mirko Antonucci. È un ritorno importante quello del trequartista Scuola Roma, che aveva già giocato 2 stagioni in Serie B con la maglia del Cittadella. È rimasto svincolato dopo un paio di stagioni, sicuramente ben al di sotto delle aspettative, perché proprio quelle di 3 anni fa con il Cittadella sembrava la stagione che poteva lanciare definitivamente il trequartista. Ha segnato 11 gol e comunque era stato decisivo in tantissime gare. Poi lo scorso anno è arrivato l'offerta. Cioè, è arrivata prima la prima parte di stagione al Bari, dove non ha convinto, poi a Salerno
1: Sì.
0: non ha trovato da gennaio in poi la giusta continuità. Se non sbaglio, solo 4-5 partite, anzi spezzone di partite giocati per un giocatore che deve rilanciarsi. Secondo me Cittadella può essere, conoscendo già l'ambiente, può essere la piazza giusta per farlo. A Lecco si muovono sicuramente gli attaccanti, perché poco fa è stato annunciato Alexander Murillo, questo attaccante spagnolo, giovane attaccante spagnolo dal Salisburgo, ma potrebbe lasciare Sion Parker, che era arrivato lo scorso anno dalla Pergolettese, cioè il Sorrento, che la squadra che proverà a chiudere in queste ore. E il Lecco ha praticamente chiuso per Andrea Magrassi, che aveva lasciato il Cittadella lo scorso gennaio, 2 anni fa, per il Milan Futuro. Lo scorso anno è
1: Vero.
0: rimasto in D ai rossoneri, per un attaccante sicuramente di categoria, e un attaccante importante da inserire per la squadra di Valente. Hai detto anche tu di Berra, che da tempo era finito nel mirino del Foggia, quindi lascia la Salernitana,
1: Sì.
0: dove non ha giocato le due gare tra Coppa Italia e campionato, e a proprio dal Foggia di Auteri, scusa, non Gautieri. E poi ci sono tanti altri movimenti, anche perché il Cosenza dovrebbe chiudere per Dow dello Spezia, che il Cosenza, per parlare lo stesso Coppitelli nella conferenza stampa prima della sfida con il Potenza, che si aspetta almeno 2 o 3 giocatori anche prima della partita di
1: Certo.
0: domani. Vedremo se oltre Ndo arriverà a qualche altro elemento. Nella giornata di ieri, infatti, è stato annunciato Energe dal Crotone. Comunque, adesso sicuramente in questo weekend il mercato subirà leggermente una pressione per via delle partite, ma sono tante le operazioni ancora da concludere, tante le squadre che ancora si devono completare. Sicuramente si farà quasi tutto tra lunedì e martedì, negli ultimi 2 giorni.
1: E così a te dico, così come ho detto al buon Luca Chiarini prima, per la nostra gioia e la nostra salute mentale. Giornata che comunque vede completarsi anche un colpo importante per il Catania, il terzo colpo di fila mi viene in mente perché abbiamo citato Massimo Coda, ma è arrivato anche Torrasi dalla Juve Stabia e è arrivato anche Fabrizio Caligara dal Sassuolo. Un centrocampista che lo scorso anno, nelle difficoltà del Pescara in Serie B, era stato prestato appunto dagli Emiliani al Delfino, si è comunque ritagliato il

0: il suo spazio e credo che nella mediana del Catania possa dire tranquillamente la sua. È un giocatore di categoria superiore, così come lo è Massimo Coda, così come anche Torrasi, che è arrivato dalla Juve Stabia. Perché insomma, con un pedigree, diciamo, con un curriculum leggermente diverso rispetto ai primi due, ti convince Caligara, conoscendo anche la tipologia di gioco che propone Mister Longo?
1: Sì, assolutamente mi convince, anche perché se ti ricordi a inizio calciomercato, cioè verso nel mese di luglio, si parlava di Diego Demme come possibile rinforzo
0: Sì,
1: per il
0: sì.
1: Catania, ma sicuramente in questo momento andare a inserire, preferisco inserire due giocatori come Torrasi e Caligara rispetto a Demme, non ha mai affrontato il campionato di Serie C, e comunque parliamo di Caligara che è un calciatore di assoluto livello, l'ho dimostrato in Serie B, l'ho dimostrato in Serie C, comunque può fare la differenza e mi convince nel gioco di Longo, perché Longo con i giocatori dotati tecnicamente ha fatto benissimo nelle ultime annate a Crotone. Sicuramente una squadra che si è quasi completata rispetto a 15 giorni fa. Il Catania aveva tanti punti interrogativi, però ultimamente con questi tre colpi e poi si arriverà a qualche altro elemento. Ricordiamo che 2 settimane fa è arrivato anche Masciangelo a sinistra, che è un altro
0: Esatto.
1: terzino importante per la Serie C. Comunque una squadra che il direttore Parra sembra aver completato, qualcosa si potrebbe muovere davanti, vedremo poi il futuro di Caturano alla fine, se lascerà o meno il Catania a altre, se non sbaglio, 5 giornate di squalifica da scontare. Poi con l'arrivo di Massimo Coda può essere definitivamente chiuso lo spazio per l'ex capitano del Cosenza. Si sta parlando anche delle possibili cessioni di Brunetta, che è stata una delle chiavi comunque del Catania di Toscano. E poi c'è sempre Bruzzaniti, che doveva essere il colpo dello scorso gennaio per sostituire l'infortunio di Cicerelli, che alla fine
0: Cicerelli.
1: Non ha convinto non ha convinto, sono tante squadre su Bruzzaniti, vedremo se andrà a trovare spazio altrove, ma sicuramente con Jimenez, con Torrasi, con Caligara è un centrocampo di assoluto livello per una squadra che lotterà sicuramente per vincere il campionato.
0: Nino, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com e siamo arrivati in conclusione dell'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C, la rubrica di approfondimento di TV Radio dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Vi ricordo di non mollare neanche un secondo tutto il palinsesto, il restante palinsesto di TV Radio, perché c'è da parlare dei sorteggi di Champions, ci sono quelli di Europa League e Conference League, c'è il campionato, c'è il calciomercato, ci sono le partite dei campionati esteri, c'è veramente di tutto. Con A Tutta C invece ci ritroviamo nella giornata di lunedì, veramente al ridosso della chiusura della deadline del calciomercato, con il campionato che avrà già mandato in archivio anche la sua seconda giornata. Ci aspettano ore, giorni decisamente, decisamente intensi, e per la Serie C l'appuntamento da non mancare è qui con noi, è qui su TMV Radio. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Stiamo sottovalutando quello che a Roma sta costruendo Claudio Lotito per la Lazio? E parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati, ben ritrovati. Da Marco Conterio. Stiamo sottovalutando la Lazio? E questa è la domanda che ci stiamo facendo in queste ore dopo aver visto il debutto della formazione biancoceleste. Sarà l'ultima grande possibilità per Gennaro Gattuso, che è un grande valore, noi auguriamo il meglio, un grande valore umano, un grande valore da allenatore, tante cose positive, è vero, però dovrà dimostrare di essere all'altezza di una grande squadra, perché altrimenti dopo la nazionale, dopo come è finita col Milan, dopo l'esperienza all'estero, ripartire per lui rischierebbe di essere difficile a livello di percezione della credibilità, non tanto il valore assoluto, cioè il percepito, cioè il valore assoluto. Ed è questo il bivio che poi dovrà affrontare nel caso in cui Gattuso. Ma tanti auguri e in bocca al lupo. Lui è una Lazio che, alziamo subito le mani, non stiamo mettendo in ballo in questo discorso il rapporto che c'è tra la curva e Claudio Lotito, gli acquisti che devono far riappacificare, eccetera, eccetera, no. Fotografiamo soltanto quello che è il valore tecnico della Lazio che sta nascendo. E la Lazio sta facendo un grande mercato. Perché a saldo zero, errore della Lazio, errore di chi amministra economicamente la Lazio, comunque i biancocelesti stanno tirando fuori delle soluzioni che vanno a pescare tra scontenti, occasioni, opportunità delle squadre importanti. Però la Lazio ha fatto una grande squadra. Dietro ha preso Ciutalo, che è un centrale difensivo che probabilmente nella Juventus, nel Milan, potrebbe starci tranquillamente. Come terzino destro ha preso Alfonso Pedrasa, è la Juve che cerca un terzino sinistro. Facciamo un po' di esempi, è la Fiorentina. È un giocatore dove potrebbe starci senza alcun problema. Ha un centrocampo con Rovella, Kenneth Taylor e Davide Frattesi. Ingresso, esordio, gol decisivo, 3 punti per la Lazio. Quella di Frattesi probabilmente lo definirebbero al draft dell'NBA il steal of the draft, cioè il colpo per spesa resa potenzialmente più conveniente dell'intero mercato. Ah, non ci siamo dimenticati anche Danilo Döki, dietro, uno che insomma ha già esperienza internazionale. E poi davanti la Lazio aveva questo grande problema di aver preso Ratkov, sul quale francamente speravamo, pensavamo, credevamo, auspicavamo, ma che invece non si è rivelato all'altezza delle aspettative per Maurizio Sarri e per la Lazio. E allora è andata a prendere il miglior attaccante italiano per gol dell'ultimo campionato, Andrea Pinamonti. Ecco, il grande problema della Lazio è di avere una profondità di rosa non risicata, peggio, alternative che non esistono, soprattutto a centrocampo, la fragilità delle Bashiru, ricambi che in pratica non ci sono, soprattutto là in mezzo al campo, ma anche sugli esterni d'attacco, perché se dovessero partire altri calciatori, ecco che sarebbe veramente un attacco scevro di nomi, poi altri giocatori che non hanno convinto nel corso di questi anni, ma è l'unico piccolo grandissimo problema. Però l'11 titolare forse nel calcio di oggi non basta, ma fa della Lazio una squadra che probabilmente anche a livello mediatico stiamo sottovalutando, ma che Claudio Lotito sta costruendo zitto zitto con i suoi errori sui conti come un'ottima squadra.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: E così l'Atalanta vince sia sul campo che vince ancora una volta fuori, modello ormai di club che dal punto di vista tecnico ed economico è riuscito a trovare un bilancio davvero straordinario, davvero unico, non solo in Italia ma direi anche a livello internazionale. Vince sul campo perché ieri conquista questa qualificazione comunque ad un'altra stagione europea. L'Atalanta negli ultimi anni ha praticamente sempre partecipato all'Europa tra Champions, Europa League, Conference, la possibilità di vincere anche un trofeo come quello di Dublino, ma vince soprattutto fuori dal campo. Oggi l'Atalanta incasserà un altro bonifico da 50 milioni lordi, 48 più la percentuale di solidarietà che va ai club che hanno formato il giocatore in questione. Il giocatore in questione è Honest Anaor. Non mi sorprende che Honest Anaor sia finito in un grande club, in un top club come il Chelsea, perché ricordo all'epoca quando fu trasferito dal Genoa all'Atalanta, già allora per una cifra molto alta, perché ricordo intorno ai 22 milioni più bonus, insomma 25 milioni per un ragazzo che non aveva giocato tanto nel Genoa. Ricordo che all'epoca Simone Tognon, che lavorava e lavora ancora adesso nel Genoa, mi disse: Onesta Nahor è un giocatore da Real Madrid, è un giocatore che arriverà sicuramente a livelli Huijsen, perché il paragone che mi fu fatto come caratteristica, come potenziale, era quello relativo a Huijsen, che poi a Real Madrid c'era appunto finito davvero. Onesta Nahor quindi è un altro predestinato del nostro calcio, ed è un altro giocatore che finisce in Premier League, tra l'altro nella stessa estate che ha visto sempre il Chelsea comprare dall'Atalanta Palestra per 55 milioni più bonus, eccetera eccetera. Quindi siamo a oltre 110 milioni che finiscono nelle casse dell'Atalanta, tutti dal Chelsea. Chelsea che evidentemente ha capito come in Italia oggi soprattutto i giovani siano attaccabili con cifre importanti, ma perché le squadre italiane non hanno oggi la forza di poter andare a fare operazioni del genere. Quindi se da un lato vanno fatti i complimenti all'Atalanta per come riesce ogni anno a fare cessioni ed essere poi pronta anche per fare operazioni d'entrata, perché l'Atalanta è una delle squadre più veloci nel fare le operazioni. Ricordo quando si infortunò Scamacca qualche anno fa, dopo due giorni l'Atalanta prese Retegui dal Genoa per 22 milioni di euro, quindi in 48 ore c'è una grande forza economica da parte della famiglia Percassi. Ma l'Atalanta riesce ogni anno comunque a far quadrare il bilancio con cessioni di livello assoluto. Pensate che quest'anno era stato anche venduto Ederson al Manchester United, poi l'operazione è saltata, altrimenti l'Atalanta avrebbe venduto per 150 milioni in un'estate dove le squadre italiane non riescono a vendere, perché il Milan sta vendendo Leao adesso, la Juventus non è riuscita a vendere nessun giocatore né tra gli esuberi né tra quelli importanti, e deve fare delle plusvalenze, deve fare delle cessioni per l'accordo con l'UEFA importanti nel giro di 3 anni. La Roma non ha venduto nessuno dei giocatori che avrebbe dovuto per il fair play finanziario e rischia in questo caso delle sanzioni, poi vedremo quali. Il Napoli non è riuscito a vendere quei giocatori tranne Lukaku che avrebbe voluto vendere. Insomma, le difficoltà a vendere sono sempre tante, a comprare è molto più facile. L'Atalanta riesce in questo binomio di vendere tanto, di comprare comunque bene, di essere pronta oggi per esempio a fare l'operazione Rowe da 40 milioni, perché evidentemente negli anni il suo serbatoio economico, oltre che la spinta della famiglia Percassi, garantiscono davvero un futuro solido. Poi lo stadio che è stato completamente rinnovato, il centro sportivo che continua sempre ad essere migliorato, insomma l'Atalanta davvero è lo specchio più bello del calcio italiano sotto tutti i punti di vista. Dall'altra parte il calcio italiano invece si specchia in quelle che sono le nostre difficoltà nel trattenere i nostri talenti, che continuano a strizzare l'occhio e l'occhiolino alla Premier League, e adesso anche Onesta Nahor da oggi sarà un giocatore italiano in Premier League per quasi 50 milioni di euro.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
3: Tutto Juve in podcast.
9: Nel mondo del calcio la sfortuna di un giocatore a volte è diventata opportunità per una riserva. Vedi Altafini Pelé ai mondiali del 58. Potrebbe accadere nella Juve tra il Diz Alaibegovic. Il talento turco la prossima settimana si sottoporrà ad intervento chirurgico per la frattura al piede sinistro. Tradotto, almeno 3 mesi out. Una tegola pesante per Spalletti, che dovrà rinunciare al suo leader tecnico, il giocatore più talentuoso della truppa. L'allenatore bianconero sta studiando come sopperire a questa defezione e sulla carta Alejbegovic si gioca il posto con Boga. Se non nella sfida contro il Parma, nell'arco del tempo in cui il Dizzy sarà convalescente, il bosniaco, 19 anni, il 21 settembre, avrà l'occasione per mettersi in mostra e convincere Lucio a dargli una maglia da titolare. Significherebbe aver dimostrato di essere da Juve, malgrado la giovane età. Nella Juve di Spalletti, Alejbegovic può giocare in più ruoli, non solo al posto di il Dizzy a sinistra, ma anche al centro della tre quarti, dietro la punta. Al momento però c'è la possibilità di essere schierato nella sua zolla preferita. La decisione spetta all'allenatore toscano. Averlo tenuto in panchina a Frosinone fa pensare ad un impiego graduale, ma con i giovani serve anche coraggio. Se vengono ritenuti all'altezza, vanno schierati e guai a crocifiggerli nel caso in cui andasse male la prima. Per la partita contro il Parma, probabile Lucio abbia già le idee chiare, o magari aspetta fino all'ultimo per decidere la squadra. Alejbegovic può fare la differenza anche da subentrante. Spalletti ha detto: è quel giocatore in grado di dare lo shock temporale. Kerim intanto si scalda a fare il tifo per lui, anche il Diz.
3: Tutto Juve in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative e dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli un attimino incontrandosi Asia anche Manchester City non ha un girone facilissimo perché a queste due big del calcio inglese deve aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter, il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Ma credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, una tripletta a partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo, però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere, il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter che è la favorita su tutte e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina e dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri che è passato a scadenza di contratto alla Juventus, e di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen, dietro agli attaccanti sono rimasti comunque oltre a Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine di Achille, quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina e di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti oltre a Castro dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni del Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo, se tutti questi elementi, soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
0: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
1: Questo è un bel punto interrogativo, è vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento e poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico che rappresentava un po' le sue peculiarità, ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì, abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
0: Lunedì scorso, Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
1: Onestamente, in questi termini, sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Kenne, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza, probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mário come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
0: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
1: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9,5, come si suol dire. È vero che nelle ultime 2 stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Kane arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Kane è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9,5, sottopunta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete, che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Kane racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo, caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Ken. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere, Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
0: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
1: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Attà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, a Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzato, a Gimenez, João Mário, Dragusin, Vieri. Quindi è una squadra che soprattutto nel reparto arretrato, con De Gea in porta, ha anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, se crede, quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese rientrerà a Parisi, a destra ci sono Gimenez e João Mário, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragusin, Vieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando
0: Fabian è
1: alla
0: andato a
1: Lazio.
0: Parma, è andato a Parma.
1: È andata al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rowe in direzione Bergamo.
0: Sì.
1: È una trattativa abbastanza ben avviata. La cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a poco, da qui a breve, dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
0: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti, la società bianconera si è complicata la vita.
1: Zirkzee Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollo, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboigny, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena, un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex Udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
0: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboigny rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
1: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboigny è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito. Quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
0: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci. Non è ancora però definitivamente esploso Ricci. Cosa ne pensi?
1: Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone e da Cuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, è un professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1.000 alternative, con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo: Diawò, Passe, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
0: Ma
1: E
0: in
1: che
0: campionato, secondo te,
1: attraverso
0: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
1: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti al Liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso a Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
0: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
1: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo, lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 6 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
0: Woltemade naturalmente sarebbe più esperto, più maturo. È un altro
1: Prego.
0: obiettivo. Woltemade, il giocatore
1: Sì,
0: tedesco.
1: però sembra che addirittura era stata affiancata anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dijk. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto, più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è un giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
0: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
1: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
0: Senti, a proposito di attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
1: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato e rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta. Lo hanno arricchito d'esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
0: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da
1: Su cui
0: parte
1: però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco,
0: di.
1: sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
0: Eugenio, grazie
1: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
0: mille. E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze. 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre. Nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonione lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antognoni?
2: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio. Nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita nel nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A, l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze: guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, cioè, devi fare un'intervista con Antonioni. E io, Bucchioni, un giocatore seriano, non l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antonioni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico. Gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. Cioè, come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera, eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende. E il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è l'atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antognoni diventa Giancarlo Antognoni? Per l'opinione pubblica.
2: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, ero ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8. Noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciava a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì, forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tuttosport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. Comunque comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antonioni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi è forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore senza nulla togliere a Beccalossi. E Antonioni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antonioni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma, e quindi questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antonioni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto stagione 81-82 contro la Juventus? Cosa è rimasto, che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari, con la Juve che vinse a Catanzaro. Mi racconti un po',
2: sì,
1: la cicatrice?
2: La battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR, probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia, Antonioni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri, sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antonioni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione bocca a bocca dal massaggiatore Pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antonioni, e lui te lo dice o non te lo dice, se ci fosse stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antonioni in quel contesto lì, magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quel 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria, si sarebbe meritato. Antonioni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate, ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa, non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto, l'avrebbe meritato Antonioni per quello che ha fatto, assolutamente sì, ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antonioni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto, perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina, ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antonioni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antonioni ha detto no a queste situazioni, e quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antonioni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antonioni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto, in nome per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera, volevo parlare anche un po' degli allenatori che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo stati secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
2: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato da giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antognoni era uno di quelli che gli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antonio ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agroppi, con Agroppi e con Piantagroppi. Antonio non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25 o sei uno degli 11, e lì lei ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso. Io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antognoni colpì proprio Antognoni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
2: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
2: Ma lì sono stati momenti drammatici perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca, straordinariamente grave. Ma c'era anche un'implicazione umana perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino. Non ti
1: Certo.
2: dico a mio fratello, forse è un'esagerazione, però c'è fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora entro in particolari brutali, che avrebbe soffocato. Antonioni è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze, per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto: ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà. Quando quando dice una persona buona. Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso e mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette, ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisci che giocando a calcio puoi

0: mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antognoni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antognoni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve
0: Ma
1: excursus?
0: guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antognoni alla nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticato, criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista, voglio dire, giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato, però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì, dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale un giocatore con l'altro, e Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con cinque attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità. Sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno, e allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzot, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca, che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità, ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel
0: Ma certo,
1: 1982. Vai, dimmi.
0: no, ma certo, la situazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro da Alassio, la nazionale italiana era il ritiro dall'Alassio sulla riviera di Ponente, e anche lì era 82, ripeto, io ero giovane e quindi Antonioni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antonioni, il discorso più sintetico che ci faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché siamo ancora talmente in sintonia, che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto, e di questo io le sono eternamente grato, perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico, quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre, quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta, però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così con i giocatori, perché molto spesso c'è chi fa il fenomeno, c'è chi ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata, perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia, Antonioni dirigenti della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina, che è una

0: altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica: ma cosa pensano che sia un bischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario. Lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme, e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
0: Grazie.
1: perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè, è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mettiamola così.
1: Grazie.
0: Il piacere è anche mio. Grazie
1: Grazie
0: anch'io,
1: Enzo,
0: certo.
1: grazie per
0: Ciao,
1: aver
0: ciao.
1: condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antognoni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, torna la disgraziata
3: Ma è
1: trasmissione.
3: incredibile, ci hanno confermato, ma c'è un motivo, perché noi dedicheremo ogni puntata al nostro Andrea Magliocca, che non sta attraversando un
1: Ma
3: momento
1: non è
3: di...
1: vero,
3: No, è
1: ma
3: vero, è vero.
1: lascialo stare, ma
3: Quindi
1: non è
3: tutte le
1: vero.
3: puntate
1: Ma non è vero, non è
3: sono
1: vero, non
3: non
1: è vero,
3: ancora in
1: non è vero,
3: memoria, ma sono dedicate ad Andrea
1: non è
3: Magliocca.
1: vero,
3: E quindi per questo ci hanno confermato anche quest'anno.
1: assolutamente non
3: Sì.
1: vero, caro Santarelli, ben ritrovato,
3: Ben
1: hai
3: ritrovato.
1: passato delle
3: Beh, molto
1: buone
3: abbronzato.
1: vacanze,
3: Beh, sì,
1: eh?
3: certo, non come lei.
1: Hai passato delle buone vacanze, sei
3: Mi hanno
1: riposato
3: detto
1: anche fin
3: addirittura,
1: troppo, anche fin troppo.
3: anche spiaggia di nudisti
1: Beh,
3: quest'anno.
1: certo,
3: Fatto
1: chiaro,
3: bene, sì,
1: guarda,
3: così,
1: guarda che
3: abbronzatissimo.
1: tintarella,
3: Che bella tintarella.
1: caro Santarelli,
3: Ma
1: siamo pronti a
3: cosa cambia in questa
1: ripartire?
3: trasmissione?
1: Nulla, nulla,
3: Ho
1: perché ciò che funziona non va cambiato,
3: capito, a
1: cioè
3: parte quando
1: è il format di
3: Certo,
1: punta.
3: quando lei andrà in ferie,
1: Tu
3: naturalmente.
1: non sai quante mail ho
3: No,
1: ricevuto
3: lo
1: di
3: so.
1: gente, ma
3: Quando
1: quando
3: torna, quando,
1: torna,
3: sì.
1: ragazzi, le
3: Sui
1: grandi
3: social.
1: trasmissioni,
3: Beh.
1: cioè non è che Cruciani alla Zanzara
3: Capito, no, dobbiamo.
1: tornerà,
3: So si abituano. Poi abbiamo un
1: bisogna,
3: impegno con Maglioca.
1: Fazio
3: Fazio, tu.
1: tornerà chissà a
3: Ma io
1: ottobre.
3: spero che non torni mai,
1: No,
3: Fazio, per quanto mi sta simpatico, però.
1: calma. Va bene,
3: Va
1: allora,
3: bene,
1: siamo pronti a ripartire?
3: Ranucci,
1: Siamo pronti a ripartire? No, meglio di no. Caro Rossi, sempre al
3: Ah,
1: timone. Andiamo,
3: cominciamo.
1: va, andiamo.
3: La prima schermata
1: Prima
3: sarà Max
1: schermata.
3: Al.
1: No,
3: No,
1: dopo,
3: allora, ce
1: dopo,
3: l'abbiamo,
1: più
3: quella abbiamo.
1: tardi. Champions, emozioni e
3: Ah.
1: super sfide, perché tornerà la Champions League, anzi è tornata con il sorteggio. Con tanti incroci pericolosi, anche incroci parecchio emozionanti. La Roma non ha capitato benissimo. Il Como proverà a muoversi tra le pieghe di una Champions League che si fa comunque complicata, ma rimane certamente storica. Fammi un bilancio, dai, di questa
3: Ma
1: Champions
3: guarda,
1: League, caro Santarelli. Prego, Rossi,
3: ti
1: 2 minuti.
3: faccio il primo bilancio dicendo di come finirà. L'Inter arriva tra le prime 8, Napoli e Roma playoff, il Como secondo me non arriverà neppure ai playoff. Non è andata malissimo alle nostre portabandiere, devo dire che di queste quattro squadre, quella che veramente deve dimostrare qualcosa, anzi, sono due quelle che devono dimostrare qualcosa per motivi diversi. L'Inter, beh, campione d'Italia, non è che non può portare in alto la bandiera italiana, e a parte alcune partite, un paio, le altre sono assolutamente alla portata. Però deve, tra virgolette, far dimenticare ai suoi tifosi l'uscita con il Bodo Glimt, quelli che una volta erano definiti salmonari, ma che adesso invece in Champions vanno alla grande. Beh, invece il Napoli ha qualcosa da farsi perdonare, ancora più importante, perché il Napoli l'anno scorso è arrivato al 30° posto. c'è un genio della Champions, secondo me, in panchina, almeno l'Allegri 2.0 era un genio della Champions. L'Allegri 2.1/2.2 non lo so, però anche il calendario gli dà questa possibilità, quindi queste due squadre hanno l'obbligo. La Roma torna dopo 7 anni, era scontato, proprio era scritto che avrebbe trovato il Real Madrid, ed era scritto anche che l'avrebbe trovata in casa per il saluto a Mourinho. Non credo che ce la possa fare a entrare tra le prime 8, ma i playoff sì, non ha nessun obbligo comunque la Roma, parliamoci chiaro, anche perché poi punterà ovviamente allo scudetto. Il Como è una grande incognita. Io però una cosa la devo dire, Francesco, io sarò molto severo nei giudizi sul Como, perché non mi piace questo fatto che il Como venga trattata come una provinciale qualsiasi. Il Como è una squadra che ha una proprietà che investe, che ha alzato l'asticella, ha un allenatore celebrato a tutti i livelli, quindi non in Champions, dove ogni punto sarà un punto trovato e guadagnato, ma in campionato, sappilo, segnatelo, sarò un censore.
1: Va bene, tanto poi torneremo a parlarci più avanti.
3: Non mi stavo ascoltando.
1: Andiamo avanti.
3: Mi sembravi Piccari quando c'ha 7 collegamenti.
1: Ti stavo ascoltando, no, però è finito il tempo da 10 minuti. Vabbè. Andiamo avanti, Rossi, per favore, perché siamo Jerry. Ma Rossi, ma che non è la seconda slide?
3: Io sogno una puntata di slide soltanto Max.
1: Vabbè, andiamo Regine Rossi di cosa fa.
3: Sì,
1: vabbè, Max confronto, eccolo qua. Volevamo parlare dopo del Como. Rossi ha deciso che comunque era il tema dominante da seconda slide, il Max confronto. Perché?
3: Sì.
1: Perché tutti danno il Como favorito al Maradona. Il Napoli è partito bene, il Como invece è stata l'unica partita conclusa in pareggio alla prima. Mi dici come vedi questo Max confronto e soprattutto sviluppami meglio questo tema del Como, perché farai le pulci a Fabregas in campionato.
3: Sì.
1: Prego, Rossi.
3: Allora, una bella partita. Non mi è piaciuto il Napoli a Genova, parliamoci chiaro, non mi è piaciuto.
1: Strano.
3: No, non mi è piaciuto. Ha vinto secondo me grazie a quel gol, perché te lo dico, cioè, mi piaceva molto toccarti quest'anno.
1: Non è
3: senza quel gol, sì, sì, totalmente irregolare. Certo che è fallo.
1: Fallo.
3: Il Napoli la partita non la porta a casa, non la porta a casa. Ma questo è il Napoli che
1: vuoi
3: noi
1: farmi vedere come fa.
3: Beh, gli fa così. Questo sarà il Napoli che vedremo. Vincerà molte volte 1-0, si dovranno abituare i tifosi del Napoli a questo. Però non era facile, comunque, perché avevamo delle partite più complicate della giornata. Vengo al Como, ho visto la partita tutta, perché le partite vanno viste tutte, non gli highlights.
1: Hai visto Udinese Como?
3: Ho visto Udinese Como, certamente, è il nostro lavoro, ma ho visto anche Genoa-Napoli. Guarda, l'Udinese è una squadra che secondo me quest'anno farà molto bene in campionato, soprattutto in casa. È vero, Ali si è fatto male Zaniolo, sarà fuori un mese, ma è una squadra quadrata e io mi aspettavo questo pareggio. Aveva decisamente l'impegno più complicato il Como, che non mi è particolarmente piaciuto, non mi è piaciuto, però è altrettanto vero, Francesco, che gli farò le pulci al Como, ma è pur sempre la prima giornata di campionato. E aspetta, aggiungo, se c'era un difetto di questo Como era il centravanti, non mi è mai piaciuto particolarmente, poi Morata non l'hanno mai fatto giocare.
1: È ingeneroso quello che stai dicendo su Duvicas.
3: Non mi piace Duvicas. Hanno preso Ken, adesso hanno ulteriormente alzato la sticella, hanno preso un grande centrocampista, secondo me Ricci, a centrocampo, perciò io ti dico, è una partita apertissima, non è un Max confronto, non so chi ha fatto questa slide, ma è una slide che non c'entra niente, perché non è Max contro Fabregas, è Napoli contro Como. È una partita aperta a tutto, chiaramente sono due filosofie di gioco diverse, lo sappiamo, però non mi stupirei né se Max ne rifilasse 3 a Fabregas, né se Fabregas spugnasse il San Paolo, né se finisse in pareggio. Non ho fatto 0-0, ma è una partita veramente aperta a tutti.
1: Sì, sì. Da tripla, partita da tripla, utilizziamo questo termine così obsoleto, così come è obsoleto chiamarlo San Paolo. Andiamo avanti, vediamo dove ci porta Rossi a questo punto. Va bene.
3: Pensiamo un altro Maxi.
1: Sì, devo darsi. Allora, c'è una Juve che è senza il 10 e senza il 9. Qui c'è qualcuno anche nostalgico, perché ci propone Dusan Vlahovic, cioè,
3: non Maglioca, che sappiamo essere.
1: Tira a indovinare. Okay. Però di sicuro c'è una Juve senza il 10 e senza il 9. C'è uno Spalletti con le le solite ombre. C'è una vittoria a Frosinone striminzita con un Colomouani finito insomma sul banco degli imputati, complice insomma le dichiarazioni del suo allenatore. Che cosa ruota intorno alla Juventus tra campionato e ultimi giorni di mercato? Santarelli, due minuti, vai.
3: Allora, la mia materia. Ci vorrebbero più di due minuti.
1: Non ce li ho.
3: Allora, non capisco qui perché viene messo, poi ora forse ho capito che ha fatto la slide, ecco. Il nostro Sorani, evidentemente dopo un after, salutiamo Sorani che non c'è più, cioè nel senso non è più con noi. Vlahovic non è il numero 9 della Juventus, quindi è inutile tornare su Vlahovic.
1: Cioè Colomani non c'ha il 9 per no.
3: Allora, il 9 inteso come il 9 fisico che vuole Spalletti non c'è e probabilmente non ci sarà. C'è però un centravanti che è stato preso dopo un corteggiamento, nemmeno io quando ero giovane che corteggiavo le bionde con la quarta di seno,
1: si metteva così a Livorno,
3: che è durato due mesi, quindi Colomani ha fatto male a Frosinone. Ma io te lo dico oggi, guarda quante previsioni ti faccio, non farà 20 gol ma in doppia cifra ci va. È normale che...
1: Aspetta però, grazie prego. Che
3: ci va in doppia cifra. Non ci sono andati.
1: Ho capito.
3: Fammi finire, quindi andrà in doppia cifra. È normale che se tu mi interroghi sulla materia io ti dico serve un altro centravanti alla Juventus, come lo vuole Spalletti. Però aggiungo, mercato o non mercato, io quest'anno da Spalletti mi aspetto la mano. Perché altrimenti in panchina possiamo andare anche io e te. È normale che tutti gli allenatori vogliono i migliori giocatori possibili al mondo. Se non gli dovessimo, se non gli dovesse arrivare il centravanti, cosa alla quale io credo, cioè secondo me non arriverà il centravanti che lui vuole, è lì toccherà a Spalletti inventarsi qualcosa. Perché ripeto, altrimenti dov'è la mano dell'allenatore? Spalletti è chiaro, nel suo Napoli, quello che ha vinto lo scudetto, aveva tutto, compreso lo stoccatore là davanti, cioè Osimhen. Però è riuscito a dare uno sviluppo della manovra al Napoli molto interessante, che oggettivamente oggi alla Juventus l'ho visto in 4 o 5 partite. A Frosinone secondo me si è fatta anche un po' di narrazione troppo negativa. Si poteva vincere meglio, ma la Juve ha vinto, ma io ho visto i soliti difetti della Juve, che naturalmente Spalletti deve correggere.
1: Bene, andiamo avanti, prossimo tema, caro Rossi, perché c'è una squadra che ha stupito più di tutti, è la Roma, una magica Roma con Dybala e Malen, 3 gol, Malen, 3 assist, Dybala, Fiorentina che si è presentata come se fosse...
3: Sì.
1: Si è presentata
3: così. Avremo una slide sulla Fiorentina.
1: Avremo una slide, però intanto c'è la slide sulla Roma.
3: Allora, oggi mi
1: cosa
3: sento...
1: dobbiamo...
3: Siccome...
1: Fai le tue previsioni classiche. Non vengono mai rispettate.
3: La mia previsione è che la Roma vincerà lo scudetto. Vincerà lo scudetto e noi porteremo Maglioca al Circo Massimo. Mi sono già offerto, anche se lo devo portare in condizioni non proprio facilissime. Mi è piaciuta tanto, la Roma mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta l'intensità, mi è piaciuta la forma di Dybala, io adoro Dybala. E poi hanno un giocatore che quando tu... tutti mettevano un punto interrogativo il sottoscritto, cioè Malen, disse guarda che questo fa svoltare la Roma. E in effetti ha fatto
1: svoltare. Lo dicevi
3: svoltare.
1: Tu?
3: Certo. Cioè,
1: quando?
3: L'ho sempre detto, a Radio Bianconera l'ho sempre detto e anche in questa disgraziata trasmissione. Cosa manca?
1: Non c'ero io però.
3: Eri in ferie, c'era Marinucci. cosa manca alla Roma? Allora, intanto vedremo gli sviluppi di questi ultimi giorni di mercato. La squadra secondo me è completa, perché comunque non dimentichiamo che deve recuperare ancora alcuni giocatori. Ha preso Castro, ha preso Mora che è veramente... un giocatore molto interessante, ha una difesa solida, ha un portiere top, gli manca l'esperienza di lottare quando si troverà a lottare punto a punto con l'Inter. Lì, secondo me, farà tutta la differenza del mondo il percorso in Champions. Siccome io credo che l'Inter dovrà andare avanti in Champions, la Roma non ha questo obbligo, io vedo intorno a marzo-aprile il sorpasso definitivo della Roma sull'Inter. Che è una squadra che ha tutto per far bene, dall'allenatore che io non sopporto, antipatico come pochi, lo chiamo il trinariciuto Gasperini, ma che è oggettivamente bravo, ad una preparazione che è stata mirata secondo me, tra l'altro è ritornato il medico sociale che tanto ha fatto bene con Spalletti, ha un ambiente che sta spingendo, e se dovesse arrivare addirittura un altro colpo di mercato, io credo che saremo di fronte ad una squadra che a quel punto potrà alzare leggermente l'asticella anche in Champions, pure se quando arriverà il momento delle decisioni è chiaro che la Roma volterà verso il campionato.
1: Prossimo tema, andiamo veloci, caro Rossi, perché ti piace questo Milan di Amorim, caro Santarelli? Prego, possiamo far partire due minuti, ti piace?
3: Allora,
1: prima a San Siro stasera contro il Venezia.
3: Non ho visto la partita.
1: Come?
3: Stavo tornando.
1: Ma viste tu?
3: Stavo tornando da Frosinone.
1: Però se le partite vanno viste tutte, tu torni da Frosinone, la prima cosa che fai è rivedere l'integrale di Milan Torino.
3: Ho visto un'ampia sintesi, ma l'ho sentita alla radio. Quindi no, lo dico per te.
1: L'ho sentita alla radio.
3: Allora, mi piacciono alcune intuizioni di Amorim. Rabiot trequartista è una grande intuizione. Rabiot è un giocatore che io adoro e che dico sempre la Juve l'ha avuto nel momento peggiore e migliore della carriera, ma nel momento migliore poi l'ha ceduto. Questo è un allenatore che ha delle idee molto interessanti, una squadra che attacca a pieno organico, che mi sembra abbia gestito molto bene anche il caso Leao. Per me ha un attaccante molto forte, ora non so se Piccari l'ha preso di mira, ma insomma vedo c'era spesso con Gonzalo Ramos, non lo so perché, però se vedo Gonzalo Ramos è forte. Io ti dico questo, Francesco, al netto della partita di domenica e di quella di stasera, attenzione al Milan, perché questa è una squadra che zitta zitta potrebbe rompere un po' le scatole a tutti. Certo, come la Juventus ha l'obbligo di far molto bene in Europa League, però io credo che se dovesse ingranare la marcia con Gonzalo Ramos, con Moreira, Ghila se sta bene è un ottimo rinforzo in difesa, se il centrocampo fa quel saltino in più rispetto all'anno scorso, se Modric tiene, dici quanti se, però ti sto mettendo, se Pulisic si riprende, se magari trovano anche un altro attaccante di riserva, sono tanti se, però io credo che togliendo un po' i fari dal Milan, il Milan possa fare molto bene.
1: Va bene.
3: Comunque tu non sei attento. Tu mi sei Piccari con sei collegati. No.
1: Squadra che era, te lo posso ripetere.
3: Abbiamo brambati.
1: Andiamo avanti. Chi perde di più tra Fiorentina e Milan, che perdono Ken e Leao?
3: Assomigliano un po' Ken e Leao,
1: sì. Ken e Leao, due comportamenti diversi. C'è stata anche un po' la presa di posizione di Ken. Leao sta scegliendo, sceglierà probabilmente la Aston Villa. 50 milioni arriveranno, per me sono troppi. Il Ken invece va a Como
3: a fare il bagno sul lago.
1: Prego, due minuti su questa situazione.
3: Questa è una domanda difficile. È una domanda difficile perché, allora, se ti devo rispondere, tecnicamente perde di più il Milan. Perché perde di più il Milan? Perché Leao, che se avesse una testa normale sarebbe un fenomeno, ma lo stesso vale per Ken. Però Leao, in tutte le sue follie, anche negli anni peggiori, quei suoi 7-8 gol, quei suoi 6-7 assist te li ha trovati. Anche negli anni peggiori. Ken è un giocatore che ti può fare 25 gol in una stagione, ma te ne può fare 0, come è fatta la Juventus, oppure fare malissimo come l'anno scorso. Io non mi fido di Ken, non mi sono mai fidato, ma non del giocatore Ken, che è un giocatore che ha dei numeri, non è un fenomeno ma ha dei numeri. Non mi fido della cabeza di Ken, che è ancora più particolare rispetto a quella di Leao. Allora, se Ken va a Como e non si mette a comporre rap e a ballare rap sul lago di Como, ma si concentra solo sul campo, io credo che possa essere il valore aggiunto. Ma tu ci scommetteresti? Io no, sinceramente no. Hanno preso Pellegrino, che è un buonissimo attaccante, probabilmente arriverà Zirkzee, la Fiorentina bypassa Ken. Leao, Francesco, ti ripeto, io sono contento, sono convinto che il Milan sia contento, anche perché lo cede ad una cifra molto importante. Però vi ricordo anche nella folle annata dell'anno scorso alcune partite in cui Leao entrava e le ha fatte vincere la partita al Milan. Magari meno di 2 anni fa, però l'ha fatto. Se penso all'anno scorso, Ken, a me non vengono in mente partite che Ken ha fatto vincere alla Fiorentina. Perciò in questa domanda articolata, complessa e bella, alla fine, se sono costretto a scegliere, scelgo Leao.
1: Bene, non sono d'accordo. Prossimo tema, l'ultima slide, eccola qua, la chiamavi, grosso tocca a te per quanto riguarda la Fiorentina, prima della menzione speciale, perché tu hai avuto un'estate per pensare alla tua menzione speciale, e so che la stai bramando e aspettando da mesi, perché l'ultima puntata di Football & Wine è datata 18 maggio, caro Santarelli. Sulla Fiorentina, prego, 2 minuti, cosa volevi dirmi? Adesso tocca grosso con la squadra che gli hanno fatto.
3: Molto deluso. Sono andati in vacanza, sono andati a vedere il Papa, che però era a Castel Gandolfo, quindi hanno trovato chiuso anche lì. Allora, ci sta a perdere a Roma, ma non ci sta a affondare in quella maniera. Dura altri 5 minuti, ne prendono 6. Mi sembra che fino a questo momento Grosso ci abbia capito poco. Ora, che è la prima giornata, vale per tutti. Però se dobbiamo dare un cartellino rosso in questa giornata, è chiaro che lo diamo alla Fiorentina. E aggiungo anche il Bologna, ma la Fiorentina ancora di più. Sono d'accordo, Grosso tocca a te. Allora, io non sono un grandissimo estimatore di Grosso, mi dispiace dirlo, come allenatore. Detto che al Sassuolo ha fatto molto bene. Però qui gli hanno messo a disposizione una squadra forte. Investimenti del figlio di Commis... Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, importanti. Riuscirà ad assemblare il tutto? Perché guarda che il centrocampo, per esempio, messo domenica a Roma, lunedì a Roma, secondo me non aveva né capo né coda. Atta, che faceva un ruolo che non era il suo. Brescianini, che è un buon giocatore, ma è lento e che secondo me non può coesistere con gli altri che ha messo in campo. Pellegrino, che era solo. Non ci ha capito niente. Mastantuono che doveva cantare e portare. Allora, Fabio, ci hai capito niente. Però era la prima. Va bene.
1: Ma ora c'è il Frosino.
3: Allora, io spero che il Frosinone si salvi. Perché ha una
1: lente. Come l'hai visto, che è, il Frosinone?
3: Che è un grande signore, Alvini. Male. Onestamente male. L'ho visto veramente male. Però un grande allenatore, gli auguro di salvarsi, ma... Secondo me ad oggi, te lo dico, sperando di fare come te con il Lecce di Strefezza, se oggi, ad oggi per me è un miracolo che il Frosinone faccia 20 punti, ma gli auguro di salvarsi. Però ritornando a Grosso, occhio Fabio, perché ti giochi molto e sei partito veramente male, con il piede totalmente sbagliato.
1: Bene, allora siamo arrivati alla fine. Può tornare il nostro studio nel suo modo classico, ti prendi la camera numero 1, perché sì, è la puntata numero 1, dagliela per favore Rossi, eccolo qua in tutto il suo splendore, fai un bel sorriso in camera e prego, facciamo partire in 2 minuti per la menzione speciale del Santarelli.
3: Siccome è la prima, io voglio parlare con Orsato e gli dico questo: io, caro Orsato, ho molta fiducia in te, molto più che in Rocky, vabbè, si è saputo, più tutto archiviato, ma va bene. Mi è piaciuto quello che hai detto, meno VAR più campo, però, caro amico mio, la giornata è già cominciata malissimo, perché il gol assegnato al Napoli grida ancora vendetta. Allora, io capisco che hai a che fare, e ci ritorniamo ogni anno, con una classe arbitrale, anche se il buon De Rossi ha voluto definire di bello non scarso, ma lo dico io, hai a che fare con una classe arbitrale scarsa. E allora è difficile tirare fuori lo zucchero da un contenitore di sale. Ti è piaciuta questa? Però qui bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa, perché si rischia ancora di entrare in un vortice senza fine. Molto bene l'idea, anzi la proposta e poi la decisione di togliere quel ridicolo programma che era Tutti al Bar, avete fatto molto bene. Per ora, oltre a togliere le ridicolezze fuori, cerchiamo di togliere anche le ridicolezze in campo. Ma sai perché, caro Orsato? Perché tu ti sei preso una grande responsabilità, perché tanta gente non crede più in quello che vede. E allora se si comincia ogni anno a far disamorare una porzione sempre più importante di tifosi, questo è un grande guaio per tutto il nostro calcio. Mi ero preso dei minuti in più prima.
1: Esatto, scusa.
3: Mi ero preso dei minuti in più prima, ho chiuso via. Se vuoi posso cominciare con Malagò.
1: No.
3: Gravina, amico mio! Amico mio! Diciamo, dove sei? A Cuba? Diciamo, ti sei ritirato a Cuba?
1: Dorsato che per rispondere a Santarelli può mandare una mail a alessandro.santarelli@hotmail.com.
3: Che non è la mia mail, però uguale. Ma sono stato molto, molto delicato con
1: Santarelli, grazie. Ci vediamo oggi, il prossimo.
3: Sì,
1: non lo so.
3: Però oggi mi sembravi Piccari. Sì. Sei un po' disattento.
1: È la prima.
3: Ho capito, ma pensavi ad altro.
1: Ciao,
3: arrivederci.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta in questo venerdì 28 agosto 2026, l'ultima puntata di questa settimana, l'ultima senza Vincenzo Marangio che sta per reclamare il proprio posto all'editoriale, poi ovviamente anche a Rotocalcio. Da lunedì tornerà, oggi però non c'è lui, non c'è neanche Alessandro Santarelli, un po' come capita quando gioca il terzo portiere, c'è il sottoscritto, la riserva della riserva, Lucio Marinucci, oggi ad accompagnarvi in queste due ore per commentare in realtà tanti temi fra i sorteggi che ci sono stati di Champions League, quelli che ci saranno di Europa e di Conference League, tra l'altro da seguire non fra molto, e poi la giornata di campionato che sta per cominciare, insieme però ancora ai temi di calciomercato con questi ultimi frenetici giorni, insomma si intrecciano i temi di campo, di urne e di calciomercato, tanto di cui discutere. Io intanto vi saluto, saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi nella giornata di oggi, ma saluto e ringrazio anche Fabrizio Ponciroli per la sua disponibilità. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. È caduto, come non detto lo andiamo a recuperare immediatamente, perché come detto ci sono già poi i sorteggi che stanno un po' rubando l'occhio nelle ultime ore. Vedo anche dei messaggi già al 331-8200-213, dopo andiamo a parlare anche di questo perché c'è chi è disperato per la questione Leao, ma questo è un altro tema. Tanto però come detto è in collegamento con noi Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabrizio, allora direi che fra campo, urne, calciomercato abbiamo tanto di cui parlare, stavo dicendo. Partiamo però dalle urne, perché è sempre affascinante seguire i sorteggi delle varie competizioni europee. Come detto, oggi conosceremo il destino dell'Atalanta, che ieri a fatica ha raggiunto la fase finale della Conference League, poi di Milan e Juventus, mentre ieri abbiamo visto quelli che saranno i percorsi dell'Inter, della Roma, del Napoli e del Como. Ti chiedo che impressioni hai su questa edizione della Champions League in generale e per le italiane. A qualcuno è andato bene, a qualcuno decisamente meno, quindi ti chiedo una infarinatura su queste italiane che tra poco poi cominceranno, tra poche settimane, il percorso in Champions League.
2: Beh, innanzitutto è sempre un'emozione unica.
1: Sì,
2: cioè io proprio mi riattivo.
1: Un fascino
2: quando si collegano con Monte Carlo, col Grimaldi, mi si accende la lampadina, nel senso che mi vengono un sacco di idee su quello che potrebbe succedere, con quello che vedremo. E è stato molto emozionante anche l'avvio dell'evento, con rivedere tutti i protagonisti della Champions League. Tanta nostalgia per le immagini che riguardavano le italiane, soprattutto perché, come è stato detto, abbiamo una grande storia ma non abbiamo una cronaca, nel senso che purtroppo ultimamente siamo poco coinvolti, se non a livello di finali con l'Inter. Ma guarda, devo dire che come sempre sono molto intrigato, credo che l'Inter abbia avuto un buon sorteggio, sono convinto
1: d'accordo.
2: Che sia un buon sorteggio. La Roma avrà tante sfide, ma è anche giusto così, nel senso che se vuole fare l'ultimo step sono le avversarie giuste. Il Napoli può essere la sorpresa di questa Champions, così come il Como, perché non ha nulla da perdere. Unica nota dolente, ecco, non vedere Milan, Juve, Chelsea, Ajax vuol dire che proprio la Champions League non è per tutti ed è difficile da prendere. Infatti hai detto bene, mi fa un po' strano che oggi per lavoro e per piacere dovrò seguire il sorteggio di Milan e Juve in Europa League.
1: Sì.
2: Mi fa un po' strano.
1: Se ce l'avessero detto anni fa, probabilmente non ci avremmo creduto di vederle contemporaneamente,
2: esatto,
1: in Europa League. Quella è l'anomalia, Fabrizio.
2: Esatto, perché una può capitare,
1: esatto,
2: è capitato,
1: è successo
2: a tutti, è capitato all'Inter, alla Roma, e a tanto che era fuori dalla Champions. Però Milan e Juve, entrambe in Europa League, fa un po' strano. Ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo che sia anche però la possibilità di vincerla questa Europa League, perché con Milan e Juve possiamo vincerla, ecco.
1: Eh sì, magari tra poco arriviamo anche un po' sul novero della competizione dell'Europa League, che comunque rimane pur sempre molto interessante. Però dicevo, per chiudere il cerchio anche sulla Champions, Fabrizio, abbiamo parlato dei sorteggi. La Roma secondo me ha quelli più complicati, è quella che è andata un po' peggio per anche le altre fasce, insomma, poteva andare meglio. Però è sempre interessante iniziare a fare le proiezioni, perché io sono un grande fan, devo dire, di questa forma. Su cui c'era un po' di scetticismo inizialmente, però regala tanto equilibrio e anche tanti risultati a sorpresa. Negli ultimi anni è stata una formula, secondo me, che ha funzionato, forse una delle migliori introduzioni dell'UEFA in generale.
2: Ma guarda, sposo la tua fotografia, io la adoro. Arrivando proprio, avendo purtroppo diverse primavere sulle spalle, ho visto di tutto, no? E devo dire che questa è sicuramente la formula migliore ed è quella anche che regala più chance a tutti. L'unica cosa che non mi piace, probabilmente l'hanno detto anche Sky o da qualche altra parte, ma io lo sostengo da tanto, non credo che sia tanto giusto che, per dire, la Premier League con sei squadre non ci siano derby, perché dai troppo potere alla nazione che già domina, ma credo che sarebbe anche un modo per dare un po' più di respiro alle altre, perché se sempre devi evitare i derby, soprattutto con nazioni che hanno sei squadre, per me è un po' un errore. Però vabbè, è un'inezia, cioè in generale adoro la formula. Farei questo però, cioè nel senso che se tu hai almeno 5-6 squadre, il derby potrebbe anche accadere e sarebbe giusto per le altre.
1: Certo, purtroppo, certo, riequilibrare un po'.
2: Sì.
1: No, ha senso invece come ragionamento. Ti dico, sono d'accordo, magari, ecco, stavo riflettendo, porre un limite di derby, perché altrimenti si rischia di averne troppi, ma permetterne uno o al massimo due, insomma, quello non lo so. Però sì.
2: Vuol dire che
1: d'accordo.
2: In quella partita sai che un inglese non potrà fare tre punti. Cioè, capisci? Cioè
1: che
2: senso,
1: tutte
2: dai
1: le inglesi
2: tre punti a qualcun altro.
1: Esatto, esattamente. Sono pienamente d'accordo anche su questa idea, ti devo dire la verità.
2: Una mail a Jeffrey.
1: Esatto, facciamo una petizione per un'ulteriore introduzione, però nel frattempo ci godiamo questa formula, così come ci godremo la medesima formula per l'Europa League, non propriamente per la Conference League, perché ci sono meno partite, due in meno, anche se poi la struttura è la stessa. E in Europa League stavamo parlando di Juventus e di Milan, le squadre ostiche non mancano anche in Europa League, seppur c'è meno blasone rispetto ad anni fa. Certo, le inglesi Bournemouth e Crystal Palace sono un po' delle incognite per il progetto che stanno iniziando. Io sono convinto che il Sunderland sarà una squadra in grado di dare molto fastidio, perché è una squadra forte. Però Fabrizio, non giriamoci troppo attorno, le inglesi sono ostiche, il Bayer Leverkusen, il Benfica sono sempre squadre che non hanno bisogno di presentazione, ma Milan e Juventus hanno l'obbligo di pensare di competere per alzarlo il trofeo, o sbaglio?
2: Ma assolutamente, non dimenticherei le spagnole nell'analisi che hai fatto, però
1: certo,
2: Milan e Juve partono.
1: Celta Vigo.
2: Sì, però sai, le spagnole sono sempre ostiche, non sono grandi nomi, ma è sempre difficile affrontare squadre spagnole.
1: Bellissimo.
2: Soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta. Secondo me durante la league phase ce la puoi anche fare a gestirti. Poi però spagnole e portoghesi io le evito sempre a prescindere. Però Milan e Juve partono per vincerla, non ci sono dubbi. Poi io non ho idea di come Spalletti e Amorim vorranno gestire le forze, però tu devi partire per vincere la competizione, non ci sono alternative. Sarei molto deluso se nessuna delle due arrivasse almeno tra le prime quattro. Per me sarebbe un fallimento, ma lo dico senza problemi, anche perché ti puoi gestire, dicevamo prima, no, della formula, se sei bravo puoi anche gestirti durante la fase, diciamo così, regolare. Credo che sarà molto importante partire con il piede giusto, quindi spero che il sorteggio sia benevolo soprattutto nelle prime due o tre partite, perché se lì fai un bel filotto, poi come dicevo poc'anzi, puoi anche un po' gestire uomini e risorse.
1: Certo, metti fieno in cascina per così dire, poi sì, vuoi anche andare un pochino più in gestione. Speriamo che possa essere un percorso virtuoso di queste due squadre, posto che poi Fabrizio, qui intreccio anche i temi di calciomercato, non sono complete né l'una né l'altra, che sia in entrata o che sia in uscita. In particolare sulla Juventus ti volevo chiedere come la vedi al momento e se che sì poi potrebbe effettivamente arricchire il pacchetto mediano. Io sono convinto che la Juventus manchi ancora altro a livello di caratteristiche, però che sì, lo conosciamo, in Italia ha fatto bene. Certo, proviene da anni in Arabia Saudita, che seppur ad alto livello per il campionato saudita non so quanto possano essere allenanti, non è detto ancora che arriverà. Insomma, la Juventus a livello di struttura come la individui ad oggi 28 agosto, perché poi negli ultimi giorni chissà cosa può capitare.
2: Beh, innanzitutto che sì, io l'ho intervistato ai tempi di Calcio 2000, sono stato a casa sua, ricordo un ragazzo molto ambizioso ma anche molto molto concentrato sul calcio. Non ho idea se sia lo stesso che sì, cioè la vera domanda è questa, cioè io non so se questi anni in Arabia l'abbiano cambiato da X punti di vista. Se è quel che sì che ho conosciuto io, la Juve fa un affare, ma non ho dubbi.
1: Quel che sì che abbiamo visto tutti poi in Italia in quel momento,
2: no,
1: prima
2: è dominante
1: di
2: dal punto di vista, esatto, fisico, e dal punto di vista della capacità di stare in campo è un giocatore dominante. Ripeto, non ho idea di cosa sia cambiato in lui in questa esperienza in Arabia Saudita, quindi finché non lo vediamo in campo non lo possiamo sapere. Però per me è l'acquisto giusto per la Juve, non ho dubbi, e la penso come te, credo che la Juve manchi anche altro. Sicuramente manca un attaccante, ma non perché Colomuani ha sbagliato un gol che facevo probabilmente anch'io, ma perché serve un attaccante con caratteristiche diverse da Colomuani, sì, proprio perché tra un po' avrai anche l'impegno in Europa, quindi devi avere un'alternativa. E poi c'è la questione Yıldız, perché bisogna vedere anche il ragazzo.
1: Non da poco,
2: appunto. E farei anche qualcosa in difesa, anche se lì, secondo me, Spalletti qualche soluzione in testa ce l'ha, magari sai qualche spallettata, però sicuramente deve arrivare un attaccante con caratteristiche diverse, cioè su quello non ho dubbi, sempre dicendo e sempre confermando che il mercato della Juve, secondo me, è stato più che buono, cioè a prescindere
1: quindi
2: da
1: promuovi
2: come,
1: Massara e Carnevali.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Per me hanno fatto le cose che dovevano fare nella maniera giusta, cioè senza svenarsi, senza farsi ricattare, trovando le soluzioni giuste anche a situazioni molto delicate. E poi l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè il giorno io ero in vacanza, ma quando mi hanno detto guarda che Arthur non è più sotto contratto con la Juve, beh, alla sera mi sono divertito abbastanza, cioè nel senso che
1: stappata quella Arthur buona.
2: È un mio idolo, lo dico, idolo assoluto. Io spero di rinascere in Arthur, un uomo che per 6 anni è riuscito a prendere stipendi esagerati vivendo in città bellissime, con
1: il
2: la vecchia
1: sogno
2: signora
1: di molti
2: che sponsorizzava.
1: il sogno di molti quello di
2: ma il sogno di tutti, cioè vogliamo tutti essere Arthur, dai, cioè Arthur Melo è un po' il nostro idolo, cioè ho fatto questo collegamento con Perin che è stata bellissima, no, la lettera d'addio,
1: sì, assolutamente.
2: Non so che cosa resterà di me nella storia nella Juve, e stesso discorso vale per Arthur Melo è nella storia della Juve perché per 6 anni è stato un genio del male, cioè è riuscito a farsi rinnovare contratto e andare a giocare in luoghi, Firenze, ha indossato la maglia del Liverpool, è tornato in Brasile, cioè è un uomo fantastico Arthur Melo.
1: Sì, beh, veramente una storia paradossale, una vita da Arthur Melo, direbbe qualcuno, poi con tutto rispetto, ci mancherebbe. L'unica versione decente che abbiamo visto era stata quella a Firenze nel 2023-2024, ma per il resto veramente molto poco. E forse questa è proprio la fotografia più emblematica del momento e anche della difficoltà, prima di passare anche al Milan, Fabrizio, di Carnevali e Massara. Il fatto che chi vede la Juventus e soprattutto i tifosi della Juventus quando vedono una cessione di un giocatore adesso si trovino ad esultare, piazzarli tutti sarebbe stato impossibile, infatti non ci sono riusciti, ma sarebbe stata una mission impossible, però ecco, fa capire le complicazioni degli incastri fra entrate e uscite di Carnevali e Massara.
2: Beh, ma ragazzi, cioè, nel mercato di oggi, chi vuole andare via dalla Juve? Cioè, nel senso, dobbiamo sempre pensare anche che alla Juve i soldi li prendi, alla Juve, sei alla Juve,
1: se pensiamo a David,
2: giochi, però, a David. Sei alla Juve, quindi non è neanche facile trovare, ma la stessa difficoltà ce l'ha il Milan, cioè alcune squadre fanno fatica proprio per il nome che si portano dietro. Convinci un giocatore della Juve ad andare a giocare nel Sassuolo, ragazzi, con massimo rispetto per il Sassuolo, sì, ok, lì magari gioco titolare, però qua sono la Juve, quindi non è facile, al di là della questione economica. Io credo che Carnevali e Massara abbiano fatto un ottimo lavoro, continuo a ribadirlo, e penso che Spalletti sia contento. Ti dico la verità, non mi è piaciuta molto la dichiarazione su Kolumuani, perché comunque capisco che tu vuoi motivare il ragazzo, ma non lo fai in maniera così diretta con i media. Però è Spalletti, quindi nel bene e nel male è fatto così. Rischi un pochettino di tirare la corda, perché se un giocatore non è così forte mentalmente, potrebbe anche reagire nella maniera sbagliata.
1: Eh beh, certo, bisogna poi vedere anche se viene motivato il calciatore, a meno che poi qualcuno non veda, ecco, dei messaggi sottintesi alla società, appunto, per questi ultimi giorni di mercato. L'idea è quella lì.
2: Esatto.
1: Però ecco, esatto. Anche qui saremo a vedere, Fabrizio. Mentre sul Milan, come dicevamo, proseguiamo i temi di campo, i temi di calciomercato. Oggi è una giornata molto importante, dopo avremo dei collegamenti ad hoc, perché il Milan gioca innanzitutto in campo contro il Venezia nell'anticipo di questa giornata alle 20:45 e di conseguenza esordisce il Milan di Amorim a San Siro. E poi ci sono i sorteggi, oltre al caso Leao, perché attenzione a questo punto di vista a quello che potrebbe accadere. Insomma, parto dal generale, Fabrizio, il Milan, diciamo, può competere per l'Europa League. In campionato cosa ti aspetti? Io un'idea molto chiara ce l'ho, ma prima voglio sentire la tua opinione sui rossoneri.
2: Allora, il Milan potenzialmente è un gran bel progetto, perché Amorim mi sembra un allenatore che vuole riscattarsi e farà di tutto per farlo. Sa che con l'esperienza negativa al Manchester United si è un po' rovinato l'immagine e quindi ha bisogno di un grande exploit. Mi sembra anche un allenatore che ha le idee chiare, cioè questi giocatori non mi servono e li metto da parte in accordo con la società. Secondo me si sta prendendo un rischio con Leao. Io non la penso come tanti, rinunciare Leao per me è un grande azzardo, vero, io lo seguo da anni, sin dal suo arrivo, anche lui ho avuto modo di intervistarlo e già allora che ero un ragazzino non mi aveva convinto molto l'atteggiamento, mai fatto così,
1: sì.
2: Però è un fuoriclasse, cioè per me è un fuoriclasse.
1: Tecnicamente poi, sì.
2: Ma non c'è dubbio, certo è un giocatore che ti fa arrabbiare. Però tra l'averlo e non averlo io scelgo sempre la prima opzione. Detto questo, capisco che Leao non può rimanere più al Milan, cioè siamo arrivati a un punto in cui Leao non può più restare, anche perché immagino la prima partita di Leao a San Siro, al primo atteggiamento sbagliato sarebbe subissato di fischi, quindi è giusto che Leao se ne vada, però mi dispiace. Io credo che il Milan possa essere la sorpresa del campionato, però deve avere la forza di reggere il primo momento negativo che arriverà come in ogni stagione, perché è un attimo di sfare la buona atmosfera che si sta creando. Sono curioso di vedere non tanto il Milan quando le cose andranno bene, perché certo quando le cose vanno bene siamo tutti tranquilli,
1: più facile, certo.
2: Ma quando avrà la prima crisi, perché lì tutto l'ambiente spingerà per delle risposte concrete e lì vediamo di che pasta è fatto Amorim.
1: Cioè, sì.
2: Alla fine arriviamo lì,
1: Di che pasta è fatto Amorim e di che pasta è fatto il Milan, ovviamente tutte e due le cose, posto che poi anche per chiudere il cerchio su Leao, Fabrizio, non te ne priveresti neanche di fronte ai 50 milioni di euro che Galatasaray e Aston Villa sembrano essere disposti a mettere sul piatto, perché ormai le richieste dei rossoneri, che erano molto elevate, stanno per essere esaudite. Non sappiamo se dai turchi o dagli inglesi, che hanno anche delle offerte differenti a livello di ingaggio, ma mi sento di dire anche di palcoscenico. Per 50 milioni ci si può fare un pensierino, o comunque tu lo terresti?
2: Allora, detto che se siamo arrivati a 50 milioni con un Leao imbarazzante nell'ultima stagione, vuol dire che comunque Leao è forte, perché ah, certo, se no non arrivano a 50 milioni. Detto che tra le due opzioni io prenderei, ma senza ombra di dubbio, la Premier, perché se vuoi dimostrare di essere un fuoriclasse non vai in Turchia, non fai Vlahovic, non vai in Turchia. No, io Leao in una condizione diversa, cioè nel senso quello che dicevo poc'anzi, cioè magari con un confronto anche con la società e con la forza di reggere i tifosi pronti a puntargli il dito incontro, io l'avrei tenuto. Però mi rendo conto che non è possibile in questa situazione. Cioè, purtroppo Leao deve andare via, ma perché non ci sono le condizioni per tenerlo? Non lo vuole Amorim, non lo vuole la società, ma soprattutto buona parte, io credo, così a sensazione, io parlo sulle amicizie rossonere che ho, un 70% dei tifosi non lo vuole più.
1: No.
2: Quindi a quel punto come fai a tenere un giocatore del genere? Ma io, Fabrizio Ponciroli, Leao lo tengo sempre.
1: No, no, certo, infatti sei stato chiarissimo da questo punto di vista. Vedremo negli ultimi giorni di mercato come si muoveranno appunto queste piste con Galatasaray e Aston Villa. Leggevo una cosa interessante: potrebbe, ecco, di sicuro potrebbe giocare la partita in Champions League Galatasaray e Aston Villa, perché sono state sorteggiate insieme, da capire però con quale maglia. Io sul Milan,
2: se va il Galatasaray, dai, obiettivamente è una delusione, ma non è tanto una delusione da parte del giocatore, che ognuno è libero di fare le scelte che vuole, no? Uno può dire: guarda, ma mi danno 10 milioni più 2, però se vuoi diventare un grande del calcio italiano, e ricordiamo è un 99, non è un 90,
1: no,
2: quindi
1: no, non è
2: ancora
1: età media,
2: esatto,
1: insomma.
2: Esatto, è nel pieno, come si diceva ai miei tempi, nel pieno, sì, della maturità, sì, calcistica. Se va al Galatasaray, con tutto il rispetto che posso avere per Leao, cioè, io sarei veramente deluso, perché allora è solo una questione economica e sarebbe, beh, sì, veramente un peccato, vuol dire buttare via il proprio talento. Poi attenzione, nessuno dice che il campionato turco non sia in crescita, anzi col decreto che hanno firmato avranno sempre più campioni, cresceranno, ma signori, la Premier League è la Premier League,
1: non,
2: cioè, non c'è proprio,
1: dai,
2: paragone.
1: Assolutamente, non c'è minimamente paragone. L'Aston Villa è comunque poi un club anche importante, anche vincente degli ultimi tempi. Certo, hanno preso anche Garnacho l'Aston Villa, quindi avrebbe Buendia, Garnacho e Leao dalla stessa parte. Questo per far capire comunque i potenziali che hanno le squadre inglesi, e Leao non giocherebbe titolare con le pantofole, dovrebbe impegnarsi anche lì, ma queste sono tutte ipotesi, quindi stiamo parlando solamente di futuri ipotetici. Io chiudo dicendo che sul Milan sono molto curioso e ancora mantengo un po' di scetticismo nonostante la vittoria iniziale. Chukwueze a destra, Moreira al momento è a tutta fascia, io credo che più volte potrà traslocare in avanti, perché è un calciatore molto più offensivo che difensivo, però vediamo, io attendo ancora ulteriori risposte, qualche interrogativo in più ce l'ho. E poi chiudo, Fabrizio, prima di salutarti rapidissimamente, l'Atalanta, appunto attenderemo i sorteggi di Conference League. Sarri dovrà riuscire a dare il meglio di sé in campo internazionale, sappiamo che non aveva grande passione per la Conference League, ma le ultime parole in conferenza erano state un po' diverse. Ieri fatica a qualificarsi, ma alla fine raggiunge la fase finale. Dall'Atalanta e dall'Atalanta in Conference League cosa ti aspetti?
2: Beh, innanzitutto condivido le parole di Sarri: con la Poela avrebbero fatto tutti fatica, perché è una squadra, un pubblico, un sogno, la voglia di stupire, il fatto di poter buttare fuori l'Atalanta, cioè sapevo che sarebbe stata dura, e secondo me questa vittoria aiuta moltissimo mentalmente l'Atalanta, perché ha superato davvero un ostacolo durissimo. Non facciamoci ingannare dal nome Apoel, per me era una trappola, veramente era
1: poi
2: una
1: trappola.
2: Poi
1: giocavano da un mese, avevano le gambe già molto più rodate.
2: Avevano già, esatto. Quindi Secondo me l'Atalanta, al di là dell'unico gol segnato, ha fatto un mezzo miracolo, ma non perché non sia più forte, questo è chiaro, che però la situazione era complicata. Io credo che l'Atalanta la Conference League la possa vincere se Sarri decide di far giocare la vera Atalanta. Questo io non lo so. Però se l'Atalanta affronta la Conference League come, non dico l'obiettivo primario, ma il secondo, perché il primo potrebbe essere l'Europa in campionato, ma il secondo la Conference League, per me arriva fino in fondo. Guardavo la lista delle squadre, con tutto rispetto, insomma, se l'Atalanta non è la favorita numero uno, poco ci manca.
1: Beh, sì, il Brighton è tutto da scoprire, è una squadra che, devo dire, ha cominciato fortissimo, per valori l'Atalanta parte
2: spagnole, però, cioè, no, dai, obiettivamente l'Atalanta non c'è ha un dubbio. Parco giocatori di una levatura tale che può arrivare fino in fondo, sempre che Sarri consideri la Conference League un obiettivo primario, perché tutto passa da quello.
1: Sì.
2: Cioè, noi possiamo fare mille discorsi, ma se poi nelle varie partite cominci a fare esperimenti, pensi magari al successivo Atalanta-Milan, decidi di dare spazio a chi gioca poco, sono scelte che alla fine possono condizionare il risultato in campo. Mi auguro che non sia così, perché vincere un trofeo per me è la cosa che conta di più, lo dico da sempre, però non sono io a allenare l'Atalanta. Però no, Sarri si è tolto un bel problema, perché se fosse uscito con la Poel diventava tutto in salita.
1: Sì, avrebbe avuto sicuramente più fucili puntati, metaforicamente parlando ovviamente, ma avrebbe avuto insomma molte molte più problematiche. Fabrizio, ti ho tolto anche più tempo del previsto, ma è sempre un piacere chiacchierare con te, quindi io ti ringrazio enormemente e ti auguro un buon proseguimento di giornata, presto.
2: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli, editoriale che si è leggermente allungato. Voliamo in pausa e poi entriamo in Rotocalcio fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ben ritrovati in diretta, non da Vincenzo Marangio, non dal titolare dunque, che sta per tornare però a reclamare il proprio posto. Lunedì ritorna.
2: Fabio Tozzi?
1: Non sono neanche Fabio Tozzi, neanche Leonardo Tozzi, nemmeno Tozzi Fabio, ma neanche Alessandro Santarelli, come potete sentire. Quindi non lo so, è neanche il terzo portiere a questo punto, è il sesto, il settimo portiere che gioca titolare oggi. Ma poi vi rassicuro, come dicevo, lunedì torna Vincenzo Marangio, il padrone di casa, ma il padrone di casa di questo blocco è invece Ivan Cardia, per tutto.

0: Perché tra campo, urne e mercato si intrecciano vari temi e notizie, quindi prima di andare sul calciomercato, anche perché poi è pronto un gioco di parole che farà rabbrividire Gabriele Latini al di là del vetro in cabina di regia, giustamente, che mi è appena venuto, ho avuto questa illuminazione, prima vado sui sorteggi e ti chiedo cosa ti aspetti dall'italiano in Champions League al netto di quello che si è visto ieri. Forse la Roma è quella che ha avuto il percorso un po' più complicato, e poi oggi è la volta di Milan e Juventus in Europa League e Atalanta, nonostante con un po' di fatica, in Conference League.
1: Mi aspetto che l'Inter quest'anno non abbia le incertezze della scorsa stagione, ha un percorso, voglio dire, facile, però
0: più netto,
1: credo ampiamente alla portata, credo che possa fare quei 16 punti che servono. Le ultime due stagioni un po' ci hanno dato delle indicazioni, servono 16 punti per passare agli ottavi direttamente, e l'Inter io penso che abbia quel dico dovere, però insomma ne abbia tutte le possibilità. Il Napoli ha avuto secondo me un buon cammino. Obiettivo proprio minimo, ma i playoff sono l'obiettivo minimo secondo me quasi
0: dici
1: per
0: un
1: tutte
0: po' per
1: le
0: tutte
1: italiane.
0: Anche per il Como,
1: insomma, allora il Como può forse essere un'eccezione, perché alla prima volta ci può essere l'incertezza su come gestire il doppio impegno. A livello di valore comunque io credo che possa ambire tranquillamente ad entrare tra le prime 24 d'Europa, perché di quello si sta parlando tutto sommato. Cioè è un Como che secondo me è più forte del Bologna di due anni fa, che comunque ci provò, non ce la fece, quindi diciamo do quella tenuta al Como. Le altre tre, l'Inter per me deve essere tra le prime otto, perché secondo me qualsiasi altro risultato e non un fallimento ora, però è sicuramente,
0: però tu la vedi quindi nelle grandi, ecco.
1: Ma sì, per il mercato che ha fatto, per la squadra che ha, per il percorso che ha fatto in Europa negli anni, secondo me l'Inter sì, è tra le grandi. È una squadra che è difficile affrontare per tutte
0: Beh sì, per tutta una serie di motivi, è certo, è ovvio.
1: Sì, sì, sì, secondo me sì. Poi invece Napoli io lo vedo ai playoff quantomeno, e la Roma effettivamente non ha avuto un bel percorso. Cioè,
0: no, uno dei peggiori in assoluto.
1: Sì, sì, secondo me è tosto. Detto che poi io non aspetto tanto sinceramente da Roma in questa stagione, perché mi sembra una squadra divertente, quindi chissà. Ha il percorso piuttosto, cioè, sì, effettivamente sono d'accordo anche in assoluto, non solo degli italiani, è un po' complicato.
0: Beh sì, quando è Parigi, Real già e Manchester United da Manchester, vuol dire che già rischi di perdere punti per strada. Poi per le altre è divertente fare percorso in proiezione, perché come detto, per arrivare tra le prime otto servono 16 punti, quindi vuol dire che almeno 5 vittorie vanno fatte, oppure 4 vittorie senza perdere mai. L'Inter ha lo Slovan Bratislava, con lo Shakhtar e il Bruges in casa dovrebbe puntare a vincere, poi almeno 2 fra Stoccarda, Feyenoord e Dortmund potrebbero permettere già il passaggio agli ottavi. Non è scontato, perché per me non è scontato, però sono d'accordo con te che deve puntare a raggiungere quell'obiettivo lì. E invece Milan, Juventus in Europa League e Atalanta in Conference League, prima di andare al mercato, che cosa ti lasciano? Che prospettive ti lasciano? In attesa poi ovviamente dei sorteggi.
1: Appunto, ma io penso e spero che corrano tutti per vincere la rispettiva competizione, perché e quella deve essere quella la cioè se la Juve e il Milan fanno l'Europa League e non la Champions, che è diciamo la loro collocazione naturale, devono giocare per vincere. Poi non vuol dire dare l'obbligo di vincere, però sono squadre che devono provare ad arrivare in fondo. È chiaro che devono gestire le energie, perché poi non possono fallire di nuovo in campionato, perché per Milan e Juve andare sotto il quarto posto è un fallimento in campionato, specie per la Juve, diciamo, considerando gli ultimi anni,
0: certo,
1: che insomma faceva sempre la Champions. Quindi è chiaro che poi

0: non potranno farsi distrarre, però io mi aspetto che ricorrano per vincere e che il Maello vinca una delle due, la vinca una delle due l'Europa League, anche perché comunque è un trofeo, è una cosa che manca a questi due club da un po' di tempo, non manca all'Italia da così tanto, perché l'ha vinto l'Atalanta, che mi aspetto che possa vincere l'Europa, la Conference League, perché credo sia nettamente la squadra più forte. Ci sono un po' di incognite ovviamente legate a diciamo all'ambientamento con Sarri dopo Nera, sì, vivendo con un altro tipo di calcio, perché è completamente diverso l'impostazione tra Sarri e Gasperini. E l'anno scorso l'Atalanta di fatto ha perso un anno, perché si ha provato ad affidarsi ai suoi a due discepoli, però
1: non è andata bene
0: secondo me, ha fatto bene secondo me a svoltare. Con l'Apoel non è che abbia rubato l'occhio, dobbiamo dire la verità, però cataloghiamola come calcio d'agosto, ecco.
1: Sì, ancora poi considerando appunto il cambio con Sarri può essere abbastanza fisiologico. Poi sono d'accordo con te, la maggiore competitor verosimilmente sarà il Brighton, che devo dire è partito fortissimo, che l'anno scorso ha fatto un bel campionato, una squadra giovane con grandi energie. Però ecco, l'Atalanta per valori, ecco, qui sì che ha l'obbligo di lottare al massimo per vincerla questa competizione, quindi sono d'accordo con te. E poi volto pagina, Ivan, arriviamo finalmente al calciomercato e parto con la domanda per la Juventus: che sia la volta giusta, perché che sì è l'obiettivo principale per il centrocampo, però poi si parla anche della manovra di disturbo della Roma. Quanto c'è in questa possibilità?
0: È gelato Gabriele Latini, che nemmeno ti ha mandato un audio di
1: no è paralizzato, oserei dire paralizzato
0: di parole. Sì, può essere una volta giusta, sì,
1: certo che sì,
0: una volta giusta, certo che sì, esatto, bravo.
1: Niente, siamo...
0: guarda, io chiamerei Bartezzaghi e mi darei
2: you speak about bla bla bla.
0: sì, certo che sì, Franchissi è molto vicino a vestire la maglia della Juve, ha rassicurato la dirigenza di non avere intenzione di aprire ad altre soluzioni, perché ci ha provato la Roma, però ovviamente è stato abbastanza chiaro con i vertici della Juve. La Juve sa da sbrigare, nel senso che poi diciamo, le trattative sono chiuse quando sono chiuse, non quando ti promettono che saranno chiuse. Però è tutto pronto, Miretti è partito, non credo che la Juve possa pensare di aspettare anche l'eventuale cessione di Koopmeiners, per il semplice fatto che non sono così sicuro che avvenga.
1: No.
0: E quindi diciamo che sì, mi aspetto che lo vadano a chiudere una volta che diventerà ufficiale Miretti al... ha deciso, si è detto che è una roba insomma fatta, sbarcato, i soliti video turchi con
1: folle oceaniche,
0: con folle oceaniche, a prescindere da quale sia il giocatore interessante, nel senso, tutto il rispetto per Miretti, però
1: sì, non un fuoriclasse, però lì ogni acquisto è buono per andare a fare appunto un po' di baldoria per accogliere giocatori. Quindi però mi sembrava di capire, Ivan, che questo spauracchio Roma, perché sì, sia una cosa molto remota.
0: Sì, molto remota. La Roma non è che cioè ci ha provato, non è proprio una cosa estemporanea, nel senso che poi la Roma può proporre la Champions a Gasperini, si è lanciato che sì, quindi delle armi ce le aveva. A livello economico l'offerta non allo stesso livello, però che sì, soprattutto si è promesso alla Juve, quindi diciamo è uno spauracchio molto lontano, nella misura in cui finché non firmi le variabili esistono. Penso ieri è stato un dato abbastanza importante per avvicinare ancora che sia la Juventus. Ora mi aspetto che stretto giro di posta poi si vada a formalizzare. Il grande interrogativo riguarda l'attacco della Juve in questa fase, perché lì la Juve sta perdendo obiettivi potenziali con
1: Zirkzee, che succede?
0: E penso che possa andare alla Fiorentina.
1: Ormai c'è il sorpasso.
0: Sì, il sorpasso c'è stato, non c'è ancora il traguardo, quindi anche lì, finché non arriva il traguardo, il Gran Premio è sempre in corsa. però la Fiorentina si è mossa in maniera abbastanza concreta a in definizione la questione di Ken al Como, cosa che la Juve non ha per quanto riguarda Jonathan David, e quindi diciamo vedo difficile per la Juve provare a rimontare. Anche Mateta non è più un nome possibile, quindi insomma la Juve lì deve dare a Spalletti un nuovo centravanti, perché l'ha chiesto in maniera che più esplicita non si potrebbe, perché quando Spalletti parla di Colomoni che non gioca da 2 anni, poi non è nemmeno
1: più
0: vero,
1: chiaro di così, vabbè.
0: Cioè è evidente che non sta attaccando il giocatore, sta mandando un messaggio alla sua dirigenza. E ora vediamo se si sblocca da qualche parte David, perché francamente pensavo fosse un po' più semplice da sbrogliare questa situazione, e invece no, oggi la Juve è ancora, diciamo, sul gruppone, con tutto il rispetto, un giocatore che ha comunque un ingaggio molto molto importante.
1: Eh sì, quei 6 milioni netti più peraltro bonus sono ovviamente un tappo al mercato in entrata della Juventus per l'attacco, mentre poi per chiudere anche sulle altre trattative stavi parlando di Ken al Como, anche qui mi sembra ormai siamo, ecco, sì, addirittura d'arrivo, peraltro Ivan, con Ricci, con Ken il Como aggiunge profondità, aggiunge qualità, inizia a diventare un organico veramente ben composto, già se penso solamente al gioco delle coppie del pacchetto mediano, Mazzitelli, Mia, Perrone, Cacheré, Ricci, sono tanti nomi e tutti di discreta qualità, poi in avanti aggiungere Ken comunque male non mi sembra.
0: Sì, aggiungere anche italiani,
1: esatto, certo,
0: dove già preso liberali, quindi sì, il Como continua il suo progetto. Io credo sia un po' presto per considerarla una mina vagante per lo scudetto.
1: Sì, anche io.
0: Perché comunque il Como è un po' avanti rispetto a, cioè, lo hanno detto chiaramente sia Fabregas sia i dirigenti, in questa stagione non si aspettava né ha pianificato di giocare la Champions, quindi sta un po' andando oltre quelle che erano le proprie aspettative, però sta continuando a costruire una squadra fatta bene, coerente con le idee dell'allenatore. È vero che ha tanti soldi, perché questa cosa
1: è innegabile, però
0: cioè,
1: li spendono bene in maniera sapiente,
0: li spende bene, li spende senza fare follie, andando a prendere profili molto chiari, cioè il Como va a prendere giocatori sui 20, tra i 20 e i 30 milioni, abbastanza giovani, magari Ken non è così giovane, però
1: età media ancora, dai, classe 2000, però, quindi.
0: Esatto, quindi e che hanno comunque un'imposta, una filosofia vicina a quella della società, che hanno una prospettiva di rivendibilità futura, che hanno tutta una serie di caratteristiche molto molto chiare, ed è un modo di fare calcio che, per carità, se sei il più ricco della combriccola è facile. Questo non va negato, però lo potrebbero fare anche altre società. Cioè il Como non sta demolendo il mercato, non sta cedendo, questo sì è un po' una particolarità, però mi sembra, continua a sembrare un progetto molto molto interessante. L'incognita è legata al doppio,
1: al doppio impegno,
0: perché comunque Fabregas non l'ha mai fatto, i suoi giocatori non l'hanno mai fatto, quindi diciamo sarà tutto un mondo nuovo in cui non tanto la difficoltà, cioè non tanto il valore diventa un tema, ma lo diventa la capacità di sapersi gestire tra il mercoledì Champions e poi domenica campionato e poi di nuovo magari parte di Champions, cioè è una cosa a cui non sono abituati banalmente.
1: Eh sì, ed è una cosa che richiede poi impegno fisico, ma ovviamente anche predisposizione psicologica, quindi anche quello giocherà un ruolo fondamentale, per quanto, come dicevo, a mio modo di vedere la rosa rimane molto competitiva e potrà in campionato dire la sua, non per lo scudetto, su questo non ci credo al momento minimamente, sono molto netto, però per rimanere lì nella lotta al quarto posto può starci benissimo. E poi chiudo, prima di salutarti Ivan, invece con una considerazione legata a uno dei giocatori più discussi, perché in Champions League fra le innumerevoli partite che si disputeranno ci sarà anche Galatasaray a Aston Villa. Ora Leao quella partita potrebbe giocarla, mi sembra di capire, però da capire resta con quale casacca, perché le richieste erano del Milan, erano alte, Ivan, però piano piano ci si è avvicinati e quella quota 50 milioni, seppur con i bonus compresi, sta venendo raggiunta. Ti chiedo quindi, Leao più verso la Premier, più verso la Turchia, o adesso sta a lui fare una scelta o di carriera o economica?
0: Sa lui, nel senso che entrambi i club possono soddisfare il Milan, che è un po' sceso da quella quota, loro sono un po' saliti, quindi diciamo che il discorso non riguarda più tanto il Milan, anche perché siamo agli sbocci del mercato, quanto la scelta che farà Leao. A livello sportivo, e sarebbe strano il contrario, preferirebbe la Premier League. C'è in questo momento una differenza abbastanza rilevante per Leao, nel senso che poi io e te ci staremmo benissimo a camperemo con quella differenza tranquillamente,
1: ce ne faremo una ragione,
0: ma totalmente, no, ma proprio vivremo in quella, cioè, ci sono 4 milioni di differenze tra le due offerte,
1: vivremo con un decimo della discrepanza,
0: esatto. Lui giustamente no, e quindi diciamo vorrebbe che l'Aston Villa avvicinasse un po'. L'Aston Villa ha offerto 8 milioni, Galatasaray a 12. Vorrebbe che avvicinasse un po' l'offerta economica dei turchi. Se questo non dovesse accadere, perché comunque Aston Villa può anche far presente, noi giochiamo in Premier League, onestamente è difficile capire quale scelta andrà a fare. Quindi ad ora è ancora un po' 50-50. Giocheranno anche contro Paris Saint-Germain e Barcellona in entrambi i casi, perché le incrociano.
1: Ah, tutte e due.
0: Tutte e due, sì. Ad oggi veramente un coin flip, ma quasi. Forse mi aspetto che alla fine Leao possa scegliere l'Aston Villa per questioni sportive, però bisogna starla veramente nella sua testa ed è difficile. Penso che tra oggi e domani, insomma, si vada a definire, ecco, quale sarà la sua prossima squadra.
1: Beh sì, anche per lui, perché poi dovrà capire come orientare il proprio percorso, come dicevo. Farebbe capire il valore della Premier League. È vero che Leao non è il Leao migliore che abbiamo visto nel corso della sua carriera, però per l'Aston Villa, preso Garnacho, c'è Buendia, avere anche Leao sarebbe un discreto pacchetto solo di esterni sinistri, quindi sarebbe una squadra molto competitiva. E devo dire, Leao non sarebbe forse al 100% sicuro del ruolo, dovrebbe lottarselo, però queste sono valutazioni che stanno al giocatore. Ivan, io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità, ti auguro buon lavoro e ci riaggiorniamo prossimamente. A presto.
0: A te buon proseguimento.
1: Grazie ad Ivan Cardia per la redazione di Tutto Mercato Web. Beh, qui arrivavano dei messaggi al 3318200213 per la Juventus, anche venivano fatte domande per l'attacco. Abbiamo sentito le risposte di Ivan Cardia, Icardi last minute, ma al momento Icardi non viene più accostato, e bianconeri era stata una voce remota che poi non si è approfondita. Al momento diciamo la rosa dei nomi si è molto ristretta, rimane solo Orlot ancora, con quella anche peraltro intreccio con Nico Gonzalez, ma Nico Gonzalez adesso con l'infortunio di Ildiz potrebbe rimanere. Spalletti pare abbia chiesto la permanenza dell'argentino, insomma si è ingarbugliata e non poco la strada per raggiungere l'attaccante. Poi qui anche Maurizio diceva: per me la Fiorentina rischia di fare una stagione peggiore dell'anno scorso. Beh, peggiore dell'anno scorso vuol dire che retrocede in Serie B, sarebbe un dramma. Minestrone di giocatori, non si costruiscono così le squadre. Devo dire, ha cambiato tanto la Fiorentina, questo non rende facile la programmazione, però ci sono dei valori. Voglio sperare comunque che peggio dell'anno scorso sia complicato, molto complicato fare più per loro, ecco, perché altrimenti sarebbe un dramma. Siamo arrivati alla fine di questo blocco introduttivo di Rotocalcio.
2: Ciao Lucio, sei super titolarissimo, un abbraccio, ciao.
1: Beh, bravo. No, direi che fortunatamente non è così, non è così, abbiamo i titolari che invece occupano meritatamente il posto dal primo minuto. Ce ne andiamo,
3: no,
1: in pausa.
3: Spiace.
1: Invece sì, invece è esattamente così. A tra poco andiamo in break.
4: Ma tu sei Fabio Tozzi?
5: No.
4: Tozzi Fabio?
5: No.
4: Fabio Tozzi?
5: No.
4: Tozzi Fabio?
5: No.
4: Fabio Tozzi?
5: Fabio Tozzi.
4: Leonardo,
5: no.
4: Tozzi?
5: No.

0: Nuovamente in diretta in questa puntata di Rotocalcio di venerdì 28 agosto 2026. Ancora Lucio Marinucci qui in studio. Ricordo ancora una volta che da lunedì tornerà il padrone di casa Vincenzo Marangio, e quindi lo ritroveremo come sempre alle ore 11 con l'editoriale, poi appunto con la conduzione di Rotocalcio. Noi però proseguiamo nella puntata di oggi, andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco. È in collegamento con noi Raffaele Garinella. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno, un caro saluto a te, un abbraccio agli amici in ascolto.
0: Grazie a te Raffaele per essere qui con noi, con tanto di cui parlare, perché ci sono stati questi sorteggi di Champions League in generale, per le italiane nello specifico, poi però per l'Inter. Che tipo di presupposti vedi? Perché le aspettative sono sempre alte. Prima già stavamo un po' discutendo degli obiettivi, c'è chi dice che l'Inter deve entrare per forza tra le prime otto. Non è facile, perché servono tanti punti e tante vittorie, però è chiaro che i nerazzurri, Raffaele, partono con l'obiettivo di essere in lizza per quella zona lì.
1: Beh, l'obiettivo, Lucio, dici bene tu, è quello di arrivare agli ottavi di Champions. Secondo me ci sono tutti i presupposti per far bene. Il sorteggio mi sembra un buon sorteggio, perché certo il Liverpool e il Real Madrid sono squadre ostiche, ma allo stesso tempo l'Inter ha messo, diciamo, in rosa una delle pedine che, da un punto di vista di quella che poi è l'esperienza internazionale, garantiscono una certa continuità. Sto parlando dei tre inglesi, che comunque hanno nel loro DNA la predisposizione a gestire anche le tensioni che determinate sfide portano in dote. Quindi secondo me ci sono tutte le condizioni per raggiungere gli ottavi, anche in virtù di quella che poi è stata l'esperienza dello scorso anno, che per quanto negativa certamente, perché l'Inter di fatto poi fu eliminata dal Bodo Glimt negli spareggi, di fatto poi è chiaro che ti è servita a capire le ulteriori difficoltà, e soprattutto a quei calciatori che ancora non avevano una certa esperienza, parlo di Pio Esposito, di Bonny, dello stesso Sucic, di mettere poi a regime quello che poi è la caratteristica della Champions League, ovvero la determinazione, le difficoltà, la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo e la consapevolezza che ogni partita è difficile e imprevedibile.
0: Eh sì, beh, del resto siamo tutti preparati, e sono preparati anche i protagonisti in campo per questa competizione. Come dicevi, le avversarie importanti non mancano, anche se il Real Madrid poi di Mourinho, con tutti i valori del caso, rimane la più complicata. Poi c'è il Liverpool, un po' da scoprire, con qualche interrogativo con Iraola. In generale, Raffaele, il percorso di Champions League è sempre difficile, però non è così impossibile anche quello della regular season dei nerazzurri. Non so come la vedi tu.
1: Ma no, è chiaro che in Serie A l'Inter secondo me deve essere consapevole di due cose. La prima, che sulla qualità della rosa non ha tantissime rivali che possono appunto contare quella profondità. La seconda, che però i campionati si possono anche perdere, e quello che ha vinto con ampio merito il Napoli 2 anni fa ti deve servire da lezione, perché poi ricordiamo che l'Inter ha dilapidato dei punti 2 anni fa contro avversarie sulla carta abbordabili, mentre lo scorso anno ha vinto il campionato proprio vincendo quelle partite che sulla carta sembravano difficili, ma che poi in realtà erano partite da vincere ad ogni costo. L'Inter lo ha fatto bene, e quindi queste sono le due esperienze che, se andiamo a controllare, se andiamo a valutare l'esperienza di 2 anni fa e quella dell'anno scorso, l'Inter ha fatto l'opposto di quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero ha vinto quello che doveva vincere, e lo ha fatto anche molto bene con le piccole. Quindi mai sottovalutare il pericolo, mai sottovalutare le difficoltà, stare attenti e soprattutto ricordarsi che le avversarie comunque non dormono, perché c'è un ottimo Napoli che sulla rosa è preparata molto bene ed è allenata anche molto bene da un allenatore che conosce le difficoltà e le avversità della Serie A. C'è la Juventus che sta crescendo, poi è chiaro che valuteremo un attimino che tipo di mercato farà la Juventus, perché qui ancora non è finito. C'è il Milan che resta comunque un'incognita, questo va detto, e poi ci sono altre outsider come potrebbe essere lo stesso Como, la stessa Roma, ma queste poi le vedremo più in là.
0: Eh sì, saranno da valutare anche sul doppio impegno. I nomi delle altre rimangono comunque interessanti. Certo, io sono d'accordo con quello che dicevi tu, Raffaele. Al momento l'Inter rimane davanti, a mio modo di vedere, anche con un margine leggermente maggiore rispetto agli ultimi campionati. Il Napoli deve rivedere alcune cose, rimane forte, ma l'Inter ha messo dentro giocatori di livello e ha una rosa profonda in quasi tutti i reparti. Però ti chiedo anche, fra queste che hai detto, c'è una competitor che è un po' più pericolosa rispetto alle altre? Tu parlavi del Napoli, non so se ritieni loro al momento gli antagonisti.
1: Penso che il Napoli sia la più pericolosa, perché comunque c'ha una squadra che 2 anni fa ha vinto il campionato, che di fatto è stata rivisitata e corretta nella rosa. Ha un allenatore che, certo, se andiamo a valutare lo scorso anno, l'esperienza è stata un'esperienza certamente deludente, quella di Massimiliano Allegri, perché a un certo punto del campionato si pensava potesse in qualche modo impensierire l'Inter, e poi invece purtroppo per loro non sono arrivate neanche in Champions League. Però ecco, Allegri è un allenatore, e il più vincente per curriculum in Serie A, di quelli che attualmente allenano nella nostra Serie A. Quindi, detto questo, deve stare attenta l'Inter al Napoli in primis. Poi ci sono, ripeto, delle sorprese. La Juventus ha Luciano Spalletti, che è un maestro di calcio, ma deve capire anche che tipo di mercato vuole fare. Se tu mi chiedi che sì, può essere l'uomo giusto, io ti dico che francamente non lo so, perché comunque sono 2 anni che gioca in Arabia, con un campionato che a livello di tensione è certamente differente dai top campionati europei. Però potrebbe essere un colpo importante qualora tornasse il calciatore del Milan. Colomuani è un'incognita. Secondo me perdere Vlahovic per prendere Colomani non è mai una scelta giusta. Vedremo che succederà.
0: Certo, poste poi ovviamente anche le condizioni economiche che si sono avvicendate per cartellini, stipendi e quant'altro, quindi quelli poi sono anche discorsi extracampo. Mentre tornando poi anche sul terreno di gioco, io sono molto curioso di vedere che tipo di sviluppo vedremo nelle prossime settimane, perché già Inter-Napoli è in programma la terza giornata, quindi io lì sono curioso di vedere tante cose. Di certo, Raffaele, alcuni reparti, dicevo, dell'Inter sono molto accattivanti, perché quando leggo il centrocampo penso a Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, c'è Jones, c'è Stankovic, c'è Sucic, c'è Mkhitaryan, sono tanti nomi e di qualità. Io ti devo dire la verità, Raffaele, prima che venissero chiusi alcuni innesti pensavo che la sfida di quest'anno sarebbe dovuta essere iniziare a dare anche un po' di ricambio a centrocampo. Zielinski e Çalhanoğlu restano due calciatori al momento importantissimi, quasi imprescindibili, ma chiudono questa stagione a 33 anni. E non credo sia un caso che prima sia arrivato Sucic, poi sia stato trattenuto Stankovic, poi sia arrivato Jones, che quindi sono tutti giocatori che ballano tra i 25 e i 21 anni. È questa anche una sfida per un reparto comunque indiscutibile dei nerazzurri?
1: Sucic, che tra l'altro sta studiando da regista dallo scorso anno, che esatto, comunque alterna prestazioni nel ruolo di mezzala a quelle da regista. Stankovic, che avrà bisogno certamente di crescere all'ombra dei maestri, no? Come si faceva nel Rinascimento, quando gli artisti andavano a bottega dal Verrocchio e poi esatto, Cercavano il volo. Secondo me Stankovic sta facendo proprio quello all'Inter, all'ombra di Çalhanoğlu, all'ombra di Zielinski. Ed è chiaro che poi hai preso Jones, che è un calciatore che secondo me in rosa non avevi, è un giocatore che ti fa tutto bene, e chiaramente non aspettiamoci un centrocampista da 8,5 in pagella, ma un centrocampista che difficilmente scenderà poi sotto il 6,5-7 come voto, perché è un giocatore veramente di quantità a cui abbina anche della qualità, ed è un calciatore che ti mancava perché ha delle capacità di inserimento notevoli, perché recupera i palloni, perché può sacrificarsi anche sugli esterni. Insomma, è un calciatore più completo rispetto al Koné, che era l'altra alternativa. E quindi sì, il centrocampo dell'Inter è veramente forte, poi è stato rinforzato sugli esterni con Spence, Diouf sta crescendo in quel ruolo, dall'altra parte c'hai Di Marco, c'hai Carlos Augusto, c'hai anche questo jolly Luis Enrique, quindi insomma il centrocampo è forte.
0: Sì, la linea non ha dubbi, e poi si discute tanto anche degli altri reparti, poi tra poco passo anche ad altri temi, però volevo chiudere il cerchio, perché Raffaele, tanto si discute sull'attacco, su quello che potrà essere il ruolo di quest'anno di Pio Esposito, le condizioni di Thuram, quindi queste sono domande inevitabili, ma io sono molto curioso anche di sapere la tua opinione sul Pepo Martinez. in porta, perché divide un po' gli interisti. C'è chi lo ritiene idoneo, c'è chi invece pensa che non sia all'altezza. Io sono un estimatore dello spagnolo per quello che ha fatto in realtà nel corso degli anni. L'Inter peraltro ha speso anche dei soldi non indifferenti per il cartellino di un portiere, quindi io sono convinto possa fare bene. Tu di che fazione fai parte? Di quelli più scettici o di quelli più ottimisti?
1: Allora, rispondo prima alla domanda sull'attacco. È chiaro che Thuram ha accusato un problema al polpaccio e sappiamo benissimo che il polpaccio è diciamo un distretto abbastanza delicato che ha bisogno del pieno recupero, perché poi basta una sollecitazione, una corsa un po' più accentuata, un recupero palla più aggressivo e quindi puoi andare a sollecitare le stesse fibre muscolari che sono state interessate durante i campionati del mondo. Quindi è giusto recuperarlo per tempo. Una volta recuperato poi eviti ricadute e il giocatore può fare quello che ci è abituati a vedere. Per quanto riguarda Esposito, certo, ci aspettiamo una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, perché questo calciatore è un calciatore che secondo me ha tanta forza di volontà, ha tanto spirito di sacrificio, ha tanto altruismo per il compagno di reparto. Ogni tanto però mi piacerebbe vederlo un po' più cattivo e egoista sotto porta, perché le qualità ce le ha. Tornando al Pepo, per me il Pepo è un portiere che merita fiducia, lo dicevo già lo scorso anno. È chiaro che viene da 2 anni di apprendistato per quello che riguarda poi la responsabilità della porta nerazzurra. È un portiere che tra i pali secondo me si conferma importante, alcune parate ricordano a volte anche gli interventi dell'hockey su ghiaccio, perché lui va a tutto corpo, va con la palla. Deve migliorare un po' forse deve migliorare con i piedi, quando gioca il pallone con i piedi, perché ogni tanto sembra un po' incerto nella giocata di piede, non insicuro, incerto, che è diverso, però una volta che avrà smussato quelle incertezze, secondo me avrà acquisito completamente le consapevolezze necessarie per difendere la porta nerazzurra. Ricordiamoci che alle spalle c'è il portiere più bravo tra i piedi a giocare con i piedi, che è Provedel, però insomma è la porta dell'Inter con Pepo Martinez è molto molto al sicuro.
0: Sì, io sono della stessa opinione. Peraltro poi in realtà Martinez è anche un portiere che ha dei mezzi tecnici, una formazione tecnica, portiere scuola prima spagnola, Barcellona, poi scuola Lipsia, quindi è un portiere anche abituato. Se ritrova quella confidenza, per me può far bene anche in quel fondamentale lì. Quindi io sono abbastanza positivo. E poi ti chiedo anche, passo anche altri temi in realtà. Dell'Inter abbiamo parlato a lungo, delle squadre impegnate in Champions League a lungo. Fa un po' impressione invece, Raffaele, vedere impegnate in Europa League Milan e Juventus contemporaneamente. Fa capire che i tempi non sono positivi né per i rossoneri né per i bianconeri. Che impressioni hai su queste due squadre che hanno vissuto un mercato diverso? Il Milan con spese importanti per alcuni elementi, con la Juventus che ha provato invece a riadattarsi in modi un po' differenti. Cosa possono fare in Europa League e che cosa ti aspetti da Spalletti e da Mourinho in campionato?
1: Ma allora, intanto diciamo che qualche responsabilità in più c'è la Luciano Spalletti, perché conosce, a differenza di Amorim, il nostro campionato, è arrivato alla Juventus prima di Amorim. Quest'anno è stato fatto un mercato anche condiviso con l'allenatore, perché comunque la squadra è stata in qualche modo rinforzata. Forse a centrocampo mi aspettavo qualcosa di diverso, e non ti parlo del tuttofare che sì che potrebbe arrivare, io ti parlo di un giocatore capace di dettare i tempi, di illuminare la giocata, di gestire i momenti della partita, e questo la Juventus manca da un po', perché secondo me Locatelli non è quel tipo di calciatore. È stato ceduto Miretti forse per fare anche spazio a livello salariale, vedremo come andrà. Mi aspetto dalla Juventus qualcosa in più, anche perché è vero che hanno l'Europa League, possono, devono provare a vincerla, visto che non ci sono poi tantissime big, però in campionato devono fare il loro, devono tornare tra le prime quattro, altrimenti sarebbe veramente un fallimento da un punto di vista economico, anche perché ricordiamoci che poi il mercato chiama calciatori che possono giocare la Champions League, perché di fatto oggi quello che è l'obiettivo, il palcoscenico più importante a livello europeo è proprio la Champions League. Se un club non gioca la Champions League, un calciatore malvolentieri sposa quel tipo di progetto tecnico. Per quanto riguarda il Milan, c'è curiosità, certamente dovrebbe partire Leao, quindi stanno un attimino rinnovando quello che è il parco giocatori. Qualcuno è stato messo fuori rosa, parlo di Tomori, parlo di Fofana, perché non rientravano nel progetto dell'allenatore. Però anche qui, insomma, io ci andrei con calma. È vero che è stato un bel Milan quello visto a Torino contro il Toro, è vero che si parla già di rivelazione Sisè, che è un giocatore che ho seguito da vicino lì a Catanzaro in Serie B, mi è piaciuto molto perché ero molto attento a quelle che erano le sue prestazioni, quindi mi piace. Però ricordiamoci che serve anche tempo a questi calciatori, perché la maglia del Milan non è una maglia qualunque, è la maglia del club italiano più titolato in Europa. Quindi piano con la fretta, anche se al Milan devi quantomeno tornare in Champions League perché ti chiami Milan. Però ecco, qui ci sono più incognite rispetto alla Juventus.
0: Io la vedo allo stesso modo, al contrario di molti che invece sono più ottimisti sui rossoneri rispetto alla Juventus. Io sul Milan ho ancora qualche remora.
1: Il calcio d'agosto è un calcio
0: da indicazioni... Per carità, l'anno sono indicazioni ma relative.
1: Si perse in casa con la Cremonese la prima giornata. E si disse questo Milan farà un buco nell'acqua, invece poi fino a gennaio di fatto è rimasto lì attaccato all'Inter a cercare di puntare poi a vincere il campionato. Poi quando il numero di partite è diventato uguale con l'Inter eliminata dalla Champions League, il divario c'è stato.
0: Certo.
1: Però quest'anno andiamoci piano, è vero che ha vinto a Torino, un Torino tra l'altro che è un Torino che sta nascendo con un allenatore nuovo, ma calma perché il vero Milan magari questa sera vincerà col Venezia, perché sulla carta l'appuntamento è di quelli ghiotti per far punti, però è una squadra in divenire, è una squadra che sta crescendo, è una squadra che ha bisogno di tempo.
0: Sì, sono d'accordo, io qualche remora ce l'ho ancora sugli equilibri di questa squadra, quindi mantengo un po' le mie riserve, anche perché poi smentire tutto quello che si dice dopo una sola partita di campionato secondo me è un errore, bisogna avere comunque giudizio anche nelle idee. Senti Raffaele, prima di salutarti però ti chiedo anche, l'Atalanta di Sarri ieri ha raggiunto la Conference League, che cosa ci aspettiamo quest'anno dai nerazzurri di Bergamo? Perché gli interrogativi, ecco, qui sì che sono tanti, perché è cambiato molto.
1: Beh, è cambiato tantissimo. È chiaro che questo successo in Europa porta comunque l'Atalanta a gareggiare in una competizione europea che è, secondo me, una competizione che l'Atalanta può centrare. Però stanno giocando con il 4-3-3, è un completo distacco rispetto a quello che è stato il passato di questa squadra. Calciatori che si stanno anche cimentando in nuovi ruoli, perché poi di fatto Zaleski sta giocando come esterno d'attacco, dopo che ha fatto l'esterno di centrocampo barra mezzala per quasi una stagione. È un centrocampo comunque che adesso punterà forte su Gaetano. L'attacco ieri ha ritrovato Scamacca, però ricordiamoci che l'Atalanta ieri ha rischiato, Carnesecchi è stato importante, e vedremo se prenderanno Roda al Bologna, se cederanno Hanor al Chelsea, come si dice. È una squadra anche qui che, una volta acquisiti i meccanismi difensivi di Sarri, molto bravo, l'abbiamo visto anche alla Lazio l'anno scorso, nella fase difensiva oltre che in quella offensiva, potrà dire la sua. Però anche qui bisogna andare cauti, bisogna stare calmi, perché anche qui c'è una rivoluzione tattica non indifferente.
0: No, tutt'altro che indifferente, quindi anche qui ci sarà molto da dover attenzionare. Raffaele, io a questo punto ti ringrazio per il tempo che come sempre ci hai dedicato, ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
1: Sono io che ringrazio te Lucio, abbraccio te e gli amici in ascolto, alla prossima.
0: Grazie a Raffaele Garinella, sempre un piacere andare a toccare i vari temi. Nel frattempo continuavamo a vedere anche prima delle immagini provenienti dai sorteggi di Europa League, che devono ancora cominciare a dire la verità, ma siamo sempre più vicini perché dovrebbe cominciare la cerimonia alle ore 13, poi sappiamo che c'è sempre un po' di tempo prima che vengano, neanche peraltro ormai, estratte le piccole sfere, perché abbiamo visto che ormai si è automatizzato tutto, si preme un pulsante e il computer, l'algoritmo poi genera i calendari, quindi per qualcuno un po' meno romantico, per qualcuno, per gli amanti dei complotti non lo so, lo era, c'erano i complotti prima con le sfere fisiche, ci saranno i complotti anche adesso con gli algoritmi e con i computer, quindi quelli non ce li toglieremo mai di dosso. Ultima mezz'ora comunque di Rotocalcio, a fra poco con aggiornamenti proprio per chi sarà interessato ai sorteggi di Europa League e non solo, a fra poco.

0: Eccoci in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, ultima puntata di questa settimana, ma soprattutto ultima puntata senza Vincenzo Marangio, perché da lunedì ritorna Vincenzo a prendere le redini della trasmissione, dell'editoriale e di Rotocalcio. Quindi oggi siamo qui esclusivamente per scaldargli la sedia in questa ultima mezz'ora e poi lasciare che ritorni tutto al proprio posto. Però nel frattempo abbiamo ancora qualcosina di cui parlare, perché ci stiamo avvicinando sempre di più ai sorteggi di Europa League e c'è chi è direttamente interessato per capire quelli che potranno essere i verdetti delle urne. Chiaramente il riferimento è alla Juventus, ma anche al Milan. E proprio di Milan andiamo a parlare in compagnia di Antonello Gioia di Milan News. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao ciao, buongiorno a tutti.
0: Prima di passare al mercato, poi anche un po' al campo, perché oggi il Milan gioca, ti chiedo che aspettative ci sono intorno a questi sorteggi. L'Europa League è sempre una competizione ostica, ci sono l'inglese, il Bournemouth, il Crystal Palace, il Sunderland, ma c'è qualche interrogativo anche su queste squadre. Le aspettative per il Milan in Europa League sono alte, Antonello?
1: Sì, assolutamente sì, io credo che il Milan... una competizione come l'Europa League in generale debba partire per vincerla, e poi quest'anno, come ricordavi tu, ci sono delle belle squadre sicuramente che non vanno sottovalutate, però forse mai come quest'anno non ci sono gli squadroni inglesi, no? Magari
0: non c'è la Aston Villa dell'anno
1: una
0: scorso
1: volta, non c'è la Aston Villa, ma anche la Aston Villa magari non era nel Liverpool che di qualche anno fa, non è il Chelsea ancora di qualche anno fa, non è l'Arsenal che per anni ha bazzicato prima di arrivare al tetto in Europa League. Quindi insomma, Sunderland, Crystal Palace e Bournemouth sono le inglesi presenti, sono da evitare al sorteggio perché sono tutte e tre in terza fascia, e quindi se tu puoi pescare o il Crystal Palace, che è certamente una squadra di tutto rispetto, oppure non so, il Celje, squadra credo slovena,
0: quindi, sì, campione,
1: ecco,
0: di Slovenia,
1: quindi, La differenza può essere tanta. Poi Milan non si deve certo far intimidire, perché è obbligatorio secondo me almeno arrivare ai quarti di finale, almeno.
0: Beh sì, posto che poi i sorteggi spostano tantissimo, è la normalità delle competizioni ad eliminazione diretta, però per valori nonostante tutto il Milan può provare a puntare in alto in questa competizione, può farlo anche senza Rafa Leao però, Antonello, perché poi mi sposto subito al mercato. Quelle famose richieste da circa 50 milioni stanno per essere poi soddisfatte. C'è questo duello, io l'ho detto prima, in Champions League il sorteggio ha regalato Galatasaray a Aston Villa, mi sembra di capire che Leao potrebbe giocarla quella partita, anche se da definire con quale casacca.
1: Sì, esatto. Lo scherzo del destino è che insomma in quella partita lì Leao potrebbe, anzi, la giocherà con buonissima probabilità, però non sappiamo ancora con chi. Da quello che ci risulta al momento, lui preferirebbe la destinazione Aston Villa, ma con delle modifiche, ecco, contrattuali, perché la differenza con l'ingaggio proposto dal Galatasaray è tanta. Però in qualche modo Rafa dovrà decidere, perché il Milan non può più aspettare a lungo, anzi già la questione si è prolungata molto ed è essenziale per i rossoneri fare in tempo per poter prendere poi un sostituto.
0: Esattamente, un qualcuno che poi possa risultare all'altezza. Certo, ci si sta ovviamente, Antonello, poi interrogando anche su quello che sarebbe potuto essere il percorso di Leao, ma è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Certo, dicevo anche che andare in Premier League all'Aston Villa garantirebbe di giocare nel campionato più competitivo del mondo, però anche l'Aston Villa ha Garnacho, ha Buendia da quella parte, quindi mi sento di dire che questo Leao non avrebbe neanche poi il posto così garantito, o sbaglio? È una mia valutazione, devo dire la verità.
1: No, guarda, io concordo con quello che ha detto ieri Amorim, cioè che Leao è un giocatore per talento, potrebbe veramente giocare non so se in tutte le squadre del mondo, diciamo nel Paris Saint-Germain evidentemente no, però diciamo nel 90% delle squadre potrebbe giocarci, quindi certamente la Aston Villa rientra in questo gruppo. Il Leao che abbiamo visto negli ultimi mesi, tra condizione fisica e mentalità non è un giocatore che giocherebbe sicuramente ovunque. Nel Milan stesso, che l'anno scorso è arrivato quinto, Leao nell'ultima partita di campionato, quella decisiva, è partito dalla panchina. Quindi, ecco, la differenza, ribadisco quello che ha detto Amorim e lo confermo, lo condivido, è la mentalità. Se Leao si mette in testa, come era successo nell'anno dello scudetto, che può fare la differenza per il talento che ha, allora non c'è dubbio, Leao più altri 10. Adesso no.
0: Anche questo, appunto, è un discorso che abbiamo fatto veramente tante volte. Antonello, ci si sta avvicinando sempre di più ai sorteggi, quindi poi so che ti devo liberare, ma l'ultima domanda prima di salutarti te la pongo anche sulla gara di stasera. Il Milan di Amorim esordisce a San Siro e lo fa contro il Venezia, quindi ti chiedo un po' le scelte come potrebbero orientarsi. Io l'ho già detto più volte, sul Milan ancora dei dubbi ce li ho sulla tenuta e sugli equilibri, però ecco, è una sfida in cui si può pensare di fare bottino pieno.
1: Sì, Amorim confermerà, da quello che abbiamo capito, la formazione che ha battuto il Torino, quindi con ancora i big fuori, e per big intendo Pulisic, Modric e Rabiot, che per condizione fisica e atletica, secondo la Torre Rossonero, è meglio schierare a partita in corso. Quindi in campo ci andrà Maignan, Gira, De Vinter e Pavlovic in difesa, a centrocampo Chukwueze, Yashari, Musa e Stupinian, poi davanti Gonçalo Ramos supportato da Sisse e Loftus-Cheek. Certamente non una formazione, diciamo, di altissimo livello, però il Milan ha fatto vedere delle buone cose dal punto di vista del gioco contro il Torino, in attesa che ovviamente arrivino poi i titolari, quelli veri, perché con tutto il bene per Sisse e con tutto il rispetto per Loftus-Cheek, con tutto il rispetto per gli Asciari, mettere Modric, Rabiot e Pulisic può cambiare tanto.
0: Può cambiare tantissimo, e poi attenderemo anche i test più probanti, che peraltro non sono neanche così distanti a livello di calendario. Antonello, io ti ringrazio per questo flash nerazzurro, ti lascio al tuo lavoro, quindi buoni sorteggi e buon lavoro. Grazie ancora.
1: No, rosso-nero, non nerazzurro. ciao Lucio, ciao.
0: Ciao Antonello, ciao, un saluto ad Antonello Gioia. Intanto però andiamo anche a cogliere in diretta Alain Valnegri in questa parte finale. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Lucio.
0: Allora Alain, tra poco andiamo anche sui sorteggi di Europa League, una competizione che a me affascina sempre molto, nonostante per qualcuno abbia perso un po' di valore. Io sono un grandissimo fan del calcio internazionale, anche di secondo piano e anche di terzo piano, la Conference League la adoro, quindi tra poco ci andiamo, ma faccio prima un po' di ordine sulla Champions League, quindi sui grandi palcoscenici Inter, Roma, Como e Napoli. Che aspettative hai? Prima dicevamo l'Inter può puntare ad arrivare anche direttamente tra le prime otto, quindi agli ottavi. Tra le altre, il sorteggio più difficile secondo me l'ha avuto la Roma, e poi ci sono Napoli e Como. Te che idea ti sei fatto?
3: Ma è un gran mistero, soprattutto per quanto riguarda il Napoli e il Como. La Roma, secondo me la Roma farà una bella Champions, perché comunque ha organico e ha mentalità. Gasperini ha portato quella mentalità continentale che aveva bisogno la squadra, sa giocare come vuole, il mercato sta, radio mercato ci sta dicendo che arriveranno ancora due colpi, si è mossa bene la Roma, probabilmente è quella che si è mossa meglio quest'estate,
0: molto sì.
3: Adesso vedremo se riescono a riprodurre un po' i percorsi Champions che ha fatto Gasperini a Bergamo, perché l'idea è quella, però vedo tutti gli elementi comunque allineati per poter fare una bella Champions. L'Inter l'anno scorso in Champions l'Inter fece cosa ha fatto in Serie A negli ultimi 5 anni, ovvero per colpa di una non motivazione o di non star sul pezzo durante i 90 minuti gli è costato i primi 8 posti, poi sappiamo come è andata a finire. L'Inter sul pezzo deve almeno competere per i primi 8 posti, perché comunque la Champions è tosta, devi essere in forma nei momenti chiavi della stagione, però è vero che finisce comunque con un calendario molto agevole, dunque vedremo se riesce a mantenere l'obiettivo, perché è quello l'obiettivo dell'Inter, altrimenti vedo comunque 5-6 squadre avanti degli italiani in Europa oggi.
0: Sì, beh, in Champions League per valori effettivi sono d'accordo con te, l'Inter bazzica intorno a quel sesto posto, poi sorteggi, calendari, le condizioni fanno la differenza e sappiamo che, come dicevo, per arrivare agli ottavi ormai abbiamo capito che serve fare circa 16 punti, che vuol dire o 4 vittorie e non perdere mai o almeno 5 vittorie. Sì. L'Inter può farle, secondo me, però non è scontato, quindi dovrà cercare di tirare fuori il meglio di sé. Parlavi poi del mercato, io sono d'accordo con te, la Roma ha fatto un grande mercato. Devo dirti anche a questo punto, intreccio anche le ultime notizie, il Como prende Ricci, prende Ken. Sì. A me piace molto la profondità, il centrocampo del Como, da Cugna, Miglia, Perrone, Cacheré, Ricci. Insomma, sono tanti elementi, tutti qualitativi. È vero che pagare lo scotto della Champions non sarà facile, ma io questa è una squadra che vedo molto competitiva anche per il quarto posto quest'anno. Oltre non credo, però è lì nella lotta Champions, io la vedo lì.
3: Ma io ti dico che con gli ultimi due colpi, con Ricci e Ken, deve essere l'ambizione di confermare la Champions, perché comunque l'investimento è stato importante. Non ha venduto nessuno, e questo è anche importante, poter contare ancora su Nico Paz un anno è importante. Perone aveva tante offerte, si è aggiunto Ken, Cialoba. Diciamo che ha rafforzato molto la colonna vertebrale della squadra per poter giocare anche un calcio più diretto, più verticale, più fisico. Niente, sono molto curioso di vedere se riesce a cambiare pelle, perché Fabregas, quando vieni qua, io vivo a Barcellona, quando vieni al Camp Nou ormai devi stare negli ultimi 30 metri a difendere, certo. Se non sei capace ti porti 5-6 gol in Lombardia. Dunque adesso vedremo se riesce a dare questo lato camaleonte alla sua squadra. Il mercato l'ha fatto con questa prospettiva, perché non sono arrivati tanti calciatori con l'idea proprio da Fabregas Ball, perché anche Miglia comunque viene dal Getafe, che è una delle squadre più difensive della Liga. Dunque, niente, vedremo. Anche il Como si è mosso molto bene. Secondo me Como e Roma si sono mosse meglio. L'Inter ha fatto pochi acquisti, però mirati, e sono giocatori di Premier.
0: L'Inter pure comunque ha lavorato molto bene, secondo me.
3: Sì, perché comunque si è consolidata, sono arrivati dei calciatori dal miglior campionato al mondo e dovrebbe fare la differenza quello per poter confermare lo scudetto.
0: Sì, io
3: poi
0: lo dicevo.
3: Napoli vedremo, perché Allegri ci può sorprendere. Allegri, quando lui è arrivato in panchine dove lui doveva dare continuità a un progetto, ha sempre fatto bene. Il problema di Allegri è quando deve costruire un modello di gioco e ripartire da zero, come nel Milan, come nell'ultima esperienza nella Juve. Però quando ha sostituito Conte a Torino l'ultima volta, comunque ha avuto grandi successi. Dunque vedremo come sarà. Si è mosso poco il Napoli, è molto curioso quello.
0: Sì.
3: E adesso vedremo se riesce a valorizzare la rosa dello scudetto, perché il 90% sono stati campioni d'Italia con Conte.
0: Sì, è vero, è rimasta l'ossatura. E prima di spostarmi anche sulle squadre dell'Europa League e sulle altre competizioni, io l'unico dubbio sul Napoli, dove ce l'ho in difesa, perché sì. Badiachile è un ragazzo che in Ligue 1 aveva dimostrato di avere quelle doti un po' alla Konaté, alla Upamecano, sembrava poter fare un grande percorso, poi tra rendimento non all'altezza e tanti infortuni non è sempre riuscito a rendere, quindi è un interrogativo. Buongiorno infortunato, sì. Rachmani nella difesa 4 balla un po' di più rispetto alla difesa 3, quindi io il Napoli dalla cintola in su, dal centrocampo in su, innegabile. Dietro devo dirti qualche interrogativo ce l'ho, è lì che pongo l'attenzione sul Napoli quest'anno.
3: Sì, anch'io, Badiachile non ha scommesso. Se fosse uscito dal Monaco, quando era a Monaco interessava il Real Madrid,
0: come no?
3: Con 17 anni, io ricordo benissimo. Adesso sì, l'hai riassunto benissimo. Adesso io voglio capire bene l'altezza del baricentro, perché questo aiuterà anche Badiachile a integrarsi, perché è chiaro che se va, e Allegri lo conosciamo, secondo me sarà una squadra molto prudente. Abbiamo visto a Genova l'ha sbloccata l'arbitro la partita. Fosse finita 0-0 non sarebbe stato uno scandalo,
0: No, è vero che poi il Genoa forse non ha gestito perfettamente le energie, ma nella prima mezz'ora aveva messo in difficoltà decisamente la formazione azzurra. Però poi mi sposto anche sull'Europa League, vengo anche alle altre competizioni, all'EM, perché fra poco ci saranno i sorteggi di Europa e Conference League. Parto dall'Europa League. Milan e Juventus, con che obiettivi partono in questa competizione? Perché sono fra il novero delle favorite. Io ho sono curioso di vedere le risposte di alcune inglesi, però nel complesso ti chiedo, Milan e Juve che cosa possono fare?
3: Ah, devono ambire a vincerla, sinceramente devono ambire a vincerla, perché il Milan è l'unico trofeo che gli manca in bacheca, eh? L'ex
0: vero.
3: Coppa UEFA e l'Europa League, e la Juve è un'opportunità per ripartire. Se ricordi bene, anche la Juve quando si rilanciò negli anni 90, il primo trofeo che vinse fu la Coppa UEFA, la famosa finale contro il Borussia Dortmund, e poi da lì in poi arrivò Lippi e poi sappiamo bene come andò a finire. Bisogna avere ambizioni in Europa League. L'Europa League è tosta, io amo l'Europa League come
0: anche
3: tu.
0: Io.
3: L'Europa League e la Conference sono le mie due preferite, perché comunque scopro calciatori, scopro, ci sono delle storie curiose.
0: Stupende.
3: Ci sono anche comunque delle partite che ci riportano agli anni 70, 80, con delle squadre dal passato, dal glorioso passato, che hanno perso un po' di brillo e che comunque tornano in Europa, come l'Aston Villa per esempio l'anno scorso. Sì, io spero di vederle protagoniste, perché l'anno scorso la Roma è arrivata in un momento, non nel momento chiave della stagione.
0: No, è vero.
3: Perché altrimenti comunque in Europa League la fece benissimo. E il Bologna mancava qualcosa per andare più avanti, perché comunque anche ha perso contro la vincente. Niente, mi auguro di vederla andare in fondo, perché da lì anche bisogna ripartire. Le competizioni continentali, se non è la Champions, però vincere Conference, Europa League è importante per poter rilanciare il calcio italiano. E lì abbiamo una grande opportunità, come l'Atalanta anche in Conference fa parte chiaramente delle favorite.
0: Sì, decisamente, i valori non mancano in quelle competizioni lì. Poi vedremo, come dicevo, ci sono le inglesi in Europa League. A me stuzzica molto il Bournemouth, anche se come sempre una squadra che tende a cambiare tanto. Ha un allenatore capace, secondo me, come Rose, è una delle più interessanti lì in mezzo. Io ci metto anche il Sunderland, però anche il Sunderland ovviamente deve strutturarsi. Sono quelle più interessanti. Crystal Palace lo metto leggermente dietro a queste qui, però
3: sì,
0: poi c'è il Bayer Leverkusen.
3: Per la prima volta probabilmente abbiamo delle squadre, le classiche squadre che hanno fatto benissimo un anno, e poi ti arriva l'Europa
0: e
3: dove concedi? Concedi in Premier, concedi in Europa. Vedo comunque delle rose un po' limitate per giocare le quattro competizioni, perché in Inghilterra giochi tre competizioni.
0: Sì.
3: È la prima volta. Prima il classico Aston Villa, Chelsea, eccetera, le vedevo molto favorite nelle proprie competizioni. E quest'anno faccio fatica. Non vedo un inglese più favorita delle nostre italiane, per esempio.
0: No, assolutamente no. Sono d'accordo.
3: Dunque,
0: con te.
3: Dunque vedremo, è aperta quest'anno e ben venga. Forse la Conference quest'anno è molto competitiva, perché con il Monaco, il Brighton secondo me è avanti rispetto
0: a
3: Sunderland per progetto. E la Conference con l'Atalanta, col Brighton, con il Monaco, occhio, perché anche lì ci potrebbe essere una sorpresa. Il Getafe, che è comunque una squadra scorbutica molto difficile da affrontare, lì ci potrebbe essere comunque una competizione forse con un livello globale più alto da quando esista la Conference.
0: Sì, di sicuro più equilibrata. Poi c'è anche il Friburgo, che comunque la finale d'Europa League l'anno scorso
3: Friburgo,
0: giocata. Quindi sarà interessante vedere poi anche l'Atalanta come riuscirà a cavarsela. Beh, Alen, a questo punto io direi che possiamo lasciarci, perché fra non molto inizieranno i sorteggi, quindi poi vedremo che storie, che incroci riguarderanno le squadre italiane, non solo in queste, ripeto, due splendide competizioni per chi, come il sottoscritto, ma anche come te, Alen, è appassionato dei campionati esteri, ma anche di quelli nettamente minori, che regalano storie fantastiche. Da sempre, devo dire, una mia passione, quasi un mio fetish, quello dei campionati minori. Alen, ti ringrazio veramente, è sempre un piacere parlare di calcio con te, ti auguro un buon fine settimana, grazie ancora.
3: Grazie anche a te, ciao, buon lavoro, ciao.

Gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Noi siamo arrivati alla fine. Io ringrazio e saluto Gabriele Latini in cabina di regia che mi ha accompagnato. Adesso però rimanete incollati perché comincia Maracanà, prima con l'anteprima dalle 13 alle 14 con Marco Piccari e Francesco Tringali, poi dalle ore 14 arriverà Stefano Impallomeni insieme a Marco Piccari, tutti i tantissimi ospiti della puntata del venerdì, il giro dei campi. Insomma, veramente tanti, tanti temi. A questo punto, buon proseguimento sempre su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative e dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli è un attimino, incontrandosi Arsenal, anche Manchester City non ha un girone facilissimo, perché a queste due big del calcio inglese devi aggiungere anche il Bruges, che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto, che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, è un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, una tripletta a partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo. Però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere. Il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter, che è la favorita su tutte, e al Napoli e alla Roma, che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina e dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri, che è passato a scadenza di contratto alla Juventus. Di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen. Dietro agli attaccanti sono rimasti comunque oltre a Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen, che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina e di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti, oltre a Castro, dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni di Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo, se tutti questi

0: soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
1: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è? È sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
0: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi mantenne alta la linea di galleggiamento. E poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico, che rappresentava un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese. Quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che si abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
1: Lunedì scorso Fiorentina all'Olimpico troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
0: Onestamente, in questi termini, sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Kenne, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza, probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mário come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
1: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
0: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9,5, come si suol dire. È vero che nelle ultime 2 stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Kane arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Kane è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9,5, sottopunta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Kane racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo. Caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Kenne. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere, Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
1: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
0: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Attà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzata, a Gimenez, João Mário, Dragusin, Vieri. Quindi è una squadra che soprattutto è reparto arretrato, con De Gea in porta, anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra, fra qualche mese rientrerà a Parisi. A destra ci sono Gimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragos, Invieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando alla
1: Fabiano è andato a
0: Lazio.
1: Parma, è andato a Parma.
0: È andato al Parma, è andato al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rowe in direzione Bergamo.
1: Sì.
0: È una trattativa abbastanza ben avviata. La cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a poco, da qui a breve, dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
1: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti, la società bianconera si è complicata la vita.
0: Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid. Quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboigny, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena. Un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex Udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
1: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboigny rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
0: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboigny è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito. Quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
1: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci. Non è ancora però definitivamente esploso Ricci. Cosa ne pensi?
0: Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone e da Cugna, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, era professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1.000 alternative, con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo: Diawò, Passe, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
1: Ma
0: E
1: in
0: che
1: campionato, secondo te,
0: attraverso
1: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
0: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Quindi Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Kenne, che si sono aggiunti ai liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
1: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
0: Baldario Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo. Lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 6 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
1: Walter Made naturalmente sarebbe più esperto, più maturo. È un altro
0: Prego.
1: obiettivo. Walter Made, il giocatore
0: Sì,
1: tedesco.
0: però sembra che addirittura era stata affiancata anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici, qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Gyökeres. Sarebbe più esperta, caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche da seconda punta, quindi è un giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
1: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
0: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa Højlund, lo vedo molto difficile.
1: Senti, a proposito di attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
0: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta, lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
1: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da
0: Su
1: parte
0: cui
1: di
0: però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco, sul
1: Pio.
0: gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
1: Sì. Eugenio, grazie
0: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
1: mille. E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: La tradizione va rispettata e onorata. Tu puoi aver fatto cose favolose, ma non è che le devi fare solo quando giochi la Champions, anche perché non è prevedibile che l'Atalanta la giochi tutti gli anni il più importante torneo continentale. E mantenere uno standard molto elevato ti aiuta a vincere. Insomma, vincere aiuta a vincere, vecchio adagio a cui credo tantissimo, e tra l'altro aiuta a creare quella mentalità positiva e, perché no, vincente.
1: Ma noi dobbiamo partire dal fatto che il Napoli più di un anno fa era quasi convinto di separarsi da Conte e aveva progettato il futuro con Allegri. Allegri doveva arrivare a Napoli con un anno di anticipo. Allegri chiede evidentemente De Bruyne, quindi De Bruyne è un calciatore progettato, insomma preso per il progetto tecnico di...
2: La Fiorentina era abituata da Berekhen, che attaccava la profondità sempre, comunque si buttava dentro come un missile nella difesa avversaria, e invece con Pellegrino è tutta un'altra cosa. Pellegrino, abituato alle barricate di questa, è un giocatore che praticamente già parte pensando che dovrà giocare l'80% della partita a spalle alla porta.
3: Secondo me l'unico rimpianto potrebbe averlo Leao, nell'aver fatto forse un po' frettolosamente certe dichiarazioni a fine campionato scorso. Evidentemente si è un po' sopravvalutato quando ha detto non voglio restare al Milan, è ora di cambiare aria. Non si aspettava, secondo me, che le uniche offerte arrivassero dalla Turchia, dall'Arabia Saudita, adesso dall'Aston Villa.
4: Alla Juve noi siamo abituati a vedere altri giocatori, un'altra tipologia di squadra, e questo indubbiamente negli anni, negli ultimi anni, bisogna dare atto che è stata una Juve che ha fatto una gran fatica a arrivare ai vertici. Maracanã.
5: Oh. Siamo entrati, caro Francesco Tringali, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà.
6: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: È venerdì, che ci porta alle partite, perché già stasera si gioca, veniamo dalla gara dell'Atalanta di ieri, poi ci sono tutte le situazioni di mercato, i sorteggi di Champions, i sorteggi di Europa League che stanno per cominciare, insomma tanti temi oggi, perché poi andremo a discutere pure i sorteggi di ieri. Che dici? Mamma mia.
6: Beh, non è andata poi così male, secondo me, poi alla fine, nel senso che...
5: Boh. Ma in un... A Roma Maruccio, ragazzi.
6: Sì, Sì, vabbè, è insomma, vero, dai. Però io non... comunque sei in Champions League, te lo devi aspettare, che devi andare ad affrontare squadre forti, ci sono incroci romantici.
5: Va a Manchester.
6: Sì, no, forse la Roma ha la situazione peggiore, però sai, ti ripeto, noi oggi chiederemo se c'è la possibilità di portarle tutte e quattro.
5: Sì,
6: se c'è la possibilità di fare bottino pieno,
5: oppure se c'è qualcuno che invece sta a casa.
6: Di sicuro ci sono dei percorsi un po' più complicati, però ragazzi, we are in Champions League, come direbbe Claudio Ranieri, e quindi era ipotizzabile una situazione del genere. Certo è che la Roma in seconda fascia di sicuro si poteva aspettare qualcosa di meglio rispetto già a Napoli e Como. L'Inter ha chiaramente, essendo in prima fascia, un percorso un po' più morbido, però nel
5: bello
6: complesso, diciamo,
5: di Mourinho, sì, con le sue ex,
6: sì,
5: ci sono anche delle partite molto romantiche, perché c'è la sfida appunto di Mourinho con le sue squadre, con le ex squadre. C'è Fabregas che incrocia il Barcellona, e c'è anche De Bruyne che incrocia il City. Insomma, ci sono anche delle cose a livello, diciamo, sentimentale, emozionante, molto bello. E poi hai ragione quando dici, oh, è la Champions. La Champions, che ti aspetti di incontrare? Insomma, è bello così. Poi vediamo che succede. Oggi chiederemo se possono passare tutte e quattro. Possono andare avanti e accedere alla fase di eliminazione? La vedo durissima, che possono andare tutte e quattro. Io me ne gioco due.
6: Quali sono? Inter e Napoli.
5: Sì, Inter e Napoli.
6: Ah, io firmerei per...
5: Per la Roma è dura, ragazzi.
6: Firmerei per... Sì, però comunque vediamo, dipende... Allora, è dura, sì, però dipende sempre dall'andazzo generale di questa League Phase, che non ha, diciamo, dei criteri di punti sempre, no, coerenti in tutti questi primi due anni che c'è stata. Nel senso che lo scorso anno abbiamo visto anche squadre passare con 9 punti, passare nel senso andare quantomeno ai playoff. Sì. Io credo che se riuscissimo a portare Inter e Napoli subito agli ottavi e la Roma ai playoff e sacrificando il Como, ovviamente è un'ipotesi e speriamo ovviamente di portarle tutte e quattro. Il Como è quella che è chiaramente meno possibilità, perché oltre agli incroci che hai già detto tu, ospiterà tra l'altro i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain, è al debutto, un po' lo scotto potrebbe pagarlo. Di sicuro possiamo ritenerci soddisfatti, caro Marco, se
5: Como portiamo... quello che fa in più è tutto di guadagnato, parliamoci chiaro, quello che non riesce a fare in questa competizione ci può anche stare, la prima volta, l'esperienza... Cambia tutto, cambia proprio tutto, tutto, tutto. Lo sai che ieri ho sentito Zenga, mi ha colpito nel commento, ha detto guardate che cambia tutto, ma non cambia solo per i giocatori, per l'allenatore,
6: sì,
5: cambia per la struttura, per i magazzinieri, per tutto. Cioè è un altro mondo fare campionate, coppe e soprattutto la Champions, quindi quello che fa in più il Como è tutto di guadagnato, se non dovesse arrivare, diciamo... il passaggio, cioè hai fatto la prima grande esperienza, la fa Fabregas, la fa la squadra, la fa tu, la città, tutto quanto.
6: Sì, sì, è vero.
5: Quindi io grandi, cioè, aspettative.
6: Infatti,
5: no,
6: se il Como va fuori non possiamo, ma no, non possiamo darla come
5: però,
6: la delusione,
5: però per
6: della
5: me qualche spizzietto se lo può togliere, perché è una squadra che ha qualità, che ha organizzazione e quindi magari può fare pure qualche bella partita, qualche risultato a sorpresa, non lo so, dai, di scontato non c'è nulla, è chiaro che è quella che può rischiare qualcosa in più e non sarebbe così drammatico, ecco.
6: Allora ti dico invece l'Europa League, perché sta per iniziare il sorteggio con Milan e Juventus protagoniste tra le italiane, e allora vado a leggervi anche un po' quali sono le urne, perché in urna 1 di Europa League abbiamo Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, quindi le due italiane nel pot 1 per quanto riguarda i sorteggi, poi Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. Le possibili avversarie quali sono? Ferencváros, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes e Anderlecht in urna 2. Urna 3, Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, squadra slovena, Jagiellonia polacca, Omonoia cipriota e Celta Vigo ovviamente spagnola. Poi Hoffenheim, Besiktas e qui i possibili incroci relativi a Italiano, Vlahovic, Miretti, tutte vecchie recenti conoscenze, Torrens che è una squadra portoghese, Apoel Beersheba gli israeliani, Nijmegen olandese, Lofi Creta greca, Lillestrom norvegese, poi Levski Sofia e Ararat, gli armeni dell'Ararat in quarta fascia. Questo per quanto riguarda il sorteggio di Europa League, che avrà sostanzialmente lo stesso procedimento di quello che avrete visto ieri in Champions, e vediamo che tipo. Sì, anche la quarta fascia, per esempio c'è il Besiktas. Quindi chi incontra questa squadra in quarta fascia è sicuramente una situazione un po' particolare.
5: Vabbè, vediamo, speriamo anche qui che naturalmente Milan e Juventus possano arrivare più lontano possibile in questa competizione, che già mi sembra essere un po' più alla nostra portata, ecco, quindi speriamo, insomma, qui speriamo, e uso anche questo termine, pretendiamo un cammino molto dignitoso, più che dignitoso, dei due club tra i più titolati, no? che ci sono in Italia, quindi ci auguriamo che Milan e Juventus possano veramente fare un cammino importantissimo.
6: Subito dopo c'è quello di Conference con l'Atalanta, che chiaramente ieri col gol di Scamacca si è garantito un posto.
5: L'Atalanta, ho visto la partita non benissimo, però Scamacca ha salvato praticamente un po' tutto, meno male. E dunque poi ci sono tutte le altre news di questa giornata che riguardano anche il mercato, che riguarda, abbiamo detto, di Ken, che tra l'altro, ecco, leggo qui dal sito di Firenze Viola, riportano le parole di Grosso che dice: Ken, tutti commettono ingenuità, vediamo oggi che succede. Dice che si è allenato bene, quindi che fa? Lo gioca? Io veramente
6: no.
5: Ci sto a capire più.
6: No, è soltanto un accompagnare l'addio.
5: Accompagnatelo, perché ora.
6: Sì, no, lo stanno proprio accompagnando all'uscita.
5: Invece Leao dove l'accompagnano? Lo accompagnano? No, sai, Leao adesso deve decidere è lui che tiene la palla a Leao, tiene sotto scacco il Milan. Leao, capito? È lui che deve decidere dove andare. Tutta questa fila non si è palesata per Leao, ci sono due squadre, due discrete squadre, insomma, ma forse lui si aspettava qualcosa di più, no, nella sua testa. C'è la Stonville e il Galatasaray.
6: Di più come squadre, come più squadre, blasinate.
5: Forse si aspettava, che ne so, che lo chiamasse, boh, non lo so, io credo, insomma, che se non sono arrivate altre squadre un motivo ci sarà, no? Io parto dal presupposto che insomma questo è stato un giocatore che a sprazzi ha fatto vedere del talento, molto a sprazzi, poco continuo, a 27 anni penso che sia difficile cambiare, questo è Leao. Io dico che lui deve ringraziare di aver vestito quella maglia e di aver portato pure il numero 10, perché di 10 c'ha poco.
6: Io invece penso che 53 milioni siano davvero troppi.
5: Eh beh, io ti ho detto che...
6: Sono d'accordo con te, sono davvero troppi 50.
5: Quindi vediamo, perché vabbè, il Milan fa una richiesta, poi bisogna vedere chi se qualcuno si avvicina. Poi so che però è il giocatore pure che deve accettare, quindi sta lì e vede, vabbè, che faccio, vado alla Stonville o al Galatasaray, dove vado? Forse anche lui ci sta pensando. Vabbè, che vi devo dire, vediamo che succede sotto questo aspetto per quello che concerne le uscite. Poi c'è anche
6: comunque
5: la questione che sì,
6: scusami, se non dovesse cambiare niente, ma lui pare aver accettato la Stonville, lui sembra aver accettato la Stonville e il Fenerbahce rimane, scusami, il Galatasaray rimane in questo momento un po' più indietro. Però la sua scelta principale è quella di andare alla Stonville.
5: Scegliesse e andasse, insomma.
6: Chiaramente, perché vuole giocare in Premier e sicuramente rispetto ai soldi dei turchi sarebbe una scelta, vabbè, finalmente vediamo, più logica.
5: Vediamo, e poi vado sul sito di Tutto Mercato Web, perché che si vede solo la Juventus, avrebbe tranquillizzato Massara, vi ho dato la mia parola, però anche qui sembra, da quello che abbiamo raccolto, da quello che abbiamo un po' letto, sentito, poi ne parliamo tra poco con Niccolò Ceccarini e poi tutti gli altri di Tutto Mercato Web, però un'offerta è arrivata, che sì, però lui tergiversa, 3,5 di ingaggio, 2+1.
6: Allora, scusami Gabri, mi aiuti un secondo, perché vi devo dare anche il girone del Milan, se mi blocchi un secondo.
5: Vai.
6: Allora, il Milan, Benfica, Olympiakos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Armenia e Levski Sofia. Questo per quanto riguarda il Milan. Se mi mandi poco indietro faccio anche la Juventus, perché è uscito anche il girone della Juventus.
5: Eccolo qui.
6: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta Vigo,
5: sì. NEC,
6: sì, e Beersheva. Quindi questo è il sorteggio delle italiane, e devo dire che comunque
5: mi sembrano due situazioni dove possono far bene, insomma, dai, no? Entrambe
6: sì,
5: le squadre.
6: Sì, assolutamente.
5: Mi sembra così, diciamo,
6: proibitivo, no,
5: proibitivo
6: non è
5: per nessuna delle due, quindi ti ripeto, stiamo parlando di Juventus e Milan, che inserite in questi giorni dove ci sono alcune squadre, no? Quindi dai, tutto sommato bene così, e quindi il sorteggio dell'Europa League, l'avversario
6: speriamo di poterle portare tutte e due a
5: sì, ma devono farlo ancora, se perdonami, già fatto
6: le avversarie della Juventus,
5: fatto. Tutto a posto. Vabbè, bene così, dai, poi lo ripetiamo magari, perché c'è una lista di squadre e lo ripetiamo a beneficio di coloro che si sono magari collegati da poco, gli ridiamo un po' l'elenco delle squadre. Dicevamo appunto di che sì, che vediamo che cosa succede, perché sembra che c'è ancora un po' di tentenna, lui è lui che deve accettare, quindi sembra che vorrebbe un po' più dal punto di vista economico, ecco.
6: Sì, anche se poi ho letto 7 milioni in 2 anni che gli garantirebbe la Juventus, non so se forse si aspettava di più, anche perché per averla aspettata così a lungo, c'è stata questa azione di disturbo da parte della Roma.
5: Qualcuno dice
6: che
5: la Roma ancora
6: mai...
5: è dentro.
6: Però, ma non ha mai affondato, cioè non ha in mano due offerte da poter
5: oggi
6: dire
5: addirittura
6: di poter
5: la Gazzetta
6: scegliere.
5: Dello Sport diceva che dal punto di vista economico la Roma poteva fare qualcosa di più rispetto alla Juventus,
6: che però non ha fatto
5: sull'ingaggio del calciatore. No, però lui c'è questo indizio che abbiamo letto prima, che lui ha tranquillizzato Massara, ha detto vi ho dato la mia parola, però al momento lui non ha dato ancora l'ok e quindi vediamo.
6: Non lo so, io credo che alla fine si proceda con la Juventus.
5: Ma sposta poi... così tanto che sì?
6: In un centrocampo come quello della Juve...
5: È quello che realmente mancava al centrocampo?
6: Per caratteristiche no, cioè non mancava lui.
5: Cioè siamo sempre nella situazione dove sì, hai preso che sì, che dovrebbe rimpiazzare Thuram perché è infortunato, però alla fine... poi prendi un giocatore, allora faccio sempre un po' l'avvocato del diavolo o la zanzara fastidiosa, no? Proprio perché devo avere questo ruolo. Prendi un giocatore che viene dal campionato arabo, un giocatore che ha fatto bene con l'Atalanta, molto bene col Milan, Barcellona no, insomma non benissimo, e poi va in Arabia, lo prendi a 30 anni. Per caratteristiche è quello che mancava al centrocampo della Juventus, perché poi se dobbiamo dire che un giocatore interessante, ok, non so perché,
6: però
5: tipo,
6: è un'opportunità, Marco,
5: non so che tipo di che si trovi, perché io onestamente non so che si trovi. Fa testo il mondiale è un torneo che dura poco, campionato sono tante partite, una stagione intera, campionato, Champions, Coppa, eccetera eccetera, no Champions no, Coppa, comunque l'Europa League non lo so, io faccio questa esposta così tanto da definire il centrocampo, cioè o manca ancora qualcosa lì in mezzo o siamo sempre come l'anno scorso?
6: No, come l'anno scorso non sono d'accordo, perché comunque vai ad aggiungere un giocatore, poi vediamo cosa ci dice il campo, ma vai ad aggiungere un giocatore forte, esperto, che magari non ha le caratteristiche, però non mi puoi dire che è la stessa cosa dello scorso anno.
5: Quindi è più forte dello scorso anno?
6: Il centrocampo?
5: Centrocampo, la Juve.
6: No, la Juve, allora, se mi dici il centrocampo posso anche azzardarti un sì. Nel complesso, secondo me, non è una Juve più forte dello scorso anno. Soprattutto se questo Colomuani, soprattutto se non c'è un'alternativa in attacco, non posso soprattutto perché dovrei fare 2-3 mesi senza Yildiz, al momento, al 28 di agosto, non è assolutamente una Juve più forte dello scorso anno. Poi, giudizio magari cambia reparto per reparto, ma nel complesso io ti dico che la Juve, se ti devo dire, si è rinforzata, io ti dico di no.
5: Va bene, vediamo.
6: Però che cosa vuol dire? Che questa Juve non può sicuramente non può ambire lo scudetto, ma lo sanno anche loro. Ma il fatto di non essersi rinforzata, che cosa vuol dire? Che la Juve non può ambire al quarto posto?
5: No, ci può lottare, ci ha lottato l'anno scorso. Siamo lì, insomma.
6: E basta.
5: Io mi chiedevo sulla valenza del mercato, cioè nel senso, mancava... Allora, non c'è il centravanti, perché non ce l'hai. E Spalletti, so, due sessioni di mercato che chiede un centravanti. Arriverà in questi ultimi giorni?
6: Difficile.
5: Vediamo. Secondo me non arriva. E quindi lui, la sua richiesta, ancora una volta, non è stata esaudita. Un centravanti serve a questa Juventus. Che fai? Affronti la stagione con Colomani e David? Mi sembra veramente, possiamo dire, un indebolimento del fronte offensivo. Non c'hai nemmeno Yildiz per 3 mesi. Attenzione, e quindi prendi che sì. Quello che domando io, cioè io parlo di una valutazione sul mercato. Allora lasciamo stare i giocatori, non valutiamo i giocatori, valutiamo il mercato. Serviva un centrocampista che potesse aumentare la qualità della Juventus. Con che sì la aumenti?
6: No.
5: Allora ne prendi un altro adesso, in queste ore, in questi giorni?
6: Basta.
5: Allora quindi siamo sempre lì, insomma, non è cambiato niente. Evidentemente Spalletti ha un'altra idea.
6: Ti rispondo facendoti una domanda. Con questa squadra la Juve può arrivare quarta? Può giocarsela? Può essere competitiva
5: a
6: per
5: fatica,
6: il quarto posto?
5: Adesso a fatica sì. Celotti, a fatica okay. Però, perché
6: può
5: non è
6: fare
5: che stai
6: una buona Europa League?
5: Non lo so. che ti devo dire?
6: Una buona Europa League, non ti dico che deve andare
5: andare in finale. Milan e Juve devono andare in finale, una delle due deve arrivare in fondo. Parliamoci chiaro.
6: Secondo me la Juventus non aveva le potenzialità per fare un mercato da scudetto. Perché poi è quella la grande differenza.
5: Ma
6: fare
5: non è
6: un mercato...
5: mercato da scudetto, un mercato logico, cioè di scelte. Io questo dico, non deve... cioè ti manca un giocatore di qualità in mezzo al campo, sì o no? Mi rispondete a questa domanda, manca qualcosa di qualità in mezzo al campo alla Juve, sì o no? Io penso di sì. È stata sopperita questa lacuna? No. Questo è, cioè, serve un centravanti alla Juve, sì. Arriva
6: forse
5: questo
6: due,
5: centravanti.
6: Forse due ne servivano.
5: Che vi devo dire, ragazzi? Cioè, io dico questo. Cioè, parliamo del. Lasciamo stare la valutazione sui singoli calciatori. Valutiamo il mercato. A me non mi sembra che sia stato fatto un mercato per far fronte alle lacune. Ma magari sbaglio io, ripeto, questa è una mia idea. Poi, se io sbaglio, sono felice di sbagliare. Perché, insomma, ci sono altri che fanno questo lavoro e lo devono fare molto bene perché sono pagati per fare questo lavoro. Io devo soltanto fare delle valutazioni. Stop. Vabbè, dai, vediamo che cosa succede. Dai, ci sono ancora giorni di mercato. Tra l'altro, mi dai anche l'occasione, intanto, per salutare gli amici del canale 61 del Digitale Terrestre sul Nazionale, proprio per anche ricordare che lunedì e martedì, prendete nota, saremo in diretta dalle ore 13 fino alle ore 20:30 anche in TV, non soltanto nella nostra app. Maracanà arriverà alle ore 18, poi ci sarà lo speciale calciomercato fino alle 20:30, quindi una lunghissima diretta per due giorni consecutivi dallo Sheraton di Milano, saremo lì. È chiaro che martedì è la giornata finale e quindi la seguiremo con grande attenzione dall'inizio fino alla fine per vedere che colpi arriveranno, che cosa succederà nelle ultime praticamente ore. Allora, facciamo una cosa, stiamo per andare in pausa, non so se c'è un aggiornamento che mi vuoi dare, Francesco, altrimenti sentiamo al volo anche un messaggio. Ripetiamo magari i sorteggi delle due
6: sì,
5: italiane.
6: Magari lo facciamo dopo, quando ci collegheremo anche con gli amici di Gol TV, così ne approfittiamo.
5: Va bene, così diamo
6: le... allora, no, volevo soltanto leggerti questa news che puoi accompagnare anche facendola vedere in TV per quanto riguarda tutto il mercato web, perché
5: eccola.
6: Ci sono queste strategie di Mancini rispetto ai convocabili, gli italiani di seconda generazione.
5: Sì.
6: Stiamo parlando di Tre Soldi, che è l'attaccante del Club Brugge, perché ha scelto di giocare per l'Italia. Un attaccante molto bravo, molto forte, seguito anche dalla Roma quest'estate. Si attende semplicemente l'ok da parte della FIFA. Sappiamo che Mancini è sempre stato molto attento e ricordate che cosa fece con Retegui, che andò proprio a prenderlo in Argentina. L'altro giocatore che piace molto è Alessandro Romano del Cagliari, che ha già segnato in Serie A contro il Parma, ha giocato sempre nelle giovanili svizzere, così come Tre Soldi ha fatto con la Germania.
5: Ma
6: poi
5: possiamo
6: ha
5: prendere?
6: Scelto l'Italia. Romano?
5: Sì.
6: Assolutamente sì, così come puoi prendere anche Matteo Palma, che ora è infortunato. Però è un altro convocabile, ma è l'unico che in questo momento ci sta pensando. L'Udinese, per lui, ricordiamo, ha rifiutato offerte superiori ai 30 milioni di euro dal Bayer Leverkusen pur di trattenerlo.
5: Sentiamo un vocale e poi andiamo in pausa.
7: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io ho notato una cosa nella prima giornata, che in pochi hanno sottolineato, anzi forse nessuno che io ho sentito. Io mi sono soffermato su due squadre, su due partite, Udinese-Como e Venezia-Lecce. In queste due partite, 44 giocatori schierati, titolari, ce n'era tre italiani. Zaniolo nell'Udinese, Falcone e Gallo nel Lecce.
5: Che vuoi dire? Che te devo...
7: 3 su 44. Io credo che questo sia un problema abbastanza serio.
5: No, molto
7: serio. E non ho guardato tutte le altre squadre, perché probabilmente ce ne sarà stata qualche altra partite dove c'erano pochi italiani, e quindi questo è un problema che secondo me va affrontato in qualche modo, non so come, ma 3 giocatori su 44 credo che siano troppi pochi.
5: Ma ti posso dire una cosa, Antonio, tu dai uno spunto che è interessantissimo e sono d'accordo con te, è un problema, sono troppi, non puoi mettere una legge che possa limitare praticamente o comunque imporre l'uso dei calciatori italiani, quindi anche qui bisognerebbe anche capire questo, no? Perché molte volte sento ma devono applicare, non si può fare. Io però dico una cosa e mi fermo, andiamo in pausa. il signor Paolo Maldini, che ha lasciato la nazionale italiana perché non hanno nominato Pirlo CT della nazionale, quindi gli è mancata la fiducia e tutti questi grandi discorsi. Il signor Paolo Maldini, il primo compito che doveva fare era proprio questo. Siccome io ho sentito per settimane che il problema del CT non era un problema, perché insomma non è questo il vero problema, certo un CT lo dovevi nominare, però far naufragare tutto perché non hanno nominato Pirlo, quando invece il vero problema era nelle fondamenta del nostro calcio, forse il signor Maldini con Leonardo dovevano rimanere, magari accettare anche che il presidente della federazione gli aveva imposto di cambiare nome e dire no, signori miei Pirlo, andiamo a prendere uno un po' più esperto perché c'è la nazione Mancini, e intanto loro potevano lavorare su questo tipo di problema, perché era questo il vero problema che bisognava affrontare da subito. Invece saluti perché non hanno nominato un CT che non meritava di fare il CT, Pirlo, se ne sono andati. Il problema è questo, e ha ragione Antonio, però si poteva iniziare da questo, cioè poteva essere posto come primo problema proprio questo. Poi il CT, visto che tutti quanti, ma non è questo il problema, ma non è questo il primo problema, andava nominato. E dico pure che lo doveva nominare subito il presidente della federazione, come è sempre avvenuto, perché sta figura del direttore tecnico io ancora non l'ho capita nella nazionale italiana. Quindi la prima cosa che poteva fare Malagò è: nomino il CT, poi chiamo Maldini e Leonardo e dico adesso come facciamo per riformare il calcio dal basso. E fermo,
6: fermiamoci.
5: Beh,

0: Bene, siamo tornati, caro Francesco Tringali. Siamo tornati. Allora, facciamo una cosa: abbiamo lasciato così per fare. Facciamo un riepilogo dei sorteggi di Europa League. Di Juventus e Milan, proprio a beneficio di coloro che magari si sono messi in ascolto in questo momento e chiedono, ma non dicono niente dei sorteggi, vai.
1: Sì, allora intanto salutiamo gli amici di Gol TV, benvenuti nella nostra anteprima di Maracanã. Sono usciti, allora in questo momento sono in corso anche quelli in Conference League per quanto riguarda l'Atalanta, ma intanto Milan e Juventus in Europa League hanno le loro avversarie. Le otto avversarie del Milan sono queste: della prima fascia il Benfica da affrontare in casa e l'Olympiacos in trasferta, il Ferencváros in casa e il Salisburgo in trasferta, poi sempre in casa il Sunderland e il Bournemouth in trasferta e poi in casa l'Ararat Armenia e a Sofia contro il Levski in trasferta. Queste sono del Milan, ve le ripeto: Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia. Per quanto riguarda la Juventus invece, Real Sociedad in casa e AZ Alkmaar in trasferta, Rennes in casa e Ferencváros fuori, Omonia e Celta, Omonia in casa, Celta in trasferta e poi NEC in casa e Apoel Beersheba in trasferta. Anche qui ve le ripeto, le avversarie della Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia e Celta, NEC e Apoel Beersheba.
0: E vedi, mentre tu parlavi, abbiamo preso i social di Tutto Mercato Web, Instagram, dove appunto trovate questo Spalletti, la foto di Spalletti con le squadre che affronterà la Juve, con l'elenco che hai fatto appena tu, con le partite anche come si giocheranno, quindi Juve, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Juve, via dicendo, le trovate tutte in elenco. La Juventus in casa affronta la Real Sociedad, poi il Rennes, l'Omonia, il NEC e basta. Queste sono le partite che farà in casa la Juventus. Diamo anche uno sguardo così al punto di vista grafico al Milan, così inquadriamo anche graficamente un po' il tutto. Ecco qui il Milan, come hai detto tu, in casa avrà il Benfica, il Ferencváros e poi il Sunderland e l'Ararat Armenia. Vabbè, dai, insomma, sono, ripeto, mi sembrano bella sfida con il Benfica, ambiente caldo con l'Olympiacos, però il resto mi sembrano, sì, Salisburgo, una squadra che, però tutto sommato mi sembrano due gironi alla portata delle
1: sì,
0: nostre, dai.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi.
1: Scusami, c'è il girone invece dell'Atalanta che pesca l'Ajax, il Paphos, il Borac, il Kairat Almaty, il Riga e il Mialbi. Questo è il girone dell'Atalanta in il cammino dell'Atalanta in League Phase in Conference League, ovvero Ajax, Paphos, Borac, Kairat Almaty, Riga e Mialbi. Queste insomma gli avversari dell'Atalanta, unica squadra ovviamente italiana in Conference League.
0: Allora, sì, tra l'altro ieri sera passa il turno, quindi giocherà di giovedì il nostro Sarri.
1: Sì.
0: Quindi giocherà di giovedì. Bruttina partita ieri, devo dire la verità.
1: Sì,
0: partita... Io ancora, sono sincero, non ho capito ancora l'Atalanta, ma ci sta. Siamo alla seconda partita ufficiale. Ieri ho visto, sì, la difesa a 4, questo diciamo tentativo di mettersi a 5 quando devi difendere, quindi abbassando gli esterni. Si stringono gli interni, insomma i classici movimenti del 4-3-3, però insomma poi sviluppo del gioco poco, veramente ancora molto lontano.
1: Sì, è vero, però siamo ad agosto,
0: sì,
1: in un
0: campaccio,
1: in Conference League, proprio
0: dovevi
1: fare una partita un po' più sporca, vincerla con un episodio, così ha fatto, io credo che sia...
0: No,
1: sì,
0: sta
1: vada a Scamacca. È chiaro che poi più avanti,
0: centravanti.
1: Di peso. Come non piaceva a lui.
0: vabbè, dai. Allora, vediamo, dai, siamo
1: che poi, scusami, tra l'altro gli mette un dubbio in più in testa perché c'è questo ballottaggio tra Krstović e Scamacca. Krstović che è stato decisivo nella partita in campionato col Sassuolo, Scamacca subentrato ieri sera e dopo 5 minuti decisivo per la qualificazione. Un bel tema, anche per chi fa il fantacalcio, mi raccomando, fate la formazione perché stasera c'è Milan-Venezia.
0: Sì.
1: Ed è difficile scegliere tra Krstović e Scamacca perché non si sa ancora chi avrà la titolarità. No, in
0: vediamo,
1: questa
0: vediamo. Tra l'altro, poi l'Atalanta giocherà lunedì sera contro il Bologna, quindi ci sarà tempo. Allora, qualche messaggio al volo che prendo, qualche testo scritto da parte di Antonio che dice: se avesse preso la Juventus Lobotka o un Koné, sarebbe sicuramente una squadra più forte dello scorso anno, ma con Locatelli che sì, cambia poco o nulla secondo me. Io, ecco, questo sono abbastanza d'accordo. Lobotka era veramente
1: il centro... Koné però
0: ma Koné perché comunque più giovane sarebbe stato un investimento più forte, insomma. Però ecco, un giocatore come Lobotka serviva veramente, uno di queste caratteristiche, ecco. Poi Bernardo mi saluta, lo saluto e lo ringrazio anche per il messaggio.
1: L'amico colombiano?
0: L'amico colombiano, ci arrivo, guarda, veramente che mi dà ragione, lo ringrazio, ma quello che mi stupisce è che ci segue dalla Colombia.
1: Da Cartagena?
0: Sì. Dice che... Grande, no? Insomma...
1: Ma su cosa avevi ragione?
0: Sul discorso della Juve, penso quello ho fatto in questo momento. cioè, ne ho fatto uno solo. Allora, no, ho parlato anche di Maldini e Rosolino mi dice: Marco, secondo me è proprio quello il motivo della scelta di Maldini. No, Rosolino, il motivo non è quello, perché loro lo doveva dire. Il motivo, poi, nella sua intervista, lui ha anche detto che aveva scelto altri nomi. Ha fatto i nomi di Grosso, di De Rossi e poi ultimo Pirlo. Quindi il problema è stato il CT. Il resto è una nostra interpretazione, perché in realtà non ha detto questo.
1: No? Sì, sono d'accordo.
0: Questo era il problema. Dica, dove...
1: No, assolutamente, stavo seguendo, non so se avevi altri messaggi, se no ascoltiamo, abbiamo tanti audio, Gabri, possiamo farli ascoltare, vai, sentiamo. Allargare.
0: Dai, via.
2: Ciao Marco, ciao Luigi. Allora, Luigi, il Como penso che andrà malissimo in Champions, farà forse qualche pareggio ma perderà molte partite. Il Napoli verrà da piangere, forse si qualificherà per rotta della cuffia, per il famoso, diciamo, culo che c'ha Allegri.
0: Vabbè.
2: La Roma potrà fare delle partite in cui può fare tanti gol ma ne può prendere tante altre. Quindi l'unica, secondo me, squadra che si potrà salvare e andare avanti sarà solo l'Inter. Ciao.
0: Vabbè, lui dice, perché noi abbiamo chiesto se possono andare avanti tutte e quattro e se c'è questa possibilità. Lui dice no, ne è solo una. E quindi ha fatto anche, ti ha spiegato pure perché le altre non possono andare avanti. Lo sai che io noto un sacco di scetticismo, e qua oggi mi voglio confrontare
1: in cosa?
0: Sul Napoli. Allora, questa mi è capitato di leggere e di sentire un po' di pronostici di Napoli-Como. Danno tutti vincenti il Como.
1: Anch'io
0: non capisco su quale presupposto, cioè perché il Como potrebbe vincere così in maniera, diciamo, secca a Napoli. Sono tutti convinti che possa vincere, per quale motivo?
1: Perché secondo me...
0: Ci ricordiamo l'anno scorso Allegri un po' di lezioni le date a Fabregas.
1: Lo so, però secondo me perché si attende una bella risposta, un segnale da parte del Como, il pareggio poi per caratteristiche può mettere in difficoltà il Napoli.
0: Cioè, il Napoli invece non può mettere in difficoltà il Como.
1: Sicuramente, però sai, il modo di giocare del Como, che tra l'altro in trasferta ha vinto tante partite, ha un'imbattibilità molto lunga, la sensazione, cioè, c'è tanta fiducia in questo Como.
0: Sì, però io capisco
1: c'è più
0: che
1: fiducia
0: ci sia
1: nel
0: fiducia,
1: Como che rispetto alla sfiducia che c'è nel Napoli.
0: Già la seconda partita va, vince facile a Napoli.
1: Non è detto facile, ho detto che secondo me ci sono buone possibilità che il Como vinca a Napoli.
0: Che dici qua? C'è un'ultima ora di mercato, leggila. Come mai non le leggi?
1: Aspetta,
0: l'ultima ora di mercato? Questo è molto importante. Cioè,
1: non mi capire.
0: Voci di mercato. Che ho letto Juve, però non sono riuscito a capire bene. Adesso abbiamo
1: mercato, eccolo qua.
0: Ultima ora di mercato, no, vediamo che arriva. Aspetta, devi stare calmo, che noi abbiamo dei potenti mezzi che ci consentono. Eccolo qui.
1: Sì.
0: Vai. Che
1: idea Zegrova per la Lazio, avviati i primi contatti esplorativi
0: con la Juventus. Quindi si vuole liberare di Zegrova?
1: Beh, mi sembra abbastanza logico. Il problema di Zegrova è che ha un ingaggio molto alto. E il problema della Lazio è che prima di Zegrova deve far uscire Cancellieri, che però continua a rifiutare tutte le
0: proposte. Le destinazioni?
1: Sì, ha rifiutato il Genoa, ha rifiutato il Parma. Quindi se non esce Cancellieri, però evidentemente si vorranno cautelare.
0: Va bene, vediamo. E tra l'altro, altra cosa, Gudmundsson potrebbe, l'ho sentito anche stamattina, mi sembra, proprio su dopo ne parliamo con i colleghi di Tutto Mercato Web, che Gudmundsson potrebbe uscire dalla Fiorentina e potrebbe andare al Bologna qualora il Bologna fa l'uscita di Rove.
1: Bello.
0: Quindi ci potrebbe essere questa situazione da seguire.
1: Bello. Tra l'altro l'Atalanta sta facendo l'uscita di Anor per tanti milioni e poi vorrebbe prendere Rowe. Sicuramente è bello comunque Gudmundsson a Bologna.
0: C'è questa situazione qui Tridante. Che bisogna un attimo monitorare. Poi ne parleremo anche con Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire un altro audio, 331-82-0013, mentre Luigi dalla Colombia specifica che si riferiva al discorso su Maldini che
1: Visto.
0: Grazie Luigi. Pensavo, vabbè, non l'avevo considerato il discorso su Maldini. Vai.
3: Buongiorno Maracanà e buon venerdì.
0: Buon venerdì.
3: Buon weekend che si appresterà. Allora, io le italiane in Champions le vedo bene. Secondo me l'Inter arriva tra le prime 4, addirittura non tra le prime 8, quindi fa qualcosina in più. Mentre la Roma per me

0: tutte e quattro, oppure ne vedete soltanto una, due? Insomma, vi stiamo chiedendo questo. Poi tra poco facciamo anche, anzi, facciamo anche il gioco pronostico, va bene?
1: Tra l'altro, scusami, ma c'è l'ufficialità, insomma, l'ufficialità no, però la sempre più certezza che Illis si opererà a inizio settimana. Che è successo?
0: No, vai,
1: a inizio settimana prossima.
0: Sì. No, non rilevo per Illis, un messaggio che è arrivato.
1: A inizio settimana prossima, tempi stimati minimo 2 mesi e mezzo /3. Quindi tra lunedì e martedì l'operazione.
0: Beh, questa è una, ripeto, questa è una tegola pesante. Comunque dai, vediamo come verrà sopperita questa assenza. No, Bernardo ci scrive: caro collega di Piccari,
1: eccomi,
0: ci sentiamo lunedì se il Napoli perde con il Como. Ci sentiamo lunedì.
1: Se il Napoli perde con il Como, ho ragione io però.
0: No, lui ha detto ci sentiamo lunedì se il Napoli perde con il Como.
1: Nel senso ragazzi, è un pronostico, prendere sul personale. È
0: dovete prendere sul personale.
1: Si possono anche sbagliare. Quanti pronostici ha sbagliato Piccari nella sua vita? Non è che ce l'ho col Napoli. Secondo me il Como. Poi sarò qui a metterci
0: la faccia. No, a proposito, facciamo una cosa allora, chiediamo ai nostri amici, facciamo così, partecipare anche
1: lunedì
0: loro.
1: Lunedì metto Lucio, dipende come finisce.
0: Dai, lo so, se vince il Como vieni, dammi retta, l'incursione la fai, sono sicuro. Allora, facciamo così, chiediamo l'altra settimana a Marino, insomma, non ha vinto nessuno. Allora, chiediamo il risultato esatto dei nostri ascoltatori di queste due partite. Vogliamo mettere la sigletta del pronostico? Chiedo a Gabriele, dai, ci divertiamo un po'. Allora, mettiamo queste due partite e chiediamo il risultato esatto ai nostri amici ascoltatori. Juventus-Parma. Non è una partita così scontatissima e semplicissima?
1: 1.
0: Vabbè, uno sì. Però
1: risultato
0: esatto di Juventus-Parma, la prima partita.
1: 3-0, doppietta di Kolo Muani.
0: Ma potrebbe succedere. Allora, seconda partita, il big match di giornata, che già Tringali ha pronosticato, deve soltanto dirci il risultato esatto. Napoli-Como.
1: 0-2, marcatore Baturina.
0: Tutte e due?
1: No, non ho detto doppietta, ho detto marcatore, uno dei due. Uno dei due è Baturina. 0-2 però.
0: Registra tutto, Io mi pronuncio più tardi con tutta la squadra. Quindi risultato esatto: Juventus Parma e Napoli Como. Allora, scatenatevi, dateci il vostro. Già sono arrivati, vedi? 2-1 per il Napoli. Juventus Parma 2-0 e Forza Viola, scrive Massimiliano. La Fiorentina c'è una bella partita che tra l'altro nel gioco pronostico della nostra squadra interna c'è anche questa partita, sì.
1: Ha inserito, vabbè.
0: Sì, vediamo poi che scelte farà anche Grosso. Io ieri mi sono pronunciato in questo senso, ho detto che Grosso c'ha una bella macchina quest'anno. E lui
1: ha una bella responsabilità.
0: Bella macchina, che c'ha un bel motore.
1: Deve
0: guidare bene.
1: Deve innanzitutto accenderlo questo motore, perché poi a Firenze a Roma è rimasto in panne.
0: Sì, sono d'accordo. Lui c'ha una bella macchina con un bel motore, poi se arriva, io credo che Zirze sia fatta, da quello che mi dicono. Se arriva lui, insomma, c'ha un giocatore importante lì, voglio vedere anche che soluzioni sceglie. È vero che gli mancano degli esterni puri per fare il 4-3-3, però può fare anche altro con questa squadra. Io credo che un allenatore può anche cambiare la sua idea nel momento in cui vede che c'è un materiale tecnico comunque importante, può optare per un altro tipo di modulo.
1: E vogliamo sentire degli audio, poi dobbiamo presentare due attesissimi appuntamenti che tornano su TMV Radio in questo venerdì. Attesissimi, avevamo la casella mail piena
0: di richieste
1: per
0: non lo sapevo.
1: Questi due appuntamenti
0: possono fare pure le richieste sui programmi, e non lo sapevo io questa cosa.
1: Storie di calcio,
0: è vero, quando torna Storie di calcio è arrivato oggi riparte Storie di calcio, e poi ci spieghi un attimo che storia è, perché non mi hai fatto nemmeno il lancino che dovevamo fare. Troppa roba, capito? Vabbè, con un audio vai.
2: Buongiorno Maracanã. Juventus Parma 2-0. Napoli Como 2-2, Carmelo da

0: sempre giovane.
1: Però Carmelo, non vale il vocale, il pronostico, me lo devi mandare scritto. Avete visto il video del figlio di Comiso? Sì, l'ho visto.
2: Quindi?
1: Che devo dire? L'ho visto.
2: Divertente.
1: Divertente, lui è così, molto, capito? Ci ha messo un po' di enfasi. Pure quello che si è sentito fuori onda. Allora, 331-8200-213, Palladino a ottobre a Firenze, secondo, hai capito? Già fanno la caccia a cambiare le cose. Vabbè. Vorrei rispondere al tifoso interista che ha sparato a zero su tutte le squadre di Champions, tranne l'Inter. Luigi. Vorrei ricordare ricordo dell'Inter in finale 5-0, anche quest'anno non la vincerà. Vabbè, insomma, vabbè, pure bello lo sfottò tra tifosi. Vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, sono Fossano. Ma avete notizie su Romagnoli all'Atalanta?
1: No, io non ne ho al momento. Tu
2: no,
1: ne hai?
2: Neanch'io. Romagnoli al momento rimane alla Lazio. Vediamo se si muoveranno per provare a prenderlo. Allora, al momento non è una cosa calda.
1: Sentite, vi riporto queste parole però di Runaic, il tecnico dell'Udinese in conferenza, ha detto: Zaniolo, forse, vado proprio su tutto mercato, beh, forse l'ho fatto giocare un po' troppo. Cioè, riconosce di averlo fatto giocare un po' troppo. Sì. Eccolo qui, l'ho fatto giocare un po' troppo.
2: Oppure era meglio che invece di fare tutte queste storie in estate si allenava meglio.
1: Può darsi, è un giocatore che ci serviva molto quest'anno e ci dispiace per queste assenze. Le prime partite di una stagione sono difficili da prevedere, ma vengono considerate come la seconda parte della preparazione. Questo allenatore bravo. Sta facendo bene all'Udinese. Io quest'anno ho detto che l'Udinese è una squadra da monitorare, vediamo. Andiamo a sentire un altro audio, vai.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedervi due cose veloci, una vostra opinione.
1: Sì.
4: Ma secondo voi è stato corretto l'atteggiamento del Como di aspettare proprio gli ultimi giorni di mercato per andare a prendere Ken della Fiorentina? Cioè, voglio dire, se aveva bisogno di un attaccante non poteva muoversi prima, perché in questa maniera, come dire, ha scombussolato un po' anche i piani della Fiorentina stessa. Quindi non so se a Firenze l'hanno presa bene o meno. Perché secondo voi è stato corretto, una cosa normale di mercato? E la seconda, volevo chiedervi, ma per quanti milioni è andato Vlahovic in Turchia e qual era la differenza rispetto a quello che gli offriva la Juve? Un saluto.
1: Ciao. Beh, sulla prima ti rispondo al volo. E il Como non ha nessuna colpa, il mercato è aperto fino all'ultimo giorno, tu puoi fare l'offerta, e sono gli altri che devono magari porre una deadline e dire: se non viene ceduto entro, che ti posso dire, il 15 di agosto, dopo non lo cedo più. Però la squadra che fa la proposta non è che può non gli può essere impedito di fare l'offerta anche l'ultimo giorno di calciomercato, anche all'ultima ora di calciomercato. Quindi,
2: sì, anche perché aggiungo io, un giocatore lo paghi in un modo il primo di luglio, ma lo paghi in un altro modo il 20 di agosto.
1: Certo.
2: Ci sono delle opportunità. Allora, in chiusura per il Bologna, l'arrivo di Teat del Francoforte, quindi il Bologna acquista questo calciatore. Dobbiamo però rispondere alla seconda domanda, sì, sull'ingaggio di Vlahovic,
1: che è
2: di 8 milioni.
1: Esatto. La Juve ne offriva 6.
2: Ne offriva, sì, massimo 7 se non sbaglio. Il problema, Marco, non è quanto
1: prende. E commissioni?
2: Neanche. E il bonus alla firma. Sai quanto ha preso Vlahovic per
1: 20
2: firmare?
1: Milioni,
2: 10 milioni.
1: 10 milioni.
2: 10 milioni, quindi in un anno ha guadagnato 18, perché sono 10 che si è preso come bonus alla firma, e 8 milioni di ingaggio.
1: Ma ti posso dire una cosa? Mi risparmiavo i 50 milioni di Kolumani, gli davo 7 di ingaggio, gli davo 10 subito e me tenevo Milik. Era più forte il reparto offensivo. Guarda che ti dico. Poi che lui si sia comportato molto discutibile, siamo tutti d'accordo. Ma tu hai speso 50 milioni per Kolumani, ti ricordo questo. Vabbè, ci fermiamo qua, tu sai come la penso. Caro Francesco,
2: velocemente però gli appuntamenti.
1: Ah, e vai, dimmi,
2: già te li dimenticato. Gli appuntamenti. Oggi torna Storie di Calcio. L'orario lo sai tu.
1: 18:30.
2: Gli orari li lascio te.
1: Una roba incredibile.
2: Fai parte dell'ufficio palinsesti.
1: Certo.
2: Io posso Storie di Calcio con Enzo Bucchioni, che ci racconta la grande storia di Giancarlo Antognoni nei giorni, nella settimana del centenario della Fiorentina. Abbiamo voluto omaggiare il numero 10 con Enzo Bucchioni, amico da una vita di Antognoni, e ci ha raccontato insomma il loro rapporto, ma anche quello che ha fatto. Quindi 18:30, storie di calcio, Enzo Bucchioni che racconta Giancarlo Antognoni. E poi l'orario sei sempre tu, Football Rewind
1: alle 19, subito dopo.
2: Dunque una fascia tutta monopolizzata da Tringali, insieme a Santarelli alle ore 19 torna Football Rewind, commentiamo, facciamo un bilancio su tutti i temi, allora, della settimana di calcio.
1: Siccome per conoscere gli orari basta andare sul nostro sito TMV Radio Sport, e poi c'è la sezione palinsesto, vedete Football Rewind venerdì ore 19, è molto facile.
2: Nuovo questo sito?
1: No, cioè, esiste da un po', lo dico, e poi c'è storie di calcio ore 18:35, così
2: devo andare a spulciare
1: e comincia a guardare un po' il sito. Ci fermiamo, Marco. A tra poco, ciao Francesco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata del venerdì di Maracanã da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato, ci siamo per questa puntata che oggi è veramente ricca di argomenti, perché ci sono i sorteggi di Champions da commentare, quelli d'Europa League e poi l'Atalanta con la Conference League e poi le partite della Serie A e poi il mercato.
5: È un pieno, insomma, europeo.
4: Oggi è veramente tanta roba e allora facciamo così, non perdiamo assolutamente tempo perché stanno per arrivare tutti i nostri amici che si uniscono a noi e allora andiamo subito dritti, sparati con i titoli, vai!

0: Como, Champions, emozioni e super sfide, ne parliamo perché oggi vogliamo chiedere anche quale sarà il destino delle nostre quattro italiane. Vai! Sarri giocherà il giovedì, abbiamo anche il girone, tra poco lo andremo a riprendere, quindi si va avanti in Conference League. Amorim è pronto per la prima a San Siro, ma arriva anche il girone di Europa League che andremo a leggere, c'è il Benfica nel girone. Grosso, tocca a te, ossia guidare questa Fiorentina che ha un bel motore in attesa anche dell'arrivo di Zirkzee. Serie A, c'è un max confronto, quello tra Napoli e Como, veramente due opposti che si confronteranno al Maradona. Anche la Juventus ha conosciuto il suo destino in Europa League, lo andremo a svelare subito, giocherà la prima con la Real Sociedad, però intanto che si è sempre più Juve-Roma, con la Juventus però che sta prendendo un margine di vantaggio. Ci siamo, caro Stefano, di nuovo per questa puntata del venerdì che andremo adesso ad analizzare un po' tutto, passeremo anche nel dettaglio i sorteggi di Europa League che sono appena arrivati, anzi facciamo una cosa, andremo anche a prendere in attesa poi dell'arrivo degli ospiti, chiedo a Gabriele appena sono pronti, le andremo subito a dare il benvenuto. Abbiamo qui un po' di grafiche anche di tutto mercato web che prendo subito al volo, sempre magari a beneficio con loro, Stefano, si sono collegati adesso.
1: Anche il calendario dell'Atalanta.
0: Esatto, adesso lo andiamo a prendere tra pochissimo in conference, però la Juventus affronterà la Real Sociedad nella prima partita di Europa League, poi ha la Z Alkmaar, il Rennes, il Ferencváros, l'Omonia, il Celta Vigo, il NEC e l'Apoel Beersheva. Queste sono le squadre che affronterà la Juventus di Luciano Spalletti. Il Milan di Amorim invece se la vedrà con il Benfica, quindi una squadra portoghese per Amorim, l'Olympiacos, il Ferencváros, il Salisburgo, il Sunderland, quindi squadra inglese, il Bournemouth anche, e poi l'Arat Armenia e il Levski Sofia, questi gli avversari di Milan e Juventus. Per quanto concerne l'Europa League, naturalmente ripartiremo anche dalla Champions, sì. Stefano, per fare un po' un'analisi di quello che sono state i sorteggi delle squadre italiane, però andiamo a dare il buon pomeriggio subito al direttore di tutto mercato web Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, bentrovati, ciao ciao.
0: Ciao Nick. Diamo anche il buon pomeriggio, mi dicono che è pronto e collegato con noi anche Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, bentrovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: E allora, per completare però il quadro delle italiane, volevo dare un'occhiata anche agli avversari dell'Atalanta in Conference League. C'è l'ostacolo Ajax che c'è appunto in questo
1: Ajax Pafos,
0: esatto.
1: Borac Banja Luka, che non so
0: da dove viene.
1: Kairat Riga e
3: Croazia, Banja Luka, Croazia.
0: Meno male che c'è Garbo. Allora, questo è un po' il quadro completo. Siamo in attesa anche dell'arrivo di un altro amico appena possibile. Mi dà l'ok sempre il nostro Gabriele Latini, che saluto insieme a Claudio Ferrarese in cabina di regia. Sentite, io partirei subito un po', che è il tema che oggi affronteremo un po', voglio chiedervi, stiamo chiedendolo anche agli ascoltatori, si sono un po' divisi sulle varie scelte, però andando alla Champions League delle nostre, vi chiedo delle quattro se abbiamo la possibilità di andare avanti con tutte e quattro le squadre, oppure vedete che c'è una difficoltà maggiore in qualcuno, sorride qualcuno invece è meno preoccupato altri.
1: Sono più o meno, la Roma ha quattro trasferte, 2-2 tecnicamente impegnative, Old Trafford, Manchester United, Paris Saint Germain campione in carica, e poi due ambientali mica da ridere, Atene e Istanbul contro il Fenerbahce. Poi però insomma voglio dire, se la può giocare Como, la deve affrontare con leggerezza, può essere un po', no, io mi attendo
0: Como alla prima col Paris Saint Germain e poi Barcellona,
1: Manchester, grandi imprese United. E grandi insomma KO, potrebbe essere questa un po' la Champions League del Como, però una squadra che gioca a viso aperto, che insomma voglio dire vorrà imporre il suo modo di stare in campo. Poi per quanto riguarda invece Napoli-Inter, Inter consolidata, e Napoli sì, c'ha il City, c'ha qualche scoglio, il Bodø/Glimt in casa che non sarà una partita facile, però insomma tutto sommato mi sembra che almeno lo spareggio 3 su 4 lo possano vedere. Poi c'è da capire se l'Inter riuscirà ad attaccare G8, insomma, ad andare direttamente agli ottavi, però insomma secondo me 3 su 4 vanno agli spareggi.
0: 3 su 4 di Parigi. Niccolò Ceccarini, vengo da te. Ricordo, insomma, il Como affronterà il Paris Saint-Germain alla prima partita, poi il Barcellona, il Manchester United, poi ha il Betis fuori casa, l'Ipsia, Feyenoord fuori casa, il K d'Atene in casa e il Lens fuori casa. Per quanto concerne il Napoli, la prima con l'Arsenal, poi il City fuori casa, il Club Brugge in casa, poi va a giocare con il Porto. Il Bodø/Glimt, bella sfida anche questa. Villarreal Napoli, Napoli Viking e Sabab Napoli. Chiudo, la Roma l'ha già detta praticamente Stefano, affronterà la prima Real Madrid in casa, poi Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United fuori casa, Lille in casa, Fenerbahce fuori casa, Slovan Bratislava in casa e chiude con l'AEK ad Atene. Chiudiamo con l'Inter che fa Liverpool in casa, Real Madrid fuori, c'è questo suggestivo incrocio di Mu con le due squadre che lui ha allenato, e poi Club Brugge in casa, Borussia Dortmund in Germania, Shakhtar Donetsk in casa, Feyenoord fuori casa, Stoccarda in casa e Slovan Bratislava fuori. Nick, tutte e quattro più oppure vedi qualcosa di diverso?
2: Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, 3 su 4 secondo me le possiamo portare avanti, cioè nel senso che magari qualcuna può andare direttamente agli ottavi e altre due possono arrivare invece a fare lo spareggio, il playoff. Una potrebbe essere eliminata, sì, io sono curioso di vedere come va il Como, perché secondo me quello che naturalmente in questo momento mi rende più, mi intriga di più, è il rendimento del Como in Champions League, perché questa è una squadra che secondo me può fare tutto e di più anche in Champions League, perché trova anche un livello che è più consono al suo, diciamo, dal punto di vista proprio della proposizione del gioco, piuttosto che in Italia, dove chiaramente ci sono meno spazi e l'idea di calcio di Fabregas può essere per certi versi soffocata. E quindi io credo, guarda, l'ho già detto, per me perderanno punti in campionato anche importanti, ma faranno strada in Champions.
0: Però vado da Daniele Garbo.
3: Ma allora, l'Inter ha l'obbligo di passare subito il girone senza spareggi, secondo me, e penso che abbia tutte le possibilità di farlo. Per le altre è un po' più complicato, onestamente. La Roma, come ha detto giustamente Stefano, ha quattro trasferte tremende, secondo me. Le ragioni ambientali saranno trasferte molto difficili, molto complicate. Quindi la Roma, se dovesse passare subito, sarebbe una grande impresa. Se dovesse passare agli spareggi, secondo me sarebbe già buono. Il Napoli più o meno va allo stesso discorso della Roma, anche se il condottiero Allegri è uno che la Champions League la conosce molto bene, sia pure con un'altra formula. Il Como ovviamente è una grande incognita, perché nessuno aspettava di trovarlo in Champions League, però credo che il suo entusiasmo potrebbe anche regalarci qualche sorpresa da questo punto di vista. Devo aggiungere una cosa.
0: Vai.
3: Rispetto al passato, quando c'erano 6 partite, oggi sono 8 le partite. Quindi c'è più possibilità di recuperare, più possibilità di sbagliare. Se tu in 8 partite non riesci a dimostrare che meriti di passare al turno successivo, è giusto che stai a casa.
0: Guarda, io penso che l'Inter penso che possa fare da subito un percorso importante. Io il Napoli, guidata da Allegri, insomma, è vero che ci sono due squadre inglesi che deve affrontare, però credo, insomma, c'è l'esperienza anche la squadra. La Roma mi sembra un giro ha delle partite complicate, più difficili delle altre, ecco, così sul poi il campo naturalmente. Il Como, quello che viene Stefano, io penso, sì, che no, deve giocare con veramente grande entusiasmo e voglia di fare questa competizione, stop. Poi quello che succede,
1: anche,
0: succede.
1: Voglio dire, questo raggiungimento
0: è una bella
1: Champions
0: storia
1: League,
0: certo
1: è qualcosa in più, no, che ha avuto il Como scorso anno, sarebbe meritato, per carità, poi abbiamo parlato il Milan, la Juventus, che hanno agevolato il passaggio in Champions League di Roma e Como, però insomma sono d'accordo con te, il Como se la deve godere, vivere così. La Roma, sì, è vero che ha queste trasferte, però siamo sempre lì, in Champions League devi vincere, i pareggi non servono a niente. Fai 8 pareggi se vuoi.
0: Allora, noi abbiamo naturalmente, lo dico a Ivan, abbiamo elencato le squadre che verranno affrontate, poi le date e tutto ancora devono uscire, insomma, quindi aspettiamo le date. Allora, vado a dare anche il buon pomeriggio a Michelangelo Rampulla. Ciao, Michelangelo, ben trovato Michelangelo.
4: Ciao Marco,
0: come stai?
4: Ciao Stefano.
0: Ci sono buon collegati anche
4: bene,
0: Nicolò Ceccarini. Sì, benissimo. Nicolò Ceccarini, Daniele Garbo. Senti, lo chiedo anche a te, Michelangelo. Hai dato un'occhiata ai sorteggi? Ti sei fatto un'idea, quelli di Champions dell'Inter che ha trovato il Liverpool, il Real Madrid, poi il Napoli che ha trovato l'Arsenal, il City. Che dici? Tutte e quattro hanno possibilità oppure. Vedi.
4: Secondo me sì, però sì, siamo Champions League, per cui tutte le partite sono difficili, c'è qualche, poi quando tu pensi di trovare una squadra sulla carta più semplice, poi magari incorri in qualche defaillance. Comunque è la Champions League, per cui devi sempre giocare al massimo. Io credo che forse Inter e Napoli hanno qualche possibilità in più rispetto a Roma e Como. Comunque tutte e quattro hanno delle buone chance.
0: Sì, quello della Roma mi sembra un po' più complicato, ecco.
1: Sì, però ripeto, può fare 12. Allora, il discorso è dalla prima all'ottava posizione devi fare 16-17 punti in su. Lo scorso anno l'Inter fece 15 punti, non vaderà, vinse 5 partite, ne perse 3. Quindi con 5 vittorie, un pareggio, 16 punti ci stai dentro. Stiamo parlando per arrivare tra le prime 8, quello è un po' il punteggio, 16 punti. 12-13, stai a cavallo dal 9 al 16, insomma, capisci? Quello è l'obiettivo, secondo me. Poi è capitato che il Parì ha vinto 2 volte la Champions League partendo dai playoff, però insomma quello è tutto relativo a poi al potenziale che tu hai in rosa. Se sei una grande squadra, il City, Real Madrid, il Parì, il Barcellona, se arrivano 15-18, poi recuperano perché nello spareggio possono poi rifare il tragitto, poi cambia anche, voglio dire, l'aspetto psicologico, eliminazione diretta. Diciamo, nella prima fase, per chi è meno attrezzato, deve avere una regolarità e quindi deve andare a trovare 12 punti. Minimo 12 punti, 11 punti per star dentro. Poi per sperare, per avere il ritorno in casa, ti servono 13 punti, 12-13 punti. A 11... forse, non lo so, per rotto della cuffia ce la fai entrare tra le prime 24, però poi c'è il ritorno fuori casa, ecco, tutto. Vediamo. Lì io credo che le italiane ce la possono fare. Lo scorso anno, Marco, il Napoli ci sorprese in negativo, trentesimo, insomma.
0: Sì.
1: Ci devi mettere proprio impegno.
0: Però guarda, i messaggi sono molto divisivi, ve li leggo al volo, poi andiamo all'altra. Non ne passa nemmeno una, forse l'Inter come al solito, che secondo il nostro amico verrà favorita. Vabbè,
1: passa nemmeno una, devi a 25esimo.
0: Roma e Milan e sorteggi più sfortunati, adesso leggiamo anche quelli del Milan in Europa League. Allora, per me siete, Antonio dice, siete troppo negativi per il Como in Champions, è vero che è la prima volta, ma i giocatori avranno molto entusiasmo e questo aiuta. Per me il Como 10-14 punti li farà e passerà tranquillamente, passano tutte e quattro, forse due subito agli ottavi. Però non abbiamo detto che, non abbiamo espresso negatività sul Como, io non ho sentito, anzi.
1: Aspetto alti e bassi dal Como, ecco.
0: Nicolò ha detto che si aspetta veramente una Champions di importante. Io dico che quello che viene in più è tutto di guadagnato per il Como, questo ho detto. Poi non so, Michelangelo, che ne pensi, però non credo che si sia espresso un giudizio negativo sul Como, ecco.
4: No, assolutamente, abbiamo detto che tutte e quattro hanno delle buone chance. Certamente il Como ha l'entusiasmo dei giovani della prima volta che partecipa a questa competizione, però va ricordato che in queste competizioni una qualità importante è, come posso dire, l'esperienza a giocare certe partite. Quindi
0: tu sai bene
4: questo,
0: di che
4: poi
0: cosa ti
4: Paris
0: parla,
4: Saint-Germain, ecco. Parte dietro. No, certamente i calciatori che sono abituati a giocare queste competizioni sono leggermente avvantaggiati. Chi gioca in queste squadre che hanno giocatori che hanno già partecipato a questa competizione, certo, l'entusiasmo, ripeto, è una buona qualità, è fondamentale, no, anche nel gioco del calcio, però ci vuole anche esperienza, ci vuole come abitudine a giocare a certi livelli.
0: Assolutamente, prego Daniele, volevi aggiungere.
3: No, volevo aggiungere una cosa, noi parliamo senza conoscere il calendario che uscirà domani,
0: esatto.
3: Ma è chiaro che anche il calendario può avere un'importanza fondamentale, perché se ti arriva una partita di Champions League decisiva vicina a un'altra partita importante di campionato, l'allenatore le fa delle scelte, insomma, no? Quindi anche questo può incidere, secondo me, bisogna stare molto attenti.
0: No,
3: il calendario
0: infatti è chiaro che insomma ci sono delle squadre che sono nettamente più forti del Como, questo possiamo dirlo, almeno due o tre squadre sono veramente forti, poi vediamo, perché il campo deve sempre dare un giudizio. Nick, a proposito di Como, Ken è tutto fatto? Perché poi il Grosso ha parlato di Ken, ha detto che si è allenato bene, vediamo che succede.
2: E che doveva dire? Non poteva mica dire Ken lo stiamo dando al Como, e d'altra parte lui deve fare da 0-0 in questa dichiarazione. Ma io credo che, allora, la situazione è molto chiara, la Fiorentina ha accettato l'offerta del Como, perché altrimenti non avrebbe fatto quello che sta facendo, cioè sta cercando di riportare in Italia Zirkzee, tra l'altro il giocatore spinge per ritornare nel nostro campionato e ha dato l'ok alla Fiorentina. Ora stanno cercando di sistemare la questione Paratici con chi ha Yaroslav, che è il suo agente, e soprattutto il Manchester United. Se c'è l'ok di Zirkzee parte immediatamente anche Ken, se non c'è l'ok, fino a che non hanno un'alternativa non danno l'ok a Ken. Questo è quanto, anche se naturalmente poi andrebbe nel caso, siamo nel caso più assurdo degli assurdi, nel caso in cui naturalmente non ci fossero più i presupposti per un trasferimento di Ken al Como, e bisognerebbe anche ricominciare tutto da capo con i rapporti che si sono sicuramente incrinati, per cui io non credo che si possa tornare indietro. Io a oggi vedo Zirkzee alla Fiorentina con Ken al Como, e devo dirti che, come vedo spesso e volentieri, che su Paratici, sai, d'altra parte basta poco per cambiare il giudizio, perché giustamente in tanti sono sempre molto attenti a quello che succede in superficie, ma non si va mai a vedere quello che succede dentro. E praticamente con questa mossa e con la possibile cessione di Gudmundsson, Fabio Paratici sta facendo vuole fare tabula rasa sul recente passato della Fiorentina.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: È abbastanza chiaro il suo progetto.
0: Fa bene.
2: Forse è un po' in ritardo sull'esterno, questo Nij del Torino potrebbe essere il colpo che può sistemare in parte la soluzione offensiva della Fiorentina, però per il resto credo che lui abbia fatto un ragionamento che non faccia una piega. Quelli dell'anno scorso, la maggior parte di quelli dell'anno scorso, per lui devono andare, e quindi sta ricostruendo la Fiorentina con altri presupposti. Io poi sono anche dell'idea che, insomma, in tanti si sono divisi. Io apro il sondaggio con voi in diretta e coinvolgo anche Michelangelo Rampulla. Ma per me Zirkzee vale quanto Ken, almeno.
0: Aspetta, facciamo rispondere a loro. Rispondete voi. Stefano?
1: Due giocatori diversi, ma sono d'accordo con Nick.
0: Valore è quello?
1: Cioè, quando Paratici ci raccontava, ci diceva che se andrà via Ken dovrà arrivare necessariamente uno un pari livello superiore. Siamo lì.
0: Rampulla?
1: Siamo lì.
4: Sì, sì, sono d'accordo. A me sono due giocatori importanti. A me Zirkzee del Bologna mi è piaciuto molto. Ha fatto vedere delle grandissime cose, quindi è un giocatore di assoluto valore. Che poi il campionato e la Premier League non gli è andata bene, questo dipende sempre dall'ambiente, da chi si trova, dall'allenatore, dai compagni, appunto dall'ambiente esterno. Credo che Zirkzee sia un buon acquisto, anche un ottimo acquisto.
0: Garbo, pari valore?
3: Allora, sono due giocatori assolutamente diversi, come ha detto giustamente Stefano. Uno è un centravanti, l'altro non è un centravanti. Quello che abbiamo visto a Bologna, Zirkzee che abbiamo visto a Bologna, è un grandissimo giocatore. Poi non l'abbiamo più visto perché in Premier League non ha avuto molta fortuna. Quindi la domanda è: quale Zirkzee torna in Italia? Se è quello del Bologna, è un grande acquisto per la Fiorentina. Se è quello della Premier, non lo so. È chiaro che la differenza la fa il livello del campionato. Cioè, Premier League è un campionato di livello molto più alto del nostro, quindi è possibile che abbia incontrato difficoltà. Come è possibile che, tornando nel nostro campionato, che è di livello più basso, possa tornare a esprimersi ai livelli che abbiamo visto a Bologna?
2: Marco, posso aggiungere una cosa? Allora,
0: vai.
2: Ken segna di più, Zirkzee segna di meno, ma fa segnare di più tutti gli altri.
0: Questa è una differenza che ci sta. Infatti la volevo dire, mi hai anticipato. È l'unica, è la differenza che ci sta. E quindi ti porta anche a giocare in maniera diversa.
1: E aggiungiamo un'altra cosa. Cioè lui si ritrova, diventa centrale, un calciatore importante in un sistema di gioco. Se è fuori da un sistema di gioco, è un giocatore che non fa tanto la differenza.
0: Però aggiungo una cosa.
1: La Fiorentina potrebbe farla perché trovano questo punto di riferimento, tecnico.
0: Aggiungo una cosa a quello che ha detto Nick, che è giustissimo. Però, visto che c'è questa differenza, Zirkzee ti porta ad interpretare una chiave di gioco differente. Quindi tocca,
1: per
0: quando abbiamo fatto
1: prendono
0: il titolo grosso, tocca a te, è lui che deve trovare.
1: Per questo lo prendono, cioè, Marco.
0: No, per dire,
1: perché
0: Zirkzee
1: tipo Manchester United, oppure va alla Juventus, deve fare la seconda punta in una squadra diversa, si perde. non lo riconosci, diventa un giocatore, non dico qualsiasi, però lì vicino.
0: Nick, senti,
1: mentre se incarna un sistema di gioco, Bologna, come ha detto giustamente Daniele, è forte e credo che la Fiorentina vogliano costruire un gioco, non dico su Zirkzee, con Zirkzee. Certo. Centrale però, riferimento. Certo,
0: certo. Nick, approfitto così, voglio sentire anche un commento di Michelangelo. Perché sia? Che, come siamo messi? Cioè, è in vantaggio la Juve? Ci siamo? Si chiude?
2: Ma lui ha aspettato fino ad ora la Juventus e la Juventus ha dovuto chiedere di aspettare fino a quando non ha ceduto Miretti al Beşiktaş. E quindi ora, ieri c'è stato un incontro a Milano, la sede degli uffici di Mastergroup, dove naturalmente Giovanni Carnevale è ancora presidente, con gli agenti di Chessy. Io credo che la Juventus gli abbia fatto un'ottima proposta, gli aveva già accennato in precedenza, il giocatore poteva tranquillamente accettare altre destinazioni, non lo ha fatto, ha aspettato finora la Juve e io penso che voglia andare lì, ecco, quindi vediamo un po', ecco, quali potranno essere le soluzioni. Io sono curioso di vedere chi prende invece di attaccante la Juve, perché pensavo di Zirkzee, ma poi su Zirkzee hanno un po' mollato il colpo, evidentemente forse ora stanno pensando più a Sorloth, perché
0: magari da via David.
2: Deve andare via David e magari con Sorloth potrebbero riuscire a inserirci dentro Nico Gonzalez come contropartita tecnica per alleggerire un po' l'esborso economico, e quindi la Juve oggi sta facendo anche questo. Il tempo stringe un po' per tutti, perché se ci pensate bene siamo arrivati in coda a 4 giornate dalla fine del mercato, con Leao in bilico tra l'Aston Villa e il Galatasaray, Ken, Zirkzee tra Como, Fiorentina e Manchester United, l'attaccante della Juve, il Napoli che potrebbe prendere Gabriel Jesus, e non ci stiamo facendo mancare niente, e l'Atalanta che potrebbe prendere Rowe se Goodmanson andasse al Bologna. Stiamo facendo un finale veramente con
0: scoppiettante, vediamo che ne pensi, Michelangelo, di Chessy? Era quello che mancava la Juve, era quello che serviva la Juve? Se prendi tempo che mi preoccupi, ecco.
4: Perché è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, certamente non credo che da solo possa risolvere tutti i problemi del centrocampo della Juve, comunque è un buon innesto, senza dubbio. Secondo me ci vuole un centrocampista che ragioni, che ragioni, ma sia più veloce, come posso dire, che sia più veloce di testa, più veloce a far girare la palla, essere più propositivo nelle verticalizzazioni in avanti. E sì, ripeto, è un ottimo giocatore, il campionato è lungo, per cui credo che la Juve abbia bisogno anche di gente come Chessy.
0: Sì, però tu volevi qualcos'altro lì in mezzo, insomma, mi sembra di capire, ecco.
4: Io sposo il tuo
0: pensiero.
2: Però servono i soldi, ragazzi, per fare grandi acquisti.
4: Anche questo è vero.
0: Sì, no, per carità. Però ricordiamo che la Juve ha speso 50 milioni per Kolumani.
4: Però io l'ho detto anche l'altra volta, Marco, lo sai, Rodri, poi magari Rodri non sarebbe mai venuto, 60 milioni Rodri, 50 milioni David, tutta la vita Rodri, voglio dire.
0: Lasciamo stare, va. Vabbè,
4: per spendere soldi.
0: Io prima ho detto una cosa che mi sono saltati addosso, no? Tu hai speso operazioni di 50 milioni per Kolumani. Vlahović è andato per 7 di ingaggio al Beşiktaş e 10 milioni subito, no? Ma non era meglio fa potenza Vlahović che prende Kolumani?
1: Questa è una domandaccia, una provocazionaccia.
0: Non era meglio? Non è così, cioè arrivi in centramanti.
1: Non lo so l'operazione Vlahović, abbiamo Nicca che è l'esperto. Quanto sarebbe costata questa operazione che dice Marco?
4: Dipende quanto poi ha preso anche l'agente.
0: Ah sì, poi tutte le commissioni. Nick, puoi darci tu una delucidazione velocissima, che poi chiudiamo.
2: Guarda, io sono viola da capo ai piedi, ma qui sto tutta la vita con la Juventus su Vlahović. Che hanno fatto quello che dovevano fare, cioè non è che lo dovevano pregare.
4: Forse dovevano farlo prima, Nicolò, forse dovevano farlo prima.
2: Io credo che io sapevo che anche Giuntoli, quando, e sto parlando quindi di tanto tempo fa, che Giuntoli, quando era direttore sportivo della Juventus, aveva cominciato a parlare con il procuratore di Vlahović, se l'ha mosso per tempo perché aveva già capito qual era l'andazzo, considerato che poi c'erano 12 milioni di euro nell'ultima stagione. Giuntoli, nell'ottica di alleggerire il bilancio della Juventus, aveva cominciato a lavorare per fare una sorta di rinnovo con cifre più basse, e lui ha subito trovato un muro abbastanza alto. Poi vabbè, è entrato di mezzo come lì e sappiamo com'è andata a finire. Però se un giocatore Michelangelo, se un giocatore sa come si gioca la Juve, sa che cos'è la Juve, non la tratta come Vlahovic, secondo me. Poi, ma, perché sì, io credo che la Juventus, guarda, per me la Juventus gli ha dato tanto a Vlahovic, io ho quest'idea, e lui secondo me forse, non lo so, se l'ha ripagata fino in fondo.
4: Sono d'accordo.
0: No, su questo sono d'accordo anch'io. Quindi va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, mi dai i tuoi pronostici al volo?
2: Sì, volentieri.
0: Juventus-Parma, risultato esatto.
2: Juventus-Parma 3-1.
0: Napoli-Como
2: 2-1.
0: Fiorentina-Frosinone.
2: E qui che devo dirti, Marco? Bisogna vincere per Fabio Grosso e quindi facciamo un 2-1 e siamo tutti sereni, dai.
0: Va bene Nick, noi ricordiamo che lunedì e martedì ci sarà questo lunghissimo speciale di calcio mercato, partiremo dalle ore 13 fino alle 20:30, una lunghissima diretta su TMV Radio ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, tanti collegamenti per questi ultimi due giorni di calcio mercato. Nick, a presto.
1: Ciao Nick.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, anche saluto. Michelangelo, ciao ragazzi. Ciao Nicolo.
0: Michelangelo, ciao. Ci dobbiamo fermare, vuoi rimanere o te ne vai?
4: No, devo andare. Va bene. Saluto.
0: Peccato. No, però ti chiedo come finisce Napoli-Como, te lo chiedo pure a te.
4: Napoli-Como 2-1.
0: 2-1 per il Napoli.
4: Per il Napoli.
0: Sì. Bene. A presto, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Michelangelo,
0: un abbraccio.
4: Saluto a tutti.
0: Grazie ancora Michelangelo Rampulla, ci fermiamo, break, state lì che torniamo subito. Io non capisco.

0: Siamo tornati, caro Stefano. Allora, devo farti.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ben trovato. C'è Mimmo che ci fa questa domanda, la giro a te, magari poi sentiamo anche gli ospiti. Buongiorno, sono Mimmo da Genova, tifosissimo del Napoli. Volevo sapere un vostro pensiero sia per la rosa che ha, e secondo voi può essere l'anti-Inter Roma? Io ero allo stadio domenica a vedere Genoa-Napoli e non l'ho visto così bene, a parte 10 minuti secondo tempo, e ti ringrazia.
1: Beh, no, la seconda parte, quando il Genoa ha finito un po', no, il carburante, questa pressione a tutto campo, primo tempo meglio il Genoa, poi però sono emersi quei valori, per cui noi diciamo il Napoli sta là, subito dietro l'Inter. Quindi adesso, in attesa di sapere se riuscirà a prendere il Gabriel Jesus della situazione, dell'attaccante, manca qualcosina, e poi soprattutto bisogna vedere il doppio impegno, Champions League e campionato, quanto può togliere una competizione del genere una squadra forte come il Napoli, però che si deve rilanciare nonostante il secondo posto, nonostante l'infortunio lo scorso anno, ma soprattutto per vedere com'è il nuovo corso con Allegri, che è un allenatore esperto, molto bravo, vincente. Magari, ecco, non ci attendiamo un Napoli spettacolare, però un Napoli che fino all'ultimo, Marco, sarà in partita. Ma aspetto questo.
0: Allora, buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E troviamo Massimo Bonanni in questa parte di trasmissione. Ciao Massimo, ben trovato. Buon pomeriggio anche a te.
3: Buon
0: pomeriggio anche a te. Lorenzo, ci sono un po' di domande. Naturalmente il calciomercato, come sempre. Lang, che cosa succede? Perché il Napoli va su Gabriel Jesus. C'è questa possibilità?
2: No, c'è, sì, sicuramente. Però vediamo, insomma, sono costi alti, sono trattative complicate e manca sempre meno. Però io credo che una soluzione alla fine anche l'Arsenal vorrà trovarla, e quindi il Napoli è lì che è vigile, aspettando appunto che si possa sbloccare qualcosa. È chiaro che uscisse Lang sarebbe molto più facile. Da capire con che formula però possa uscire Lang, perché l'anno scorso il Napoli ha pagato tanto. E quindi si torna sempre al fatto del non poter fare minusvalenza, quindi comunque sia partirebbe in prestito, poi potrebbe essere prestito con obbligo condizionato, prestito con diritto, però anche tutte queste cose fatte in prestito, la spieghiamo un'altra volta, sono fatte per utilizzare un altro anno di ammortamento, certo. E quindi il giocatore pesa meno a bilancio. Dopo un anno passato in prestito altrove, perché comunque sia il club di appartenenza ammortizza di un altro anno, e per questo si vediamo sempre di più queste formule in prestito con obbligo anche condizionato al niente, per esempio alla prima presenza da febbraio, quindi fanno scavallare l'anno, così si ammortizza tutto, e però insomma, quindi per spiegare com'è la situazione legata ai prestiti e come mai non fanno praticamente più i titoli definitivi immediati.
0: Colgo l'occasione proprio per completare la risposta anche che diamo al nostro ascoltatore. Io, vedi, questo è un tifoso del Napoli, tra le altre cose, Stefano. Noto che c'è un po' di scetticismo intorno al Napoli. Addirittura ho letto, ho raccolto che insomma Napoli-Como danno favorito il Como al Maradona. Poi dopo ne parliamo. Questa è una bella sfida, due modi diversi di stare in campo. Ma la pensate anche voi così? Daniele, vengo da te. È una rosa in questo momento che ti lascia delle perplessità, come chiedeva il nostro ascoltatore? Può essere considerata l'anti-interrante Roma, Napoli?
4: Allora, il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo, quindi è chiaro che ha l'obbligo di cercare di lottare per lo scudetto meglio di quanto non abbia fatto lo scorso anno, quando non è stato in realtà mai in corsa per lo scudetto. È chiaro che secondo me è una rosa incompleta ancora. Mancano tre giorni alla fine del mercato, e credo che Napoli farà qualcosa, perché è vero che Allegri è un allenatore molto esperto, ma se non gli dai i giocatori poi diventa complicato. Insomma, come le avversarie poi si sono più o meno rafforzate, la Roma si è rafforzata, la Juventus si rafforzerà, insomma, quindi credo che se Napoli vuole essere protagonista in questo campionato, negli ultimi tre giorni di mercato debba assolutamente completare la rosa, perché così com'è rischia di essere una rosa incompleta e di farci volare anche il Napoli ai limiti della zona centro. Ecco, questo è il rischio secondo me.
0: Bonanni, la pensi così?
3: Ma credo che il Napoli abbia una squadra forte, che debba però essere, come ha detto Daniele, insomma, quello che può essere un po' il pensiero di tutti, debba essere completata, ma secondo me il Napoli è una squadra, è la favorita subito dopo l'Inter in questo momento. Secondo me l'Inter si è rinforzata tanto, dietro ha preso un giocatore forte, esperto, non giovanissimo ma molto forte, ha messo fisicità in mezzo al campo, ha messo un ragazzo che a me piace molto, molto, molto bravo. A destra ha trovato un giocatore che non è Dumfries, però in questo momento chiunque mettevi può trovare un po' delle difficoltà, perché Dumfries, oltre a tantissima quantità, metteva dentro 7, 8, 10 gol all'anno, quindi fai fatica a trovare esterni che ti fanno quel tipo di apporto. Però il Napoli sicuramente, se dovesse prendere Gabriel Jesus, a me piace, è un giocatore forte, quindi è un altro potenziale offensivo che va messo in un contesto che secondo me l'anno scorso non si è espresso al massimo a livello offensivo, perché l'allenatore aveva un certo tipo di idea. Mm-hmm. Con Allegri si cercherà di fare secondo me meglio, ma il Napoli è una squadra forte. Io ho sentito anche il presidente in conferenza, insomma il presidente ambisce all'Europa, ambisce un giorno a vincere la Champions, quindi in qualche modo deve alzare la ticella.
0: Vabbè, saremo a vedere. Senti Lorenzo, vengo un attimo da te. Leao è destinazione a Aston Villa, ha deciso il ragazzo dove andrà, perché tiene sotto scacco il Milan, lui, capito?
2: No, ma non è vero, dai, tiene sotto scacco il Milan, si prende il tempo che di cui ha bisogno per decidere, ma è già fuori dal Milan, cioè non è...
0: Capito. Non è che... E quindi va alla Aston Villa?
2: Vediamo, questo sta a lui decidere, nella testa di Leao non ci siamo. E se ancora non ha deciso, se ancora non ha comunicato, vuol dire che ancora ci sta pensando. Poi si può pensare no, ma magari un po' più a Aston Villa, ma secondo me non è che abbiamo troppe certezze, cioè decide solo lui, quindi non c'è più niente, cioè il Milan ha l'accordo con tutte e due, sia con l'Aston Villa che con Galatasaray, quindi dipende solo e soltanto da Leao. Posso dire cosa penso sul Napoli?
0: Vai, scusami.
2: No, ma perché io ritengo che il Napoli debba mettere dentro soltanto una punta, perché non si fida di Lucca. Poi per il resto, ragazzi, il Napoli è forte, il Napoli è completo. Il Napoli ha alternative da tutte le parti. Cioè non ci sbagliamo su quello che è stato il Napoli l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso è stato 4 mesi senza De Bruyne, è stato tantissimo tempo senza Neres. Cioè è stato tantissimo tempo senza Lukaku, che non c'è più, e per questo dico che va messo un'altra punta. Però è stato tantissimo tempo senza Anghissà, cioè il Napoli
1: Rachmani,
2: l'anno scorso ha avuto
1: una quantità
2: di infortuni allucinante, capito? Lunghi, poi stesso non c'è stato per tanto tempo.
0: Io la penso come
2: il Napoli è una squadra forte, una squadra pronta, perché ha alternative da tutte le parti, manca solo una punta. Se riesce a prendere Gabriel Jesus, bene, anche se io ho dei dubbi legati alla concorrenza con Højlund, perché secondo me attaccanti come Højlund, se sanno di essere titolari e non sentono la pressione, possono rendere meglio. Però comunque sia, io club un'altra punta forte la prendo.
0: Io sono... ti devo dire, sono molto d'accordo con questo ragionamento. Cioè gli manca un attaccante,
1: e siamo tutti in attesa di capire se questo Napoli avrà una marcia in più.
0: Esatto,
1: quindi sarà compito di Allegri
0: trovare questa marcia in più.
1: È tutto su Allegri,
0: sì perché la squadra c'è.
1: L'attenzione è qui, mentre in altri posti puoi anche valutare certe... qui in Napoli è già fatto, ha detto bene Lorenzo, è una roba già fatta in Napoli. Stanno aspettando a Napoli tutti quanti.
0: Hanno avuto questi infortuni in difesa.
1: No, però, il lavoro insomma... di Allegri. Cioè, questa squadra, sì. Per esempio, adesso Lang non so se andrà via, ma c'è Nere, Sali, sono tutta gente veloce davanti, ma anche da Champions League, anche europea può diventare questa squadra. Può cambiare il passo, deve cambiarlo. Cioè, se poi dopo assisteremo a partite dove si speculerà sul momento da sfruttare, su questa cosa di questo sviluppo, e poi in coda il picco per andare a prendere la partita di Cortomuso, però non, poi dopo non basta per andare avanti, per vincere un campionato e per far bene in Champions League. Secondo me serve un po' sbloccarlo sto Napoli. Io mi aspetto da Allegri che faccia un qualcosa di diverso come era stato la Juve tanti anni fa. Sì, cioè, sì, quando c'è la squadra, facci vedere qualcosa di diverso. Però, io credo che Max però, poi io mi stia sento lavorando
0: di,
1: su,
0: allora,
1: su,
0: tu sai che io non sono un allegriano, però mi sento di dire, no,
1: io mi aspetto un Allegri diverso.
0: Qua, questa squadra qua è vicino a quello che c'ha nella testa Allegri, cioè alla squadra,
1: allora,
0: che
1: in campionato le puoi vincere tipo Genova, no? Sì. Però poi dopo, se prendi quel vizio, quell'andazzo là, poi dopo prendi i pali,
0: vediamo,
1: cioè secondo me
0: ragione,
1: invece questa è una squadra che va rimessa in carreggiata, arriva data energia, anche passo, e c'ha tutti i giocatori molto bravi. Oh, ma guarda che c'è un centrocampo, tu guarda al centrocampo del Napoli, sono tutti bravi a saltare l'uomo, a fare superiore in America, Anguissa, McTominay, Lobotka, cioè ti saltano come birri, cioè sono bravi proprio anche nella tecnica, l'uno contro uno.
0: C'è un ascoltatore che ci indica che il centrocampo esatto, infatti Maurizio dice che ha un centrocampo in questo momento molto forte, secondo lui superiore a quello della Roma e della Juventus.
1: Sì,
0: il centrocampo delle Napoli, no, sentite,
4: voglio dire,
0: vai
4: dire, cioè il discorso di Allegri è importante perché è un allenatore esperto. Ho letto un'intervista molto interessante di De Bruyne, in cui Bruyne spara praticamente su Conte, sulla gestione Conte,
0: sì,
4: dei giocatori.
0: Poteva pure
4: poteva evitarlo, però secondo me questa è una cartina di tornasole, vuol dire che forse anche il rapporto fra la squadra e Conte non è così idilliaco lo scorso anno. E se quest'anno Allegri riesce a instaurare un rapporto più disteso con la squadra, che è nelle sue capacità, perché lui è bravo anche a drammatizzare, credo che potrà avere dai giocatori un rendimento superiore, certo, rispetto, certo, a quello dello scorso anno. Ecco, tutto qui.
0: Massimo, posso chiederti che cosa ti aspetti di vedere dal Milan questa sera contro il Venezia, la seconda partita di Amorim, che tra l'altro fa l'esordio a San Siro, ragazzi, quindi c'è il suo esordio come allenatore in casa. Che cosa vi aspettate di vedere dopo la partita che abbiamo visto con il Torino?
3: Ma io mi aspetto di vedere una partita offensiva. Sinceramente mi aspetto di vedere un Milan offensivo, un Milan che propone, un Milan che attacca, perché ha la capacità, in questo momento dalla sua anche un risultato importante alla prima di campionato.
0: Insomma, ti aspetti una goleata, questo è un po' il senso. Ecco.
3: Mi aspetto un Milan che provi a vincere bene.
1: Sì. Una vendemmiata di gol, come si diceva una volta.
0: Si sblocca pure con Salo Ramos stasera, anche vedrete.
3: Anche perché Stroppa non è un allenatore, insomma, che si difende moltissimo, è un allenatore che prova a giocare, quindi secondo me, insomma, può venire fuori una bella partita. Non mi aspetto uno 0-0.
0: Stefano?
1: Altrettanto, voglio dire, sono d'accordo con Massimo. Non mi aspetto uno 0-0, mi aspetto una partita sulla falsa riga di quella vista a Torino, un po' più rotonda, un po' più anche per mi sembra un Amorim, uno che poi voglio dire vuole coinvolgere anche il pubblico di San Siro, voglio un po' convertire, no? Le polemiche, Cardinale, le cose, voglio quello, voglio quell'altro, Ibrahim, c'è le cose, è stato insomma un periodo, non ce lo dimentichiamo, abbastanza teso, e Amorim secondo me sta conquistando anche a livello mediatico i tifosi, sta incuriosendo se non altro, poi in attesa di quello che ci farà vedere sul campo, però come ha detto Massimo, mi aspetto un Milan aggressivo, dominante, che vuole andare subito al dunque facendo un buon calcio.
0: Sì, sì. Lorenzo?
5: Sì, no, mi aspetto, cioè il Milan deve sfruttare anche il calendario, perché quando poi soprattutto si creano le squadre nuove c'è sempre bisogno di un po' di tempo, e il calendario per esempio ti può aiutare. Faccio l'esempio della Fiorentina, no? La Fiorentina arriva pronti via, va a Roma, ne prende 4 e subito Rosso non capisce niente, ha sbagliato tutto, però invece il Milan per esempio ha sfruttato alla grande il fatto di aver incontrato un Torino in piena costruzione ancora, perché se guardiamo a cosa sta succedendo sul mercato, insomma, sono tanti che possono partire, tanti altri che possono arrivare, quindi Torino classica squadra che finirà il mercato, o meglio ne farà gran parte negli ultimi giorni di agosto, insomma il primo di settembre, e quindi ha sfruttato alla grande questa cosa, praticamente non rischiando, è finita 2-1, però i primi 75 minuti abbiamo visto un ottimo Milan, e adesso deve continuare a sfruttare il calendario, perché va a trovare un Venezia che è ancora in costruzione, ce l'ha fatto vedere anche in casa contro il Lecce, è una squadra, il Venezia soprattutto, è una società, il Venezia che comunque ha soldi, che comunque ha ambizione, ma come tutte le cose ci vorrà tempo, e quindi il Milan deve sfruttare questa cosa, mettere altri 3 punti, perché in classifica, perché poi partire bene
1: aiuta.
2: È sempre importante,
0: sì, sì, assolutamente.
2: Per le squadre nuove, gli allenatori nuovi.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro poi in Europa League affronterà il Benfica, le squadre che affronterà sono Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Arat Armenia, Levski Sofia. Io penso che sia alla portata.
1: Sunderland e Bournemouth faccia giocare.
0: Sì, però ecco, una ce l'ha in casa e l'altra fuori.
1: Ce l'ha in casa meglio, per la Juve ce l'ha fuori casa, sì, e sì, Ferencváros sì. gioca. Sì. Benfica gioca. Olympiacos è sempre un punto di cioè, non è un
0: dici così e così.
1: Calendario e no. Viva. Lorenzo, cioè, sì, Levski Sofia e la Rata Armenia, ma insomma, voglio dire, se deve...
0: La pensi anche tu così, Lorenzo?
2: Guarda, beccare in terza fascia due inglesi non è il massimo, ti dico la verità, perché sì. Comunque le inglesi corrono, le inglesi le trovi nella parte di stagione dove vanno a 2000, perché si sta parlando chiaramente di settembre-gennaio come periodo, quindi non sarà assolutamente semplice, ma bisogna capire anche il Milan cosa vorrà fare col doppio appuntamento, perché vi dico la verità. È vero che poi l'Europa League, se la vinci, va in Champions e soprattutto vinci un trofeo molto molto molto, aiutatemi a dire, molto importante. Però bisogna anche capire che il Milan il prossimo anno non può permettersi di non andare in Champions, cioè quindi e non è una squadra, non ha una rosa così profonda da essere tranquillamente gestibile in due competizioni così importanti e così dispendiose, quindi vediamo un attimino come si mette, vediamo quali saranno le scelte di Amorim soprattutto nelle prime fasi. Vi dico una cosa, non passare è quasi impossibile, cioè il Milan non passasse il mega gruppo farebbe come il Napoli l'anno scorso in Champions, che chiaramente li abbiamo offesi per mesi, quindi non esiste non passare, poi puoi arrivare
1: Se il calendario Lorenzo mi sembra un calendario da Champions, perché Salisburgo, Bournemouth, Benfica, Olympiacos, Ferencváros, voglio dire, sono squadre mentre quello della Juve è un po' più da Europa League, secondo me.
2: Sì, la Juve è stata più fortunata, senza dubbio.
0: Mi manca Garbo sul Milan.
4: Ma il Milan, mi aspetto un Milan aggressivo, perché ovviamente vorrà confermare quanto di buono ha mostrato a Torino alla prima di campionato, quindi mi aspetto un Milan che infiammi il pubblico di San Siro, perché conta vincere, ma conta anche il modo in cui vinci. E soprattutto è importante per la squadra, per l'entusiasmo e per Amorim stesso. Per quanto riguarda l'Europa League, io credo che il Milan... Che succede?
0: No, niente, è una voce entrata, non so.
4: Credo che il Milan e la Juventus abbiano l'obbligo di puntare ad arrivare fino in fondo. Se poi non arrivano fino in fondo in un'Europa League che secondo me è un po' meno forte di quella degli anni scorsi, vuol dire che il calcio italiano è ridotto veramente male.
0: Sentite, ha parlato Chiellini proprio in occasione del sorteggio di Europa League della Juventus. Vado su tutto mercato web che riporta il virgolettato velocissimo. Ildiz si opera, starà fuori qualche mese. Squadra più forte quest'anno. Ditemi se siete d'accordo. Bonanni, sei d'accordo?
6: Sulla Juve di quest'anno?
0: Sì, è più forte. Chiellini dice è più forte quest'anno.
6: Vabbè, intanto lo deve dire per forza. Vabbè. Seconda cosa, credo che... Che sì, abbia preso dei giocatori importanti, non so se riuscirà a prendere che sì, se ha preso che sì, non gli sto tanto dietro, ma che sì è un giocatore che a me piaceva e secondo me può fare ancora bene. E quindi metti un giocatore in mezzo al campo che ti dà quantità.
0: Basta che non c'ha la sabbia sulle scarpe, perché quella è pericolosissima.
1: Ricominci con sta storia.
0: È pericolosissima la sabbia, la ricordate
1: Pioli io, l'hai fatto la festa subito.
0: State attenti perché
1: i granelli io di sabbia.
6: L'unico appunto che ho da fare alla Juve è l'acquisto di Colomoni.
0: Non lo dire, sennò ti coinvolgo anche a te in questa, capito? Bailam, che l'ho detto prima, mi sono arrivati insulti, capito? Non lo dire. Non lo dire.
1: Ma insomma, quanto è costato Lorenzo sto Colomani? Dai, una volta per tutte, perché sennò qua se ne esce più, Lorenzo.
0: Perché ci dicono
1: perché
0: che
1: Marco dice 50 milioni e tutti dicono no, 38
2: e 40. Ci avviciniamo,
1: allora ha ragione Vicari, basta, rendetevi. Non lo scrivete più sui 38 milioni.
2: 38 già spesi, 38 già spesi.
0: Allora, 12 di bonus, giusto?
2: Esatto.
0: Allora, 38 esatto. Più 12 quanto fa a casa di tutti? 50.
1: Troppo 50.
0: C'è poco da fare. Quindi tu sei d'accordo con l'affermazione di Chiellini, Lorenzo, così chiudiamo il giro?
2: No, assolutamente no. Secondo me non è più forte, no, secondo me più o meno siamo lì, cioè non è che ha fatto chissà cosa. Alaibegovic, vediamolo, allora, se Alaibegovic

0: questo momento, oggi 28 agosto, la Juventus non è più forte di quella dello scorso anno, sia perché Vlahovic era più forte di Colomouani, sia perché l'assenza di Idiz è molto pesante, e se verrà completata questa squadra nei giorni che mancano alla fine del mercato, ne riparliamo. Oggi come oggi, 28 agosto, non è più forte.
1: Vediamo, sì, vediamo, vediamo. Sentite, mi mancava una cosa da Lorenzo e Bonanni al volo, e poi andiamo ai pronostici. Massimo, la Champions delle italiane, dai possibilità a tutte e quattro, oppure vedi che c'è qualcuno che ha qualche vantaggio, altri sono, non so, qualcuno ride, qualcuno deve soffrire, come la vedi?
2: Ma sono tutte delle belle sfide, devo dire la verità, sono tutte delle belle sfide. E ti dico che secondo me possibilità di passare il turno, il Como fa tutte delle grandi partite, quindi il Como sarebbe stato a prescindere una grossissima sfida. E le altre tre, io l'Inter assolutamente la metto dentro, e metto dentro anche la Roma, metto dentro anche la Roma, e comunque anche il Napoli. L'unica un pochettino è il Como, ma il Como sarebbe stato inevitabilmente un punto interrogativo, perché
1: è il primo anno. Lorenzo, anche tu come la vedi invece questo sorteggio?
3: Guarda, sarò telegrafico, ti dico Inter tra le prime otto, Napoli e Roma ce l'ha tosto, però Napoli e Roma al playoff. Il Como fuori.
1: Benissimo, adesso andiamo ai pronostici con i nostri.
4: È il momento dei pronostici, è il momento di Marco Piccheri che è in testa alla classifica.
1: No, è Bonanni in testa alla classifica. È partito subito forte Bonanni.
4: Però stai tallonando.
1: Chiamiamo in causa subito Bonanni.
4: Il campione in carica.
1: Bonanni, Juventus, Parma.
2: Dico 3-1.
1: Napoli Como
2: 1-1.
1: Fiorentina Frosinone
2: 4-2. Sì.
1: Ok. Vado da Di Benedetto. Juventus Parma
3: 2-0.
1: Napoli Como
3: 1-0.
1: Fiorentina Frosinone
3: 3-1.
1: Garbo, Juventus Parma
0: 2-0.
1: Napoli Como
0: 0-1.
1: Fiorentina Frosinone
0: 1-1.
4: Clamoroso a Franchi.
1: Clamoroso. Clamoroso.
3: Il giorno del centenario.
4: Mamma mia, che legnata che hai dato,
1: mamma
4: Daniele.
1: Mamma mia. Ma vado da impallo.
0: State
1: tranquilli. Impallo sì, sì. Juventus Parma.
4: Classico 2-0 per la Juventus di Luciano Spalletti.
1: Napoli Como.
4: Un clamoroso 3-1 del Como di Fabregas al Maradona.
1: Fiorentina Frosinone.
4: Un netto 3-0 alla Fiorentina di Grosso.
1: Bene. A sto punto gioco anche i miei. Juventus Parma 2-1. Napoli Como 2-0. Fiorentina Frosinone 3-0. E chiudiamo qua. Poi mancano gli altri.
3: Allora Marco, io te lo dico. Io te lo dico ora. Se il Napoli vince 2-0 con un altro gol, insomma, un po' farlocco, io smetto, te lo dico.
1: Va bene, va bene. Grande. Ci sentiamo lunedì, che sarà la grande giornata dell'ultime due giornate di mercato, che seguiremo dalle 13, ripeto, fino alle 20:30, a tutto lo speciale di calciomercato. Grazie
4: ciao
1: Lorenzo,
4: tutti.
1: Grazie Daniele Garbo,
3: ciao,
1: e Massimo
3: ragazzi.
1: Bonanni.
3: Ciao,
1: a lunedì, ciao, a lunedì. Ciao. Break per noi.

0: Bene, bene, ci siamo, caro Stefano Impallomeni.
1: Eccoci qua, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Adesso recuperiamo anche un po' di messaggi dei nostri amici, perché per esempio c'è chi è convinto, Stefano, che in questa Champions League, dopo il sorteggio delle italiane, il Como possa, diciamo così, prenderle sonoramente dagli avversari. Adesso se te lo riporto, perché
1: speriamo, dice, di no, perché rappresenta l'Italia, quindi.
0: Sì, dice, il Como prenderà tanti di quei schiaffi in coppa che tutti dimenticheranno il Napoli di Conte. Hai capito? Scrive Massimo.
1: Il Napoli di Conte non ci ha fatto po' male.
0: Male, dice, no. Questo farà talmente più male che ci dimentichiamo. Non lo so, io non sono proprio così convinto che possa rimediarne con tutti questi schiaffoni. Però vediamo, insomma, poi il calcio è sempre il campo. Ne parliamo di questo e di altro con Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Sicuramente avrà da rispondere subito a Massimo sul Como. Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Però certo, il rischio di qualche schiaffone c'è, dai.
1: Ma quelli aiutano a crescere.
0: Quelli aiutano a crescere.
2: Sì, però sai, noi italiani non siamo abituati ad affrontare le novità.
0: Le novità.
2: Il Como è una novità, per l'amor del cielo.
0: Adesso non, però, più in Italia, insomma, ormai so, dai.
2: No, in Italia, ma in Europa è la prima volta che si aggiunge, certo, nella, certo, tua storia, certo. E noi non siamo abituati a pensare che il Como possa fare bella figura. Però l'intelaiatura di squadra e l'identità di squadra ce l'ha. Per l'amor, certo, del cielo, non dico che col PSG e col Barcellona parta, sicuramente
0: il rischio pallottoliere c'è, insomma, in quelle due partite
2: favorito, però col PSG gioco in casa, col Barcellona gioca fuori, io però sono,
0: poi c'è il Manchester, non te lo scordare, il Manchester United, non facciamo passare come una squadretta, insomma,
2: no, ma tutte le squadre che del girone del Como non sono squadrette, cioè la squadretta in teoria potrebbe essere il Como,
0: sì,
2: però
0: vabbè, vediamo dai.
2: Che comunque sia è una bella sfida,
0: no,
2: anche
0: assolutamente
2: molto incentivante.
0: Poi c'era un messaggio di un altro ascoltatore che recupero, però intanto do il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao, ben trovati a voi.
0: Paolo,
3: dico, peggio del Napoli di Conte, Paolo. Poche squadre hanno fatto.
0: Sì.
3: Non vorrei che questo tifoso fosse un tifoso del Napoli, ma ha pescato male, insomma. Non si deve fare quell'esempio là, perché peggio di quello non c'è stato, secondo me. Trentesimo posto.
0: Brutto. Però Paolo, c'è un messaggio che rigiro proprio a te di un ascoltatore che dice che non è d'accordo con me, perché io prima ho detto che quello che viene in più per il Como è guadagnato in questa Champions. Lui non è d'accordo, dice, per il tipo di società che ha, quello che spende deve essere la stampa in primis a mettergli pressioni.
3: No, è sbagliato, perché noi non abbiamo mai fatto in passato la stampa in assoluto questioni di economiche alle squadre. Abbiamo sempre parlato di favole quando si è parlato del Cagliari, del Verona, della Sampdoria, che avevano anche proprietari importanti, sicuramente non possiamo sottacere per esempio Mantovani, che era un presidente anche molto ricco, ma non è questo. La favola rimane legata al territorio, al bacino d'utenza, al grande salto di qualità che fa una squadra, chiamiamola una squadra provinciale tra virgolette, in un Olimpo del calcio nazionale e a questo punto internazionale. No, non sono d'accordo. Cioè, non è perché ci sono i soldi che i giornalisti devono pretendere. Anzi, è molto bello raccontare delle favole che riguardano delle squadre piccole che partono, diciamo, dal basso,
0: esatto,
3: grazie anche a investimenti di persone illuminate, possono fare un salto di qualità.
0: Massimo Orlando, così abbiamo fatto il
1: giro. Ciao Massimo,
0: ben trovato.
4: Un saluto ai colleghi, ovviamente.
0: La piazza, insomma, come Simone, no?
4: Ma senti, per me il Como ha tutte le possibilità per fare una grande Champions e passare il turno, ma devo dire tutte le italiane, secondo me tutte hanno una grande chance di passare il turno. È chiaro che il Como...
0: Quella più in difficoltà quale potrebbe essere, allora ti chiedo?
4: Ma quella più in difficoltà potrebbe essere appunto il Como, ma proprio perché può peccare un po' di inesperienza, ecco, ma come ha detto bene Simone, è strutturata, giocano bene, io credo che si ripeteranno.
0: Il calcio è molto europeo, il calcio che fanno è molto europeo, esatto, questo bisogna dirlo, esatto, è molto europeo.
4: Esatto, esatto. Poi adesso è arrivato anche Ken.
0: No, sai cosa potrebbe essere la variante? Che magari questa Champions potrebbe togliere qualcosa in campionato, cioè nel senso a livello di energia psicofisica.
1: Poi un gruppo, lo ha detto anche lo stesso Fabregas, che tra l'altro ha detto adesso non avrò più il tempo per anche
0: per allenare tutti i giorni. Sì. Non ho chiesto a Simone, a Paolo, se in questo sorteggio intravedono delle difficoltà maggiori per qualcuno o minori per altri. Simone, così chiudiamo il giro sulla Champions.
2: Ma io sono della stessa idea di Massimo, per quanto riguarda, perché comunque anche la campagna acquisti del Como, lasciamo perdere il lato economico, ma parliamo di valori che hanno acquistato, di giocatori. Poi i giocatori devono sempre esprimere il campo, dirà la validità dei giocatori o meno. Però io credo ciecamente in quello che è l'allenatore, in quello che ha infuso l'allenatore come mentalità, e io credo anch'io, che come ha detto Massimo, che il Como potrebbe anche passare il turno, sorprendendo tutti, perché comunque vedo una leggera difficoltà in più per il Napoli.
0: Quindi leggera difficoltà in più per il Napoli, vado anche da Paolo, così completa il discorso.
3: Guarda, io le difficoltà maggiori le vedo proprio per il Napoli, sinceramente. E poi per il resto, diciamo, ragazzi, quando trovi l'Arsenal, l'abbiamo già detto, ma trovi il Liverpool, il Real Madrid, il PSG per il Como, insomma, sono squadroni. Invece vedo meno difficoltà psicologiche per il Como, proprio per il fatto che se giochi e perdi con il Paris Saint-Germain, che ti puoi aspettare, no? Cioè, normale da parte del Como. Quindi tutto quello che può fare in più rispetto a una sconfitta è oro, e quindi è il vantaggio di non partire favoriti, anzi di partire sfavoriti.
0: Posso chiedervi, l'ho detto prima insieme a Stefano, perché non c'è, io percepisco che non c'è fiducia nel Napoli, mi spiegate il motivo? È più che non avete fiducia in Allegri? Fatemi capire, perché la squadra è forte, non è una squadra...
1: Che non ha fiducia,
0: no, hai sentito però pure Braglia in Champions, cioè io vedo che più, cioè se io devo fare un'analisi del sorteggio, per me il sorteggio difficile ce l'ha avuto la Roma complessivamente, cioè più complicato.
1: Sì, ma stiamo facendo un discorso del Napoli in generale. Napoli è forte, qual è il problema?
0: No, io
1: il problema ti ho detto, secondo me è tutto sulla conduzione.
0: Perché pure Braglia c'ha questo...
1: Cioè non possiamo derogare dalla conduzione, tutto sulla conduzione. Poi magari Max non sarà contento, ma...
0: No, vabbè, ma voi vedete di quello che pensate.
1: Pilota, cioè tu che sei appassionato di motori, insomma, Hamilton. Gli dà un po' una macchina che arriva terzo, adesso, la classifica generale. Sì. Vedi che non è poi finito Hamilton. Invece c'ha problemucci la macchina, Hamilton arriva decimo. Quindi adesso... C'è una bella macchina da pilotare, no? Cosa vuoi di più? Ripeto, secondo me è l'unico posto in cui l'allenatore avrà poche
0: attenuanti. Braglia, così, perché anche tu hai espresso, diciamo, no, così, hai detto...
2: Sì, no, ma io ripeto, ha ragione Stefano, cioè io quello che vedo devo valutare, cioè noi opinionisti dobbiamo valutare le ultime annate, non parliamo di quelle gloriose, vittoriose.
0: Non,
2: ma
0: le ultime annate non sono state positive.
2: Le ultime annate dal punto di vista di conduzione, sia tattica che gestionale, non hanno fatto vedere, e in un ambiente come quello di Napoli, dove c'è una proprietà che in questo momento forse più che al campionato punta alle coppe, alla Champions League, a passare i turni in Champions League, non dovesse succedere, la difficoltà è quella. Mentre nel Como, anche se non passa il turno, ha fatto il suo, perché le altre, Inter, penso che abbia un'ottima opportunità. La Roma, che tu dici, ma la Roma ha l'identità, Marco, cioè la Roma ha un'identità di squadra forte, perché qualsiasi giocatore, come la Roma e Como, qualsiasi giocatore, anche dalla panchina, se abbiamo visto anche il ragazzo giovane che ha giocato domenica, che arriva ed entra, fa la stessa prestazione di un titolare. E questo
0: sì, ma io mi riferivo al sorteggio di Champions, però, ragazzi, non
2: sì,
0: facevo...
2: Però il sorteggio di Champions è anche subordinato al valore della rosa. Il valore della rosa del Napoli non è debole, è forte, ma la conduzione va bene.
0: Tu dici che la conduzione, però mi piace essere un po' fastidioso, lo sapete, è vero quello che dici tu, però mi sento di dire che negli ultimi anni è vero che Allegri non ha fatto bene. Però questa squadra che ha oggi, siete d'accordo con me che è la più forte degli ultimi anni che ha allenato Allegri? Non cioè Allegri ha la squadra più forte degli ultimi anni che ha allenato.
1: E quindi farà bene.
0: Cioè insomma, più in linea con quello che lui forse come allenatore vuole, no Paolo? O dico una cosa...
3: Ma guarda, tu sai che io non è che mi nascondo. Non ho proprio fiducia in Allegri al Napoli, e in questo Napoli, perché... Devo dire la verità, già dalla prima apparizione l'ho visto già snaturato completamente rispetto a quello di Conte. Fa un primo tempo pessimo in cui sbaglia la formazione e la rimedia nel secondo tempo, rimette a posto le cose come formazione e continua a fare il suo gioco che ha fatto al Milan imperterrito e alla Juve. Cioè un blando giro palla che poi riesce, grazie all'inventiva di uno o due giocatori, a rompere il bunker dell'avversario. Se ha intenzione di fare così, con questo Napoli non va da nessuna parte. Poi ti faccio un altro ragionamento. Tu dici la rosa più forte, è sicuramente la rosa più forte, ma è più debole dell'anno scorso. E l'anno scorso il Napoli ha fatto a fatica il secondo posto.
0: Perché è più debole? Perdonami Paolo, ha avuto un sacco di infortuni che adesso non ha.
3: Non è una difesa all'altezza, cioè secondo me bisogna...
0: Ma perché ha degli
3: questo...
0: infortunati, però deve recuperarli questi giocatori.
3: Sì, però cioè, ha un Di Lorenzo che è rientrato e va benissimo. Rachmani è quello più forte e ha preso questo Badiashile che bisogna vedere com'è, oltre ad avere Oliveira. Gli manca ancora un raddoppio sulla fascia destra, secondo me. Non sono convinto dei centrali difensivi. Poi andiamolo a vedere. E poi rispetto all'anno scorso, ribadisco, il Napoli è arrivato a fatica secondo e trentesimo in Champions ed è uscito dalla Coppa Italia. Che deve far meglio dell'anno scorso? Io non lo so se farà meglio dell'anno scorso.
1: E ha vinto una Supercoppa italiana, non lo dimentico.
0: Orlando?
4: Il problema sì è Allegri, nel senso che la squadra ce l'ha. Secondo me hai ragione quando dici che comunque degli ultimi anni è la squadra migliore che lui ha allenato.
0: Avuto, sì. Anche più lunga come rosa, anche più profonda.
4: Assolutamente. Però anch'io non sono sicuro del fatto che possa essere il migliore allenatore per sfruttare questo tipo di rosa. Poi magari ci smentirà e Allegri comunque è un allenatore di anche a me non piace, lo devo dire, però c'ha esperienza e può darsi che si adatti a questo nuovo modulo. Se non dovesse passare in Champions sarebbe un fallimento, questo è poco ma sicuro.
0: Vi riporto al volo qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ma perché soffrite il Napoli? Pensate alla Roma che vincerà lo scudetto quest'anno, il Napoli non lo nominate, noi ci dobbiamo salvare. Ma chi ha detto questo? Però come siete estremisti, nessuno... Vabbè, comunque, non voglio...
3: Vabbè, ma lo sappiamo che i tifosi del Napoli devono sempre scegliersi come fare la vittima del giorno, capito? Quindi sempre così, sempre ce l'hanno col Napoli, sempre... Cioè il tifoso in Napoli parte da una posizione di difesa, mai di attacco. Non è possibile continuare sempre con questa recita ogni volta. Dai.
0: Dice è abbastanza scontato che il girone più impegnativo ce l'abbia la Roma, partendo dalla terza fascia. Poi, ma che dicono? Difficoltà maggiori come Napoli, ma il girone della Roma lo avete visto? E quindi vi fanno questo appunto. Poi c'è Merkel che scrive una cosa, Stefano: l'unica che avrà una grande pressione è l'Inter. Se dovesse fare male per il secondo anno Chivu, allora da interista per il prossimo anno cercherei altrove. Quindi lui dice c'è pressione per Chivu in Champions. Ma sei d'accordo?
1: Adesso esageriamo, cercherei altrove.
3: Male Chivu, va.
0: In Champions, in Champions dico.
1: Sì, no, ho capito, però voglio dire, ma che c'è una squadra che vince la Champions League, l'Inter?
0: Però fare meglio dell'anno scorso, sì, dai.
1: Ma questo certo.
0: Si è fermata col Bodo, con tutto il rispetto.
1: Sì, ma è evidente, però può succedere. Anche il Brasile di Ancelotti si è fermato.
0: Sì, si è fermato.
1: No, vabbè, ma era... Nel senso, può succedere anche le grandi squadre di non trovare la via fino alla fine. E noi auguriamo all'Inter che possa essere protagonista, almeno tra le prime otto, ecco. Quarti di finale ha fatto il suo, ma che dove andare l'Inter? Scusami, se vince la Champions League siamo qui, dobbiamo fare uno speciale che deve durare 10 mesi.
0: Qualche anno fa ti aspettavi che facesse la finale?
1: No, infatti abbiamo esaltato il lavoro di Inzaghi, adesso poi dopo non è riuscito a vincere, però insomma due finali, che aveva la squadra per andare in finale l'Inter? No, può succedere. Può succedere.
0: C'è che... una domanda però... che fanno, secondo me, intrigante, e chiede Giuseppe, sono un tifoso del Napoli, premesso che non amo il gioco di Allegri, ma mi spiegate perché il Milan ha speso tutti questi soldi se la colpa del fallimento è di Allegri? De Paola, parto da te.
3: No, ha speso perché comunque è una squadra che aveva preso una direzione sbagliata come spogliatoio. Mi dispiace che questo osservatore del Napoli non l'abbia capito. L'anno scorso lo spogliatoio del Napoli ha giocato, e del Milan, ha giocato contro l'allenatore. Non vorrei che la stessa cosa si ripetesse quest'anno nello spogliatoio del Napoli, che non è affatto uno spogliatoio morbido, ha delle grandissime personalità. L'uscita di qualche giocatore anzitempo dal campo o l'ingresso tardivo di qualche giocatore, faccio un esempio su tutto, De Bruyne, non vorrei che diventasse un'altra spina nello spogliatoio, ma l'anno scorso ce n'erano cinque, sono stati nominati e sono tutti, diciamo, o stati messi in ordine oppure in qualche modo allontanati. Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, insomma, in qualche modo sono stati ricondotti all'ovile, certo, alcuni.
0: Certo.
3: Per cui, e perché si era creata quella situazione? Diciamo, un po' per colpa dei giocatori, certamente, ma molto per colpa di Allegri.
0: Sì, sì. Orlando, tu hai fiducia in questo Milan?
4: Sinceramente no.
0: Perché?
4: Devo dire la verità, perché secondo me intanto è troppo sbilanciato. E nei due esterni di centrocampo, Chukwueze è bravo davanti, ma non gli puoi chiedere di fare tutta la fascia. O sistemano la squadra con alcuni arrivi che da qui alla fine del mercato vanno secondo me a dare un po' più di compattezza soprattutto alla fase difensiva, perché poi come gioco è anche piacevole davanti. Sono bravi, poi recupererà Pulisic, ma la fase difensiva la vedo una squadra che ha rischio di prendere tanti gol.
0: Braglia? Pure Braglia è d'accordo?
2: Sì, te l'ho già detto nella martedì scorso, cioè, il Milan col Torino, mi rifaccio anche a quanto ha detto Paolo, anche il Napoli stesso a Genoa hanno fatto fatica a dover vincere, perché comunque a Torino nell'ultimo quarto d'ora, va bene, il Torino, che pure, per l'amor del cielo, con tutto rispetto per il Torino, non sia una grande squadra, ma ha creato 4-5 occasioni nitide da gol, cioè arrivavano in porta senza ostacolo alcuno. Per cui è vero quello che ha detto Massimo, al momento c'è poco equilibrio ed è una squadra sbilanciata troppo in avanti. Solitamente anche il Como ha vissuto sul discorso difensivo il risultato che ha raggiunto, e quindi nei grandi obiettivi devi avere una grande difesa, perché sennò diventa un problema poi fare gol sempre e fare molteplici gol per poter essere in cassa. Ho visto il Milan sbilanciato, troppo sbilanciato in avanti.
3: Sai che dipende questo? Guarda, è una storia che si ripete, è quando una società non crea memoria nello spogliatoio. Cioè il Milan sta facendo lo stesso errore che aveva fatto nell'anno precedente a quello di Allegri, in cui ricordate che parlavamo di grandissimi interpreti, Reinders su tutti, ma anche Pulisic e tutti gli altri, grandissimi interpreti in fase offensiva, ma qualche difficoltà in fase difensiva. Nel momento in cui il Milan spingeva in avanti era bellissimo da vedersi, nel momento in cui doveva retrocedere e appunto arretrare aveva grosse difficoltà. E la croce andava a volte su Pavlovic, a volte su Gabbia, a volte su Tomori, a volte su tutti i difensori, e si rimpiangeva addirittura Kalulu. Qual è il problema? Il Milan ha poco equilibrio. Cioè io non vorrei che, non, come dire, stabilizzando mai una memoria di gioco all'interno dello spogliatoio, ogni volta il nuovo allenatore di turno dovesse fare gli stessi errori di quelli precedenti e passare dallo stesso, perché se ci fosse un tracciato storico, guarda, il Milan ha fatto così, bello a vedersi in avanti nelle sue scorribande, ma poco equilibrato in difesa. Vogliamo partire già con una cosa un po' più tranquilla?
0: Tu pensi
3: che Allegri poi era stato rimproverato di pensare soprattutto alla fase difensiva e non a quella offensiva? Sono errori che si ripetono, quando si ripetono vuol dire non c'è memoria nello spogliatoio.
0: Sei d'accordo anche tu?
1: Un po' meno, cioè nel senso che secondo me un gruppo, una squadra deve trovare la sua vocazione, e la vocazione del Milan di andare in avanti, per fare più gol possibili. Poi sono d'accordo con quello che è stato detto, senza equilibrio non va da nessuna parte. Ora la grande sfida di Amorim sarà quella di trovare un equilibrio, però intanto secondo me sta creando una selezione, ecco, consentimi un termine, anche abbastanza naturale, tecnica, cioè cerca adesso di tagliare i rami. I rami che adesso tra un sorriso e un altro in conferenza stampa ride, ma secondo me ha idee chiare, non sarà un fenomeno di allenatore, però mi sembra un allenatore che vuole cambiare, ecco, come ha detto Paolo, vuole immettere forse per la prima volta una memoria. Cioè Chukwueze, diceva Massimo, Kenda, nello Sporting Lisbon, faceva tutta la fascia, ha convinto un mezzo talento, tra l'altro straordinario, a diventare un giocatore completo. Cioè fargli fare 60-70 metri. Chukwueze deve fare sta roba qua.
0: Se
1: non lo farà, non giocherà più, giocherà di meno. Cioè, Amorim da questo punto di vista non medierà per trovare una memoria e per trovare anche quell'equilibrio, così faceva riferimento prima, che non c'è in questo momento. Però a me questa spinta ad andare in avanti, i primi minuti contro il Torino, io ho visto Milan 8 minuti gli attaccati ai pali dall'altra parte,
0: una pressione totale. No.
1: Quindi c'è mentalità e anche, voglio dire, personalità da parte di questa squadra di voler fare un altro tipo di campionato.
0: Devo dire la verità, magari mi sbaglierò, per carità, però sono uno di quelli che invece ho fiducia nel lavoro di Amorim. Io penso che Milan quest'anno possa fare veramente un
1: bel campionato. Secondo me dobbiamo fare, tra l'altro mi dispiace molto perché qualcuno che si è definito un allenatore di M a certo punto esausto dopo l'ennesima, Paolo Fonseca.
0: Paolo Fonseca, volevo dire, un allenatore di M
1: non è Fonseca, non è Amorim.
0: Sì.
1: Cioè sono portoghesi, ma non sono io capisco, poi magari farà un altro botto pure lui, allora dirà sì, portoghesi dopo Consensao, Fonseca pure Amorim. Amorim non è Fonseca, tra l'altro mi dispiace, ma si è auto accusato, perché non mi fate più domande, perché a questo punto devo riflettere, sarò un allenatore di M.
0: Si è proprio detto da solo.
3: Posso dire che è deprimente Fonseca, ragazzi, l'ho apprezzato in qualche modo all'inizio dell'esperienza a Roma, ma al Milan ha iniziato a sparacchiare a destra e a sinistra contro i giocatori, è rimasto solo, isolato, e adesso c'ha questa, come dire, questo modo di essere depresso nelle conferenze stampa, che è proprio non va da nessuna parte. Ma insomma, anche un allenatore deve essere equilibrato, cioè a me non dispiace in assoluto come allenatore, ma nelle dichiarazioni spesso va fuori sopra le righe, va fuori strada completamente. Però sono d'accordo su Amorim, cioè anch'io lo vedo molto differente, vedo alcune cose nel Milan, non vorrei, io soltanto messo in guardia, ecco, non vorrei,
1: no, ma hai ragione Paolo, una volta
3: persa quella propensione offensiva, poi si
1: il rischio è forte, sistema.
0: Vi leggo qualche messaggio, poi andiamo in pausa. Per esempio Pino ci scrive: non si tratta di vittimismo, recitazione, vi ascolto e sorrido, la Juve Allegri vi piaceva, viene al Napoli, improvvisamente diventa uno che non è bravo. Però mi sa che tu hai ascoltato altre persone, perché
1: non abbiamo detto questo.
0: Allegri veniva criticato pure alla Juve, secondo me hai
1: ma non abbiamo detto che non è bravo, vedi, non abbiamo detto che avrà delle grandi responsabilità, perché ha un grande organico.
0: Poi Alessandro dice: ha ragione il tifoso del Napoli, lo dico da mesi, senza Allegri il Milan sarebbe arrivato decimo l'anno scorso. Ma non lo so, ti dicono, Paolo, che si ricordi che l'ultima esperienza di Allegri con la Juventus in Champions League fu disastrosa. Non lo so, ti ricordano questo, esce fuori così, vabbè.
3: Beh, allora ancora a maggior ragione, dico, cioè, quale sarebbe allora la fiducia dell'ambiente Napoli, del presidente su Allegri. Allegri è arrivato due volte in finale di Champions, io so questo.
0: Poi ci scrivono che il Milan non ha la difesa, e questo abbiamo adesso analizzato un po' tutto quanto quello che riguardava. E facciamo una cosa, ci fermiamo, prendiamo un piccolo break e torniamo per l'ultima parte di questa ora. C'è ancora da analizzare la Juventus, perché vi voglio sottoporre una domanda, tra poco.

0: Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari, Savrin Palomeni qui. Eccoci
1: qui. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci sono tutti, quindi al volo dico Paolo De Paola, Simone Braglia e Massimo Orlando.
2: Salve. Ciao, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Una cosa mi sono dimenticato di chiedervi, un pensiero sull'Atalanta, adesso Sarri giocherà
1: il
0: giovedì.
1: Pensavo che facevi un pensiero sul commisso, che è anche un
0: discorso.
1: È un tema da affrontare.
0: Ho capito che vuoi dire sul discorso. Scusa.
1: Joseph Commisso, a me risulta, mi è piaciuto questo discorso che ha fatto in un calcio che, in un calcio, Paolo, che va verso tutta questa cosa qua. Il sentimento, ha speso, ricordiamo, più di 100 milioni e ne spenderà altrettanti. Ancora, secondo me, non è finito.
2: Ma l'avete mercato. Sentito il finale, sì. Non
0: sì,
2: è
0: sì.
2: Che
0: sì. Ma è qui.
1: Però io. Una nota per il presidente Commisso va fatta, perché insomma, voglio dire, ha speso tanto, ci sta mettendo il cuore in questi 100 anni. Mi auguro per la Fiorentina che possa fare una bella partita.
0: Io mi auguro che Grosso guida bene questa macchina.
1: Sì, però gli sforzi del presidente li vogliamo sottolineare.
0: Sì, però mi
1: è
0: auguro
1: è stato anche
0: che
1: un
0: Grosso...
1: po' deriso, secondo me, in maniera
0: eccessiva. Paolo, c'è stato...
2: Ma è la drammatizzazione dei fiorentini. Dai,
0: sì, ci sta tutta, su. Orlando, tu che mi dici?
1: Orlando, vedi, voglio sentire da Massimo che vive.
0: Orlando...
3: Mi è piaciuto, davvero è piaciuto, poi dopo vabbè in mezzo a 15.000 persone ci sta, no?
1: Si è beccato
3: sì.
0: Ma dai, va bene, sembrava un film dei Pieraccioni, dai, è bellissimo.
1: Però io però, mi ha conquistato quell'immagine.
3: Però sì,
1: è stato coraggioso, sì.
3: No, devo dire la verità, ha dimostrato di avere gli attributi, perché comunque vieni da un'annata veramente disastrosa e lui non non ha grande stima da parte della gente, no? Però secondo me invece, perché insomma era il papà prima o Gio Barone,
0: certo,
3: che
0: certo,
3: sapevano
0: certo.
3: Tutto, però a me ha dato l'impressione invece di essere il presidente giusto per la Fiorentina, per provare a tornare ad essere una
1: squadra una barca di soldi
3: importante. Ha speso una barca di soldi, ha fatto un ottimo mercato, poi lunedì sbagliato tutto, messo in campo una formazione assolutamente non all'altezza di giocarsi una partita con la Roma. Però se adesso arriva Zirkzee e prendono un altro esterno, questa squadra comunque ha nomi.
1: E poi anche Dorsved vogliono prendere.
0: Ma tocca a lui, tocca Grosso, ragazzi, è compito suo.
1: L'affare si ingrossa.
0: C'ha una bella macchina da guidare.
3: Quando alleni il Sassuolo e poi vai alla Fiorentina, è mica facile.
0: No, assolutamente.
3: È una piazza tosta, ma veramente tosta.
0: Sono d'accordo. Braglia, sei d'accordo anche tu? Così chiudiamo sulla Fiorentina e poi voglio chiedere una cosa anche...
4: Sì, sono d'accordo. Non c'è niente da aggiungere.
0: Cioè, Grosso c'è una bella...
1: Sta ridendo sotto i baffi che non ha, Braglia.
0: No, Paolo, tu che abbiamo criticato altri allenatori, ma pure Grosso dobbiamo dire che adesso c'ha... È la prova un po' del 9 per lui la Fiorentina.
2: Sì, ecco, io dico solo una cosa, che a volte i tempi per le comunicazioni non sono azzeccatissimi nel momento in cui becchi quattro pere, diciamo, la prima partita dopo una grande enfasi di presentazione di questa squadra e anche dell'allenatore insomma, diciamo, c'è chiaramente anche poi la gestione dell'affare Ken, che non è stata eccezionale, ma per colpa di Ken ovviamente, ma devo dire che come dire, c'è stato questo finale che un pochettino è stato finale, inizio anche di campionato, che non è stato esaltante, però gli sforzi del figlio vanno assolutamente riconosciuti, anzi di più che deve fare. Dico soltanto che diciamo, il cambiamento è molto forte, ecco, quindi devo dire che da questa prima partita non è che ho avuto segnali confortanti da parte di Grosso, quindi vediamo.
1: Marco, ho interrotto il sistema, che il titolo
0: invece,
1: recita
0: c'era anche un
1: imperioso.
0: Titolo di Grosso.
1: Sarri giocherà di giovedì, di solito, ecco. Quindi alla fine tu eri preoccupato, no? Rinuncia, invece ieri c'è stata un Atalanta.
0: Avete fiducia in questo Sarri e l'Atalanta?
1: Io sì.
0: Sì? Hai visto segnali?
2: Ma tu sei l'unico che non ha fiducia, ma perché già l'altra volta...
1: Ce l'ha con Sarri, ma lui adesso sta individuando... due, tre.
0: No, io faccio una domanda.
1: Inizio dell'anno,
0: una domanda.
2: È così, capito? E ti alliscia attorno al nome a poca la volta e poi, capito?
0: Paolo, però perdonami, c'ha una missione importante.
2: Eccolo qua, ho
0: visto l'Atalanta.
1: Vabbè, ma adesso fagli per cominciare il lavoro, poro Maurizio.
0: Ma con questi, scusatemi, fatemi usare.
1: Ha vinto una gara difficilissima.
0: Ma ha giocato con gli
1: ieri.
0: Scappati di casa.
1: No, questo non te lo. Questo non è corretto.
2: Gli puoi imputare soltanto di non far giocare prima Scamacca, questo sì.
0: Ma perché Scamacca ha giocato bene l'Atalanta ieri sera?
2: L'avversario era ostico, non era facile, davvero.
1: Aveva giocato partito ufficiale,
3: però per la prima volta ho sentito dire Sarri, non vedo l'ora di
0: giocare giovedì.
3: A casa, non l'aveva mai detto.
0: Di giocare giovedì, è vero.
1: Ci ha fatto il titolo, Marco.
3: Le coppe le hanno sempre infastidite, invece stavolta
1: martedì, mercoledì, giovedì, che poi è un giorno che ama.
0: Sì. Ma poi Orlando ha vinto con il centravanti di peso, che ti ricordi che lui dice centravanti di peso? Sta cambiando.
1: Sta alternando.
3: Non c'ha più voglia di stare a casa il giovedì.
0: Tu c'hai fiducia comunque su questa gestione Sarri?
1: C'è giocatori,
3: la squadra ce l'ha.
1: Okay. Diciamo la stessa cosa di Allegri con Napoli, dobbiamo dire la stessa cosa dell'Atalanta con Sarri.
0: Braglia?
3: Però non è Gasperini.
0: Ecco. Però non è Gasperini, vedi? Braglia?
4: No.
1: Eccolo.
0: Oh, meno male che c'è uno.
1: Ma no, ma c'è uno. Spiega.
0: Ha ragione.
1: Perché?
0: Braglia, dimmi perché.
1: Aggiungi qualcosa a questo no.
4: No, non è un allenatore giusto per la società, per questo tipo di società. È un allenatore vecchio stile. E all'Atalanta è sempre stata una società che sempre ha lanciato i giovani, ho fatto giocare gente giovane, e Sarri è un giocatore di giocatori esperti, cioè un allenatore di giocatori esperti, cioè non vedo, è nel posto sbagliato a mio modo di vedere. Poi, per l'amor del cielo, se stupirà e se dirà che io sto sbagliando la valutazione, io sono anche disposto a chiedere scusa e quant'altro, ma non lo vedo, cioè l'Atalanta è sempre stata ai due migliori allenatori del settore giovanile, Sbravati e Samaden. Ha preso Sarri, che è un allenatore che i giovani non li fa giocare mai.
1: È stato perentorio questo Braglia, 26 agosto 2026.
0: Bisogna accettare anche questa visione che è difforme dalla vostra, insomma,
1: molto
0: quindi,
1: forte questo.
0: Voglio dire, se bocciato Sarri così, lui ha dei seri dubbi, ma da sempre l'ha detto, quindi voglio dire, ci può stare, c'è chi ha i dubbi su Allegri, si può stare i dubbi su Sarri, voglio dire. Paolo, però vengo da te e ti chiedo, che ti dico, la leggo ancora qui da Tutto Mercato Web, perché ha parlato Chiellini oggi, che quando c'è stato il sorteggio dell'Europa League, ha detto che questa squadra è più forte quest'anno, tra l'altro che si potrebbe arrivare, e chiedo anche se è il giocatore che mancava realmente lì in mezzo alla Juve, così facciamo un giro anche sulla Juve. Paolo?
2: Beh, sì, sicuramente è un giocatore che manca, e proprio la stavo seguendo questa vicenda proprio per capire se riesce a piazzare questo colpo, è fondamentale per cambiare un pochettino anche l'assetto della squadra. Gli manca ancora un centravanti, vero, di peso. Lui vuole Sorloth, per carità, lo ha ribadito che vorrebbe Sorloth. Quindi io non so che tipo di attacco adesso dovrà mettere in campo, però secondo me non gli basta con Colomuani certamente, vuole qualche altra cosa. L'infortunio di Yıldız è importante. Però per fortuna c'è a quel doppione, o perlomeno a quel giocatore che è Ali Begovic, che può sicuramente supplire a questa assenza, quindi che sia fondamentale per cambiare un po' il corso delle cose. Poi c'è questa grande epurazione in corso, no? nella Juve, l'ultimo che potrebbe saltare, o perlomeno in qualche modo si aspetta l'arrivo di un terzino sinistro, è Cambiaso. Per il resto la pulizia è stata fatta. C'è stata una grande responsabilità che è stata data a Spalletti in questo, da parte di Elkan. Non scopriamo adesso che lo spogliatoio della Juventus era uno spogliatoio in ebollizione da anni, già dai tempi di Allegri, però adesso si è messo mano con Spalletti. Certe frasi che sono state rimproverate nello spogliatoio anche da Carnevali allo stesso Spalletti su Colomuani danno la sensazione che comunque come dire, l'ambiente sia molto teso in questo momento. È un ambiente teso perché appunto ci sono tanti cambiamenti, e sbaglia chi pensa che in qualche modo Carnevali e Massara non hanno scelto Spalletti. Semmai è vero il contrario, perché Spalletti è stato l'uomo scelto direttamente da Elkan, e Carnevali e Massara sono arrivati dopo. Quindi è come dire, è una sorta di equilibrismo che si sta facendo nella Juve, di una Juve che ha sempre sbagliato nel nome di Elkan, perché si è sempre affidata a un solo uomo, è un solo uomo da cambiare. Di volta in volta poteva essere l'allenatore o poteva essere anche il direttore sportivo, parlo di Giuntoli, ma parlo poi in un secondo momento perché è arrivato l'anno dopo Motta, insomma, su cui si è data sempre una grande responsabilità, e adesso Spalletti. Però ribadisco, secondo me Spalletti deve essere quell'uomo allenatore manager che insieme a Carnevali deve ricostruire un ambiente che era stato completamente scardinato nello spogliatoio.
0: Ma è una Juve più forte?
2: Non lo so, io ti dico che la devo valutare, bisogna valutarla nelle mani di Allegri, cioè giocatori
0: di
2: che potevano, scusami, di Spalletti, giocatori che potevano render poco senza Spalletti, voglio vedere Spalletti come li trasforma. Al momento io ho la stessa sensazione espressa da Capello, cioè mi è sembrata dopo questa prima apparizione una Juve lenta, un pochettino ripetitiva, che non riesce a sbloccare la partita facendo sempre lo stesso gioco. Deve darsi una mossa anche lo stesso Spalletti.
0: Braglia?
4: Per me potenzialmente la Juve invece, salvo il fatto di prendere assolutamente un centravanti di sfondamento, per me attenzione alla Juve, perché comunque al di là dei giocatori che ha, se prendono che sì e se prendono il centravanti, la Juve diventa veramente pericolosa. Io ho fiducia invece in Spalletti, nonostante l'opinione pubblica non ce l'abbia, io, perché Spalletti quest'anno ha preso la Juve dall'inizio e perché saprà dare, già l'anno scorso l'ha fatto anche se ha fallito poi il finale, però già l'anno scorso ha dato un'identità alla Juve che era a pezzi, e ha dato un'identità sfiorando l'arrivo in Champions League. Per me la Juve se dovesse prendere quei due giocatori diventa una serie candidata anche lei per la lotta allo scudetto.
2: Sono d'accordo, però quelle frasi su Colomoni sono state infelici, lo dico sinceramente. Anche perché ha sbagliato bersaglio, perché non è vero che Colomoni non ha giocato nelle ultime due annate. Al Tottenham ha giocato 41 partite.
0: Quindi insegna mai, però. Vola di che insegnava mai, e questo forse si è sbagliato.
2: Sì, però non è che dire non gioca mai, non è vero. Cioè, giocava.
4: Comunicativo, ti do ragione.
0: Forse è stato un po' eccessivo. Secondo me si è un po' impicciato con le parole. In realtà voleva dire negli ultimi due anni ha segnato poco e niente. Lì insomma forse voleva dire questo, che era più indovinato come
4: però comunque la Juve secondo me diventa pericolosa, diventa un avversario.
0: Io avverto moltissima fiducia su che sì, ma lo voglio vedere, che sì, viene da un po' di anni,
4: però un uomo
0: dalla rabbia,
4: è un leader, sì, però è un
0: speriamo
4: leader,
0: che questa sabbia se la sia tolta dalle scarpe, perché è importante questo.
4: Però anche se non se la toglie, che sì, in mezzo al campo, in una Juve che in questo momento non ha leadership in mezzo, secondo me è tanta roba.
0: E che ne pensa Orlando?
5: No, sono d'accordo, Spalletti comunque è lui che deve dare il cambio di passo Le parole di domenica fanno vedere uno Spalletti comunque molto nervoso, perché sa che non può sbagliare se è la Juve e niente, la squadra non ha giocato bene, però nel primo tempo comunque ha avuto tante palle gol per chiudere.
0: Sì, primo tempo.
5: Detto questo, secondo me, ho sempre detto che il problema della Juve, uno dei problemi, è il centrocampo.
0: Ma li ha risolti con che sì?
5: Ma ha trovato un giocatore, Marco, se è il che sì che abbiamo visto al Milan, all'Atalanta, è un giocatore che ti può fare la differenza.
0: Ma l'abbiamo visto un po' di anni fa, perché poi dopo...
5: Però insomma, io credo che la Juventus avesse bisogno di un giocatore del genere. Poi andiamo a analizzare la difesa, ha una coppia, Lucumi e Bremer, che insomma, voglio dire, non sono in tanti a potersela permettere. centrocampo che acquista solidità, con un giocatore che comunque è bravo negli inserimenti, anche fare i gol, e davanti si arriva un centravanti.
0: Quindi per te è più forte dell'anno scorso, Orlando?
5: L'anno scorso,
0: okay,
5: sì.
0: Ok, completo con te. No, tu
1: per me più o meno come...
0: Siamo lì. Pure per me.
1: Come la, il valore sono 70,
0: anche perché
1: 60,
0: solo deve arrivare,
1: sono i 70 punti di Tudor e 69 di Spalletti lo scorso anno. Sta squadra vale questo. Poi certo che si può fare qualcosa, però la cosa interessante secondo me è che può aiutare questo gruppo, non lo dico, lo dico senza ironia, sono le parole illuminanti di Sinner, che è andato a trovare, io ho visto questo video sensazionale, e lui con il suo pragmatismo, il suo, la sua anche, voglio dire, classe, ha detto, sai, a volte, come capita anche a me, le scelte delle giocate, la pressione, insomma, è lì un po' il discorso, e silenzio. E ha detto tutto, perché il problema di questa squadra è nella scelta delle giocate e nella pressione. E lui faceva riferimento, no, che a volte
0: certo.
1: E ha colto subito, ha lanciato, bang, ha fatto centro, sono stati 3 minuti di silenzio Spalletti, Canui, cioè, che alla fine ha detto quella, la situazione attuale della Juventus è nella scelta delle, indipendentemente da come vogliamo valutare la forza di questa squadra eccetera eccetera, ognuno la può pensare diversamente, però Sinner è entrato e ha detto quello che manca alla Juventus in questo momento, l'ha detto lui. 5 secondi, vai a sentire cosa ha detto Sinner.
0: Vabbè,
1: nelle scelte, le giocate nella pressione. Quindi, io sono numero uno al mondo.
2: Sembrava telecomandato da Spalletti.
1: Non lo so, però Spalletti è rimasto, cioè, come dire, mi stai prendendo il ruolo. Però, hai capito? Sinner ha detto, ragazzi, sveglia, perché siete la Juventus. Certo, questo in sintesi.
0: Vabbè, vediamo un po'. Paolo, invece ti chiedo, la Roma la vedi più una squadra indirizzata verso il campionato o in Champions quest'anno?
2: Non lo so, a Roma mi piace molto, molto molto quest'anno. Mi piace perché
0: c'ha tanta qualità.
2: La partenza di Dybala, cioè che ha la possibilità di guardare sempre la porta avversaria, di giocare in quel modo, è il frutto di un gioco corale completamente diverso. Perché il Dybala imbottigliato in ogni squadra, che invece lo vedi più libero nella Roma, è frutto della maestria di Gasperini. Questa è la spia principale del gioco nuovo della Roma, perché tutta attorno a Dybala ci sono altri Dybalini, dei Dybalini che già saltano l'uomo, che possono fare la differenza e che devono essere guardati a vista dagli altri giocatori. Quindi
0: più campionato o Champions?
2: Ma guarda, dirti la verità, io credo che si impegnerà, cioè darà filo da torcere in campionato soprattutto.
0: Braglia,
6: Per me le due squadre che hanno una rosa lunga per poter fare tutte e due le competizioni sono Roma e Como. Perché hanno una rosa lunga e qualitativamente di medio-alta classifica. E secondo me sono due squadre che possono andare lontano da tutte e due, in tutte e due le competizioni.
0: Tutte e due le competizioni. In Pallomeni?
1: Io andrei più cauto.
6: Tu pesca l'avanzia.
1: No, sia per il Como che per la Roma. La Champions League toglierà parecchio. Milan e Juve è una delle due.
0: Le può sorpassare in campionato,
1: sì,
0: tu dici?
1: Sì. Ok. No, sorpassare, però stanno
0: stare lì, possono dare fastidio.
1: Sfruttare, sì, perché sì, sono due competizioni completamente differenti. Europa League e Champions League.
0: È molto importante vedere questo impatto che ha questa competizione in queste due squadre, soprattutto nel Como, perché la Roma io credo che ha dei giocatori per poter gestire questa.
1: Sì, ma c'è una dipendenza netta. C'è una coppia straordinaria, ragazzi, puoi comprare quello che il mercato della Roma è stato per me da superlativo, perché ha confermato in blocco i giocatori più forti. Cioè, Marco, certo. Dybala Malen è un discorso,
0: certo.
1: Senza
0: certo.
1: Dybala Malen dobbiamo vedere, ecco perché dico andiamo, sono più cauto. Poi sono d'accordo con Paolo, cioè la Roma che gli vogliamo dire? Sa mille, entusiasmo eccetera eccetera, Gasperini è super, lancio un ragazzo e Lulli di te sembra che avesse giocato 30 partite insieme alla squadra, quindi è un allenatore. A proposito del valore dell'allenatore, dei compiti dell'allenatore, noi lo giudichiamo sempre sui sistemi di gioco, sulle strategie, sulle letture durante le partite, vai a individuare un calciatore e lo fai giocare. Gasperini valorizza e gli altri stanno al palo. Qui non conta l'età, devi essere giovane dentro la testa. Gasperini è frizzante, è fresco. Gli altri mi sembrano un pochino più arrancano, no Paolo? Cioè,
7: Stefano,
8: no, poi uno può sbagliare o può far bene, però non è l'età sta cosa, giovani non giovani, sono tutte stupidaggini. Devi essere,
2: sapete anche la differenza,
8: essere fresco dentro la testa.
2: Che Gasperini finalmente nel salto di qualità con una grande squadra, perché la Roma è una grande squadra, come dire, si è completamente riscattato rispetto all'Inter. Vi ricordate l'esperienza negativa,
0: esatto,
2: con l'Inter?
0: Come no, come no.
2: Completamente maturato in un ambiente ancora più difficile dall'Inter, perché obiettivamente la Roma è un ambiente ancora più difficile di quello dell'Inter, per la tensione che c'è attorno alla squadra, per l'ambiente, per tutto. E lui si è calato benissimo, benissimo.
0: Mi manca Orlando.
3: Che dire, Marco, tu lo sai come la penso, il vero fenomeno è lui, Gasperini, come fa a giocare le
0: ma
3: squadre.
0: Ma tu vedi una Roma più, diciamo, sulla lunga gettata al campionato oppure... Ma,
3: no, no, allora io vedo una Roma che, ricordiamoci, l'Atalanta.
0: Sì.
3: L'Atalanta in Europa era protagonista. Mm-hmm. Con il suo modo di giocare, con la corsa, con la fisicità, io credo che non mollerà neanche in Champions League, che poi dopo sia difficile ovviamente quando incontri certe squadre, ma questa Roma qui ha l'allenatore migliore che l'allena e giocatori che sono assolutamente di qualità, di corsa, fisico, mm-hmm. Veramente penso che possa dar fastidio a tutti, anche giocarsi lo scudetto.
0: Va bene, vediamo, molto importante vedere poi quello che succederà sul campo. Andiamo ai pronostici di questa giornata, ragazzi.
8: Vi voglio belli pimpanti.
0: Che
8: la prima, che qua la prima il notaio, giornata, caro Paolo.
2: La classifica, com'è la classifica?
0: Te la porto.
8: Buon anno in testa. Sappiamo il motivo perché sia in testa, motivo. Però è in testa.
0: È l'unico che ha preso il risultato esatto, Buonanni di Udinese Como. E poi non ha preso il risultato, ma come è finita Roma-Fiorentina un punto, quindi 4. Io ho preso invece Genoa-Napoli secco,
8: quindi tu stai lì in zona Champions.
0: Sono secondo in questo momento. La classifica dice Buonanno Braglia 4, Piccari 3, Di Benedetto 2, Impallomeni, De Paola, Orlando 1, Braglia, Garbo, Ceccarini 0.
8: Guarda come te lo dice Simone, hai visto?
0: Caro
8: dice
0: Simone,
8: zero.
0: Che deve fare? Bisogna fare qualcosa, capito?
7: L'anno scorso ho iniziato a razzo, poi sono finito.
8: In zona retrocessione.
0: Va bene, allora cominciamo con proprio Braglia. Partiamo con Braglia per il pronostico di Juventus-Parma.
7: 2-0.
0: Napoli-Como.
7: 0-1.
0: Mazza quanto ci hai pensato. Fiorentina Frosinone.
7: 1-2.
0: Orlando, vengo da te.
3: Vai.
0: Juventus Parma.
3: 3-0.
0: Napoli Como
3: 2-1 anche per me.
0: 2-1 per il Napoli?
3: Sì, scusa.
0: Fiorentina Frosinone
3: 3-0.
0: Vado dal direttore De Paola. Paolo, Juventus Parma.
2: Guarda, per differenziarmi solo faccio 3-1, ma 3 gol li fa.
0: Napoli Como
2: 1-1.
0: Fiorentina Frosinone
2: 2-0.
0: Bene. Va bene, noi abbiamo già fatto, il Palomeni ha detto 2-0 Juventus Parma, 1-3 Napoli Como, quindi vittoria del Como a Napoli, 3-0 la Fiorentina sul Frosinone. Io invece ho fatto 2-1 Juventus Parma, 2-0 Napoli Como, 3-0 Fiorentina Frosinone, e poi ci sono gli altri che lì che hanno dato. Allora io vi sto per salutare. Paolo, c'è un messaggio di un ascoltatore che ti dice, mi dice a me, devi invitare in studio De Paola,
8: ma
0: che mi piace troppo. Ma sta a Milano, come facciamo a invitarlo in studio? Vieni a fare una passeggiata a Roma, Paolo, e vieni
2: ma
0: una volta
2: anche in video, se mi vogliono vedere mi vedono, dai.
0: In video allora, dai, facciamo una puntata in video pure, no? Ma sai
2: va
0: che
2: bene,
0: ma dovete fare una cosa tu e Braglia un'altra volta lì in quel posto,
8: no, per
0: bellissimo,
8: carità,
0: dai,
8: lasciamo
0: su,
8: perdere, lasciamo
0: riorganizziamo,
8: perdere. Ma lasciamo una perdere una cosa
0: tipo.
8: Indecorosa
2: un marchettone sembrava
8: una
2: terribile.
8: Cosa di, veramente Paolo, ti sei prestata a questa cosa di Braglia in un modo
0: se sono le cose che organizza Braglia, che invita sempre chi gli pare a lui,
8: dal quale io sto ben lontano.
0: Ma incredibile,
2: cambieremo ristorante d'albergo.
0: Grande Paolo, Un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana.
8: Forte.
0: Ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi.
8: Ciao.
0: Break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati sempre in diretta ultimissima ora di Maracanà con voi. Allora, stavo dando un'occhiata a degli ulteriori aggiornamenti, caro Stefano. C'è Monza, lo scatto sul mercato non basta, Juric, l'emergenza continua, un'emergenza totale, dice il tecnico del Monza.
1: Beh, è proprio sfortunato, ogni volta c'ha sempre problemi di infortuni, no?
0: Fortunato pure perché ha sempre allenato, insomma, non ha mai saltato una panchina, voglio dire. da una parte all'altra non è mai stato fermo un attimo, è un fenomeno, cioè, guarda. Dai, sai che bello avere uno che ti segue e ti cura così, che te fa voglio dire. Nel bene e nel male, voglio dire, è importante.
1: Importante tutto.
0: Quindi, vabbè, dai, andiamo a recuperare un po' di messaggi al 331-8200-213. Intanto ad Aragon la pole è di Marco Bezzecchi, davanti ad Alex Marquez, terzo Marc Marquez. Si preannuncia una bellissima gara. Domani la sprint alle ore 15, la gara alle 14 domenica. Andiamo a sentire l'audio, vai.
2: Paolo, come si chiama?
0: Non si capisce niente. Andiamo avanti. Solo questo?
1: No, meglio.
0: Allora andiamo avanti, non si capiva niente. Allora, poi qui c'è un lungo messaggio di Federico che dice: caro direttore, l'ho stanata. Oggi aspettava col fucile spianato Sarri, invece gli deve chiedere scusa. Io devo chiedere scusa a Sarri. Solo un campione del mondo della panchina come lui poteva riuscire a superare una situazione molto difficile. All'Atalanta sono arrivati tardi i giocatori più significativi della rosa, causa mondiale. Si sta cambiando metodologia di gioco e ci vorrà almeno un anno prima di imparare appieno i meccanismi sarriani. Mazze, che devono fare? Finora è stato fatto un mercato da neopromossa. Ad un tecnico ha detto che era ed il tecnico ha detto che ora giustamente si aspettava qualcosa. L'allenatore toscano ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo. Ha già fatto un miracolo? Porca miseria.
1: T'arrabbiare.
0: Hanno già fatto un miracolo. Ha fatto una partita e mezza.
1: Su un campo molto difficile.
0: Già fatto il miracolo.
1: Molto difficile.
0: Ammazza. È incredibile.
1: La Poal.
0: Vabbè.
1: La Poel. Te la via.
0: Ha fatto un miracolo.
1: 1-0.
0: Va bene, poi a centrocampo la Juve sta recuperando Douglas Luiz, non dimentichiamolo, ragazzi, prima di recuperarlo dimostrasse di essere tornato un giocatore, quindi ha voglia a camminare ancora. Poi dice Antonio, sicuramente Allegri è rimasto ad un calcio passato, però vi chiedo, gli ultimi 4 anni alla Juve ha fatto meglio dopo Allegri? Al Milan Allegri ha fatto meglio della stagione precedente, sicuramente non ha mai fatto risultati esaltanti, ma non ha nemmeno mai fatto stagioni tragiche. A Spalletti vengono trovate 1000 attenuanti, ad Allegri solo condanne. No, gli attenuanti. Vengono trovate 1000 attenuanti?
1: No, cioè attenuanti di non so che cosa sia il discorso, un po' così. Che c'entra? Spalletti parla di Allegri, poi parla di Spalletti, no? Spalletti certamente hanno sbagliato entrambi, secondo me, lo scorso anno, perché avevano sul piatto
0: la Champions, assolutamente. Poi il Milan ha fatto una scelta diversa, evidentemente è successo qualcosa, perché
1: c'è una cosa, se fai il campionato da sesto, settimo posto, Marco, e poi ti piazzi quinto o arrivi sesto, una cosa è tu fai un campionato, stai là a un mese dalla fine del campionato, sei terzo, quarto e poi arrivi quinto, sesto, è brutto. Ecco perché poi alla fine viene valutato così il lavoro. Rimangono due grandi allenatori che però devono dare delle risposte, perché allenano due grandi squadre.
0: Poi sicuramente Allegri è rimasto un calcio passato, però vabbè, questo l'abbiamo letto. Attenzione, perché ancora che sì non va alla Juve, no, infatti al momento ancora non c'è niente d'ufficiale, quindi vediamo. Sembra in vantaggio la Juventus. Poi secondo Antonio c'è De Paola, c'ha il chiodo fisso di Allegri, lo confonde con Spalletti, ha avuto un lapsus. Se continuate così Allegri sarà stato il responsabile anche vabbè, dai Antonio, sempre l'11 settembre, sempre. Quanto vi piace scrivere delle cazzate delle volte, vabbè, comunque no, è bello perché noi parliamo di calcio, ridiamo, ci scottiamo,
1: è brutta sta cosa,
0: e poi tiri fuori l'11 settembre.
1: Ma dai ragazzi,
0: io penso che delle volte
1: molto calmi,
0: delle volte ci
1: molto
0: vuole
1: calmi.

0: Ah, tutti bravi, la prima giornata. Allora, che dobbiamo dire? Dopo la prima giornata, no, su Grosso, che resta un ottimo allenatore, io credo che poi alla fine ne esca fuori e riesca a fare quel tipo di lavoro che qui, ecco, scritto il nostro amico, cioè voglio dire, va assemblata la squadra, va sistemata, va sollecitata e va, diciamo così, trovato. Vanno scoperti, secondo me l'allenatore bravo Marco è quello che scopre subito i punti di forza, valori, i giocatori, 4-5 giocatori, cioè più veloce sei nel processo di conoscenza e più hai dei vantaggi. Ora, Grosso deve ancora stabilire i punti di forza di questa Fiorentina, ma soprattutto se noi non possiamo valutare e criticare,
1: Ma
0: ma
1: che sta
0: criticare,
1: facendo?
0: ma senza, ma non, noi, guarda, non è che siamo là col sangue agli occhi, perché, ma insomma, alla fine ripetiamo la formazione: João Mario che fa il terzino destro nella vita, gioca a sinistra. Non ci sta Valdepeñas, non ci sta Olai, non ci sta Jiménez, non ci sta Gudmundsson, che ha fatto un precampionato e potrà probabilmente andrà al Bologna, ma questo non, ciò non toglie il fatto che qualcosa è stato fatto male, perché altrimenti non fai quel tipo di prestazione. Per non parlare poi delle letture durante la partita, ma questo non, ciò non toglie che Grosso resta un allenatore bravo, però se uno non può muovere una critica, un'osservazione, alla fine sospendiamo Giudino, uno non dice più niente. O no, giusto Marco?
1: No, ma io, allora io
0: No, siccome hanno
1: comincio.
0: detto, ah, sarebbe
1: Sì,
0: tutto
1: pure
0: voi,
1: qualcuno oggi da
0: ah,
1: me,
0: ma dopo
1: sì.
0: la prima giornata già criticare, ah, ma che cosa prendi 4-0 a Roma? Ti presenti con una formazione che non sta né in cielo né in terra? No, se, almeno questo è quello
1: No,
0: che
1: guarda,
0: penso
1: io
0: io,
1: aggiungo solo una cosa.
0: no, e lo dico, ma con tutto il rispetto del caso e la
1: Ci
0: bravura di Fabio, che è un grandissimo allenatore.
1: mancherebbe.
0: Però
1: No,
0: stai a
1: io.
0: Firenze, lo devi dimostrare. Hai sbagliato la prima, ci hai messo del tuo. Basta, si può dire questo?
1: Sì, ma c'è.
0: Basta, non è che uno dice, ah no,
1: Guarda, noi.
0: Grosso è un allenatore da Fiorentina. Io non ho detto questo. Quindi non
1: Noi,
0: cominciate a rompermi, ecco,
1: io
0: i
1: mi ricordo
0: cosiddetti.
1: qua c'era che interveniva tutti i giorni il maestro
0: Chi è?
1: Mario Sconcerti, no?
0: Ah, Mario.
1: E al termine di ogni partita c'era l'analisi della partita.
0: Ma noi che dovevamo?
1: E,
0: Comincia il
1: se no,
0: campionato,
1: che
0: la Fiorentina perde
1: fai?
0: 4-0 a Roma e uno non deve dire niente?
1: No, è proprio.
0: Meriti della Roma,
1: E nessuno
0: naturalmente.
1: di noi ha
0: Però
1: detto che è
0: andiamo
1: un
0: a vedere un attimo
1: incapace
0: cosa è successo
1: grosso.
0: dall'altra parte.
1: Esatto. Nessuno dice che è un incapace, si analizza quello che si vede sul campo.
0: Nessuno ha
1: Stop.
0: detto
1: Punto.
0: questo.
1: No, no,
0: Perché poi
1: infatti.
0: dopo scrivono e dicono, ah, voi avete detto. No, Marco, non abbiamo mai detto questo.
1: No, no, questo
0: Però
1: no.
0: possiamo. Allora, se noi qua, allora dice, vabbè, Marco, che cosa ne pensi della partita dell'Atalanta ieri? Ti faccio questa domanda. Che cosa?
1: A
0: L'Atalanta ha
1: me non mi è
0: convinto.
1: piaciuto niente
0: Basta.
1: l'Atalanta
0: Ha
1: ieri, non ho
0: vinto.
1: visto ancora nessuna
0: Basta.
1: traccia del gioco di Sarri, credo che
0: Oh,
1: Sarri
0: beh,
1: abbia una
0: benissimo.
1: missione difficile,
0: Ecco.
1: non ha una squadra scarsa perché chi adesso
0: Ma stiamo
1: continua a
0: dicendo che
1: dire
0: Sarri è scarso?
1: no,
0: Eh
1: stiamo
0: no.
1: dicendo che Sarri ha un compito
0: Basta.
1: difficile
0: E
1: e che
0: allora?
1: non si può parlare che gli mancano i giocatori perché guardate il parco calciatori dell'Atalanta, solo che si è scelto
0: Ma
1: da
0: si fa
1: parte della
0: così.
1: società.
0: Se poi l'Atalanta fa delle grandi prestazioni, si sblocca il gioco è riconoscibile, è visibile, ma tu che dirai? Questa
1: Io gli
0: Atalanta
1: faccio i
0: no, perché
1: complimenti.
0: Sarri, perché
1: Io ho
0: tu c'hai. Lo
1: semplicemente detto e
0: dirai Sarri
1: ribadisco.
0: è bravo, perché l'Atalanta si vede qualcosa
1: Io
0: di
1: l'ho
0: Sarri. Per
1: semplicemente
0: adesso non si
1: detto.
0: vede niente.
1: Esatto, io ho
0: E c'hai
1: semplicemente
0: ragione.
1: detto e lo
0: Ecco,
1: ribadisco.
0: bravo.
1: Mi auguro che l'Atalanta abbia fatto la scelta giusta e che Sarri riesca a trovare immediatamente la sua idea
0: Sì, ma per
1: perché
0: adesso non si vede
1: non
0: niente,
1: se
0: c'hai
1: no,
0: ragione,
1: appunto.
0: basta.
1: E noi.
0: Poi dopo, fra 3 giornate, diremo, oh, finalmente
1: Poi
0: abbiamo visto
1: io poi
0: questo.
1: sono stanco
0: Su.
1: anche di dire, gli manca quello, gli manca
0: Ci
1: quell'altro, gli
0: manca
1: manca
0: pure a
1: questo, gli
0: noi,
1: manca quest'altro, gli
0: pure a
1: manca
0: noi
1: questo.
0: ci manca
1: E
0: quello, ci
1: sapessi
0: manca
1: quante cose ci
0: quell'altro, ci
1: mancano, però se lavora
0: mancano.
1: tutti i giorni si cerca di fare il massimo, insomma,
0: Appunto.
1: quindi se no
0: Basta con questa storia, ci manca quello, ci manca quell'altro. Dai, che De
1: Allora,
0: Ketelaere non è bravo?
1: non
0: Raspadori
1: lo
0: non è
1: so,
0: bravo?
1: non lo
0: Scamacca
1: so.
0: non è bravo? Christovic non è bravo?
1: Centrocampo, vogliamo leggere i nomi
0: Samardzic,
1: dei.
0: Pasalic,
1: Dai, vogliamo leggere i nomi?
0: Ederson. Non lo so.
1: Comunque, dai. Dunque, se davano il rigore al Milan, finiva tanto a poco contro il Torino, secondo Nunzio. Può essere pure. Dunque, c'è un
0: Vai,
1: audio, lo
0: vai, vai.
1: recuperiamo subito. Vai.
0: Che non siamo.
2: Grazie, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
2: Comunque, stavo pensando che l'anno prossimo ci sono due allenatori che sono Spalletti e Allegri. Che secondo me devono dimostrare che non sono
0: Ma
2: allenatori
0: tutti.
2: bolliti, cioè secondo me il banco di prova è per loro,
0: Tutti,
2: poi anche
0: tutti,
2: Chivu
0: tutti
2: magari
0: devono
2: deve
0: dimostrare, tutti.
2: riconfermarsi, però secondo me se Allegri e Spalletti falliscono anche l'anno prossimo, secondo me iniziano un po' a essere come, secondo me io li considererei un po' bollito andante, un bel bollito misto, perché Allegri ok, l'abbiamo visto, ma anche Spalletti dopo Napoli ha avuto nazionale e l'anno scorso con la Juve. secondo me.
1: Ma guarda, che allora

0: Il nostro
1: una vostra
0: ascoltatore.
1: opinione, saluto.
0: No, no, te la do subito velocemente. Io ti rubo veramente 5 secondi. No, io credo una cosa. Adesso bolliti mi sembra un po' esagerato come diciamo così,
1: Termine.
0: termine. Però è vero una cosa: che tutti e due gli allenatori devono dare un segnale forte. Perché Allegri allena una squadra forte, deve dare un segnale. Spalletti inizia la stagione con questa Juve e deve dare anche lui un segnale forte. Ritengono la Juve più forte dello scorso anno? L'ho detto Chiellini, non l'ho detto io. E allora devo
1: Allora.
0: vedere tanto. Devo vedere, devo
1: Allora,
0: vedere.
1: Marco, perdonami. Arteta ha vinto la Premier League?
0: Sì.
1: Secondo te in Premier, diciamo, i pundit, come dicono i talent, oppure i columnists, gli analisti, i giornalisti, che cosa si aspettano dall'Arsenal di Arteta? Che Arteta si ripeta. Poi, Manchester City, Guardiola va via, ritorna Maresca? Che si aspettano da Maresca? Cioè, voglio dire, tutto è direttamente proporzionale al compito, alla squadra che alleni, alle istanze, anche voglio dire, alle aspettative che hanno i tifosi e la storia che impone quel club. Ora, se no vale tutto, Maresca, andate alle Naziti, Maresca se fa male va via, giusto? O sbaglio? Cioè, la stessa cosa di Allegri, Spalletti, Sarri un po' il discorso è un pochino diverso perché là è una rivoluzione culturale, poi voglio dire l'Atalanta viene da un'annata così, però pure lui deve dimostrare, però Allegri e Spalletti sono d'accordo nostro, devono dimostrare perché noi li valutiamo come allenatori top, cioè in Inghilterra l'allenatore
0: Sì.
1: top chi è adesso? Aiutami.
0: Arteta sicuramente
1: Arteta,
0: l'allenatore top.
1: Guardiola,
0: Maresca è da vedere
1: sì, ma
0: perché
1: da
0: inizia
1: Guardiola,
0: adesso.
1: adesso voglio dire gli allenatori top della Liga, adesso Mourinho e Flick. Si aspettano Simeone, da questi tre si aspettano, cioè se Simeone arriva quinto sarà un fallimento per
0: Certo,
1: l'Atletico Madrid. Ecco, basta. Allora i nostri Simeone, i nostri Mourinho, i nostri Flick sono Spalletti e Allegri, o no?
0: sono due allenatori top, c'è poco da fare, quindi
1: No,
0: che
1: cioè,
0: allenano due
1: uno ha vinto
0: squadre.
1: 150 scudetti, l'altro pure ha fatto delle imprese clamorose, hanno segnato un 20 anni di calcio a grandissimo livello. Di che cosa vogliamo parlare? No, lo so, aspettiamo. No, qui non si va a simpatia antipatia, si valuta il lavoro degli allenatori che restano top e per questo motivo se sono top vanno giudicati in maniera un pochino più, no? Stai sul pezzo là, perché se arrivi quinto o sesto non può finire
0: Certo,
1: così, o
0: certo.
1: no?
0: Allora, non so se ci sono ancora degli audio da recuperare, chiedo in regia, non vado avanti, però leggo i messaggi. La Roma, la
1: Sì.
0: vedo, dice Gianni, Dybala dipendente. Sapendo la storia di Dybala,
1: Un po'.
0: sarà, diciamo, deve stare sempre in ottima salute.
1: Speriamo che
0: Beh,
1: sia in
0: Dybala
1: ottima
0: io l'ho
1: salute.
0: visto fisicamente
1: Mai come
0: mai come, devo dire,
1: sembrava che ci
0: però.
1: avesse 19 20 anni là
0: Io
1: dal
0: capisco
1: coso.
0: anche che c'è il dubbio della tenuta perché fino ad oggi i
1: Sì,
0: numeri hanno detto
1: però
0: questo.
1: allora molti hanno visto Roma-Fiorentina, perché chi è romanista ha visto tutto il precampionato. Dybala gioca così da agosto, dai primi di luglio. Cioè sta così. Sta così, adesso voglio dire, se sta così, io sono d'accordo, la dipendenza di Dybala dipendente. Qualcosa secondo me c'è di vero,
0: Di
1: va.
0: vero, qualcosa c'è,
1: Secondo me è
0: vediamo.
1: male indipendente. Aggiungerei pure male.
0: Allora, poi c'è Bernardo che dice: non voglio essere ripetitivo, perché Spalletti non chiede al presidente il suo pupillo Osimhen? Ma ragazzi, ma Osimhen è
1: Ma costa
0: inavvicinabile per la
1: 150
0: Juve.
1: miliardi di euro.
0: Cioè, che gli
1: Ma
0: va a
1: non è
0: chiedere?
1: accessibile,
0: Ma
1: ragazzi. Ma non
0: l'ingaggio?
1: aiutate nemmeno, ecco, facciamoci seri, Marco, un'analisi. Carnevali, ma che può fare? Voi Juventini dovete essere contenti che sia arrivato Carnevali e anche Massara. Quindi dovete stare attenti e pazienti. Io lo so che Juve vince al 2020, però mo Carnevali non fate scopa con Giuntoli, come si chiama? Comolli.
0: Comolli.
1: Quello che è successo, sta ereditando una situazione in cui
0: Comolli.
1: Comolli. Sono stati spesi una barca di quanti? 200 milioni, 300 milioni di euro? In 2 anni? Risultato che adesso ha sul groppone dei giocatori che non riesce a vendere e tra l'altro, adesso nella fattispecie, se non partirà David, probabilmente sarà molto difficile far entrare nella casella dell'attaccante. Spalletti veramente sta andando fuori di
0: Pensa
1: testa.
0: come siamo messi e poi voglio dire
1: Appunto, e stiamo parlando della Juve, che non ha più i soldi di una volta, perché non può andare a prendere Haaland, non può andare a prendere Julian Alvarez, non può andare a prendere
0: Prende 12 milioni
1: Osimhen.
0: netti di stipendio.
1: Ma dove
0: Ma
1: vai?
0: chi gli dà? Gli dà io.
1: Ma scusami, come hai
0: Sono
1: detto
0: riusciti a
1: tu.
0: dare 7 milioni di
1: Allora,
0: Vlahovic. Dai, no.
1: no,
0: Namo, no.
1: mi riaggancio a quello che avevi detto tu su Vlahovic. Allora te tenevi Vlahovic.
0: Sì. Ma se tu fai. Faccio un discorso matematico, no? 50 milioni l'operazione complessiva per prendere Colomani. Se tu dai 7 a lui, 10 subito, 20 gli dai le commissioni, sono 20, sono 37, hai risparmiato! Hai risparmiato!
1: Non lo
0: Hai
1: so.
0: risparmiato i soldi!
1: Questa storia poi magari
0: Allora, dai campioni si è sempre dipendenti, scrive un ascoltatore, anche questo
1: vero,
0: è vero.
1: Vero.
0: Dunque, la bravura di un allenatore è riuscire a trovare, usare la qualità dei giocatori e valorizzare al bene della squadra.
1: Bravo.
0: Ognuno e la sua capacità ha la sua capacità di scoprire i valori e di farle mettere alla disposizione della squadra, anche questo è vero. Poi,
1: per esempio, scusami, facciamo un esempio. Sì, perché certo, così noi sfruttiamo anche questo, sì, questo ping pong, questa sponda che ci danno i nostri ascoltatori. Allora, lui che ha detto gli allenatori, ti faccio, sì, che a te piace il suo discorso sugli allenatori. Kivu, ti faccio un nome. Diouf, sì. Diouf.
0: Hai visto? L'ha valorizzato.
1: Ti faccio un nome, Lulli. L'ha buttato dentro una mischia, oppure Dybala trasformato. Malen, Bomber, Gasperini. Giusto?
0: Sì.
1: Fabregas. Ti faccio un nome. Tu l'hai vista la partita di Udinese Como? Ramon, la prestazione di Ramon, vattela a vedere, se c'è tempo, vatti a vedere la prestazione di Ramon. Quindi ti ho fatto tre nomi di allenatori che lavorano su questo discorso della valorizzazione dei calciatori. Kivu, Gasperini e Fabregas. Gli altri siamo attendendo segnali dagli altri.
0: Esatto.
1: Giusto? Si può dire?
0: Sì, sì, no, è giusto così. Basta. Ti riporto le parole di Spalletti che sta parlando in conferenza stampa, vado su tutto mercato web al volo, perché lui ritorna un'altra volta, gli fanno la domanda, Kolumani,
1: allora.
0: E lui dice, ho detto anche cose belle, in una gara così deve portare
1: belle.
0: Roba, deve portare roba, cioè in una gara così deve segnare,
1: abbiamo capito,
0: andiamo, no?
1: Mo te farà una tripletta.
0: E
1: così Luciano si calma un attimo.
0: Dice, a voi vi è piaciuto solo quella cosa lì, Maremma, e chissà che ha detto dopo. Noi abbiamo totale fiducia in quelle che sono le qualità di Kolumani. Siamo andati a prenderlo con un investimento importantissimo. Vogliamo metterlo nella condizione di poterci restituire tutta quella fiducia che noi gli si è data,
1: gli si ripropone.
0: Mi sembra chiaro, no? Da questo punto
1: dai,
0: di vista, dai. Ma magari vedrai che segna un paio di gol.
1: Se non fa due gol, vedrai che succede.
0: Se si mangia un altro po' così, per me Spalletti gli crescono i capelli. Guarda, a bordo campo, ho sta sensazione. Se si mangia un altro gol, come si è mangiato col frattone, gli crescono i capelli a Spalletti. Ma sono sicuro.
1: Già siamo a 43 gradi. Secondo me sale la temperatura a 54 gradi.
0: Che scherzi. Allora, ragazzi, ma sta Fiorentina, passano le ore, i giorni, e qui non arriva né l'attaccante nemmeno l'esterno. Che aspettiamo?
1: Per me arrivano tre giocatori.
0: Zirze
1: faccio
0: arriva, ragazzi.
1: Un pronostico.
0: Io sono sicuro che arriva.
1: Allora, arriva Zirze.
0: E poi?
1: L'esterno proveranno questo Ngingi.
0: Come si chiama?
1: Ngingi. Come? Io vorrei pronunciare, tu fai l'economista, mi dovresti insegnare se pronuncia, sono un disastro. E poi Torsved all'ultimo, se Mandragora
0: tutte e tre prende.
1: Se Mandragora parte, arriva Torsved. Secondo me
0: dare la corona del re a lui,
1: a chi?
0: A Paratici, il re del mercato.
1: Già c'ha la corona in testa,
0: il re del mercato.
1: E anche io non sottolineerei lo sforzo della famiglia Commisso, che è stato poderoso, significativo. Hai capito?
0: Quel discorso lì grandioso che ha fatto.
1: Il discorso,
0: quello
1: può piacere un po', però
0: che è stato un po' fuori onda.
1: Tu sei un birichino.
0: C'è un audio, Gabriele, che non c'è mai, così recuperiamo e poi.
1: Non è mica in fuori onda.
0: Ma io l'ho detto tempo fuori onda, perché no, la faccia della mamma
1: però
0: è rimasta
1: sembrava
0: sorpresa,
1: veramente
0: capito?
1: I tempi filmi proprio dai, sembrava un film tempi comici,
0: no, sembravano come erano lì
1: amici miei
0: mi sembrava proprio quello, guarda, ti giuro, sembrava Renzo Montagnani che a un certo punto esce fuori, capito, con quella battuta lì. È stata fantastica, dai, proprio
1: io
0: stile,
1: dicevo,
0: stile
1: guarda,
0: fiorentino
1: belli, ma io guarda queste cose le amo profondamente.
0: Ragazzi,
1: dobbiamo fare una risata, perché
0: sì,
1: secondo me anche il presidente se vede quel video
0: si deve fare una risata, pure lui,
1: dai. Ma anche la mamma è straordinaria, ha fatto un'espressione eccezionale.
0: No,
1: io vi invito a vedere, bellissimo, perché è stata una cosa, riconcilia il calcio, deve essere pure sta roba qua.
0: No,
1: ragazzi,
0: sono d'accordo con te,
1: perché fa bene,
0: vabbè,
1: fa bene alla salute.
0: Allora, poi dici, ma andiamo in pausa?
1: Peccato,
0: sì, dobbiamo andare in pausa perché
1: è stata una mezz'ora
0: scoppiettata. Vabbè, mori al giro dei campi, state con noi,
1: vai, tra poco.

0: E allora, caro Stefano Impalomeni, ci siamo. È il momento di partire con il giro dei campi della seconda giornata di campionato. Vai! Questa sera si comincia con Milan e Venezia, con l'esordio di Amorim a San Siro. Allora, per il Milan sentiamo Antonello Gioia, per il Venezia Daniele Najar.
1: Questa sera il Milan di Ruben Amorim esordirà a casa nella seconda giornata di campionato contro il Venezia, cercando di confermare quanto buono ha fatto vedere all'esordio invece in trasferta a Torino. E difatti Ruben Amorim confermerà la formazione che ha iniziato la partita contro il Granata, schierando il 3-4-2-1 con Maignan in porta, in difesa Hila, Pavlovic e De Winter, preferito a gabbia. A centrocampo, in attesa che Modric insomma recuperi da miglior condizione, ancora Musa e Yashari nel ruolo di mediani, con a destra Chukwueze e a sinistra Stupignan, preferito a Bartesaghi. Davanti c'è ovviamente Gonçalo Ramos, supportato ancora da Sisse e Loftus-Cheek, perché sia Pulisic che Rabiot, che in teoria sarebbero i titolari del ruolo, secondo Amorim è meglio per ora farli entrare a partita in corso.
2: A San Siro senza paura, il Venezia va a fare visita al Milan nell'anticipo della seconda giornata di Serie A e il tecnico Giovanni Stroppa probabilmente confermerà quasi in toto la formazione vista nell'esordio contro Lecce, così come intende confermare, stando a sentire le sue parole in conferenza stampa, anche quella che è la sua mentalità e la mentalità della sua squadra votata all'attacco. Ci sarà dunque Stankovic in porta con Shin Tien, Bella Kocap e Franic in difesa, visto anche che Moreno è fuori per infortunio e Alal è invece un cuore indietro di condizioni. L'unico ballottaggio è quello fra Correia e Aps, con il primo in vantaggio per la fascia sinistra, mentre sulla destra gira ancora Aino, con Kike Perez, Busio e Basic in mediana nel 3-5-2 e la coppia Yeboah-Adams confermata in attacco. A voi studio.
0: E allora, caro Stefano Impalomeni, andiamo al primo pronostico di questa giornata. Milan-Venezia come finisce?
3: Con la vittoria del Milan, Milan-Venezia segno 1.
0: E naturalmente mi unisco anche io, segno 1 per me. Andiamo alla prima partita del sabato, che è Sassuolo-Torino, ore 18:30. Vado a dare un'occhiata alle formazioni del Sassuolo: 4-3-3 per Aquilani, che deve riscattare la prima giornata. In difesa Macchioni potrebbe essere preferito a Lisen, mentre per quanto riguarda il centrocampo c'è Matic con Azic ancora lì nel mezzo, mentre il tridente sarà composto da Volpato, Bove e Laurenté. Andiamo a sentire invece per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Ignazio Abate ha perso Cesare Casadei in vista della trasferta del suo Torino contro Sassuolo. Il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare e difficilmente sarà a disposizione per la gara al Mapei Stadium. Di conseguenza, alle spalle di Simeone sono favoriti Vlasic e anche Ngie, che nonostante le voci di mercato assicura Abate alla testa sul Torino. In porta sta arrivando Perri, il nuovo estremo difensore, ma contro il Sassuolo verrà confermato ancora Mascardi. Davanti a lui il dubbio è tra Ismaili e Comert per completare il terzetto insieme a Coco e Comuzzo. A centrocampo, insieme alla coppia Fitzgim e Gineitis, ci saranno sulle corsie laterali Fortini e Cacciamani. Studio.
0: E allora andiamo anche al pronostico di Sassuolo-Torino.
3: Pareggio tra Sassuolo e Torino, segno X.
0: Beh, questa volta di copio, segno X anche per me. Bene, andiamo alla prossima partita, che è quella tra la Fiorentina di Grosso contro il Frosinone di Albini. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Frosinone Stefano Martini.
5: Mentre il Franchi si veste con il suo miglior abito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, contro il Frosinone Fabio Grosso si prepara a mescolare un po' di carte dopo il disastroso debutto di Roma. In difesa, oltre a De Gea, l'unico confermato dovrebbe essere Dragusin. Per il resto si cambia. Fuori Dodò e João Mario sulle corsie esterne, dentro Jimenez e Valdepeñas. In mezzo Pongracic viaggia verso la titolarità. Anche nel mezzo ci saranno alcune novità. Olai è pronto al debutto da titolare, affiancato da Andur e Attà, che verrà abbassato per far posto a Gudmundsson. A completare il reparto saranno ancora Mastantuono e Pellegrino.
6: Miss mister Alvini per la sfida contro la Fiorentina sembra intenzionato a schierare un 11 ibrido capace di cambiare sistema di gioco in base alle fasi della gara, con qualche novità rispetto all'esordio contro la Juventus di una settimana fa. Davanti a Palmisani la difesa dovrebbe schierarsi con Anthony Oyono, Monterisi, Cittadini e Terzic in vantaggio su Bracaglia. In mezzo al campo, cabina di regia affidata a Calò, a fianco a lui uno tra Cichella e Masini, con il neo acquisto Smith in posizione più avanzata a supporto della manovra offensiva. In avanti Chevernadze e Gedemis sugli esterni, con Raimondo al centro. Dalla panchina il neoacquisto Berligia.
0: Caro Savoni Palomeni, il pronostico di Fiorentina Frosinone.
3: Vincerà la Fiorentina, Fiorentina Frosinone, segno 1.
0: Beh, al momento ti sto seguendo proprio copiando tutto i tuoi pronostici, segno 1 anche per me. Andiamo alla prossima partita. Monza Udinese. Per il Monza Lucio Marinucci, per l'Udinese Davide Marchiol.
7: Il Monza prova a rialzarsi nella seconda giornata contro l'Udinese, seppur con qualche variazione nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. In porta ci sarà Thiam, che ha scontato la squalifica. In difesa invece, oltre a Quadio e Carboni, potrebbe esserci Dell'Icarri, al momento favorito nel ballottaggio con Lucchesi. Nella linea 4 poi gli esterni saranno a destra Berindelli e a sinistra Mangas, che dunque arretra un po' il proprio raggio d'azione. Al centro invece confermati Mut e Foe Ondo. In attacco spazio a Colpani e probabilmente a Dani Mota Carvaio alle spalle di Varela, ma attenzione alle quotazioni di Cutrone. Per gli indisponibili restano out Pessina, Akin Sammiro e sono da valutare Turre, Ciurria e Colombo. A voi studio.
8: L'Udinese si prepara alla trasferta di Monza con tre defezioni importanti, perché oltre allo squalificato Cabasele mancheranno anche Zaniolo e Palma, che hanno patito un infortunio muscolare dopo la gara contro il Como. Sempre assente anche il lungo degente Chuck Vetazza. Recuperato invece Davis, che sarà della partita. Si va verso quindi un 3-4-2-1 con Okoye in porta, difesa che vedrà i Bossi a sinistra e a destra Banqua, con al centro Solé a dirigere il reparto. Sulle fasce Vojvoda e Camarà, con al centro Piotrowski e Karstrom. Unai Gomez prenderà il posto di Zaniolo e affiancherà Kellenkamp per andare a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
0: Beh, ci siamo, allora andiamo al pronostico di questa partita. Monza Udinese per Stefano Palomeni.
3: Vittoria esterna dell'Udinese, Monza Udinese, segno 2.
0: E copio incollo, segno 2 pure per me, c'è niente da fare. Andiamo a Juventus-Parma di sabato ore 20:45 per la Juventus Camillo De Michelis, per il Parma Edoardo Mammoli.
9: Luciano Spalletti per la gara contro il Parma dovrà fare i conti con l'assenza pesante di Kenan Yıldız. Il tecnico di Certaldo sabato sera si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra giocherà Kalulu, in mezzo la certezza è Gleison Bremer e per affiancarlo è aperto il ballottaggio tra John Lucumi e Lloyd Kelly, mentre a sinistra ci sarà Zeki Çelik. A centrocampo spazio a Locatelli e Douglas Luiz. Sulla tre quarti sarà confermato con Seisao, ma resta da capire chi giocherà con lui. Infatti Yıldız sarà out, mentre McKennie è in dubbio. Qualora l'americano dovesse dare forfè sulla tre quarti, potrebbe agire Alay Begovic con Cambiaso a sinistra. In attacco invece ci sarà Randall Kolomoani.
10: Mister Carlos Cuesta è pronto a confermare la formazione vista alla prima giornata anche per la prossima gara contro la Juventus. Il punto di maggiore dubbio è rappresentato dalla corsia offensiva di destra, dove Bernabé rimane in vantaggio su Almqvist. Questo porterà anche a una conferma del centrocampo, dove il giovane Konaté si posizionerà in mediana, affiancato dal dinamismo di Keita e Ordóñez. In porta toccherà ancora Corvi, difeso dalla coppia Troilon-Diaye, con quest'ultimo in ballottaggio con Valeri. Sulle corsie difensive spazio ai soliti noti, capitano del Prato a destra e Valeri a sinistra. A guidare l'attacco ci sarà ancora Touré, mentre sulla corsia di destra Lontani si guadagna la conferma dopo la buona prestazione all'esordio in Serie A. A voi studio.
0: E andiamo subito al pronostico di Juventus-Parma di Stefano Palomeni.
3: Un'altra vittoria per la Juventus di Luciano Spalletti. Juventus-Parma, segno 1.
0: Segno 1 anche per me. E andiamo al big match invece della giornata, che è Napoli-Como. Per quanto riguarda il Napoli, Dovrebbe essere schierato con il 4-3-3, c'è un'unica variante che è quella di Spinazzola a sinistra che è in vantaggio su Oliveira. Per il resto Meret tra i pali, Rafa Marin, Rachmani, Di Lorenzo la linea difensiva, Anguissa, Lobotka, McTominay a centrocampo, poi Politano, Højlund e Alisson Santos sulla corsia di sinistra. Per quanto riguarda il Como c'è un solo ballottaggio perché Baturina gioca dall'inizio, ma attenzione, lo insidia Liberali. 4-2-3-1 la formazione con Nico Pass sulla tre quarti, naturalmente Diao a destra, Baturina a sinistra, a centrocampo Mia e Dacugna, davanti Duvikas. E allora andiamo al pronostico di Napoli-Como. Stefani Palomeni,
3: vittoria esterna del Como al Maradona. Napoli-Como segno 2,
0: per me segno 1. I campioni d'Italia dell'Inter scendono in campo contro il Cagliari domenica alle 20:45. Allora per il Cagliari Elena Cardi, per l'Inter Marta Bonfiglio.
11: Un Cagliari ancora nel pieno del calciomercato, tra uscite confermate e ulteriori probabili saluti. Mentre il lavoro del DS Cardi prosegue, Deio e le soci sono pronti per la seconda giornata di campionato. Domenica notte, infatti, alla Unipol Domus arriva l'Inter, campione d'Italia. Una partita che sicuramente metterà il rossoblù più in difficoltà rispetto a quanto visto contro il Parma. Il tecnico Pisacane sembrerebbe improntato sull'utilizzo di un modulo del 4-3-3. Naturalmente Caprile in porta. La difesa dovrebbe vedere Zepedro, il rientro di Mina al posto di Deiola, Rodriguez e Obert. A centrocampo invece sembrerebbe essere confermato a dopo Romano e Wings. In attacco dovrebbero trovarsi Fazzini, Maldini e Mendy.
12: Dopo il debutto nella nuova stagione con una bella vittoria sul Monza, l'Inter vola a Cagliari con le stesse ambizioni di sempre, vincere e dimostrare di essere la squadra da battere. L'allenatore Christian Kivu si presenta all'Unipol Domus con tutta la rosa a disposizione. Gli indisponibili Spence e Jones sono rientrati a pieno regime e Mkhitaryan ha finito di scontare la sua squalifica. Contro il rossoblù si rivedrà la stessa formazione schierata contro il Monza. Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni. In mezzo c'è Çalhanoğlu con Barella e Zielinski, mentre a destra giocherà ancora Diouf. A sinistra ci sarà il solito Di Marco, mentre davanti partiranno al primo minuto ancora Lautaro e Pio Esposito. Studio.
0: E io vado subito da Stefano per il pronostico di Cagliari-Inter.
3: Vittoria dell'Inter a Cagliari, Cagliari-Inter, segno 2.
0: Segno 2 anche per me. Andiamo all'Olimpico, dove c'è Lazio-Genoa. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Genoa Andrea Piras.
13: Dopo il successo di Bologna alla prima giornata, la Lazio di Gennaro Gattuso si prepara alla prima in Serie A in un Olimpico semideserto con pochi dubbi di formazione. Ci saranno tre novità rispetto alla sfida del Dallara, con gli ultimi arrivi Pinamonti e Sutalo che partiranno dalla panchina. La prima novità ci sarà in difesa, dove davanti a Mandas non ci sarà Marusic, fermato da una lesione muscolare. Al suo posto ci sarà Floriani Mussolini, nel quartetto con Duchi e Prosger dal centro, mentre a sinistra sarà confermato Pedrazza. A centrocampo ci sarà la prima da titolare per Frattesi, al posto di Dele Bashiru, anche lui fermato da una lesione muscolare, con Rovella e Taylor a completare il pacchetto di centrocampo. In attacco confermati Zaccagni e Dia, mentre a destra ci sarà Isaksen dal primo minuto.

0: Per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, mister Daniele De Rossi non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha affrontato il Napoli soltanto una settimana fa. Dunque in porta Bailu, la difesa sempre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo l'unico dubbio è legato all'impiego di Sow. Qualora non venisse utilizzato, ci sarà sempre Ellerson nel ruolo di mezzala sinistra con Amorim e Frendrup a completare il reparto. Invece qualora Alexi Villa venisse utilizzato, l'islandese traserebbe a sinistra al posto di Mitai. Sulla corsa di destra invece nessun problema per Norton Caffi. In avanti la coppia formata da Vitigna e Colombo. Studio.
1: E andiamo al pronostico di Lazio Genoa per Stefano Impalomeni.
2: Pareggio allo Stadio Olimpico tra Lazio e Genoa, segno X.
1: Segno 1 per me. E andiamo al Lecce-Roma, la partita di lunedì, ore 18.30 per il Lecce, Pierpaolo Berri, per la Roma, Marco Campanella.
3: In attesa delle ultime novità di mercato, il Lecce sul campo fa leva sull'entusiasmo del primo successo in campionato per affrontare la Roma nell'esordio in Serie A Via del Mare. Tante conferme un paio di ballottaggi per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno del solo Berisha ancora convalescente. Nel 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta con Gallo e Veiga sulle corsie difensive. Al centro della retroguardia è sicuro di una maglia titolare Gaspar, mentre Siebert prova a spuntarla ancora una volta su Thiago Gabriel. A centrocampo ci saranno Ngom e Koulibaly, mentre il nuovo arrivato Ilic e Gort si giocheranno un posto per completare il reparto. Pochi dubbi infine in attacco, con Pierotti a destra, Ndri a sinistra e Jobels al centro del tridente, in vantaggio per una maglia titolare su Stulic.
4: Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina nella prima giornata di Serie A, Giampiero Gasperini sembra avere le idee piuttosto chiare anche in vista del match contro il Lecce. Svilar sarà confermato tra i pali, con Mancini, Indica ed Hermoso a comporre la linea 3. Sulla corsia destra, Molina è candidato a partire dal primo minuto per il suo debutto, ma qualora non dovesse farcela, Lulli è pronto a prendere il suo posto dopo la convincente prova offerta contro la Viola. A sinistra, invece, ci sarà Wesley. In mediana, spazio e alla coppia formata da Koné, che ha smaltito il problema fisico accusato lunedì, e Cristante. Davanti, infine, Dybala e Mora dovrebbero agire alle spalle di Malen, confermato come terminale offensivo. Studio.
1: Grazie a Marco Campanella. Andiamo subito da invece Stefano Impalomeni per il pronostico di Lecce-Roma.
2: Finirà con la vittoria della Roma a Lecce. Lecce-Roma segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Andiamo all'ultima partita, l'Atalanta che ha conquistato la Conference, sfida il Bologna che vuole dimenticare la prima giornata, il KO contro la Lazio. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Con la qualificazione in Conference League ormai in tasca e i primi tre punti stagionali conquistati contro il Sassuolo, l'Atalanta affronta il Bologna stavolta in campo dopo le vicissitudini che ci sono state sulla trattativa per Jonathan Rowe. 4-3-3 per i bergamaschi di Sarri con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra e in mezzo il duo Cossonou-Scalvini. In mezzo dovrebbero esserci poche variazioni con Gaetano regista e come mezzali José Ederson e Mario Pasalic, quest'ultimo favorito su Lazar Samardzic. Davanti invece pochi dubbi, De Ketelaere tornerà a titolare a destra, a sinistra Jack Raspadori e in mezzo Gianluca Scamacca favorito su Nikola Krstović. Ancora un Monday Night Match per il Bologna che a Bergamo si affiderà nuovamente alle mani di Lukas Skorupski tra i pali. Davanti a lui agirà ancora il tandem norvegese composto da Eggem ed Elland, con Vitic che spera di poter scalzare quest'ultimo e Casale che riuscirà solo a strappare la convocazione. A sinistra pronto Miranda, mentre a destra Holm dà del filo da torcere a Zortea, che comunque è in vantaggio. A centrocampo, senza Lazzuzzi infortunato, si rivedrà Moro in regia con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, pochi dubbi, ci sarà il tridente degli ex nerazzurri Orsolini, Piccoli e Cambiaghi. A voi studio.
1: E andiamo allora al pronostico all'ultimo di questa giornata, Atalanta-Bologna.
2: Con il colpo del Bologna a Bergamo, Atalanta-Bologna segno 2.
1: Per me segno X. Termina qua il giro dei campi della seconda giornata di Serie A. E allora, caro Stefano, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora almeno 7 minuti da condividere con noi, perché dobbiamo dare subito una notizia. Andiamo sul sito di Tutto Mercato Web, perché è fatta per Rafa Leao al Galatasaray, intesa totale con il Milan, c'è il sì del giocatore. Stanno andando tutti su questa notizia in questo momento, quindi andiamo a leggere: 40 milioni di euro più 3 di bonus.
2: Non male.
1: Questa è l'operazione, quindi Leao ha dato il suo ok al passaggio al Galatasaray, dove troverà Victor Osimhen. I turchi hanno sempre avuto un'offerta migliore rispetto a quella della Aston Villa a livello economico, e quindi i rilanci da Birmingham non hanno cambiato gli equilibri della trattativa. Affare praticamente fatto. Allora, voleva andare in Premier.
2: Voleva andare.
1: Gli davano più soldi.
2: Non lo sappiamo.
1: Sì. Comunque le scelte di Leao e Blau, diciamo, identificano anche loro come calciatori.
2: Sì, sono d'accordo. Si può avere tutto.
1: Capito? Non si può avere tutto. Peccato. Però, per carità, io non ho nulla contro il campionato.
2: C'è anche da dire, Marco, che se tu vai a vedere il Galatasaray, il Fenerbahce sono squadre forti. Quasi tutti i giocatori, è vero che qualcuno insomma sta verso la fine della carriera, però giocatori molto forti, importanti, ancora vivi. E scelgono di andare in Turchia perché probabilmente il riconoscimento economico è considerevole, dai, diciamo così.
1: No, però insomma,
2: la Premier è un'altra cosa.
1: La Premier sarebbe stata un'altra cosa, no? Quindi vabbè, comunque, bocca al lupo, ce ne faremo una ragione, insomma.
2: Sì, senza dubbio, bocca al lupo.
1: Da questo punto di vista. Quindi queste sono le scelte, ripeto, quindi con fatta ormai in chiusura la situazione di Leao che va al Galatasaray, l'operazione di 40 milioni a titolo definitivo più 3 di bonus, e quindi Leao giocherà nella Liga Turca. Questo è, insieme c'è Osimhen, c'è Vlahovic.
2: Besiktas, Vlahovic.
1: Sì, quindi si sfiderà.
2: Lukaku, Fenerbahce.
1: Esatto.
2: Lo sai che adesso fa per adesso la panchina?
1: Chi?
2: Lukaku fa la panchina?
1: Fa la panchina?
2: Segnato pure un gol pesantissimo.
1: Chi?
2: La Champions League, è 18 anni che mancava. Okay. Il pirata Murici.
1: Ah, Murici, è vero.
2: Lo sei dimenticato.
1: Me l'ero dimenticato pure lui.
2: Gioca lui.
1: Pure lui gioca lì e pure lui gioca.
2: Gioca lui, non sì, gioca Lukaku. Gioca lui dal primo minuto, capito? Gioca il pirata.
1: Ma visto che ha combinato Guendouzi?
2: Lo chiama la soprannominata il pirata.
1: Pirata, ma visto che Guendouzi che ha combinato? Ma
2: ha fatto una cosa.
1: È vero che l'hanno sbagliato.
2: Sembrava veramente
1: però,
2: un campo di promozione. Io capisco tutto, però esagerato. Io capisco che ti insultano, hanno insultato la mano. Questo non deve mai accadere. Quindi è sempre da condannare, però insomma non la finiva più, o no?
1: Mamma mia. Senti, c'è pure un'altra cosa di Spalletti, te la riporto, eccola qui, sempre a Tutto Mercato, che riporta questo passaggio in conferenza: che sì, possibile, confermo tutto. Nico Gonzalez, non lo regaliamo.
2: Secondo me gli piace Nico Gonzalez.
1: Non lo regaliamo però.
2: Se fosse Spalletti in terreni.
1: Quindi Gonzalez. Vedi, ci siamo, dai, ci siamo. Molto probabilmente poi nelle prossime ore verrà chiuso perché si è... vedi, penso che stiano parlando con che sì. Poi ci sarà un po' da vedere se ci riesce, però ci siamo, no? Ecco. Perché i paletti del
2: meglio
1: fair play
2: sempre parlare dopo
1: sono molto stringenti per noi, capito? Ci sono i paletti che stringono, che poi sti paletti io non ho mai capito,
2: no,
1: per alcuni sono stringenti, per altri no, chi paga le multe, chi fa come gli va, è tutto un mondo strano questo, cioè,
2: direi.
1: Così dobbiamo leggere quello che passa al
2: però
1: convento.
2: Poi alla fine la verità emerge,
1: vabbè, speriamo poi. Vabbè, siamo in chiusura, però vi devo ricordare un po' di appuntamenti, perché dopo di noi c'è A Tutta C, poi Tiembo News ore 18:30, una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali,
2: con
1: perché, guarda, lui ha Bucchioni che racconta un sacco di cose su Giancarlo Antognoni, quindi un po' di cose del passato, storie eccetera, insomma. Beh, già lo conosce molto bene. E poi c'è anche Football Rewind, che ritorna e rivive un po' tutta la settimana commentata
2: molto
1: da
2: carina
1: Santarelli
2: questo
1: e il nostro Ringali,
2: molto,
1: sì, per chiudere un po' la giornata.
2: Molto bene Ringali e
1: sì,
2: Santarelli,
1: sì, è tornato
2: bene. Allora,
1: grazie,
2: buon campionato a tutti
1: sempre,
2: e a Maracanã,
1: assolutamente
2: lunedì
1: grazie
2: con Maracanã.
1: Grazie anche a Gabriele Latini.
2: Ciao Marco,
1: Ferrarese.
2: Ciao a tutti,
1: ciao Stefano, a lunedì ritorneremo qui alle ore 13 con voi, ciao.
3: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E nuovamente Marco Piccari e Stefano Infallomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
2: una
1: news
2: sensazionale.
1: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo, l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita, quindi colpo del Milan,
2: sì.
1: Attenzione, prima stavamo dicendo
2: bel giocatore, ho capito, vedi, mezz'ora fa, e adesso il Milan con questo arrivo che
1: per me già senza di lui
2: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
1: però
2: molto
1: questi
2: bravo.
1: Questo può giocare, è un gioca
2: può
1: a sinistra,
2: giocare, sì, anche,
1: sì, però ha giocato anche a destra,
2: anche
1: può giocare anche a destra, quindi attenzione,
2: che rientra con, perché lui è mancino,
1: questo è un bel colpo del Milan,
2: un esterno.
1: Allora,
2: più offensivo che difensivo.
1: Sì, uno che
2: nasce
1: spinge,
2: attaccante, insomma. Però era un obiettivo della Roma.
1: Me lo ricordo,
2: un obiettivo
1: me lo
2: per
1: ricordo.
2: Un mese e mezzo.
1: Ne avevamo parlato, ti ricordi, no? Tempo fa. Allora, aspetta,
2: fortissimo.
1: Che con noi c'è. Intanto, saluto, collegamento, Federico Bertone di Netwick. Ciao,
2: ciao
1: Federico, ben trovato, ben ritrovato.
4: Ciao. Ragazzi, ciao.
1: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo,
2: ciao Michelangelo.
4: Ciao ragazzi,
1: ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Di la verità, grazie, non vedevi grazie. L'ora che ricominciamo a Maracanã, di la verità.
4: Ero qui con che guardavo l'orologio.
1: Grande Michelangelo. Allora,
4: siamo vestiti tutti di bianco oggi.
1: Oggi sì, vedi pure tu sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma magari ce lo facciamo. Come sei, maglietta bianca anche tu Federico?
4: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
2: Vabbè, vedi, ma restate che poi che ci mettiamo.
1: Scusa,
2: Allora, Michelangelo ogni tanto il nero fa bianco nero.
1: Certo,
2: quindi.
1: certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
4: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
1: Guardate che il fatto che sta mettendo al centro il Milan a Morim non è una cosa proprio... Qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Qualcuno dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che...
2: Un fatto positivo.
1: Per me è un fatto positivo. Sì, insomma, cioè, dacci tu le indicazioni, poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che...
2: Adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire gli intendimenti iniziali, tu vuoi... cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire, Cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale
1: 70
2: o meno,
1: però... rotti per quell'altro. Oh. 30 cosa... per quell'altro,
2: poi dopo
1: lì,
2: se la squadra andrà male è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere il Milan
1: più
2: competitivo.
1: Che altro deve fare?
5: No. Cardinale. No, però che voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e ti dico, Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene, ti esonerano. No. Allora, il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste, di dove si, come hai detto tu prima, Marco, dove ci si può arrivare, no?
1: Certo, però
5: l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
1: assolutamente
5: certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo, se le cose non vanno bene, il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io e tu li alleni, e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
1: No, secondo me l'allenatore deve dare una direzione. Amorim mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi
2: bisogna vedere come metti in campo
1: la
2: squadra.
1: Quello è chiaro.
2: Cioè, adesso... questo, Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fase che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga. Entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo, ma non è. Cioè, i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no, è un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo, ecco. Come giocherà Morim? Io non lo so, sono stato in vacanza, 3-4, Michelangelo,
4: 3-4-2-1,
2: no, lo so, non ho visto, ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese,
1: giocato con
2: Chelsea.
1: Sì.
2: Però quindi voglio dire, è ingiudicato, poi i test amichevoli se lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. No, 50 milioni sono tanti per questo ragazzo. Sì. Diego Moreira,
1: beh, partirà Leao, dai, ci può stare, no?
4: Anche con Kunku.
2: E Tomori, no? Pure Tomori.
4: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi.
1: Non li vede. Amorim.
4: Sì. Ecco, guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così,
1: esatto,
4: il fatto che ci siano,
1: cioè non mettere in piazza il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma, questo
4: no,
1: è il concetto.
4: Chi è che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
1: È vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no, proprio come si stanno muovendo. Senti, Michelangelo, ci sei?
5: Sono qua.
1: Dico, la Juve adesso
5: stavo ascoltando.
1: La Juve adesso ha il portiere, Vicario. quindi mi dai un tuo...
5: Il portiere ce l'ha sempre avuto.
1: È stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è partiti. Adesso ha scelto Vicario. Che cosa ne pensi di questa scelta?
5: No, a me Vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto. Io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli ed è una... mi è piaciuto come portiere.
1: Sì,
5: però... quindi la Juve ha fatto nessun però. Poi come eravamo convinti di Gregori, che ha fatto molto bene a Monza, dopo sai, giocare nella Juve è un po' diverso, io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve con l'acquisto di Lukumi insomma sembra che sia meglio almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochettino più coperta e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi qui il discorso del portiere è importantissimo, però certo. È importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite, quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite e questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
1: su altri nomi,
5: però credo che insomma il portiere nel giro della nazionale italiana credo che valga molto di più di un portiere che nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
1: Su questo sono d'accordo, infatti c'era un ascoltatore prima ci chiedeva, ma tra Suzuki, Vicario e Perin chi è più forte? Meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono ma è sempre il solito a criticare. Meno male che l'hai detto tu.
5: Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle.
6: Ho cominciato
5: molto presto e tutti mi dicevano
6: non capivo all'inizio.
5: Dicevo, ma se uno è forte a 18 anni perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano, no, il portiere deve avere 26, 27 anni, non capivo il perché, poi crescendo capisco il perché
6: ci sono state
5: è un ruolo Peruzzi, talmente che l'esperienza,
6: Peruzzi,
5: l'esperienza,
6: Buffon, delle eccezioni.
5: Però dopo capisci che tu crescendo e giocando in tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza. Sì. Io credo che Perin abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole.
6: Certo, si porta, andare a giocare, si porta questo cognome Marco un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche le
5: Vicario.
6: Cose, Vicario. Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fa.
5: Scusa Stefano, anche
6: perché i tifosi poi diranno magari è Vicario di Dibu Martinez, è Vicario, se le cose poi non vanno per sai tutti questi titoli, questi giochi di parole.
5: Di cardinale prima.
6: No, ma sai Vicario, come funziona Michelangelo? Lo imbrocchi subito.
1: Certo.
6: O se no Vicario.
5: Io credo che non mi sbilancio mai perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan, prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi
1: certo.
5: Poi bisogna dare giudizi, ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus
6: almeno quello, in caso che si presta il suo cognome, si presta dei titoli, capisci? Portiere Vicario, capito?
1: Che ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
7: No, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
1: Certo.
7: Se la Juve fosse andata subito su Vicario non ci sarebbe questa possibilità, invece
1: sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
7: Ma ti dico la verità, sì, perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra. perché io sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10, quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus, e se ne era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo, non è vero che Vicario costava troppo.
1: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lukumi. Su Lukumi siete tutti d'accordo, un buon difensore, un buon difensore, che voto dai a Lukumi come difensore Juventus?
6: Può essere 7.5 in una stagione, ma può essere anche 4.
1: Cioè, fa, ogni tanto fa delle
6: no,
1: cose.
6: Ma Lukumi è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
1: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, è quello
6: quindi
1: pericoloso.
6: Però
1: lì
6: è un giocatore possente, d'anticipo, sì, se Spalletti gli regola il minimo.
1: Te Michelangelo sei d'accordo?
5: No, sì, sono d'accordo. Dipende. Io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi. E ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente.
6: Niente.
5: Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il campo...
1: Quanto ha pagato Colomani, la Juve?
5: È impietoso, 50, è impietoso il campo.
1: Federico,
6: tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomani?
7: Attorno ai 45,
1: ci siamo.
6: Ti sei sbagliato di
1: volta.
7: L'ha pagato, l'ha inseguito a lungo e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante perché David mi sembra evidente che non piaccia.
1: Il direttore di tutto Mercato Web ha parlato di Zirkzee.
7: Che piace tantissimo Spalletti. Lì è da capire se riesce a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha altri 4 anni di contratto.
1: C'è Rampulla, quindi... che tu non hai sentito Rampulla, ha detto a chi?
7: Cioè
1: chi?
7: No,
6: hai pensato a voce alta, Michelangelo.
7: No, ma Michelangelo ha ragione. È così, a chi? Però loro vorrebbero.
5: Vabbè. I procuratori lo trovano l'acquirente, sicuro.
1: Sì.
5: Sicuramente.
1: Speriamo per la Juventus.
5: Un anno non bellissimo, assolutamente. Forse, quindi sai, trovare degli acquirenti,
6: nel
5: però
6: campionato francese ha degli stimatori.
5: No, sicuramente magari uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
1: Vabbè, vediamo un po'.
5: A volte funziona anche così,
1: E dunque Massimo,
5: ma io perché non un, cioè io dico una cosa, no, dico sì, tutti questi nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta,
1: ma
5: di appoggio?
1: Ma te lo trovi uno forte, scusa?
6: Chi? Adesso,
5: a me io ripeto qua e tutte le volte lo ripeto, a me piace molto Pinamonti mi piace, è un buon giocatore
6: alla Juve,
5: però magari
6: Pinamonti,
5: chi ne sai, tu metti alla Juve
1: e poi presenta con Pinamonti alla Juve, dai,
6: ma dopo,
1: Michelangelo,
6: rispetto, anni e stagioni in cui ti sono andate tutte storte le cose, ti presenti con Pinamonti all'Allianz Stadium, ma se sbagliano stop sei finito.
5: Scusami Stefano, hai preso Colomani e prendi Pinamonti come
6: sì
1: come sostituto,
5: capisci? Cioè voglio dire, quando io sono arrivato alla Juve sempre
6: ma era un'altra squadra,
5: la Juve, no ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli dalla Reggiana, voglio dire,
6: Ravanelli è forte,
5: però dopo Ravanelli è arrivato alla Juve e ha fatto sfraceli, ho capito.
6: Ravanelli è forte,
5: però Ravanelli giocava nella Reggiana, voglio
6: sì
5: dire,
6: però
5: B, quindi...
6: si sapeva che era forte, dai, spaccava le porte, girava, boom, faceva delle
5: Fabrizio non è che era forte, Fabrizio un fuoriclasse, era un fuoriclasse,
6: però ho capito, ma no, vai, hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo, cioè potevi
5: mettere
6: qualcosina, però la struttura era di altissimo livello.
5: Hai preso Colomani, Stefano, dico hai preso Colomani,
6: ma qui devi ricostruire sì, ma non devi
5: prendi una...
6: mi sembra che la ricerca adesso mi piace questo
5: no
6: confronto.
5: Perché tu prendi un giocatore,
6: però il mercato della Juventus non deve essere la ricerca della ciliegina, e tu devi fare devi costruire fondamenta in mezzo al campo. cioè in mezzo al campo, Federico, no, mica, mi faccio dicevo, prima ne parlavamo no. prima, ma in mezzo al campo va bene così la Juve?
8: No, no, so. Ma io infatti sono d'accordo. No,
6: in difesa, in porta e davanti. In mezzo?
7: Però Stefano non può neanche rivoluzionarla totalmente.
6: Lo so, però, ma il cuore, la forza di una squadra si misura con i vostri lì, nel mezzo.
8: Scusami, Stefano, ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista, dice, ma tu dove
1: chi
8: prenderesti
1: fatta
8: qualcuno?
1: Chi t'ha fatto l'intervista, scusa?
8: Non mi ricordo. Forse tutto Juve, insomma. Però voglio dire... dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? No, a centrocampo deve prendere uno, ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni in Coppa Minus, 50 milioni da David, 40 milioni Open Down.
1: Ma chi ti dà 60 milioni per Coppa Minus?
8: Hai comprato.
1: Ecco,
8: ma scusami tu, adesso non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri come ha fatto il
6: Barcellona. Ma ti serve un giocatore di quelle caratteristiche, non so se è Mecca, è il giocatore quello che gioca nel Dortmund, quello fa reparto. Ti serve un giocatore che faccia reparto e dove i Locatelli, Thuram diventano ancora più forti. Cioè serve un giocatore fortissimo per far diventare forti quelli che già hai.
8: Che traina tutti gli altri. Sì,
6: uno te ne serve, non è di compra 5, ma credo che Spalletti ragioni un po'
1: poi
6: così.
1: Adesso prendo qualche audio.
6: Si aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù, il fratello.
1: Fratello.
6: Ma visto che sono delle brand, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba
1: Federico, senti, voglio chiedere una cosa, ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
6: Ecco, mo ritorno.
7: Tu dici con le cose attuali?
1: Sì, certo, adesso.
7: Io credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli.
1: Sì, questo
7: ti
1: sì.
7: Dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve. Ma perché il Milan ancora è incompleto, è molto più incompleto. La Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, ha deciso di vendere 4 titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri 3 o 4. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine, però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus secondo me si è rinforzata. Io poi sono un estimatore di Spalletti, secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha fallito,
1: però scusa, io non capisco una cosa, perdonami, forse è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non si è rinforzato? Scusatemi, Maignan in porta ce l'hai ed è più forte di Vicario, e quindi tu già parti dal portiere più forte. Tu prendi Ghila e loro prendono Lucumi. Se faccio li metto a paragone, non c'è confronto. Meglio Ghila. Non stiamo dicendo una cosa, no?
6: Però aspetta, l'attaccante... Ghila ce l'hanno alla Lazio.
7: No, questo...
6: A San Siro...

0: Forse mi volete dire che avete dei dubbi su Amorim,
1: no,
0: che è diverso.
1: No, no, Amorim comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve. Quanti ne ha fatti? 8, 7 mesi? Non me ne... Quindi qualcosa in più è avanti. Nel... Cioè, per un allenatore sei un pochino più avanti. Ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto. Se facciamo il gioco delle figurine, poi sono d'accordo con te. Sono giocatori individualmente più forti.
0: Senti Michelangelo, vai, vai Federico, poi sento Michelangelo.
2: No, volevo solo completare. Io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno. Io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento,
0: no, oggi.
2: Okay, oggi, e allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio. Io te lo do tra 15 giorni.
0: No, ma su, Milan. È giusto
2: e
0: darlo.
2: Tra 15 certo. giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla. Non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili.
0: Certo.
2: Per cui magari tra 2 settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
0: Rampulla?
3: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumi e Cuolomani, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra,
1: a meno che non si inventi Lucumi in mezzo a campo. No, beh,
0: ma c'è... come in mezzo al campo, dai.
1: Che vai a sapere? E guarda che le trasformazioni poi.
0: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumi in mezzo al campo, ci possiamo pure fermare. Vai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
0: Grazie.
4: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
1: Come sta giocando?
4: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
0: Addirittura,
4: cioè,
1: una squadra, non ti importa, non fai gol.
4: Cioè, tutto bello, vero, tutti bravi.
1: Ma con l'Arsenal come è andata?
0: Ma con l'Arsenal doveva prendere imbarcata. Gli è andata bene, gli è andata, dai.
1: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti,
0: certo.
1: Alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare partite nel campione sembrano partite, cioè vai là, non dico amichevoli, però
0: così facili, dici così, giochi facile, adesso ci alleniamo, cioè.
1: No, però l'effetto è questo: se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0, ma non capisci a che punto stai,
3: anche perché è la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre, certo. Che comincia
0: a
1: prendere un po'
0: aria tira. Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
1: Ancora no.
0: Michelangelo, Stefano dice no. Michelangelo
1: ancora no.
3: Però
1: ancora
3: no. Sai, adesso sono dintorni, sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice.
0: Quindi,
3: La base è molto buona, certamente.
0: Bertone,
2: sì, anche secondo me, anzi, io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions eventualmente, perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%, però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa.
0: Questo è vero.
1: Un po' tutte però.
0: Federico, grazie, ci sentiamo prestissimo.
1: Federico.
0: Un abbraccio a Federico,
2: grazie,
0: Bertone.
2: Ragazzi.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare.
2: A presto.
0: Michelangelo, ti posso rubare qualche altro minuto?
1: Dai. Michelangelo,
0: ti devo chiedere una cosa, prima fascia, seconda.
3: Perché la prima puntata.
0: Vabbè, dai, su adesso, tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo.
3: Alla nostra età
0: bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
3: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
0: Esatto. Siamo coetanei un po' tutti qua. A tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Sanno di nuovo con voi e noi

0: Continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
1: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese, allora, sai, le squadre
0: la Juve non
1: sono
0: è completa, la Milan non è completa, la Roma
1: secondo
0: non
1: me
0: è completa. Quali sono le squadre più complete?
1: Nessuno. L'Inter.
0: L'Inter. Quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli?
1: Napoli.
0: Quindi prima fascia Inter e Napoli.
1: Adesso, a oggi?
0: Ad oggi
1: 17
0: sì.
1: agosto, sì.
0: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
1: Sì.
0: Vabbè. Sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola. Napoli
1: dipende
0: leggermente dietro.
1: L'Inter dipende dall'Inter. Se fa l'Inter vince il titolo. Se no vince un'altra squadra. Però se tu mi dici che io vincerò al posto dell'Inter, non ti so rispondere. Ci sono tante squadre.
0: Certo.
1: Tu sei sicuro, sei certo che Napoli farà questo campionato strepitoso con... Io non ne sono certo. È una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti, secondo me.
0: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... Intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora.
2: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato.
2: Ciao,
0: in collegamento
2: qua.
0: Con noi. Adesso
2: mi sono mosso da qua.
0: Ma lo so. Arturo Di Napoli in collegamento con noi. Ciao Arturo.
3: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano e un saluto al portierone.
0: Sì,
2: ciao,
0: sì.
2: Arturo, ciao.
0: Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
3: Voi siete di palato fine,
0: mica stiamo qui a, capito? Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo, e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, c'è adesso, vedi, è una finta, mi ha fatto, ora fa un dribbling Latini. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato.
4: Ciao a tutti, ben trovati,
0: ciao, buon Ferragosto in ritardo, ma insomma sempre bello farsi. Allora, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
1: Tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non so, sentiamo Michelangelo.
0: Michelangelo, sei d'accordo? Cioè,
2: sono d'accordo.
0: Prima
2: sì,
0: fascia,
2: sono
0: quindi
2: d'accordo,
0: tu chi metti in prima fascia adesso? Inter?
2: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata, sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma giocano bene, sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
0: L'Inter, sei d'accordo Arturo?
3: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli, quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
0: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo, e insieme a Nicky Metti, ad oggi, perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
3: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter ad oggi è il Napoli, faccio fatica a vedere il Milan, confido un qualcosa nella Juventus, perché secondo me
0: il Milan, questa cosa che state proprio sto Milan che lo state proprio, io non mi convincete sta cosa, guarda.
2: Ma perché cambia
0: perché?
3: No, ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché per il rettangolo verde dà risposte.
0: Non ti convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
3: Non è che ha fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan, si vedevano, insomma, si vedono, e quindi
0: soprattutto non
3: credo che abbia la... non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere nei mesi scorsi.
0: E stavi concludendo Rampulla, ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
2: No, io sono d'accordo, il discorso del Milan è una squadra che insomma magari farà degli altri grandi acquisti come quello che dicevate voi di prima. Pure
0: oggi
2: no?
0: Ha tirato
2: però
0: fuori 50 milioni così. Tac,
2: deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi il Napoli e tutto il resto dietro. Però è difficile, no? Che se queste due squadre Poi il Napoli adesso riprende Anghissà, De Bruyne, insomma recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
0: Certo. Borgione, Angelo, che dici?
4: La situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia, lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro.
0: Cioè, tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
4: No, assolutamente. L'Inter ha allungato molto, sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone, che è un signor centrale.
0: Può fare pure il centrocampista, ragazzi.
4: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì, proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare...
0: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo, magari lo ripetiamo un attimo, in difesa?
4: Bayern-Schiel, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì. Un po'.
0: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
4: Un giocatore che nel Monaco ha fatto Monaco molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male, quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere, e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza là al centro. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che insomma non venga fuori qualche sorpresa particolare, come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avanti al Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro, ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli, certo, farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
0: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
1: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, per il contesto generale, no, che non ha aiutato.
5: La qualità del Napoli non è come quella del Milan, dai.
1: No, però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche, no, di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da,
0: sì,
1: questo punto di vista.
0: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso. C'ha dei giocatori con più esperienza.
1: Ma lì guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo biennio molto impegnativo,
0: E lo può fare.
1: Se tocca i tasti giusti il Napoli riparte, se no altrimenti
0: vediamo
1: fa
0: un po'
1: il botto. Va incontro a un
0: Michelangelo, può toccare lì i tasti giusti, o se sbaglia pure quest'anno? No
2: sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove aveva iniziato Conte. Antonio Conte. Sì. Quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento, più che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
0: Borgione?
4: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo, sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo
0: sì,
4: treno.
0: L'ultimo treno per lui, ragazzi.
1: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
4: No, non c'è dubbio, assolutamente.
1: È quello la chiave, cioè se si trovano bene, se no non riparte niente.
4: No, ma assolutamente. Insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte. Conte è detta la legge in tutto e per tutto. Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamento, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte, lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma dopo 2 anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Allegri, insomma Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo, penso, ultimo treno, perché insomma l'allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse, faccio le corna ovviamente da buon napoletano, dovesse fallire anche al Napoli, penso che la carriera da
0: no ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante, quindi sì, questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli,
5: guarda, io te la butto lì, insomma quando Conte va via da un club, insomma i numeri non sono incoraggianti per Allegri, insomma, proprio in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma ha un modo di lavorare che dove richiede molte energie ai calciatori, quindi però nel contempo su quello che è Allegri, su quello che è la tenuta mentale, su come gestire il gruppo, io credo questo va a beneficiare di Bruin, ma anche di Lorenzo, non è più in giovanotto. Io credo che da Lorenzo questa è una riflessione che ha fatto, perché sì, Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, okay? Quindi non c'è, per farti capire come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica e soprattutto quando non c'è qualità, mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto, quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
0: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 8200213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, Kessié, lui dà come acquisto Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Thuram, Conceição, Kolumani, Yıldız.
1: Mi leggi il centrocampo?
0: Ti rileggo il centrocampo: Kessié, Douglas Luiz, Thuram,
1: Conceição, Mkhitaryan, e scegliene uno o due. Superiore il centrocampo dell'Inter.
0: È superiore il centrocampo dell'Inter. Ok. Rampulla.
2: Barella.
0: Come?
1: Esatto. È il centrocampo alternativo, diciamo così.
2: Barella, Zilinski
1: è ancora superiore,
2: insomma, sì, credo, non mi piace, cioè io per un italiano come me, un italianista, lasciatemi passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
0: Non ti piace, tu non ti piace, no, per questo motivo qui, quindi non è... Forgione? Non ti piace. Forgione?
4: Beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente, discorso che facevo prima, è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento, e sta crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
0: Di Napoli?
5: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nel massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, i Zielinski lo stesso. Quindi io credo che l'Inter abbia proprio più, abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DA, che poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatemi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare e far quadrare, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però in questo momento l'Inter ha qualcosa in più, dai.
0: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
2: Guarda, io queste partite, anche se le Coppa Italia bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale, è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante, anche per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto, c'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
0: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
2: No, questo credo di no. Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro al campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come il Mantova per la Lazio, insomma, è brutto. È una brutta situazione.
0: Borgione, sì. Tu che Gattuso l'hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo da lontano?
4: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate, si va a prendere una nazionale disastrosa in cui sì, forse lui dal suo punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. E la stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta da pelare, un ambiente esplosivo. È una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristagnare una situazione del genere, francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza
0: non giocava contro il Real Madrid, però partiamo sempre dal suo presupposto, non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male Maresca, quindi non è che tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure, io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici sai, sto giocando con il Liverpool e Real Madrid, ti massacrano, vabbè, sai giocare col Manto, con tutto rispetto, certo, per Manto, cioè, nel senso veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con una squadra di Serie B.
4: Guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si fa infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare, non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
0: Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
5: Guarda, ti rubo due minuti perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quelle che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai,
0: certo, la partita.
5: Hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto parlando, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso sia come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
0: sì.
5: Alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi non vedo una differenza abissale. Insomma, se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del Lecce, certo, del Cagliari, che è abituato, no, a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, è con più di giocatori, sì. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi, che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza.
0: Faccia, perché qui facesse però, qualcosa, però, perché voglio dire...
5: Però bisogna andare a trovare i calciatori, perché
0: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti un centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo,
5: bisogna fare di necessità virtù, perché oggi mi preoccupa anche molti rifiuti che stiamo parlando di Messi e di cose, quindi evidentemente qualcosa nell'ambiente spiffera e quindi che un
0: ma non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore
5: in questo momento no. E io credo anche come allenatore
0: ma infatti, però è anche per una cosa
5: emergente.
0: Prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso se voleva allenare non è che ci aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è questa proposta, se no di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva avere, no, anche altri sbucchi, altre possibilità. Beh, se sceglie la Lazio c'è una scelta, dire, capito, mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria, no.
5: Devi andare, Marco ti interrompo, devi andare alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano, e non è facile fare il mercato, però ci sono calciatori che vogliono venire alla Lazio, che comunque in realtà, insomma, bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no?
0: Perché poi chiarissimo.
5: È complicato, insomma. Non
0: è una situazione semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
6: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Un abbraccio,
6: Arturo,
0: Michelangelo.
6: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un saluto anche a Angelo Forgione, grazie ciao, Angelo. Arturo di Napoli, a presto, ciao, ragazzi.
5: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
0: Un abbraccio a tutti, ci fermiamo break, adesso apriamo un po' di messaggi, recuperiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. A tra poco.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
8: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
9: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
10: Sai chi vi ascolta voi?
0: Tutta l'Italia. Ci siamo, bentornato Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon
0: ben
1: pomeriggio.
0: Ritrovato.
1: Eccoci qui.
0: Mi sono mancato un po', un pochettino,
1: certo.
0: Un pochettino. È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione, oggi con tante cose da analizzare, ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti, con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po' perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo, erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni, qualcosa si è sbloccato, qualcosa, vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali. Vediamo un attimo
1: sia in entrata che in uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose,
0: assolutamente. Poi vediamo un po',
1: le cose possono
0: cambiare. Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre in cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli oggi, facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanà e poi apriamo subito a chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione. Vai! Lazio, subito KO, eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che diciamo, ha lasciato anche strascichi da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9. Ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorim, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao. Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli, che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
1: Beh, insomma, voglio dire, sono cinque temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
0: Uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante di spessore. Un
1: riferimento,
0: là davanti, no?
1: Esperto, bravo. Ha avuto un momento un po' particolare, però insomma, questo è stato un giocatore molto importante. Nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
0: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badashili dovrebbe arrivare, e quindi, però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni sono tanti, no?
1: Devi contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, che resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, esperto, bravo, diverso da Højlund.
0: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
1: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Cannavali-Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'ha un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu, però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare secondo me, ma non ci siamo ancora.
0: Manca qualcosa, sempre manca lì, qualcosa. Sempre il solito reparto.
1: Di qualità, che... di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa... Sì. Magari migliorare anche quelli che ci sono.
0: Certo, certo, certo. E allora diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanà al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccanini. Ciao, ciao Nick, ben trovato.
11: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Adesso
11: ciao.
0: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato appunto, stiamo parlando delle operazioni della Juventus e quindi ci torniamo nel dettaglio con te. Però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
0: ciao, Daniele, ben trovato.
12: Ciao ragazzi. Ben ritrovati, un piacere sentirvi.
0: Grazie Daniele, un piacere, il piacere anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus, alla fine il portiere è arrivato.
11: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma, ti ho incrociato in Versilia perché ero a un evento organizzato dalla figlia di Roberto Cruzzo, c'era anche Roby, si parlava della Roma e dicevo il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente diciamo è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. Però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno e questo ha complicato la trattativa. Loro sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG e poi in realtà, avete visto, non è andato neanche al Paris Saint-Germain e quindi era rimasto poi alla fine Vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però Vicario è un portiere che gira della nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto, 8 milioni di euro, più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
0: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand-by come situazione? Che
11: perché l'idea... l'accordo con Alisson ce l'aveva su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
0: Senti, Lucumi, anche lì operazione conclusa?
11: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus. Era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati. Però poi alla fine, non so, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore, adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata. Sì, sentivo che dicevate del centrocampo, che sì, poteva essere, però alla fine le richieste di Chiesi sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus. Quindi ora vediamo, per me poi prendono Zirkzee e chiudono il cerchio.
0: Zirkzee, chiudono il cerchio. Beh, insomma, Zirkzee sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano? Sì, vengo sì, da te, serve no. Un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
1: giocatore di grande qualità, poi lo vedo bene con Spalletti.
0: Grande anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te, Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo, al 331-8200-213, ci scrive, dice Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè. Mi date un giudizio su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lucumi in difesa?
1: Beh, allora, Lucumi mi sembra un ottimo acquisto. Poi sono d'accordo, se vogliamo discutere con Nick, su un giocatore in scadenza di contratto, 20 milioni, tanta roba.
0: Sì.
1: Per il resto, Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma, la carriera, lo spessore, da un punto di vista anche, voglio dire, la personalità. Certo, no, non solo para, ma anche dirige. Vicario per adesso para.
0: Quindi tu dici
1: per tradurre
0: più
1: un po'
0: completo Martinez rispetto a Vicario, per essere esatto. Proprio Daniele Garbo.
13: Ma sì, sono d'accordo con Stefano, sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario, è stato campione del mondo in Qatar, insomma è un portiere di grande esperienza. Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Penso che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscita a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Nicolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me, senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, ma io non sono così convinto che Paolo Muani sia un grandissimo centravanti, che la Juve serve di gol. Ecco, secondo me era più forte Vlahovic di Paolo Muani, ecco, tanto per intenderci.
0: Sì, sì, pure per me. Però Vlahovic, insomma, ha fatto una scelta ben precisa, no? Ha scelto la via del denaro all'ambizione che poteva essere rimanere alla Juve e continuare a stare alla Juventus. Non so come la pensa Nick, io la vedo così. Insomma, ha fatto una scelta molto economica. Ecco.
11: Sì, sì, no, di sicuro economica, perché se è vero quello che si sente dire, 10 milioni di euro alla firma, poi ci saranno state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio. Vabbè, si vede che evidentemente cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid, quindi
0: no.
11: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni è vero che il Beşiktaş vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto, tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso, avrei guardato anche alla mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità. Questo senza nulla togliere al Beşiktaş, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene, però voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa, cioè se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro, certo, della Premier, certo, League,
0: era
11: io
0: un
11: ti
0: senso.
11: Dico, vabbè, chapeau, certo, tanto di cappello, sì, invece sì. Mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia, però stiamo parlando comunque di un campionato che, cioè, non è la Premier, questo va detto.
0: No, io sono d'accordo, cioè lui, sì, ha fatto, cioè va in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta, e quindi ti vai con... Ma soprattutto rispetto al Beşiktaş, insomma, non mi sembra.
1: Insomma, non sarà nel primo, nell'ultimo, no, ad accettare, no, la Turchia per i soldi.
0: Insomma. No, certo. Mi sembra che ormai
1: la mezza Serie A per andare a prendere,
0: sì,
1: i soldi.
0: Ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista. E quindi possono...
13: Gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non
0: sì,
13: dimentichiamo.
0: Sì.
13: Milinkovic Savic, questo... primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno del.
0: Ma anche Reinders, hai visto? Avete visto pure Reinders, che insomma è stato un giocatore.
13: Sì, cioè una cosa. Cioè, io capisco, per carità, i soldi, tutto quello che volete. Però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè, spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
0: No, niente.
13: Non lo so.
0: No, ma poi tu devi mettere ok questo, e poi c'è anche il blasone del club dove stai.
13: Certo.
0: Insomma, voglio dire, adesso, con tutto il rispetto, la
1: Juve,
0: può essere paragonata al Beşiktaş, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
1: Sì, ma se tu vai a leggere, per esempio, Marco, la formazione Fenerbahce, fa spavento. Sì. Ma uno squadrone.
0: Sì, sì.
1: Te basta che vai a leggere gli 11. Mostruoso. Tutti giocatori forti.
0: Assolutamente.
1: E può anche, voglio dire, se hanno stimoli e cose, può anche sorprendere in Europa, perché giocatori sì, al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso, però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
11: Io tra l'altro Stefano,
1: Ederson in porta, quello che stava al City pochi,
11: bravo,
1: anni fa, con c'ha una squadrone il Fenerbahce,
11: sì,
1: magari,
11: sì,
1: lo,
11: no,
1: leggiamo insieme dopo per far capire anche ai nostri ascoltatori,
0: no,
1: e telespettatori.
11: Sì, tieni presente, Stefano, tieni presente che per una questione di regolamento che è entrato in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro c'hanno quindi quello diventa, è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi, se uno vuole andare a prendere qualcuno, deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè il Chelsea ha una quantità industriale di giocatori in esubero, infatti il Napoli lo ha fatto, è rimasto lì, tanto Badiashile non c'ha spazio, pum, e lo prendo in prestito con diritto di riscatto. Vai dal Fenerbahce, ce n'hanno uno di troppo, voglio dire, in mezzo al campo, e allora te lo danno, sono costretti a dartelo in prestito con diritto di riscatto, perché tanto poi non possono farlo giocare, quindi
0: sì,
11: fine ci sono anche delle occasioni che si creano per i regolamenti.
0: No, è chiaro, è chiarissimo. Senti, a proposito di occasioni o meno, quindi mi sposto un attimo sul Milan, la situazione Leao, perché insomma Amorim mi sembra molto molto chiaro, Nick ha detto non è che c'è il posto da titolare, quindi
11: io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose al Milan, io pensavo che si potesse mettere un punto, invece questo punto non si mette mai, c'è un Kunku che prende, va via, perché non rientra nel piano tattico, una squadra che ha delle difficoltà, una squadra che è incompleta, una dirigenza che secondo me non si riesce a capire chi comanda. Io francamente, tu mi stai facendo la domanda su Leao, però io ho visto, e fossi un tifoso del Milan sarei molto preoccupato di quello che sto vedendo, perché è come se non fosse servito a niente quello che è successo due mesi fa. Io vedo una grande confusione, e quando ci sono queste problematiche io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati, e questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni che ha fatto. Me lo danno in prestito con diritto di riscatto, ci provo, tanto un anno, male, nella peggiore delle ipotesi, lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi 3 anni.
0: La vedi anche tu così, Daniele? Ma sul guarda, Milan, io cioè non avete nessun tipo di fiducia su questo Milan, no, di quest'anno?
13: Io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao, avrebbero dovuto venderlo 2 anni fa quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni. Ora, secondo me, se lo regalano forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, veramente si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliano arrivare. Cioè, veramente credo che sia il momento peggiore nella storia recente del Milan questo.
0: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
1: nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive. Sono in attesa ancora di capire chi partirà, e cioè, se rimarranno Leao o Pulisic. Per vedere un attimo, Marco, per capire meglio, Rabiot, Magnan.
0: Cioè, questo momento, meglio Milan o Juve? Se noi dovessimo fare una comparazione, Juve?
1: Juve. Meglio anche Juve. Se poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, in mezzo al campo secondo me c'è qualcosa. Cioè, io ho visto l'amichevole, per dirti, Dortmund-Roma, in mezzo al campo match è un fenomeno questo. Cioè, serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham. Cioè, servono questi giocatori internazionali di spessore che ti capite? Ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici, ma quanti sono? In 2? No, è 1. Ecco. Quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi tra l'altro stavo incensando il Fenerbahce, ha perso ieri 2-1 per dire,
0: sì,
1: il calcio.
0: Vabbè, sì.
1: Una prima mentre l'italiano ha vinto.
0: Ha vinto.
1: Sì.
0: Quanto
1: no,
0: 1-0. Hai capito? E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve, cioè se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due squadre, sì, che devono dubbio rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
13: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma, non è nuovo, conosce bene il calcio italiano e sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
0: Quindi non hai fiducia non hai fiducia di Amorim in questo momento?
13: No, Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi il Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, e quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità, ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
0: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo
11: Io l'ho appena detto sul Milan, mi sono
0: Milan e Juve in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che stanno fuori dalla Champions, ricordiamo che devono assolutamente rientrare.
11: Ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi cioè, mi sembra abbiano messo i tasselli giusti, hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali, che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano, e quindi certo lo posso fare tutto e subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato, perché non so se cercano un difensore centrale, cioè, teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino. Tutte cose che però non mi convincono fino in fondo, ecco.
0: Stefano, oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
1: Bella domanda,
0: oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
1: Allora adesso. Guarda, metto 3 squadre, prima fila, la cambio,
0: non la fascia, sì, prima
1: Inter,
0: fascia.
1: Napoli, Como, poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Cioè, un blocco di squadre, Roma.
0: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
1: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma, tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto, secondo me, un precampionato intelligente. Gioca con grandi squadre.
0: Anche se perde, però.
1: Vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare contro Liverpool. Alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi con lo sforzo, con l'intensità. Cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il mondiale. Cioè, questo sarà un campionato ricco di sorprese. Chi manterrà più l'intensità del gioco e ritmo, più salirà in classifica. Il Como ce l'ha. L'Inter Stones, Spence, grande acquisto Spence.
0: Tu dici? Sai che a me non...
1: No, però è un grande acquisto dal punto di vista dinamico, Marco. Mette metri, fisicità, strappo.
0: Stones sì, io sono convinto che farà molto
1: bene. Spence però corre come un diavolo la sua fascia. Cioè non, c'è, non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere. E l'Inter è come struttura secondo me ancora avanti, cioè gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Il Napoli è una cosa di tutto rispetto.
0: Daniele, tu prima fascia?
13: Ma l'Inter su tutte ovviamente, perché è ancora la squadra più forte secondo me, senza dubbio. Poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio anche quest'anno, non è che ha speso poco, ha speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa, si deve confermare e credo si confermerà. C'è l'incognita della Champions League, che ovviamente è un fastidio, quindi giocare le due competizioni ai massimi livelli non sarà facile. Questo è un problema per il Como, l'anno scorso doveva pensare solo al campionato.
0: Esatto, ma infatti è lì che quello è il test del Como.
1: Mi toglierà qualcosa.
0: Inevitabilmente, sì, perché poi dubbio. io ho anche la sensazione, Stefano, che Fabregas non va a fare la Champions per fare la passeggiatina. Lui vuole una squadra che stia sul pezzo e quindi... anche mentalmente,
1: però se l'affrontano qualcosa, allora, ci sono due cose, se l'affrontano giustamente come hai detto tu, senza fare brutte figure, ma per diciamo rodaggio in campionato, il Como salirà ancora di più. Cioè è un discorso un po' paradossale, se vuoi anche poco logico, però io faccio la Champions, io Como, però mi arricchisco di questa esperienza, esatto. In campionato vado giù come a martello.
0: Tu dici può riportare qualche cosa di positivo anche
1: secondo
0: in campionato,
1: secondo me sì, però certamente non ha questa rosa per... Ha detto bene Daniele, qualcosa perdi,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: Dall'altra parte puoi guadagnare in esperienza, in forza e in consapevolezza. Sì.
0: Nick, la chiedo anche a te la prima fascia e poi ti chiedo anche al volo sulla Fiorentina, ma Gudmundsson mi sembra che è partito discretamente oppure no?
11: Sì, allora, prima fascia per me è Inter-Napoli-Juve, perché la Juve secondo me quest'anno è in prima fascia, cioè quantomeno forse un gradino sotto Inter e Napoli, però è lì. Il Como perderà terreno in campionato perché è evidente che punteranno a farsi vedere in Champions, però la metto subito lì dietro il Como rispetto a queste tre, anche se perderà terreno in campionato, questa è la mia idea. E poi sì, sulla Fiorentina, su Gudmundsson, che ti devo dire, è partito col piede giusto, nel senso che comunque è voglioso di dimostrare. Io ho visto dal vivo, erano anni che non andavo allo stadio perché non condividevo il progetto sportivo degli anni scorsi e quindi per me, non essendoci quello che io intendo calcio fatto in una certa maniera, non riuscivo ad appassionarmi. E però da quando è arrivato Paratici e sono state messe delle basi importanti sulla campagna acquisti, sulla scelta dell'allenatore, sull'organizzazione del lavoro, mi ha incuriosito tutto questo e sono tornato dopo tanto tempo a vedere lo stadio e a vedere soprattutto la partita dallo stadio. E ti dico, ho visto un Gudmundsson con un piglio diverso, con atteggiamento propositivo, rincorreva anche l'avversario, mentre l'anno scorso e due anni fa insomma, un po' passeggiava. E chiaramente se fa il 4-3-2-1, Gudmundsson può essere un'arma in più per la Fiorentina. Nel 4-3-3 è costretta ad adattarsi, ora è tutto da capire se prenderanno un esterno d'attacco importante, allora lì potrebbero ritornare a giocare il 4-3-3, perché ora la Fiorentina non ha un esterno vero in rosa, tutti i giocatori
0: adattati
11: che sono bravi sulla linea, sto pensando a Mastantuono, sto pensando a Croci, sto pensando a Gudmundsson, sto pensando a Ta, tutti i giocatori stanno bene tra le linee, ma nessuno di questi è un esterno puro.
0: Vi faccio sentire un audio e poi ci salutiamo, ci fermiamo in questo blocco. Gabriele, vai, fammi sentire l'audio. Arriva, arriva, non c'è l'audio? No? Pensavo che ci fosse.
14: Perché allora, la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre... Oh. Buongiorno ragazzi. Niente, volevo solo specificare una cosa che mi sembra doveroso dirlo. Ma se dite che Vlahovic è molto meglio di Kolovuani, non capisco perché la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre, se andiamo a vedere le cifre, è poca differenza c'è, perché a uno hanno fatto un contratto di 5 anni, parlo del francese, e quell'altro gli hanno fatto un contratto di 3 anni, alla firma 10 milioni, come dite voi. Ma se fate due conti, grosso modo, cioè la Juve ha fatto una cagata, ecco. Una cretinata, una cretina. Scusate.
0: No, vabbè, ti sei corretto, va bene, ci sta. Nick, non so se vuoi replicare tu.
15: Io non credo sia il problema il valore di Vlahovic, perché se no la Juventus non ha... Cioè, voglio dire, per quanto ha traccheggiato Vlahovic, per me la Juve gli è stata anche troppo addosso, nel senso che Spalletti ha cercato in tutte le maniere, eccetera. Il problema della separazione Vlahovic-Juventus è di natura economica, punto. Perché non c'era un dubbio tecnico su Vlahovic, perché Spalletti l'avrebbe tenuto più che volentieri.
0: C'erano le commissioni, parliamoci chiaro.
15: Ma se c'era da pagare un sacco di soldi extra, oltre a quelli che naturalmente li devi dare come ingaggio, che naturalmente non potevi superare un certo livello, l'operazione non si può fare. Se il giocatore queste condizioni non le voleva accettare, non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente. La Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si sta a guardare, certo, di là hanno pagato 40 milioni, una cosa o un'altra, diciamo, la dagli i soldi a lui, sì, però se gli dai 10 milioni a Vlahovic, poi arriva la fila e tutti gli altri vengono a dire: scusa, com'era la regola che allora il tetto massimo è 6 milioni e poi a lui gli dai 10, 11, allora qui c'è qualcosa che non quadra, e che si creava un effetto domino pericolosissimo. E quindi per me alla fine è andata così.
0: Va bene, va bene, va bene. Nick, noi per il momento ti liberiamo, naturalmente seguiamo tutte le vicende del calciomercato, come sempre ho già ricordato degli appuntamenti importanti il 31 di agosto e il 1 di settembre, dove si seguirà moltissimo il calciomercato negli ultimi due giorni, poi vi darò tutti gli orari, i dettagli, eccetera. Nick, grazie per il momento.
1: Ciao Nick.
15: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Buona settimana. Ciao. Daniele, tu rimani lì, torniamo subito perché ci raggiunge anche Massimo Bonanni, quindi torniamo tra pochissimo.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo, eccoci qua, un buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio
0: Stefano,
1: a tutti.
0: Ben trovato, ben ritrovato come sempre, ci siamo per una nuova puntata di Maracanai. Allora, facciamo così Stefano, partiamo subito con i titoli, poi arrivano i primi ospiti, andiamo ai primi approfondimenti di questa giornata. Altro botto del Milan, Diego Moreira va a unirsi a Gonzalo Ramos e Ghila per un totale di spesa del Milan di 155 milioni e il mercato non è chiuso. Juventus, ricostruzione incompleta, si è mossa la Juve, 160 milioni spesi ma manca qualcosa, proveremo a capire che cosa manca alla Juve in questo momento. Roma, Mora e non solo. Mora arriverà nel pomeriggio intorno alle 16.30, ma il mercato della Roma è ancora aperto. Primo tentativo del Como di andare su Ken, offerti 30 milioni, la risposta è no. È soltanto un tentativo? Vediamo con la Lazio, perché si parla di Icardi e Pinamonti come possibilità di arricchire il reparto offensivo di una squadra in difficoltà. Allora Stefano, ci siamo, io ripartirei ancora dal botto del Milan, se sei d'accordo, perché insomma poi dopo c'è una grafica, mettiamo a confronto una cosa e voglio sapere un po' il vostro pensiero, perché insomma alla fine ne parlavamo prima con Antonello Gioia, che ci ha dato un po' il quadro completo dell'operazione, siamo operazione quasi oltre 50 milioni, perché poi ci sono i bonus, una cosa e un'altra, quindi altro investimento importante.
1: Il giocatore... Abbiamo parlato ieri, è un ottimo giocatore, che può ancora crescere, e poi siamo sempre lì, insomma le cifre sono importanti. Però è giovane,
0: sì.
1: È un giocatore che potrebbe inserirsi bene, diciamo così, nello schema di gioco di Amorim. E come hai detto tu, dopo Ghila, Gonzalo Ramos, secondo me il Milan non si fermerà qui.
0: No. Senti, stavo dando una valutazione in attesa poi dell'arrivo dei primi due ospiti di questa giornata, stavo facendo una valutazione, Stefano, allora, Alia Begovic, Diego Moreira, e poi Mora che sta arrivando, quindi tutti i giocatori di talento, giovani, che stanno insomma mettendo
1: piede... No, c'è questa tendenza, cioè Unai Gomez all'Udinese, esatto. Mastantuono
0: Mi sono dimenticato di lui.
1: Fiorentina,
0: assolutamente.
1: Mora alla Roma, cioè giocatori trequartisti, il 10
0: un c'è po'... la riscoperta?
1: Non lo so, si sta andando verso un giocatore in grado magari di associare meglio la fase offensiva di una squadra, no? Forse un pochino più verticale, sulle triangolazioni, sullo spunto.
0: Cercare la superiorità numerica?
1: La superiorità numerica in un altro modo, non soltanto sugli esterni, no? Perché sono i più gettonati gli esterni e rimangono tali, perché voglio dire, ecco, Moreira, Molina, la Roma, insomma alla fine poi si va sempre lì.

0: di vista, poi Firenze l'ha accolto in maniera incredibile.
1: Ho visto l'accoglienza, è stata spettacolare.
0: Ed è tecnicamente... sono quei giocatori che fanno sognare, no? Dybala, hai detto bene. Unai Gomez pure, che è stato preso all'Udinese.
1: Sì.
0: Sono giocatori che poi, ecco, incontro... c'è un mercato da questo punto di vista che le società vanno a cercare. Libegovic, Idris che è rimasto. Giocatori di talento che saltano l'uomo, però non in velocità, ma magari dritto così in verticale, ma magari vanno dentro il campo e quindi una tecnica differente. Vedremo, insomma, questo aspetto è molto interessante.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: C'è un articolo molto interessante di Alberto Polverosi proprio su questo, riguardo proprio di questa cosa,
1: esatto,
0: qua,
1: mi è curioso
0: questa nuova
1: questa
0: tendenza.
1: Cioè gli esterni che hanno sì velocità, gamba, esatto, sì velocità e gamba, ma anche possibilità di tecniche,
0: esatto,
1: e quindi saltare l'uomo. Trequartisti che diciamo così vogliono giocare con la col pallone, quindi palla al piede. L'unica cosa che mi chiedo è che poi a questi giocatori deve essere richiesta, soprattutto ai trequartisti, Stefano, anche quell'intensità, quell'aggressione. Ad esempio mi viene in mente Gasperini, è uno che pretende, no, quel tipo di aggressione.
0: Non si può prescindere,
1: esatto,
0: dall'atletismo, dall'agonismo, dall'intensità, che poi è quello il limite nostro, del nostro campionato, ne abbiamo parlato durante i mondiali, e quindi questa intensità va mantenuta. Insomma, il Como è la squadra che un po' no, descrive tutto questo in ogni settore del campo. C'è Pass, è intenso, Baturina è intenso.
1: Sì, sì. È una delle caratteristiche di questa squadra. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato,
2: ciao.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao,
1: ben ritrovato.
2: Tutti,
1: ben
2: ciao.
1: Ritrovato, ciao. Fabio, stavamo facendo un po' così un discorso generale per poi andare su un paio di temi in particolare. Chiedevo prima a Stefano se c'è un giocatore che ti ha incuriosito maggiormente in quelli che sono arrivati da questo calciomercato. Voglio sapere se anche la stessa domanda la faccio anche a te. Stefano mi ha risposto, non ti dico quale così non ti voglio influenzare, voglio sapere il tuo di calciatore. C'è un calciatore che dice questo mi piace, sono curioso?
2: Sì, sicuramente Gonçalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più, perché è quello che ha potenzialmente più fascino, anche se su questo fascino è accompagnato anche da qualche dubbio, no? Perché dice questo è la riserva di Mbappé, no, è stata la riserva di Cristiano Ronaldo, è la riserva di... e quindi bisogna vedere poi da titolare come farà, però è affascinante, ecco. Io ho qualche riserva sulle riserve, scusa il gioco di parole,
1: vai.
2: Sono stato traumatizzato decenni fa quando mi occupavo di Torino Calcio, e il Torino prese, credo fosse Anno Domini 1987, qualcosa di 88.
0: Martin Vázquez.
2: No, quella era grande. No, Hernandez, Pato Hernandez.
0: Ah, no, certo.
2: E dice, ma chi che fa questo nella vita? Un argentino, un numero di... c'era la riserva di Maradona. E allora tutti noi si aspettava, insomma, no? Invece una mezza pipa era.
1: Sì. E poi bisogna vedere poi tutti l'impatto che hanno col campionato italiano. Questo poi che molte volte poi vengono anche presentati molto bene, poi hanno delle difficoltà nell'inserimento, eccetera. La cosa che notavamo con Stefano, Fabio, è che comunque ci sono dei giocatori giovani e di qualità che sono arrivati, e questo è un segnale, credo, positivo. Non so come lo interpreti tu, perché esterni che saltano l'uomo, trequartisti, non male, ecco.
2: Tanti stranieri, purtroppo.
1: Questa è la cosa.
2: Perché poi uno dice, ma hanno chiesto 50 milioni per palestra. Poi vedi che prende Milan Moreira 45 milioni,
1: sì.
2: E Moreira ha 22 anni, giocava nel campionato francese, non è che esattamente abbia le stimmate adesso del fuori classe, quindi non è poi così vero che i calciatori italiani costano più degli altri.
1: Anche questo è vero. Qualcuno prima ci scriveva, dice, ma il Milan che ha preso tutti questi giocatori stranieri non era meglio investire magari sui calciatori, cioè un po' più esperti del calcio italiano? Per esempio qualcuno dice, non era meglio andare a prendere Vlahovic?
2: Beh, sai, è un po' il Porto Milan, perché è molto portoghese, oppure il Milan di Merendes. Perché Mendes l'ha fatta da padrone. Qui è una scelta strana, Io non so, o Mendes, non lo sappiamo, è diventato azionista del Milan di minoranza, non so, ma è anche darsi.

0: L'allenatore è suo, il centravanti è suo, prendono adesso l'esterno, è sempre suo. Poi magari invece mi lascia un po' perplesso con tutta questa cosa. Tu considera che tra Gonçalo Ramos e Moreira, insomma, il Milan ha tirato fuori 120 milioni di euro. Mm-hmm. Mettici dentro Amorim, mm-hmm. per questo io compagni di Merendes, mi è venuta questa cosa qui.
1: Tu Stefano, sei d'accordo? Cioè, con chi dice che forse era meglio prendere dei giocatori che già conoscevano il campionato italiano?
2: Beh, può aiutare, certo, però poi insomma l'operazione Vlahović abbiamo visto, è andato al Besiktas, è andato a prendere quello che voleva, non è un'operazione semplice.
1: Insomma, è stata una grande delusione.
2: È vero che, come dice giustamente Fabio, 70 milioni sono tanti, però Gonçalo Ramos mi incuriosisce, mi sembra uno stoccatore esperto, è uno che... Da questo punto di vista, secondo me, sul piano realizzativo, se sarà messo in condizione poi di battere la rete, di esprimersi, non deluderà.
1: Vediamo. Senti, approfitto, stiamo aspettando anche un altro collega che doveva arrivare, ma ancora siamo un po' in ritardo, però vado avanti e poi magari ci ritorniamo. Volevo chiedere a tutte e due, prendendo un po' il mercato, ieri abbiamo accennato a questo confronto, Stefano, oggi però abbiamo preparato una grafica, così la mettiamo un po', la rendiamo un po' più visibile anche agli ascoltatori e ai telespettatori, degli acquisti fatti dal mercato, no? In entrata di Milan e Juventus, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate, una al quinto posto, una al sesto posto, fuori dalla Champions, quindi adesso l'obiettivo è di tornarci. Le spese su queste tre giocatori in entrata, parliamo di acquisti in entrata perché poi in uscita ancora il mercato deve essere effettuato un po' da entrambi i club. Il Milan ha speso 155 milioni con Ramos, Ghila e Moreira, che è arrivato oggi e si unirà insomma alla squadra rossonera, mentre la Juventus ci sono un po' più di giocatori, ieri la doppia operazione Vicario Lucumi, e totale spesa siamo sui 163 milioni. Io vi chiedo proprio la domanda secca: il mercato in entrata qual è ad oggi il migliore tra le due squadre, tra due squadre che devono rientrare nel giro?
2: Ieri mi hai fatto la domanda sul discorso chi è più avanti,
1: leggermente
2: la Juventus sul Milan. Sul mercato mi sembra un mercato, diciamo, più logico quello del Milan, perché se vediamo in questa grafica il mercato a confronto con Colomonia, Libegovic e Cator e Openda, però Openda lo scorso anno ci hai messo dentro.
1: Esatto, ma c'è perché è stato poi
2: Lucumi e Vicario, che cosa manca? Ma sono sei giocatori, manca un centrocampista.
1: Esatto, infatti la ricostruzione della Juve è incompleta ancora.
2: Secondo me sì.
1: Fabio, tu che ne pensi?
0: Ah sì, io nell'editoriale che ho fatto stamattina dicevo questo, che mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte e quindi è migliorato. La Juve io fatico a vedere un grande miglioramento, perché è arrivato Colomani, ma è andato via Vlahović, che con tutti i suoi limiti, però insomma, e Colomani l'abbiamo visto qua, è partito bene, poi si è fermato, poi insomma, non è esattamente il centravanti che dice oh, questo fa la differenza. In porta io sono andato a vedere un po' le caratteristiche, diciamo i numeri di Gregorio paragonati a Vicario, e insomma Di Gregorio ha una percentuale di parate di 0,76 e Vicario di 0,65, cioè per quanto poco valido possono essere questi numeri, però ogni 100 tiri uno ne para 76, l'altro ne para mi pare 66, insomma, c'è una differenza. E allora dici, ma dov'è il miglioramento? Come portiere non mi pare che sia un portiere significativamente più forte. I numeri non dicono questo. L'attaccante non mi sembra meglio di quello che c'era prima. Sì, poi è arrivato Lucumi un po' a completare la difesa, Cevic se vuoi, poi questi profili molto giovani, non lo so, non mi convince tantissimo per il momento la Juve.
1: Io sinceramente la penso un po' come te, poi soprattutto c'è il problema lì in mezzo che comunque rimane. Oggi c'era un editoriale di Vittorio Reggia che addirittura mette la Juve, nonostante la spesa, alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Milan. cioè di queste squadre secondo lui sono avanti, già avanti in questo momento, e ritiene la ricostruzione incompleta sempre per il discorso del centrocampo.
2: Non lo possiamo sapere, perché secondo me si riparte sempre da zero, si resetta tutto, Marco, a parte l'Inter, mm-hmm, si resetta tutto, quindi non ho queste certezze di
1: tu la pensi diversamente, cioè nel senso
2: La penso che l'Inter è la squadra che è più collaudata,
1: ok,
2: si sta invecchiando un pochino, ma se ha la voglia di stare insieme, come ha sempre detto Barella, secondo me non c'è partita con le altre. Le altre? Sì, tu mi puoi dire, la Roma è meglio della Juve, poi vedremo sul campo, vedremo il mercato, non ho queste certezze che ha, ripeto, Vittorio, quindi mi lascio un po' uno spazio per dire che la Juve non mi sembra molto distante dal Milan o dalla Roma. Mm-hmm.
0: Sì, ma è così. Anche perché, sai, noi non consideriamo mai una cosa. Un apporto te lo danno i nuovi arrivati, però il grosso lo devono fare quelli che c'erano l'anno scorso, l'anno prima. Io dico che se... Guarda, io l'anno scorso, tra le tante fesserie che ho detto, avevo detto una cosa che era una mezza fesseria, e cioè avevo detto la Juve secondo me può vincere lo scudetto se Yildiz cresce esponenzialmente e se Bremer torna a essere il Bremer di prima. E Yildiz non è cresciuto esponenzialmente l'anno scorso e Bremer è andato peggio del solito. Dico questo per dire che poi
2: vabbè, ma non era una fesseria, che... Fabio, perdono. Cioè, nel senso che alla fine il rendimento di questi due calciatori non hanno
0: No, cioè, ci stava il ragionamento che fa Stefano e questo qui, cioè, noi possiamo dire beh, però non convincono sugli acquisti della Juve, ok. Però se Yildiz, che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yildiz ha la potenzialità del fuori classe assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
2: è un altro discorso.
0: Allora, auguri, cioè, la potenzialità che ha Yildiz in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano, solo che l'anno scorso infortuni, momenti, ha 20 anni, insomma, ma se Yildiz esplode è un bel problema per tutta la concorrenza.
1: Sì, è un giocatore che abbiamo sempre, però io sono
2: legando il discorso, esatto, corretto che sta facendo Fabio, mentre all'Inter tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna, dodon, scarica 26 palloni, no? E Turam uguale, sì. Cialanoglu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così vale per gli altri, ma sono forti, cioè, poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Mm-hmm. Ha detto bene, sì. Mentre dall'altra parte Yildiz quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre... Ecco, il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'ha una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati.
1: Sì.
2: Questo conta poi.
1: Poi non so, Fabio, se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Ho questa sensazione, no? Giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto, non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
0: Sì, ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai, una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto, perché adesso è una cosa divertente che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter, eccetera, sembrano pure essere più bravi. Quindi insomma, un buon portiere, una bella difesa. Poi l'unico che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma. Sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli,
1: sì, decisamente, perché poi ieri per esempio ho letto una dichiarazione,
0: è l'ultima, scusa, è l'ultima, vai, opportunità di Allegri questa,
1: sì,
0: eh?
1: sì, non c'è dubbio,
0: cioè, gli anti-allegriani se fallisce anche quest'anno fanno festa, c'è niente da fare, invece fa la sua buona stagione,
1: lo aspettano
0: allora
1: al varco, perdonami caro Fabio, siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più Allegri, sì, cioè, questa era, sì. Ecco perché ti ho detto prima, nel senso, è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto in negli ultimi anni. Poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta. Sì. E con lui serve un allenatore che dice: sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire. Poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte. Conte è stato una roba proprio.
0: Dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio. Cioè, se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan in Serie A, nell'Inter per vincere lo scudetto. Aveva ragione lui, non succede, ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma, tutti gonfiavano le vele gli allegriani. Poi a fine maggio il disastro assoluto. Quindi prendi i primi sei mesi, i secondi sei mesi, vedi tutto il contrario di tutto. Ma questo poi è il calcio.
1: Sì. Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo: inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC? Abbiamo parlato del
0: fatto molto grave. È un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che di certo che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice: beh, ci sono stati alcuni episodi, ma non siamo riusciti a dimostrare la frode, c'è una continuità. Riteniamo che questo possa interessare la giustizia sportiva. Secondo me la giustizia sportiva non doveva non procedere, ma non, perché non procedere vuol dire non aprire un procedimento, dovrebbe aprire un procedimento e poi cercare di capire bene. Non puoi limitarti a dire: vabbè, archivio, perché allora rimarrà sempre questo vulnus per cui diranno: però hai visto che l'Inter aveva fatto queste cose. Io invece ritengo che si dovesse andare fino in fondo, cercare di capire com'era il sistema, perché il fatto più grave è che dalle indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio, la tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non aver mai avuto nessun tipo di pressione. Ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice: sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto. Anche a Calciopoli nessuno ha mai detto: sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire: c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire e che, facendosi sentire attraverso canali leciti, il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare, tra virgolette, l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter? Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antinteristi, e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte, e questo secondo me è un errore gravissimo e imperdonabile.
1: Sì, va bene Fabio, noi ci sentiamo.
2: Ciao,
1: buon calcio e buona stagione anche a te, capito?
0: Anche a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie al direttore Fabio Ravezzani, a presto. Allora Stefano, prima di andare in pausa c'è una domanda di Piero che è tutta per te e ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni: com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidolm?
2: Il massimo del massimo, insomma, io ero un ragazzino.
1: Quanti anni avevi?
2: 16. 16 e mezzo. Quindi
1: che impressione ti ha fatto?
2: Ho avuto la fortuna di
1: Lidl, quando l'hai visto.
2: Ma di una montagna, sai quelle cose? un monumento, una cosa grande, più grande, sì, di una realtà che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia della Roma. Ma
1: non lo dico perché
2: guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, e uno scudetto e un altro scudetto sfiorato, sappiamo, per tanti motivi. però insomma era una squadra molto competitiva. Poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, sì, dal 79
1: era una squadra che contendeva il
2: titolo, 84, poi Lidl se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
1: Sì, sì. Quindi, beh, la grande Juve. Duello, sì. Era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
2: Sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari, poi... Beh, ma come tutte le storie, come il mio.
1: Era quasi la nazionale italiana la Juve.
2: Cioè, ci sono, ma sì, no, ma poi il Napoli. Ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti, tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra e gli altri vanno dietro. E vinci.
1: Sì, sì, sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di amarcorde che volevo prendere, adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331-8200-213, abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impalomeni. Ciao Stefano, di nuovo.
2: Ciao a tutti, ciao Marco.
1: Allora, continuano ad arrivare un sacco di domande dei nostri ascoltatori molto carine che adesso le condividiamo con te Stefano, ma anche con chi sarà con noi. Andrea Piervincenzi, match analyst sempre con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
4: Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti ancora.
1: C'è Alessandro Santarelli di Radio Bianconera. Ciao Alessandro, ben trovato.
4: Eccoci qua, eccoci.
1: Oggi è
4: qua,
1: collegato.
4: Presente.
1: Ben trovato, ben trovato. L'avete sentito e visto anche stamattina all'interno di Rotocalcio e l'editoriale Rotocalcio. Allora, sentite, oggi veramente arrivano un sacco di domande. C'è questa, prima di andare al tema che volevo affrontare con voi, però questa che ci scrive, questa domanda che ci fa Enea al 331-8200-213, la rigiro. A voi che piacciono i sondaggi vi chiedo, chi è meglio come centravanti, Icardi o Vlahovic? A voi la risposta, signori. Stefano?
2: Icardi.
1: Icardi? Tu andresti su di lui? Quindi preferisci Icardi a Vlahovic? Sì. Benissimo.
2: Al netto dell'età, sì.
1: Al netto dell'età. Pier Vincenzi?
4: Ma oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi, come centravanti puro sì, preferisco anche io Icardi, si muove meglio, è più lucido sotto porta, è molto più specializzato dentro l'area di rigore. Secondo me Icardi, anche io.
1: Allora tu pure Icardi, Santarelli?
5: Ma è chiaro che il miglior Icardi non vale il miglior Vlahovic, su questo direi che non ci sono dubbi. Per tutto proprio, quindi a pari età e a pari stato di forma Icardi.
1: Va bene, va bene, queste sono le vostre considerazioni. Nella prima parte della carriera avrei preso Icardi.
2: Dopo, no, io ho detto dopo non
1: lo so. Oggi, oggi è una bella battaglia.
2: Alessandro è stato perfetto, sono d'accordo, insomma, a parità di... poi è già più giovane Vlahovic, per carità, però se ben allenato, motivato, secondo me Icardi ha 33 anni.
1: No, no, ma io penso che nel nostro campionato, Icardi, secondo me, Icardi ancora può dire la sua, eh? Non so, Ale, tu che ne pensi? Nel nostro campionato?
5: Ma guarda, io fossi la Juventus ce lo farei un pensierino, anche perché comunque lui ad oggi a 5 milioni lo porti a casa. E la Juve, per esempio, ha bisogno di un bomber alla Icardi, per cui sono convinto che sicuramente può fare la sua bella figura. Cioè, Icardi in Italia a volte 10 gol. Lo sottoscrivo,
1: sì,
5: però.
1: Sì, ma ne sono convinto anch'io. Ne sono convinto anch'io che può fare ancora in doppia cifra. Ci può andare come giocatore.
2: C'è sta cosa di Spalletti, va sistemata qualcosina, credo. Non lo so.
1: Con Spalletti?
5: Ma però, Stefano,
2: però poi alla fine Stefano, si possono sistemare le cose.
5: Sì, perché a gennaio comunque l'hanno cercato.
2: Allora.
5: Ho raccontato stamattina anche Niccolò Ceccarini nell'editoriale, ha detto io la vicenda la conosco molto bene, l'hanno cercato, poi improvvisamente la Juve è sparita, ma era come lì dipendente la Juve, quindi non mi meraviglia, però anch'io credevo quello fosse un ostacolo, invece no.
2: No, perché io mi riferisco alle vicende all'Inter, insomma, queste cose,
5: certo, poi,
2: sai,
5: certo,
2: nel calcio,
5: certo.
2: Però puoi sistemare tutto. Poi.
1: Ci scrive Max, Spalletti rimproverava Icardi di non partecipare alla manovra, ma quando fai un gol a partita o quasi sinceramente della manovra, io sono...
2: Però partecipavo pure alla manovra.
1: Io sono un po' boomer da sto punto di vista, per me il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro, poi se partecipa o non partecipa, fate voi, però per me quando arriva una palla la devi buttare dentro.
2: deve far partecipare il portiere che raccoglie la palla,
1: esatto, deve far quello, insomma. Poi per carità,
2: il portiere avversario deve raccogliere la palla,
1: è vero che il calcio è cambiato, quindi c'è una partecipazione maggiore, ci sono i movimenti eccetera, ci sono gli attaccanti che vanno incontro e quindi creano lo spazio, però poi alla fine devi buttarla dentro, per esempio Lautaro è uno che partecipa però la butta dentro la palla quando arriva, insomma, non è che mi sembra che i gol li faccia. Va bene, vediamo, dovrebbe arrivare anche un nostro amico, vediamo se arriva o meno, gli abbiamo mandato, si doveva collegare video il nostro portierone, vediamo un po', lui c'è sempre sto ritardo nei collegamenti, Braglia, è una cosa incredibile.
2: Sta in vacanza.
1: Sta in vacanza pure lui, sì. Tutti in vacanza stanno ancora, vabbè. Va bene, sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, approfitto della presenza anche di Alessandro Santarei. Abbiamo fatto una valutazione grafica già verso le due, siamo partiti con Stefano, no? Mettendo un po' a confronto il mercato in entrata di Milan e Juventus, Ale, lo dico anche ad Andrea.
4: Sì.
1: Abbiamo una grafica, non so se Claudio la può mettere al volo a beneficio di chi sta davanti alla TV, così riusciamo a, magari togliamo, se non si capisce niente. Allora, dicevo, Milan 155 milioni spesi per tre giocatori, Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte ci sono i giocatori della Juventus, Kolumani, Lebegovic, Ekator, Lukumi, Vicario, anche Openda, che poi insomma è stato rigirato, eccetera. 163 milioni spesi in questo momento, più o meno. Andrea, parto da te, da Match Analyst. Qual è il mercato che ritieni migliore in questo momento tra due squadre che devono ritornare in Champions League e l'anno scorso sono arrivate rispettivamente quinta e sesta in classifica?
4: Allora, guarda, il Milan secondo me è molto difficile da assemblare.
1: Però parliamo del mercato prima, cioè considerando gli acquisti fatti.
4: Se mi dici centravanti per centravanti, con Colomani, Gonzalo, Ramos, credo che Ramos sia più forte.
1: Sì.
4: Anche lui in area è fortissimo, ragazzi, c'ha lo stacco di testa dei tempi che hanno in pochi. Moreira, l'ho detto prima, è un giocatore molto veloce, moderno, uno contro uno, mancino, ha assist, e Gila secondo me l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori. Come mercato io ti dico Milan, la Juve ha dovuto rifare un po' più la squadra, però ha una stellina che è Alibegovic, che se cresce è uno che può spostare gli equilibri, però ti dico Milan.
1: Alessandro, tu che segui la Juve, che idea hai confrontando un po' due squadre che comunque hanno speso, perché noi diciamo sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, e invece queste due squadre spendono quest'anno, ma non è solo quest'anno che hanno speso, perché se andiamo anche indietro a ritroso negli ultimi anni sono delle squadre, due club che hanno comunque investito sul mercato, poi possiamo dire se bene o male, questo è un altro discorso.
5: Ma infatti, Marco, il paragone che fai è molto interessante, molto attuale, molto stimolante. Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
1: Sì,
5: perché
1: sì.
5: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in tre anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi, quello che possa panchinare Locatelli, quello che possa mettere in secondo piano Luis. Io credo che abbia speso molto bene in difesa, perché Lukumi a 20 milioni è un gran colpo. Alebegovic, sono d'accordo con Andrea, un colpo in prospettiva straordinario. Kolumani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Il Milan ha speso in maniera più disordinata secondo me, però sui due giocatori su tre sono molto convinto, e sono Ramos e Ghila. L'altro vediamo, però questi due colpi sono due colpi interessanti.
1: Sì, sono. E cos'è invece, Stefano, che ti convince e non ti convince del Milan? Potessimo fare un giochino, ecco, facciamo sia quello che ti convince del Milan che della Juventus, troviamo due cose che una cosa che convince e una che non convince.
2: Come ti dicevo ieri, cioè la Juventus parte da un vantaggio, che di avere Spalletti almeno 8 mesi.
1: Sì.
2: Amorim sta costruendo, vuole ricostruire il Milan in base
1: questo
2: a
1: è un fattore
2: di gioco, e questo secondo me è più di un fattore. Questo fa la differenza. Poi mi sembra che sul campo il Milan abbia più, diciamo, qualità però è una qualità che disperde e deve un po' essere più compatto, più equilibrato, i giocatori se li ha, e la questione ambientale secondo me può incidere, come tra l'altro incide anche sul lato Juve. Però ti dico che secondo me la Juve ha qualcosa in più sulla stabilità, sull'equilibrio, sull'affrontare partita dopo partita, sulla continuità, anche se poi deve lavorarci tanto, perché è ancora discontinuo. La Juventus, il finale dello scorso anno racconta questo. Però ancora scelgo la Juve.
6: La Juve,
2: sul Milan, al netto del mercato, sono d'accordo con Andrea, come ho risposto come Andrea, cioè sul mercato Ghila, Gonzalo Ramos e Moreira mi sembrano obiettivi, diciamo così, logici, perché tu mantieni Rabiot, mantieni l'ossatura, c'è una visione d'insieme, mi sembra che il Milan sia andato abbia fondato su obiettivi che servivano. La Juve abbiamo visto sei nomi, quattro sono attaccanti, uno un portiere, un altro un difensore, senza mettere Celic, non l'hai messo nella lista.
1: No, perché ho messo dove...
2: ma manca il centrocampista!
1: Sì.
2: Manca,
1: è una ricostruzione
2: manca quel
1: incompleta,
2: centrocampista che ti fa girare la squadra e soprattutto che può rendere forti giocatori bravi come Locatelli, Thuram, mettete voi chi vi pare. Questo è il discorso. Quindi una mezcla della situazione, cioè, io ho visto Borussia Dortmund-Roma. A un certo punto emergeva questa fisicità, questa prepotenza agonistica, tecnica, questa personalità, questo dominio, questa serenità di questo giocatore straordinario. Questo è un fenomeno, ragazzi. Questo fa il reparto da solo, e quando ti giri e giochi in mezzo al campo dici: ma quanti sono? Uno, due o tre? Alla Juve, che ha avuto una storia importante, che ha avuto centrocampisti importanti, ma io non riesco a capire com'è alla Juve non riescano a prendere un giocatore che valorizzi il centrocampo. Non è che abortire il centrocampo e dice: no, Locatelli via, tu... no, quelli devono rimanere, ma deve venire uno
1: devi
2: più
1: aggiungere
2: forte di
1: qualcosa che
2: certo,
1: manca.
2: Oggi, secondo me manca quello la
1: oggi
2: Juve.
1: Alessandro Vittorio Reggia scrive sul Corriere dello Sport: ricostruzione incompleta, e fa proprio riferimento a questa zona di campo e che manca questo centrocampista, un centrocampista di qualità, e addirittura mette la Juventus in una ipotetica griglia dietro Inter, Napoli, Roma e Milan. Intanto saluto anche Simone Braglia, che è con noi. Ciao Simone! Ah, ecco,
2: grande,
1: ti vedo!
2: Simone, un abbraccio,
1: in grande forma.
2: Affettuoso.
1: Ciao,
7: ciao ragazzi!
6: Ciao Stefano, ciao Marco!
2: Ci sei mancato.
1: Ben ritrovato Simone. Arrivo subito da te e faccio rispondere ad Alessandro. Ale!
5: È vero, però quando è verissimo, cioè quindi il però lo metto in secondo piano, alla Juve manca il centrocampo. Ecco però il però, è la Juve due anni fa per ricostruire il centrocampo, e ritorniamo sulle spese, ha investito più di 100 milioni perché Douglas Luiz è costato 50 milioni, Koopmeiners se ne è costato 56 e Thuram 25, fate il calcolo, cioè non è che si può, io li smaterializzerei tutti e tre potessi, a parte Thuram.
1: Che cattivo che sei.
2: No, però no, era uno
1: scherzo. Scherzo.
5: Chiederei danni all'attuale direttore sportivo dell'Atalanta.
2: Però con i 100, vedi, è vero Alessandro, però con i 100 milioni che hai speso per Douglas, adesso facciamo, lasciamo perdere Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners, andavi al Dortmund, ma anche il fratello di Bellingham, guarda che non è così scarso, eh.
5: Ma è vero.
2: Cioè, ma vai a prendere un giocatore di spessore, di fisicità, internazionale, quelli che fanno reparto, ne basta uno, non devi comprare due.
5: Lo so, però la Juve, i soldi di quei 400 milioni di euro che ha speso in questi tre anni, e vediamo come finisce poi il saldo di questo mercato, 100 li ha messi sul centrocampo, il problema
2: è sbagliato e
5: li ha buttati via.
1: Esatto.
5: Ora non si possono mandare via tutti, cioè,
1: no. Ma anche perché Ale non è facile darli via tutti, insomma,
5: come fai?
1: Hai capito?
4: Pure no, questo, però ragazzi, su Douglas Luiz, un giocatore che per me già ha fatto bene, Spalletti deve recuperarlo, se no l'allenatore che ci sta a fare?
1: Guarda,
2: non mi piace.
1: Infatti c'è un ascoltatore,
2: e dove lo fai giocare però?
1: Andrea, c'è un ascoltatore che dice che
4: crede al campo, vai. Devi riuscire a tirargli fuori il meglio che ha. Non è che qua ha detto bene Alessandro.
2: E da caso lui, se non centrocampo a due con Locatelli, funziona secondo te?
4: Secondo me potrebbe funzionare più con Thuram a due. Però
2: dove lo fai giocare da
4: Spalletti? Se Spalletti rinuncia al trequartista,
2: questo è da capire. Allora deve cambiare modo di giocare. E allora deve cambiare modo di giocare.
4: Quello non lo so, dipende da Libegovic, per esempio, e da Ildiz. Quanto ti danno davanti per rinunciare a un mediano?
2: Andrea,
4: perché se ti danno tanto,
2: capisci di calcio, non
4: se
2: puoi giocare con Ildiz, con Sessao, Libegovic, con Lomani, e la palla quando la perdi. sono dolori, e se non è un centrocampo di qualità, di quantità, che può reggere anche, no, la fase di non possesso, ma come fai?
1: Simone, ti coinvolgo anche a te, stiamo facendo una valutazione sul mercato in entrata di Milan e Juventus, insomma mettendo un po' a confronto chi ha fatto meglio a pochi giorni dall'inizio del campionato. Parliamo di mercato in entrata, degli acquisti fatti, perché poi in uscita penso che entrambe le squadre devono fare qualcosa, ecco. Chi ti convince di più?
7: A me convince sempre di più la Juve, perché al di là di quello che è mancante ancora di quel giocatore che soprattutto a livello di regia non c'è ancora un giocatore che può esprimere quello che è dettare i tempi di gioco, a mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva. Quindi secondo me Spalletti ha un grande compito, ha un grosso compito, ma intravedo comunque una Juve che comincia ad avere un'identità, cominciando dalla società e poi dopo anche dai giocatori stessi, che comunque ha comperato e comunque sono da valorizzare, da far esprimere al meglio per le proprie valenze qualitative che hanno.
1: Quindi ritieni il mercato della Juve in questo momento meglio di quello del Milan per acquisti fatti?
7: Allora, io ritengo che il mercato della Juve sia soddisfacente in questo momento, è sempre mancante di una punta che ti garantisca comunque i gol. Per me la squadra c'è l'allenatore, c'è la società, diversamente dall'anno scorso. Per me il Milan è ancora mancante in un'identità che da Milan non lo è ancora, perché alterna partite anche in questo precampionato, buone partite a partite mediocri. Non è facile per il Milan mettere assieme tutti i pezzi, perché dal punto di vista dei cambiamenti ne ha avuti più il Milan forse che la Juve. Una intelaiatura la Juve ce l'ha già, pur anche, come hanno detto prima Santarelli e Pier Vincenzi, mancante di qualche cosa e mancante delle prestazioni che i giocatori, per la quantità di denaro che è stato speso, non hanno dato. Ma io intravedo in Spalletti, secondo me, quella persona e con una società diversa che può dare lustro a una società che è stata mancante dal punto di vista di identità, soprattutto negli ultimi 2-3 anni.
1: Di Vicario che ne pensi? Così voglio sentire anche Alessandro, perché si era partita Alisson, Dibu Martinez, Carnesecchi, Suzuki, si è finiti a Vicario. Che ne pensi, Simone?
7: Ma si è cambiato un po' troppo. Considero comunque Vicario un ottimo portiere, un portiere che è maturo per una società come la Juve. Anche in passato, se tu ti ricordi, io l'ho sempre difeso a virtù comunque di quello che è stato il percorso che Vicario ha fatto in merito alla crescita, soprattutto che ha fatto. La società della Juve è una società che comunque può garantire una serenità a un portiere di valenza quale Vicario, perché tolto Meret e Vicario, ecco, però un portiere sicuramente da Juve che andava a riqualificare quel ruolo poteva essere solo Dibu Martinez, però Dibu Martinez per le casse della Juve mi sa che costava un po' troppo.
1: Santarelli?
5: Ma io sono d'accordo con Simone. Alla fine è chiaro che pesa una cosa su Vicario, il fatto che è arrivato come terza, quarta, quinta, sesta scelta, perché alla fine Vicario la Juve lo poteva prendere 2 mesi fa. Non l'ha preso perché ha cercato altro. Però sulla qualità del portiere io non ho dubbi, sulla voglia di riscatto, sulla voglia di mettersi in mostra. Tra l'altro, se dovesse far bene, la Juve si sistema con il portiere, perché alla fine con 8 milioni lo porti a casa l'anno prossimo. Mi auguro che possa ambientarsi subito e mi auguro che quelle battute a vuoto che ha avuto l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione del Tottenham, ecco, le abbia cancellate dalla testa, perché poi per un portiere la testa è fondamentale. Di Gregorio non è scarso, per me non è un portiere da Juve, ma non è scarso, ma quando sei in quelle condizioni lì ogni tiro che ti fanno è gol.
1: Ieri abbiamo avuto Rampulla, che voi conoscete molto bene, a domanda su tra Suzuki,
2: Vicario,
1: Suzuki, Vicario e Perin, chi è più forte. Lui ha detto Perin, senza dubbio. Io riporto la dichiarazione di Michelangelo.
4: Però posso dire una cosa, ragazzi, sì. La chiedo soprattutto a Simone. Secondo me il preparatore dei portieri ha un'incidenza importante. Cioè io ho visto anche per esperienza, seppur a livello più basso, quanto incide un preparatore dei portieri. Per esempio Filippi credo sia andato a Firenze e la Juve non è riuscita a prendere Stavorani e credo abbia Tommaso Orsini che ha fatto l'Under 20. Cioè bisogna capire anche un portiere, cioè per esempio Magnan ha parlato benissimo l'anno scorso di Filippi, no? Allora quanto si può migliorare anche a queste da qui, quanto Vicario può fare uno step in avanti, perché secondo me incide,
2: molto,
4: se no Spalletti lo prova a prendere Savorani, non so che ne pensa Braglio.
1: Simo, si è frizzato, si è bloccato, se era così io pensavo che mi guardava in maniera inquietante, sì, quindi non lo so, vuoi rispondere tu a Stefano?
2: No, dobbiamo aspettare.
1: Preparatore portieri dovrebbe essere...
2: Quello ha detto Andrea, sono stra d'accordo, credo che il lavoro di un preparatore dei portieri sia determinante per la crescita proprio del numero uno. Ecco, Simone si è ricollegato.
1: Si è ricollegato. Simone, ti chiedeva, non so se hai sentito la domanda di Andrea, se l'hai sentita, ecco.
8: Allora, è fondamentale l'allenatore dei portieri per quello che può essere la valenza e la serenità che diceva Andrea e Alessandro. A mio modo di vedere ha una valenza enorme per quello che è, noi vediamo, abbiamo visto ultimamente quello che è il mal di pancia di Maignan in questo momento, sono dettati dal fatto che gli hanno tolto una certezza, cioè il fatto di poter rendere al meglio dal punto di vista mentale. Con la mancanza di Filippi, secondo me, il Milan e il mal di pancia di Maignan andranno sempre ad acuirsi. Quindi io credo che un allenatore dei portieri sia veramente importantissimo nell'economia del gioco.
1: Ho visto quello
8: gioco,
1: del Milan, non mi sembra in grande forma. Voglio fare adesso battute, però...
4: l'ho visto anch'io, hai ragione Marco.
1: No, così, magari mi sbaglio io ed è bravissimo, per carità, non voglio giocare, però vedendolo mi sembra in grande condizione.
8: Però permettetemi, si era costruito un feeling eccezionale mentalmente con Maignan, l'abbiamo visto più volte, anche ripreso dalle televisioni c'era ormai quella continuità che presagiva al fatto di poter avere ancora e lavorare ancora con Maignan, ma che è troppo importante, quello che avete detto è vitale. E io credo che i due migliori portieri, allenatori di portieri in Italia siano uno ce l'ha l'Inter, Gianluca Spinelli, e l'altro ce l'ha oggi la Fiorentina, che è Claudio Filippi.
1: Quindi hai risposto perfettamente ad Andrea Piervincenzo.
2: Aggiungerei anche Savorani.
1: Anche Savorani, sì.
8: Anche Savorani, però è un'esperienza diversa.
2: Un'esperienza diversa. Szczęsny e Alisson, non so quanto ha fatto a guadagnare la Roma sotto la sua guida. Sono entrati 130 milioni di euro alla Roma, credo.
8: Sì, però arriva da un'esperienza diversa.
2: Carnesecchi quest'anno ha fatto un campionato importante, che l'ha allenato lui.
1: Bravo pure lui.
2: In nazionale Donnarumma ce l'ha avuto.
1: È un altro bravo, dai.
2: È un altro bravo.
1: Sentite, c'è una
4: Orani che è andato via da Bergamo. Dove è andato?
2: Doveva andare alla Juve.
4: Non c'è, non è andato, è libero, quindi
1: c'è una riflessione di Angelo, ve la pongo al 331 8200213. Buongiorno a tutti, però spendendo 150 e 160 milioni, se non sei favorito per lo scudetto hai sbagliato qualcosa. Siete d'accordo, Stefano? Sono tanti, 150 e 160 milioni spesi.
2: La Juve ha speso 300, quanti ne ha spesi?
1: No, vabbè, io dico quest'anno, dai, limitiamoci a quest'anno, non torniamo...
2: Vabbè, quest'anno quanti ne ha spesi? 100?
1: 160 più o meno.
2: 160 sono tanti.
1: Sono tanti. Ale, che dici? Riflessione giusta, sbagliata?
9: Non è una riflessione sbagliata, anzi, il problema è che quando sei costretto ogni anno a ricostruire, e cioè non hai le basi sulle quali inserire dei giocatori, sei costretto a spendere tanto, ma tu spendi non per vincere subito, spendi per mettere delle basi, per provare a ricostruire. Quindi da un lato l'amica ha ragione, da quell'altro se ogni anno butti giù e ritiri su è chiaro che spendi tanti soldi e speri di riuscire l'anno successivo a spendere magari la metà e inserire invece di 6-7 giocatori 3 o 4, che era un po' il segreto che aveva la Juventus dei 9 anni dei scudetti, perché in quegli anni lì, a parte i primi due, la Juve si stabilizzava come? Beh, inserendo dei piccoli tasselli, ma su una base che era fortissima, e qui alla Juve manca la base.
1: Pier Vincenzi?
10: Ma io no. Allora, è vero quello che dice l'ascoltatore, perché è implicita la cosa, cioè spendi tanto, sei forte. Il problema è che è uno sport di squadra e non funziona così, ragazzi. Tu puoi spendere quello che vuoi, ma è molto più complesso, devi entrare in un sistema di gioco, cioè non è così. Quindi secondo me no, cioè la Juve parte da una base maggiore rispetto al Milan, ha dimostrato l'anno scorso di essere comunque la squadra che
1: voi non avete gioco, fiducia in Amorim, io ho capito, dai, che il punto è questo, dai. Perché non mi potete dire che in questo momento il mercato non l'ha fatto il Milan, ha fatto un mercato importante. Secondo me i giocatori del Milan sono più forti di quelli che sono arrivati a
2: Juventus. Io non ho preconcezioni, non ho pregiudizi.
1: No, però mi sembra di percepire che non ci sia fiducia.
10: Domanda. Io do ragione a Braglia, è un punto di domanda. Veramente non sai quello che trovi col Milan.
2: Vabbè, però insomma una buona squadra il Milan, c'ha ragione Marco. Cioè, non è che mi sembra che sia una squadra...
1: È arrivata a un punto davanti alla Juve l'anno scorso, eh? Cioè Juventus e Milan l'anno scorso hanno buttato via la Champions League alle ultime giornate.
10: Sì, quello è vero. Infatti noi valutiamo come Roma in un modo perché sono arrivate davanti quando erano dietro, perché poi bisogna dirla tutta, capito? Perché se arrivavano Juve e Milan avremmo avuto un giudizio diverso. Però al Milan mi sembra che ha rifatto veramente un po' tutto. Poi io a Morin lo stimo dal centrocampo in su, però ho visto un po' la linea dietro, non mi ha convinto.
1: Non ti convince, non ti convince.
10: Vabbè. Poco equilibrata. Sull'equilibrio sono d'accordo con il Pallomeni. La Juventus deve essere un po' più equilibrata.
1: Braglia?
7: Io ribadisco quello che ho detto. Per me la Juve come identità io la vedo molto più vicina, non come l'Inter, per amor del cielo, perché stiamo parlando di due
1: Cacchinardi ha detto squadre. Che è dietro soltanto a Napoli e Inter la Juventus.
7: La Juventus dietro a Napoli e Inter, io credo che la Juventus combatta per lo scudetto. Voi mi dite, mi prendete per pazzo,
2: io ci metto il Como,
1: ognuno però, ha la sua idea, ragazzi.
2: Avrà la Champions League il Como, che un po' gli toglierà delle energie, però il Como secondo me è una squadra solida, una squadra che sta crescendo benissimo in maniera molto omogenea, corretta.
7: C'hai ragione,
2: è
7: Stefano,
2: la squadra più forte del campionato da questo punto di vista.
1: Poi ci fermiamo, dai.
7: Sai qual è il punto di forza del Como? Che non ha pressioni rispetto a tutte le altre squadre.
2: Detto poco.
7: E questa cosa per un giocatore vale tantissimo.
1: Ma le pressioni arrivano, comunque... il prossimo anno ci sono, stai in Champions.
7: Ma no, non credo che arrivino. Marco, c'è una progettualità che è ben definita, cioè nel tempo. Cioè mentre le squadre come Juve, Inter, Milan, Napoli devono vincere subito, il Como non ha la necessità. Marco, vincere subito, non ha le stesse pressioni.
2: Se il Como mantiene Fabregas e questo sviluppo e anche questa disponibilità economica mostruosa, secondo me per un giro di 2-3 anni lotta per il titolo.
1: Beh, 2-3 anni vi può anche
2: secondo me sì, se mai Fabregas resta.
1: Santarelli non dice niente, in silenzio.
9: No,
10: è naturale che sia così. Secondo me è naturale che sia grande interesse gioco per quanto spende.
9: Dico questo, che se il Como prende Ken... per me deve lottare per lo scudetto.
1: Avrebbe speso più di... stiamo intorno ai, superando il 130 milioni.
2: Ma il Como che cosa ha in meno rispetto a Milan, a Roma,
9: Juventus? Io la penso come te, Stefano. Anzi, all'allenatore più forte, a giovani forti.
2: Affamati, giovani, talentuosi, corrono come matti. Sono tutti contenti. Fabregas, le cose, ha detto bene Simone, non ha pressioni. Io non vedo criticità. Poi certamente bacino d'utenza, l'effetto mediatico, non ha il trasporto, non interessa del Milan, Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera, tutte le squadre più blasonate, più importanti. Però perché non dobbiamo valutare il Como? Perché dobbiamo valutarlo inferiore al Milan, a Juventus, alla Roma, al Napoli?
1: Vabbè, ognuno può avere il suo pensiero. Per me non è pronto per lo scudetto come squadra.
2: No, sto parlando di scudetto, certo, ho detto per 2-3 anni, se Fabregas resta,
1: vediamo.
2: E se cominciano a comprare, perché qui se mi sembra ci abbiano, quanto hanno speso Simone?
1: Hanno superato i 130 milioni pure quest'anno.
7: 140 milioni. Ma il problema
1: poi
7: di fondo
1: abbiamo
7: è
1: il proprietario che dice: mi fanno una multa, me frega niente, prende e pago. Beh, non è un bel messaggio, però insomma.
7: No, ma Marco, chi scommetteva sul Como che entrasse in Champions League l'anno scorso? Io e Stefano. Perché poi, perché poi alla fine della fiera
1: ringraziate Milan e Juventus,
2: lo so, però
1: ringraziamo
7: ma
1: Milan,
7: che vuol dire ringraziate Milan e Juventus, Marco? Cosa
2: però,
7: vuol,
2: diciamo
7: dire?
2: Così, vuol dire che tra le prime sei ce la metti il Como, no?
1: No.
2: Tra
1: sì, sì, però l'anno scorso deve, l'ultimo campionato bisogna dire grazie a Milan e Juventus,
2: certo,
1: che si sono suicidate all'ultimo,
2: non c'è dubbio,
1: si sono suicidate.
7: Il percorso del Como non è finito, c'ha ragione Stefano, il percorso del Como non è finito oggi. Il percorso del Como è una società ambiziosa, è un allenatore ambizioso, non hanno le pressioni, non hanno le pressioni,
1: ma io non credo che non ci siano, cioè quest'anno il Como va in Champions e secondo me ci va con l'idea di non fare brutte figure, quindi darà il massimo, le pressioni arriveranno, non possono pensare di stare sempre nell'isola felice, capito che ti voglio dire, dove se perdi o vinci non te ne frega niente.
2: Ma chi è che contesta lì a Como?
1: No, però le pressioni arrivano perché tu vuoi far bene.
2: Ma
1: Como
2: neanche col binocolo, se facevano 100 anni di calcio, cioè certo. Simone ci è cresciuto, ma pensavano di fare la Champions League a Como?
1: No, però non vai lì alle grotto a farla, capito? Non è che
2: no,
1: vai dicendo
2: no,
1: le... poi Fabregas.
2: Se tu arrivi trentesimo, non succede niente a Como.
1: Ma non ci vogliono arrivare trentesimi. No,
2: sicuramente.
1: Fabregas non vuole arrivare al trentesimo. Fabregas non voleva a trentesimo.
2: No, certo.
1: Poi c'è arrivato Conte.
2: Ma non ci arriverà.
1: Sì. C'è arrivato Conte col Napoli più forte.
2: Tu dici le pressioni, ma Como? Se fai bene o fai male in Champions League, insomma.
1: Vabbè, vediamo. Dai, mi devo fermare, facciamo un break. Saluto e ringrazio Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
1: A presto. A presto. Ale, ti libero anche a te,
2: ciao,
1: che
2: Alessandro.
1: Hai il pomeriggio pieno. Un abbraccio, a prestissimo.
10: Ciao,
1: grazie a Alessandro Santarelli. Rimani lì.
7: Ciao.
1: Rimani lì, Simo, che facciamo un altro flash. A tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Dunque, ben ritrovati, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima, ad esempio Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo, quindi dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan,
2: ciao,
1: ben trovato Ivan.
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Ivan, ben trovato anche a Stefano Mattei che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
12: Anche ciao a tutti, ciao Stefano. Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farle, via.
1: Meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netwick è collegato anche video con noi.
2: Ciao Francesco.
1: Ben trovato.
13: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi, tra l'altro, sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Ivan, tu dici Milan così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
11: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di ormai di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto, sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, che era l'allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturato in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
1: Però scusatemi, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari che sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite è un difetto, a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente, è una strategia, come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
2: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì. È sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, e quindi posso dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
1: Incide, esatto.
2: Quindi ti può aiutare a forzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
1: Qualcuno dice non è, cioè, legandoti così ad un agente, ma mostri anche il fatto che c'è una mancata organizzazione, ecco.
2: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
1: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
2: Cioè, non credo che ci
1: cosa.
2: Sia un Mendes dipendenza, ecco.
1: Ivan.
13: No, sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico che se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio, nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa affari con tanti club, cioè anche il Real Madrid uno può dire si affida a Mendes,
1: esatto.
13: Però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio, ma è notoriamente la sua agenzia,
1: certo.
13: Quindi fa il bene suo, giustamente.
1: Certo. Bonfanti.
14: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale,
1: esatto.
14: E questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes, e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita. Cioè, il buon Jorge Mendes porta i suoi, facendoli magari strapagare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io te li prendo, però tu mi devi aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
1: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire molto,
14: per esempio,
1: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei.
15: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare il nome di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché

0: in questo momento,
1: sì, ma l'abbiamo sempre,
0: sì. È un cambiamento, cioè,
1: ma non è, ma è mondiale, però il problema è la questione
0: è mondiale, sì,
2: è generale. Generale, Mendes è uno dei
0: più fluente, no? Certo.
2: Fare l'elenco di procuratori, no?
0: Ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa, ha detto, stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio, quindi stiamo parlando di uno che c'ha
3: e sono soldi che non restano nel calcio, Marco, e questo è il problema.
2: Sì. Cioè, quello che ho detto prima io.
0: Esatto.
2: I soldi che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società. Le società sono in crisi.
0: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia 10:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce, veramente, che potete dare tutti sul discorso, poi alla fine Maldini, Malagò, ieri, giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli, che ha ripreso un po' mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto, dove nei settori giovanili, quando lui era al Milan, si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica. E Filippo Galli, c'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo editoriale che dice: la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Pallomeni.
1: Ma guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzullo, quella della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Maldini contro Malagò, ma il solito,
0: esatto, giorino. Sì,
1: diciamo che in buona sostanza partirei da quello che ha scritto Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com, c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni, e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua. Cioè, non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto, tu non l'hai fatto, cioè questo, esatto, praticamente,
0: esatto.
1: Credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in un passaggio dell'intervista, aveva detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì, è vero che devi vedere l'individuo, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi
0: collettivamente,
1: e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno, e difendere il suo ruolo e il suo lavoro che ha fatto, certo, tutti gli anni al Milan, tra l'altro grande milanista Filippo Galli, come lo è Paolo Maldini, però sai, per i tifosi del Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, che c'è Paolo Maldini è milanista e Filippo Galli
0: no.
1: È milanista quanto Paolo Maldini, punto.
0: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche una, ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli. Cardia.
4: Beh sì, no, a me la risposta di Galli è piaciuta tanto, poi in blog, non è su tutto mercato web, è sul suo blog, quindi faccio.
0: Sì, sì, sì, no, tu l'hai riportata, giustamente, tu l'hai riportata,
4: sì,
0: è chiaro.
4: Sì. Merita parla, a me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fateli divertire. Evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché non è più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta di Gale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere, e del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo,
0: certo.
4: Poi visto che chiedevi un parere anche sul generale, sul tema generale, a me ha sorpreso molto l'approccio di Malagò, sarà quello giusto, perché Malagò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi, cioè puntato tutto su Maldini e Leonardo senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi, cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi si hanno sbagliato a impuntarsi. Allora, Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però io capisco Maldini.

0: e Leonardo, quando alla prima scelta che gli viene bocciata, fanno un passo indietro, cioè non è
1: Però perdonami Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è partito. Facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto a Impallomeni. Senti, vedi tu, scegli l'allenatore, scegli sto CT, mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che volevi De Rossi grosso, mi finisci a Pirlo, io che so presidente ti chiamo e ti dico: senti Impallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare, cioè mi sei partito dall'alto, mi scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro, cioè io non ci vedo, cioè un presidente che fa delega e non dice una parola?
0: No, però la devi dire prima, cioè allora quello che ho detto, allora Ancelotti secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
1: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi, ha fatto Maldini,
0: no,
1: il nome
0: è vero. Però secondo me nessuno tra di loro non hanno mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e Leonardo.
2: Ma perché?
0: Si lasciarono malissimo al Paris Saint Germain,
2: quindi
0: secondo me quel nome lui l'ha fatto per dire stiamo puntando al massimo, che poi è stato un totale autogol da parte di Maldini, quello però vabbè. De Rossi grosso, insomma, si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel percorso di delega che dicevi tu, cioè Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda stiamo pensando, però capirai caro, è molto difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto Maldini, però il tema è se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro, cioè l'ho capito quel
1: no può dietro. Essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
3: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale. Esatto, quindi allora a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
1: certo,
3: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi, un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quell'impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo. E forse è lì che adesso il presidente appunto federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
1: Bonfanti.
4: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini, Malagò, Maldini, secondo me ne escono malissimo un po' tutti, sì, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che io continuo a non capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato alla nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola.
1: Esatto.
4: Cioè sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo ma come, punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché, cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con una società russa. Anche lì rimango un po' perplesso. Maldini secondo me ha avuto ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora esatto. Basta,
1: allora me ne vado.
4: Secondo me si poteva trovare anche una via di mezzo. Nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale, salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma esatto. Prendere su Barak e Burattini ad andarsene, boh, mi lascia perplesso anche questa cosa. Poi dopodiché alla fine gira.
1: Io sono molto vicino a questo
4: il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era appunto Roberto Mancini.
3: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione, a parte il discorso di Pirlo, se nel momento in cui Pirlo salta, il presidente federale dice a Maldini: allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo. E allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque la seconda scelta comunque spettava sempre a lui, e invece forse gli è stata imposta.
1: No, però proprio a chiudere, in Palomeni, che qui con me così chiamo per cognome, sennò con Stefano faccio una confusione. Però è anche vero, se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione del calcio italiano, e con Pirlo un pezzo e facevi una rivoluzione. Io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso, quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, dice vabbè, rimani e lavora dal basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
2: Ma
1: però...
2: guarda Marco, è stato talmente tutto sorprendente, che secondo me ha sorpreso anche Malagò, cioè voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione quando ha citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì, mm-hmm. ha parlato, queste cose, è stato sorprendente e credo che abbia sorpreso tutti,
1: sì, sì.
2: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
1: Sì, sì. Io perché, mi ricordo il giorno dopo.
2: Come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare nomi, cioè, esatto. Non sei certo. Quindi stiamo parlando di cose da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari.
1: Esatto.
2: Per un personaggio scafato, di grande personalità, un grande fuoriclasse, che ha un'immagine immensa. Cioè, fare quel tipo di dichiarazioni, mi ha sentito Ancelotti, Guardiola, però insomma, adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
1: No, ma poi nell'intervista,
2: cioè, è come se lui stesse parlando con amici, esatto. tra, capito?
3: Al poi, circolo,
2: esatto. No, tutti in piedi, esatto. E quindi a sorpresa, e poi c'è stata tutta cosa. E devo dire che poi alla fine questa cosa della sponsorizzazione, questa cosa legata da Russia, è stata la salvezza di Malagò. Cioè, l'ha presa la guantata e poi lì è saltato il pane.
1: Adesso vado a prendere quello
2: sì,
1: che
2: ma dire. Se non ci fosse stata?
1: Chissà.
2: Cioè, come si metteva?
1: È vero.
2: Arrivava a Pirlo.
1: Sentite, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo. Tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A e che giocheranno appunto prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Mora, Moreira, Mastantuono e Begovic, chi secondo te può avere un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
4: Direi Rodrigo Mora per i metodi di Gasperini con la Roma.
1: Secco proprio.
4: Sì.
1: Ok. Mattei.
3: Secondo me alla Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato della Roma continuerà. E lui, più che un esterno, l'esterno che voleva Gasperini, mi sembra più un trequartista. Alai Begovic ha la stessa età, ma un pizzico di esperienza in più e forse troverà più spazio nella Juventus.
1: Cardia.
0: Anche secondo me Alai Begovic, perché al di là di quello che è stato già detto giustamente, secondo me proprio a livello di potenziale è quello che mi fa pensare di più che possa diventare cioè qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti secchi ho sempre qualche remora, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un giocatore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
1: Vediamo, grazie a Francesco Bonfanti.
2: Ciao Francesco.
1: Buon lavoro Francesco, come
4: grazie
1: sempre.
4: A voi.
1: Grazie.
4: Alla prossima, ciao.
1: Grazie Ivan Cardia.
2: Ciao,
1: buon
2: Ivan.
1: Lavoro a tutta la redazione di tutto Marco. Ciao Ivan. Stefano,
2: ciao.
1: Grazie anche a te.
2: Ciao,
1: a prestissimo,
2: grazie
1: a prestissimo.
4: A voi, buona giornata.
1: Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, in Palomene lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, e siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e Kessié. ora principio, vabbè, poi non si capisce quello che scrive dopo, però dice perché deve essere considerato un grande dirigente, però insomma ha vinto anche lo scudetto col Milan, cioè da dire
2: ha
1: questo,
2: fatto cose, come si dice, ha fatto cose buone,
1: ha fatto cose buone e ne ha sbagliate praticamente altre,
2: che non mentre, è proprio...
1: mentre Max però, ci dice che era più adatto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò, e quindi perché non si è seguito.
2: Ma da che Maldini. Mondo è mondo, sa, il presidente federale nella sceglie storia del calcio italiano non ha sempre scelto.
1: Ma lì per presidente me, federale. Sai che per me l'errore
2: poi questa
1: è quello.
2: Figura del direttore tecnico, tutto rispetto per me l'errore è Claudio, quello, che è super, super, diciamo così, esperienza. Io sono incuriosito da capire il nuovo organigramma, come è strutturata tutta la nazionale, dal capo delegazione, la scelta. Insomma, alla fine ognuno. Dai, non cominciamo, ognuno fa le scelte che vuole, si fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui. Certo. Insomma, non mi sembra che gli altri presidenti federali che hanno fatto. No, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me l'aspetto di vedere i fatti.
1: Cioè, io credo che poi alla fine era lui che doveva nominarci. Guarda come
2: sì, no, lui però questo gli fa uno, cioè questo principio di delega che poi non riguarda soltanto diciamo così, il direttore tecnico, però anche il capo delegazione, sì, adesso sì. Ha fatto anche da una figura tra di Union, tra Movimento Giovanile, Zola,
1: sì.
2: Credo Bergamini che stava al Bologna e l'abbia messo anche, diciamo, una sorta di capogabinetto. Insomma, voglio dire, ha strutturato la nazionale in un modo diverso, che poi adesso diciamo, ma che è? Vuol fare qualcosa di fantascientifico? No, però aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello che sceglievano gli uomini che no o no, l'allenatore che volevano o no. Cioè, non lo so, non l'amichettismo, tanto l'amichettismo, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
1: Ma perché Maldini
2: non mi chiami?
1: Maldini ha detto: Ancelotti è amico mio, Guardiola
2: io e te
1: mio.
2: Lavoriamo insieme perché siamo bene, ma siamo mio. Anche perché amici.
1: Però sei no, amico mio. Pirlo amico mio, l'ha detto lui, non l'ho detto io.
2: Se uno c'ha, che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma allora, ma cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché? Ma perché all'estero come funziona? O no?
1: Vabbè, dai, fermiamoci qui, torniamo tra poco con altri temi, a tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
7: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
8: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
1: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto da Marco Piccari
2: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
1: Ciao
2: buon
1: Stefano.
2: Pomeriggio a
1: ciao
2: tutti.
1: Stefano, ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti, salutiamo anche gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale e tutti coloro che sono nell'app, sul canale 61. Insomma, tutti
2: di Toscana,
1: quanti.
2: Ieri un palio di Siena straordinario.
1: Visto che roba, ho dato un'occhiata così. E vabbè, dai, partiamo, caro Stefano, subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata. Vai. Dobbiamo subito dirlo, gioventù e talento in Serie A, perché sono arrivati quattro giocatori giovani, quattro giocatori di talento: Mora, Moreira, Alejo Begovic e Mastantuono. Ne parliamo oggi e vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche sa al video perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri, il comandante, vuole anche sa. Pio Esposito sempre più nero azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si augura di trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, lente di ingrandimento su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amorim e Grosso. E oggi ho letto questa cosa, allora ne voglio parlare con tutti i nostri amici e con Stefano, perché l'Arsenal insomma può tentare il Diz. Caro Stefano, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsenal,
2: titolo,
1: 100
2: però.
1: Milioni. Che fai?
2: Ma dove è uscita fuori?
1: Su tutto sport.
2: Vabbè, ma era già uscita.
1: È già uscita, ma è riuscita perché non arrivano a prendere Julio Alvarez. E allora stanno pensando anche a Yıldız, potrebbe rivenire fuori.
2: Diversi, però,
1: però se arrivano 100 milioni sul piatto che fai?
2: Ma ne avevamo parlato.
1: Però adesso siamo, capito, a 2 settimane dalla chiusura del mercato. No, vero. Rifiuti?
2: Beh, in questo momento. Forse un mese e mezzo fa, adesso in questo momento, a meno che poi Carnevali, Massara, Spalletti abbiano la carta di serie.
1: Però 100 milioni...
2: Ma serve una cartona di quelle proprio da,
1: però sono
2: da 100
1: tanti,
2: punti.
1: Eh.
2: 100 milioni
1: è vero
2: tanti.
1: Che se qualcuno dice se Mora vale 50, Moreira 50, Yıldız potrebbe valere di più.
2: Beh, sicuramente. Cioè.
1: Questo sì, però 100
2: no,
1: milioni.
2: Se devi fare un sacrificio, deve essere con le 100 milioni in su.
1: In su. Quindi,
2: però, insomma, devi aver pronta l'alternativa, Marco, se no.
1: Assolutamente.
2: Non si deve Mora a Torino, assolutamente.
1: No, per carità. Però, insomma, mi è venuto in mente questa cosa leggendo un po', facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Ne parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato.
9: Ciao ragazzi, ben trovati.
1: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
2: Ciao,
1: trovato.
2: Enzo.
9: Buongiorno a voi, sempre un piacere.
1: Grazie Enzo, grazie a tutte e due. Senti Paolo, parto da te, così stavo insomma sfogliando un po' i giornali questa mattina. La tentazione Arsenal per Yıldız, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi? Basterebbero per aprire?
9: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace per il pubblico juventino che probabilmente è legato a un giocatore come Yıldız, però io lo darei via sinceramente, perché sono soldi che alla Juventus fanno comodo per fare anche altre operazioni, visto e considerato, per noi parliamo tanto, no? Adesso il nodo portiere è stato risolto, però la Juventus deve completare ancora la rosa con un centrocampista e un'altra punta, ma il problema che ha la Juventus grosso è anche quello degli esuberi, e sono esuberi che hanno ingaggi importanti e che per adesso sono rimasti lì. È difficile pensare che in un 10-15 giorni di mercato riesci in qualche modo a levarti tutte quelle problematiche. Arriverebbe denaro fresco e a quel punto puoi anche operare andando a prendere quei due tasselli che ti mancano per completare una rosa che è comunque competitiva. Poi adesso è vero, poi dipende dal modulo di gioco di Spalletti, però alla Ibegovic è sicuramente un giocatore alla Yıldız, parlo come caratteristiche, poi è sempre comunque con Seisao, quindi io credo che la Juventus, se dovesse partire Yıldız, non è che rimarrebbe allo scoperto.
1: Quindi tu non che ci penseresti, tu proprio a consenso.
9: Io lo darei via.
1: Lo daresti via.
9: Io lo darei via.
1: Enzo, tu che faresti? Sì. Enzo, tu che faresti?
9: 100 milioni per l'Arsenal sono due tapas e un tinto de verano, per la Juventus sono manna che scende dal cielo, per cui io tecnicamente non lo venderei mai, ma sicuramente la Juventus, se arrivasse davvero l'offerta 100,0000, sicuramente direbbe subito di sì, e penso che direbbe subito di sì proprio per il fatto che ha investito parecchi soldi su Alaj Begovic, che è un giocatore che vedo che si sta sovrapponendo un po' troppo a Yıldız. L'ho visto giocare in amichevole, soprattutto contro l'Inter, e ho visto che spesso andavano a finire nello stesso settore di campo e si capivano poco tra di loro. Alaj Begovic può giocare solo in quella posizione. Yıldız probabilmente, se si mette in testa di farlo, può fare anche il trequartista. Alaj Begovic sicuramente no, almeno per il momento, magari quando avrà 22-23 anni sì. E quindi se arrivassero davvero questi 100 milioni, io sono sicuro che la Juventus non potrebbe mai dire di no a un'offerta del genere, anche perché in quel modo poi porterebbe a casa probabilmente un paio di giocatori di spessore che le servono per completare la rosa.
1: Un amico nostro ci saluta al 331 820013, Massimo da Alba Adriatica, ci scrive: sono juventino e vi dico che io Yıldız a Londra a piedi non lo voglio nemmeno, lo porto io e non voglio nemmeno la ricompensa. 100 milioni, capito?
2: 100 milioni sono cifre importanti, però come giustamente osservava Enzo, se tu poi rinforzi il centrocampo, ieri parlavamo, sì, no? Un po', secondo me manca qualità, un giocatore importante lì in mezzo al campo, puoi fare un'operazione che può stabilire un equilibrio forte, sostanzioso, di grande personalità, e rinunci al giocatore più forte. Perché sono d'accordo quando dice Enzo che Alaj Begovic può giocare soltanto lì, non da trequartista, poi c'è da vedere se Yıldız da trequartista è lo stesso calciatore, no? Sì. Quando gioca a sinistra, Enzo, perché non abbiamo certezze in questo senso. Sono due giocatori ancora in via di sviluppo. Idris sta davanti a Lajbegovic, però insomma stiamo parlando di Juve.
9: E comunque McKenny per il gioco di Spalletti, il trequartista fatto come vuole Spalletti lo sa fare, perché comunque ha giocato delle partite veramente molto buone, poi comunque con delle incursioni a destra, a sinistra, ma partendo nella posizione di trequartista, come si dice adesso, moderno, cioè anche in grado di fare la fase difensiva.
1: Vabbè, staremo a vedere poi tutte le situazioni di mercato, perché poi la Juve, Paolo, riparto anche da te, che sì, è un altro nome che gira intorno alla Juve, no? È un obiettivo, riesce, cioè prende questo giocatore, e poi chiedo magari anche a voi quanto può spostare poi che sì in mezzo al campo per la Juventus.
10: Ma guarda Marco, allora che sì, il problema è di che sì, che comunque ha fatto un buon mondiale, va detto questo,
1: sì.
10: Ha dimostrato che non è che poi, voglio dire, perché poi normalmente chi torna dall'Arabia c'è sempre il problema, dice non è che è andato in vacanza, però adesso torna in campionato con un'altra intensità e quindi praticamente non ce l'hai a disposizione. Ha dimostrato di essere ancora un giocatore che può dare tanto. E ha delle caratteristiche chiaramente che bisogna vedere se combaciano col gioco di Spalletti, perché si dice sempre, si è sempre detto, no, alla Juventus da quando ha dato via Pirlo, da quando ha dato via Pjanic, manca un giocatore che detta i tempi. Magari se hai chi in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare delle altre valutazioni che non siano solo che sì, perché che sì è svincolato, ma guadagna anche 12 milioni di euro netti l'anno, quindi devi andare a fare una trattativa per la riduzione dell'ingaggio. In più c'è il discorso di Zirkzee, che sarebbe un'alternativa a Colomani, e da questo punto di vista, se arriva un pezzo importante a centrocampo, prendi Zirkzee, mi sembra che comunque la Juventus abbia fatto un mercato importante.
1: Che si sposterebbe tanto in mezzo al campo, no, Stefano, ti chiedo. Cioè, è quello che serve alla Juve in questo momento?
2: Serve un altro centrocampista, secondo me, oltre che sì, però che sì, certamente.
1: Con altre caratteristiche, uno di qualità.
2: Serve un giocatore, ecco, tipo Mechka, quello che gioca nel Borussia Dortmund, un giocatore totale, un giocatore che poi possa governare il centrocampo naturalmente con la leadership, che poi diviene proprio anche da come occupi quella zona lì. Che sì, è forte, però è il che sì dell'Atalanta, è il che sì del Milan, non lo so, ha fatto un buon mondiale, sono d'accordo con Paolo, bisogna vedere la spesa, se conviene o non conviene, perché sì più un altro. Cioè, alla Juve servono dei calciatori da aggiungere, non da togliere. Cioè, non è che Locatelli e Thuram restano, però devi aggiungere per poi... c'è l'Europa League, c'è un campionato da fare alla grande, da protagonista. Non dico che devi immaginare subito una lotta per il titolo, però insomma, devi partire con questa convinzione, no? Con questa ambizione. E come lo puoi fare? Acquistando un calciatore di livello top. E Mechka, quello è Borussia Dortmund, è l'uomo, secondo me, che serve a Spalletti in mezzo al campo.
1: Enzo, tu che dici? Che sì, potrebbe fare il caso, è il giocatore che serve alla Juve in questo momento?
9: Il grande vantaggio di che sì è che non bisogna trattare con nessun club, e bisogna trattare solamente con lui,
1: certo.
9: E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yıldız, e io non sono sicuro che si possa accontentarsi di quello stipendio. Allora, ha fatto un buon mondiale, vero, ha fatto un buon mondiale anche perché doveva mettersi in mostra, era un giocatore senza contratto che aveva bisogno di farsi tra virgolette pubblicità per poter ricevere qualche offerta importante da società europee. Per il momento non è arrivato, e questo è molto strano, perché nonostante il mondiale buono, evidentemente ha delle pretese abbastanza alte, e anche il suo entourage sta chiedendo commissioni molto alte. Che poi sia il giocatore perfetto per la Juve, ho dei dubbi. La Juve non ha un giocatore che accenda la luce. Faccio un esempio banale, un Çalhanoğlu, uno che a un certo punto fa un lancio di 50 metri e mette Di Marco da solo davanti al portiere, oppure alza la testa da 30 metri e la mette all'incrocio dei pali. ecco, non è che ci sono tanti Çalhanoğlu in giro, però un giocatore comunque che sappia cambiare il momento della partita, che trasformi un'azione magari un po' affannosa di difesa in una ripartenza micidiale che possa portare comunque magari un 3 contro 2 o un 4 contro 3 in attacco. E questo secondo me manca un po' la Juve in questo momento.
1: Paolo, dimmi.
10: No, anche perché se andiamo a vedere le squadre allenate da Spalletti che hanno fatto bene, comunque un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto, perché ha avuto Pizarro, ha avuto Lobotka al Napoli, ha avuto
1: forse lui vorrebbe Lobotka in questo momento.
10: Lui ci vuole, cioè,
1: tanto lo porti via al Napoli, però, Lobotka adesso.
10: Ma non solo, ma poi la Juventus, ripeto, guarda qualche telenovela che c'è stata per il portiere, no? Alla fine sono andati su Vicario. Perché? Perché comunque la Juventus ha dei giocatori pesanti ancora da piazzare. L'ingaggio di Davide quando, chi lo piglia? Dopo Meiners, chi lo piglia? Cioè, voglio dire, Gatti, chi lo piglia? Cioè, ce ne sono anche dei giocatori che la Juventus deve pensare di piazzare.
1: No, questo è vero, ma il mercato in uscita io credo che riguardi un po' di squadre, tra cui la Juve, ma anche il Milan, perché poi insomma sono squadre che al momento in uscita hanno fatto niente, o comunque poco.
10: No, ma questo per dire che se arrivano soldi freschi,
1: certo,
10: i 100 milioni di è chiaro che cambia.
1: Ma guarda che questa tua, diciamo, idea sta coinvolgendo molti ascoltatori in questo momento, al 331-8200-213, e sarebbero, diciamo, dell'idea di ok, forte giocatore, però con quei soldi puoi andare a completare la cosa, no? E in maniera diversa. Vabbè, comunque staremo a vedere. Senti, invece vi chiedo una cosa, e Anghissà? Paolo, riparto da te al volo. Chissà, sembra essere tentato da Sarri. Leggevo oggi che anche Sarri vorrebbe Anghissà. Anghissà che deve rinnovare.
10: Anghissà è un pupillo di Giuntoli, perché a portarlo a Napoli. Adesso probabilmente c'è già da tempo dietro l'Atalanta su Anghissà, perché il suo procuratore praticamente ha preso casa a Castel di Sandro durante il ritiro e poi si è spostata a Napoli, però non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Napoli è un bivio, perché Anghissà va in scadenza tra un anno, quindi o gli rinnovi adesso il contratto o se no devi darlo via ora per poter in qualche modo monetizzare. E secondo me l'Atalanta è avanti su Anghissà.
1: L'Atalanta è avanti, Enzo, ti risulta anche a te? Atalanta avanti, e privarsi di un giocatore così però a pochi giorni dall'inizio del campionato.
9: Innanzitutto bisognerebbe sentire il parere di Allegri, che secondo me potrebbe anche non strapparsi i capelli che non ha se mandasse via Anghissà, perché comunque avendo deciso di fare il 4-3-3 probabilmente ha le alternative. Tra l'altro ha provato anche a fare l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli, non è andato benissimo secondo me, però poi magari lui la pensa completamente in maniera diversa. Se si arriva agli ultimi giorni di agosto con Anghissà in scadenza, io al posto del Napoli comunque lo venderei e porterei a casa quei 15-20 milioni che comunque mi potrebbero fare comodo magari poi sul mercato di gennaio, perché comunque sicuramente se arriva in scadenza al primo settembre è quasi impossibile che poi possa rinnovare il contratto ancora con il Napoli. Già qualche volta aveva dimostrato di avere un po' di mal di pancia e di aver pensato un po' ad andarsene, e quindi la situazione è un po' quella.
1: Stefano, tu che dici? Anghissà è un bel pilastro,
2: sì, ma io ci penserei non una ma 100 volte prima di privarmi di uno
1: Anche se a scadenza, tu dici, sì, anche se a scadenza. Dici meglio tenerselo a scadenza che perderlo così adesso?
2: In questo momento sono abbastanza rischioso per Allegri, come lo sostituisci? Anche se poi voglio dire, puoi avere un pallino Rabiot, almeno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni di mercato, ne abbiamo viste tante.
1: La vedo dura però.
2: Ma come lo sostituisci? De Bruyne è un punto interrogativo ancora, forte, però deve rilanciarsi. Lobotka, McTominay sono due certezze.
1: Cioè, secondo me il centrocampo è un batto
2: esatto,
1: non
2: è la forza, è la forza di questa squadra. Sì, se poi cominci a sfruculiare lì in mezzo al campo con magari idee suggestive, insomma, voglio dire, andiamo sul concreto. Anche se è tanta roba,
1: Sì, sì. No, sono, quindi, sono d'accordo.
2: Un poi c'è importante. Tutta la situazione contrattuale, che insomma, voglio dire, l'ANA, ma è scadenza, non scadenza, insomma, c'è da guardarsi negli occhi e ci devi parlare.
1: No, ma che poi sono giocatori con la gente, con chi ti pare a te. Sostituirli così non è facile.
2: No, a due settimane dal via mi sembra.
1: Sono pezzi suicidio, grossi, proprio. Sono pezzi grossi, sarebbe, assolutamente.
2: Sarebbe un suicidio.
1: E Enzo invece Pio Esposito va verso il rinnovo, troverà più spazio secondo voi quest'anno nell'Inter?
9: Sì, il rinnovo è praticamente cosa fatta, sì. Perché comunque prenderà 3 milioni più bonus, e saranno degli ottimi bonus sicuramente, anche se non sono stati specificati, però l'Inter ovviamente crede molto in questo giocatore, che ho visto ulteriormente migliorato nelle amichevoli che ha fatto, perché è vero che ha segnato poco, ma è anche vero che praticamente ha giocato sempre da solo contro 3-4 attaccanti avversari, e l'Inter le amichevoli non le ha mai perse, ne ha pareggiata qualcuna e ha vinto le altre, eppure Esposito è sempre stato tra i migliori. Gli ho visto fare anche alcune giocate che non gli riuscivano tanto bene, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha avuto un po' di crisi, e quindi sicuramente avrà più spazio, perché comunque la stagione è lunga, perché comunque gli impegni sono tanti, ed è un giocatore secondo me destinato a diventare tra i top assoluti italiani.
1: Ce la farà a trovare più spazio?
2: Io me lo auguro. Ha fatto per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, mi sembra un giovane, insomma, il nostro tesoro nazionale, e soprattutto insomma i tifosi interisti devono essere contenti di avere un calciatore così giovane, così maturo, così molto lineare, anche mi piace molto quando parla e soprattutto anche come si muove in mezzo al campo, sempre alla ricerca di un miglioramento al netto dei gol che può realizzare, quindi non pensavo potesse anche accorciare i tempi di questa maturazione. È stato molto bravo Chivo a vedere in lui qualcosa.
1: Sai che
2: noi non
1: abbiamo Lautaro Pio Esposito sarebbe...
2: ma anche Durán può giocare con chiunque, può giocare anche unica punta, è un giocatore
1: speriamo
2: che sta lavorando molto
1: spazio, ecco,
2: e che ha una personalità non comune, ecco, quindi voglio dire, lui e Ken sono in chiave nazionale, adesso Mancini vedrà chi sceglie,
1: potrebbe diventare un riferimento
2: sì.
1: In questo momento. Paolo?
11: Ah, io lo conosco bene più perché l'ho visto nello Spezia. Purtroppo purtroppo non si è riusciti ad andare in Serie A, ma siamo poi scesi in Serie C, e quindi vabbè, è detto questo, a parte gli scherzi, però è un giocatore, come ha detto Stefano giustamente, che ha tanto è veramente molto molto, diciamo così, umile, concentrato, professionista vero nella testa, e quindi proprio per i miglioramenti sono dovuti anche al suo carattere, alla sua voglia di arrivare e a pensare esclusivamente al calcio, quindi questo è molto importante per l'Inter. Poi comunque Chivu lo ha sempre seguito dai tempi delle giovanili, lo conosce, e quindi
1: io sono convinto che quest'anno giochi più partite, fiducia. Ho questa convinzione
11: che possa
1: trovare più spazio quest'anno,
2: perché no.
1: Anche perché Chivu, sai, comunque ha vinto uno scudetto, adesso può anche stare nella situazione di dare un po' più di spazio magari a qualche giocatore più giovane, insomma, per questa convinzione.
2: Per gestire i giocatori che fanno la differenza nell'arco della stagione, c'è la Champions League.
1: Sì, assolutamente. L'ultima, prima di salutarvi, che ci torno con Stefano tra poco nel break, vi chiedo, sono arrivati 4 giocatori giovani e di talento in questo mercato, mi riferisco a Mora, che è l'ultimo, Rodrigo Mora, preso dalla Roma, Moreira, Mastantuono e Alabegovic della Juventus. Mi dite chi secondo voi può avere l'impatto più importante in questo campionato che sta per cominciare, tra questi 4 giovani talentuosi giocatori che sono arrivati. Enzo, parto da te.
9: Sono tutti giocatori di grandi potenzialità e tutti hanno qualche incognita, come tutti i giovani ovviamente. Secondo me Rodrigo Mora è quello il più predestinato di tutti, perché comunque è un giocatore che ha esordito quando aveva poco più di 15 anni praticamente nel calcio professionistico, si è fatto strada, ha trovato spazio e diciamo che ha avuto anche la forza, tra virgolette, di discutere con i suoi allenatori, e quindi questo dimostra che ha una grande personalità. Se fisicamente sta bene, sicuramente in un gioco come quello della Roma può avere un grandissimo impatto. Secondo me Alaj Begovic ha bisogno di qualche di un po' di tempo per abituarsi a giocare nel campionato italiano, e gli altri due sicuramente. Mastantuono è un punto di domanda, perché comunque nel periodo con Arbeloa era andato abbastanza bene, però poi la stagione non è andata benissimo nel suo complesso, la prima Real Madrid, quindi magari si deve un po' ritrovare. E Moreira le potenzialità le ha, bisogna vedere.
1: Però tu voti Mora, giocare. Mi sembra di capire, tu dici predestinato lui, Mora.
9: Io voto Mora.
1: Paolo?
10: Io gioco la carta Mastantuono, perché comunque è un giocatore forte. È arrivato al Real Madrid nel momento in cui il Real Madrid era in una fase calante, anche per tante ragioni legate anche, appunto, come si diceva prima, al cambio dell'allenatore, a problemi di spogliatoio. Va a Firenze, dove è già stato accolto come il nuovo bacio in pratica,
1: sì.
10: e ha gran voglia di rivincita in una squadra che non farà le coppe, che comunque, voglio dire, è allenata molto bene, perché Grosso è sicuramente un allenatore di grande prospettiva, ma soprattutto ha grande voglia di rivincita, di dimostrare di essere il giocatore ammirato nel River Plate.
1: Tu ti giochi Mastantuono,
10: Io mi gioco Mastantuono.
1: Stefano, ti chiedo il nome, poi il motivo me lo dici dopo. Il nome, chi ti giochi di questi quattro?
2: Ma guarda, mi hanno anticipato, insomma, Mora e Mastantuono intrigano, però scelgo Moreira.
1: Perché?
2: Perché secondo me in un calcio che va sugli esterni, Moreira si è fatto suo, un bel giocatore questo.
1: Tu dici che giocando in questo,
2: sfruttando gli esterni, cioè gli altri magari possono avere qualche passaggio a vuoto, no?
1: Tu dici che
2: questo si inserisce subito ha una, voglio dire, intraprendenza non comune. Poi è giovane, sono d'accordo con Enzo, ci saranno alti e bassi, però questo secondo me Mina ha fatto un ottimo acquisto.
1: Un ottimo acquisto. Bene, io ringrazio Paolo Paganini. Paolo, grazie, a presto, un abbraccio.
2: Ciao Paolo.
10: Vogliamo dire una battuta? La battuta è a proposito di Moreira. Cioè, perché non mettono, cioè, io lo sai che come la penso sul Milan, che è Ibrahimovic dipendente, perché non mettono direttore sportivo Mendes al Milan? Scusa, fa tutto lui. Adesso lui l'ultima cosa che sta
1: oggi sta lì, cioè, abbiamo la foto noi che è arrivato. Basta. Che è arrivato in sede del Milan, sta
10: mettiamolo nei quadri.
1: Vabbè, però sta facendo, intanto ha portato allenatori e giocatori, insomma, quindi voglio dire, sta lavorando.
10: Però non ha ancora venduto Leao, perché il papà si è arrabbiato perché le commissioni devono prendere lui, quindi è questo il problema.
1: Va bene, grazie Paolo, a presto.
2: Ciao Paolo.
1: Un abbraccio. Enzo, grazie anche a te.
2: Ciao Enzo.
1: A voi. A presto, grazie a voi. Buona giornata anche a te. Ci fermiamo, break, e torniamo su questi quattro e altre cose, poi andiamo a vedere anche alcune formule contrattuali come quella di Mora, un po' complessa, che ha messo in piedi la Roma. Tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo Stefano, siamo rientrati, stavamo facendo un po' di valutazioni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: E ben ritrovato. No, io ho detto tra le squadre, non so, possibile sorpresa o meno, non lo so se possiamo giudicarla sorpresa o meno, però attenzione all'Udinese, sì, perché mi sembra una squadra che ha fatto un mercato mirato. È vero che ha perso Atta, però ha inserito anche altri giocatori, c'è un allenatore che sta lì, che ha dato a questa squadra molta robustezza, solidità, non è una
2: poca
1: squadra,
2: poca poesia e tanta
1: concretezza, non pratica il calcio scintillante, però molto pragmatica, concreta,
2: fisica, robusta, solida,
1: sì, è una squadra rognosa, cioè
2: la base l'ha mantenuta. Poi ha aggiunto questo Unai Gomez, sono curioso di vederlo all'opera.
1: Sì. Loro sono sempre bravi a individuare i calciatori. Sì, quindi poi la prima giornata c'è una bella partita col Como, quindi
2: che è tutta da seguire.
1: Tutta da seguire, sì,
2: Genova,
1: sì,
2: Napoli, Roma, Fiorentina.
1: No, era così, stavo parlando con te a microfoni spenti, perché è chiaro che la Fiorentina è la squadra che tutti diamo un po' come possibile
2: però
1: sorpresa, no? Però tu devi mettere insieme un po' tutti questi giocatori che ha acquistato, che sono circa 9 giocatori all'incirca, che sono tanti, mentre l'Udinese già c'ha l'ossatura collaudata e un allenatore che mi sembra uno molto, molto dritto,
2: pragmatico,
1: esatto, non si perde in chiacchiere. Allora 331 82 00 23, recuperiamo un po' di messaggi, con noi c'è Stefano Discredi. Intanto
12: ciao Stefano. buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Stefano. Senti, leggevo oggi che Massimo Mauro ha detto, se la Juve prende Zirkzee è a livello di
2: Inter fa un bel salto, forse la Juve alzare il livello delle operazioni, cioè, la Juve non gioca male, la Juve con Spalletti ha fatto delle cose bellissime che ti dà l'idea proprio di, allora sta squadra la libertà. Poi dopo lo stesso Spalletti è rimasto un po' deluso perché c'ha questi cali di tensione sull'evento, proprio non aggredisce partita dopo partita, che questa è una caratteristica delle grandi squadre, le squadre che poi alla fine arrivano e vincono. Ma la Juve ancora non ce l'ha sta roba qua. Quando lo acquisirà questo, allora lotterà per il titolo. Ma il lavoro di Spalletti, secondo me, si concentrerà su questo aspetto. Poi Gilles certamente ti aiuta, perché è uno che magari ti fa 10 gol in campionato, però alza i numeri di chi gioca a fianco. Con la sponda, protegge il pallone, è un regista avanzato, no? C'ha il piede da trequartista. A me piace molto Zizze.
1: Sì,
2: con
1: sì,
2: Spalletti
1: sì.
2: Lo vedrei molto bene. Sono d'accordo con quello che ho detto Massimo Mauro, ma non sono d'accordo che con Zizze arriverebbe al livello dell'Inter. E non so se del Napoli anche.
1: Allora ci abbiamo anche Lorenzo in collegamento con Lorenzo, ben trovato.
13: Ciao
2: Lorenzo
13: a tutti.
1: Ciao Lorenzo, con noi c'è anche Stefano Discreti. No, stavamo discutendo un po', così magari ci dai anche tu qualche aggiornamento sullo Juventus attaccante da prendere, se ci sono, diciamo così, novità. Siamo partiti su Zirkzee, che è un nome un po' caldo, e quindi volevo un po' capire com'è la situazione, Lorenzo.
13: Allora, la situazione è che la Juventus prima deve fare un'uscita, perché altrimenti non può prendere un altro attaccante, perché andrebbe insomma a pagare 3 ingaggi molto pesanti, oltre a quello chiaramente di Colomani, che era l'attaccante che la Juventus voleva da più di un anno. Però c'è Davide, il fratello, che da 6 milioni di euro l'anno, non ha convinto nel primo anno, ma non puoi pensare di tenere un giocatore che prende così tanti soldi come terzo attaccante in rosa. Quindi la Juventus ha la strategia chiara, ovvero cedere David, trovare una sistemazione che non dovrebbe essere impossibile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero l'anno scorso, e una volta fatta l'uscita di David, allora potrebbe andare, andrà anzi su un altro attaccante, e Zirkzee chiaramente è uno dei nomi più forti in questo momento.
1: Discreti, tu che mi dici? Che Juventus sta venendo da fuori da questo mercato?
14: In questo momento io credo che sia una Juventus stabile, se fosse un bollettino medico e condizioni stabili. Nel senso, io non vedo rispetto alla scorsa stagione una crescita, ma vedo una condizione stabile. Quindi una Juventus che potenzialmente dal terzo posto al settimo posto li può centrare tutti. Non la vedo in corsa per le prime due posizioni.
1: Io un po' la penso così, pure io non la metto in corsa per la prima posizione.
2: Non a è patto, insomma, sì, se per carità, buca qualcuno là davanti, come la Roma è arrivata terza, no, perché hanno Milan e Juve, no? Approfittato,
1: certo.
2: Però sono d'accordo con Massimo.
14: Mi fa sorridere il fatto che Zirkzee possa essere il giocatore, il bomber per la Juventus, perché lo vai a sommare a Colomani. Loro in due l'anno scorso in Premier League, in 60 partite hanno segnato 3 gol l'anno scorso, Colomani e Zirkzee in Premier League. Quindi bisogna sperare in una resurrezione da bomber di questi giocatori. Quindi uno ne
1: però
14: va
1: magari
14: bene.
1: Ti aiutano a mandare in gol gli altri.
14: No, è quello, no. Dico, uno ne va bene che...
1: Tu dici due delle stesse caratteristiche, no? Insomma.
14: Certo, a un certo punto ti serve pure un attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro. Cioè, fanno giocare bene gli altri, ok? Chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ildiz, questo è in dubbio. Poi magari Aris Begovic potrebbe essere... con Cesao deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol? Cioè, tra i Locatelli, un gol... di media l'anno, Douglas Lewis un gol di media l'anno, cioè chi segna? Thuram e McKenny forse se stanno bene i loro 5 gol l'anno li riescono anche a fare, ma il problema è se i gol non arrivano dagli attaccanti, chi segna in questa Juve? Se poi mi dici guarda questo è l'anno della consacrazione di Ildiz, farà 20 gol, allora uno dice possiamo fare anche a meno dei gol dell'attacco, anche perché credo che la difesa effettivamente con l'arrivo di Lucumi soprattutto, ma anche di Selic, che sicuramente sarà quel classico giocatore che a destra, a sinistra, al centro, le giocherà praticamente tutte, perché è uno di quei giocatori tutti. La Juve ha quadrato la difesa, quindi potrebbe essere anche a livello difensivo una squadra che subisce poco. Ha preso un portiere che personalmente non mi fa impazzire, ma che rispetto a Di Gregorio è comunque
1: un po' più, sì, è uno step più alto, no,
14: che dà garanzia superiore. Quindi si potrebbe dire, se Spalletti imposta questa Juve all'Allegri, forse lottare anche per vincere il
1: te dovevi tirare fuori Allegri per forza, insomma, non c'è verso, dovevi tirare fuori Allegri per
2: figure
1: forza,
2: se discreti non tira fuori Allegri.
14: No, io dico questa Juve per giocare all'Allegri, cioè il problema è sempre lo stesso, se il gioco lo imposta Locatelli, ragazzi, come fate a tornare sempre, perché sennò sembra che
2: non t'arrabbiare,
1: è noi che c'entriamo, cioè...
14: No, io dico, ma se il gioco lo imposta Locatelli o se Douglas Lewis è quello che abbiamo visto negli
1: aspetta però
14: anni,
1: ti cioè, fermo un attimo perché tecnica, proprio sul centro sul centrocampo ritorno da Lorenzo, perché poi il problema dell'attaccante riguarda anche il Napoli e ci arrivano messaggi, Lorenzo, magari se il Napoli sta pensando di che tipo di attaccante affiancare a Olunde, così ti faccio già la domanda, però ti chiedo su che se la situazione sta procedendo, centrocampista che sembra insomma in orbita Juve.
13: Ritorna lì, però ti faccio più o meno
1: sempre la cessione, discorso. Tu dici se non si cede non si...
13: è quello, cioè i club di Serie A che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate, no, cosa dicevamo l'anno scorso, che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere. No, in Serie A si è speso anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso insomma tante volte. Quindi non è il problema di andare a prendere i giocatori, perché alla fine i soldi da qualche parte le proprietà, i proprietari li tirano fuori. Il problema è che poi ti ritrovi ad avere una valanga di giocatori che non ti servono a niente e che comunque devi pagare. La giungla dell'ultima settimana di mercato, ci stiamo avvicinando a grandi passi e staremo a quello che succederà. Però vi dico che la Juve su che sì c'è molto forte,
1: certo.
13: Ci sono stati contatti col giocatore, con l'entourage, un principio di accordo c'è già, però se non esce nessuno, la Juve chiaramente vorrebbe far uscire Cop Miners, ma è molto molto difficile, sicuramente non a titolo definitivo, ecco, bisognerebbe cederlo in prestito con qualche formula strana, no? Diritto, obbligo condizionato, eccetera eccetera. Per quel che riguarda il Napoli invece, che mi dicevi, è Zirkzee un nome buono anche per il Napoli.
1: Ah, quindi sì.
13: Sì, perché si va a prendere i giocatori, cioè si va a cercare quei giocatori che poi si va a cercare. Sono gli agenti che li propongono, se no bisogna insomma bisogna dire le cose come stanno. E quindi Zirkzee, che magari vorrebbe tornare in Italia, cioè la Juve cerca un attaccante, il Napoli cerca un attaccante e il procuratore va a offrirlo a questi club, ma anche lì il Napoli deve fare un'uscita, perché non può avere in rosa o in Lucca e l'attaccante X, che potrebbe essere anche Jackson o che potrebbe essere anche Gabriel Jesus. Questi sono i tre nomi in casa Napoli.
1: Quale pensi che sia il migliore, Stefano? Chiedo a te, in Pallomeni.
2: Secondo me al Napoli farebbe comodo Gabriel Jesus.
1: Meglio, più di Zirkzee,
2: sì.
1: Per caratteristiche di meglio lui.
2: Poi sono d'accordo nel massimo discorso che ha fatto Stefano, poi è vero, possiamo parlare di quello che vi pare, del sistema dei principi di gioco, come giochi a linea difensiva 4 a 3, 4-3, 4-3-1, ma insomma poi alla fine lo storico è importante. La Juve è là davanti, ma chi porta i gol? Ma poi soprattutto anche il centrocampo, che di solito insomma quella 10-15 gol, un centrocampo che punta a lottare per il titolo, che possa puntare a vincere qualcosa, Marco deve portare in dote qualche gol. La Juve è un po' postitica da questo punto di vista. Zirkzee però io dico, per me è assolutamente un sì per la Juve, perché con Spalletti lo vedrei bene come regista, cioè a livello tattico gli può sbloccare qualche situazione e valorizzare magari, come ha detto Stefano, dei giocatori che adesso segnano poco e d'incanto trovi la chiave. Cioè Zirkzee per aprire la chiave, per portare al serio i numeri dei suoi compagni di squadra, lo prenderei per quel motivo lì. Però poi se c'è un centrocampo muscolare dove la palla insomma circola in maniera scolastica, Marco, è lì il flusso parte da dietro, eh.
1: Certo, certo.
2: Cioè se tu c'hai una tre quarti ottima di qualità e però c'è un centrocampo inversamente proporzionale alla tre quarti che è ricca di qualità, per me non alla lunga, sono d'accordo con Stefano, non raggiungi il livello dell'Inter, del Napoli per lottare per il titolo. Puoi stare lì, poi ecco, terzo, ha detto bene, terzo, settimo, li può centrare tutti.
1: Sì, sì. Ti convince, chiedo a Stefano, ti convince che sì? E poi c'è un ascoltatore che dice speriamo di vendere all'Arsenal Yıldız, allora lì si può fare il mercato. A lui gli piace Yıldız, usa anche un altro termine che non riporto, però chiedo a Stefano Discreti se sarebbe d'accordo.
14: Allora, intanto il discorso di che sì, sicuramente dei nomi accostati al centrocampo della Juve è l'unico carismatico, abituato a giocare per vincere, sappiamo fino in fondo, anche dal mondiale l'abbiamo visto in buone condizioni, questa esperienza in Arabia come ha influito sulle sue prestazioni, no? Però io ti devo dire che se ci sono le possibilità, lui è un nome cui vale la pena di rischiare. Se poi mi dici ad esempio, no, i tanti nomi che sono sul mercato in questo momento, è difficile perché i rapporti che hanno avuto, ma se tu mi dici chi bomber vorresti di scorta alla Juve, io ti dico tutta la vita Icardi. Se sta bene fisicamente, la Juve avrebbe bisogno di un attaccante di questa portata, cioè uno che quando non stai a sbloccare la partita metti, uno che è abituato a segnare sempre in tutte le categorie se sta bene fisicamente. Quindi se lo puoi accostare alla Lazio, lo puoi accostare anche tranquillamente alla Juventus. Poi uno mi dice però ricorda di Spalletti, gli aveva tolto la fascia di capitano a Milano, c'era stata tutta quella storia, allora entriamo. Però se tu devi risolvere un problema, che quello della Juve è la mancanza di un bomber, devi prendere uno che non l'ha fatto, pur per rispettare nel Malen di turno, cioè ovvero l'attaccante della Roma che non ha mai segnato tanto nella sua carriera e invece l'anno scorso toccato quasi dalla grazia è arrivato qui e ha avuto dei numeri alla Ronaldo il fenomeno. Devi sperare che Colomani, uno che in carriera non ha mai superato una media quota di 7-8 gol all'anno, l'anno prossimo ne fa 20. Questa è la speranza, ma altrimenti io punterei sui Cardi, che sì.
1: Se arrivassi, ti faccio una domanda e ti rispondimi velocemente: se arrivassero 100 milioni dall'Arsenal per Yıldız, che faresti?
14: Ma in un altro momento ci penserei, oggi ti risponderei di no. Risponderei di no perché questa Juve è talmente piena di incertezze che privarla dell'unico, diciamo, giocatore che sembra essere potenzialmente alla lunga
1: non lo farei.
14: Il fare non lo farei, anche perché se andiamo a vedere come la Juve ha investito i 100 milioni di ultra, cioè 100 milioni la Juve ha investito per Ovendai e Colomani, me li tengo se devo spenderli per Colomani e Ovendai.
1: Posso chiedere a Lorenzo che cosa farebbe?
13: No, non si può scegliere a questo punto del mercato Yıldız. Cioè Yıldız, secondo me, ti arriva un'offerta importante, perché ricordiamo sempre che non esistono giocatori incedibili nel mondo, arriva un'offerta importante da 100-150 milioni di euro, quello che volete, però entro il 15 luglio, entro il 20, arrivo al 25 luglio, ma più di lì no, certo. Perché comunque cosa fai ora? Andresti a prendere una cifra X, mettiamo 100 milioni, dall'Arsenal a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, cedi il tuo miglior giocatore, quello su cui vuoi costruire la tua rosa del futuro, del presente e del futuro, e tutti gli altri club sanno che tu hai 100 milioni di euro e che devi comprare in meno di 2 settimane. Quindi ti prendono tutti,
1: certo.
13: Per la collotto, cioè, capito? E sì, quindi sì.
1: Diventa più complicato, assolutamente, non c'è dubbio.
14: A meno che per completare il discorso di Lorenzo, la Juve non abbia già preso Alex Begovic come sua alternativa. Quindi in quel caso la Juve a sinistra avrebbe Alex Begovic e Boga, a destra manterrebbe con Sesao e Zegrova.
1: Solo
14: in quel caso avrebbe senso, cioè che ritiene,
13: ma immagini i tifosi che già insomma sono un po' scossi dalle ultime stagioni della Juventus, dall'ultima soprattutto. Immaginati, vendi Yıldız e non compri nessuno,
1: sì, no, c'è, cioè, la rivolta. Sono d'accordo, non si può fare.
14: Non è in questo momento che la Juve.
1: No, non è possibile. C'è chi è d'accordo.
14: In una Juve vincente avrebbero della Juve della
1: No, ma io guarda, sono d'accordo con il ragionamento che ha fatto Lorenzo.
2: Però scusatemi, adesso io voglio poi aggiungere una cosa. Facciamo, siccome è un gioco, 100 milioni Yıldız Arsenal, no? Zirkzee lo prendi, non so come, prestito una cosa. Sì. Allora vai a rinforzare il centrocampo e ti hai Boga, Elbegovic, Kolomani, Zirkzee, Conceição, Zegrova. Tu devi avere due giocatori forti in mezzo al campo che diano spinta, propulsione, quantità,

0: appunto, non è che sta a formare in centro formazione a Continenza, è la Juventus, capito, Football Club.
1: Ho capito.
0: Quindi serve un giocatore, un fenomeno in mezzo al campo, uno che dice, oh, è arrivato questo, è fortissimo. Non lo vedo, adesso non voglio provocare discrediti, però
1: no,
0: insomma,
1: ma c'ha ragione, c'ha ragione.
0: No, dico, è vero che Ildiz in questo momento sono d'accordo con Lorenzo e Stefano, è incedibile, però 600 milioni li devi far fruttare come?
1: Sì, sì.
0: Centrando un giocatore di grandissimo livello, cioè non dico Rodri.
1: No, vabbè.
0: Ma Nemečka, quello là che gioca nel Borussia Dortmund, è un giocatore che ti cambia un po' la storia del centrocampo, eh? Cioè devi prendere uno, un fuoriclasse in mezzo al campo, uno forte in mezzo al campo, un Ildiz in mezzo al campo,
1: sì,
0: Ildiz
1: sì.
0: Va all'Arsenal e poi davanti c'è tutti Boga, questi uno contro uno, Colomani, Zirze, cioè, e poi devi sistemare le cose, no?
1: No, ma perché
0: devi sistemare il centrocampo, non la tre quarti, o no Stefano?
1: No, però...
2: No, io sono d'accordo.
0: C'è la tre quarti, diventa forte se perché c'è un centrocampo forte, è molto semplice.
2: Sì, perché poi cioè, per assurdo, la Juve dovrebbe prendere Goretzka, che sia centrocampo.
0: Goretzka nel match. Cioè, devi, capito?
1: Però io sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo. Cioè, queste cessioni qui importanti, secondo me le devi fare subito. Cioè, non puoi arrivare all'ultima settimana di mercato.
0: Sono d'accordo, ma infatti ieri ti ho risposto che con Lorenzo e con Stefano adesso però se sei preparato e c'è un colpo in canna in mezzo al campo, arriva l'Arsenal, io do Ildiz,
1: lo devi far prima, e allora
0: Se il tifoso juventino va via Ildiz, arrivano due fenomeni in mezzo al campo, il tifoso juventino sta zitto, poi ci pensa Spalletti, non ti preoccupare, cioè non è che Spalletti non dorme se va via Ildiz, arrivano due fenomeni in mezzo al campo,
1: no per carità,
0: anzi. Allora là poi dopo il discorso cambia per la Juve.
1: Senti, approfitto proprio, siamo in chiusura. Lorenzo, invece, situazione Ken, il Como farà questa proposta entro questi giorni, entro fine settimana?
3: Sì, arriverà. Ci siamo per il rilancio del Como, da capire quanto il Como metterà sul piatto, insomma, perché la prima offerta... non so cosa pensassero di fare, cioè nel senso 30 milioni era impossibile, si torna lì, no? La Fiorentina poi dovrebbe cercare il sostituto, dovrebbe capire se prendere un altro attaccante, cioè se spendere per un altro attaccante oppure se spendere per gli esterni e magari andare a prendere in prestito una punta, però anche qui il tempo comincia a stringere, la Fiorentina non lo può cedere a due giorni dalla fine del mercato, quindi la prima offerta da 30 milioni la Fiorentina non si è neanche messa a sedere. Adesso arriverà il rilancio, è atteso in queste ore, e se il Como arriverà, bonus compresi, a una quarantina di milioni, la Fiorentina lo cederà.
1: Sì, poi bisogna vedere chi prende, perché comunque devi andare a prendere qualcosa, se va via Ken.
0: Ma scusa, Tchouaméni, no? Non sto pensando al centrocampo della Juventus.
1: Sei proprio fissato.
0: Sì, mi sono fissato. Ma c'è Tchouaméni, Bellingham, il fratello, quello che sta d'ordine. Secondo te il centrocampo della Juve cambia o no? Secondo te Spalletti è contento o non è contento di avere due armati in mezzo al campo che macinano calcio?
1: Beh, sarà contento.
0: So fisicamente possenti,
1: tu
0: no?
1: Dici, andiamo lì. Vediamo.
0: Tchouaméni tanto non lo vuole nessuno, non lo so, che Mourinho. Dove sta Tchouaméni? Che fa? Cioè ti prendi quelli sono i giocatori, i colossi in mezzo al campo.
1: Vabbè,
0: ma
1: vedi.
0: Come no? Ma se no dove vai? O no? Discredi, che dici?
2: No, col centrocampo di adesso.
0: Oh, ma stiamo parlando della Juventus,
2: alla fine è una grossa incognita in cui ad oggi di partenza hai come unica certezza Locatelli e devi sperare
0: Ma loro devono restare, non devono andare via.
2: Devi sperare di recuperare Douglas Lewis, Kopp Miner, Miretti e una condizione fisica decente di Durante.
0: Devi sfoltire davanti e devi rinforzare in mezzo al campo, secondo me.
2: E questo è il discorso che infatti c'è giustamente. Quindi è lì davanti che abbiamo tutte queste soluzioni sul tre quarti, no? Dovresti cambiarle con dei centrocampisti forti, perché la difesa potenzialmente l'hai rinforzata. Io prenderei un bomber di corta e un centrocampo forte, ripeto,
0: da quanto tempo la Juventus che c'era Pogba, dimmi un centrocampo, scegline uno.
2: L'ultimo diciamo Allegriano,
0: vai, fai i nomi. Khedira, che c'era,
1: ma chi è caduto?

0: molto discreti,
1: discreti proprio, su Khedira è
0: crollato. Su Khedira ha fatto crollare. No, poi...
1: Sputato a mare.
0: Senti Lorenzo, ti faccio questo quadro.
1: Ecco,
0: e tu dimmi se siamo lontanissimi dalla realtà. Ken al Como.
1: Ecco.
0: Pinamonti alla Fiorentina. Gabriel Jesus al Napoli. Jimenez alla Lazio.
1: No.
2: Questo ti piacerebbe, eh?
0: No, io perché ho letto, mi è arrivata una voce. Mi è arrivata una voce.
2: No, sì. Allora, no, in teoria la Lazio sta trattando Pinamonti. Il problema di Pinamonti è uno solo, che al Sassuolo prende 2 milioni e 4 a stagione, che sono una valanga di soldi.
1: Veramente,
2: e la Fiorentina o la Lazio, insomma, chi per
0: non
2: chi
0: gli
2: per
0: lei.
2: È difficile, cioè la Fiorentina comunque l'investimento in attacco l'ha fatto su Pellegrino, che ha 2 anni in meno di Pinamonti, e non lo so se potrebbe poi prendere un giocatore come Pinamonti, dargli tutti quei soldi e insomma, poi comunque non è una cosa impossibile che accada questo domino che hai citato, però vediamo. Insomma, gli ultimi giorni
0: dai,
2: la scelta della Lazio con Bamba Dieng,
0: ma è roba da matti, dai,
1: Bambacione,
0: no, Bamba Orello, ma hanno fatto venire fino a Fiumicino
1: Bamba Dieng, poverino, c'è un nome, tu ogni volta questo Bamba
0: è
1: Bamba, poverino,
0: Bamba,
1: Bamba però
0: ho capito, ma mica è disprezzo, si chiama Bamba Dieng,
1: Bamba
0: corciato
1: Dieng.
0: Capito, vabbè.
1: Bamba Dieng perché
0: vabbè.
1: Bamba è,
0: salutiamo
1: poverino.
0: Lorenzo, domani preparati, mi raccomando, Lorenzo, domani
2: pronto
0: va bene, a domani.
1: Ciao Lorenzo,
0: un abbraccio. Ciao.
1: Stefano, sei crollato,
0: Stefano,
1: non ti ricordavi un centrocampo sorposo della Juventus?
3: Mi sono accorto che stavo parlando da solo, stavo dicendo
0: come al solito.
3: Che l'ultimo
1: abituato.
3: Centrocampo diciamo forte della Juventus è stato quello Khedira, Pjanic e Matuidi,
1: una cosetta così, capito? Una
3: che
1: cosetta.
3: Seguiva, no? Che seguiva quello di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, no? Però dicevo, aveva un grande senso anche l'ultimo, diciamo, di Allegri forte, no?
1: Khedira.
3: No, io dico il centrocampo era il regista. Pjanic, il giocatore tecnico, tattico, dotato di un'intelligenza in campo pazzesca, che era Khedira, e poi l'instancabile Emiliano chiamato Matuidi.
0: Vabbè,
3: in questo momento non ha
1: ma vedi che ti sei risposto da solo. Ma finché non arriverà a quel livello di centrocampo, quando ci arrivi?
3: I centrocampisti di
0: Senti,
3: oggi,
0: ti faccio questa domanda, ma mi devi rispondere in 30 secondi perché devo chiudere il blocco. L'Inter è già in fuga in campionato e può aggredire la Champions secondo Discredi con questi acquisti che ha fatto?
3: Allora, per quanto riguarda il campionato è nettamente avanti, non so se è in fuga perché comunque sia vorrei vedere il Napoli che cosa fa fino a
0: certo,
3: c'è
0: Allegri, tu vedi l'ora,
1: tu andrai a Maradona tutte le domeniche.
3: Potrebbe essere la Champions, io ritengo sempre che il calcio straniero sia nettamente avanti, e quindi è un'impresa arrivare fino in fondo, basti vedere quanto hanno investito singolarmente Arsenal e le altre squadre, cioè la Premier.
1: Ciao Stefano.
0: Va bene, ciao Stefano, ciao, a presto, ciao, un abbraccio a Discreti, break per noi, torniamo tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, ci siamo, ben ritrovati. Intanto stavo leggendo, mi comunicano chi insomma sta seguendo l'Atalanta, caro Stefano, zona intorno allo stadio completamente blindata in vista di Atalanta-Poel. Dunque, alle 18, a pochi passi, ci sarà una manifestazione. Diciamo vicino allo stadio, comunque stadio blindato. Allora, per quanto concerne coloro che sono collegati con noi, mi dicono che è già pronto Gianni Walter Bezzi.
1: Noi siamo molto
0: con
1: contenti
0: e lo ritroviamo con grande affetto.
1: Inconfondibile
0: perché
1: voce che
0: ciao Gianni,
1: ci ha accompagnato.
0: C'è Gianni
1: per tanto tempo.
0: Ma c'è o non c'è, ragazzi?
5: Ci sono.
0: Perché non
1: ciao
0: trovati.
1: Gianni, la tua inconfondibile voce.
5: Grazie. Ciao, come state?
0: Noi bene, tu?
1: Insomma, tu dove sei?
5: In
1: montagna,
5: sono rientrato, ma certo questo caldo
1: che ci assedia
5: in maniera... Cioè non molla un attimo.
1: Ma non se ne può più.
5: Non se ne può più.
1: Non se ne può più.
5: Stavo molto bene in montagna.
0: Beh, certo. Però ha fatto caldo anche lì, mi hanno detto. Mi hanno detto che ha fatto caldo anche in montagna.
1: Molto, sì, anche io.
0: Però la sera sicuramente si sta meglio.
1: Ma è un'altra cosa.
5: Diciamo che gli ultimi giorni di sera era sui 13-14 gradi.
1: Che bellezza.
5: Capito? Quindi,
0: certo.
5: Come i tempi in cui anche Stefano andava a fare il ritiro in montagna. Bello, oggi invece il ritiro le squadre lo fanno nei centri sportivi
0: con 40 gradi. È cambiato tutto adesso.
5: Cambiato tutto.
1: Dove sei stato, Gianni, per sapere, per essere poco...
5: Posso dire, faccio promozione.
1: No, promozione, di dove sei stato? Mica devi dire il posto, l'albergo. Ci devi dire dove sei stato.
5: San Martin de Castrot.
1: Martino di Castro.
0: Aspetta, che con noi c'è in collegamento, chissà dove è stato anche lui, così glielo chiediamo.
1: Mimmo Alconero.
0: Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
0: Bene, tanto tempo. C'è, è pronto anche Bucchioni che sta aspettando. Video, mi dicono. Collegamento. Ok, lui dice pronto. No, dove sei diretto, Mimmo?
6: Allora, sono diretto al Conero adesso.
1: Vedi?
6: Provengo dalla montagna, sono stato anch'io in montagna, per questo nei giorni scorsi non siamo riusciti a collegarci, perché stavo scalando dei picchi che voi, vabbè, è inutile che ve ne parlo, tanto non è roba per voi, dai.
1: Che zona, Mimmo?
6: No, Cortina, lo sai, io vado sempre lì perché prendo una casa in affitto, poi c'ho un sacco di amici che vanno lì da tanti anni e quindi ci ritroviamo un po'. Facciamo i vecchi tempi, insomma.
1: Quindi Tofane dintorni. Tofane
0: bene,
1: dintorni.
0: Bene, le tofane.
1: Che
0: allora, nell'attesa dell'arrivo anche di un nostro amico, io però vi voglio subito coinvolgere con un messaggio di un nostro ascoltatore, perché è molto preoccupato, quindi colgo l'occasione, perché poi oggi è saltata l'operazione Bamba Dieng, così tu mi correggi,
1: bravo,
0: perché ho detto
1: perché
0: prima Bamba.
1: Se lo lascia appeso a Bamba, alla fine non, uno come di Bamba, passami la Bamba, dammi la palla,
0: però, insomma,
1: Dieng.
0: Allora, il nostro amico al 331-8200213 dice: dopo questa ennesima figuraccia di Bamba, siete finalmente convinti che siamo a rischio la Serie B? La Lazio è a rischio Serie B. Dite la vostra, io lascio a voi il vostro pensiero. Parto da Gianni stavolta. Gianni.
5: Ma non mi sembra molto preoccupante il fatto che non sia arrivato questo giocatore senegalese, che tra l'altro conosciamo tutti molto poco, poi non credo che, insomma, ha fatto questa carriera, che, oppure il giocatore, l'attaccante che cercava Gattuso. Io dico una cosa, che secondo me la Lazio va giudicata quando avrà completato il suo mercato. Adesso ancora Serie B, questi discorsi non contano niente, come la mancata qualificazione in Coppa Italia.
0: Come conta
5: stare? È stata una brutta prestazione, però voglio dire, con
0: come ci può stare, Gianni? Con una squadra di Serie B, Gianni?
5: Magnoli,
0: con una squadra di Serie B ci può stare?
5: Ma sì, è accaduto anche ad altre squadre, ma poi comunque tanto poteva passare un turno, poi veniva eliminato. Non è quello il punto, l'eliminazione della Coppa Italia. Il punto è che bisogna dire come verrà completata questa acquisizione. Io non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Ancora mi sembra che è un quadro incompleto, manca l'attaccante importante, c'è da capire con Romagnoli come va a finire. Quindi, però secondo me il centrocampo della Lazio, cioè, se tu rivaluti la partita, quella col Mantova, ha giocato una brutta partita anche Taylor, che normalmente è un giocatore che insomma, voglio dire, fa sempre la sua parte, hanno giocato male tutti, insomma. Quindi secondo me il problema adesso è quello di superare questo momento e poi faccio questa chiusa, anzi questa chiosa, con questa storia dello stadio vuoto, cioè, secondo me il paradosso continua ad andare avanti ed è una cosa che non serve a niente.
0: Ah, tu dici adesso sarebbe il caso di smetterla?
5: Ma vedo che il risultato non c'è stato, perché quello che hanno fatto i tifosi ci può anche stare, no? Che protestare e ti metti praticamente contro la società, non vado allo stadio. ma nel momento in cui non cambia nulla, che significato c'ha proseguire ancora con questa cosa? Anche perché se serve per mandar via il presidente ha un senso, ma se questo non accade, che senso c'ha? Ha un senso? Io non lo so, io comincio a domandarmelo, poi magari massimo rispetto per quella che è la scelta del popolo razziale, per carità, però secondo me non lo so, secondo me si è andati un po' oltre, no? Secondo me bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo.
0: Una via di mezzo. Allora, ci dovrebbe essere anche Enzo Buni con noi. Ciao Enzo, ben trovato. Ciao, vediamo. Enzo. Ci abbiamo messo un po', però alla fine ti vediamo. Adesso non ti sentiamo. Ti vediamo, bello, elegante, in camicia bianca, ma non ti sentiamo. E qui sono è la tecnologia che ci si rivolta contro. I potenti mezzi. Allora, aspetta un attimo che arriviamo. Chiedo Mimmo, tu che ne pensi di questa situazione in casa Lazio, visto che mi avete dato l'assist, cioè mi ha dato l'assist Bamba Dieng.
7: Ma allora, questa è una situazione che è difficile valutare solamente dal punto di vista tecnico, perché è evidente che tutto quello che è successo l'anno scorso e che sta succedendo tra Lotito e i tifosi, cioè una guerra aperta, ha dei rischi enormi sulla squadra. La valutazione che ha fatto Gianni è giustissima, è vero, può succedere di perdere una partita anche con una squadra di categoria inferiore in questa fase della stagione. Qua il problema è che quando tu senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, sappiamo delle difficoltà di mercato, abbiamo visto che anche l'acquisto di Frattesi ha avuto mille complicazioni, cioè questa è una situazione che già al 20 di agosto è esplosiva e ancora deve cominciare il campionato. Quindi il vero problema è quello di risolvere la questione tra Lotito e i tifosi, ma è risolvibile? Mi sembra di no, perché ci sono due muri, nessuno dei due fa un passo avanti per risolvere la questione. E alla lunga io temo che la squadra, se una stagione comincia già
0: male,
7: con
0: esatto,
7: con queste premesse,
0: è rischiosa,
7: è dura arrivare a maggio, ragazzi, perché
0: no, ma sai cos'è? Io non credo che la Lazio sia una squadra da Serie B, cioè ci sono squadre inferiori alla Lazio, però quando poi inizi una stagione dentro un tunnel può succedere di tutto. Guardate la Fiorentina l'anno scorso, chi di noi si immaginava che potesse lottare per non retrocedere fino quasi all'ultimo? Nessuno, dai, chi la metteva in zona retrocessione? Nessuno. Eppure iniziata male la stagione, malissimo, e hai fatto una fatica fino all'ultimo per addrizzarla. Ecco perché ti dico, non è attrezzata, cioè ci sono squadre inferiori, ma se inizi male, attenzione.
7: Poi il vero punto sulla questione tra Lotito e i tifosi, secondo me, è un altro. Lotito vuole vendere? Secondo me no. Esatto. C'è qualcuno che vuole comprare la Lazio? Io al momento non ne vedo. Quindi, sai, alla fine in certi momenti, anche se quello che c'è davanti non ti piace, ma te lo devi far piacere, cioè bisogna che lo digerisci in qualche modo, perché sennò continuare solo a contestare e non andare allo stadio, sono d'accordo con Gianni, può essere una situazione che fa solo danni alla squadra, cioè esatto, non se ne viene fuori da questa cosa. Bisogna che qualcuno faccia un passo per superare questa situazione, che rischia di mettere in discussione anche tutti gli aspetti tecnici che, come ricordavi giustamente tu Marco, molto spesso poi non contano più quando le stagioni partono completamente nella maniera sbagliata.
0: Sento anche Stefano e poi vado da Enzo.
1: No, volevo aggiungere su quello che ha detto Mimmo. Probabilmente non c'è nessuno che vuole acquistare la Lazio perché sanno che Lotito non la vende. Nel momento in cui lui, secondo me, apre, non dico ci sarà la fila, però ci sarà una possibilità.
0: Tu dici, se lui non apre, è chiaro che non arriva nessuno.
1: Non lo sanno che non la vende. Forse quello che ha detto Mimmo sono d'accordo, però se tu sai che non vuoi vendere un bene, no? Adesso voglio dire, una macchina, una casa, una cosa, vabbè, ma là mi piacerebbe, lo sai, non ci vai. Mm-hmm. Quando sai che io ha intenzione di vendere, fa gola. La Lazio fa gola, secondo me, no? A fondi, a altre forme, insomma, di acquisizione che ci possono essere, quindi però insomma è una cosa abbastanza, c'è una stagnazione pericolosa, sono sì, d'accordo sì, con Mimmo, poi anche con te parti male e poi rischi, non è la, ci sono squadre meno attrezzate quindi che hanno la possibilità di lottare per la salvezza, non è la Lazio, non è tra queste squadre, però attenzione perché poi sei senza pubblico, settimana la vivi senza niente, senza niente, senza coppe, senza, quindi rischi di esplodere anche
0: sì,
1: da un punto
0: assolutamente.
1: Cioè le tensioni, allora, le cose, le critiche.
0: Vado da Enzo, aggiungo un messaggio. Rischiamo. Enzo dice: Fabrizio ci scrive al 331 8200 113, allora che li facciamo a fare gli scioperi se tanto non serve a nulla, stiamo zitti e subiamo, scrive Fabrizio, per ribadire l'importanza della contestazione dei tifosi. Ecco, a te.
8: Sì. Buon pomeriggio, mi sentite?
0: Ciao.
8: Ora?
0: Sì, benissimo.
1: Sì, bene.
8: Saluto vai, tutti, ciao, un grande piacere. Ciao, perfetto. Ma guarda, lo sciopero serve per mettere i riflettori sopra una situazione di assoluta gravità. Poi lo sciopero a oltranza e sono falliti quasi tutti. Poi un modo di una convergenza, un tavolo, chiamatelo in sindacalese come volete, un punto d'incontro, e lo devi trovare.
0: Certo.
8: Devi assolutamente trovare. Altrimenti qui si vanno a schiantare, ma lo dicevamo, vi ricorderete, io sono di questa teoria o tesi, chiamatela come volete, da sempre, non ho mai capito cosa stesse succedendo, al di là le contrapposizioni sono chiare, la situazione è chiarissima, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti su questo argomento, sì, e lo ripeto oggi, ma dovrà uscire qualcuno che faccia da mediatore, qualcuno che ami Lazio, che cerchi un punto di incontro, un terreno di discussione. Voi volete che vada via Lotito? Lotito non va via. Leviamo questo
0: e che
8: tema.
0: Si fa? Che si
8: spostiamolo
0: fa?
8: Su. Che si fa? Mettiamo un presidente, voglio dire, di comodo in un momento, un prestanome. Anche Lotito deve capire che si va a schiantare pure lui. Perché il problema della Serie B, ti ho sentito nei giorni scorsi, e la penso anch'io così, e deve essere ben presente. Perché questa squadra già non è fortissima dal punto di vista tecnico, hanno venduto quasi tutti i più forti, giocatori che sono lì da tanti anni, secondo voi hanno motivazioni in questo clima? Dove le trovano le motivazioni? Anche se Gattuso la principale qualità che ha è l'essere un motivatore, però a un certo punto vai a finire veramente che non riesci più, fra l'altro da una settimana all'altra come fai a gestire questo tipo di rapporto con il pubblico? Domenica giocare trovi il nulla assoluto, quindi il problema della Serie B deve essere ben presente e qualcuno che ama la Lazio deve scendere in campo a cercare.
0: Posso dire una cosa forte in questo momento? Dico una cosa forte e me ne prendo tutte le mie responsabilità, un pensiero che secondo me nessuno ama la Lazio in questo momento, perché sia il tifoso che il presidente, perché se qualcuno amasse veramente la Lazio, questa è una situazione che non può andare avanti così. Cioè per me non ama nessuno la Lazio,
8: allora, ditelo,
0: perché il tifoso è quasi contento che perde
5: ma
0: tutte
5: no,
0: le partite.
5: Ma non è che Marco, non è che nessuno ama la Lazio, non è questo il punto.
0: Aspetta Gianni, ascolta. Poi ti lascio la parola, ti lascio subito la parola. Però la mia sensazione è questa: il tifoso è contento se la Lazio perde perché così può dare addosso al presidente che sta sbagliando tutto. Quindi c'è qualcuno che dice meglio andare pure in Serie B, no? Che è una cosa paradossale. Per un tifoso augurare addirittura di scendere di categoria. Il presidente dall'altra parte non fa un passo verso i tifosi nemmeno, non ci pensa proprio perché anche la figuraccia di andare a prendere un giocatore come l'ultimo, che qui fa una figuraccia e c'è poco da girarci intorno, è un altro testimonianza che non fa niente per manifestare un po' d'amore verso la squadra, verso la società e verso i tifosi. Allora mi chiedo, qui non ama nessuno la squadra? Non ama nessuno la squadra?
8: Sì, ma per quello Marco,
0: io la vedo così, ragazzi, perché non c'è nessuno che fa un passo.
8: Serve un personaggio super partes. In primavera avevamo fatto anche dei nomi, ti ricorderai, di personaggi laziali accostati al mondo laziale,
0: sì, ma non...
8: di un certo spessore, di un certo carisma. E invitiamo ancora questi a cercare una mediazione, perché la mediazione ci deve essere. Anche Lotito, lo capisco, ma se va in Serie B e quanto gli vale la Lazio? E quindi è un suicidio, sta diventando un suicidio, con la consapevolezza di fare dei danni a tutto. Cioè,
0: non lo so, io ho questa sensazione. Mentre all'inizio capivo che era un gesto d'amore dei tifosi perché volevano manifestare, no? Qualcosa di importante, lo hanno fatto. adesso così mi comincio a pensare che non è più tanto un atto d'amore, è quasi che
1: la Lazio è tirata da una parte e dall'altra.
0: È dall'altra, capito? È veramente complicata,
1: cioè, la situazione.
0: I tifosi
1: contestano affinché Lodito possa cedere, Lodito non molla, però la Lazio sta in mezzo,
0: esatto,
1: la storia della Lazio.
0: Storia della Lazio, i giocatori della chi veste quella maglia, sta lì in mezzo, che fa? Non lo so. Scusami Gianni che ti ho interrotto e ti ridò subito la parola.
5: No, volevo soltanto dire che io circa 7, 8, 9 mesi fa, quando praticamente continuavo a sentire anche da altre trasmissioni, insomma, sempre questa critica nei confronti del presidente, eccetera, eccetera, io a un certo punto ho pensato che una soluzione poteva essere quella di mettere in difficoltà la società non andando allo stadio. L'ho pensato anch'io, prima che accadesse. Ma oggi che accade questo è come la storia delle guerre che oggi ci sono nel mondo. Cioè, se non c'è nessuno che fa un passo indietro, la guerra va avanti.
0: Esatto.
5: Il presidente Lodito è uno che di fronte a questa prova di forza, lui, e questo rispondo anche ad Enzo, pure se la Lazio dovesse andare in Serie B, Lodito prende il paracadute, non gliene frega niente. Lui continua a stare lì, non cambia nulla. Il problema, il problema è che devono essere tifosi a capire che in questo momento, secondo me, serve qualcosa di diverso, perché la protesta che va avanti senza possibilità di tornare indietro è anche uno dei motivi per cui la Lazio non può essere appetibile anche a livello di un potenziale acquirente, perché il potenziale acquirente, ha detto prima, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, io non vado a comprare un appartamento se so che il proprietario non lo vende, perché vado solo a perdere tempo, mi alza pure il prezzo,
8: o se c'è uno dentro.
5: Questo è il discorso, e il problema è questo, è lo stesso della Lazio. Quando Enzo dice bisogna che intervengano figure rappresentative, ma chi può scendere in campo? Cioè, ha provato Lodito con Peruzzi, mi sbaglio a richiamare Peruzzi, ha provato con Lulic, le prova ogni tanto delle situazioni, ma tutti gli voltano le spalle, anche perché sono palliativi. Cioè, la Lazio oggi si compone di due figure, il presidente e il direttore sportivo. Questo è quello che offre, il quadro della situazione biancoceleste, che è estremamente critica. E allora, a questo punto, secondo me, ci vuole una prova di intelligenza e cercare di cavalcare questa onda scomoda, ma per fare qualche cosa di diverso da quello che sta accadendo. Anche perché Gattuso, io lo dico, è uscito dall'ultimo fallimento del mondiale, è uno degli allenatori più esonerati che ci sono in circolazione, a parte il momento che ha avuto buono nel Napoli. Secondo me, se lui non può dire sempre bisogna metterci l'elmetto. Nel calcio bisogna metterci le idee, non soltanto l'elmetto. L'elmetto a che cosa serve?
1: Sì,
5: la Lazio deve essere un'altra cosa. E io, quindi, è questo che non mi piace anche di Gattuso. Parla sempre di elmetti, di mettere, capito, di andare in guerra, ma non è quello il punto. Tu mi devi dimostrare qualche cosa sul campo, quello che io per esempio non ho visto col Mantova. Io col Mantova non ho visto niente, a parte un colpo di testa, qualche cosa, ma niente. Quindi vuol dire che c'è un problema tecnico, c'è un problema di gestione, c'è un problema ambientale, probabilmente i giocatori sono anche scarichi, perché non so quante motivazioni potranno avere. E poi, secondo me, ti posso dire una cosa, ma vai a giocare con il Mantova, ma cambia anche qualcosa in attacco, no? Noslin, che sicuramente ha un pochino più di qualità, ma fallo giocare, perché con Dia non si è visto niente.
0: No, queste sono faccende di campo che ci sta, perché poi è giusto pure parlare di campo, Stefano, perché poi dobbiamo pure guardare il campo.
1: Ma una tira l'altra.
0: Sì, chiaro.
1: È una
0: chiaro.
1: Reazione a catena negativa su tutto, Marco. Parliamo.
0: Sì.
1: Ma c'erano 5.000 spettatori a vedere Lazio Mantova, di cui 1.500 erano i tifosi del Mantova.
0: Vabbè, vediamo.
1: Non puoi giocare a questi livelli,
0: che succede.
1: Che poi tu prepari, sei un giocatore di Serie A e vai allo stadio vuoto, non c'è nessuno che ti si fila. Ma è brutto.
0: Sì,
1: ma come com'è pensabile portare avanti una situazione del genere? Poi uno è libero di fare quello che vuole, per carità.
0: Sentite, prima di andare in pausa,
8: ma devono essere consapevoli, tutti consapevoli che vanno in Serie B, devono esserlo consapevoli,
0: sì.
8: Non dobbiamo mica sentire storie dopo, questi anche i tifosi devono essere consapevoli.
0: Sì. Il rischio c'è, secondo me, il rischio c'è. Mimmo, prima di andare in pausa, che ti chiedo se ti puoi trattenere ancora qualche minuto con noi. Cioè, Mimmo, me lo sono perso, cioè. Ci sei, Mimmo? No, no, ti volevo chiedere questo scambio che stavo leggendo, possibile Milan, Leao, Ruben Dias, da fare, siete d'accordo? Ruben Dias è un gran bel difensore, che mi dite, Mimmo?
9: Vabbè, bisognerebbe chiedere a Mendes, tanto il Milan si è messo nelle mani di Mendes, quindi la cosa che mi fa riflettere è che se fra qualche mese le cose non dovessero andare come Cardinale spera, non lo può neanche licenziare Mendes, perché non è un suo dipendente, quindi poi con chi se la prende? È evidente che il mercato del Milan sta facendo Jorge Mendes, quindi poi...
0: Però non è proprio un brutto mercato quello che stanno facendo.
9: Beh, mi sembrano delle cifre un po' alte rispetto al valore dei giocatori, sinceramente, molto più alte di quello che un po' tutto il mercato d'Europa dice, non lo dico io ovviamente, sì, che non so nessuno, ma però detto questo, se uno i soldi li vuole buttare via o magari regalarli con delle belle commissioni agli agenti, affari suoi. È chiaro che Leao non può più giocare nel Milan, cioè, l'ambiente è totalmente contrario, e il fatto che la società abbia fatto uscire che il nuovo allenatore non è contento neanche del comportamento anche questo non è emblematico, no? Però poi non è che si può regalarlo Leao, ovviamente. Ruben Dias è un buon giocatore, su questo non c'è discussione, quindi considerando la situazione attuale del Milan, quella di Leao in particolare, mi sembrerebbe un'operazione positiva per il Milan, assolutamente, anche perché il Milan ha molto bisogno di un difensore forte.
0: La pensate tutti così, quindi, Stefano? Quindi sì. Operazione che potrebbe essere interessante per il Milan, liberarsi di Leao e prendere uno come Ruben Dias.
1: A questo punto se ne parla troppo di Leao, mi sembra un po' la vicenda Vlahovic alla Juventus. Però poi Leao, non dico che si deve accontentare, insomma, non è, se lo piazza Mendes, se lo piazza il City, fa un colpaccio, perché secondo me
0: certo. Enzo?
8: Ma siamo tutti d'accordo, questa è una roba da fare subito, se ci sono le condizioni fatte immediatamente, perché Milan ha bisogno di un difensore di quella caratura lì, una guida per la difesa, e Leao è fuori dal Milan da troppo tempo, abbiamo detto e ridetto, ma anche se parli con loro, con i compagni, con gli addetti ai lavori, con chi è così, non c'è soluzione, l'hanno provata di tutti, quindi è giusto cambiare aria per vedere se quello scatto, quella reazione, l'orgoglio, qualcosa venga fuori da questo giocatore. Dubito perché è così, però il Milan è la storia strafinita. Il problema è veramente cosa farà, cosa succederà il domani del Milan, perché le squadre che si sono messe in mano Mendes, e ce ne sono due o tre, già la storia ce lo racconta, avete visto poi com'è finita. I giocatori te li portano, ma poi le squadre vanno fatte, vanno seguite, vanno assemblate, vanno fatte crescere, e quella parte lì chi la fa?
0: Gianni, la pensi anche tu così, oppure non ti priveresti di Leao?
10: Ma no, io dalle prime parole che ha detto prima Mimmo sono d'accordo. Io anche in altre puntate in questa trasmissione ho sempre detto che secondo me, vista la difficoltà di gestire un giocatore importante come Leao, però nel corso della stagione uno che a volte crea più problemi che dare risultati, io penso che darlo via, se ci riescono, perché non so se il Milan ci riuscirà veramente, ma credo che il Milan deve fare molta attenzione, perché secondo me questo club, anche nella scelta che ha fatto dell'allenatore, io non lo so, quelli che voglio dire, le persone che si occupano anche di valutare quali possono essere gli allenatori a rischio esonero, mi sembra che hanno messo l'allenatore del Milan tra Amorim, tra gli allenatori.
0: No, io ti posso dire che qui in radio abbiamo raccolto spesso la fiducia nei confronti di, tra gli ascoltatori, i messaggi, qualcuno addirittura ci scrive che non arriva a mangiare il panettone, quindi questo mi sembra un po' esagerato.
10: Io il Milan, ti dico la verità, secondo me il miglior acquisto che ha fatto è Ghila, Secondo me è una certezza, un giocatore di cui sicuramente ne ha da grande bisogno, però io penso che anche quest'anno il Milan faticherà molto, insomma, quantomeno per trovare la quadratura, ecco, non lo so.
0: Mi però fermo un attimo, Mimmo, puoi rimanere un altro po'? Vai di fretta?
9: Se qualche minuto sì, non c'è problema.
0: Vabbè,
9: sono qua.
0: Vai, facciamo una piccolissima pausa e torniamo subito, che ti chiedo una cosa e ti libero. Dai, dammi pochi minuti, torniamo subito.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti a tutti i tifosi collegati. Siamo in compagnia di Mister Rastelli per analizzare la sfida di domani contro il Barletta. Prego, Maurizio Spaccavento, Telenorba, prego.
1: Buongiorno mister, domanda a freddo. Dopo due vittorie consecutive il Bari si ritrova a giocare questa partita, la prima trasferta. Due vittorie che però hanno evidenziato una crescita, ma non ancora un raggiungimento di una condizione, di una situazione ottimale. Che cosa rappresenta questa partita di Barletta? Quanto potrà essere rispetto alle altre partite più probante?
2: Sì, come hai detto tu, è la prima trasferta stagionale e il primo derby stagionale. Una gara naturalmente sentita molto da parte naturalmente delle tifoserie e di conseguenza è chiaro che sono molto curioso di vedere quale sarà l'impatto della squadra per la prima volta in questa stagione con uno stadio pieno e quindi anche gli aspetti emotivi saranno fondamentali, anche perché affrontiamo una squadra che dopo tanti anni è ritornata in Serie C, hanno grandissimo entusiasmo, hanno recuperato una gara a Caserta essendo sotto inizialmente di 2 gol, poi sono riusciti a pareggiare, sono andati sotto 3-2, ma nel finale sono riusciti a ancora una volta a recuperare, significa che è una squadra che non mollai e di conseguenza come sempre noi abbiamo massimo rispetto e sappiamo che sarà domani un'altra battaglia, quindi è chiaro che sono molto curioso di vedere come i miei ragazzi insomma rispondono a questo tipo di esame.
0: Prego Michele Carofiglio.
3: Sì, buon pomeriggio.
2: Ciao Michele.
3: Le chiedo se in questi giorni lei si è soffermato molto di più in allenamento sulla fase difensiva, perché è stato un po' il tallone d'Achille della sua squadra in queste ultime due uscite. È vero che nel post partita della scorsa lei ha detto anche che può essere un problema di condizione fisica, però concedere molto agli avversari, lei lo sa meglio di me, insomma è un qualcosa che si dovrebbe comunque evitare.
2: No, io assolutamente non parlerei di una difficoltà della fase difensiva, perché ci sono state situazioni dove abbiamo gestito male la palla, quindi io pongo più l'attenzione sulla fase offensiva, quindi sulla qualità e sulla precisione del palleggio, e invece siamo stati leziosi in alcune circostanze, abbiamo permesso poi agli avversari sia al Casarano che alla Gavese di ripartirci, e quando poi perdi palla e ci sono le transizioni capisci che lì può succedere di tutto. Fortunatamente qualche volta ha rimediato un difensore, qualche volta ha rimediato un centrocampista, qualche volta, più di una volta, ha rimediato il nostro portiere, però ripeto, non punterei l'attenzione su un reparto, perché non è così. Se andiamo a rivedere le occasioni che abbiamo concesso sono tutte su ripartenze.
4: Sì, salve mister, ben ritrovato.
2: Ciao.
4: Se possiamo fare il punto un po' sull'infermeria, Celli in particolar modo dovrebbe aver lavorato in gruppo, quindi le chiedo se può essere una risorsa già dal primo minuto, in generale se ci sono poi dei forfè. Grazie.
2: Sì, Celli è recuperato, si è allenato regolarmente tutta la settimana, quindi adesso faremo la rifinitura e se non ci sono problematiche particolari naturalmente sarà convocato. Fuori rimane Vicari che ancora sta recuperando e abbiamo avuto un problemino con Faggi a metà settimana, quindi in questo momento sono i due ragazzi che sicuramente non faranno parte della trasferta di Barletta.
0: Antonello Raimondo.
5: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Mister, siamo ad agosto, ovviamente la condizione della squadra non può essere al massimo, a maggior ragione per lei che deve gestire una rosa profondamente rinnovata. Nelle scelte, voi allenatori dite sempre che le partite si vincono anche con i cambi, a maggior ragione ora che la squadra magari nessuno l'ha tenuta, quanto nelle scelte lei le fa immaginando anche di poter incidere con un cambio? Non so, magari tenersi un giocatore che lei ritiene in grado di spaccare entrando a partita in corso.
2: Sì, no, giustissima la tua domanda. Fortunatamente in queste due gare siamo riusciti a dare un bel minutaggio a gran parte dell'organico. Avete visto anche voi che nel momento in cui ci sono stati comunque delle sostituzioni, i ragazzi che sono stati chiamati in causa hanno fatto la differenza. E questo è importante, vuol dire che comunque si sentono tutti partecipi, sanno che con i 5 cambi si cambia gran parte dei giocatori di movimento e quanto è fondamentale, insomma, entrare con la mentalità giusta. È chiaro che io nel preparare le gare, nel presentare i primi 11 in campo, vado a valutare naturalmente la condizione generale di ogni singolo calciatore che ho a disposizione e mi vado naturalmente a preparare gli eventuali cambi che ho, sempre pensando di far scendere in campo inizialmente quelli che reputo i migliori profili per iniziare la partita, sempre in virtù di tutte le cose che ho appena detto e conservandomi qualche cambio che so che magari entra subito in partita.
6: Io mi auguro che ti diano un po' più di cambi, però, perché ce n'hai pochi. Tolto Faggi sono rimasti 4 al di là dei ragazzi della primavera, questo a voler essere proprio precisi, Poi se sei contento va bene, ma io non sarei molto tranquillo da questo punto di vista, perché il campionato è lungo e la C è difficile, come abbiamo visto. Come si supera la differenza sostanziale che c'è tra una squadra che ha tutto da guadagnare, il Barletta, e una che ha tutto da perdere, il Bari? Perché qui le situazioni sono diametralmente opposte: entusiasmo da una parte, la matricola, torna in Serie C dopo una vita, il Bari che invece la vede come una diminuzione nella sua storia, è l'opposto, sono due squadre opposte. Come la supera un allenatore per dire ai suoi giocatori: ragazzi, siamo come loro, oppure giochiamolo in un modo, giochiamolo in un altro? Che vestito deve mettere il Bari domani?
2: Ma per quanto riguarda la prima domanda, è chiaro che come passano i giorni, passano le settimane, giocando io ho la possibilità poi gara dopo gara di reperire quante più risorse per poter gestire poi una partita di calcio. E quindi l'arrivo di Mogos, che comunque si è allenato regolarmente in questi 10 giorni, come ho detto il minutaggio che è cresciuto di quelli che sono arrivati un po' più a precampionato in corso, quindi da questo punto di vista rispetto a 15-20 giorni fa ho un ventaglio di scelte sicuramente maggiore. Per quanto riguarda la seconda domanda, è una domanda giustissima, ma è quello a cui siamo preparati dal primo giorno. Noi sappiamo che contro di noi tutte cercheranno di fare la partita della vita, è chiaro che sono tutte squadre che vorranno fare risultato, ma nello stesso tempo avranno quella leggerezza di sapere che magari contro il Bari si può anche perdere e quindi non avranno quella pressione che abbiamo noi. Però se noi siamo qui, siamo a Bari, siamo tesserati del Bari perché siamo deputati a reggere queste pressioni e dobbiamo essere bravi a sopportarle, a gestirle, perché ci sono, è inutile nasconderlo, però credo che dobbiamo fare anche questo tipo di crescita, cioè gestire gli aspetti emotivi, perché sappiamo che contro di noi troveremo squadre sbarazzine, squadre che giocheranno con grande leggerezza, che hanno qualità, perché sono tantissime squadre che hanno tanti ragazzi di grandissima qualità, che magari non si conoscono, non sono di grandissimo nome, ma che ti mettono in difficoltà. Abbiamo visto col Casarano, abbiamo visto con la Cavese e lo vedremo anche col Barletta, perché il Barletta ha tanti ragazzi molto molto interessanti.
7: Buongiorno mister. Buongiorno. Studiando un po' i numeri della Serie C, del Girone C, le squadre che vincono a fine anno sono quelle che solitamente hanno il miglior rendimento in trasferta e soprattutto hanno la miglior difesa anche in trasferta. Lei che ha vinto i campionati, è d'accordo con questa analisi? Per poter primeggiare bisogna fare il salto di qualità in trasferta?
2: Ma io credo che una squadra che è costruita per vincere debba mettere in campo la stessa mentalità sia che giochi in casa che fuori casa, e poi il calcio ci ha insegnato che avere comunque un reparto difensivo ermetico o comunque poco perforabile alla lunga paga. È chiaro che tu devi, per vincere le gare, devi cercare di far gol e fare un gol più dell'avversario, quindi credo che la cosa fondamentale è fare sempre un gol più dell'avversario, anche se poi ne puoi prendere qualcuno in più, però se tu hai quella mentalità di andare sempre a essere propositivo, sempre cercando di, ogni volta che hai palla, il tuo primo obiettivo è quello comunque di andare a segnare, credo che questa sia la giusta mentalità per cercare di portare a casa quanto più vittorie possibili, perché sono quelle che poi ti permettono di, attraverso tanti tre punti, di poter naturalmente metterti là davanti e cercare poi alla fine di arrivare primi.
8: Ben ritrovato mister, una domanda su Vicari, perché l'ha nominato spesso out per problemi fisici.

0: Seconda parte di A Tutta C, una puntata quella di oggi iniziata in maniera insolita. Abbiamo voluto iniziare con le dichiarazioni di uno dei tecnici attesi questa sera ad aprire le danze per la seconda giornata di campionato, Massimo Rastelli, inizio che ha sconvolto un po' di solito quella che è la nostra tradizione, quindi cerchiamo di riannodare un attimo le fila per chi si sarebbe, per chi si può essere perso in questi primi minuti del nostro appuntamento. tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre, queste le vie da percorrere per seguirci, il 331 8200213 e invece il numero a vostra disposizione per i messaggi WhatsApp. Quindi abbiamo rimesso in ordine la tavola, è apparecchiata, risaluto Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, ma saluto anche, dovremmo esserci con il nostro prossimo ospite, ovvero un amico a tutti gli effetti di tutto mercato web e di TMVRA, personale mio che mi ha sopportato nei secoli dei secoli, amen, Luca Chiarini, giornale di Brescia. Ciao Luca, buongiorno.
1: Sono sempre ricordi meravigliosi, Luca, buongiorno a te.
0: Buongiorno e grazie due volte oggi perché ti ho contattato in extremis, essendo oramai anziano e completamente arteriosclerotico, a volte faccio dei disastri. Luca, si arriva alla seconda giornata di campionato, ma c'è ancora il mercato per un Brescia atteso protagonista assoluto del girone A. Il mercato chiude il primo di settembre, quindi manca veramente pochissimi giorni, alle ore 20. Ti chiedo, e inizio da qui, cosa ti aspetti in entrata e se c'è qualcosa in uscita che può anche eventualmente sbloccare un arrivo. Mi viene in mente il fronte attaccanti.
1: Sì, è centrato il punto. In questo momento ruota tutto attorno a Luca Vido, che è il vero esubero dell'attacco. Il Brescia vorrebbe fare ancora qualcosina in quella zona, ma prima sarebbe necessario, ecco, liberarsi di Vido, che è un giocatore sulle cui qualità tecniche nessuno nutre dubbi a Brescia, ma che di fatto l'ultima stagione l'ha trascorsa in infermeria per problemi fisici ricorrenti. A questo aspetto sono legate le perplessità di Corini e del suo staff, e quindi proprio per questo si sta cercando una sistemazione. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è in piedi l'ipotesi di uno scambio con il Vicenza. Brescia sarebbe arrivato della morte, non si sono verificate le condizioni perché si andasse a Dama, quindi in questo momento si sta cercando di trovare un'altra sistemazione a Vido. Non è detto la si troverà, perché legittimamente Vido, che ha un curriculum importante, ha anche ambizioni di un certo tipo, non accetta qualsiasi offerta giunga sul suo tavolo, ma vuole un progetto importante, e per questo non escludo a questo punto la possibilità che il Brescia faccia sì un colpo, ma non in attacco. Andrebbe a quel punto a completare la mediana con un nuovo acquisto, quindi con un giocatore con caratteristiche meno offensive e più magari di palleggio o di contenimento. Perché? Perché ha un jolly Eugenio Corini che è Alessandro Lamesta, giocatore che può giocare in mezzo ma può giocare anche sulla tre quarti. A quel punto Lamesta andrebbe a completare il pacchetto dei giocatori offensivi, e in mezzo il Brescia andrebbe a prendere, come detto, un centrocampista. Ecco, sono queste le due variabili che governano le dinamiche di mercato del Brescia. Vedremo cosa succederà, però per rispondere alla tua domanda mi aspetto ancora qualcosa, e accadrà verosimilmente negli ultimissimi giorni, se non nelle ultimissime ore.
0: Giusto per rendere il nostro lavoro sicuramente più semplice e agevolare le ultime ore di calciomercato, che sono tendenzialmente, il buon Luca lo sa benissimo, una gioia da vivere sotto tutti i punti di vista.
1: Esattamente.
0: Quindi, esatto, perché a noi ci piace soffrire, se no avremmo fatto un altro lavoro. Nei giorni scorsi Mauro Pederzoli, direttore dell'area tecnica dell'Union Brescia, ha risposto quasi, non ti voglio dire, l'ho percepito un po' di stizza nelle sue parole quando ai microfoni di Teletutto, se non erro, ha iniziato a parlare ha risposto alle domande sui rinnovi di contratto. In punta di penna ha assolutamente ragione, perché parlava di falso problema, dei giocatori che sono contrattualizzati, che non cambia niente rinnovare ora o rinnovare tra qualche settimana o qualche mese. Però sappiamo che il nostro è un paese strano, nel calcio ancora di più, quindi forse un po' questa esigenza su qualche elemento c'è, si percepisce secondo te?
1: Allora, il tema dei rinnovi è complicato. Allora, è condivisibile il discorso fatto da Pederzoli, anche che peraltro arriva alle spalle un'esperienza in moltissimi paesi all'estero e quindi ha respirato anche culture diverse dalla nostra. Ed è vero che altrove questo è un tema che tante volte non si pone, che da noi è molto più sentito. Però è vero che tantissimi giocatori sono in scadenza tra un anno, questo non è un aspetto trascurabile, almeno giornalisticamente, ecco. Però il club si è dato una linea continua ad essere coerente da questo punto di vista. Va considerato che chiaramente quest'anno il progetto è a salire, no? L'obiettivo dichiarato assoluto è quello di andare in Serie B, di andarci dalla porta principale, non dai playoff, e quindi insomma, se tutto dovesse andare come previsto dal club, ci sarebbe anche da rivoluzionare in maniera importante la squadra. Per questo, insomma, si ragionerà più avanti su quali saranno i giocatori da blindare, a prescindere da quello che sarà l'esito sportivo di questa stagione, e su quali altri fronti invece converrà temporeggiare un pochettino di più e muoversi in maniera diversa, anche con giocatori molto importanti. Posso dirti, ad esempio, che Rizzo, che non è uno dei nomi di punta di questa squadra, ma lo è di fatto perché è un giocatore che per il quale Corini stravede molto utile nella difesa 3 da braccetto. Ecco, con l'agente l'appuntamento preso mesi fa è quello di sentirsi a settembre, di sedersi ad un tavolo e di ragionare sul rinnovo di contratto. Ecco, ti faccio un esempio per dirti che anche comunque i nomi importanti della rosa in questo momento sono in stand-by, pur essendo in scadenza il prossimo anno. Questo non significa che non è un argomento che verrà affrontato, ma lo si farà a tempo debito. Non è questo il momento, dal punto di vista del club, lo ripeto, che si sta concentrando esclusivamente sul mercato. Però ecco, ti do questa spiegazione perché i ragionamenti che fa la società non sono a prioristici, ma hanno una visione. Il prossimo anno l'obiettivo è giocare in Serie B e quindi temporeggiamo un attimo per capire come muoverci e su quali profili conviene davvero puntare, quali altri invece vanno un attimo lasciati più in ghiaccio.
0: Assolutamente comprensibile come ragionamento, ma lo dimostra anche l'attualità delle squadre che hanno già fatto il salto in Serie B: Ascoli, Arezzo, Benevento e Vicenza. Insomma, hanno lasciato partire elementi, giocatori che sono stati centrali nel percorso in Serie C. Quando poi si arriva in Serie B, chiaramente si alza il livello, cambiano le dinamiche, cambiano le necessità sia tecniche, tattiche che societarie ed economiche. Quindi questo ragionamento è comprensibile, ovviamente, giustamente come dicevi tu, per il Brescia, ma in generale per tutte le squadre che hanno una proiezione a medio termine che comprende un salto di categoria. Luca, prima di salutarti, che ti ho già rubato tempo a sufficienza, una domanda te la volevo fare non tanto sull'impegno del weekend con la Pergolettese, perché non ce ne voglia la Pergolettese, ma più o meno almeno una quindicina di squadre di questo girone sulla carta, occorre essere sinceri e oggettivi, sono al di sotto dell'Union Brescia di tanto. Anche le restanti sicuramente sul piano tecnico sono inferiori in questo momento.

0: Alle altre, e qual è la tua, tra virgolette, squadra da etichettare come pericolo pubblico numero uno?
1: Diciamo che sulla carta, però ovviamente lei è la premessa giusta, quella che hai fatto, è prematuro, però diciamo che Lecco e Cittadella vengono considerate le due principali antagoniste in questo momento. Poi si vedrà, c'è cioè il Trento che comunque è una squadra interessante con grande ambizione che va tenuta in considerazione. Diciamo che Lecco e Cittadella al momento sono considerate le due avversarie sulla carta più temibili, però c'è la convinzione chiaramente che non può essere esplicitata in maniera troppo diretta dal club, però che quest'anno davvero sempre sulla carta non ci debba essere confronto, perché la squadra è stata potenziata rispetto allo scorso anno, non c'è un Vicenza che come dire ti fa concorrenza. E quindi tu
0: Certo.
1: hai il dovere di non dico di stravincere questo campionato, però di vincerlo con una certa serenità. Poi sappiamo bene quali siano le insidie di questa categoria, soliti discorsi, però il Brescia quest'anno sa di avere questo tipo di obbligo, individua in queste due società le principali antagoniste, ma non le teme, ecco, poi parlerà al campo.
0: Oggettivamente, iniziando proprio da questo weekend, dal secondo turno con la sfida in casa della Pergolettese. Io ti dico la mia: a me stuzzica tantissimo il Trento e sono curioso di vedere quanto la formazione di Sabbiani riuscirà a tenere botta. Più dell'Ecco, più del Cittadella, più di tutti, secondo me il Trento ha quell'occasione, non lo so, è una sensazione a pelle parlando anche con i dirigenti, con gli addetti ai lavori. Sicuramente mi stuzzica, ecco. Poi sai, da anziano queste sensazioni a volte vanno nel muro, ma va bene anche così. Luca, grazie mille, 10 volte grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille a te Luca, un grande abbraccio.
0: Salutiamo Luca Chiarini, giornale di Brescia, una delle firme che ha spiccato il volo partendo proprio da tuttomercatoweb.com e da TMV Radio, quindi è anche un piacere dargli spazio in ogni momento possibile per parlare nel particolare del Brescia, dell'Union Brescia, del presidente Pasini e di Eugenio Corini, chiamato a tentare il ritorno in Serie B. Mi relaziono col buon Costantino, perché dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, il nostro imperatore del mixer, perché abbiamo iniziato con Rastelli, ma direi che siccome apre il girone C questa seconda giornata, sono le gare di questa sera, che tra l'altro non abbiamo neanche ricordato in apertura per qualche contrattempo di natura tecnica, quindi facciamolo velocemente. La seconda giornata di Serie C, che parte con 5 gare alle ore 21, una per il girone B che è Pianese Vado e 4 per il girone C: Barletta, Bari, Casarano, Giuliano, Cavese, Audace Cerignola e Scafatese Picerno, tutte con fischio d'inizio alle ore 21. Abbiamo sentito Rastelli per il Bari, che andrà a far visita al Barletta. Io direi di rimanere in una delle gare in programma, sempre in Puglia, in casa del Casarano. Si presenterà Raffaele Di Napoli con il suo Giuliano. E allora sentiamoci le parole di Raffaele Di Napoli e poi torniamo prima del prossimo, della prossima sosta, della prossima pausa.
2: Buonasera, buonasera.
3: Passiamo alle domande dei colleghi che ci sono state inviate. Paolo Bonanno, internapoli.it. Giuliano dovrà aspettarsi un Casarano ancora più arrabbiato e determinato dopo la pesante sconfitta di Potenza?
2: Il Giuliano deve aspettarsi un Casarano forte, un Casarano che è stato costruito per cercare di migliorare la classifica dell'anno scorso. Hanno confermato la maggior parte dei calciatori, si sono migliorati. La sconfitta di Potenza sicuramente non era nelle loro previsioni. Troveremo una squadra che cercherà di fare la partita, che è la prima partita che fanno in casa, e cercheranno di fare un'ottima prestazione davanti al loro pubblico. Noi, noi

0: Sappiamo questo e cercheremo di presentarci bene col nostro sempre solito spirito battagliero.
1: Gregorio Morrone, Teleclub Italia. Vista in prima trasferta in campionato a Casarano, campo impegnativo e squadra reduce da una batosta alla prima. Ma pure Giuliano ha la bocca amara per la vittoria sfumata della Scafarese. Sarà dunque una partita tra deluse. Che partita dobbiamo aspettarci?
0: Sicuramente è una bella partita perché sono d'accordo in parte sulla delusione del risultato sicuramente da parte nostra, da parte loro hanno preso una sonora sconfitta, però a me piace guardare in casa mia, quindi posso dire che analizzando la partita con i ragazzi nello spogliatoio c'è il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti, la prestazione ci ha soddisfatto, ci permette di lavorare con serenità. Ho la fortuna di avere un gran gruppo di ragazzi che sono sempre volenterosi, quindi andremo a fare la partita nostra a Casarano.
1: Giuliano, formato trasferta, avrà lo stesso vestito tattico e lo stesso 11 dell'esordio, o sta pensando a dei cambiamenti in formazione, a mio modo di vedere, soprattutto in difesa?
0: Ma io penso che un allenatore fino a poche ore prima dalla gara sta sempre con dei dubbi, anche se abbiamo le idee molto chiare. Cercheremo di mettere in campo la squadra che sta meglio a livello sia mentale che a livello fisico. Ripeto, ho un gruppo di ragazzi, come ho sempre detto, che sui 26 ragazzi, che io lavoro sempre su tutti e 26. Cercheremo di fare la nostra partita e mettere in campo i primi 11 che scenderanno, i più idonei, ma sono sicuro che la partita verrà svolta anche sui cambi, quindi siamo fiduciosi.
1: Emanuele Arinelli, il Napoli Online. Se dovessi indicare una cosa che l'ha soddisfatta e una che l'ha preoccupata della prima giornata, quale sceglierebbe?
0: Quello che mi ha soddisfatto, preoccupazioni non ne ho, non ho avuto preoccupazioni, sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, quindi valorizzerei molto l'aspetto tattico e tecnico, poi dopo. Il calcio è bello perché ci sono a volte delle varianti che ci mettono davanti a delle realtà e cercheremo di migliorare quello che c'è da migliorare.
1: Cosa deve cambiare quest'anno per migliorare il rendimento in trasferta?
0: Dobbiamo essere consapevoli che siamo una buona squadra e che dobbiamo cercare di concretizzare, dobbiamo essere più cinici, più consapevoli, più forti. Di quello che magari l'ultimo anno, oggi, ieri ragazzi dicevo che non, io con loro non vinco una partita fuori casa da tantissimo tempo. E negli anni precedenti di quando sono stato qua a Giuliano abbiamo vinto diverse volte fuori casa e niente, di continuare a lavorare. Io voglio una squadra che è serena, una squadra che è tranquilla, che ha grande determinazione, quello sì. Grande voglia di fare il risultato, ma siamo su un cammino giusto secondo me, perché, ripeto, stiamo lavorando bene, io sono molto soddisfatto di questi ragazzi.
1: Francesco Fedele, pianeta Serie B. Mister, contro la Scafarese abbiamo visto brillare il talento di Esposito, un calciatore su cui la società ha dimostrato di credere già dalla scorsa stagione. Può descriverci le sue sensazioni e le sue idee tecnico-tattiche su questo ragazzo?
0: Ah, sensazioni. Il ragazzo ha fatto una buona partita, la squadra l'ha messo in condizioni di lavorare bene. Da lui mi aspetto continuità, mi aspetto, al di là dell'aspetto tecnico, che è un giocatore con delle qualità, ma mi aspetto anche una crescita a livello mentale, perché saper gestire più partite e crescere anche sotto l'aspetto di gestione della gara è importante. Oggi il ragazzo secondo me ha fatto una buonissima partita sabato, venerdì quando abbiamo giocato, è passato il presente e domani e se sarà chiamato in causa deve dare una continuità a quello che sta facendo.
1: La partita contro la Scafarese ha offerto tantissimi spunti, probabilmente è presto per dirlo, ma si ha la sensazione che il Giuliano di questa stagione difficilmente proverà ad inventare le partite, dato che per caratteristiche dei calciatori e principi di gioco l'intensità non dovrà mai venire meno. Quando crede che vedremo tutta la rosa al 100% della condizione per poter reggere questo tipo di calcio per 90 minuti?
0: Stiamo lavorando per quello, noi è dal 15 di luglio che stiamo lavorando per cercare di di portare a un livello, allo stesso livello, un po' tutti i calciatori. È un lavoro che stiamo facendo con grande dedizione, grande partecipazione da parte dei ragazzi. Non ci dimentichiamo che abbiamo 4-5 ragazzi che l'anno scorso sono stati fermi, quindi hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di tempo per cercare di trovare proprio continuità nelle partite, perché hanno avuto infortuni seri, però loro ci stanno mettendo di tutto per cercare di arrivare il prima possibile a questo livello che possiamo mantenere, livello alto. Noi staff, io sto cercando di dare delle certezze a questi ragazzi, però la cosa che mi è piaciuto moltissimo è che sicuramente non potremo essere, non saremo una squadra che è dominatrice durante le partite, ma una squadra che strategicamente prepara le partite, le sviluppa in una certa maniera. Sono convinto che questi ragazzi qua hanno queste caratteristiche qua, quindi ci arriveremo piano piano, anche se quando ci sono le partite che ci sono i 3 punti, se noi avessimo vinto venerdì avremmo parlato di tutte altre cose, magari di una squadra già in forma campionato, già siamo. Il risultato in questo momento qua comporta molti giudizi sulla prestazione, però, come ho detto, dopo la partita bisogna essere equilibrati e sono sicuro che noi ci toglieremo delle soddisfazioni perché abbiamo una buona squadra.
1: GBT Carmine Amarante. Salve mister, dopo l'arrivo di Umberto Galletti dalla Casertana ci si aspetta ancora qualcos'altro dal calciomercato in questa finale di tempo di mercato?
0: Ma io alleno quello che arriva. È arrivato Galletta, un giocatore under, un giocatore interessante, un giocatore che si deve mettersi a disposizione della squadra. Poi questa è una domanda che va fatta alla dirigenza, ai direttori sportivo, ma io alleno quello che mi viene messo a disposizione.
1: Ringraziamo i colleghi che ci hanno inviato le domande, grazie e in bocca al lupo al
0: Vive
1: nostro
0: il
1: mister.
0: lupo, grazie.

0: Ultima parte dell'appuntamento odierno con A Tutta 5, su venerdì 28 agosto 2026. Luca Vargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in una puntata che abbiamo ribaltato completamente, l'abbiamo messa a testa all'ingiù. Ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove troviamo il buon Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, stasera inizia la seconda giornata di campionato. Abbiamo sentito le parole di Rastelli, le parole di Napoli. Abbiamo avuto nel mezzo il collegamento anche con una tua vecchia conoscenza, il buon Luca Chiarini, oggi al giornale di Brescia, ma vecchio componente, vecchia colonna portante anche del Fronte Live, quando eravamo giovani e belli un po' tutti e tre, voi di sicuro più di me. Dicevamo, seconda giornata, si parte col girone C, si parte con un Bari che alla prima uscita ha fatto bene, ha messo un po' di cose in chiaro. Adesso lo attende un derby abbastanza particolare da affrontare per i Galletti nel calcio professionistico, con il Barletta in casa del Barletta. Ci sono anche Casarano Giuliano, Cavese, Audace Cerignola e Scafatese Picerno, Pianese Vado invece per il girone B. Riprendiamo una vecchia tradizione anche della passata stagione, i consigli per la visione di Nino Sergi. Qual è la gara da seguire di questi cinque appuntamenti alle ore 21? Iniziamo da qui.
1: Vabbè, sì, sicuramente la partita del derby tra Barletta e Bari sarà una partita molto seguita, una partita sicuramente da seguire, anche perché il Bari, nonostante San Nicola deserto, comunque ha fatto benissimo alla prima di campionato, ma aveva già fatto bene in Coppa Italia. C'è la curiosità per vedere se questa squadra si confermerà, perché la Salernitana è partita male, il Catania è partito anche con una sconfitta, nonostante ora l'arrivo di Massimo Coda e di Fabrizio Caligare sono due nomi di assoluto livello per la Serie C. Comunque ci aspettiamo magari una conferma dal Bari, anche se il Barletta si è dimostrato già la prima giornata una squadra difficile da affrontare, perché sembrava quasi sconfitta con la Casertana, invece ha pescato un paio di soluzioni importanti per il 3-3 contro la Casertana. E poi c'è questo Matheus da Silva, che è l'attaccante che un po' è stato corteggiato da tutti i club che vogliono vincere la
0: Vero.
1: Serie D in questa stagione, che il presidente ha voluto trattenere e ha già lasciato il segno la prima giornata. Ma sono curioso anche del Casarano, vedremo perché deve riscattarsi dopo la prima sconfitta nell'esordio stagionale. Comunque ha messo a segno un colpo importantissimo, forse uno dei più importanti dopo Coda di questo calciomercato, che è Cosimo Patierno. Vedremo se riuscirà a reagire dopo una prima giornata in chiaroscuro.
0: Ecco, entrando nel tema mercato, calciomercato, hai parlato di Paterna, hai parlato di Coda. Secondo, sono due giocatori che hanno vissuto la Serie B, Coda la Serie C non la frequenta da qualche anno. Ti chiedo quale dei due secondo te potrebbe essere decisivo in maniera più veloce per le sorti delle due squadre.
1: Probabilmente, per conoscenza del campionato, sicuramente Cosimo Patierno, perché Patierno tra Serie D e Serie C comunque ha sempre fatto la differenza. Coda è sempre rimasto a livelli più alti ultimamente, però sicuramente non dobbiamo nascondere che Coda, se in forma e se è ben aiutato dalla squadra, comunque è un colpo da 90, un giocatore che può permettere al Catania di fare quel definitivo salto di qualità. Sicuramente deve essere accompagnato tutto il resto del gruppo, perché abbiamo visto un Catania che non ha pienamente convinto. Mi aveva più convinto nella sconfitta per 2-0 al Tardini col Parma in Coppa Italia rispetto
0: Sì,
1: alla prima giornata
0: giusto.
1: di campionato. Nonostante le due categorie di differenza, comunque il Catania aveva giocato una buona gara rispetto all'esordio con l'Inter del 23. Sicuramente Patierno, in questo momento, recuperando la condizione fisica, può già essere decisivo, ma secondo me Coda, con i giusti rifornimenti, può raggiungere tranquillamente la doppia cifra in Serie C.
0: Allora, tanto mercato, tante notizie, tante indiscrezioni che si trovano su tuttoc.com, così come su tuttomercatoweb.com. Nino, il Città probabilmente riabbraccia una sua vecchia conoscenza, e il Lecco sta per portare a termine un colpo importante per il proprio roster. Il Foggia continua a lavorare, insomma, ti chiedo un po' di fare il punto della situazione con le notizie di tuttoc.com.
1: Sì, sicuramente il Cittadella può chiudere in queste ore per Mirko Antonucci, è un ritorno importante quello del trequartista Scuola Roma che aveva già giocato 2 stagioni in Serie B con la maglia del Cittadella, è rimasto svincolato dopo un paio di stagioni sicuramente ben al di sotto delle aspettative, perché proprio quelle di 3 anni fa con il Cittadella sembrava la stagione che poteva lanciare definitivamente il trequartista, ha segnato 11 gol e comunque era stato decisivo in tantissime gare. Poi lo scorso anno è arrivato l'offerta. Cioè, è arrivata prima la prima parte di stagione al Bari dove non ha convinto, poi a Salerno
0: Sì.
1: non ha trovato da gennaio in poi la giusta continuità, se non sbaglio solo 4-5 partite, anzi spezzone di partite giocate per un giocatore che deve rilanciarsi, secondo me Cittadella può essere, conoscendo già l'ambiente, può essere la piazza giusta per farlo. A Lecco si muovono sicuramente gli attaccanti, perché poco fa è stato annunciato Alexander Murillo, questo attaccante spagnolo, giovane attaccante spagnolo dal Salisburgo, ma potrebbe lasciare Sion Parker, che era arrivato lo scorso anno dalla Pergolettese, cioè il Sorrento, che è la squadra che proverà a chiudere in queste ore, e il Lecco ha praticamente chiuso per Andrea Magrassi, che aveva lasciato il Cittadella lo scorso gennaio, 2 anni fa, per il Milan Futuro. Lo scorso anno è
0: Vero.
1: rimasto in D ai rossoneri, per un attaccante sicuramente di categoria e un attaccante importante da inserire per la squadra di Valente. Hai detto anche tu di Berra, che da tempo era finito nel mirino del Foggia, quindi lascia la Salernitana,
0: Sì.
1: dove non ha giocato le due gare tra Coppa Italia e campionato, e a provare dal Foggia di Gautieri, e poi ci sono tanti altri movimenti, anche perché il Cosenza dovrebbe chiudere per Dow dello Spezia, perché il Cosenza, per parlare dello stesso Coppa Italia nella conferenza stampa prima della sfida con il Potenza, si aspetta almeno 2 o 3 giocatori anche prima della partita di
0: Certo.
1: domani. Vedremo se oltre Ndoh arriverà a qualche altro elemento. Nella giornata di ieri, infatti, è stato annunciato Energe dal Crotone. Comunque, adesso sicuramente in questo weekend il mercato subirà leggermente una pressione per via delle partite, ma sono tante le operazioni ancora da concludere, tante le squadre che ancora si devono completare. Sicuramente si farà quasi tutto tra lunedì e martedì, negli ultimi 2 giorni.
0: E così a te dico, così come ho detto al buon Luca Chiarini prima, per la nostra gioia e la nostra salute mentale. Giornata che comunque vede completarsi anche un colpo importante per il Catania, il terzo colpo di fila mi viene in mente perché abbiamo citato Massimo Coda, ma è arrivato anche Torrasi dalla Juve Stabia e è arrivato anche Fabrizio Caligara dal Sassuolo, un centrocampista che lo scorso anno, nelle difficoltà del Pescara in Serie B, era stato prestato appunto dagli Emiliani al Delfino, si è comunque ritagliato il suo spazio e credo che nella mediana del Catania possa dire tranquillamente la sua. È un giocatore di categoria superiore, così come lo è Massimo Coda, così come anche Torrasi, che è arrivato dalla Juve Stabia. Purché, insomma, con un pedigree, diciamo, con un curriculum leggermente diverso rispetto ai primi due, ti convince Caligara, conoscendo anche la tipologia di gioco che propone Mister Longo?
1: Sì, assolutamente mi convince, anche perché se ti ricordi a inizio calciomercato, cioè verso nel mese di luglio, si parlava di Diego Demme come possibile rinforzo per
0: Sì,
1: il
0: sì.
1: Catania, ma sicuramente in questo momento andare a inserire, preferisco inserire due giocatori come Torrasi e Caligara rispetto a Dembe, non ha mai affrontato il campionato di Serie C. Comunque parliamo di Caligara, che è un calciatore di assoluto livello, l'ho dimostrato in Serie B, l'ho dimostrato anche qua in C. Comunque può fare la differenza e mi convince nel gioco di Longo, perché Longo con i giocatori dotati tecnicamente ha fatto benissimo nelle ultime annate a Crotone. Sicuramente una squadra che si è quasi completata rispetto a 15 giorni fa. Il Catania aveva tanti punti interrogativi, però ultimamente con questi tre colpi e poi si arriverà a qualche altro elemento. Ricordiamo che 2 settimane fa è arrivato anche Masciangelo a sinistra, che è un altro
0: Esatto.
1: terzino importante per la Serie C. Comunque una squadra che il direttore Varrà sembra aver completato, qualcosa si potrebbe muovere in avanti. Vedremo poi il futuro di Caturano alla fine, se lascerà o meno il Catania, altre 5, se non sbaglio, 5 giornate di squalifica da scontare. Poi con l'arrivo di Massimo Coda può essere definitivamente chiuso lo spazio per l'ex capitano del Cosenza. Si sta parlando anche delle possibili cessioni di Brunetta, che è stata una delle chiavi comunque del Catania di Toscano. E poi c'è sempre Bruzzaniti, che doveva essere il colpo dello scorso gennaio per sostituire l'infortunio di Cicerelli, che alla fine
0: Cicerelli.
1: Non ha convinto non ha convinto. Sono tante squadre su Bruzzaniti, vedremo se andrà a trovare spazio altrove. Ma sicuramente con Gimenez, con Torrasi, con Caligara è un centrocampo di assoluto livello per una squadra che lotterà sicuramente per vincere il campionato.
0: Nino, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com e siamo arrivati in conclusione dell'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C, la rubrica di approfondimento di TV Radio dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Vi ricordo di non mollare neanche un secondo tutto il palinsesto, il restante palinsesto di TV Radio, perché c'è da parlare dei sorteggi di Champions, ci sono quelli di Europa League e Conference League, c'è il campionato, c'è il calciomercato, ci sono le partite dei campionati esteri, c'è veramente di tutto. Con A Tutta C invece ci ritroviamo nella giornata di lunedì, veramente a ridosso della chiusura della deadline del calciomercato, con il campionato che avrà già mandato in archivio anche la sua seconda giornata. Ci aspettano ore, giorni decisamente intensi, e per la Serie C l'appuntamento da non mancare è qui con noi, è qui su TMV Radio. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Stiamo sottovalutando quello che a Roma sta costruendo Claudio Lotito per la Lazio. E parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati. Da Marco Conterio. Stiamo sottovalutando la Lazio, e questa è la domanda che ci stiamo facendo in queste ore dopo aver visto il debutto della formazione biancoceleste. Sarà l'ultima grande possibilità per Gennaro Gattuso, che è un grande valore, noi auguriamo il meglio, un grande valore umano, un grande valore d'allenatore, tante cose positive, è vero, però dovrà dimostrare di essere all'altezza di una grande squadra, perché altrimenti dopo la nazionale, dopo come è finita col Milan, dopo l'esperienza all'estero, e ripartire per lui rischierebbe di essere difficile a livello di percezione della credibilità, non tanto del valore assoluto, cioè il percepito, cioè il valore assoluto. Ed è questo il bivio che poi dovrà affrontare nel caso in cui Gattuso. Ma tanti auguri e in bocca al lupo. Lui è una Lazio che alziamo subito le mani. Non stiamo mettendo in ballo in questo discorso il rapporto che c'è tra la curva e Claudio Lotito, gli acquisti che devono far riappacificare, eccetera, eccetera. No, fotografiamo soltanto quello che è il valore tecnico della Lazio che sta nascendo. E la Lazio sta facendo un grande mercato, perché a saldo zero, errore della Lazio, errore di chi amministra economicamente la Lazio. Comunque i biancocelesti stanno tirando fuori delle soluzioni che vanno a pescare tra scontenti, occasioni, opportunità delle squadre importanti. Però la Lazio ha fatto una grande squadra. Dietro ha preso Šutalo, che è un centrale difensivo che probabilmente nella Juventus, nel Milan, potrebbe starci tranquillamente. Come terzino destro ha preso Alfonso Pedrasa, e la Juve che cerca un terzino sinistro. Facciamo un po' di esempi, è la Fiorentina. è un giocatore dove potrebbe starci senza alcun problema. Ha un centrocampo con Rovella, Kenneth Taylor e Davide Frattesi. Ingresso, esordio, gol decisivo, 3 punti per la Lazio. Quella di Frattesi probabilmente lo definirebbero al draft dell'NBA il steal of the draft, cioè il colpo per spesa resa potenzialmente più conveniente dell'intero mercato. Ah, non ci siamo dimenticati anche Danilo Döki, dietro, uno che insomma ha già esperienza internazionale. E poi davanti la Lazio aveva questo grande problema di aver preso Ratkov, sul quale francamente speravamo, pensavamo, credevamo, auspicavamo, ma che invece non si è rivelato all'altezza delle aspettative per Maurizio Sarri e per la Lazio. E allora è andato a prendere il miglior attaccante italiano per gol dell'ultimo campionato, Andrea Pinamonti. Ecco, il grande problema della Lazio è di avere una profondità di rosa non risicata, peggio, alternative che non esistono, soprattutto a centrocampo, la fragilità delle Bashiru, ricambi che in pratica non ci sono, soprattutto là in mezzo al campo, ma anche sugli esterni d'attacco, perché se dovessero partire altri calciatori, ecco che sarebbe veramente un attacco scevro di nomi, poi altri giocatori che non hanno convinto nel corso di questi anni, ma è l'unico piccolo grandissimo problema. Però l'11 titolare forse nel calcio di oggi non basta, ma fa della Lazio una squadra che probabilmente anche a livello mediatico stiamo sottovalutando, ma che Claudio Lotito sta costruendo zitto zitto con i suoi errori sui conti come un'ottima squadra.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: E così l'Atalanta vince sia sul campo che vince ancora una volta fuori, modello ormai di club che dal punto di vista tecnico ed economico è riuscito a trovare un bilancio davvero straordinario, davvero unico, non solo in Italia ma direi anche a livello internazionale. Vince sul campo perché ieri conquista questa qualificazione comunque ad un'altra stagione europea, e l'Atalanta negli ultimi anni ha praticamente sempre partecipato all'Europa tra Champions, Europa League, Conference, la possibilità di vincere anche un trofeo come quello di Dublino, ma vince soprattutto fuori dal campo. Oggi l'Atalanta incasserà un altro bonifico da 50 milioni lordi, 48 più la percentuale di solidarietà che va ai club che hanno formato il giocatore in questione. Il giocatore in questione è Honest Anaor. Non mi sorprende che Honest Anaor sia finito in un grande club, in un top club come il Chelsea, perché ricordo all'epoca quando fu trasferito dal Genoa all'Atalanta, già allora per una cifra molto alta, perché ricordo intorno ai 22 milioni più bonus, insomma 25 milioni per un ragazzo che non aveva giocato tanto nel Genoa. Ricordo che all'epoca Simone Tognon, che lavorava e lavora ancora adesso nel Genoa, mi disse: Honest Anaor è un giocatore da Real Madrid, è un giocatore che arriverà sicuramente a livelli Huijsen, perché il paragone che mi fu fatto come caratteristica, come potenziale, era quello relativo a Huijsen, che poi a Real Madrid c'era appunto finito davvero. Honest Anaor quindi è un altro predestinato del nostro calcio, ed è un altro giocatore che finisce in Premier League, tra l'altro nella stessa estate che ha visto sempre il Chelsea comprare dall'Atalanta Palestra per 55 milioni più bonus, eccetera eccetera. Quindi siamo a oltre 110 milioni che finiscono nelle casse dell'Atalanta, tutti dal Chelsea. Chelsea che evidentemente ha capito come in Italia oggi soprattutto i giovani siano attaccabili con cifre importanti, ma perché le squadre italiane non hanno oggi la forza di poter andare a fare operazioni del genere. Quindi se da un lato vanno fatti i complimenti all'Atalanta per come riesce ogni anno a fare cessioni ed essere poi pronta anche per fare operazioni di entrata, perché l'Atalanta è una delle squadre più veloci nel fare le operazioni. Ricordo quando si infortunò Scamacca qualche anno fa, dopo due giorni Atalanta prese Retegui dal Genoa per 22 milioni di euro, quindi in 48 ore c'è una grande forza economica da parte della famiglia Percassi, ma l'Atalanta riesce ogni anno comunque a far quadrare il bilancio con cessioni di livello assoluto. Pensate che quest'anno era stato anche venduto Ederson al Manchester United, poi l'operazione è saltata, altrimenti l'Atalanta avrebbe venduto per 150 milioni in un'estate dove le squadre italiane non riescono a vendere, perché il Milan sta vendendo Leao adesso, la Juventus non è riuscita a vendere nessun giocatore né tra gli esuberi né tra quelli importanti, e deve fare delle plusvalenze, deve fare delle cessioni per l'accordo con l'UEFA importanti nel giro di 3 anni. La Roma non ha venduto nessuno dei giocatori che avrebbe dovuto per il fair play finanziario e rischia in questo caso delle sanzioni, poi vedremo quali. Il Napoli non è riuscito a vendere quei giocatori tranne Lukaku che avrebbe voluto vendere. Insomma, le difficoltà a vendere sono sempre tante, a comprare è molto più facile. L'Atalanta riesce in questo binomio di vendere tanto, di comprare comunque bene, di essere pronta oggi per esempio a fare l'operazione Rowe da 40 milioni, perché evidentemente negli anni il suo serbatoio economico, oltre che la spinta della famiglia Percassi, garantiscono davvero un futuro solido. Poi lo stadio che è stato completamente rinnovato, il centro sportivo che continua sempre ad essere migliorato, insomma l'Atalanta davvero è lo specchio più bello del calcio italiano sotto tutti i punti di vista. Dall'altra parte il calcio italiano invece si specchia in quelle che sono le nostre difficoltà nel trattenere i nostri talenti, che continuano a strizzare l'occhiolino alla Premier League, e adesso anche Onest Anaor da oggi sarà un giocatore italiano in Premier League per quasi 50 milioni di euro.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Tutto Juve in podcast.
8: Nel mondo del calcio la sfortuna di un giocatore a volte è diventata opportunità per una riserva. Vedi Altafini, Pelé ai mondiali del 58. Potrebbe accadere nella Juve tra il Diz e Alaybegovic. Il talento turco la prossima settimana si sottoporrà ad intervento chirurgico per la frattura al piede sinistro. Tradotto, almeno 3 mesi out. Una tegola pesante per Spalletti, che dovrà rinunciare al suo leader tecnico, il giocatore più talentuoso della truppa. L'allenatore bianconero sta studiando come sopperire a questa defezione e sulla carta Alaybegovic si gioca il posto con Boga. Se non nella sfida contro il Parma, nell'arco del tempo in cui il Diz sarà convalescente, il bosniaco, 19 anni, il 21 settembre, avrà l'occasione per mettersi in mostra e convincere Lucio a dargli una maglia da titolare. Significherebbe aver dimostrato di essere da Juve, malgrado la giovane età. Nella Juve di Spalletti, Alaybegovic può giocare in più ruoli, non solo al posto di il Diz a sinistra, ma anche al centro della tre quarti, dietro la punta. Al momento però c'è la possibilità di essere schierato nella sua zolla preferita. La decisione spetta all'allenatore toscano. Averlo tenuto in panchina a Frosinone fa pensare ad un impiego graduale, ma con i giovani serve anche coraggio. Se vengono ritenuti all'altezza, vanno schierati e guai a crocifiggerli nel caso in cui andasse male la prima. Per la partita contro il Parma, probabile Lucio abbia già le idee chiare, o magari aspetta fino all'ultimo per decidere la squadra. Alla Ibegovic può fare la differenza anche da subentrante. Spalletti ha detto: è quel giocatore in grado di dare lo shock temporale. Kerim intanto si scalda, a fare il tifo per lui anche il Diz.
3: Tutto Juve in podcast.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative e dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli è un attimino, incontrandosi Arsenal, anche Manchester City non ha un girone facilissimo perché a queste due big del calcio inglese deve aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, è un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, la tripletta a partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo. Però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere. Il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter che è la favorita su tutte e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina e dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri che è passato a scadenza di contratto alla Juventus, e di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen, dietro gli attaccanti sono rimasti comunque oltre a Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen che è stato riscattato credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina, di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti oltre a Castro dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni del Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo. Se tutti questi elementi, soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
0: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
1: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento. E poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico che rappresentavano un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì, abbiamo mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
0: Lunedì scorso, Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
1: Onestamente, in questi termini, sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Kenne, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza, probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mário come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
0: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
1: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9 e mezzo, come si suol dire. È vero che nelle ultime 2 stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Kane arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Kane è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9 e mezzo, sotto punta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Kane racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo. Caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Ken. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere: Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno. E secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
0: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
1: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Attà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee, qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzata, a Gimenez, João Mário, Dragusin, Vieri. Quindi è una squadra che soprattutto in reparto arretrato, con De Gea in porta, anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese rientrerà Parisi, a destra ci sono Gimenez e João Mário, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragusin, Vieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando alla
0: Fabian è andato a
1: Lazio.
0: Parma, è andato a Parma.
1: È andata al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rowe in direzione Bergamo.
0: Sì.
1: È una trattativa abbastanza ben avviata. La cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a poco, da qui a breve, dovrebbe incassare anche una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
0: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti, la società bianconera si è complicata la vita.
1: Zirkzee Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid. Quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Kolo Muani, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot che forse è quello che le riveste in maniera più piena. Un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex Udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
0: Ecco, quelle parole di Spalletti su Kolo Muani rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
1: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Kolo Muani è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito. Quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
0: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci. Non è ancora però definitivamente esploso Ricci. Cosa ne pensi?
1: Ricci è un ottimo giocatore. Fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone e da Cugna, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, è un professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1.000 alternative con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo: Diawò, Passe, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League,
0: Ma
1: e
0: in
1: che
0: campionato, secondo te,
1: attraverso
0: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
1: Di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti al Liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso a Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico. E questo è un vantaggio indifferente.
0: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
1: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo, lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 3 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
0: Woltemade naturalmente sarebbe più esperto, più maturo, è un altro
1: Prego.
0: obiettivo. Woltemade, il giocatore
1: Sì,
0: tedesco.
1: però sembra che addirittura era stato affiancato anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici, qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dirks. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto, più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è il giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
0: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
1: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
0: Senti, a proposito di
1: Sarebbe.
0: attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
1: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato, è rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta. Lo hanno arricchito d'esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
0: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da
1: Su cui
0: parte
1: però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco,
0: di Pio.
1: sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
0: Eugenio, grazie
1: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
0: mille. E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze. 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie.

0: Dici a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale? Dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo.
1: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. Appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre. Nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito. Che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antognoni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antognoni. Secondo me è anche difficile essere Antognoni per tutta la vita.
0: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antognoni?
1: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio. Nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita nel nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A, l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze: guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antognoni. Mi chiamano: sta arrivando Antognoni, arriva dai mondiali. Aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, cioè, devi fare un'intervista con Antognoni. Io, Bucchioni, un giocatore seriano, non l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antognoni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico. Gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. Cioè, come se di fronte a Antognoni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera. Eppure Giancarlo Antognoni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici ma allora che succede? Succede che è normale, è un atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno. Giancarlo Antonioni che non partecipa.

0: fa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antognoni diventa Giancarlo Antognoni? Per l'opinione pubblica.
0: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antognoni è sempre stato Giancarlo Antognoni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8. Noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciava a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. Comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina. L'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non è del Milan, non è della Juventus, non era della Roma. E quindi questo ha sempre un po' pagato, però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale, ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Questa. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Che cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82 contro la Juventus? Cos'è rimasto che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari, con la Juve che vinse a Catanzaro. Mi racconti un po'
0: Sì,
1: la
0: ma guarda,
1: cicatrice?
0: sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR, probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia, Antognoni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri, sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antognoni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antognoni, e lui te lo dice o non te lo dice: se ci fosse stato io, forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal da giocatore Miani, che giocò molto bene, andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antognoni in quel contesto lì magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria, si sarebbe meritato. Antognoni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate. Ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa? Non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto e l'avrebbe meritato Antognoni per quello che ha fatto, assolutamente sì. Ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antognoni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto. Perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli, che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina. Ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antonioni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antonioni ha detto no a queste situazioni. E quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antonioni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antonioni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto? In nome e per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Volevo parlare anche un po' degli allenatori che hai avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
0: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato da giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antonioni era uno di quelli che gli allenatori dicevano: vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore, come con De Sisti, Antonio ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità, come Agroppi. Con Agroppi e con Piantagroppi Antonioni non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25, o sei uno degli 11, e lì lei ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso: io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martina, in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antonioni, colpì proprio Antonioni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
0: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
0: Ma lì sono stati momenti drammatici, perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave. Ma c'era anche un'implicazione umana, perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io, e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino. Ti
1: Certo.
0: dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però c'è fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora in particolari brutali, che avrebbe soffocato Antonioni, è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà, quando dice una persona buona. Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette, ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento, non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antonioni alla maglia della nazionale? Ci lo fai un breve
0: Ma
1: excursus?
0: guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antonioni alla nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticato, criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista, voglio dire, giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì, dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro. E Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con cinque attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità. Sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzot, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca, che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità, ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto. Lui, come Paolo Rossi, erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel
0: Ma certo.
1: 1982. Vai, dimmi.
0: No, ma certo, la situazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro da Lazio, la nazionale italiana era in ritiro da Lazio sulla riviera di Ponente e anche lì era 82, ripeto, io ero giovane e quindi Antognoni mi ha aiutato molto e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antognoni, il discorso più sintetico che si faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia. Che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto e di questo io le sono eternamente grato perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta, però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così, con i giocatori, perché molto spesso c'è chi, fa il fenomeno, c'è chi, ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia. Il Antonioni dirigente della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto. In un'intervista pubblica, ma cosa pensano che sia un vischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario, lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonio.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
0: Grazie.
1: perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè, è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mettiamola così.
1: Grazie.
0: Il piacere è anche mio. Ciao a
1: Grazie
0: tutti,
1: Enzo, grazie
0: Alberto.
1: per aver
0: Ciao, ciao.
1: condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antognoni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali. Alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, torna la disgraziata
3: Ma è
1: trasmissione.
3: incredibile, ci hanno confermato, ma c'è un motivo, perché noi dedicheremo ogni puntata al nostro Andrea Maglioca, che non sta attraversando un
1: Ma
3: momento
1: non è
3: incredibile. No,
1: vero,
3: è
1: ma
3: vero, è vero.
1: lascialo stare, ma
3: Quindi
1: non è
3: tutte le
1: vero,
3: puntate
1: ma non è vero, non è
3: sono
1: vero,
3: non ancora in memoria, ma sono dedicate a Andrea
1: non è
3: Maglioca.
1: vero,
3: E quindi
1: assolutamente.
3: per questo ci hanno confermato anche quest'anno.
1: Assolutamente non
3: Sì.
1: vero, caro Santarelli, ben ritrovato. Hai
3: Ben ritrovato.
1: passato
3: Lei è
1: delle
3: molto
1: buone
3: abbronzato.
1: vacanze?
3: Beh, sì,
1: Eh?
3: certo, non come lei.
1: Hai passato delle buone vacanze, sei
3: Mi hanno
1: riposato
3: detto
1: anche fin
3: addirittura
1: troppo, anche fin
3: anche spiaggia di nudisti
1: troppo. Eh beh,
3: quest'anno.
1: certo,
3: Fatto bene,
1: è
3: fatto
1: chiaro,
3: bene, sì.
4: giornata, sì, guarda che abbronzatissimo. Che tintarella, caro
3: tintarella.
4: Caro Santarelli, siamo pronti
3: cosa
4: a ripartire?
3: Trasmissione?
4: Nulla, nulla, perché ciò che funziona non va cambiato.
3: Ho capito, cioè, a parte quando
4: è il format,
3: certo,
4: di punta.
3: Quando lei andrà in ferie, naturalmente.
4: Tu non sai quante mail ho ricevuto
3: lo so.
4: Gente, ma quando torna?
3: Quando torna. Sì,
4: ragazzi,
3: sì.
4: Le sul grandi social. Trasmissioni. Beh. Cioè, non è che Cruciani alla Zanzara,
3: capito,
4: tornerà.
3: Dobbiamo, se si abituano,
4: bisogna.
3: Abbiamo un impegno.
4: Fazio tornerà, chissà, ottobre.
3: Ma io spero che non torni mai, Fazio.
4: No, calma. Va bene. Allora, siamo pronti a ripartire? Siamo pronti a ripartire? No, meglio di no. Caro Rossi, sempre al timone. Andiamo.
3: La prima schermata sarà Max Hall.
4: Più tardi. Champions, emozioni e super sfide. Perché tornerà la Champions League, anzi è tornata, quindi il sorteggio con tanti incroci pericolosi, anche incroci parecchio emozionanti. La Roma non ha capitato benissimo, il Como proverà a muoversi tra le pieghe di una Champions League che si fa comunque complicata, ma rimane certamente storica. Fammi un bilancio, dai, di questa Champions League.
3: Guarda,
4: caro Santarelli,
3: ti
4: prego,
3: faccio,
4: Rossi, due
3: ti
4: minuti.
3: Faccio il primo bilancio dicendo di come finirà. L'Inter arriva tra le prime 8, Napoli e Roma playoff, il Como secondo me non arriverà neppure ai playoff. Non è andata malissimo alle nostre portabandiere, devo dire che di queste quattro squadre quella che veramente deve dimostrare qualcosa, anzi sono due quelle che devono dimostrare qualcosa per motivi diversi. L'Inter, beh, campione d'Italia, non è che non può portare in alto la bandiera italiana, e a parte alcune partite, un paio, le altre sono assolutamente alla portata, però deve, tra virgolette, far dimenticare ai suoi tifosi l'uscita con il Bodo Glimt, quelli che una volta erano definiti salmonari, ma che adesso invece in Champions vanno alla grande. Beh, invece il Napoli ha qualcosa da farsi perdonare ancora più importante, perché il Napoli l'anno scorso è arrivato al 30° posto. C'è un genio della Champions, secondo me, in panchina, almeno l'Allegri 2.0 era un genio della Champions. L'Allegri 2.1/2.2 non lo so, però anche il calendario gli dà questa possibilità, quindi queste due squadre hanno l'obbligo. La Roma torna dopo 7 anni, era scontato, proprio era scritto che avrebbe trovato il Real Madrid, ed era scritto anche che l'avrebbe trovata in casa per il saluto a Mourinho. Non credo che ce la possa fare a entrare tra le prime 8, ma i playoff sì, non ha nessun obbligo comunque la Roma, parliamoci chiaro, anche perché poi punterà ovviamente allo scudetto. Il Como è una grande incognita. Io però una cosa la devo dire, Francesco, io sarò molto severo nei giudizi sul Como, perché non mi piace questo fatto che il Como venga trattata come una provinciale qualsiasi. Il Como è una squadra che ha una proprietà che investe, che ha alzato l'asticella, ha un allenatore celebrato a tutti i livelli, quindi non in Champions, dove ogni punto sarà un punto trovato e guadagnato, ma in campionato, sappilo, segnatelo, sarò un censore.
4: Va bene, tanto poi torneremo a parlarci più avanti.
3: Non mi stavo ascoltando.
4: Andiamo
3: mi
4: avanti.
3: Sembravi Piccari quando c'ha 7 collegamenti.
4: Ti stavo ascoltando,
3: no,
4: però è finito il tempo da 10 minuti.
3: Vabbè.
4: Andiamo avanti, Rossi, per favore, perché siamo Jerry. Ma Rossi, ma che non è la seconda slide?
3: Io sogno una puntata di slide soltanto Max.
4: Vabbè, andiamo Regine Rossi di cosa fa.
3: Sì,
4: Max confronto, eccolo qua. Volevamo parlare dopo del Como. Rossi ha deciso che comunque era il tema dominante da seconda slide, il Max confronto. Perché?
3: Sì.
4: Perché tutti danno il Como favorito al Maradona. Il Napoli è partito bene, il Como invece è stata l'unica partita conclusa in pareggio alla prima. Mi dici come vedi questo Max confronto, e soprattutto sviluppami meglio questo tema del Como, perché farai le pulci a Fabregas in campionato.
3: Sì.
4: Prego, Rossi.
3: Allora, una bella partita. Non mi è piaciuto il Napoli a Genova, parliamoci chiaro, non mi è piaciuto.
4: Strano.
3: No, non mi è piaciuto. Ha vinto secondo me grazie a quel gol, perché te lo dico, mi piaceva molto toccarti quest'anno.
4: Non è
3: senza quel gol totalmente irregolare, certo che è fallo, il Napoli la partita non la porta a casa, non la porta a casa, ma questo è il Napoli che
4: vuoi
3: noi
4: farmi
3: vedremo.
4: Vedere come fa,
3: beh, fa così. Mi fa così, questo sarà il Napoli che vedremo, vincerà molte volte 1-0, si dovranno abituare i tifosi del Napoli a questo, però non era facile comunque perché avevamo delle partite più complicate della giornata. Vengo al Como, ho visto la partita tutta, perché le partite vanno viste tutte, non gli highlights.
4: Hai visto di Udinese Como?
3: Ho visto Udinese Como, certamente, è il nostro lavoro, ma ho visto anche Genoa-Napoli. Guarda, l'Udinese è una squadra che secondo me quest'anno farà molto bene in campionato, soprattutto in casa. È vero, Ali si è fatto male Zaniolo, sarà fuori un mese, ma è una squadra quadrata e io mi aspettavo questo pareggio. Aveva decisamente l'impegno più complicato il Como, che non mi è particolarmente piaciuto, non mi è piaciuto, però è altrettanto vero, Francesco, che gli farò le pulci al Como, ma è pur sempre la prima giornata di campionato e aspetta, aggiungo, se c'era un difetto di questo Como era il centravanti, non mi è mai piaciuto particolarmente, poi Morata non l'hanno mai fatto giocare.
4: È ingeneroso quello che stai dicendo su Duvicas.
3: Non mi piace Duvicas. Hanno preso Ken, adesso hanno ulteriormente alzato la asticella, hanno preso un grande centrocampista secondo me, Ricci, a centrocampo, perciò io ti dico è una partita apertissima, non è un max confronto, non so chi ha fatto questa slide, ma è una slide che non c'entra niente perché non è Max contro Fabregas, è Napoli contro Como, è una partita aperta a tutto, chiaramente sono due filosofie di gioco diverse, lo sappiamo, però non mi stupirei né se Max ne rifilasse tre a Fabregas, né se Fabregas espugnasse il San Paolo, né se finisse in pareggio. Non ho fatto 0-0, ma è una partita veramente aperta a tutti.
4: Partita da tripla, utilizziamo questo termine così obsoleto, così come obsoleto chiamarlo San Paolo. Andiamo avanti, vediamo dove ci porta Rossi a questo punto. Va bene.
3: Pensiamo un altro Max.
4: Devo darsi. Allora, c'è una Juve che è senza il 10 e senza il 9. Qui c'è qualcuno anche nostalgico perché ci propone Dusan Vlahovic, cioè,
3: non Maglioca, che sappiamo indovinare, essere.
4: Tira a indovinare. Okay. Però di sicuro c'è una Juve senza il 10 e senza il 9. C'è uno Spalletti con le solite ombre, c'è una vittoria a Frosinone striminzita con un Colomuani finito insomma sul banco degli imputati, complice insomma le dichiarazioni del suo allenatore. Che cosa ruota intorno alla Juventus tra campionato e ultimi giorni di mercato? Santarelli, due minuti, vai.
3: Allora,
4: la mia materia.
3: Ci vorrebbero più di due minuti,
4: non ce li ho.
3: Allora, non capisco qui perché viene messo, poi ora forse ho capito che ha fatto la slide, ecco. Il nostro Sorani, evidentemente dopo un after, salutiamo Sorani che non c'è più, cioè nel senso non è più con noi. Vlahovic non è il numero 9 della Juventus, quindi è inutile tornare su Vlahovic. Cioè Colomani
4: non c'ha il 9 per no.
3: Allora, il 9 inteso come il 9 fisico che vuole Spalletti non c'è e probabilmente non ci sarà. C'è però un centravanti che è stato preso dopo un corteggiamento, nemmeno io quando ero giovane che corteggiavo le bionde con la quarta di seno,
4: si metteva così a Livorno, tanto,
3: a Livorno, che è durato due mesi, quindi Colomani ha fatto male a Frosinone, ma io te lo dico oggi, guarda quante previsioni ti faccio, non farà 20 gol ma in doppia cifra ci va. È normale che...
4: Aspetta però, grazie. Che ci va in doppia cifra.
3: Non ci sono andati.
4: Ho capito.
3: Fammi finire. Quindi andrà in doppia cifra. È normale che se tu mi interroghi sulla materia io ti dico serve un altro centravanti alla Juventus, come lo vuole Spalletti. Però aggiungo, mercato o non mercato, io quest'anno da Spalletti mi aspetto la mano. Perché altrimenti in panchina possiamo andare anche io e te. È normale che tutti gli allenatori vogliono i migliori giocatori possibili al mondo. Se non gli dovesse arrivare il centravanti, cosa alla quale io credo, cioè secondo me non arriverà il centravanti che lui vuole, è lì toccherà a Spalletti inventarsi qualcosa. Perché ripeto, altrimenti dov'è la mano dell'allenatore? Spalletti è chiaro, nel suo Napoli, quello che ha vinto lo scudetto, aveva tutto, compreso lo stoccatore là davanti, cioè Osimhen. Però è riuscito a dare uno sviluppo della manovra al Napoli molto interessante, che oggettivamente oggi alla Juventus l'ho visto in 4 o 5 partite. A Frosinone secondo me si è fatta anche un po' di narrazione troppo negativa. Si poteva vincere meglio, ma la Juve ha vinto. Ma io ho visto i soliti difetti della Juve, che naturalmente Spalletti deve correggere.
4: Bene, andiamo avanti, prossimo tema, caro Rossi, perché c'è una squadra che ha stupito più di tutti, è la Roma, una magica Roma con Dybala in male, 3 gol, Malen, 3 assist, Dybala, Fiorentina che si è presentata come se fosse,
3: sì, diciamo,
4: piacere Mastantuono, piacere Fabio Grosso. Piacere. Si è presentata così.
3: Avremo una slide sulla Fiorentina.
4: Avremo una slide, però intanto c'è la slide sulla Roma.
3: Allora, oggi mi sento...
4: dobbiamo... Siccome... Fai le tue previsioni, certo, classiche, certo, che poi, certo, non vengono mai rispettate.
3: La mia previsione è che la Roma vincerà lo scudetto. Vincerà lo scudetto e noi porteremo Maglioca al Circo Massimo. Mi sono già offerto, anche se lo devo portare in condizioni non proprio facilissime. Mi è piaciuta tanto, la Roma mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta l'intensità, mi è piaciuta la forma di Dybala, io adoro Dybala. E poi hanno un giocatore che quando tutti mettevano un punto interrogativo, il sottoscritto, cioè Malen, disse guardate che questo fa svoltare la Roma. E in effetti ha fatto svoltare.
4: Lo dicevi
3: svoltare.
4: Tu?
3: Certo, certo.
4: Quando?
3: L'ho sempre detto, a Radio Bianconera l'ho sempre detto e anche in questa disgraziata trasmissione. Ah, okay. Cosa manca?
4: Non c'ero io però.
3: Eri in ferie, c'era Marinucci. Cosa manca alla Roma? Allora, intanto vedremo gli sviluppi di questi ultimi giorni di mercato. La squadra secondo me è completa, perché comunque non dimentichiamo che deve recuperare ancora alcuni giocatori. Ha preso Castro, ha preso Mora, che è veramente un giocatore molto interessante. Ha una difesa solida, ha un portiere top. Gli manca l'esperienza di lottare quando si proverà a lottare punto a punto con l'Inter. Lì, secondo me, farà tutta la differenza del mondo il percorso in Champions. Siccome io credo che l'Inter dovrà andare avanti in Champions, la Roma non ha quest'obbligo, io vedo intorno a marzo-aprile il sorpasso definitivo della Roma sull'Inter, che è una squadra che ha tutto per far bene, dall'allenatore che io non sopporto, antipatico come pochi, lo chiamo il trinariciuto Gasperini, ma che è oggettivamente bravo, ad una preparazione che è stata mirata, secondo me, tra l'altro è ritornato il medico sociale che tanto ha fatto bene con Spalletti, ha un ambiente che sta spingendo, e se dovesse arrivare addirittura un altro colpo di mercato, io credo che saremo di fronte ad una squadra che a quel punto potrà alzare leggermente l'asticella anche in Champions, pure se quando arriverà il momento delle decisioni è chiaro che la Roma volterà verso il campionato.
4: Prossimo tema, andiamo veloci, caro Rossi, perché ti piace questo Milan di Amorim, caro Santarelli? Prego, possiamo far partire 2 minuti? Ti piace?
3: Allora,
4: prima a San Siro stasera contro il Venezia.
3: Non ho visto la partita.
4: Come?
3: Stavo tornando. Stavo tornando da Frosinone.
4: Però se le partite vanno viste tutte, tu torni da Frosinone, la prima cosa che fai è rivedere l'integrale di Milan Torino.
3: Ho visto un'ampia sintesi, ma l'ho sentita alla radio, quindi no, lo dico perché.
4: L'ho sentita alla radio.
3: Allora, mi piacciono alcune intuizioni di Amorim. Rabiot trequartista è una grande intuizione. Rabiot è un giocatore che io adoro e che dico sempre la Juve l'ha avuto nel momento peggiore e migliore della carriera, ma nel momento migliore poi l'ha ceduto. Questo è un allenatore che ha delle idee molto interessanti, una squadra che attacca a pieno organico, che mi sembra abbia gestito molto bene anche il caso Leao. Per me ha un attaccante molto forte, ora non so se Piccari l'ha preso di mira, ma insomma vedo cioè, spesso con Gonzalo Ramos, non lo so perché, però se il Gonzalo Ramos è forte. Io ti dico questo, Francesco, al netto della partita di domenica e di quella di stasera, attenzione al Milan, perché questa è una squadra che zitta zitta potrebbe rompere un po' le scatole a tutti. Certo, come la Juventus ha l'obbligo di far molto bene in Europa League, però io credo che se dovesse ingranare la marcia con Gonzalo Ramos, con Moreira, Ghila se sta bene è un ottimo rinforzo in difesa, se il centrocampo fa quel saltino in più rispetto all'anno scorso, Se Modric tiene, dici quanti se, però ti sto mettendo. Se Pulisic si riprende, se magari trovano anche un altro attaccante di riserva, sono tanti se, però io credo che togliendo un po' i fari dal Milan, il Milan possa fare molto bene.
4: Va bene.
3: Comunque tu non sei attento. Tu mi segui Piccari con sei collegati.
4: No. Squadra che era, te lo posso ripetere.
3: Siamo brambati.
4: Andiamo avanti. E chi perde di più tra Fiorentina e Milan, che perdono Ken e Leao?
3: Assimilano un po' Ken e Leao.
4: Sì. Ken e Leao, due comportamenti diversi. C'è stata anche un po' la presa di posizione di Ken. Leao sta scegliendo sceglierà probabilmente la Aston Villa. 50 milioni arriveranno, per me sono troppi. Il Ken invece va a Como a fare il bagno sul lago. Prego, due minuti su questa situazione. Ken,
3: questa è una domanda difficile. Una domanda difficile perché, allora, se ti devo rispondere, tecnicamente perde di più il Milan. Perché perde di più il Milan? Perché Leao, che se avesse una testa normale sarebbe un fenomeno, ma lo stesso vale per Ken. Però Leao, in tutte le sue follie, anche negli anni peggiori, quei suoi 7-8 gol, quei suoi 6-7 assist te li ha trovati. Anche negli anni peggiori. Ken è un giocatore che ti può fare 25 gol in una stagione, ma te ne può fare 0, come è fatta la Juventus, oppure fare malissimo come l'anno scorso. Io non mi fido di Ken, non mi sono mai fidato, ma non del giocatore Ken, che è un giocatore che ha dei numeri, non è un fenomeno ma ha dei numeri. Non mi fido della cabeza di Ken, che è ancora più particolare rispetto a quella di Leao. Allora, se Ken va a Como e non si mette a comporre rap e a ballare rap sul lago di Como, ma si concentra solo sul campo, io credo che possa essere il valore aggiunto. Ma tu ci scommetteresti? Io no, sinceramente no. Hanno preso Pellegrino, che è un buonissimo attaccante, probabilmente arriverà Zirkzee, la Fiorentina bypassa Ken. Leao, Francesco, ti ripeto, io sono convinto che il Milan sia contento, anche perché lo cede ad una cifra molto importante. Però io ricordo anche nella folle annata dell'anno scorso alcune partite in cui Leao entrava e le ha fatte vincere la partita al Milan. Magari meno di due anni fa, però l'ha fatto. Se penso all'anno scorso, Ken, a me non vengono in mente partite che Ken ha fatto vincere alla Fiorentina. Perciò in questa domanda articolata, complessa e bella, alla fine, se sono costretto a scegliere, scelgo Leao.
4: Bene, non sono d'accordo. Prossimo tema, l'ultima slide, eccola qua, la chiamavi, grosso tocca a te per quanto riguarda la Fiorentina, prima della menzione speciale, perché tu hai avuto un'estate per pensare alla tua menzione speciale e so che la stai bramando e aspettando da mesi, perché l'ultima puntata di Football & Wine è datata 18 maggio, caro Santarelli. Sulla Fiorentina, prego, due minuti, cosa volevi dirmi? Adesso tocca grosso con la squadra che gli hanno fatto.
3: Molto deluso, sono andati in vacanza, sono andati a vedere il Papa, che però era a Castel Gandolfo, quindi hanno trovato giusto anche lì. Allora, ci sta a perdere a Roma, ma non ci sta a affondare in quella maniera. Dura altri 5 minuti, ne prendono 6. Mi sembra che fino a questo momento Grosso ci abbia capito poco. Ora, che è la prima giornata, vale per tutti. Però se dobbiamo dare un cartellino rosso in questa giornata è chiaro che dobbiamo alla Fiorentina. E aggiungo anche il Bologna, ma la Fiorentina ancora di più. Sono d'accordo, Grosso tocca a te. Allora, io non sono un grandissimo estimatore di Grosso, mi dispiace dirlo, come allenatore. Detto che al Sassuolo ha fatto molto bene. Però qui gli hanno messo a disposizione una squadra forte. Investimenti del figlio di Commis. Insomma, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, importanti. Riuscirà ad assemblare il tutto? Perché guarda che il centrocampo, per esempio, messo domenica a Roma, lunedì a Roma, secondo me non aveva né capo né coda. Attà, che faceva un ruolo che non era il suo. Brescianini, che è un buon giocatore, ma è lento e che secondo me non può coesistere con gli altri che ha messo in campo. Pellegrino, che era solo. Non ci ha capito niente.
4: Mastantuono
3: che doveva cantare e portare. Allora, Fabio, ci hai capito niente, però era la prima. va bene.
4: Ma ora c'è il Frosinone.
3: Allora io spero che il Frosinone si salvi, perché ha un allenatore che,
4: Frosinone,
3: che è un grande signore, Alvini. Male, onestamente male, l'ho visto veramente male, però un grande allenatore, gli auguro di salvarsi, ma secondo me ad oggi, te lo dico sperando di fare come te con il Lecce di Strefezza, se oggi, ad oggi per me è un miracolo che il Frosinone faccia 20 punti, ma gli auguro di salvarsi. Però ritornando a grosso, occhio Fabio, perché ti giochi molto e sei partito veramente male, con il piede totalmente sbagliato.
4: Bene, allora siamo arrivati alla fine. Può tornare il nostro studio nel suo modo classico. Ti prendi la camera numero uno, perché sì, è la puntata numero uno. Dagliela per favore, Rossi, eccolo, ecco, qua in tutto il suo splendore. Ah, fai un bel sorriso in camera, e prego, facciamo partire in due minuti per la menzione speciale del Santarelli.
3: Siccome è la prima, io voglio parlare con Orsato e gli dico questo: io, caro Orsato, ho molta fiducia in te, molto più che in Rocky. Vabbè, si è saputo, più tutto archiviato, ma vabbè. Mi è piaciuto quello che hai detto, meno VAR più campo, però, caro amico mio, la giornata è già cominciata malissimo, perché il gol assegnato al Napoli grida ancora vendetta. Allora, io capisco che hai a che fare, e ci ritorniamo ogni anno, con una classe arbitrale, anche se il buon De Rossi ha voluto definire Di Bello non scarso, ma lo dico io, hai a che fare con una classe arbitrale scarsa, e allora è difficile tirare fuori lo zucchero da un contenitore di sale. Ti è piaciuta questa? Però qui bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa, perché si rischia ancora di entrare in un vortice senza fine. Molto bene l'idea, anzi la proposta e poi la decisione di togliere quel ridicolo programma che era Tutti al Bar, avete fatto molto bene. Però ora, oltre a togliere le ridicolezze fuori, cerchiamo di togliere anche le ridicolezze in campo. Ma sai perché, caro Orsato? Perché tu ti sei preso una grande responsabilità, perché tanta gente non crede più in quello che vede. E allora, se si comincia ogni anno a far disamorare una porzione sempre più importante di tifosi, questo è un grande guaio per tutto il nostro calcio. Mi ero preso dei minuti in più prima.
4: Esatto, scusa.
3: Mi ero preso dei minuti in più prima, ho chiuso via. Se vuoi posso cominciare con Maradona.
4: No.
3: Gravina, amico mio! Amico mio! Diciamo, dove sei? A Cuba? Diciamo, ti sei ritirato a Cuba?
4: Diciamo, Orsato, che per rispondere a Santarelli può mandare una mail a alessandro.santarelli@hotmail.com,
3: che non è la mia mail, però uguale. Però, ma sono stato molto delicato con
4: Santarelli, grazie. Ci vediamo oggi, il prossimo,
3: sì,
4: non lo so.
3: Però oggi mi sembra di Piccari, sì, sei un po' disattento.
4: È la prima.
3: Un po' disattento. Ho capito, ma pensavi ad altro.
4: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ben ritrovati in diretta in questo venerdì 28 agosto 2026, l'ultima puntata di questa settimana, l'ultima senza Vincenzo Marangio, che sta per reclamare il proprio posto all'editoriale, poi ovviamente anche a Rotocalcio. Da lunedì tornerà, oggi però non c'è lui, non c'è neanche Alessandro Santarelli, un po' come capita quando gioca il terzo portiere, c'è il sottoscritto, la riserva della riserva, Lucio Marinucci, oggi ad accompagnarvi in queste due ore per commentare in realtà tanti temi, fra i sorteggi che ci sono stati di Champions League, quelli che ci saranno di Europa e di Conference League, tra l'altro da seguire non fra molto, e poi la giornata di campionato che sta per cominciare, insieme però ancora ai temi di calciomercato, con questi ultimi frenetici giorni, insomma si intrecciano i temi di campo, di urne e di calciomercato, tanto di cui discutere. Io intanto vi saluto, saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi nella giornata di oggi, ma saluto e ringrazio anche Fabrizio Poncirolli per la sua disponibilità. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. È caduto, come non detto lo andiamo a recuperare immediatamente, perché come detto ci sono già poi i sorteggi che stanno un po' rubando l'occhio nelle ultime ore. Vedo anche dei messaggi già al 331 8200 213, dopo andiamo a parlare anche di questo, perché c'è chi è disperato per la questione Leao, ma questo è un altro tema. Tanto però, come detto, è in collegamento con noi Fabrizio Poncirolli. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabrizio, allora direi che fra campo, urne, calciomercato abbiamo tanto di cui parlare, stavo dicendo. Partiamo però dalle urne, perché è sempre affascinante seguire i sorteggi delle varie competizioni europee. Come detto, oggi conosceremo il destino dell'Atalanta, che ieri a fatica ha raggiunto la fase finale della Conference League, poi di Milan e Juventus, mentre ieri abbiamo visto quelli che saranno i percorsi dell'Inter, della Roma, del Napoli e del Como. Ti chiedo che impressioni hai su questa edizione della Champions League in generale e per le italiane. A qualcuno è andato bene, a qualcuno decisamente meno, quindi ti chiedo una infarinatura su queste italiane che tra poco poi cominceranno, tra poche settimane, il percorso in Champions League.
2: Beh, innanzitutto è sempre un'emozione unica.
1: Sì,
2: cioè io proprio mi riattivo.
1: Un fascino
2: quando si collegano con Monte Carlo, col Grimaldi, mi si accende la lampadina, nel senso che mi vengono un sacco di idee su quello che potrebbe succedere, con quello che vedremo. E è stato molto emozionante anche l'avvio dell'evento, con rivedere tutti i protagonisti della Champions League. Tanta nostalgia per le immagini che riguardavano le italiane, soprattutto perché, come è stato detto, abbiamo una grande storia ma non abbiamo una cronaca, nel senso che purtroppo ultimamente siamo poco coinvolti, se non a livello di finali con l'Inter. Ma guarda, devo dire che come sempre sono molto intrigato, credo che l'Inter abbia avuto un buon sorteggio,
1: sono convinto d'accordo.
2: Che sia un buon sorteggio. La Roma avrà tante sfide, ma è anche giusto così, nel senso che se vuole fare l'ultimo step sono le avversarie giuste. Il Napoli può essere la sorpresa di questa Champions, così come il Como, perché non ha nulla da perdere. Unica nota dolente, ecco, non vedere Milan, Juve, Chelsea, Ajax vuol dire che proprio la Champions League non è per tutti ed è difficile da prendere. Infatti hai detto bene, mi fa un po' strano che oggi per lavoro e per piacere dovrò seguire il sorteggio di Milan e Juve in Europa League.
1: Sì.
2: Mi fa un po' strano.
1: Se ce l'avessero detto anni fa, probabilmente non ci avremmo creduto di vederle contemporaneamente,
2: esatto,
1: in Europa League. Quella è l'anomalia, Fabrizio.
2: Esatto. Perché una può capitare.
1: Esatto,
2: è successo.
1: Tutti,
2: è capitato all'Inter, alla Roma, e a tanto che era fuori dalla Champions. Però Milan e Juve, entrambe in Europa League, fa un po' strano. Ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo che sia anche però la possibilità di vincerla questa Europa League, perché con Milan e Juve possiamo vincerla, ecco.
1: Eh sì, magari tra poco arriviamo anche un po' sul novero della competizione dell'Europa League, che comunque rimane pur sempre molto interessante. Però dicevo, per chiudere il cerchio anche sulla Champions, Fabrizio, abbiamo parlato dei sorteggi. La Roma secondo me ha quelli più complicati, è quella che è andata un po' peggio per anche le altre fasce, insomma, poteva andare meglio. Però è sempre interessante iniziare a fare le proiezioni, perché io sono un grande fan, devo dire, di questa formula. Su cui c'era un po' di scetticismo inizialmente, però regala tanto equilibrio e anche tanti risultati a sorpresa. Negli ultimi anni è stata una formula, secondo me, che ha funzionato, forse una delle migliori introduzioni dell'UEFA in generale.
2: Ma guarda, sposo la tua fotografia, io la adoro. Arrivando proprio, avendo purtroppo diverse primavere sulle spalle, ho visto di tutto, no? E devo dire che questa è sicuramente la formula migliore ed è quella anche che regala più chance a tutti. L'unica cosa che non mi piace, probabilmente l'hanno detto anche Sky o da qualche altra parte, ma io lo sostengo da tanto, non credo che sia tanto giusto che, per dire, la Premier League con 6 squadre non ci siano derby, perché dai troppo potere alla nazione che già domina, ma credo che sarebbe anche un modo per dare un po' più di respiro alle altre, perché se sempre devi evitare i derby, soprattutto con nazioni che hanno 6 squadre, per me è un po' un errore. Però vabbè, è un'inezia, cioè in generale adoro la formula. Farei questo però, cioè nel senso che se tu hai almeno 5-6 squadre, il derby potrebbe anche accadere e sarebbe giusto per le altre.
1: Certo, purtroppo, certo, riequilibrare un po'.
2: No,
1: ha senso invece come ragionamento, ti dico, sono d'accordo. Magari, ecco, stavo riflettendo, porre un limite di derby, perché altrimenti si rischia di averne troppi, ma permetterne un massimo uno o al massimo due, insomma, quello non lo so. Però sì,
2: vuol dire che
1: d'accordo.
2: In quella partita sai che un inglese non potrà fare 3 punti, cioè capisci, cioè nel
1: che
2: senso,
1: tutte
2: dai
1: le inglesi
2: 3
1: non...
2: punti a qualcun altro.
1: Esatto, esattamente. Sono pienamente d'accordo anche su questa idea, ti devo
2: dire
1: la verità.
2: Una mail a Jeffrey.
1: Esatto, facciamo una petizione per un'ulteriore introduzione, però nel frattempo ci godiamo questa formula, così come ci godremo la medesima formula per l'Europa League, non propriamente per la Conference League, perché ci sono meno partite, due in meno, anche se poi la struttura è la stessa. E in Europa League stavamo parlando di Juventus e di Milan, le squadre ostiche non mancano anche in Europa League, seppur c'è meno blasone rispetto ad anni fa. Certo, le inglesi Bournemouth e Crystal Palace sono un po' delle incognite per il progetto che stanno iniziando. Io sono convinto che il Sunderland sarà una squadra in grado di dare molto fastidio, perché è una squadra forte. Però Fabrizio, non giriamoci troppo attorno, le inglesi sono ostiche, il Bayer Leverkusen, il Benfica sono sempre squadre che non hanno bisogno di presentazione, ma Milan e Juventus hanno l'obbligo di pensare di competere per alzarlo il trofeo, o sbaglio?
2: Ma assolutamente, no, non dimenticherei le spagnole nell'analisi che hai fatto, però
1: certo,
2: Milan e Juve partono.
1: Celta Vigo.
2: Sì, però sai, le spagnole sono sempre ostiche, non sono grandi nomi, ma è sempre difficile affrontare squadre spagnole.
1: Verissimo.
2: Soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta. Secondo me durante la league phase ce la puoi anche fare a gestirti. Poi però spagnole e portoghesi io le evito sempre a prescindere. Però Milan e Juve partono per vincerla, non ci sono dubbi. Poi io non ho idea di come Spalletti e Amorim vorranno gestire le forze, però tu devi partire per vincere la competizione, non ci sono alternative. Sarei molto deluso se nessuna delle due arrivasse almeno tra le prime quattro, per me sarebbe un fallimento, ma lo dico senza problemi, anche perché ti puoi gestire, dicevamo prima, no, della formula, se sei bravo puoi anche gestirti durante la fase, diciamo così, regolare. Credo che sarà molto importante partire con il piede giusto, quindi spero che il sorteggio sia benevolo soprattutto nelle prime 2-3 partite, perché se lì fai un bel filotto, poi come dicevo poc'anzi, puoi anche un po' gestire uomini e risorse.
1: Certo, metti fieno in cascina per così dire, poi vuoi anche andare un pochino più in gestione. Speriamo che possa essere un percorso virtuoso di queste due squadre, posto che poi Fabrizio, qui intreccio anche temi di calciomercato, non sono complete né l'una né l'altra, che sia in entrata o che sia in uscita. In particolare sulla Juventus ti volevo chiedere come la vedi al momento e se che sì poi potrebbe effettivamente arricchire il pacchetto mediano. Io sono convinto che la Juventus manchi ancora altro a livello di caratteristiche, però che sì, lo conosciamo, in Italia ha fatto bene. Certo, proviene da anni in Arabia Saudita, che seppur ad alto livello per il campionato saudita non so quanto possano essere allenanti, non è detto ancora che arriverà. Insomma, la Juventus a livello di struttura come la individui ad oggi 28 agosto, perché poi negli ultimi giorni chissà cosa può capitare.
2: Beh, innanzitutto che sì, io l'ho intervistato ai tempi di Calcio 2000, sono stato a casa sua, ricordo un ragazzo molto ambizioso ma anche molto molto concentrato sul calcio. Non ho idea se sia lo stesso che sì, cioè la vera domanda è questa, cioè io non so se questi anni in Arabia l'abbiano cambiato da X punti di vista. Se è quel che sì che ho conosciuto io, la Juve fa un affare, ma non ho dubbi.
1: Quel che sì che abbiamo visto tutti poi in Italia,

0: caratteristiche diverse da Colomuani,
1: sì,
0: proprio perché tra un po' avrai anche l'impegno in Europa, quindi devi avere un'alternativa. E poi c'è la questione Yıldız, perché bisogna vedere anche il ragazzo,
1: non da poco,
0: appunto. E farei anche qualcosa in difesa, anche se lì secondo me Spalletti qualche soluzione in testa ce l'ha, magari sai qualche spallettata, però sicuramente deve arrivare un attaccante con caratteristiche diverse, cioè su quello non ho dubbi, sempre dicendo e sempre confermando che il mercato della Juve secondo me è stato più che buono, cioè a prescindere
1: quindi
0: da
1: promuovi
0: come
1: Massara e Carnevali.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Per me hanno fatto le cose che dovevano fare nella maniera giusta, cioè senza svenarsi, senza farsi ricattare, trovando le soluzioni giuste anche a situazioni molto delicate. E poi l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè il giorno io ero in vacanza, ma quando mi hanno detto guarda che Arthur non è più sotto contratto con la Juve, beh, alla sera mi sono divertito abbastanza, cioè nel senso che
1: stappata quella Arthur buona
0: è un mio idolo, lo dico, idolo assoluto, io spero di rinascere in Arthur, un uomo che per 6 anni è riuscito a prendere stipendi esagerati vivendo in città bellissime, con la vecchia
1: sogno di molti
0: che sponsorizzava.
1: il sogno di molti quello di
0: ma il sogno di tutti, cioè vogliamo tutti essere Arthur, dai, cioè Arthur Melo è un po' il nostro idolo, cioè ho fatto questo collegamento con Perin che è stata bellissima, no, la lettera d'addio,
1: sì, sì, assolutamente.
0: Non so che cosa resterà di me nella storia della Juve, e stesso discorso vale per Arthur. Arthur Melo è nella storia della Juve perché per 6 anni è stato un genio del male, cioè è riuscito a farsi rinnovare contratto e andare a giocare in luoghi, Firenze, ha indossato la maglia del Liverpool, è tornato in Brasile, cioè è un uomo fantastico Arthur Melo.
1: Sì, beh, veramente una storia paradossale, una vita da Arthur Melo, direbbe qualcuno, poi con tutto rispetto, ci mancherebbe, l'unica versione decente che abbiamo visto era stata quella a Firenze nel 2023-2024, ma per il resto molto poco, e forse questa è proprio la fotografia più emblematica del momento e anche della difficoltà, prima di passare anche al Milan, Fabrizio, di Carnevali e Massara. Il fatto che chi vede la Juventus e soprattutto i tifosi della Juventus quando vedono una cessione di un giocatore adesso si trovino ad esultare, piazzarli tutti sarebbe stato impossibile, infatti non ci sono riusciti, ma sarebbe stata una mission impossible, però ecco, fa capire le complicazioni degli incastri fra entrate e uscite di Carnevali e Massara.
0: Beh, ma ragazzi, cioè nel mercato di oggi chi vuole andare via dalla Juve? Cioè, nel senso, dobbiamo sempre pensare anche che alla Juve i soldi li prendi, alla Juve sei alla Juve,
1: se pensiamo a David,
0: giochi, però,
1: a David.
0: Sei alla Juve, quindi non è neanche facile trovare, ma la stessa difficoltà ce l'ha il Milan, cioè alcune squadre fanno fatica proprio per il nome che si portano dietro. Convinci un giocatore della Juve ad andare a giocare nel Sassuolo, ragazzi, con massimo rispetto per il Sassuolo, sì, ok, lì magari gioco titolare, però qua sono la Juve, quindi non è facile, al di là della questione economica. Io credo che Carnevali e Massara abbiano fatto un ottimo lavoro, continuo a ribadirlo, e penso che Spalletti sia contento. Ti dico la verità, non mi è piaciuta molto la dichiarazione su Colomuani, perché comunque capisco che tu vuoi motivare il ragazzo, ma non lo fai in maniera così diretta con i media, però è Spalletti, quindi nel bene e nel male è fatto così, rischi un pochettino di tirare la corda, perché se un giocatore non è così forte mentalmente potrebbe anche reagire nella maniera sbagliata.
1: Eh beh, certo, bisogna poi vedere anche se viene motivato il calciatore, a meno che poi qualcuno non veda, ecco, dei messaggi sottintesi alla società, appunto, per questi ultimi giorni di mercato. L'idea è quella lì.
0: Esatto.
1: Però, ecco, esatto, anche qui saremo a vedere, Fabrizio. Mentre sul Milan, come dicevamo, proseguiamo i temi di campo, i temi di calciomercato. Oggi è una giornata molto importante, dopo avremo dei collegamenti ad hoc, perché il Milan gioca innanzitutto in campo contro il Venezia nell'anticipo di questa giornata alle 20:45 e di conseguenza esordisce il Milan di Amorim a San Siro. E poi

0: ci sono i sorteggi oltre al caso Leao, perché attenzione a questo punto di vista a quello che potrebbe accadere. Insomma, parto dal generale. Fabrizio, il Milan, diciamo, può competere per l'Europa League. In campionato cosa ti aspetti? Io un'idea molto chiara ce l'ho, ma prima voglio sentire la tua opinione sui rossoneri.
1: Allora, il Milan potenzialmente è un gran bel progetto, perché Amorim mi sembra un allenatore che vuole riscattarsi e farà di tutto per farlo. Sa che con l'esperienza negativa al Manchester United si è un po' rovinato l'immagine e quindi ha bisogno di un grande exploit. Mi sembra anche un allenatore che ha le idee chiare, cioè questi giocatori non mi servono e li metto da parte in accordo con la società. Secondo me si sta prendendo un rischio con Leao. Io non la penso come tanti. Rinunciare a Leao per me è un grande azzardo, vero, io lo seguo da anni, sin da suo arrivo. Anche lui, ho avuto modo di intervistarlo, e già allora, che era un ragazzino, non mi aveva convinto molto l'atteggiamento, mai fatto così.
0: Sì.
1: Però è un fuoriclasse, cioè per me è un fuoriclasse.
0: Tecnicamente sì,
1: ma non c'è dubbio. Certo, è un giocatore che ti fa arrabbiare, però tra l'averlo e non averlo io scelgo sempre la prima opzione. Detto questo, capisco che Leao non può rimanere più al Milan, cioè siamo arrivati a un punto in cui Leao non può più restare, anche perché immagino la prima partita di Leao a San Siro, al primo atteggiamento sbagliato sarebbe subissato di fischi, quindi è giusto che Leao se ne vada, però mi dispiace. Io credo che il Milan possa essere la sorpresa del campionato, però deve avere la forza di reggere il primo momento negativo che arriverà come in ogni stagione, perché è un attimo di sfare la buona atmosfera che si sta creando. Sono curioso di vedere non tanto il Milan quando le cose andranno bene, perché certo, quando le cose vanno bene siamo tutti tranquilli,
0: facile, certo.
1: Ma quando avrà la prima crisi, perché lì tutto l'ambiente spingerà per delle risposte concrete, e lì vediamo di che pasta è fatto Amorim. Alla fine arriviamo lì,
0: di che passa è fatto Amorim, di che passa è fatto il Milan, ovviamente tutte e due le cose, posto che poi anche per chiudere il cerchio su Leao, Fabrizio, non te ne priveresti neanche di fronte ai 50 milioni di euro che Galatasaray e Aston Villa sembrano essere disposti a mettere sul piatto, perché ormai le richieste dei rossoneri, che erano molto elevate, stanno per essere esaudite. Non sappiamo se dai turchi o dagli inglesi, che hanno anche delle offerte differenti a livello di ingaggio, ma mi sento di dire anche di palcoscenico. Per 50 milioni ci si può fare un pensierino, o comunque tu lo terresti?
1: Allora, detto che se siamo arrivati a 50 milioni con un Leao imbarazzante nell'ultima stagione, vuol dire che comunque Leao è forte, perché se no non arrivano a 50 milioni. Detto che tra le due opzioni io prenderei, ma senza ombra di dubbio, la Premier, perché se vuoi dimostrare di essere un fuoriclasse non vai in Turchia, non fai Vlahovic, non vai in Turchia. No, io Leao in una condizione diversa, cioè nel senso quello che dicevo poc'anzi, cioè magari con un confronto anche con la società e con la forza di reggere i tifosi pronti a puntargli il dito incontro, io l'avrei tenuto. Però mi rendo conto che non è possibile in questa situazione. Cioè, purtroppo Leao deve andare via, ma perché non ci sono le condizioni per tenerlo? Non lo vuole Amorim, non lo vuole la società, ma soprattutto buona parte, io credo, così a sensazione, io parlo sulle amicizie rossonere che ho, un 70% dei tifosi non lo vuole più.
0: No.
1: Quindi a quel punto come fai a tenere un giocatore del genere? Ma io, Fabrizio Ponciroli, Leao lo tengo sempre.
0: No, certo, infatti sei stato chiarissimo da questo punto di vista. Vedremo negli ultimi giorni di mercato come si muoveranno appunto queste piste con Galatasaray e Aston Villa. Leggevo una cosa interessante: potrebbe giocare la partita in Champions League Galatasaray e Aston Villa, perché sono state sorteggiate insieme, da capire però con quale maglia. Io sul Milan,
1: se vai Galatasaray, dai, obiettivamente è una delusione, ma non è tanto una delusione da parte del giocatore, che ognuno è libero di fare le scelte che vuole, no? Uno può dire: guarda, mi danno 10 milioni più 2, però se vuoi diventare un grande del calcio italiano, e ricordiamo è un 99, non è un 90,
0: no,
1: quindi
0: no, non è
1: ancora
0: età media, esatto, insomma.
1: Esatto, è nel pieno, come si diceva ai miei tempi, nel pieno, sì, della maturità, sì, calcistica. Se vai al Galatasaray, con tutto il rispetto che posso avere per Leao, cioè, io sarei veramente deluso, perché allora è solo una questione economica. E sarebbe, beh, sì, veramente un peccato, vuol dire buttare via il proprio talento. Poi attenzione, nessuno dice che il campionato turco non sia in crescita, anzi col decreto che hanno firmato avranno sempre più campioni, cresceranno. Ma signori, la Premier League è la Premier League, no, cioè, non c'è proprio,
0: dai,
1: paragone.
0: Assolutamente, non c'è minimamente paragone. L'Aston Villa è comunque poi un club anche importante, anche vincente degli ultimi tempi. Certo, hanno preso anche Garnacho l'Aston Villa, quindi avrebbe Buendia, Garnacho e Leao dalla stessa parte. Questo per far capire comunque i potenziali che hanno le squadre inglesi. E Leao non giocherebbe titolare con le pantofole, dovrebbe impegnarsi anche lì. Ma queste sono tutte ipotesi, quindi stiamo parlando solamente di futuri ipotetici. Io chiudo dicendo che sul Milan sono molto curioso e ancora mantengo un po' di scetticismo, nonostante la vittoria iniziale. Chukwueze a destra, Moreira al momento è tutta fascia, io credo che più volte potrà traslocare in avanti, perché è un calciatore molto più offensivo che difensivo, però vediamo, io attendo ancora ulteriori risposte, qualche interrogativo in più ce l'ho. E poi chiudo, Fabrizio, prima di salutarti rapidissimamente, l'Atalanta, appunto attenderemo i sorteggi di Conference League. Sarri dovrà riuscire a dare il meglio di sé in campo internazionale, sappiamo che non aveva grande passione per la Conference League, ma le ultime parole in conferenza erano state un po' diverse. Ieri fatica a qualificarsi, ma alla fine raggiunge la fase finale. Dall'Atalanta e dall'Atalanta in Conference League cosa ti aspetti?
1: Beh, innanzitutto condivido le parole di Sarri. Con la Poela avrebbero fatto tutti fatica, perché è una squadra, un pubblico, un sogno, la voglia di stupire, il fatto di poter buttare fuori l'Atalanta, cioè sapevo che sarebbe stata dura, e secondo me questa vittoria aiuta moltissimo mentalmente l'Atalanta, perché ha superato davvero un ostacolo durissimo. Non facciamoci ingannare dal nome Apoel, per me era una trappola, veramente era
0: poi
1: una
0: giocavano
1: trappola.
0: Da un mese, avevano le gambe già molto più rodate,
1: avevano già, esatto, quindi secondo me l'Atalanta, al di là dell'unico gol segnato, ha fatto un mezzo miracolo, ma non perché non sia più forte, questo è chiaro, che però la situazione era complicata. Io credo che l'Atalanta la Conference League la possa vincere se Sarri decide di far giocare la vera Atalanta. Questo io non lo so. Però se l'Atalanta affronta la Conference League come, non dico l'obiettivo primario, ma il secondo, perché il primo potrebbe essere l'Europa in campionato, ma il secondo la Conference League, per me arriva fino in fondo. Guardavo la lista delle squadre, con tutto rispetto, insomma, se l'Atalanta non è la favorita numero uno, poco ci manca.
0: Beh, sì, il Brighton è tutto da scoprire, è una squadra che devo dire ha cominciato fortissimo,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: per valori
1: sì,
0: l'Atalanta
1: parte spagnole, lì. Però, cioè,
0: no,
1: dai, obiettivamente l'Atalanta
0: non c'è
1: ha un
0: dubbio.
1: Parco giocatori di una levatura tale che può arrivare fino in fondo, sempre che Sarri consideri la Conference League un obiettivo primario, perché tutto passa da quello.
0: Sì.
1: Cioè, noi possiamo fare mille discorsi, ma se poi nelle varie partite cominci a fare esperimenti, pensi magari al successivo Atalanta-Milan, decidi di dare spazio a chi gioca poco, sono scelte che alla fine possono condizionare il risultato in campo. Mi auguro che non sia così, perché vincere un trofeo per me è la cosa che conta di più, lo dico da sempre. Però non sono io a allenare l'Atalanta. Però
0: no,
1: Sarri si è tolto un bel problema, perché se fosse uscito con la Poel diventava tutto in salita.
0: Sì, avrebbe avuto sicuramente più fucili puntati, metaforicamente parlando ovviamente, ma avrebbe avuto insomma molte molte più problematiche. Fabrizio, ti ho tolto anche più tempo del previsto, ma è sempre un piacere chiacchierare con te, quindi io ti ringrazio enormemente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto.
1: A voi, alla prossima.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, editoriale che si è leggermente allungato. Voliamo in pausa e poi entriamo in Rotocalcio fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ben ritrovati in diretta, non da Vincenzo Marangio, non dal titolare dunque che sta per tornare però a reclamare il proprio posto, lunedì ritorna.
2: Sei Fabio Tozzi?
1: Non sono neanche Fabio Tozzi, neanche Leonardo Tozzi, nemmeno Tozzi Fabio, ma neanche Alessandro Santarelli come potete sentire, quindi non lo so, è neanche il terzo portiere a questo punto, è il sesto, il settimo portiere che gioca titolare oggi, ma poi vi rassicuro, come dicevo, lunedì torna Vincenzo Marangio, il padrone di casa, ma il padrone di casa di questo blocco è invece Ivan Cardia per Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, ben ritrovato. Ivan, lo richiamiamo? È caduto Ivan Cardia, ha sentito tutti i nomi, ha detto basta, non voleva rimanere oltre.
2: No, spiace.
1: Infatti, questa è stata la risposta in diretta di Ivan Cardia, anche per commentare i temi di mercato e avere anche poi, chi lo sa, un commento su questi sorteggi delle coppe europee molto interessanti da dover seguire. Eccolo in collegamento con noi Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, dicevamo che c'è tanto di cui parlare perché tra campo, urne e mercato si intrecciano vari temi e notizie, quindi prima di andare sul calciomercato, anche perché poi è pronto un gioco di parole che farà rabbrividire Gabriele Latini al di là del vetro in cabina di regia, giustamente, che mi è appena venuto, ho avuto questa illuminazione, prima vado sui sorteggi e ti chiedo cosa ti aspetti dall'italiano in Champions League al netto di quello che si è visto ieri. Forse la Roma è quella che ha avuto il percorso un po' più complicato e poi oggi è la volta di Milan e Juventus in Europa League e Atalanta, nonostante con un po' di fatica, in Conference League.
3: Mi aspetto che l'Inter quest'anno non abbia le incertezze della scorsa stagione, ha un percorso, voglio dire, facile, però
1: più netto,
3: ampiamente alla portata, credo che possa fare quei 16 punti che servono. Le ultime due stagioni un po' ci hanno dato delle indicazioni, servono 16 punti per passare agli ottavi direttamente, e l'Inter io penso che abbia quel dico dovere, però insomma ne abbia tutte le possibilità. Il Napoli ha avuto secondo me un buon cammino. Obiettivo proprio minimo, ma i playoff sono l'obiettivo minimo secondo me quasi
1: dici
3: per
1: un
3: tutte
1: po' per
3: le
1: tutte
3: italiane.
1: Anche per il Como,
3: insomma, allora il Como può forse essere un'eccezione perché alla prima volta ci può essere l'incertezza su come gestire il doppio impegno. A livello di valore comunque io credo che possa ambire tranquillamente a rientrare tra le prime 24 d'Europa, perché di quello si sta parlando tutto sommato, cioè è un Como che secondo me è più forte del Bologna di due anni fa, che comunque ci provò, non ce la fece, quindi diciamo do quella tenuta al Como. Le altre tre, l'Inter per me deve essere tra le prime otto, perché secondo me qualsiasi altro risultato è non un fallimento ora, però è sicuramente,
1: però tu la vedi quindi nelle grandi, ecco.
3: Ma sì, per il mercato che ha fatto, per la squadra che ha, per il percorso che ha fatto in Europa negli anni, secondo me l'Inter sì, è tra le grandi. È una squadra che è difficile affrontare per tutte...
1: sì, per tutta una serie di motivi, certo, è ovvio.
3: Sì, secondo me sì. Poi, invece... Napoli io lo vedo ai playoff quantomeno, e la Roma effettivamente non ha avuto un bel percorso, cioè,
1: no, uno dei peggiori in assoluto.
3: Sì, secondo me è tosto, detto che poi io non aspetto tanto sinceramente da Roma in questa stagione, perché mi sembra una squadra divertente, quindi chissà, ha il percorso piuttosto, cioè, sì, effettivamente sono d'accordo anche in assoluto, non solo degli italiani, è un po' complicato.
1: Beh sì, quando è Parigi, Real già in Manchester United da Manchester, vuol dire che già rischi di perdere punti per strada. Poi per le altre è divertente fare percorso in proiezione, perché come detto, per arrivare tra le prime otto servono 16 punti, quindi vuol dire che almeno 5 vittorie vanno fatte, oppure 4 vittorie senza perdere mai. L'Inter ha lo Slovan Bratislava, con lo Shakhtar e il Bruges in casa dovrebbe puntare a vincere, poi almeno 2 fra Stoccarda, Feyenoord e Dortmund potrebbero permettere già il passaggio agli ottavi. Non è scontato, perché per me non è scontato, però sono d'accordo con te che deve puntare a raggiungere quell'obiettivo lì. E invece Milan, Juventus in Europa League e Atalanta in Conference League, prima di andare al mercato, che cosa ti lasciano, che prospettive ti lasciano, in attesa poi ovviamente dei sorteggi?
3: Appunto, ma io penso e spero che corrano tutti per vincere la rispettiva competizione, perché deve essere quella la cioè, se la Juve e il Milan fanno l'Europa League, non la Champions, che è, diciamo, la loro collocazione naturale, devono giocare per vincere. Poi non vuol dire dare l'obbligo di vincere, però sono squadre che devono provare ad arrivare in fondo. È chiaro che devono gestire le energie, perché poi non possono fallire di nuovo in campionato, perché per Milan e Juve andare sotto il quarto posto è un fallimento in campionato, specie per la Juve, diciamo, considerando gli ultimi anni,
1: certo,
3: che insomma faceva sempre la Champions. Quindi è chiaro che poi non potranno farsi distrarre, però io mi aspetto che ricorrano per vincere, e che il Maello vinca una delle due, la vinca una delle due l'Europa League, anche perché comunque è un trofeo, è una cosa che manca a questi due club da un po' di tempo, non manca l'Italia da così tanto, perché l'ha vinto l'Atalanta, che mi aspetto che possa vincere l'Europa, la Conference League, perché credo sia nettamente la squadra più forte. Ci sono un po' di incognite ovviamente legate a diciamo all'ambientamento con Sarri dopo Nera, vivendo con un altro tipo di calcio, perché è completamente diverso l'impostazione tra Sarri e Gasperini. E l'anno scorso l'Atalanta di fatto ha perso un anno, perché si ha provato ad affidarsi ai suoi a due discepoli, però
1: non è andata bene.
3: Secondo me ha fatto bene, secondo me, a svoltare. Con l'Apoel non è che abbia rubato l'occhio, dobbiamo dire la verità, però cataloghiamola come calcio d'agosto, ecco.
1: Sì, ancora poi considerando appunto il cambio con Sarri può essere abbastanza fisiologico. Poi sono d'accordo con te, la maggiore competitor verosimilmente sarà il Brighton, che devo dire è partito fortissimo, che l'anno scorso ha fatto un bel campionato, una squadra giovane con grandi energie. Però ecco, l'Atalanta per valori, ecco, qui sì che ha l'obbligo di lottare al massimo per vincerla questa competizione, quindi sono d'accordo con te. E poi volto pagina, Ivan, arriviamo finalmente al calciomercato, e parto con la domanda per la Juventus: che sia la volta giusta, perché che sì, è l'obiettivo principale per il centrocampo, però poi si parla anche della manovra di disturbo della Roma. Quanto c'è in questa possibilità?
3: È gelato Gabriele Latini, che nemmeno ti ha mandato un audio di
1: no, è paralizzato, oserei dire paralizzato
3: di parole. Sì, può essere una volta giusta. Sì,
1: certo che sì,
3: la volta giusta. Certo che sì, esatto, bravo.
1: Niente, siamo...
3: guarda, io chiamerei Barzagli e mi darei
2: you speak about bla bla bla.
3: sì, certo che sì. Franchissi è molto vicino a vestire la maglia della Juve, ha rassicurato la dirigenza di non avere intenzione di aprire ad altre soluzioni, perché ci ha provato la Roma, però sicuramente è stato abbastanza chiaro con i vertici della Juve. La Juve sa da sbrigare, nel senso che poi diciamo, le trattative sono chiuse quando sono chiuse, non quando ti promettono che saranno chiuse. Però è tutto pronto, Miretti è partito. Non credo che la Juve possa pensare di aspettare anche l'eventuale cessione di Cop Miners, per il semplice fatto che non sono così sicuro che avvenga.
1: No.
3: E quindi diciamo che sì, mi aspetto che lo vadano a chiudere una volta che diventerà ufficiale Miretti al ha deciso, si è detto che è una roba, insomma, fatta, sbarcato, i soliti video turchi con
1: folle oceaniche.
3: Con folle oceaniche, a prescindere da quale sia il giocatore interessante, nel senso, tutto il rispetto per Miretti, però
1: Sì, non un fuoriclasse, però lì ogni acquisto è buono per andare a fare appunto un po' di baldoria per accogliere giocatori. Quindi però mi sembrava di capire, Ivan, che questo spauracchio Roma, perché sì, sia una cosa molto remota.
3: Sì, molto remota. La Roma non è che ci ha provato, non è proprio una cosa estemporanea, nel senso che poi la Roma può proporre la Champions, a Gasperini si è lanciato che sì, quindi delle armi ce le aveva, a livello economico l'offerta non allo stesso livello, però che sì, soprattutto si è promesso alla Juve, quindi diciamo è uno spauracchio molto lontano, nella misura in cui finché non firmi le variabili esistono. Penso ieri è stato un dato abbastanza importante per avvicinare ancora che sia la Juventus, ora mi aspetto che stretto il giro di posta poi si vada a formalizzare. Il grande interrogativo riguarda l'attacco della Juve in questa fase, perché lì la Juve sta perdendo obiettivi potenziali con
1: Zirkzee, che succede?
3: E penso che possa andare alla Fiorentina.
1: Ormai c'è il sorpasso.
3: Sì, il sorpasso c'è stato, non c'è ancora il traguardo, quindi anche lui, finché non arriva al traguardo, il Gran Premio è sempre in corsa. Però la Fiorentina si è mossa in maniera abbastanza concreta, a in definizione la questione di Ken al Como, cosa che la Juve non ha per quanto riguarda Jonathan David, e quindi diciamo vedo difficile per la Juve provare a rimontare. Anche Mateta non è più un nome possibile, quindi insomma la Juve lì deve dare a Spalletti un nuovo centravanti, perché l'ha chiesto in maniera che più esplicita non si potrebbe, perché quando Spalletti parla di Colomoni che non gioca da 2 anni, poi non è nemmeno
1: più
3: vero,
1: chiaro di così,
3: cioè è evidente che non sta attaccando il giocatore, sta mandando un messaggio alla sua dirigenza. E ora vediamo se si sblocca da qualche parte David, perché francamente pensavo fosse un po' più semplice da sbrogliare questa situazione, e invece da oggi la Juve ancora diciamo ci oppone, con tutto il rispetto, un giocatore che ha comunque un ingaggio molto molto importante.
1: Eh sì, quei 6 milioni netti più peraltro bonus sono ovviamente un tappo al mercato in entrata della Juventus per l'attacco. Mentre poi per chiudere anche sulle altre trattative, stavi parlando di Ken al Como, anche qui mi sembra ormai siamo, ecco, sì, in dirittura d'arrivo. Peraltro Ivan, con Ricci, con Ken, il Como aggiunge profondità, aggiunge qualità, inizia a diventare un organico veramente ben composto. Già se penso solamente al gioco delle coppie del pacchetto mediano, Mazzitelli, Mia, Perrone, Cacheré, Ricci, sono tanti nomi e tutti di discreta qualità. Poi in avanti aggiungere Ken, comunque male non mi sembra.
3: Sì, aggiungere anche italiani,
1: esatto,
3: oltre,
1: certo,
3: dove già preso liberali, quindi sì, il Como continua il suo progetto. Io credo sia un po' presto per considerarla una mina vagante per lo scudetto.
1: Sì, anche io.
3: Perché comunque il Como è un po' avanti rispetto a, cioè, lo hanno detto chiaramente sia Fabregas sia i dirigenti, in questa stagione non si aspettava, né ha pianificato di giocare la Champions, quindi sta un po' andando oltre quelle che erano le proprie aspettative, però sta continuando a costruire una squadra fatta bene, coerente con le idee dell'allenatore. È vero che ha tanti soldi, perché questa cosa
1: è innegabile, però
3: cioè
1: li spendono bene in maniera sapiente,
3: li spende bene, li spende senza fare follie, andando a prendere profili molto chiari. Cioè il Como va a prendere giocatori sui 20, tra i 20 e i 30 milioni, abbastanza giovani, magari Ken non è così giovane, però
1: età media ancora, dai, classe 2000, però, quindi.
3: Esatto, quindi e che hanno comunque un'imposta, una filosofia vicina a quella della società, che hanno una prospettiva di rivendibilità futura, che hanno tutta una serie di caratteristiche molto molto chiare, ed è un modo di fare calcio che, per carità, se sei il più ricco della combriccola è facile, questo non va negato, però lo potrebbero fare anche altre società. Cioè il Como non sta demolendo il mercato. Non sta cedendo, questa sì è un po' una particolarità, però mi sembra, continua a sembrare un progetto molto molto interessante. L'incognita è legata al doppio,
1: certo, al doppio impegno.
3: L'incognita sportiva è legata al doppio impegno, perché comunque Fabregas non l'ha mai fatto, i suoi giocatori non l'hanno mai fatto, quindi diciamo che sarà tutto un mondo nuovo in cui non tanto la difficoltà, cioè non tanto il valore diventa un tema, ma lo diventa la capacità di sapersi gestire tra il mercoledì Champions e poi domenica campionato e poi di nuovo magari parte di Champions, cioè è una cosa a cui non sono abituati banalmente.
1: Eh sì, ed è una cosa che richiede poi impegno fisico, ma ovviamente anche predisposizione psicologica, quindi anche quello giocherà un ruolo fondamentale, per quanto, come dicevo, a mio modo di vedere la rosa rimane molto competitiva e potrà in campionato dire la sua, non per lo scudetto, su questo non ci credo al momento minimamente, sono molto netto, però per rimanere lì nella lotta al quarto posto può starci benissimo. E poi chiudo, prima di salutarti Ivan, invece con una considerazione legata a uno dei giocatori più discussi, perché in Champions League, fra le innumerevoli partite che si disputeranno, ci sarà anche Galatasaray a Aston Villa. Ora, Leao quella partita potrebbe giocarla, mi sembra di capire, però da capire resta con quale casacca, perché le richieste erano del Milan, erano alte, Ivan, però piano piano ci si è avvicinati e quella quota 50 milioni, seppur con i bonus compresi, sta venendo raggiunta. Ti chiedo quindi, Leao più verso la Premier, più verso la Turchia, o adesso sta a lui fare una scelta o di carriera o economica?
3: Sa lui, nel senso che entrambi i club possono soddisfare il Milan, che è un po' sceso da quella quota, loro sono un po' saliti, quindi diciamo che il discorso non riguarda più tanto il Milan, anche perché siamo agli sbocci del mercato, quanto la scelta che farà Leao. A livello sportivo, e sarebbe strano il contrario, preferirebbe la Premier League. C'è in questo momento una differenza abbastanza rilevante per Leao, nel senso che poi io e te ci staremmo benissimo a camperemo con quella differenza tranquillamente,
1: ce ne faremo una ragione,
3: ma totalmente, ma proprio vivremo in quella, cioè, ci sono 4 milioni di differenze tra le due offerte,
1: vivremo quindi con un decimo della discrepanza.
3: Esatto, lui giustamente no, e quindi diciamo vorrebbe che l'Aston Villa avvicinasse un po', l'Aston Villa ha offerto 8 milioni, il Galatasaray a 12, vorrebbe che avvicinasse un po' l'offerta economica dei turchi. Se questo non dovesse accadere, perché comunque diciamo, Aston Villa può anche far presente, noi giochiamo in Premier League, onestamente è difficile capire quale scelta andrà a fare. Quindi ad ora è ancora un po' 50-50, giocheranno anche contro Paris Saint Germain e Barcellona in entrambi i casi, perché le incrociano
1: tutte e due.
3: Sì. Ad oggi veramente dico un conflitt, ma quasi. Forse mi aspetto che alla fine Leao possa scegliere l'Aston Villa per questioni sportive, però bisogna starla veramente nella sua testa ed è difficile. Penso che tra oggi e domani, insomma, si vada a definire, ecco, quale sarà la sua prossima squadra.
1: Beh sì, anche per lui, perché poi dovrà capire come orientare il proprio percorso, come dicevo, farebbe capire il valore della Premier League. È vero che Leao non è il Leao migliore che abbiamo visto nel corso della sua carriera, però per l'Aston Villa, preso Garnacho, c'è Buendia, avere anche Leao sarebbe un discreto pacchetto solo di esterni sinistri, quindi sarebbe una squadra molto competitiva, e devo dire Leao non sarebbe forse al 100% sicuro del ruolo, dovrebbe lottarselo, però queste sono valutazioni che stanno al giocatore. Ivan, io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità, ti auguro buon lavoro e ci riaggiorniamo prossimamente, a presto.
3: A te buon proseguimento.
1: Grazie ad Ivan Cardia per la redazione di Tutto Mercato Web. Beh, qui arriviamo dei messaggi al 331-82-00213 per la Juventus, anche venivano fatte domande per l'attacco, abbiamo sentito le risposte di Ivan Cardia, Icardi last minute, ma al momento Icardi non viene più accostato, e Bianconeri è stata una voce remota che poi non si è approfondita. Al momento diciamo la rosa dei nomi si è molto ristretta, rimane solo Orlot ancora, con quella anche peraltro intreccio con Nico Gonzalez, ma Nico Gonzalez adesso con l'infortunio di Ildiz potrebbe rimanere. Spalletti pare abbia chiesto la permanenza dell'argentino, insomma si è ingarbugliata e non poco la strada per raggiungere l'attaccante. Poi qui anche Maurizio diceva: per me la Fiorentina rischia di fare una stagione peggiore dell'anno scorso. Beh, peggiore dell'anno scorso vuol dire che retrocede in Serie B, sarebbe un dramma. Minestrone di giocatori, non si costruiscono così le squadre. Devo dire, ha cambiato tanto la Fiorentina, questo non rende facile la programmazione, però ci sono dei valori. Voglio sperare comunque che peggio dell'anno scorso sia complicato, molto complicato fare più per loro, ecco, perché altrimenti sarebbe un dramma. Siamo arrivati alla fine di questo blocco introduttivo di Rotocalcio.
2: Ciao Lucio, sei super titolarissimo, un abbraccio, ciao.
1: Beh, no, direi che fortunatamente non è così, non è così, abbiamo i titolari che invece occupano meritatamente il posto dal primo minuto. Ce ne andiamo,
4: no,
1: in pausa.
4: Spiace.
1: Invece sì, invece esattamente così, tra poco andiamo in break.
5: Ma tu sei Fabio Tozzi?
6: No.
5: Tozzi Fabio?
6: No.
5: Fabio Tozzi?
6: No.
5: Tozzi Fabio?
6: No.
5: Fabio Tozzi?
6: Fabio Tozzi,
5: no.
6: Eh no.

0: Nuovamente in diretta in questa puntata di Rotocalcio di venerdì 28 agosto 2026. Ancora Lucio Marinucci qui in studio. Ricordo ancora una volta che da lunedì tornerà il padrone di casa Vincenzo Marangio, e quindi lo ritroveremo come sempre alle ore 11 con l'editoriale, poi appunto con la conduzione di Rotocalcio. Noi però proseguiamo nella puntata di oggi, andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco. È in collegamento con noi Raffaele Garinella. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno, un caro saluto a te, un abbraccio agli amici in ascolto.
0: Grazie a te Raffaele per essere qui con noi, con tanto di cui parlare, perché ci sono stati questi sorteggi di Champions League in generale, per le italiane nello specifico, poi però per l'Inter. Che tipo di presupposti vedi? Perché le aspettative sono sempre alte. Prima già stavamo un po' discutendo degli obiettivi, c'è chi dice che l'Inter deve entrare per forza tra le prime otto, non è facile perché servono tanti punti e tante vittorie, però è chiaro che i nerazzurri, Raffaele, partono con l'obiettivo di essere in lizza per quella zona lì.
1: Beh, l'obiettivo, Lucio, dici bene tu, è quello di arrivare agli ottavi di Champions. Secondo me ci sono tutti i presupposti per far bene. Il sorteggio mi sembra un buon sorteggio, perché certo il Liverpool e il Real Madrid sono squadre ostiche, ma allo stesso tempo l'Inter ha messo, diciamo, in rosa una delle pedine che, da un punto di vista di quella che poi l'esperienza internazionale, garantiscono una certa continuità. Sto parlando dei tre inglesi, che comunque hanno nel loro DNA la predisposizione a gestire anche le tensioni che determinate sfide portano in dote. Quindi secondo me ci sono tutte le condizioni per raggiungere gli ottavi, anche in virtù di quella che poi è stata l'esperienza dello scorso anno, che per quanto negativa certamente, perché l'Inter di fatto poi fu eliminata dal Bodo Glimt negli spareggi, di fatto poi è chiaro che ti è servita a capire le ulteriori difficoltà, e soprattutto a quei calciatori che ancora non avevano una certa esperienza, parlo di Pio Esposito, di Bonny, dello stesso Sucic, di mettere poi a regime quello che poi è la caratteristica della Champions League, ovvero la determinazione, le difficoltà, la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo e la consapevolezza che ogni partita è difficile e imprevedibile.
0: Eh sì, beh, del resto siamo tutti preparati, e sono preparati anche i protagonisti in campo per questa competizione. Come dicevi, le avversarie importanti non mancano, anche se il Real Madrid poi di Mourinho, con tutti i valori del caso, rimane la più complicata. Poi c'è il Liverpool, un po' da scoprire, con qualche interrogativo con Iraola. In generale, Raffaele, il percorso di Champions League è sempre difficile, però non è così impossibile anche quello della regular season dei nerazzurri. Non so come la vedi tu.
1: Ma no, è chiaro che in Serie A l'Inter secondo me deve essere consapevole di due cose. La prima, che sulla qualità della rosa non ha tantissime rivali che possono appunto contare quella profondità. La seconda, che però i campionati si possono anche perdere, e quello che ha vinto con ampio merito il Napoli 2 anni fa ti deve servire da lezione, perché poi ricordiamo che l'Inter ha dilapidato dei punti 2 anni fa contro avversarie sulla carta abbordabili, mentre lo scorso anno ha vinto il campionato proprio vincendo quelle partite che sulla carta sembravano difficili, ma che poi in realtà erano partite da vincere ad ogni costo. L'Inter lo ha fatto bene, e quindi queste sono le due esperienze che, se andiamo a controllare, se andiamo a valutare l'esperienza di 2 anni fa e quella dell'anno scorso, l'Inter ha fatto l'opposto di quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero ha vinto quello che doveva vincere, e lo ha fatto anche molto bene con le piccole. Quindi mai sottovalutare il pericolo, mai sottovalutare le difficoltà, stare attenti e soprattutto ricordarsi che le avversarie comunque non dormono, perché c'è un ottimo Napoli che sulla rosa è preparata molto bene ed è allenata anche molto bene da un allenatore che conosce le difficoltà e le avversità della Serie A. C'è la Juventus che sta crescendo, poi è chiaro che valuteremo un attimino che tipo di mercato farà la Juventus, perché qui ancora non è finito. C'è il Milan che resta comunque un'incognita, questo va detto, e poi ci sono altre outsider come potrebbe essere lo stesso Como, la stessa Roma, ma queste poi le vedremo più in là.
0: Eh sì, saranno da valutare anche sul doppio impegno. I nomi delle altre rimangono comunque interessanti. Certo, io sono d'accordo con quello che dicevi tu, Raffaele. Al momento l'Inter rimane davanti, a mio modo di vedere, anche con un margine leggermente maggiore rispetto agli ultimi campionati. Il Napoli deve rivedere alcune cose, rimane forte, ma l'Inter ha messo dentro giocatori di livello e ha una rosa profonda in quasi tutti i reparti. Però ti chiedo anche, fra queste che hai detto, c'è una competitor che è un po' più pericolosa rispetto alle altre? Tu parlavi del Napoli, non so se ritieni loro al momento gli antagonisti.
1: Penso che il Napoli sia la più pericolosa, perché comunque c'ha una squadra che 2 anni fa ha vinto il campionato, che di fatto è stata rivisitata e corretta nella rosa. Ha un allenatore che, certo, se andiamo a valutare lo scorso anno, l'esperienza è stata un'esperienza certamente deludente, quella di Massimiliano Allegri, perché a un certo punto del campionato si pensava potesse in qualche modo impensierire l'Inter, e poi invece purtroppo per loro non sono arrivate neanche in Champions League. Però ecco, Allegri è un allenatore, e il più vincente per curriculum in Serie A, di quelli che attualmente allenano nella nostra Serie A. Quindi, detto questo, deve stare attenta l'Inter al Napoli in primis. Poi ci sono, ripeto, delle sorprese. La Juventus ha Luciano Spalletti, che è un maestro di calcio, ma deve capire anche che tipo di mercato vuole fare. Se tu mi chiedi che sì, può essere l'uomo giusto, io ti dico che francamente non lo so, perché comunque sono 2 anni che gioca in Arabia, con un campionato che a livello di tensione è certamente differente dai top campionati europei. Però potrebbe essere un colpo importante qualora tornasse il calciatore del Milan. Colomoni è un'incognita. Secondo me perdere Vlahovic per prendere Colomoni non è mai una scelta giusta. Vedremo che succederà.
0: Certo, poste poi ovviamente anche le condizioni economiche che si sono avvicendate per cartellini, stipendi e quant'altro, quindi quelli poi sono anche discorsi extracampo. Mentre tornando poi anche sul terreno di gioco, io sono molto curioso di vedere che tipo di sviluppo vedremo nelle prossime settimane, perché già Inter-Napoli è in programma la terza giornata, quindi io lì sono curioso di vedere tante cose. Di certo, Raffaele, alcuni reparti, dicevo, dell'Inter sono molto accattivanti, perché quando leggo il centrocampo penso a Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, c'è Jones, c'è Stankovic, c'è Sucic, c'è Mkhitaryan, sono tanti nomi e di qualità. Io ti devo dire la verità, Raffaele, prima che venissero chiusi alcuni innesti pensavo che la sfida di quest'anno sarebbe dovuta essere iniziare a dare anche un po' di ricambio a centrocampo. Zielinski e Çalhanoğlu restano due calciatori al momento importantissimi, quasi imprescindibili, ma chiudono questa stagione a 33 anni. E non credo sia un caso che prima sia arrivato Sucic, poi sia stato trattenuto Stankovic, poi sia arrivato Jones, che quindi sono tutti giocatori che ballano tra i 25 e i 21 anni. È questa anche una sfida per un reparto comunque indiscutibile dei nerazzurri?
1: Sucic, che tra l'altro sta studiando da regista dallo scorso anno, che esatto, comunque alterna prestazioni nel ruolo di mezzala a quelle da regista. Stankovic, che avrà bisogno certamente di crescere all'ombra dei maestri, no? Come si faceva nel Rinascimento, quando gli artisti andavano a bottega dal Verrocchio e poi esatto, Cercavano il volo. Secondo me Stankovic sta facendo proprio quello all'Inter, all'ombra di Çalhanoğlu, all'ombra di Zielinski. Ed è chiaro che poi hai preso Jones, che è un calciatore che secondo me in rosa non avevi, è un giocatore che ti fa tutto bene, e chiaramente non aspettiamoci un centrocampista da 8,5 in pagella, ma un centrocampista che difficilmente scenderà poi sotto il 6,5-7 come voto, perché è un giocatore veramente di quantità a cui abbina anche della qualità, ed è un calciatore che ti mancava perché ha delle capacità di inserimento notevoli, perché recupera i palloni, perché può sacrificarsi anche sugli esterni. Insomma, è un calciatore più completo rispetto al Kone, che era l'altra alternativa. E quindi sì, il centrocampo dell'Inter è veramente forte, poi è stato rinforzato sugli esterni con Spence, Diouf sta crescendo in quel ruolo, dall'altra parte c'hai Di Marco, c'hai Carlos Augusto, c'hai anche questo jolly Luis Enrique, quindi insomma il centrocampo è forte.
0: Sì, la linea non ha dubbi, e poi si discute tanto anche delle altre reparti, poi tra poco passo anche ad altri temi, però volevo chiudere il cerchio, perché Raffaele, tanto si discute sull'attacco, su quello che potrà essere il ruolo di quest'anno di Pio Esposito, le condizioni di Thuram, quindi queste sono domande inevitabili, ma io sono molto curioso anche di sapere la tua opinione sul Pepo Martinez in porta, perché divido un po' gli interisti, c'è chi lo ritiene idoneo, c'è chi invece pensa che non sia all'altezza. Io sono un estimatore dello spagnolo per quello che ha fatto in realtà nel corso degli anni. L'Inter peraltro ha speso anche dei soldi non indifferenti per il cartellino di un portiere, quindi io sono convinto possa fare bene. Tu di che fazione fai parte? Di quelli più scettici o di quelli più ottimisti?
1: Allora, rispondo prima alla domanda sull'attacco. È chiaro che Thuram ha accusato un problema al polpaccio e sappiamo benissimo che il polpaccio è diciamo un distretto abbastanza delicato che ha bisogno del pieno recupero, perché poi basta una sollecitazione, una corsa un po' più accentuata, un recupero palla più aggressivo e quindi puoi andare a sollecitare le stesse fibre muscolari che sono state interessate durante i campionati del mondo. Quindi è giusto recuperarlo per tempo. Una volta recuperato poi eviti ricadute e il giocatore può fare quello che ci è abituati a vedere. Per quanto riguarda Esposito, certo, ci aspettiamo una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, perché questo calciatore è un calciatore che secondo me ha tanta forza di volontà, ha tanto spirito di sacrificio, ha tanto altruismo per il compagno di reparto. Ogni tanto però mi piacerebbe vederlo un po' più cattivo e egoista sotto porta, perché le qualità ce le ha. Tornando al Pepo, per me il Pepo è un portiere che merita fiducia, lo dicevo già lo scorso anno. È chiaro che viene da 2 anni di apprendistato per quello che riguarda poi la responsabilità della porta nerazzurra. È un portiere che tra i pali secondo me si conferma importante, alcune parate ricordano a volte anche gli interventi dell'hockey su ghiaccio, perché lui va a tutto corpo, va con la palla. Deve migliorare un po' forse deve migliorare con i piedi, quando gioca il pallone con i piedi, perché ogni tanto sembra un po' incerto nella giocata di piede, non insicuro, incerto, che è diverso. Però una volta che avrà smussato quella incertezza, secondo me avrà acquisito completamente le consapevolezze necessarie per difendere la porta nerazzurra. Ricordiamoci che alle spalle c'è il portiere più bravo tra i piedi a giocare con i piedi, che è Provedel, però insomma è la porta dell'Inter con Pepo Martinez è molto molto al sicuro.
0: Sì, io sono della stessa opinione. Peraltro poi in realtà Martinez è anche un portiere che ha dei mezzi tecnici, una formazione tecnica, portiere scuola prima spagnola, Barcellona, poi scuola Lipsia, quindi è un portiere anche abituato. Se ritrova quella confidenza, per me può far bene anche in quel fondamentale lì, quindi io sono abbastanza positivo. E poi ti chiedo anche, passo anche altri temi in realtà, dell'Inter abbiamo parlato a lungo, delle squadre impegnate in Champions League a lungo, fa un po' impressione invece Raffaele vedere impegnate in Europa League Milan e Juventus contemporaneamente, fa capire che i tempi non sono positivi né per i rossoneri né per i bianconeri. Che impressioni hai su queste due squadre che hanno vissuto un mercato diverso, il Milan con spese importanti per alcuni elementi, con la Juventus che ha provato invece a riadattarsi in modi un po' differenti? Cosa possono fare in Europa League e che cosa ti aspetti da Spalletti e da Mourinho in campionato?
1: Ma allora, intanto diciamo che qualche responsabilità in più c'è la Luciano Spalletti, perché conosce, a differenza di Amorim, il nostro campionato, è arrivato alla Juventus prima di Amorim, quest'anno è stato fatto un mercato anche condiviso con l'allenatore, perché comunque la squadra è stata in qualche modo rinforzata. Forse a centrocampo mi aspettavo qualcosa di diverso, e non ti parlo del tuttofare che sì che potrebbe arrivare, io ti parlo di un giocatore capace di dettare i tempi, di illuminare la giocata, di gestire i momenti della partita, e questo la Juventus manca da un po', perché secondo me Locatelli non è quel tipo di calciatore. È stato ceduto Miretti forse per fare anche spazio a livello salariale, vedremo come andrà. Mi aspetto dalla Juventus qualcosa in più, anche perché è vero che hanno l'Europa League, possono, devono provare a vincerla, visto che non ci sono poi tantissime big, però in campionato devono fare il loro, devono tornare tra le prime 4, altrimenti sarebbe veramente un fallimento da un punto di vista economico, anche perché ricordiamoci che poi il mercato chiama calciatori che possono giocare la Champions League, perché di fatto oggi quello che è l'obiettivo, il palcoscenico più importante a livello europeo è proprio la Champions League. Se un club non gioca la Champions League, un calciatore malvolentieri sposa quel tipo di progetto tecnico. Per quanto riguarda il Milan, c'è curiosità, certamente dovrebbe partire Leao, Quindi stanno un attimino rifondando, stanno un attimino rinnovando quello che è il parco giocatori. Qualcuno è stato messo fuori rosa, parlo di Tomori, parlo di Fofana, perché non rientravano nel progetto dell'allenatore. Però anche qui, insomma, io ci andrei con calma. È vero che è stato un bel Milan quello visto a Torino contro il Toro, è vero che si parla già di rivelazione Sisè, che è un giocatore che ho seguito da vicino lì a Catanzaro in Serie B, mi è piaciuto molto perché ero molto attento a quelle che erano le sue prestazioni, quindi mi piace. Però ricordiamoci che serve anche tempo a questi calciatori, perché la maglia del Milan non è una maglia qualunque, è la maglia del club italiano più titolato in Europa. Quindi piano con la fretta, anche se al Milan devi quantomeno tornare in Champions League, perché ti chiami Milan. Però ecco, qui ci sono più incognite rispetto alla Juventus.
0: Io la vedo allo stesso modo, al contrario di molti che invece sono più ottimisti sui rossoneri rispetto alla Juventus. Io sul Milan ho ancora qualche remora.
1: Il calcio d'agosto è un calcio
0: da indicazioni, per carità, l'anno sono indicazioni ma relative.
1: Si perse in casa con la Cremonese la prima giornata e si disse questo Milan farà un buco nell'acqua, invece poi fino a gennaio di fatto è rimasto lì attaccato all'Inter a cercare di puntare poi a vincere il campionato. Poi quando il numero di partite è diventato uguale con l'Inter eliminata dalla Champions League, il divario c'è stato,
0: certo.
1: Però quest'anno andiamoci piano, è vero che ha vinto a Torino, un Torino tra l'altro che è un Torino che sta nascendo con un allenatore nuovo, ma calma, perché il vero Milan magari questa sera vincerà col Venezia, perché sulla carta l'appuntamento è di quelli ghiotti per far punti, però è una squadra in divenire, è una squadra che sta crescendo, è una squadra che ha bisogno di tempo.
0: Sì, sono d'accordo. Io qualche remora ce l'ho ancora sugli equilibri di questa squadra, quindi mantengo un po' le mie riserve, anche perché poi smentire tutto quello che si dice dopo una sola partita di campionato, secondo me, no, è un errore. Bisogna avere comunque giudizio anche nelle idee. Senti Raffaele, prima di salutarti però ti chiedo anche, l'Atalanta di Sarri ieri ha raggiunto la Conference League, che cosa ci aspettiamo quest'anno dai nerazzurri di Bergamo? Perché gli interrogativi, ecco, qui sì che sono tanti, perché è cambiato molto.
1: Beh, è cambiato tantissimo. È chiaro che questo successo in Europa porta comunque l'Atalanta a gareggiare in una competizione europea che è, secondo me, una competizione che l'Atalanta può centrare. Però stanno giocando con il 4-3-3, è un completo distacco rispetto a quello che è stato il passato di questa squadra. Calciatori che si stanno anche cimentando in nuovi ruoli, perché poi di fatto Zaleski sta giocando come esterno d'attacco, dopo che ha fatto l'esterno di centrocampo barra mezzala per quasi una stagione. È un centrocampo comunque che adesso punterà forte su Gaetano. L'attacco ieri ha ritrovato Scamacca, però ricordiamoci che l'Atalanta ieri ha rischiato, Carne Secchi è stato importante, e vedremo se prenderanno Roda al Bologna, se cederanno Hanor al Chelsea, come si dice. È una squadra anche qui che, una volta acquisiti i meccanismi difensivi di Sarri, molto bravo, l'abbiamo visto anche alla Lazio l'anno scorso, nella fase difensiva oltre che in quella offensiva, potrà dire la sua. Però anche qui bisogna andare cauti, bisogna stare calmi, perché anche qui c'è una rivoluzione tattica non indifferente.
0: No, tutt'altro che indifferente, quindi anche qui ci sarà molto da dover attenzionare. Raffaele, io a questo punto ti ringrazio per il tempo che come sempre ci hai dedicato, ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
1: Sono io che ringrazio te Lucio, abbraccio te e gli amici in ascolto, alla prossima.
0: Grazie a Raffaele Garinella, sempre un piacere andare a toccare i vari temi. Nel frattempo continuavamo a vedere anche prima delle immagini provenienti dai sorteggi di Europa League, che devono ancora cominciare a dire la verità, ma siamo sempre più vicini, perché dovrebbe cominciare la cerimonia alle ore 13, poi sappiamo che c'è sempre un po' di tempo prima che vengano, neanche peraltro ormai, estratte le piccole sfere, perché abbiamo visto che ormai si è automatizzato tutto, si preme un pulsante e il computer, l'algoritmo poi genera i calendari, quindi per qualcuno un po' meno romantico, per qualcuno, per gli amanti dei complotti non lo so, lo era, c'erano i complotti prima con le sfere fisiche, ci saranno i complotti anche adesso con gli algoritmi e con i computer, quindi quelli non ce li toglieremo mai di dosso. Ultima mezz'ora comunque di Rotocalcio, fra poco con aggiornamenti proprio per chi sarà interessato ai sorteggi di Europa League e non solo, fra poco.

0: Ed eccoci in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, ultima puntata di questa settimana, ma soprattutto ultima puntata senza Vincenzo Marangio, perché da lunedì ritorna Vincenzo a prendere le redini della trasmissione, dell'editoriale e di Rotocalcio. Quindi oggi siamo qui esclusivamente per scaldargli la sedia in questa ultima mezz'ora e poi lasciare che ritorni tutto al proprio posto. Però nel frattempo abbiamo ancora qualcosina di cui parlare, perché ci stiamo avvicinando sempre di più ai sorteggi di Europa League e c'è chi è direttamente interessato per capire quelli che potranno essere i verdetti delle urne. Chiaramente il riferimento è alla Juventus, ma anche al Milan. E proprio di Milan andiamo a parlare in compagnia di Antonello Gioia di Milan News. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Prima di passare al mercato, poi anche un po' al campo, perché oggi il Milan gioca, ti chiedo che aspettative ci sono intorno a questi sorteggi. L'Europa League è sempre una competizione ostica, ci sono l'inglese, il Bournemouth, il Crystal Palace, il Sunderland, ma c'è qualche interrogativo anche su queste squadre. Le aspettative per il Milan in Europa League sono alte, Antonello?
1: Sì, assolutamente sì, io credo che il Milan... una competizione come l'Europa League in generale debba partire per vincerla, e poi quest'anno, come ricordavi tu, ci sono delle belle squadre sicuramente che non vanno sottovalutate, però forse mai come quest'anno non ci sono gli squadroni inglesi, no? No, magari
0: non c'è la Aston Villa dell'anno
1: una
0: scorso
1: volta, non c'è la Aston Villa, ma anche la Aston Villa magari non era nel Liverpool che di qualche anno fa, non è il Chelsea ancora di qualche anno fa, non è l'Arsenal che per anni ha bazzicato prima di arrivare al tetto in Europa League. Quindi insomma, Sunderland, Crystal Palace e Bournemouth sono le inglesi presenti, sono da evitare al sorteggio perché sono tutte e tre in terza fascia, e quindi se tu puoi pescare o il Crystal Palace, che è certamente una squadra di tutto rispetto, oppure non so, il Celje, squadra credo slovena
0: quindi, sì, campione,
1: ecco,
0: di Slovenia.
1: La differenza può essere tanta. Poi Milan non si deve certo far intimidire, perché è obbligatorio secondo me almeno arrivare ai quarti di finale, almeno.
0: Beh sì, posto che poi i sorteggi spostano tantissimo, è la normalità delle competizioni ad eliminazione diretta, però per valori nonostante tutto

0: buonissima probabilità, però non sappiamo ancora con chi. Da quello che ci risulta al momento, lui preferirebbe la destinazione Aston Villa, ma con delle modifiche, ecco, contrattuali, perché la differenza con l'ingaggio proposto dal Galatasaray è tanta, però in qualche modo Rafa dovrà decidere, perché il Milan non può più aspettare a lungo, anzi già la questione si è prolungata molto ed è essenziale per i rossoneri fare in tempo per poter prendere poi un sostituto.
1: Esattamente, insomma, qualcuno che poi possa risultare all'altezza. Certo, ci si sta ovviamente, Antonello, poi interrogando anche su quello che sarebbe potuto essere il percorso di Leao, ma è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Certo, dicevo anche che andare in Premier League all'Aston Villa garantirebbe di giocare nel campionato più competitivo del mondo, però anche l'Aston Villa ha Garnacho, ha Buendia da quella parte, quindi mi sento di dire che questo Leao non avrebbe neanche poi il posto così garantito, o sbaglio? È una mia valutazione, devo dire la verità.
0: No, guarda, io concordo con quello che ha detto ieri a Prim, cioè che Leao è un giocatore per talento, potrebbe veramente giocare, non so se in tutte le squadre del mondo, diciamo nel Paris Saint-Germain evidentemente no, però diciamo nel 90% delle squadre potrebbe giocarci, quindi certamente la Stomilla rientra in questo gruppo. Il Leao che abbiamo visto negli ultimi mesi, tra condizione fisica e mentalità, non è un giocatore che giocherebbe sicuramente ovunque. Nel Milan stesso, che l'anno scorso è arrivato quinto, Leao nell'ultima partita di campionato, quella decisiva, è partito dalla panchina, quindi ecco la differenza, ribadisco quello che ha detto Amorim e lo confermo, lo condivido, è la mentalità. Se Leao si mette in testa, come era successo nell'anno dello scudetto, che può fare la differenza per il talento che ha, allora non c'è dubbio, Leao più altri 10, adesso no.
1: Anche questo appunto è un discorso che abbiamo fatto veramente tante volte. Antonello, ci si sta avvicinando sempre di più ai sorteggi, quindi poi so che ti devo liberare, ma l'ultima domanda prima di salutarti te la pongo anche sulla gara di stasera. Il Milan di Amorim esordisce a San Siro e lo fa contro il Venezia, quindi ti chiedo un po' le scelte come potrebbero orientarsi. Io l'ho già detto più volte, sul Milan ancora dei dubbi ce li ho sulla tenuta e sugli equilibri, però ecco, è una sfida in cui si può pensare di fare bottino pieno.
0: Sì, Amorim confermerà, da quello che abbiamo capito, la formazione che ha battuto il Torino, quindi con ancora i big fuori, e per big intendo Pulisic, Modric e Rabiot, che per condizione fisica e atletica, secondo la Torre Rossonero, è meglio schierare a partita in corso. Quindi in campo ci andrà Maignan, Gira, De Winter e Pavlovic in difesa, a centrocampo Chukwueze, Yashari, Musa ed Estupiñán, poi davanti Gonçalo Ramos supportato da Sisse e Loftus-Cheek. Certamente non una formazione, diciamo, di altissimo livello, però il Milan ha fatto vedere delle buone cose dal punto di vista del gioco contro il Torino, in attesa che ovviamente arrivino poi i titolari, quelli veri, perché con tutto il bene per Sisse e con tutto il rispetto per Loftus-Cheek, con tutto il rispetto per gli Asciari, mettere Modric, Rabiot e Pulisic può cambiare tanto.
1: Può cambiare tantissimo, e poi attenderemo anche i test più probanti, che peraltro non sono neanche così distanti a livello di calendario. Antonello, io ti ringrazio per questo flash nerazzurro, ti lascio al tuo lavoro, quindi buoni sorteggi e buon lavoro. Grazie ancora.
0: No, Rossonero, non nerazzurro. ciao Lucio, ciao.
1: Ciao Antonello, ciao, un saluto ad Antonello Gioia. Intanto però andiamo anche a cogliere in diretta Alain Valnegri in questa parte finale. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio.
1: Allora Alain, tra poco andiamo anche sui sorteggi di Europa League, una competizione che a me affascina sempre molto, nonostante per qualcuno abbia perso un po' di valore. Io sono un grandissimo fan del calcio internazionale, anche di secondo piano e anche di terzo piano, la Conference League la adoro, quindi tra poco ci andiamo, ma faccio prima un po' di ordine sulla Champions League, quindi sui grandi palcoscenici Inter, Roma, Como e Napoli. Che aspettative hai? Prima dicevamo l'Inter può puntare ad arrivare anche direttamente tra le prime otto, quindi agli ottavi. Tra le altre, il sorteggio più difficile secondo me l'ha avuto la Roma, e poi ci sono Napoli e Como. Te che idea ti sei fatto?
2: Ma è un gran mistero, soprattutto per quanto riguarda il Napoli e il Como.

0: La Roma, secondo me la Roma farà una bella Champions, perché comunque ha organico e ha mentalità. Gasperini ha portato quella mentalità continentale che aveva bisogno la squadra. Sa giocare come vuole, il mercato sta, Radio Mercato ci sta dicendo che arriveranno ancora due colpi. Si è mossa bene la Roma, probabilmente è quella che si è mossa meglio quest'estate.
1: Molto.
0: E adesso vedremo se riescono a riprodurre un po' i percorsi Champions che ha fatto Gasperini a Bergamo, perché l'idea è quella, però vedo tutti gli elementi comunque allineati per poter fare una bella Champions. L'Inter l'anno scorso in Champions l'Inter fece cosa ha fatto in Serie A negli ultimi 5 anni, ovvero per colpa di una non motivazione o di non star sul pezzo durante 90 minuti gli è costato i primi 8 posti, poi sappiamo come è andata a finire. L'Inter sì. Sul pezzo deve almeno competere per i primi 8 posti, perché comunque la Champions è tosta, devi essere in forma nei momenti chiavi della stagione, però è vero che finisce comunque con un calendario molto agevole, dunque vedremo se riesce a mantenere l'obiettivo, perché è quello l'obiettivo dell'Inter, altrimenti vedo comunque 5-6 squadre avanti degli italiani in Europa oggi.
1: Sì, beh, in Champions League per valori effettivi sono d'accordo con te, l'Inter bazzica intorno a quel sesto posto, poi sorteggi, calendari, le condizioni fanno la differenza, e sappiamo che, come dicevo, per arrivare agli ottavi ormai abbiamo capito che serve fare circa 16 punti, che vuol dire o 4 vittorie e non perdere mai, o almeno 5 vittorie. Sì. L'Inter può farle, secondo me, però non è scontato, quindi dovrà cercare di tirare fuori il meglio di sé. Parlavi poi del mercato, io sono d'accordo con te, la Roma ha fatto un grande mercato. Devo dirti anche a questo punto, intreccio anche le ultime notizie, il Como prende Ricci, prende Ken. Sì. A me piace molto la profondità, il centrocampo sì. del Como, da Cugna, Miglia, Perrone, Cacheré, Ricci. Insomma, sono tanti elementi, tutti qualitativi. È vero che pagare lo scotto della Champions non sarà facile, ma io questa è una squadra che vedo molto competitiva anche per il quarto posto quest'anno. Oltre non credo, però sì. È lì nella lotta Champions, io la vedo lì.
0: Ma io ti dico che con gli ultimi due colpi, con Ricci e Ken, deve essere l'ambizione di confermare la Champions, perché comunque l'investimento è stato importante, non ha venduto nessuno, e questo è anche importante, poter contare ancora su Nico Paz un anno è importante. Perone aveva tante offerte, si è aggiunto Ken, Cialoba, diciamo che ha rafforzato molto la colonna vertebrale della squadra per poter giocare anche un calcio più diretto, più verticale, più fisico. Niente, sono molto curioso di vedere se riesce a cambiare pelle, perché Fabregas, cioè, quando vieni qua, io vivo a Barcellona, quando vieni al Camp Nou ormai devi stare negli ultimi 30 metri a difendere, certo. Se non sei capace ti porti 5-6 gol in Lombardia, dunque adesso vedremo se riesce a dare questo lato camaleonte alla sua squadra. Il mercato l'ha fatto con questa prospettiva, perché non sono arrivati tanti calciatori con l'idea proprio da Fabregas Ball, perché anche Miglia comunque viene dal Getafe, che è una delle squadre più difensive della Liga. Dunque, niente, vedremo. Anche il Como si è mosso molto bene. Secondo me Como e Roma si sono mosse meglio. L'Inter ha fatto pochi acquisti, però mirati, e sono giocatori di Premier.
1: L'Inter pure comunque ha lavorato molto bene, secondo me.
0: Sì, perché comunque si è consolidata, sono arrivati dei calciatori dal miglior campionato al mondo e dovrebbe fare la differenza quello per poter confermare lo scudetto.
1: Sì, io
0: poi
1: lo dicevo.
0: Napoli vedremo, perché Allegri ci può sorprendere. Allegri, quando lui è arrivato in panchine dove lui doveva dare continuità a un progetto, ha sempre fatto bene. Il problema di Allegri è quando deve costruire un modello di gioco e ripartire da zero, come nel Milan, come nell'ultima esperienza nella Juve. Però quando ha sostituito Conte a Torino l'ultima volta, comunque ha avuto grandi successi. Dunque vedremo come sarà. Si è mosso poco il Napoli, è molto curioso quello.
1: Sì.
0: E adesso vedremo se riesce a valorizzare la rosa dello scudetto, perché il 90% sono stati campioni d'Italia copre il campione d'Italia con Conte.
1: Sì, sì, è vero, è rimasta l'ossatura. E prima di spostarmi anche sulle squadre dell'Europa League e sulle altre competizioni, io l'unico dubbio sul Napoli, dove ce l'ho in difesa, perché sì. Badiashile è un ragazzo che in Ligue 1 aveva dimostrato di avere quelle doti un po' alla Konaté, alla Upamecano, sembrava poter fare un grande percorso, poi tra rendimento non all'altezza e tanti infortuni non è sempre riuscito a rendere, quindi è un interrogativo. Buongiorno Fortunato, sì. Rahmani nella difesa 4 balla un po' di più rispetto alla difesa 3, quindi io il Napoli dalla cintola in su, dal centrocampo in su, innegabile. Dietro devo dirti qualche interrogativo ce l'ho, è lì che pongo l'attenzione sul Napoli quest'anno.
0: Sì, sì, anch'io, Badiashile è una scommessa. Se fosse arrivato da, se fosse uscito dal Monaco, quando era Monaco interessava il Real Madrid,
1: come no?
0: Con 17 anni, io ricordo benissimo. Adesso sì, l'hai riassunto benissimo. Adesso io voglio capire bene l'altezza del baricentro, perché questo aiuterà anche Badiashile a integrarsi. Perché è chiaro che se va, e Allegri lo conosciamo, secondo me sarà una squadra molto prudente. Abbiamo visto a Genova, cioè a Genova l'ha sbloccata l'arbitro la partita. Fosse finita 0-0 non sarebbe stato uno scandalo, eh.
1: No, è vero che poi il Genoa forse non ha gestito perfettamente le energie, ma nella prima mezz'ora aveva messo in difficoltà decisamente la formazione azzurra. Però poi mi sposto anche sull'Europa League, vengo anche alle altre competizioni, all'EM, perché fra poco ci saranno i sorteggi di Europa e Conference League. Parto dall'Europa League, Milan e Juventus, con che obiettivi partono in questa competizione? Perché sono fra il novero delle favorite, io sono curioso di vedere le risposte di alcune inglesi, però nel complesso ti chiedo, Milan e Juve? Che cosa possono fare?
0: Ah, devono ambire a vincerla. Sinceramente devono ambire a vincerla, perché il Milan è l'unico trofeo che gli manca in bacheca,
1: l'ex
0: vero. Coppa UEFA e l'Europa League, e la Juve è un'opportunità per ripartire. Se ricordi bene, anche la Juve quando si rilanciò negli anni 90, il primo trofeo che vinse fu la Coppa UEFA, la famosa finale contro il Borussia Dortmund, e poi da lì in poi arrivò Lippi e poi sappiamo bene come andò a finire. Bisogna avere ambizioni in Europa League. L'Europa League è tosta, io amo l'Europa League come
1: anche
0: tu.
1: Io.
0: L'Europa League e la Conference sono le mie due preferite, perché comunque scopro calciatori, ci sono delle storie curiose,
1: stupende.
0: Ci sono anche comunque delle partite che ci riportano agli anni 70, 80, con delle squadre dal passato, dal glorioso passato, che hanno perso un po' di brillo e che comunque tornano in Europa, come l'Aston Villa per esempio l'anno scorso. Sì, io spero di vederle protagoniste, perché l'anno scorso la Roma è arrivata in un momento, non nel momento chiave della stagione.
1: No, è vero.
0: Perché altrimenti comunque in Europa League la fece benissimo, e il Bologna mancava qualcosa per andare più avanti, perché comunque anche ha perso contro la vincente. Niente, mi auguro di vederla andare in fondo, perché da lì anche bisogna ripartire. Le competizioni continentali, se non è la Champions, però vincere Conference, Europa League è importante per poter rilanciare il calcio italiano. E lì abbiamo una grande opportunità, come l'Atalanta anche in Conference fa parte chiaramente delle favorite.
1: Sì, decisamente, i valori non mancano in quelle competizioni lì, poi vedremo, come dicevo, ci sono le inglesi in Europa League, a me stuzzica molto il Bournemouth, anche se come sempre una squadra che tende a cambiare tanto, ha un allenatore capace, secondo me, come Rose, è una delle più interessanti lì in mezzo, io ci metto anche il Sunderland, però anche il Sunderland ovviamente deve strutturarsi. Sono quelle più interessanti. Crystal Palace lo metto leggermente dietro a queste qui, però
0: sì,
1: poi c'è il Bayer Leverkusen.
0: Per la prima volta probabilmente abbiamo delle squadre, le classiche squadre che hanno fatto benissimo un anno, e poi ti arriva l'Europa
1: e devi confermarti.
0: Dove concedi? Concedi in Premier, concedi in Europa. Vedo comunque delle rose un po' limitate per giocare le quattro competizioni, perché in Inghilterra giochi tre competizioni.
1: Sì.
0: È la prima volta. Prima il classico Aston Villa, Chelsea, eccetera, le vedevo molto favorite nelle proprie competizioni. E quest'anno faccio fatica non vedo un inglese più favorita delle nostre italiane, per esempio.
1: No, assolutamente no. Sono d'accordo.
0: Dunque,
1: con te.
0: Dunque, vedremo, è aperta quest'anno e ben venga. Forse la conference quest'anno è molto competitiva, perché con il Monaco, il Brighton secondo me è avanti rispetto
1: a Bournemouth,
0: Sunderland per progetto. E la conference con l'Atalanta, col Brighton, con il Monaco, occhio, perché anche lì ci potrebbe essere una sorpresa. Il Getafe, che è comunque una squadra scorbutica, molto difficile da affrontare, lì ci potrebbe essere comunque una competizione forse con un livello globale più alto da quando esista la conference.
1: Sì, di sicuro più equilibrata. Poi c'è anche il Friburgo, che comunque la finale d'Europa League l'anno scorso
0: se l'è
1: giocata. Quindi sarà interessante vedere poi anche l'Atalanta come riuscirà a cavarsela. Beh, Alen, a questo punto io direi che possiamo lasciarci, perché fra non molto inizieranno i sorteggi, quindi poi vedremo che storie, che incroci riguarderanno le squadre italiane, non solo in queste, ripeto, due splendide competizioni per chi, come il sottoscritto, ma anche come te, Alen, è appassionato dei campionati esteri, ma anche di quelli nettamente minori, che regalano storie fantastiche. Da sempre, devo dire, una mia passione, quasi un mio fetish, quello dei campionati minori. Alen, ti ringrazio veramente, è sempre un piacere parlare di calcio con te, ti auguro un buon fine settimana, grazie ancora.
0: Grazie anche a te, ciao, buon lavoro, ciao.
1: Grazie ad Alen Valnegri, mentre noi stiamo arrivando alla fine di questa settimana di Rotocalcio e ovviamente anche dell'editoriale. Come detto, il sorteggio inizierà alle ore 13, la cerimonia dei sorteggi comincerà alle ore 13 e poi si svilupperà nel corso del primo pomeriggio, dal quale capiremo i percorsi di Milan e Juventus in Europa League e dell'Atalanta in Conference League, dopo che i nerazzurri nella serata di ieri sono riusciti a strappare l'accesso alla League Phase, alla fase finale, dopo aver eliminato gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio e saluto Gabriele Latini in cabina di regia che mi ha accompagnato. Adesso però rimanete incollati, perché comincia Maracanà, prima con l'anteprima dalle 13 alle 14 con Marco Piccari Francesco Tringali, poi dalle ore 14 arriverà Stefano Impallomeni insieme a Marco Piccari, tutti i tantissimi ospiti della puntata del venerdì, il giro dei campi, insomma veramente tanti temi. A questo punto buon proseguimento sempre su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative e dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli è un attimino, incontrandosi Arsenal, anche Manchester City non ha un girone facilissimo perché a queste due big del calcio inglese deve aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, la tripletta a partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo, però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere, il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter che è la favorita su tutte e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina e dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri che è passato a scadenza di contratto alla Juventus, e di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen, dietro gli attaccanti sono rimasti comunque oltre a Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine di Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina, di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti oltre a Castro dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni del Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo, se tutti questi elementi, soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
0: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
1: Questo è un bel punto interrogativo, è vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento, e poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico che rappresentava un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì, abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
0: Lunedì scorso, Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
1: Onestamente, in questi termini, sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Ken, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mário come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
0: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
1: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9 e mezzo, come si suol dire. È vero che nelle ultime due stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Ken arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus e contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Ken è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9 e mezzo, sotto punta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Ken racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche: era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo. Caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Ken. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere: Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno. E secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
0: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria, e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
1: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Attà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere specializzata, a Jimenez, a João Mário, Dragusin, Vieri. Quindi è una squadra che soprattutto è reparto arretrato, con De Gea in porta, ha anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese diventerà Parisi, a destra ci sono Jimenez e João Mário, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragusin, Vieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando.
0: Fabian è andato al Parma
1: ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rove in direzione Bergamo.
0: Sì,
1: è una trattativa abbastanza ben avviata. La cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a breve dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
0: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti la società bianconera si è complicata la vita?
1: Zirkzee Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboigny, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena. Un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex Udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
0: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboigny rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
1: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboigny è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito. Quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
0: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci. Non è ancora però definitivamente esploso Ricci. Cosa ne pensi?
1: Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone e da Cuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, è un professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1000 alternative con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo: Diawò, Passe, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
0: Ma
1: E
0: in
1: che
0: campionato, secondo te,
1: attraverso
0: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
1: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti al Liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso a Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
0: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
1: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo, lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 3 anni al Barcellona e nella nazionale. Guius è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa, per un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
0: Walter Made naturalmente sarebbe più esperto, più maturo. È un altro
1: Prego.
0: obiettivo. Walter Made, il giocatore
1: Sì,
0: tedesco.
1: però sembra che addirittura era stato affiancato anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dioxe. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto, più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è il giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
0: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
1: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
0: Senti, a proposito di
1: Sarebbe.
0: attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
1: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato e rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta. Lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
0: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da
1: Su
0: parte
1: cui
0: di
1: però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco, sul
0: Pio.
1: gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
0: Sì. Eugenio, grazie mille.
1: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: la tradizione va rispettata e onorata. Tu puoi aver fatto cose favolose, ma non è che le devi fare solo quando giochi la Champions, anche perché non è prevedibile che l'Atalanta la giochi tutti gli anni il più importante torneo continentale. E mantenere uno standard molto elevato ti aiuta a vincere, insomma, vincere aiuta a vincere, vecchio adagio in cui credo tantissimo, e tra l'altro aiuta a creare quella mentalità positiva e, perché no, vincente.
1: Ma noi dobbiamo partire dal fatto che il Napoli più di un anno fa era quasi convinto di separarsi da Conte e aveva progettato il futuro con Allegri. Allegri doveva arrivare a Napoli con un anno di anticipo. Allegri chiede evidentemente De Bruyne, quindi De Bruyne è un calciatore progettato, insomma, preso per il progetto tecnico di...
2: La Fiorentina era abituata ad avere Ken che attaccava la profondità sempre, comunque si buttava dentro come un missile nella difesa avversaria, e invece con Pellegrino è tutta un'altra cosa. Pellegrino, abituato alle barricate di questa, è un giocatore che praticamente già parte pensando che dovrà giocare l'80% della partita a spalle alla porta.
3: Secondo me l'unico rimpianto potrebbe averlo Leao, nell'aver fatto forse un po' frettolosamente certe dichiarazioni a fine campionato scorso. Evidentemente si è un po' sopravvalutato quando ha detto non voglio restare al Milan, è ora di cambiare aria. Non si aspettava, secondo me, che le uniche offerte arrivassero dalla Turchia, dall'Arabia Saudita, adesso dall'Aston Villa.
1: Alla Juve noi siamo abituati a vedere altri giocatori, un'altra tipologia di squadra, e questo indubbiamente negli anni, negli ultimi anni, bisogna dare atto che è stata una Juve che ha fatto una gran fatica a arrivare ai vertici. Maracanã.
4: Siamo entrati, caro Francesco Tringali, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà.
5: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: È venerdì, che ci porta alle partite, perché già stasera si gioca, veniamo dalla gara dell'Atalanta di ieri, poi ci sono tutte le situazioni di mercato, i sorteggi di Champions, i sorteggi di Europa League che stanno per cominciare, insomma, tanti temi oggi, perché poi andremo a discutere pure i sorteggi di ieri. Che dici? Mamma mia.
5: Beh, non è andata poi così male, secondo me, poi alla fine, nel senso che...
4: Ma in un... A Roma Maluccio, ragazzi. Già
5: sì,
4: è capitata.
5: No. Sì, vabbè, è vero, dai. Però io non... Comunque sei in Champions League,
4: te lo devi
5: aspettare, che devi andare ad affrontare squadre forti, ci sono incroci romantici.
4: Va a Manchester.
5: Sì, no, forse la Roma ha la situazione peggiore, però sai, ti ripeto, noi oggi chiederemo se c'è la possibilità di portarle tutte e quattro.
4: Sì,
5: se c'è la possibilità di fare bottino pieno.
4: Oppure se c'è qualcuno che invece sta a casa.
5: Di sicuro ci sono dei percorsi un po' più complicati, però ragazzi, we are in Champions League, come direbbe Claudio Ranieri, e quindi era ipotizzabile una situazione del genere. Certo è che la Roma in seconda fascia di sicuro si poteva aspettare qualcosa di meglio rispetto già a Napoli e Como. L'Inter ha chiaramente, essendo in prima fascia, un percorso un po' più morbido, però nel
4: però bello
5: complesso,
4: questa
5: diciamo,
4: sfida di Mourinho con le sue ex.
5: Sì, soprattutto.
4: Ci sono anche delle partite molto romantiche, perché c'è la sfida appunto di Mourinho con le sue squadre, con le ex squadre. C'è Fabregas che incrocia il Barcellona, e c'è anche De Bruyne che incrocia il City. Insomma, ci sono anche delle cose a livello, diciamo, sentimentale, emozionante, molto bello. E poi hai ragione quando dicevo è la Champions.
6: Delle den, delle don, come on!
4: La Champions, che ti aspetti di incontrare? Insomma, è bello così. Poi vediamo che succede. Oggi chiederemo se possono passare tutte e quattro. Se possono andare avanti e accedere alla fase di eliminazione. La vedo durissima. Che possono andare tutte e quattro. Io me ne gioco due.
5: Quali sono? Inter e Napoli.
4: Sì, Inter e Napoli.
5: Io firmerei
4: per la Roma è dura, ragazzi.
5: Firmerei per la Roma è dura. Sì, però comunque vediamo, dipende. Allora, è dura sì, però dipende sempre dall'andazzo generale di questa League Phase, che non ha diciamo dei criteri di punti sempre, no, coerenti in tutti questi primi due anni che c'è stata, nel senso che lo scorso anno abbiamo visto anche squadre passare con 9 punti, passare nel senso andare quantomeno ai playoff.
4: Sì.
5: Io credo che se riuscissimo a portare Inter e Napoli subito agli ottavi e la Roma ai playoff e sacrificando il Como, ovviamente è un'ipotesi e speriamo ovviamente di portarle tutte e quattro. Il Como è quella che ha chiaramente meno possibilità perché oltre agli incroci che hai già detto tu ospiterà tra l'altro i campioni d'Europa del Paris Saint Germain, è al debutto, un po' lo scotto potrebbe pagarlo. Di sicuro possiamo ritenerci soddisfatti, caro Marco, se
4: Como quello che fa in più è tutto di guadagnato, parliamoci chiaro, quello che non riesce a fare in questa competizione ci può anche stare, la prima volta, l'esperienza. Cambia tutto, cambia proprio tutto, tutto, tutto. Lo sai che ieri ho sentito Zenga, mi ha colpito nel commento, ha detto guardate che cambia tutto, ma non cambia solo per i giocatori, per l'allenatore,
5: sì,
4: cambia per la struttura, per i magazzinieri, per tutto. Cioè è un altro mondo fare campionate e coppe, soprattutto la Champions, quindi quello che fa in più il Como è tutto di guadagnato, se non dovesse arrivare, diciamo... il passaggio, cioè hai fatto la prima grande esperienza, la fa Fabregas, la fa la squadra, la fa tu, la città, tutto quanto.
5: Sì, sì, è vero.
4: Quindi io grandi aspettative.
5: Infatti,
4: no,
5: se il Como va fuori non possiamo, darla come però, una delusione.
4: Però
5: della
4: per me
5: Champions.
4: qualche sfizietto se lo può togliere perché è una squadra che ha qualità, che ha organizzazione e quindi magari può fare pure qualche bella partita, qualche risultato a sorpresa, non lo so, dai, di scontato non c'è nulla. È chiaro che è quella che può rischiare qualcosa in più e non sarebbe così drammatico, ecco.
5: Allora ti dico invece l'Europa League perché sta per iniziare il sorteggio con Milan e Juventus protagoniste tra le italiane e allora vado a leggervi anche un po' quali sono le urne perché in urna 1 di Europa League abbiamo Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, quindi le due italiane nel pot 1 per quanto riguarda i sorteggi, poi Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. Le possibili avversarie quali sono? Ferencváros, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes e Anderlecht in urna 2. Urna 3, Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, squadra slovena, Jagiellonia, polacca, Omonoia, cipriota e Celta Vigo, ovviamente spagnola. Poi Hoffenheim, Besiktas e qui i possibili incroci relativi a Italiano, Vlahovic, Miretti, tutte vecchie e recenti conoscenze. Torrens, che è una squadra portoghese, Apoel Beersheba, gli israeliani, Nijmegen, olandese, Lofi, Creta, greca, Lillestrøm, norvegese, poi Levski, Sofia e Ararat, gli armeni dell'Ararat in quarta fascia. Questo per quanto riguarda il sorteggio di Europa League che avrà sostanzialmente lo stesso procedimento di quello che avrete visto ieri in Champions e vediamo che tipo... Anche la quarta fascia, per esempio, c'è il Besiktas. Quindi chi incontra questa squadra in quarta fascia è sicuramente una situazione un po' particolare.
4: Vabbè, vediamo, speriamo anche qui che naturalmente Milan e Juventus possano arrivare più lontano possibile in questa competizione che già mi sembra essere un po' più alla nostra portata. Ecco, quindi speriamo, insomma, qui speriamo e uso anche questo termine, pretendiamo un cammino molto dignitoso, più che dignitoso, dei due club tra i più titolati, no? che ci sono in Italia. Quindi ci auguriamo che Milan e Juventus possano veramente fare un cammino importantissimo.
5: Subito dopo c'è quello di Conference con l'Atalanta, che chiaramente ieri col gol di Scamacca si è garantito un posto.
4: L'Atalanta, ho visto la partita non benissimo, però Scamacca ha salvato praticamente un po' tutto. Meno male. E dunque, poi ci sono tutte le altre news di questa giornata che riguardano anche il mercato, che riguarda, abbiamo detto, di Ken, che tra l'altro, ecco, leggo qui dal sito di Firenze Viola, riportano le parole di Grosso che dice: Ken, tutti commettono ingenuità, vediamo oggi che succede. Dice che si è allenato bene, quindi che fa? Lo gioca? Io veramente
5: no.
4: Ci sto a capire più.
5: No, è soltanto un accompagnare l'addio.
4: Accompagnatelo perché ora.
5: Sì, no, lo stanno proprio accompagnando all'uscita.
4: Invece Leao dove l'accompagnano? Lo accompagnano? No, sai, Leao adesso deve decidere è lui che tiene la palla a Leao, tiene sotto scacco il Milan. Leao, capito? È lui che deve decidere dove andare. Tutta questa fila non si è palesata per Leao, ci sono due squadre, due discrete squadre, insomma, ma forse lui si aspettava qualcosa di più, no, nella sua testa. C'è la Stonville e il Galatasaray.
5: Di più come squadre, come più squadre, blasinate.
4: Forse si aspettava, che ne so, che lo chiamasse non lo so, io credo, insomma, che se non sono arrivate altre squadre un motivo ci sarà, no? Io parto dal presupposto che insomma questo è stato un giocatore che a sprazzi ha fatto vedere del talento, molto a sprazzi, poco continuo, a 27 anni penso che sia difficile cambiare, questo è Leao. Io dico che lui deve ringraziare di aver vestito quella maglia e di aver portato pure il numero 10, perché di 10 c'ha poco.
5: Io invece penso che 53 milioni siano davvero troppi.
4: Eh beh, io ti ho detto che...
5: Sono d'accordo con te. Sono davvero troppi 50.
4: Quindi vediamo, perché vabbè, il Milan fa una richiesta, poi bisogna vedere chi se qualcuno si avvicina. Poi so che però è il giocatore pure che deve accettare, quindi sta lì e vede, vabbè, che faccio? Vado alla Stumbilla o il Galatasaray? Dove vado? Forse anche lui ci sta pensando. Vabbè, che vi devo dire, vediamo che succede sotto questo aspetto per quello che concerne le uscite. Poi c'è anche
5: comunque
4: la questione che sì,
5: scusami, se non dovesse cambiare niente, ma lui pare aver accettato la Stonvilla, lui sembra aver accettato la Stonvilla e il Fenerbahce rimane, scusami, il Galatasaray rimane in questo momento un po' più indietro. Però la sua scelta principale è quella di andare alla Stonvilla.
4: Scegliesse andasse, insomma.
5: Chiaramente, perché vuole giocare in Premier e sicuramente rispetto ai soldi dei turchi sarebbe una scelta più logica.
4: Vediamo, e poi vado sul sito di Tutto Mercato Web, perché che si vede solo la Juventus, avrebbe tranquillizzato Massara, vi ho dato la mia parola, però anche qui sembra, da quello che abbiamo raccolto, da quello che abbiamo un po' letto, sentito, poi ne parliamo tra poco con Niccolò Ceccarini e poi tutti gli altri di Tutto Mercato Web, però un'offerta è arrivata, che sì, però lui tergiversa, 3,5 di ingaggio, 2+1.
5: Allora, scusami Gabri, mi aiuti un secondo, perché vi devo dare anche il girone del Milan, se mi blocchi un secondo.
4: Vai.
5: Allora, il Milan, Benfica, Olympiakos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Armenia e Levski Sofia. Questo per quanto riguarda il Milan. Se mi mandi poco poco indietro faccio anche la Juventus, perché è uscito anche il girone della Juventus. Eccolo qua,
4: qui.
5: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta, Vigo,
4: sì. NEC,
5: e Beersheva. Quindi questo è il sorteggio delle italiane, e devo dire che comunque
4: mi sembrano due situazioni dove possono far bene, insomma, dai, no? Entrambe
5: sì,
4: le squadre.
5: Sì, assolutamente.
4: Mi sembra così, diciamo,
5: proibitivo, no?
4: Proibitivo
5: non è
4: per nessuna delle due, quindi te ripeto, stiamo parlando di Juventus e Milan, che inserite in questi giorni dove ci sono alcune squadre, no? Quindi dai, tutto sommato bene così, e quindi il sorteggio dell'Europa League, che l'avversario
5: speriamo di poterle portare tutte e due a
4: sì, ma devono farlo ancora, se perdonami, già fatto
5: le avversarie della Juventus,
4: fatto. Tutto a posto. Vabbè, bene così, dai, poi lo ripetiamo magari, perché c'è una lista di squadre e lo ripetiamo a beneficio di coloro che si sono magari collegati da poco, gli ridiamo un po' l'elenco delle squadre. Dicevamo appunto di che sì, che vediamo che cosa succede, perché sembra che c'è ancora un po' di tentenna, lui è lui che deve accettare, quindi sembra che vorrebbe un po' più dal punto di vista economico, ecco.
5: Sì, anche se poi ho letto 7 milioni in 2 anni che gli garantirebbe la Juventus, non so se forse si aspettava di più, anche per averla aspettata così a lungo, c'è stata questa azione di disturbo da parte della Roma.
4: Qualcuno dice
5: che
4: la Roma ancora
5: mai...
4: è dentro.
5: Però, ma non ha mai affondato, cioè non ha in mano due offerte da poter
4: oggi
5: dire
4: addirittura
5: poter
4: la Gazzetta
5: scegliere.
4: Dello Sport diceva che dal punto di vista economico la Roma poteva fare qualcosa di più rispetto alla Juventus,
5: che però non ha fatto
4: sull'ingaggio del calciatore. No, però lui c'è questo indizio che abbiamo letto prima, che lui ha tranquillizzato Massara, ha detto vi ho dato la mia parola, però al momento lui non ha dato ancora l'ok e quindi vediamo.
5: Non lo so, io credo che alla fine si proceda con la Juventus.
4: Ma sposta poi... così tanto che sì?
5: In un centrocampo come quello della Juve...
4: È quello che realmente mancava al centrocampo?
5: Per caratteristiche no, cioè non mancava lui.
4: Cioè siamo sempre nella situazione dove sì, hai preso che sì, che dovrebbe rimpiazzare Thuram perché è infortunato, però alla fine... poi prendi un giocatore, allora faccio sempre un po' l'avvocato del diavolo o la zanzara fastidiosa, no? Proprio perché devo avere questo ruolo. Prendi un giocatore che viene dal campionato arabo, un giocatore che ha fatto bene con l'Atalanta, molto bene col Milan, Barcellona no, insomma non benissimo, e poi va in Arabia, lo prendi a 30 anni. Per caratteristiche è quello che mancava al centrocampo della Juventus, perché poi se dobbiamo dire che un giocatore interessante, ok, non so perché,
5: però tipo, è un'opportunità, Marco,
4: non so che tipo di che si trovi, perché io onestamente non so che si trovi. Fa testo il mondiale è un torneo che dura poco, campionato sono tante partite, una stagione intera, campionato, Champions, Coppa, eccetera eccetera, no, Champions no, Coppa comunque, l'Europa League non lo so, io faccio questa esposta così tanto da definire il centrocampo, cioè, o manca ancora qualcosa lì in mezzo, o siamo sempre come l'anno scorso?
5: No, come l'anno scorso non sono d'accordo, perché comunque vai ad aggiungere un giocatore, poi vediamo cosa ci dice il campo, ma vai ad aggiungere un giocatore forte, esperto, che magari non ha le caratteristiche, però non mi puoi dire che è la stessa cosa dello scorso anno.
4: Quindi è più forte dello scorso anno?
5: Il centrocampo?
4: Centrocampo, la Juve.
5: No, la Juve, allora, se mi dici il centrocampo posso anche azzardarti un sì. Nel complesso, secondo me, non è una Juve più forte dello scorso anno. Soprattutto se questo Colomuani, soprattutto se non c'è un'alternativa in attacco, non posso dire, soprattutto perché dovrei fare 2-3 mesi senza Yıldız, al momento, al 28 di agosto, non è assolutamente una Juve più forte dello scorso anno. Poi, giudizio magari cambia reparto per reparto, ma nel complesso io ti dico che la Juve, se ti devo dire, si è rinforzata, io ti dico di no.
4: Va bene, vediamo.
5: Però che cosa vuol dire? Che questa Juve non può sicuramente non può ambire lo scudetto, ma lo sanno anche loro. Ma il fatto di non essersi rinforzata, che cosa vuol dire? Che la Juve non può ambire al quarto posto?
4: No, ci può lottare, ci ha lottato l'anno scorso. Siamo lì, insomma.
5: E basta.
4: Cioè, io mi chiedevo sulla valenza del mercato, cioè nel senso, mancava... Allora, non c'è il centravanti, perché non ce l'hai. E Spalletti, so, due sessioni di mercato che chiede un centravanti. Arriverà in questi ultimi giorni?
5: Difficile.
4: Vediamo. Secondo me non arriva. E quindi lui, la sua richiesta ancora una volta non è stata esaudita. Un centravanti serve a questa Juventus. Che fai? Affronti la stagione con Colomani e David? Mi sembra veramente, possiamo dire, un indebolimento del fronte offensivo. Non c'hai nemmeno Yıldız per 3 mesi. Attenzione, E quindi prendi che sì. Se, quello che domando io, cioè io parlo di una valutazione sul mercato. Allora lasciamo stare i giocatori, non valutiamo i giocatori, valutiamo il mercato. Serviva un centrocampista che potesse aumentare la qualità della Juventus. Con che sì la aumenti?
5: No.
4: Allora ne prendi un altro adesso? In queste ore, in questi giorni?
5: Basta.
4: Allora quindi siamo sempre lì, insomma, non è cambiato niente. Evidentemente, però, evidentemente Spalletti ha un'altra idea.
5: Ti rispondo facendo una domanda. Con questa squadra la Juve può arrivare quarta? Può giocarsela? Può essere competitiva per il quarto posto?
4: Adesso a fatica ce l'ho, a fatica però, perché
5: può
4: non è
5: fare
4: che
5: una buona Europa League?
4: Non lo so. che ti devo dire?
5: Una buona Europa League, non ti dico che deve andare
4: in
5: vincere.
4: Finale. Milan e Juve devono andare in finale, una delle due deve arrivare in fondo. Parliamoci chiaro.
5: Secondo me la Juventus non aveva le potenzialità per fare un mercato da scudetto. Perché poi è quella la grande differenza. Fare
4: un mercato da scudetto, un mercato logico, cioè di scelte. Io questo dico, non deve... cioè ti manca un giocatore di qualità in mezzo al campo, sì o no? Mi rispondete a questa domanda, manca qualcosa di qualità in mezzo al campo alla Juve, sì o no? Io penso di sì. È stata sopperita questa lacuna? No. Questo è, cioè, serve un centravanti alla Juve, sì. Arriva
5: forse
4: questo
5: due,
4: centravanti.
5: Forse due le servivano.
4: Che vi devo dire, ragazzi? Cioè, io dico questo. Cioè, parliamo del. Lasciamo stare la valutazione sui singoli calciatori. Valutiamo il mercato. A me non mi sembra che sia stato fatto un mercato per far fronte alle lacune. Ma magari sbaglio io, ripeto, questa è una mia idea. Poi, se io sbaglio, sono felice di sbagliare. Perché, insomma, ci sono altri che fanno questo lavoro e lo devono fare molto bene perché sono pagati per fare questo lavoro. Io devo soltanto fare delle valutazioni. Stop. Vabbè, dai, vediamo che cosa succede. Dai, ci sono ancora giorni di mercato. Tra l'altro, mi dai anche l'occasione, intanto, per salutare gli amici del canale 61 del digitale terrestre sul nazionale, proprio per anche ricordare che lunedì e martedì, prendete nota, saremo

0: che mi vuoi dare, Francesco, altrimenti sentiamo al volo anche un messaggio. Ripetiamo magari i sorteggi delle due italiane.
1: Magari lo facciamo dopo, quando ci collegheremo anche con gli amici di GolTV, così ne approfittiamo.
0: Va bene, così abbiamo le...
1: Allora, no, volevo soltanto leggerti questa news che puoi accompagnare anche facendola vedere in TV per quanto riguarda tutto il mercato web, perché
0: eccola.
1: Ci sono queste strategie di Mancini rispetto ai convocabili, gli italiani di seconda generazione.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di Tre Soldi, che è l'attaccante del Club Brugge, perché ha scelto di giocare per l'Italia. Un attaccante molto bravo, molto forte, seguito anche dalla Roma quest'estate. Si attende semplicemente l'ok da parte della FIFA. Sappiamo che Mancini è sempre stato molto attento, e ricordate che cosa fece con Retegui, che andò proprio a prenderlo in Argentina. L'altro giocatore che piace molto è Alessandro Romano del Cagliari, che ha già segnato in Serie A contro il Parma, ha giocato sempre nelle giovanili svizzere, così come Tre Soldi ha fatto con la Germania. Ma poi
0: prendere?
1: Ha scelto l'Italia. Romano?
0: Sì.
1: Assolutamente sì, così come puoi prendere anche Matteo Palma, che ora è infortunato. Però è un altro convocabile, ma è l'unico che in questo momento ci sta pensando. L'Udinese, per lui, ricordiamo, ha rifiutato offerte superiori ai 30 milioni di euro dal Bayer Leverkusen pur di trattenerlo.
0: Sentiamo un vocale e poi andiamo in pausa.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io ho notato una cosa nella prima giornata, che in pochi hanno sottolineato, anzi forse nessuno che io ho sentito. Io mi sono soffermato su due squadre, su due partite, Udinese-Como e Venezia-Lecce. In queste due partite, 44 giocatori schierati, titolari, ce n'era tre italiani. Zaniolo nell'Udinese, Falcone e Gallo nel Lecce.
0: Che vuoi dire? Che
2: te devo... 3 su 44. Io credo che questo sia un problema abbastanza serio.
0: No, molto.
2: E non ho guardato tutte le altre squadre, perché probabilmente ce ne sarà stata qualche altra partita dove c'erano pochi italiani. E quindi questo è un problema che secondo me va affrontato in qualche modo. Non so come, ma 3 giocatori su 44 credo che siano troppi pochi.
0: Ma ti posso dire una cosa, Antonio? Tu dai uno spunto che è interessantissimo, e sono d'accordo con te, è un problema, sono troppi, non puoi mettere una legge che possa limitare praticamente o comunque imporre l'uso dei calciatori italiani, quindi anche qui bisognerebbe anche capire questo, no? Perché molte volte sento, ma devono applicare, non si può fare. Io però dico una cosa, e mi fermo, andiamo in pausa. Il signor Paolo Maldini, che ha lasciato la nazionale italiana perché non hanno nominato Pirlo CT della nazionale, quindi gli è mancata la fiducia, tutti questi grandi discorsi. Il signor Paolo Maldini, il primo compito che doveva fare era proprio questo. Siccome io ho sentito per settimane che il problema del CT non era un problema, perché insomma non è questo il vero problema, certo un CT lo dovevi nominare, però far naufragare tutto perché non hanno nominato Pirlo, quando invece il vero problema era nelle fondamenta del nostro calcio, forse il signor Maldini con Leonardo dovevano rimanere, magari accettare anche che il presidente della federazione gli aveva imposto di cambiare nome e dire no, signori miei, Pirlo, andiamo a prendere uno un po' più esperto perché c'è la nazione Mancini, e intanto loro potevano lavorare su questo tipo di problema, perché era questo il vero problema che bisognava affrontare da subito. Invece saluti, perché non hanno nominato un CT che non meritava di fare il CT, Pirlo, se ne sono andati. Il problema è questo, e ha ragione Antonio, però si poteva iniziare da questo, cioè poteva essere posto come primo problema proprio questo. Poi il CT, visto che tutti quanti, ma non è questo il problema, ma non è questo il primo problema, andava nominato. E dico pure che lo doveva nominare subito il presidente della federazione, come è sempre avvenuto, perché sta figura del direttore tecnico io ancora non l'ho capita nella nazionale italiana. Quindi la prima cosa che poteva fare Malagò è nomino il CT, poi chiamo Maldini e Leonardo, dico adesso come facciamo per riformare il calcio dal basso, e fermo,
1: fermiamoci.
0: Beh,

0: Bene, siamo tornati, caro Francesco Tringali, siamo tornati. Allora facciamo una cosa, abbiamo lasciato così per fare, facciamo un riepilogo dei sorteggi di Europa League di Juventus e Milan, proprio a beneficio di coloro che magari si sono messi in ascolto in questo momento e chiedono, ma non dicono niente dei sorteggi, vai.
1: Sì, allora sorteggi. Intanto salutiamo gli amici di Gol TV, benvenuti nella nostra anteprima di Maracanã. Sono usciti, allora in questo momento sono in corso anche quelli in Conference League per quanto riguarda l'Atalanta, ma intanto Milan e Juventus in Europa League hanno le loro avversarie. Le otto avversarie del Milan sono queste: della prima fascia il Benfica ad affrontare in casa e l'Olympiakos in trasferta, il Ferencváros in casa e il Salisburgo in trasferta, poi sempre in casa il Sunderland e il Bournemouth in trasferta e poi in casa l'Ararat Armenia e a Sofia contro il Levski in trasferta. Queste sono del Milan, ve le ripeto: Benfica, Olympiakos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia. Per quanto riguarda la Juventus invece, Real Sociedad in casa e AZ Alkmaar in trasferta, Rennes in casa e Ferencváros fuori, Omonia e Celta, Omonia in casa, Celta in trasferta e poi NEC in casa e Apoel Beersheba in trasferta. Anche qui ve le ripeto, le avversarie della Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia e Celta, NEC e Apoel Beersheba.
0: E vedi, mentre tu parlavi abbiamo preso i social di tutto Mercato Web, Instagram, dove appunto trovate questo Spalletti, la foto di Spalletti con le squadre che affronterà la Juve, con l'elenco che hai fatto appena tu, con le partite anche come si giocheranno, quindi Juve Real Sociedad, AZ Alkmaar Juve, via dicendo, le trovate tutte in elenco. La Juventus in casa affronta la Real Sociedad, poi il Rennes, l'Omonia, il NEC. E basta, queste sono le partite che farà in casa la Juventus. Diamo anche uno sguardo così al punto di vista grafico al Milan, così inquadriamo anche graficamente un po' il tutto. Ecco qui, il Milan, come hai detto tu, in casa avrà il Benfica, il Ferencváros e poi il Sunderland e l'Ararat Armenia. Vabbè, dai, insomma, sono, ripeto, mi sembrano bella sfida con il Benfica. Ambiente caldo con l'Olympiakos, però il resto mi sembrano, sì, Salisburgo, una squadra che, però tutto sommato mi sembrano due gironi alla portata delle
1: sì,
0: nostre, dai.
1: Assolutamente sì.
0: Allora 331 8200 213 per i vostri messaggi.
1: Scusami, c'è il girone invece dell'Atalanta che pesca l'Ajax, il Paphos, il Borac, il Kairat Almaty, il Riga e il Mialbi. Questo è il girone dell'Atalanta il cammino dell'Atalanta in League Phase in Conference League, ovvero Ajax, Paphos, Borac, Kairat Almaty, Riga e Mialbi. Queste insomma gli avversari dell'Atalanta, unica squadra ovviamente italiana in Conference League.
0: Allora sì, tra l'altro ieri sera passa il turno, quindi giocherà di giovedì il nostro Sarri.
1: Sì.
0: Quindi giocherà di giovedì. Bruttina partita ieri, devo dire la verità.
1: Sì, partita...
0: Io ancora, sono sincero, non ho capito ancora l'Atalanta, ma ci sta. Siamo alla seconda partita ufficiale. Ieri ho visto, sì, la difesa a 4, questo diciamo tentativo di mettersi a 5 quando devi difendere, quindi abbassando gli esterni. Si stringono gli interni, insomma i classici movimenti del 4-3-3, però insomma poi sviluppo del gioco poco, veramente ancora molto lontano.
1: Sì, è vero, però siamo ad agosto, in Conference League, proprio dovevi fare una partita un po' più sporca, vincerla con un episodio, così ha fatto, io credo che sia...
0: No,
1: sì,
0: Sabata Scamacca.
1: È chiaro che poi più avanti,
0: il centravanti,
1: partita dopo...
0: Centravanti, la Sabata.
1: Centravanti. Di peso. Come non piaceva a
0: lui. vabbè, dai. Allora, vediamo, dai, siamo...
1: Che poi, scusami, tra l'altro gli mette un dubbio in più in testa perché c'è questo ballottaggio tra Krstović e Scamacca. Krstović che è stato decisivo nella partita in campionato col Sassuolo. Scamacca è subentrato ieri sera e dopo 5 minuti decisivo per la qualificazione. Un bel tema, anche per chi fa il fantacalcio, mi raccomando, fate la formazione perché stasera c'è Milan-Venezia.
0: Sì.
1: Ed è difficile scegliere tra Krstović e Scamacca perché non si sa ancora chi avrà la titolarità in questa Atalanta.
0: Vediamo. Tra l'altro poi l'Atalanta giocherà lunedì sera contro il Bologna, quindi ci sarà tempo. Allora, qualche messaggio al volo che prendo, qualche testo scritto da parte di Antonio che dice: se avesse preso la Juventus Lobotka o un Koné, sarebbe sicuramente una squadra più forte dello scorso anno, ma con Locatelli che sì, cambia poco o nulla, secondo me. Io, ecco, questo sono abbastanza d'accordo. Lobotka era veramente
1: Koné, però
0: ma Koné perché comunque più giovane, sarebbe stato un investimento più forte, insomma. Però ecco, un giocatore come Lobotka serviva veramente, uno di queste caratteristiche, ecco. Poi Bernardo mi saluta, lo saluto e lo ringrazio anche per il messaggio.
1: L'amico colombiano
0: ci arrivo, guarda, veramente che mi dà ragione, lo ringrazio, ma quello che mi stupisce è che ci segue dalla Colombia,
1: da Cartagena.
0: Sì. Dice che grande, no, insomma.
1: Ma su cosa avevi ragione?
0: Sul discorso della Juve, penso, quello ho fatto in questo momento. Cioè, ne ho fatto uno solo. Allora, no, ho parlato anche di Maldini e Rosolino mi dice: Marco, secondo me è proprio quello il motivo della scelta di Maldini. No, Rosolino, il motivo non è quello, perché loro lo doveva dire. Il motivo, poi, nella sua intervista, lui ha anche detto che aveva scelto altri nomi. Ha fatto i nomi di Grosso, di De Rossi e poi ultimo Pirlo. Quindi il problema è stato il CT. Il resto è una nostra interpretazione, perché in realtà non ha detto questo.
1: No? Sì, sono d'accordo.
0: Questo era il problema. Dica, dove
1: deve andare? No, assolutamente. Stavo seguendo, non so se avevi altri messaggi, se no ascoltiamo. Abbiamo tanti audio, Gabri, possiamo farli ascoltare. Vai, sentiamo.
0: Dai, via.
2: Ciao Marco, ciao Luigi. Allora, Luigi, il Como penso che andrà malissimo in Champions, forse qualche pareggio, ma perderà molte partite. Il Napoli verrà da piangere, forse si qualificherà per rotto della cuffia, per il famoso, diciamo, culo che c'ha Allegri.
0: Vabbè.
2: La Roma potrà fare delle partite in cui può fare tanti gol, ma ne può prendere tante altre. Quindi l'unica, secondo me, squadra che si potrà salvare e andare avanti sarà solo l'Inter. Ciao.
0: Vabbè, lui dice, perché noi abbiamo chiesto se possono andare avanti tutte e quattro e se c'è questa possibilità. Lui dice no, ne è solo una. E quindi ha fatto anche
1: ti ha
0: spiegato pure perché le altre non possono andare avanti. Lo sai che io noto un sacco di scetticismo, e qua oggi mi voglio confrontare
1: in cosa?
0: Sul Napoli. Allora, questa mi è capitato di leggere e di sentire un po' di pronostici di Napoli-Como. Danno tutti vincenti il Como.
1: Anch'io
0: non capisco su quale presupposto, cioè perché il Como potrebbe vincere così in maniera, diciamo, secca a Napoli. Sono tutti convinti che possa vincere, per quale motivo?
1: Perché secondo me,
0: ci ricordiamo l'anno scorso Allegri un po' di lezioni le date a Fabregas.
1: Lo so, però secondo me perché si attende una bella risposta, un segnale da parte del Como, il pareggio poi per caratteristiche può mettere in difficoltà il Napoli.
0: Il Napoli invece non può mettere in difficoltà
1: sicuramente,
0: il Como.
1: Sicuramente, però sai, il modo di giocare del Como, che tra l'altro in trasferta ha vinto tante partite, ha un'imbattibilità molto lunga, la sensazione, cioè c'è tanta fiducia in questo Como.
0: Sì, però io capisco
1: c'è più
0: che
1: fiducia nel
0: fiducia,
1: Como che rispetto alla sfiducia che c'è nel Napoli.
0: Già la seconda partita va, vince facile a Napoli.
1: Non è detto facile, ho detto che secondo me ci sono buone possibilità che il Como vinca a Napoli.
0: Che ti dice qua? C'è un'ultima ora di mercato, leggila, come mai non le leggi?
1: Aspetta,
0: l'ultima ora di mercato? Questo è molto importante, cioè,
1: fammi capire.
0: Voci di mercato. Che ho letto Juve, però non sono riuscito a capire bene. Adesso abbiamo
1: mercato, eccolo qua.
0: Ultima ora di mercato, vediamo che arriva. Aspetta, devi stare calmo, che noi abbiamo dei potenti mezzi che ci consentono. Eccolo qui.
1: Sì.
0: Vai. Che
1: idea Zegrova per la Lazio, avviati i primi contatti esplorativi
0: con la Juventus. Quindi si vuole liberare di Zegrova?
1: Beh, mi sembra abbastanza logico. Il problema di Zegrova è che ha un ingaggio molto alto. E il problema della Lazio è che prima di Zegrova deve far uscire Cancellieri, che però continua a rifiutare tutte le proposte.
0: Le destinazioni?
1: Sì, ha rifiutato il Genoa, ha rifiutato il Parma. Quindi se non esce Cancellieri, sai, però evidentemente si vorranno cautelare.
0: Va bene, vediamo. E tra l'altro, altra cosa, Gudmundsson potrebbe, leggevo, l'ho sentito anche stamattina, mi sembra, proprio su dopo ne parliamo con i colleghi di Tutto Mercato Web, che Gudmundsson potrebbe uscire dalla Fiorentina e potrebbe andare al Bologna qualora il Bologna fa l'uscita di Rove.
1: Bello.
0: Quindi ci potrebbe essere questa situazione da seguire.
1: Bello. Tra l'altro l'Atalanta sta facendo l'uscita di Anor per tanti milioni e poi vorrebbe prendere Rowe. Sicuramente è bello comunque Gudmundsson a Bologna.
0: C'è questa situazione qui che bisogna un attimo monitorare. Poi ne parleremo anche con Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire un altro audio, 331-82-0013, mentre Luigi dalla Colombia specifica che si riferiva al discorso su Maldini che
1: hai
0: ho
1: visto?
0: Fatto. Grazie Luigi, pensavo, vabbè, non l'avevo considerato il discorso su Maldini, vai.
3: Buongiorno Maracanà e buon venerdì.
0: Buon venerdì.
3: Buon weekend che si appresterà. Allora, io le italiane in Champions le vedo bene. Secondo me l'Inter arriva tra le prime 4, addirittura non tra le prime 8, quindi farà qualcosina in più. E mentre la Roma per me si giocherà anch'essa il passaggio tra le prime 8, la vedo tra, diciamo, il sesto e il decimo posto, undicesimo comunque giù di lì. E mentre Napoli e Como le vedo bene per i playoff. Mentre per quanto riguarda l'Europa League, secondo me se non si incontrano prima sono le grandi favorite Milan e Juve, come stessa cosa per l'Atalanta in Conference, quindi io la vedo bene quest'anno, non so perché ma ho buone sensazioni.
0: Va bene, questo è il pensiero, ripeto, perché abbiamo chiesto ai nostri, a tutti quanti, abbiamo chiesto le possibilità delle italiane, cioè se possono passare tutte e quattro oppure ne vedete soltanto una, due, insomma vi stiamo chiedendo questo. Poi tra poco facciamo anche il gioco pronostico, va bene?
1: Tra l'altro scusami ma l'ufficialità, insomma l'ufficialità no, però la sempre più certezza che Illis si opererà a inizio che è successo?
0: No, vai,
1: a inizio settimana prossima.
0: Sì. No, non ridevo per il messaggio che è arrivato.
1: A inizio settimana prossima, tempi stimati minimo 2 mesi e mezzo /3, quindi tra lunedì e martedì l'operazione.
0: Beh, questa è una tegola pesante. Comunque dai, vediamo come verrà sopperita questa assenza. No, Bernardo ci scrive: caro collega di Piccari,
1: eccomi,
0: ci sentiamo lunedì se il Napoli perde con il Como. Ci sentiamo lunedì.
1: Se il Napoli perde con il Como, ho ragione io però.
0: No, lui ha detto ci sentiamo lunedì se il Napoli perde con il Como.
1: Okay. Nel senso ragazzi, che, è un pronostico, dovete prendere sul personale.
0: Dovete prendere sul personale.
1: Possono anche sbagliare. Quanti pronostici ha sbagliato Piccari nella sua vita? Non è che ce l'ho col Napoli. Secondo me il Como. Poi sarò qui a metterci
0: la faccia. No, a proposito, facciamo una cosa allora, chiediamo ai nostri amici, facciamo così, partecipare anche
1: lunedì
0: loro.
1: Lunedì viene Lucio, lunedì metto Lucio.
0: Metti
1: dipende,
0: Lucio lunedì.
1: Dipende da come finisce.
0: Dai, lo so, se vince il Como vieni, dammi retta, l'incursione la fai, sono sicuro. Allora, facciamo così, chiediamo, l'altra settimana a Marino, insomma, non ha vinto nessuno. Allora, chiediamo il risultato esatto dei nostri ascoltatori di queste due partite. Vogliamo mettere la sigletta del pronostico? Chiedo a Gabriele, dai, ci divertiamo un po'. Allora, mettiamo queste due partite e chiediamo il risultato esatto ai nostri amici ascoltatori. Juventus-Parma. Non è una partita così scontatissima e semplicissima?
1: 1.
0: Vabbè, uno sì. Però
1: risultato
0: esatto di Juventus-Parma, la prima partita.
1: 3-0, doppietta di Kolo Muani.
0: Ma potrebbe succedere. Allora, seconda partita, il big match di giornata, che già Tringali ha pronosticato, deve soltanto dirci il risultato esatto. Napoli-Como.
1: 0-2, marcatore Baturina.
0: Tutte e due?
1: No, non ho detto doppietta, ho detto marcatore, uno dei due. Uno dei due è Baturina. 0-2 però.
0: Registra tutto, Io mi pronuncio più tardi con tutta la squadra. Quindi risultato esatto: Juventus Parma e Napoli Como. Allora, scatenatevi, dateci, già sono arrivati, vedi, 2-1 per il Napoli, Juventus Parma 2-0 e Forza Viola, scrive Massimiliano. La Fiorentina c'è una bella partita che tra l'altro nel gioco pronostico della nostra squadra interna c'è anche questa partita, sì.
1: Ha inserito, vabbè.
0: Sì, vediamo poi che scelte farà anche Grosso. Io ieri mi sono pronunciato in questo senso, ho detto che Grosso c'ha una bella macchina quest'anno.
1: E lui ha una bella responsabilità.
0: Bella macchina, che c'ha un bel motore.
1: Deve saper
0: deve guidare bene.
1: Deve innanzitutto accenderlo questo motore, sì, perché poi fa la partita, a Firenze accendela, è rimasto in panne. Ah, scusami, a Roma è rimasto
0: sì,
1: in panne.
0: Sì, sono d'accordo. Lui c'ha una bella macchina con un bel motore, poi se arriva, io credo che Zirze sia fatta, da quello che mi dicono. Se arriva lui, insomma, c'ha un giocatore importante lì, voglio vedere anche che soluzioni sceglie. È vero che gli mancano degli esterni puri per fare il 4-3-3, però può fare anche altro con questa squadra, Io credo che un allenatore può anche cambiare la sua idea nel momento in cui vede che c'è un materiale tecnico comunque importante, può optare per un altro tipo di modulo.
1: E vogliamo sentire degli audio, poi dobbiamo presentare due attesissimi appuntamenti che tornano su TMV Radio in questo venerdì. Attesissimi, avevamo la casella mail piena
0: di richieste,
1: di richieste. Mamma mia, non lo sapevo. Questi due appuntamenti
0: Possono fare pure le richieste sui programmi,
1: certo,
0: non lo sapevo io. Questa cosa
1: storie di calcio,
0: è vero. Quando torna storie di calcio, è arrivato oggi. Riparte storie di calcio e poi ci spieghi un attimo che storia è,
1: certo.
0: Perché non mi hai fatto nemmeno il lancino che dovevamo fare. Troppa roba, capito? Vabbè, con un audio, vai.
4: Buongiorno Maracanà. Juventus Parma 2-0. Napoli Como 2-2. Carmelo la Reggio Calabria.
0: Però Carmelo non vale il vocale, il pronostico, me lo devi mandare scritto. Avete visto il video del figlio di Comiso? Sì, l'ho visto.
1: Quindi
0: che devo dire? L'ho visto.
1: Divertente.
0: Lui è così, molto, capito? Ha messo un po' di enfasi pure quello che si è sentito fuori onda. Allora 3318200213, Palladino a ottobre a Firenze, hai capito? Già fanno la caccia a cambiare le cose. Vorrei rispondere al tifoso interista che ha sparato a zero su tutte le squadre di Champions, tranne l'Inter.
1: Luigi.
0: Vorrei ricordare ricordo l'Inter in finale 5-0, anche quest'anno non la vincerà. Vabbè, pure bello lo sfottò tra tifosi. Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, sono Emanuele Fossano. Ma avete notizie su Romagnoli all'Atalanta?
0: No, io non ne ho al momento. Tu
1: no,
0: ne hai?
1: Neanch'io. Romagnoli al momento rimane alla Lazio. Vediamo se si muoveranno per provare a prenderlo. Però al momento non è una cosa calda.
0: Sentite, vi riporto queste parole però di Runaic, il tecnico dell'Udinese in conferenza, ha detto: Zaniolo, forse, vado proprio su tutto mercato, beh, forse l'ho fatto giocare un po' troppo. Cioè riconosce di averlo fatto giocare un po' troppo. Sì. Eccolo qui, l'ho fatto giocare un po' troppo.
1: Era meglio che invece di fare tutte queste storie in estate si allenava meglio.
0: Può darsi, è un giocatore che ci serviva molto quest'anno e ci dispiace per queste assenze. Le prime partite di una stagione sono difficili da prevedere, ma vengono considerate come la seconda parte della preparazione. Questo allenatore
1: bravo,
0: sta facendo bene all'Udinese. Io quest'anno ho detto che l'Udinese è una squadra da monitorare, vediamo. Andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedervi due cose veloci, una vostra opinione.
0: Sì.
6: Ma secondo voi è stato corretto l'atteggiamento del Como di aspettare proprio gli ultimi giorni di mercato per andare a prendere Ken della Fiorentina? Cioè, voglio dire, se aveva bisogno di un attaccante non poteva muoversi prima, perché in questa maniera, come dire, ha scombussolato un po' anche i piani della Fiorentina stessa. Quindi non so se a Firenze l'hanno presa bene o meno. Secondo voi è stato corretto, una cosa normale di mercato? E la seconda, volevo chiedervi, ma per quanti milioni è andato Vlahovic in Turchia e qual era la differenza rispetto a quello che gli offriva la Juve? Un saluto.
0: Ciao. Beh, sulla prima ti rispondo al volo. E il Como non ha nessuna colpa. Il mercato è aperto fino all'ultimo giorno, tu puoi fare l'offerta. Sono gli altri che dovevano magari porre una deadline e dire: se non viene ceduto entro, che ti posso dire, il 15 di agosto, dopo non lo cedo più. però la squadra che fa la proposta non è che può, diciamo, non gli può essere impedito di fare l'offerta anche l'ultimo giorno di calciomercato, anche all'ultima ora di calciomercato, quindi
1: sì, anche perché aggiungo io, un giocatore lo paghi in un modo il primo di luglio, ma lo paghi in un altro modo il 20 di agosto.
0: Certo.
1: Ci sono delle opportunità. Allora, in chiusura per il Bologna, l'arrivo di Teat del Francoforte, quindi il Bologna acquista questo calciatore. Dobbiamo però rispondere alla seconda domanda, sì, sull'ingaggio di Vlahovic,
0: che,
1: è di 8 milioni.
0: Esatto. La Juve ne offriva 6.
1: Ne offriva, sì, massimo 7 se non sbaglio. Il problema, Marco, non è quanto
0: prende. E commissioni?
1: Neanche. E il bonus alla firma. Sai quanto ha preso Vlahovic
0: per firmare? Milioni,
1: no, 10 milioni.
0: 10 milioni.
1: 10 milioni, quindi in un anno ha guadagnato 18, perché sono 10 che si prende, che si è preso come bonus alla firma, e 8 milioni di ingaggio.
0: Ma ti posso dire una cosa? Mi risparmiavo i 50 milioni di Kolumani, gli davo 7 di ingaggio, gli davo 10 subito e me tenevo Milik. Era più forte il reparto offensivo. Guarda che ti dico. Poi che lui si sia comportato molto discutibile, siamo tutti d'accordo. Ma tu hai speso 50 milioni per Kolumani, ti ricordo questo. Vabbè, ci fermiamo qua, tu sai come la penso. Caro Francesco,
1: velocemente però, gli appuntamenti.
0: Ah, e vai, dimmi,
1: già te li dimenticato. Gli appuntamenti. Oggi torna Storie di Calcio.
0: Oh.
1: L'orario lo sai tu.
0: 18:30
1: Mamma gli orari li lascio a te.
0: Una roba incredibile.
1: Sei, fai parte dell'ufficio palinsesti.
0: Certo.
1: Io posso Storie di Calcio con Enzo Bucchioni, che ci racconta la grande storia di Giancarlo Antognoni nei giorni, nella settimana del centenario della Fiorentina. Abbiamo voluto omaggiare il numero 10 con Enzo Bucchioni, amico da una vita di Antognoni, e ci ha raccontato insomma il loro rapporto, ma anche quello che ha fatto. Quindi 18:30 Storie di Calcio, Enzo Bucchioni che racconta Giancarlo Antognoni. E poi l'orario lo sei sempre tu, Football Rewind
0: alle 19 subito dopo,
1: dunque una fascia tutta monopolizzata da Tringali. Insieme a Santarelli alle ore 19 torna Football Rewind, commentiamo, facciamo un bilancio su tutti i temi,
0: allora,
1: della settimana di calcio.
0: Siccome per conoscere gli orari basta andare sul nostro sito TMV Radio Sport, e poi c'è la sezione palinsesto, vedete Football Rewind venerdì ore 19, è molto facile.
1: È nuovo questo sito?
0: No, cioè, esiste da un po', lo dico. E poi c'è Storie di Calcio ore 18:35, così
1: bene, devo andare a spulciare
0: e comincia a guardare un po' il sito. Ci fermiamo,
1: ciao
0: break,
1: Marco.
0: A tra poco, ciao Francesco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata del venerdì di Maracanà da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato, ci siamo per questa puntata che oggi è veramente ricca di argomenti, perché ci sono i sorteggi di Champions da commentare, quelli di Europa League e poi l'Atalanta con la Conference League e poi le partite della Serie A e poi il mercato.
5: È un pieno, insomma, europeo.
4: Oggi è veramente tanta roba. E allora facciamo così, non perdiamo assolutamente tempo perché stanno per arrivare tutti i nostri amici che si uniscono a noi e allora andiamo subito dritti, sparati con i titoli, vai! Roma, Napoli, Inter, Como, Champions, emozioni e super sfide ne parliamo, perché oggi vogliamo chiedere anche quale sarà il destino delle nostre quattro italiane, vai! Sarri giocherà il giovedì, abbiamo anche il girone, tra poco lo andremo a riprendere, quindi si va avanti in Conference League. Amorim è pronto per la prima a San Siro, ma arriva anche il girone di Europa League che andremo a leggere, c'è il Benfica nel girone. Grosso, tocca a te, ossia guidare questa Fiorentina che ha un bel motore, in attesa anche dell'arrivo di Zirkzee. Serie A, c'è un max confronto, quello tra Napoli e Como, veramente due opposti che si confronteranno al Maradona. Anche la Juventus ha conosciuto il suo destino in Europa League, lo andremo a svelare subito, giocherà la prima con la Real Sociedad, però intanto che si è sempre più Juve-Roma, con la Juventus però che sta prendendo un margine di vantaggio. Ci siamo, caro Stefano, di nuovo per questa puntata del venerdì che andremo adesso ad analizzare un po' tutto, passeremo anche nel dettaglio i sorteggi di Europa League che sono appena arrivati, anzi facciamo una cosa, andremo anche a prendere, in attesa poi dell'arrivo degli ospiti, chiedo a Gabriele, appena sono pronti le andremo subito a dare il benvenuto. Abbiamo qui un po' di grafiche anche di tutto mercato web che prendo subito al volo, sempre magari a beneficio con loro, Stefano, si sono collegati adesso.
5: Anche il calendario dell'Atalanta.
4: Esatto, adesso lo andiamo a prendere tra pochissimo in conference, però la Juventus affronterà la Real Sociedad nella prima partita di Europa League, poi ha la Z Alkmaar, il Rennes, il Ferencváros, l'Omonia, il Celta Vigo, il NEC e l'Apoel Beersheva. Queste sono le squadre che affronterà la Juventus di Luciano Spalletti. Il Milan di Amorim invece se la vedrà con il Benfica, quindi una squadra portoghese per Amorim, l'Olympiacos, il Ferencváros, il Salisburgo, il Sunderland, quindi squadra inglese, il Bournemouth anche, e poi l'Arat Armenia e il Levski Sofia, questi gli avversari di Milan e Juventus. Per quanto concerne l'Europa League, naturalmente ripartiremo anche dalla Champions, sì. Stefano, per fare un po' un'analisi di quello che sono state i sorteggi delle squadre italiane, però andiamo a dare il buon pomeriggio subito al direttore di tutto mercato web Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao Nick,
6: buon pomeriggio a voi, ben trovati, ciao ciao.
4: Ciao Nick, diamo anche il buon pomeriggio, mi dicono che è pronto e collegato con noi anche Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele,
4: ciao Daniele, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati.
4: E allora, per completare però il quadro delle italiane, volevo dare un'occhiata anche agli avversari dell'Atalanta in Conference League, c'è l'ostacolo Ajax che c'è appunto in questo
5: Ajax Pafos,
4: esatto.
5: Borac Banja Luka, che non so
4: da dove viene,
5: Kairat, andiamo. Riga e Mialbi.
7: Croazia, Banja Luka, Croazia.
4: Meno male che c'è Garbo. Allora, questo è un po' il quadro completo, siamo in attesa anche dell'arrivo di un altro amico appena possibile possibile. Mi dà l'ok sempre il nostro Gabriele Latini, che saluto insieme a Claudio Ferrarese in cabina di regia. Sentite, io partirei subito un po', che è il tema che oggi affronteremo un po'. Voglio chiedervi, stiamo chiedendolo anche agli ascoltatori, si sono un po' divisi sulle varie scelte, però andando alla Champions League delle nostre, vi chiedo delle quattro se abbiamo la possibilità di andare avanti con tutte e quattro le squadre, oppure perché vedete, no, che dai, c'è una difficoltà maggiore in qualcuno, sorride qualcuno invece è meno preoccupato,
5: dire,
4: altri.
5: Sono più o meno, la Roma ha quattro trasferte, due tecnicamente impegnative, Old Trafford, Manchester United, Paris Saint Germain campione in carica, e poi due ambientali mica da ridere, Atene e Istanbul contro il Fenerbahce. Poi però, insomma, voglio dire, se la può giocare Como, la deve affrontare con leggerezza, può essere un po', no, io mi attendo.
4: Como alla prima col Paris Saint Germain e poi Barcellona,
5: Manchester, grandi imprese United. E grandi, insomma, KO, potrebbe essere questa un po' la Champions League del Como, però una squadra che gioca a viso aperto, che insomma, voglio dire, vorrà imporre il suo modo di stare in campo. Poi per quanto riguarda invece Napoli-Inter consolidata, e Napoli sì, c'ha il City, c'ha qualche scoglio, il Bodø/Glimt in casa che non sarà una partita facile, però insomma, tutto sommato mi sembra che almeno lo spareggio 3 su 4 lo possano vedere. Poi c'è da capire se l'Inter riuscirà ad attaccare G8, insomma, ad andare direttamente agli ottavi, però insomma secondo me 3 su 4 vanno agli spareggi.
4: 3 su 4 di spareggi?
5: Tutte e 4.
4: Niccolò Ceccarini, vengo da te, ricordo insomma il Como affronterà il Paris Saint Germain alla prima partita, poi il Barcellona, il Manchester United, poi ha il Betis fuori casa, Lipsia, Feyenoord fuori casa, il K d'Atene in casa e il Lens fuori casa. Per quanto concerne il Napoli, la prima con l'Arsenal, poi il City fuori casa, il Club Brugge in casa, poi va a giocare con il Porto, il Bodø/Glimt, bella sfida anche questa, Villarreal Napoli, Napoli Viking e Sabab Napoli. Chiudo, la Roma l'ha già detta praticamente Stefano, affronterà la prima Real Madrid in casa, poi Paris Saint Germain, Sporting Lisbona, Manchester United fuori casa, Lille in casa, Fenerbahce fuori casa, Slovan Bratislava in casa e chiude con l'AEK ad Atene. Chiudiamo con l'Inter che fa Liverpool in casa, Real Madrid fuori, c'è questo suggestivo incrocio di Mu con le due squadre che lui ha allenato, e poi Club Brugge in casa, Borussia Dortmund in Germania, Shakhtar Donetsk in casa, Feyenoord fuori casa, Stoccarda in casa e Slovan Bratislava fuori. Nick, tutte e quattro più oppure vedi qualcosa di diverso?
6: Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, 3 su 4 secondo me le possiamo portare avanti, cioè nel senso che magari qualcuna può andare direttamente agli ottavi e altre due possono arrivare invece a fare lo spareggio, il playoff. Una potrebbe essere eliminata, sì, io sono curioso di vedere come va il Como, perché secondo me quello che naturalmente in questo momento mi intriga di più è il rendimento del Como in Champions League, perché questa è una squadra che secondo me può fare tutto e di più anche in Champions League, perché trova anche un livello che è più consono al suo, diciamo, dal punto di vista proprio della proposizione del gioco, piuttosto che in Italia, dove chiaramente ci sono meno spazi e l'idea di calcio di Fabregas può essere per certi versi soffocata. E quindi io credo, guarda, l'ho già detto, per me perderanno punti in campionato anche importanti, ma faranno strada in Champions.
4: Però vado da Daniele Garbo.
7: Ma allora, l'Inter ha l'obbligo di passare subito il girone senza spareggi, secondo me, e penso che abbia tutte le possibilità di farlo. Per le altre è un po' più complicato, onestamente. La Roma, come ha detto giustamente Stefano, ha quattro trasferte tremende, secondo me. Le ragioni ambientali saranno trasferte molto difficili, molto complicate. Quindi la Roma, se dovesse passare subito, sarebbe una grande impresa. Se dovesse passare agli spareggi, secondo me sarebbe già buono. Il Napoli più o meno va allo stesso discorso della Roma, anche se il condottiero Allegri è uno che la Champions League la conosce molto bene, sia pure con un'altra formula. Il Como ovviamente è una grande incognita, perché nessuno aspettava di trovarlo in Champions League, però credo che il suo entusiasmo potrebbe anche regalarci qualche sorpresa da questo punto di vista. Devo aggiungere una cosa.
4: Vai.
7: Rispetto al passato, quando c'erano 6 partite, oggi sono 8 le partite. Quindi c'è più possibilità di recuperare, più possibilità di sbagliare. Se tu in 8 partite non riesci a dimostrare che meriti di passare al turno successivo, è giusto che stai a casa.
4: Guarda, io penso che l'Inter penso che possa fare da subito un percorso importante. Io il Napoli guidata da Allegri, insomma, è vero che ci sono due squadre inglesi che deve affrontare, però insomma, c'è l'esperienza anche la squadra. La Roma mi sembra un giro ha delle partite complicate, più difficili delle altre, ecco, così sul poi il campo naturalmente. Il Como quello che viene Stefano, penso che deve giocare con veramente grande entusiasmo e voglia di fare questa competizione, stop. Poi quello che succede
5: anche, voglio dire, questo raggiungimento
4: una
5: della
4: bella
5: Champions
4: storia,
5: League
4: certo,
5: è qualcosa in più, no, che ha avuto il Como lo scorso anno, sarebbe meritato, per carità, poi abbiamo parlato il Milan, la Juventus che hanno agevolato il passaggio in Champions League di Roma e Como, però insomma sono d'accordo con te, il Como se la deve godere, vivere così. La Roma, sì, è vero che ha queste trasferte, però siamo sempre lì, in Champions League devi vincere, i pareggi non servono a niente, fai 8 pareggi se vuoi.
4: Allora, noi abbiamo naturalmente, lo dico a Ivan, abbiamo elencato le squadre che verranno affrontate, poi le date e tutto ancora devono uscire, insomma, quindi aspettiamo le date. Allora, vado a dare anche il buon pomeriggio a Michelangelo Rampulla.
5: Ciao Michelangelo,
4: ben trovato Michelangelo,
8: Marco,
4: come stai?
8: Ciao Stefano. Ciao,
4: ci sono
8: a tutti.
4: Ci sono
8: buon
4: collegati
8: pomeriggio.
4: Anche
8: bene,
4: Nicolò,
8: grazie,
4: Ceccarini. Sì, benissimo. Nicolò Ceccarini, Daniele Garbo. Senti, lo chiedo anche a te, Michelangelo. Hai dato un'occhiata ai sorteggi? Ti sei fatto un'idea, quelli di Champions, dell'Inter che ha trovato il Liverpool, il Real Madrid, poi il Napoli che ha trovato l'Arsenal, il City. Che dici? Tutte e quattro hanno possibilità oppure... Vedi.
8: Secondo me siamo a Champions League, per cui tutte le partite sono difficili, c'è qualche, poi quando tu pensi di trovare una squadra sulla carta più semplice, poi magari incorri in qualche defiance. Comunque è la Champions League, per cui devi sempre giocare al massimo. Io credo che forse Inter e Napoli hanno qualche possibilità in più rispetto a Roma e Como, comunque tutte e quattro hanno delle buone chance.
4: Sì, quello della Roma mi sembra un po' più complicato, ecco.
5: Sì, però ripeto, può fare 12, allora il discorso è dalla prima all'ottava posizione devi fare 16-17 punti in su. Lo scorso anno l'Inter fece 15 punti, non vado a vincere 5 partite, ne perse 3. Quindi con 5 vittorie, un pareggio, 16 punti ci stai dentro. Stiamo parlando per arrivare tra le prime 8, quello è un po' il punteggio, 16 punti, 12-13, stai a cavallo dal 9 al 16esimo, insomma, capisci? Quello è l'obiettivo, secondo me.
4: Sì,
5: poi è capitato che il Parì ha vinto 2 volte la Champions League partendo dai playoff, però insomma quello è tutto relativo a poi al potenziale che tu hai in rosa. Se sei una grande squadra, il City, Real Madrid, il Parì, il Barcellona, se arrivano 15esimi, 18esimi, poi recuperano perché nello spareggio possono poi rifare il tragitto, poi cambia anche, voglio dire, l'aspetto psicologico, eliminazione diretta. Diciamo, nella prima fase, per chi è meno attrezzato, deve avere una regolarità e quindi deve andare a trovare 12 punti. Minimo 12 punti, 11 punti per star dentro. Poi per sperare, per avere ritorno in casa, ti servono 13 punti, 12-13 punti. A 11... forse, non lo so, per rotto della cuffia ce la fai a entrare tra le prime 24, però poi c'è il ritorno fuori casa. Ecco, tutto lì. Io credo che le italiane ce la possono fare. Lo scorso anno, Marco, il Napoli ci sorprese in negativo, 30esimo, insomma.
4: Sì.
5: Ci devi mettere proprio impegno.
4: Però guarda, i messaggi sono molto divisivi, ve li leggo al volo, poi andiamo all'altro. Non ne passa nemmeno una, forse l'Inter come al solito, che secondo il nostro amico verrà favorita. Vabbè,
5: passa nemmeno una, devi a 25esimo.
4: Roma e Milan e sorteggi più sfortunati, adesso leggiamo anche quelli del Milan in Europa League. Allora, per me siete, Antonio dice, siete troppo negativi per il Como in Champions, è vero che è la prima volta, ma i giocatori avranno molto entusiasmo e questo aiuta. Per me il Como 10-14 punti li farà e passerà tranquillamente, passano tutte e quattro, forse due subito agli ottavi. Però non abbiamo detto che, non abbiamo espresso negatività sul Como, io non ho sentito, anzi...
5: Aspetto alti e bassi dal Como, ecco.
4: Nicolò ha detto che si aspetta veramente una Champions di importante. Io dico che quello che viene in più è tutto di guadagnato per il Como, questo ho detto. Poi non so Michelangelo che ne pensi, però non credo che si sia espresso un giudizio negativo sul Como, ecco.
8: No, assolutamente, abbiamo detto che tutte e quattro hanno delle buone chance. Certamente il Como ha l'entusiasmo dei giovani della prima volta che partecipa a questa competizione, però va ricordato che in queste competizioni una qualità importante è posso dire, l'esperienza e a giocare certe partite, quindi
4: tu sai bene
8: per
4: di che
8: poi
4: cosa ti
8: parla, ecco. Parte dietro, no, no, certamente i calciatori che hanno, che sono abituati a giocare queste competizioni sono leggermente avvantaggiati, chi gioca in queste squadre che hanno giocatori che hanno già partecipato a questa competizione. Certo, l'entusiasmo, ripeto, è una buona qualità, è fondamentale, no, anche nel gioco del calcio, però ci vuole anche esperienza, ci vuole come abitudine a giocare a certi livelli.
4: Assolutamente, prego Daniele, volevi aggiungere.
7: No, volevo aggiungere una cosa, noi parliamo senza conoscere il calendario che uscirà domani,
4: esatto.
7: Ma è chiaro che anche il calendario può avere un'importanza fondamentale, perché se ti arriva una partita di Champions League decisiva vicina a un'altra partita importante di campionato, l'allenatore deve fare delle scelte, insomma, no? Quindi anche questo può incidere, secondo me, bisogna stare molto attenti.
4: È chiaro che insomma ci sono delle squadre che sono nettamente più forti del Como, questo possiamo dirlo, almeno due o tre squadre sono veramente forti, poi vediamo, perché il campo deve sempre dare un giudizio. Nick, a proposito di Como, Ken è tutto fatto? Perché poi Grosso ha parlato di Ken, ha detto che si è allenato bene, vediamo che succede.
9: E che doveva dire? Poteva mica dire Ken lo stiamo dando al Como, e d'altra parte lui deve fare da 0-0 in questa dichiarazione. Ma io credo che allora la situazione è molto chiara, la Fiorentina ha accettato l'offerta del Como, perché altrimenti non avrebbe fatto quello che sta facendo, cioè sta cercando di riportare in Italia Zirkzee, tra l'altro il giocatore spinge per ritornare nel nostro campionato e ha dato l'ok alla Fiorentina. Ora stanno cercando di sistemare la questione Paratici con chi ha Yeroatsan, che è il suo agente, e soprattutto il Manchester United. Se c'è l'ok di Zirkzee parte immediatamente anche Ken, se non c'è l'ok, fino a che non hanno un'alternativa non danno l'ok a Ken, questo è quanto, anche se naturalmente poi andrebbe nel caso, qui siamo diciamo nel caso più assurdo degli assurdi, nel caso in cui naturalmente non ci fossero più i presupposti per un trasferimento di Ken al Como, bisognerebbe anche ricominciare tutto da capo con i rapporti che si sono sicuramente incrinati, per cui io non credo che si possa tornare indietro. Io a oggi vedo Zirkzee alla Fiorentina con Ken al Como, e devo dirti che come vedo spesso e volentieri che su Paratici, sai, d'altra parte basta poco per cambiare il giudizio, perché giustamente in tanti sono sempre molto attenti a quello che succede in superficie, ma non si va mai a vedere quello che succede dentro. E praticamente con questa mossa e con la possibile cessione di Gudmundsson, Fabio Paratici sta facendo vuole fare tabula rasa sul recente passato della Fiorentina.
4: Sì.
9: È abbastanza chiaro il suo progetto.
4: Fa bene.
9: Forse è un po' in ritardo sull'esterno, questo Nij del Torino potrebbe essere il colpo che può sistemare in parte la soluzione offensiva della Fiorentina, però per il resto credo che lui abbia fatto un ragionamento che non faccia una piega. Quelli dell'anno scorso, la maggior parte di quelli dell'anno scorso, per lui devono andare, e quindi sta ricostruendo la Fiorentina con altri presupposti. Io poi sono anche dell'idea che insomma in tanti si sono divisi, io apro il sondaggio con voi in diretta e coinvolgo anche Michelangelo Rampulla, ma per me Zirkzee vale quanto Ken, almeno.
4: Aspetta, facciamo rispondere a loro, rispondete voi. Stefano?
5: Due giocatori diversi, non sono d'accordo con Nick.
4: Valore quello?
5: Cioè, quando Paratici ci raccontava, ci diceva che se andrà via Ken dovrà arrivare necessariamente uno un pari livello o superiore, siamo lì.
4: Rampulla?
5: Siamo lì.
8: Sì, sono d'accordo. A me sono due giocatori importanti. A me Zirkzee del Bologna mi è piaciuto molto, ha fatto vedere delle grandissime cose, quindi è un giocatore di assoluto valore. Che poi il campionato e la Premier League non gli è andata bene, questo dipende sempre dall'ambiente, da chi si trova, dall'allenatore, dai compagni, appunto dall'ambiente esterno. Credo che Zirkzee sia un buon acquisto, anche un ottimo acquisto.
4: Garbo, pari valore?
7: Allora, sono due giocatori assolutamente diversi, come ha detto giustamente Stefano. Uno è centravanti, l'altro non è centravanti. Quello che abbiamo visto a Bologna, Zirkzee che abbiamo visto a Bologna, è un grandissimo giocatore. Poi non l'abbiamo più visto perché in Premier League non ha avuto molta fortuna. Quindi la domanda è: quale Zirkzee torna in Italia? Se è quello del Bologna, è un grande acquisto per la Fiorentina. Se è quello della Premier, non lo so. È chiaro che la differenza la fa il livello del campionato. Cioè Premier League è un campionato di livello molto più alto del nostro, quindi è possibile che abbia incontrato difficoltà, come è possibile che tornando nel nostro campionato, che è di livello più basso, possa tornare a esprimersi ai livelli che abbiamo visto a Bologna.
9: Marco, posso aggiungere una cosa? Allora, Ken segna di più, Zirkzee segna di meno, ma fa segnare di più tutti gli altri.
4: Questa è una differenza che ci sta. Infatti la volevo dire, mi hai anticipato. È l'unica, è la differenza che ci sta. E quindi ti porta anche a giocare in maniera diversa.
5: E aggiungiamo lì un'altra cosa. Cioè lui si ritrova, diventa centrale, un calciatore importante in un sistema di gioco. Se è fuori da un sistema di gioco, è un giocatore che non fa tanto.
4: Però aggiungo una cosa.
5: La Fiorentina potrebbe farla perché trovano questo punto di riferimento, capito? Tecnico.
4: Aggiungo una cosa a quello che ha detto Nick, che è giustissimo. Però visto che c'è questa differenza, Zirkzee ti porta ad interpretare una chiave di gioco differente, quindi tocca,
5: per
4: quando abbiamo fatto
5: prendono
4: il titolo grosso, tocca a te, è lui che deve
5: per
4: trovare,
5: questo lo prendono, cioè,
4: no per dire
5: perché
4: che è un po'
5: Zirkzee tipo Manchester United oppure va alla Juve, deve fare la seconda punta in una squadra diversa, si perde,
4: sì.
5: Non lo riconosci, diventa un giocatore, non dico qualsiasi, però lì vicino.
4: Nick, senti,
5: mentre se incarna un sistema di gioco a Bologna, come ha detto giustamente Daniele, è forte, e credo che la Fiorentina vogliano costruire un gioco, non dico su Zirkzee, con Zirkzee,
4: certo,
5: centrale però, riferimento.
4: Certo. Nick, approfitto così, voglio sentire anche un commento di Michelangelo, perché sia, che, come siamo messi? È in vantaggio la Juve, ci siamo, si chiude?
9: Ma lui ha aspettato fino ad ora la Juventus, e la Juventus ha dovuto chiedere di aspettare fino a quando non ha ceduto Miretti al Besiktas, e quindi ora, ieri c'è stato un incontro a Milano, la sede degli uffici di Mastergroup, dove naturalmente Giovanni Carnevale è ancora presidente, con gli agenti di Chessy. Io credo che la Juventus gli abbia fatto un'ottima proposta, gli aveva già accennato in precedenza, il giocatore poteva tranquillamente accettare altre destinazioni, non lo ha fatto, ha aspettato finora la Juve, e io penso che voglia andare lì, ecco, quindi vediamo un po', ecco, quali potranno essere le soluzioni. Io sono curioso di vedere chi prende invece di attaccante la Juve, perché pensavo di Zirkzee, ma poi su Zirkzee hanno un po' mollato il colpo, evidentemente forse ora stanno pensando più a Sorloth, perché
4: magari da via David.
9: Deve andare via David, e magari con Sorloth potrebbero riuscire a inserirci dentro Nico Gonzalez come contropartita tecnica per alleggerire un po' l'esborso economico, e quindi la Juve oggi sta facendo anche questo. Il tempo stringe un po' per tutti, perché se ci pensate bene siamo arrivati in coda a 4 giornate dalla fine del mercato, con Leao in bilico tra l'Aston Villa e il Galatasaray, Ken, Zirkzee tra Como, Fiorentina e Manchester United, l'attaccante della Juve, il Napoli che potrebbe prendere Gabriel Jesus, e non ci stiamo facendo mancare niente, e l'Atalanta che potrebbe prendere Rowe se Goodmanson andasse al Bologna. Stiamo facendo un finale veramente con
4: scoppiettante. Vediamo che ne pensi, Michelangelo, di Chessy? Era quello che mancava la Juve, era quello che serviva la Juve? Se prendi tempo mi preoccupi,
10: Chessy è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, certamente non credo che da solo possa risolvere tutti i problemi del centrocampo della Juve, comunque è un buon innesto, senza dubbio. Secondo me ci vuole un centrocampista che ragioni ma sia più veloce, come posso dire, che sia più veloce di testa, più veloce a far girare la palla, essere più propositivo nelle verticalizzazioni in avanti. E sì, ripeto, è un ottimo giocatore, il campionato è lungo, per cui credo che la Juve abbia bisogno anche di gente come Chessy.
4: Però tu volevi qualcos'altro lì in mezzo, insomma, mi sembra di capire. Ecco.
10: Io sposo il tuo
4: pensiero.
9: Però servono i soldi, ragazzi, per fare grandi acquisti.
10: Anche questo è vero.
4: Sì. No, per carità. Però ricordiamo che la Juve ha speso 50 milioni per Colomani.
10: Però io l'ho detto anche l'altra volta, Marco, Rodri, poi magari Rodri non sarebbe mai venuto, 60 milioni Rodri, 50 milioni David, tutta la vita Rodri, voglio
4: sapere. Lasciamo stare, va. Vabbè,
10: per spendere soldi.
4: Io prima ho detto una cosa che mi sono saltati addosso, no? Tu hai speso un'operazione di 50 milioni per Colomani. Vlahovic è andato per 7 di ingaggio al Besiktas e 10 milioni subito, no? Ma non era meglio accontentare Vlahovic che prende Colomani?
5: Questa è una domandaccia, una provocazionaccia.
4: Non era meglio? Non è così, cioè arrivi in centramanti.
5: Non lo so l'operazione Vlahovic, no. Abbiamo Nick che è l'esperto, quanto sarebbe costata questa operazione che dice Marco?
10: Dipende,
5: no?
10: Quanto poi ha preso anche l'agente.
4: Ah sì,
10: di...
4: poi aiuta le commissioni. Vabbè,
7: procuratore.
4: Nick, puoi darci tu una delucidazione velocissima che poi chiudiamo?
9: Guarda, io sono viola da capo ai piedi, ma acquisto tutta la vita con la Juventus su Vlahovic. Che hanno fatto quello che dovevano fare, cioè non è che lo dovevano pregare.
10: Forse dovevano farlo prima, Nicolò, forse dovevano farlo prima.
9: Ma guarda, io credo che io sapevo che anche Giuntoli, quando sto parlando quindi di tanto tempo fa, che Giuntoli, quando era direttore sportivo della Juventus, aveva cominciato a parlare con il procuratore di Vlahovic, se n'ha mosso per tempo perché aveva già capito qual era l'andazzo, considerato che poi c'erano 12 milioni di euro nell'ultima stagione. Giuntoli, nell'ottica di alleggerire il bilancio della Juventus, aveva cominciato a lavorare per fare una sorta di rinnovo con cifre più basse, e lui ha subito trovato un muro abbastanza alto. Poi vabbè, è entrato di mezzo come lì e sappiamo com'è andata a finire. Però se un giocatore, Michelangelo, se un giocatore sa come si gioca alla Juve, sa che cos'è la Juve, non la tratta come Vlahovic, secondo me. Poi sì, perché io credo che la Juventus, guarda, per me la Juventus gli ha dato tanto a Vlahovic, io ho quest'idea, e lui secondo me forse, non lo so, se l'ha ripagata fino in fondo.
10: Sono d'accordo.
4: No, su questo sono d'accordo anch'io. Quindi va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, mi dai i tuoi pronostici al volo?
9: Sì, volentieri.
4: Juventus-Parma, risultato esatto.
9: Juventus-Parma 3-1.
4: Napoli-Como
9: 2-1.
4: Fiorentina Frosinone.
9: È qui che devo dirti, Marco. Bisogna vincere per Fabio Grosso. E quindi facciamo un 2-1 e siamo tutti sereni, dai.
4: Va bene. Va bene, Nick. Noi ricordiamo che lunedì e martedì ci sarà questo lunghissimo speciale di calciomercato. Partiremo dalle ore 13 fino alle 20:30, una lunghissima diretta su TMV Radio, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Tanti collegamenti per questi ultimi due giorni di calciomercato. Nick, a presto.
5: Ciao, Nick.
9: Grazie a voi, un saluto a tutti.
4: Un saluto.
9: Ciao, ragazzi. Ciao,
10: ciao, ciao, ciao, Nicolò. Ciao.
4: Michelangelo, ciao. Ci dobbiamo fermare. Vuoi rimanere o te ne vai?
10: No, devo
4: andare. Va bene.
10: Saluto.
4: Peccato. No, però ti chiedo come finisce Napoli Como, te lo chiedo pure a te.
10: Napoli Como 2-1.
4: 2-1 per il Napoli.
10: Per il Napoli.
4: Sì. Bene. A presto, ci sentiamo prestissimo.
5: Ciao Michelangelo.
4: Michelangelo, un abbraccio.
10: Saluto a tutti.
4: Grazie. Ciao. Ancora Michelangelo Rampulla, ci fermiamo, break, state lì che torniamo subito. Io non capisco.

0: Siamo tornati, caro Stefano. Allora devo farti.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ben trovato. C'è Mimmo che ci fa questa domanda, la giro a te, magari poi sentiamo anche gli ospiti. Buongiorno, sono Mimmo da Genova, tifosissimo del Napoli. Volevo sapere un vostro pensiero sia per la rosa che ha, e secondo voi può essere l'anti-Inter Roma? Io ero allo stadio domenica a vedere Genoa-Napoli e non l'ho visto così bene, a parte 10 minuti secondo tempo, e ti ringrazia.
1: Beh, no, la seconda parte, quando il Genoa ha finito un po', no, il carburante, questa pressione a tutto campo, primo tempo meglio il Genoa, poi però sono emersi quei valori, per cui noi diciamo il Napoli sta là subito dietro l'Inter. Quindi adesso, in attesa di sapere se riuscirà a prendere il Gabriel Jesus della situazione, dell'attaccante, manca qualcosina, e poi soprattutto bisogna vedere il doppio impegno, Champions League e campionato, quanto può togliere una competizione del genere una squadra forte come il Napoli, però che si deve rilanciare nonostante il secondo posto, nonostante l'infortunio lo scorso anno, ma soprattutto per vedere com'è il nuovo corso con Allegri, che è un allenatore esperto, molto bravo, vincente. Magari, ecco, non ci attendiamo un Napoli spettacolare, però un Napoli che fino all'ultimo, Marco, sarà in partita. Ecco, mi aspetto questo.
0: Allora, buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E troviamo Massimo Bonanni in questa parte di trasmissione.
1: Ciao Massimo,
0: ben trovato.
4: Ciao,
0: buon pomeriggio
4: ragazzi,
0: anche
4: buon
0: a te.
4: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. E Lorenzo, ci sono un po' di domande. Naturalmente il calciomercato, come sempre. Lang, che cosa succede? Perché il Napoli va su Gabriel Jesus? C'è questa possibilità?
2: No, c'è, sì, sicuramente. Però vediamo, insomma, sono costi alti, sono trattative complicate e manca sempre meno. Però io credo che una soluzione alla fine anche l'Arsenal vorrà trovarla, e quindi il Napoli è lì che è vigile, aspettando appunto che si possa sbloccare qualcosa. È chiaro che uscisse Lang sarebbe molto più facile. Da capire con che formula però possa uscire Lang, perché l'anno scorso il Napoli l'ha pagato tanto. E quindi si torna sempre al fatto del non poter fare minusvalenza, quindi comunque sia partirebbe in prestito, poi potrebbe essere prestito con obbligo, prestito

0: ai prestiti e come mai non fanno praticamente più i titoli definitivi immediati.
1: Colgo l'occasione proprio per completare la risposta anche che diamo al nostro ascoltatore. Io, vedi, questo è un tifoso del Napoli tra le altre cose, Stefano, noto che c'è un po' di scetticismo intorno al Napoli, addirittura ho letto, ho raccolto che insomma Napoli-Como danno favorito il Como al Maradona, poi dopo ne parliamo, questa è una bella sfida, due modi diversi di stare in campo. Ma la pensate anche voi così? Daniele, vengo da te, è una rosa in questo momento che ti lascia delle perplessità, come chiedeva il nostro ascoltatore, può essere considerata l'anti-Inter, ante-Roma, Napoli?
0: Allora, il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo, quindi è chiaro che ha l'obbligo di cercare di lottare per lo scudetto meglio di quanto non abbia fatto lo scorso anno, quando non è stato in realtà mai in corsa per lo scudetto. È chiaro che secondo me è una rosa incompleta ancora, mancano tre giorni alla fine del mercato e credo che Napoli farà qualcosa. Perché è vero che Allegri è un allenatore molto esperto, ma se non gli dai i giocatori poi diventa complicato. Insomma, come le avversarie poi si sono più o meno rafforzate, la Roma si è rafforzata, la Juventus si rafforzerà. Insomma, quindi credo che se Napoli vuole essere protagonista in questo campionato, negli ultimi tre giorni di mercato debba assolutamente completare la rosa, perché così com'è rischia di essere una rosa incompleta e di farci volare anche il Napoli ai limiti della zona centro. Ecco, questo è il rischio secondo me.
1: Bonanni, la pensi così?
2: Ma credo che il Napoli abbia una squadra forte che debba però essere, come ha detto Daniele, insomma quello che può essere un po' il pensiero di tutti, debba essere completata, ma secondo me il Napoli è una squadra, è la favorita subito dopo l'Inter in questo momento. Secondo me l'Inter si è rinforzata tanto, dietro ha preso un giocatore forte, esperto, non giovanissimo ma molto forte, ha messo fisicità in mezzo al campo, ha messo un ragazzo che a me piace molto, molto, molto bravo, a destra ha trovato un giocatore che non è Dumfries, però in questo momento chiunque mettevi può trovare un po' delle difficoltà, perché Dumfries, oltre a tantissima quantità, metteva dentro 7, 8, 10 gol all'anno, quindi fai fatica a trovare esterni che ti fanno quel tipo di apporto, però il Napoli sicuramente, se dovesse prendere Gabriel Jesus, a me piace, è un giocatore forte, quindi è un altro potenziale offensivo che va messo in un contesto che secondo me l'anno scorso non si è espresso al massimo a livello offensivo, perché l'allenatore aveva un certo tipo di idea. Con Allegri si cercherà di fare secondo me meglio, ma il Napoli è una squadra forte. Io ho sentito anche il presidente in conferenza, insomma il presidente ambisce all'Europa, ambisce un giorno a vincere la Champions, quindi in qualche modo deve alzare l'asticella.
1: Vabbè, saremo a vedere. Senti Lorenzo, vengo un attimo da te, Leao è destinazione a Aston Villa, ha deciso il ragazzo dove andrà, perché tiene sotto scacco il Milan lui, capito?
3: No, ma non è vero, dai, tiene sotto scacco il Milan, si prende il tempo che di cui ha bisogno per decidere, ma è già fuori dal Milan, cioè non è...
1: Capito. Non è che... E quindi va alla Aston Villa?
3: Vediamo, questo sta a lui decidere, nella testa di Leao non ci siamo, se ancora non ha deciso, se ancora non ha comunicato, vuol dire che ancora ci sta pensando. Poi si può pensare, no, ma magari un po' più a Aston Villa, ma secondo me non è che abbiamo troppe certezze. Cioè decide solo lui, quindi non c'è più niente, cioè il Milan ha l'accordo con tutte e due, sia con l'Aston Villa che con Galatasaray, quindi dipende solo e soltanto da Leao. Posso dire cosa penso sul Napoli?
1: No,
3: perché io ritengo che il Napoli debba mettere dentro soltanto una punta, perché non si fida di Lucca, poi per il resto, ragazzi, il Napoli è forte, il Napoli è completo, il Napoli ha alternative da tutte le parti, cioè non ci sbagliamo su quello che è stato il Napoli l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso è stato 4 mesi senza De Bruyne, è stato tantissimo tempo senza Neres, cioè è stato tantissimo tempo senza Lukaku, che non c'è più, e per questo dico che va messo un'altra punta. Però è stato tantissimo tempo senza Anghissà. Cioè, il Napoli l'anno scorso ha avuto una quantità di infortuni allucinante, capito?
4: Lunghi, poi.
3: Stesso non c'è stato per tanto tempo.
1: Io la penso come
3: il Napoli è una squadra forte, una squadra pronta, perché ha alternative da tutte

0: le parti, manca solo una punta. Se riesci a prendere Gabriel Jesus, bene, anche se io ho dei dubbi legati alla concorrenza con Højlund, perché secondo me attaccanti come Højlund, se sanno di essere titolari e non sentono la pressione, possono rendere meglio. Però comunque sia, io club un'altra punta forte la prendo.
1: Io sono, ti devo dire, sono molto d'accordo con questo. Sì. Cioè gli manca un attaccante.
2: Manca un attaccante e siamo tutti in attesa di capire se questo Napoli avrà una marcia in più.
1: Esatto.
2: Quindi sarà compito di Allegri.
1: Di Allegri trovare questa marcia in più.
2: È tutto su Allegri.
1: Sì, sì, perché la squadra c'è.
2: L'attenzione dai. È qui, mentre in altri posti puoi anche valutare certe. Qui in Napoli è già fatto, ha detto bene Lorenzo, è una roba già fatta in Napoli. Stanno aspettando a Napoli tutti quanti.
1: Hanno avuto questi infortuni in difesa.
2: No,
1: però,
2: il lavoro insomma... di Allegri, cioè questa squadra, sì. Per esempio, adesso Lang non so se andrà via, ma c'è Nere, Sali, sono tutta gente veloce davanti, ma anche da Champions League, anche europea può diventare questa squadra. Può cambiare il passo, deve cambiarlo. Cioè, se poi dopo assisteremo a partite dove si speculerà sul momento da sfruttare, su questa cosa di questo sviluppo, e poi in coda il picco per andare a prendere la partita di Cortomuso, però non, poi dopo non basta per andare avanti, per vincere un campionato e per far bene in Champions League. Secondo me serve un po' sbloccarlo sto Napoli. Io mi aspetto da Allegri che faccia un qualcosa di diverso, come era stato la Juve tanti anni fa. Sì, cioè, sì. Quando c'è la squadra, facci vedere qualcosa di diverso. Però, io credo che Max però, poi io mi stia sento lavorando
1: di...
2: su
1: allora, tu sai che io non sono un allegriano, però mi sento di dire
2: no, io mi aspetto un Allegri diverso.
1: Qua, questa squadra qua è vicino per forza a quello che c'ha nella testa Allegri, cioè alla squadra
2: allora,
1: che
2: in campionato le puoi vincere tipo Genoa, no? Sì. Però poi dopo, se prendi quel vizio, quell'andazzo là, poi dopo prendi i pali,
1: vediamo.
2: Cioè, secondo me.
1: Hai ragione.
2: Invece, questa è una squadra che va rimessa in carreggiata, arriva data energia, anche passo, e c'ha tutti i giocatori molto bravi. Oh, ma guarda che c'è un centrocampo, tu guarda il centrocampo del Napoli, sono tutti bravi a saltare l'uomo, a fare superiore in America. Anguissa, McTominay, Lobotka. Cioè ti saltano come birri, cioè sono bravi proprio anche nella tecnica, l'uno contro uno.
1: C'è un ascoltatore che ci indica che il centrocampo esatto, infatti Maurizio dice che ha un centrocampo in questo momento molto forte, secondo lui superiore a quello della Roma e della Juventus.
2: Sì,
1: il centrocampo delle Napoli. No, sentite,
3: vai
1: Daniele.
3: Cioè il discorso di Allegri è importante perché è un allenatore esperto. Ho letto un'intervista molto interessante di De Bruyne, in cui De Bruyne spara praticamente su Conte, sulla gestione Conte dei giocatori.
1: Poteva
3: evitarlo, però secondo me questa è una cartina di tornasole, vuol dire che forse anche il rapporto fra la squadra e Conte non era così idilliaco lo scorso anno. E se quest'anno Allegri riesce a instaurare un rapporto più disteso con la squadra, che è nelle sue capacità, perché lui è bravo anche a drammatizzare, credo che potrà avere dai giocatori un rendimento superiore rispetto a quello dello scorso anno. Ecco, tutto qui.
1: Massimo, posso chiederti che cosa ti aspetti di vedere dal Milan questa sera contro il Venezia, la seconda partita di Amorim, che tra l'altro fa l'esordio a San Siro, ragazzi, quindi c'è il suo esordio come allenatore in casa. Che cosa vi aspettate di vedere dopo la partita che abbiamo visto con il Torino?
4: Ma io mi aspetto di vedere una partita offensiva. Sinceramente mi aspetto di vedere un Milan offensivo, un Milan che propone, un Milan che attacca, perché ha la capacità, ha in questo momento dalla sua anche un risultato importante alla prima di campionato.
1: Insomma, ti aspetti una goleata, questo è un po' il senso. Ecco.
4: Mi aspetto un Milan che provi a vincere bene.
2: Una vendemmiata di gol, come si diceva una volta.
1: Si sblocca pure con Salo Ramos stasera, anche vedrete.
4: Anche perché Stroppa non è un allenatore insomma che si difende moltissimo, è un allenatore che prova a giocare, quindi secondo me insomma può venire fuori una bella partita. Non mi aspetto uno 0-0.
1: Stefano?
2: Altrettanto, voglio dire, sono d'accordo con Massimo. Non mi aspetto uno 0-0, mi aspetto una partita sulla falsa riga di quella vista a Torino, un po' più rotonda, un po' più anche per mi sembra un Amorim, uno che poi voglio dire vuole coinvolgere anche il pubblico di San Siro, lo voglio un po' convertire, no? Le polemiche, Cardinale, le cose, voglio quello, voglio quell'altro, Ibrahim, c'è le cose, è stato insomma un periodo, non ce lo dimentichiamo, abbastanza teso, E Amorim secondo me sta conquistando anche a livello mediatico i tifosi. Sta incuriosendo, se non altro. Poi in attesa di quello che ci fa vedere, ci farà vedere sul campo. Però, come ha detto Massimo, mi aspetto un Milan aggressivo, dominante, che vuole andare subito al dunque facendo un buon calcio.
1: Sì, sì. Lorenzo?
0: Sì, sì, no, mi aspetto, cioè il Milan deve sfruttare anche il calendario, perché quando poi soprattutto si creano le squadre nuove c'è sempre bisogno di un po' di tempo e il calendario per esempio ti può aiutare. Faccio l'esempio della Fiorentina, no? La Fiorentina arriva pronti via, va a Roma, ne prende 4 e subito Rosso non capisce niente, ha sbagliato tutto, però invece il Milan per esempio ha sfruttato alla grande il fatto di aver incontrato un Torino in piena costruzione ancora, perché se guardiamo a cosa sta succedendo sul mercato, insomma, sono tanti che possono partire, tanti altri che possono arrivare, quindi Torino classica squadra che finirà il mercato, o meglio ne farà gran parte negli ultimi giorni di agosto, insomma il primo di settembre, e quindi ha sfruttato alla grande questa cosa, praticamente non rischiando, è finita 2-1, però i primi 75 minuti abbiamo visto un ottimo Milan, e adesso deve continuare a sfruttare il calendario perché va a trovare un Venezia che è ancora in costruzione, ce l'ha fatto vedere anche in casa contro il Lecce, una squadra, il Venezia soprattutto, no, è una società, il Venezia, che comunque ha soldi, che comunque ha ambizione, ma come tutte le cose ci vorrà tempo, e quindi il Milan deve sfruttare questa cosa, mettere altri 3 punti, perché in classifica, perché poi partire bene
2: aiuta,
0: è sempre importante,
1: sì, assolutamente,
0: per le squadre nuove, gli allenatori nuovi,
1: non c'è dubbio. Tra l'altro poi in Europa League affronterà il Benfica, le squadre che affronterà sono Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Arat Armenia, Levski Sofia. Io penso che sia alla portata.
2: Sunderland e Bournemouth faccia giocare,
1: però ecco, una ce l'ha in casa,
2: ce l'ha in casa meglio, per la Juve ce l'ha fuori casa, Ferencváros gioca, Benfica gioca, Olympiacos è sempre un punto di vista, non è un,
1: dici così e così,
2: calendario, no. Viva Lorenzo, cioè, Levski Sofia e la Rata Armenia, ma insomma voglio dire, se deve...
1: La pensi anche tu così, Lorenzo?
0: Guarda, beccare in terza fascia due inglesi non è il massimo, ti dico la verità, perché comunque le inglesi corrono, le inglesi le trovi nella parte di stagione dove vanno a 2000, perché si sta parlando chiaramente di settembre-gennaio come periodo, quindi non sarà assolutamente semplice, ma bisogna capire anche il Milan cosa vorrà fare col doppio appuntamento, perché vi dico la verità, è vero che poi l'Europa League se la vinci va in Champions e soprattutto vinci un trofeo molto molto molto, aiutatemi a dire, molto importante, però bisogna anche capire che il Milan il prossimo anno non può permettersi di non andare in Champions, cioè quindi e non è una squadra, non ha una rosa così profonda da essere tranquillamente gestibile in due competizioni così importanti e così dispendiose, quindi vediamo un attimino come si mette, vediamo quali saranno le scelte di Amorim soprattutto nelle prime fasi. Vi dico una cosa, non passare è quasi impossibile, cioè il Milan non passasse il mega gruppo farebbe come il Napoli l'anno scorso in Champions, che chiaramente li abbiamo offesi per mesi, quindi non esiste non passare, poi puoi arrivare
2: Se il calendario Lorenzo mi sembra un calendario da Champions, perché Salisburgo, Born, Benfica, Olympiacos, Ferencváros, sono squadre mentre quello della Juve è un po' più da Europa League secondo me.
0: Sì, la Juve è stata più fortunata, senza dubbio.
1: Mi manca garbo sul Milan.
3: Ma il Milan, mi aspetto un Milan aggressivo, perché ovviamente vorrà confermare quanto di buono ha mostrato a Torino alla prima di campionato, quindi mi aspetto un Milan che infiammi il pubblico di San Siro, perché conta vincere, ma conta anche il modo in cui vinci, e soprattutto è importante per la squadra, per l'entusiasmo e per Amorim stesso. Per quanto riguarda l'Europa League, io credo che il Milan... Che succede?
1: No, niente, è una voce entrata, non so.
3: Credo che il Milan e la Juventus abbiano l'obbligo di puntare ad arrivare fino in fondo. Se poi non arrivano fino in fondo in una Europa League che secondo me è un po' meno forte di quella degli anni scorsi, vuol dire che il calcio italiano è ridotto veramente male.
1: Sentite, ha parlato Chiellini proprio in occasione del sorteggio di Europa League della Juventus. Vado su tutto mercato web che riporta il virgolettato velocissimo. Yıldız si opera, starà fuori qualche mese. Squadra più forte quest'anno. Ditemi se siete d'accordo. Bonanni, sei d'accordo?
4: Sulla Juve di quest'anno?
1: Sì, è più forte. Chiellini dice è più forte quest'anno.
4: Vabbè, intanto lo deve dire per forza. Seconda cosa credo che sì, abbia preso dei giocatori importanti. Non so se riuscirà a prendere che sì, se ha preso che sì, non gli sto tanto dietro, ma che sì è un giocatore che a me piaceva e secondo me può fare ancora bene. E quindi metti un giocatore in mezzo al campo che ti dà quasi.
1: Basta che non c'ha la sabbia sulle scarpe, perché quella è pericolosissima.
2: Ricominci con sta storia.
1: È pericolosissima la sabbia, la ricordate?
2: Pioli l'hai fatto la festa subito.
1: State attenti perché
2: i granelli di sabbia.
4: L'unico appunto che ho da fare alla Juve è l'acquisto di Colomoni.
1: Non lo dire, sennò ti coinvolgo anche a te in questa, capito? Bailam, che l'ho detto prima, mi sono arrivati insulti, capito? Non lo dire. Non lo dire.
2: Ma insomma, quanto è costato Lorenzo sto Colomani? Dai, una volta per tutte, perché sennò qua se ne esce più, Lorenzo.
1: Perché ci dicono
2: perché
1: che
2: Marco dice 50 milioni e tutti dicono no, 38
0: e 40. Ci avviciniamo,
2: allora ha ragione Piccari, basta, rendetevi. Non scrivete più sui 38 milioni.
0: 38 già spesi, 38 già spesi.
1: Allora, 12 di bonus, giusto?
0: Esatto.
1: Allora, 38 esatto. Più 12 quanto fa a casa di tutti? 50.
2: Purtroppo 50.
1: C'è poco da fare. Quindi tu sei d'accordo con l'affermazione di Chiellini, Lorenzo, così chiudiamo il giro?
0: No, assolutamente no.
1: Non è più
0: secondo me non è più forte. No, secondo me più o meno siamo lì. Cioè non è che ha fatto chissà cosa. Alajbegovic, vediamolo. Allora, se Alajbegovic ha l'impatto in Italia di Kvaratskhelia al Napoli, sì, certo, grazie. Però bisogna vedere. Ildiz che ti sta fuori 4 mesi, parliamone se la Juve è più forte. Non lo so, io non vedo questa grande rivoluzione in positivo della Juve, vi dico la verità. Il portiere, vediamolo. Dice sì, sicuramente è meglio di Gregorio, probabilmente ci vuole poco, perché insomma di Gregorio l'anno scorso ha fatto dei bei disastri. Però non so,
1: vediamo, sei dubbioso anche sì. Tu Garbo sì.
3: No, secondo me in questo momento, oggi 28 agosto, la Juventus non è più forte di quella dello scorso anno, sia perché Vlahovic era più forte di Colomoni, sia perché l'assenza di Idiz è molto pesante, e se verrà completata questa squadra nei giorni che mancano alla fine del mercato ne riparliamo. Oggi come oggi, 28 agosto, non è più forte.
1: Vediamo, sì, vediamo. Sentite, mi mancava una cosa da Lorenzo e Bonanni al volo e poi andiamo ai pronostici. Massimo, la Champions delle italiane, dai possibilità a tutte e quattro, oppure vedi che c'è qualcuno che ha qualche vantaggio, altri sono, non so, qualcuno ride, qualcuno deve soffrire, come la vedi?
5: Ma sono tutte delle belle sfide, devo dire la verità, sono tutte delle belle sfide. E ti dico che secondo me possibilità di passare il turno, il Como fa tutte delle grandi partite, quindi il Como sarebbe stato a prescindere una grossissima sfida. E le altre tre io l'Inter assolutamente la metto dentro, e metto dentro anche la Roma, metto dentro anche la Roma e comunque anche il Napoli. L'unica un pochettino è il Como, ma il Como sarebbe stato inevitabilmente un punto interrogativo, perché certo, è il primo anno.
1: Certo. Lorenzo, anche tu come la vedi invece questo sorteggio?
0: Guarda, sarò telegrafico, ti dico Inter tra le prime 8, Napoli e Roma ce l'ha tosto, però Napoli e Roma al playoff. Il Como fuori.
1: Benissimo, adesso andiamo ai pronostici con i nostri.
2: È il momento dei pronostici, è il momento di Marco Piccari, che è in testa alla classifica.
1: No, è Bonanni in testa alla classifica. È partito subito forte Bonanni.
2: Vabbè, però stai tallonando.
1: Chiamiamo in causa subito Bonanni.
2: È il campione in carica.
1: Bonanni, Juventus Parma.
5: Dico 3-1.
1: Napoli Como
5: 1-1.
1: Fiorentina Frosinone
5: 4-2. Sì.
1: Ok. Vado da Di Benedetto. Juventus Parma
0: 2-0.
1: Napoli Como
0: 1-0.
1: Fiorentina Frosinone
0: 3-1.
1: Garbo, Juventus Parma
3: 2-0.
1: Napoli Como
3: 0-1.
1: Fiorentina Frosinone
3: 1-1.
2: Clamoroso a Franchi.
1: Clamoroso.
0: Clamoroso. Il giorno del centenario. Tutto,
2: mamma mia, che legnata che hai dato,
1: mamma
2: Daniele.
1: Mia. Ma vado da impallo. In pallo,
2: sì, sì.
1: Juventus Parma.
2: Classico 2-0 per la Juventus di Luciano Spalletti.
1: Napoli Como.
2: Un clamoroso 3-1 del Como di Fabregas al Maradona.
1: Fiorentina Frosinone.
2: Un netto 3-0 alla Fiorentina di Grosso.
1: Bene. A sto punto gioco anche i miei. Juventus Parma 2-1. Napoli Como 2-0. Fiorentina Frosinone 3-0. E chiudiamo qua, poi mancano gli altri.
0: Allora Marco, io te lo dico, io te lo dico ora, te lo dico ora. Se il Napoli vince 2-0 con un altro gol, insomma, un po' farlocco, io smetto, te lo dico.
1: Va bene, va bene. Grande. Ci sentiamo lunedì, che sarà la grande giornata dell'ultime due giornate di mercato, che seguiremo dalle 13, ripeto, fino alle 20:30, al tutto lo speciale di calciomercato. Grazie,
2: ciao
1: Lorenzo, grazie Daniele Garbo,
0: ciao,
1: e Massimo
0: ragazzi,
1: Bonanni.
0: Ciao,
1: a lunedì,
0: ciao,
1: a lunedì. Ciao. Break per noi.

0: Bene, bene, ci siamo, caro Stefano Impallomeni.
1: Eccoci qua, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Adesso recuperiamo anche un po' di messaggi dei nostri amici, perché per esempio c'è chi è convinto, Stefano, che in questa Champions League, dopo il sorteggio delle italiane, il Como possa, diciamo così, prenderle sonoramente dagli avversari. Adesso se te lo riporto, perché
1: speriamo di no, perché rappresenta l'Italia, quindi.
0: Sì, dice: il Como prenderà tanti di quei schiaffi in coppa che tutti dimenticheranno il Napoli di Conte. Hai capito? Scrive Massimo.
1: Il Napoli di Conte non ci ha fatto proprio male.
0: Male, dice, no. Questo farà talmente più male che ci dimentichiamo. Non lo so, io non sono proprio così convinto che possa rimediarne con tutti questi schiaffoni. Però vediamo, insomma, poi il calcio è sempre il campo. Ne parliamo di questo e di altro con Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Sicuramente avrà da rispondere subito a Massimo sul Como. Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Però certo, il rischio di qualche schiaffone c'è, dai.
1: Ma quelli che aiutano a crescere.
0: Quelli aiutano a crescere.
2: Sì, però sai, noi italiani non siamo abituati ad affrontare le novità.
0: Le novità.
2: Il Como è una novità, per l'amor del cielo.
0: Adesso non però, più in Italia, insomma, ormai sono, dai.
2: No, in Italia, ma in Europa, è la prima volta che si aggiunge storia. E noi non siamo abituati a pensare che il Como possa fare bella figura. Però l'intelaiatura di squadra e l'identità di squadra ce l'ha, per amor del cielo. Non dico che col PSG e col Barcellona parta. Sicuramente
0: il rischio pallottoliere c'è, insomma, in quelle due partite
2: favorito. Però col PSG gioca in casa, col Barcellona gioca fuori. Io però
0: poi c'è il Manchester, non te lo scordare, il Manchester United, non facciamo passare come una squadretta, insomma.
2: No, ma tutte le squadre che del girone del Como non sono squadrette, cioè la squadretta in teoria potrebbe essere il Como, però
0: vediamo dai.
2: Comunque sia, è una bella sfida,
0: assolutamente
2: molto incentivante.
0: Poi c'era un messaggio di un altro ascoltatore che recupero, però intanto do il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao, ben trovati a voi.
0: Paolo,
3: dico, peggio del Napoli di Conte, Paolo. Poche squadre hanno fatto.
0: Sì.
3: Non vorrei che questo tifoso fosse un tifoso del Napoli, ma ha pescato male, insomma. Non si deve fare quell'esempio là, perché peggio di quello non c'è stato, secondo me. Trentesimo posto.
0: Brutto. Però Paolo, c'è un messaggio che rigiro proprio a te di un ascoltatore che dice che non è d'accordo con me, perché io prima ho detto che quello che viene in più per il Como è guadagnato in questa Champions. Lui non è d'accordo, dice, per il tipo di società che ha quello che spende deve essere la stampa in primis a mettergli pressioni.
3: No, è sbagliato, perché noi ne abbiamo mai fatto in passato la stampa in assoluto questioni di economiche alle squadre. Abbiamo sempre parlato di favole quando si è parlato del Cagliari, del Verona, della Sampdoria, che avevano anche proprietari importanti, sicuramente non possiamo sottacere per esempio Mantovani, che era un presidente anche molto ricco, ma non è questo. La favola rimane legata al territorio, al bacino d'utenza, al grande salto di qualità che fa una squadra, chiamiamola una squadra provinciale tra virgolette, in un Olimpo del calcio nazionale e a questo punto internazionale. No, non sono d'accordo. Cioè, non è perché ci sono i soldi che i giornalisti devono pretendere. Anzi, è molto bello raccontare delle favole che riguardano delle squadre piccole che partono, diciamo, dal basso, grazie anche a investimenti di persone illuminate, possono fare un salto di qualità.
0: Massimo Orlando, così abbiamo fatto il
1: giro. Ciao Massimo,
0: ben trovato.
4: Faccio un saluto ai colleghi, ovviamente.
0: Tu conosci la piazza, insomma, come Simone, no?
4: Ma senti, per me il Como ha tutte le possibilità per fare una grande Champions e passare il turno, ma devo dire tutte le italiane, secondo me tutte hanno una grande chance di passare il turno. È chiaro che il Como...
0: Quella più in difficoltà quale potrebbe essere, allora ti chiedo?
4: Ma quella più in difficoltà potrebbe essere appunto il Como, ma proprio perché può peccare un po' di inesperienza, ecco, ma come ha detto bene Simone, è strutturata, giocano bene, io credo che si ripeteranno.
0: Il calcio è molto europeo, il calcio che fanno è molto europeo, esatto, questo bisogna dirlo, esatto, è molto europeo.
4: Esatto, esatto. Poi adesso è arrivato anche Ken.
0: No, sai cosa potrebbe essere la variante? Che magari questa Champions potrebbe togliere qualcosa in campionato, cioè nel senso a livello di energia psicofisica.
1: Poi un gruppo, lo ha detto anche lo stesso Fabregas, che tra l'altro ha detto adesso non avrò più il tempo per anche
0: per allenare tutti i giorni. Sì. Non ho chiesto a Simone, a Paolo, se in questo sorteggio intravedono delle difficoltà maggiori per qualcuno o minori per altri. Simone, così chiudiamo il giro sulla Champions.
2: Ma io sono della stessa idea di Massimo, per quanto riguarda, perché comunque anche la campagna acquisti del Como, lasciamo perdere il lato economico, ma parliamo di valori che hanno acquistato, di giocatori. Poi i giocatori devono sempre esprimere il campo, dirà la validità dei giocatori o meno. Però io credo ciecamente in quello che è l'allenatore, in quello che ha infuso l'allenatore come mentalità, e io credo anch'io, che come ha detto Massimo, che il Como potrebbe anche passare il turno, sorprendendo tutti, perché comunque vedo una leggera difficoltà in più per il Napoli.
0: Quindi leggera difficoltà in più per il Napoli, vado anche da Paolo, così completa il discorso.
3: Guarda, io le difficoltà maggiori le vedo proprio per il Napoli, sinceramente. E poi per il resto, diciamo, ragazzi, quando trovi l'Arsenal, l'abbiamo già detto, ma trovi il Liverpool, il Real Madrid, il PSG per il Como, insomma, sono squadroni. Invece vedo meno difficoltà psicologiche per il Como, proprio per il fatto che se giochi e perdi con il Paris Saint-Germain, che ti puoi aspettare, no? Cioè, è normale da parte del Como. Quindi tutto quello che può fare in più rispetto a una sconfitta è oro, e quindi è il vantaggio di non partire favoriti, anzi di partire sfavoriti.
0: Posso chiedervi, l'ho detto prima insieme a Stefano, perché non c'è, io percepisco che non c'è fiducia nel Napoli, mi spiegate il motivo? È più che non avete fiducia in Allegri? Fatemi capire, perché la squadra è forte, non è una squadra...
1: Che non ha fiducia,
0: no, hai sentito però pure Braglia in Champions, cioè io vedo che più cioè se io devo fare un analisi del sorteggio, per me il sorteggio difficile ce l'ha avuto la Roma complessivamente, cioè più complicato.
1: Sì, ma stiamo facendo un discorso, cioè del Napoli in generale. Napoli è forte, qual è il problema?
0: No, io mi
1: il problema ti ho detto, secondo me è tutto sulla conduzione.
0: Perché pure Braglia c'ha questo.
1: Cioè non possiamo derogare dalla conduzione, tutto sulla conduzione. Poi magari Max non sarà contento, ma.
0: No, vabbè, ma voi vedete di quello che pensate.
1: Pilota, cioè tu che sei appassionato di motori, insomma, Hamilton. Gli dà un po' una macchina che è arrivata, che è terzo adesso, una classifica generale. Sì. Vedi che non è poi finito Hamilton. Invece c'ha problemucci la macchina, Hamilton arriva decimo. Quindi adesso. C'è una bella macchina da pilotare, no? Che cosa vuoi di più? Ripeto, secondo me è l'unico posto in cui l'allenatore avrà poche
0: attenuanti. Braglia, così, perché anche tu hai espresso, diciamo, no, così.
2: Sì, detto... no, ma io ripeto la ragione Stefano, cioè io quello che vedo devo valutare, cioè noi opinionisti dobbiamo valutare le ultime annate, non parliamo di quelle gloriose vittoriose,
0: non,
2: ma
0: le ultime annate non sono state positive.
2: Le ultime annate dal punto di vista di conduzione sia tattica che gestionale non hanno fatto vedere, e in un ambiente come quello di Napoli, dove c'è una proprietà che in questo momento forse più che al campionato punta alle coppe, alla Champions League, a passare i turni in Champions League, non dovesse succedere, la difficoltà è quella. Mentre nel Como, anche se non passa il turno, ha fatto il suo. Perché le altre, Inter, penso che abbia un'ottima opportunità. La Roma, che tu dici, ma la Roma ha l'identità, Marco. Cioè la Roma ha un'identità di squadra forte, perché qualsiasi giocatore, come la Roma e Como, qualsiasi giocatore, anche dalla panchina, se abbiamo visto anche il ragazzo giovane che ha giocato domenica, che arriva ed entra, fa la stessa prestazione di un titolare. E questo
0: sì, ma io mi riferivo al sorteggio di Champions, però ragazzi, non
2: sì,
0: facevo...
2: Però, sì, però il sorteggio di Champions è anche subordinato al valore della rosa. Il valore della rosa del Napoli non è debole, è forte. ma la conduzione va bene.
0: Tu dici che la conduzione, no, no. Però mi piace essere un po' fastidioso, lo sapete, è vero quello che dici tu, però mi sento di dire che negli ultimi anni è vero che Allegri non ha fatto bene. Però questa squadra che ha oggi, siete d'accordo con me che è la più forte degli ultimi anni che ha allenato, sì, Allegri? Non, cioè, Allegri ha la squadra più forte degli ultimi anni che ha allenato.
1: E quindi farà bene.
0: Cioè, insomma, più in linea con quello che lui forse come allenatore vuole, no Paolo? O dico una cosa...
3: Ma guarda, tu sai che io non è che mi nascondo. Non ho proprio fiducia in Allegri al Napoli, e in questo Napoli, perché... Devo dire la verità, già dalla prima apparizione l'ho visto già snaturato completamente rispetto a quello di Conte. Fa un primo tempo pessimo in cui sbaglia la formazione e la rimedia nel secondo tempo, rimette a posto le cose come formazione e continua a fare il suo gioco che ha fatto al Milan imperterrito e alla Juve. Cioè un blando giro palla che poi riesce, grazie all'inventiva di uno o due giocatori, a rompere il bunker dell'avversario. Se ha intenzione di fare così, con questo Napoli non va da nessuna parte. Poi ti faccio un altro ragionamento. Tu dici la rosa più forte, è sicuramente la rosa più forte, ma è più debole dell'anno scorso. E l'anno scorso il Napoli ha fatto a fatica il secondo posto.
0: Perché è più debole? Perdonami Paolo, ha avuto un sacco di infortuni che adesso non ha.
3: Non è una difesa all'altezza, cioè secondo me bisogna...
0: Ma perché ha degli
3: questo...
0: infortunati, però deve recuperarli questi giocatori.
3: Sì, però ha un Di Lorenzo che è rientrato e va benissimo. Rachmani è quello più forte e ha preso questo Badiashile che bisogna vedere com'è, oltre ad avere Oliveira. Gli manca ancora un raddoppio sulla fascia destra, secondo me. Non sono convinto dei centrali difensivi. Poi andiamolo a vedere. E poi rispetto all'anno scorso, ribadisco, il Napoli è arrivato a fatica secondo e trentesimo in Champions ed è uscito dalla Coppa Italia. Che deve far meglio dell'anno scorso? Io non lo so se farà meglio dell'anno scorso.
1: E ha vinto una Supercoppa italiana. Non dimentico.
0: Orlando?
4: Ma il problema sì è Allegri, nel senso che la squadra ce l'ha, secondo me hai ragione quando dici che comunque degli ultimi anni è la squadra migliore che lui ha allenato.
0: Avuto, sì. Anche più lunga come rosa, anche
4: sì,
0: più,
4: sì,
0: lunga, più profonda.
4: Assolutamente, però anch'io non sono sicuro del fatto che possa essere il migliore allenatore per sfruttare questo tipo di rosa. Poi magari ci smentirà e Allegri comunque è un allenatore di anche a me non piace, lo devo dire, però c'ha esperienza e può darsi che si adatti a questo nuovo modulo. Se non dovesse passare in Champions sarebbe un fallimento, questo è poco ma sicuro.
0: Vi riporto al volo qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ma perché soffrite il Napoli? Pensate alla Roma che vincerà lo scudetto quest'anno, il Napoli non lo nominate, noi ci dobbiamo salvare. Ma chi ha detto questo? Però come siete estremisti, nessuno... Vabbè, comunque, non voglio...
3: Vabbè, ma lo sappiamo che i tifosi del Napoli devono sempre scegliersi come fare la vittima del giorno, capito? Quindi è sempre così, sempre ce l'hanno col Napoli, sempre... Cioè il tifoso in Napoli parte da una posizione di difesa, mai di attacco. Non è possibile continuare sempre con questa recita ogni volta. Dai.
0: Dice abbastanza scontato che il girone più impegnativo ce l'abbia la Roma, partendo dalla terza fascia. Poi, ma che dicono? Difficoltà maggiori come Napoli, ma il girone della Roma lo avete visto? E quindi vi fanno questo appunto. Poi c'è Merck che scrive una cosa, Stefano: l'unica che avrà una grande pressione è l'Inter. Se dovesse fare male per il secondo anno Chivu, allora da interista per il prossimo anno cercherei altrove. Quindi lui dice c'è pressione per Chivu in Champions. Ma sei d'accordo?
1: Adesso esageriamo, cercherei
3: male,
1: altrove.
3: Male Chivu, va.
0: In Champions, in Champions dico.
1: Sì, no, ho capito, cioè, però voglio dire, ma che c'è una squadra che vince la Champions League, l'Inter?
0: Però fare meglio dell'anno scorso, sì, dai.
1: Ma questo certo.
0: Si è fermata col Bodo, con tutto il rispetto.
1: Sì, ma è evidente, però può succedere. Anche il Brasile di Ancelotti si è fermato.
0: Sì, si è fermato.
1: No, vabbè, ma era... Nel senso, può succedere anche le grandi squadre di non trovare la via fino alla fine. E noi auguriamo all'Inter che possa essere protagonista, almeno tra le prime otto, ecco. Quarti di finale ha fatto il suo, ma che da dove andare l'Inter? Scusami, vince un po'. Se vince la Champions League, siamo qui, dobbiamo fare uno speciale che deve durare 10 mesi.
0: Qualche anno fa ti aspettavi che facesse la finale?
1: No, infatti abbiamo esaltato il lavoro di Inzaghi, adesso poi dopo non è riuscito a vincere, però insomma, due finali, che aveva la squadra per andare in finale l'Inter? No, può succedere. può succedere.
0: C'è una domanda però... che fanno, secondo me, intrigante, e chiede Giuseppe: sono un tifoso del Napoli, premesso che non amo il gioco di Allegri, ma mi spiegate perché il Milan ha speso tutti questi soldi se la colpa del fallimento è di Allegri? De Paola, parto da te.
3: No, ha speso perché comunque è una squadra che aveva preso una direzione sbagliata come spogliatoio. Mi dispiace che questo osservatore del Napoli non l'abbia capito. L'anno scorso lo spogliatoio del Napoli e del Milan ha giocato contro l'allenatore. Non vorrei che la stessa cosa si ripetesse quest'anno nello spogliatoio del Napoli, che non è affatto uno spogliatoio morbido, ha delle grandissime personalità. L'uscita di qualche giocatore anzitempo dal campo o l'ingresso tardivo di qualche giocatore, faccio un esempio su tutto, De Bruyne, non vorrei che diventasse un'altra spina nello spogliatoio, ma l'anno scorso ce n'erano cinque, sono stati nominati e sono tutti, diciamo, o stati messi in ordine oppure in qualche modo allontanati. Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, insomma, in qualche modo sono stati ricondotti all'ovile, certo, alcuni. Certo. Per cui, perché si era creata quella situazione? Diciamo, un po' per colpa dei giocatori, certamente, ma molto per colpa di Allegri.
0: Sì, sì. Orlando, tu hai fiducia in questo Milan?
4: Sinceramente no.
0: Perché?
4: Devo dire la verità, perché secondo me intanto è troppo sbilanciato. Nei due esterni di centrocampo, Chukwueze è bravo davanti, ma non gli puoi chiedere di fare tutta la fascia. O sistemano la squadra con alcuni arrivi che da qui alla fine del mercato vanno, secondo me, a dare un po' più di compattezza, soprattutto alla fase difensiva, perché poi come gioco è anche piacevole davanti. Sono bravi, poi recupererà Pulisic, ma la fase difensiva la vedo una squadra che ha rischio di prendere tanti gol.
0: Braglia? Pure Braglia è d'accordo?
5: Sì, te l'ho già detto nella martedì scorso, cioè, il Milan col Torino, mi rifaccio anche a quanto ha detto Paolo, anche il Napoli stesso a Genoa hanno fatto fatica a dover vincere, perché comunque a Torino nell'ultimo quarto d'ora, va bene, il Torino, che pure, per l'amor del cielo, con tutto rispetto per il Torino, non sia una grande squadra, ma ha creato 4-5 occasioni nitide da gol, cioè arrivavano in porta senza ostacolo alcuno. Per cui è vero quello che ha detto Massimo, al momento c'è poco equilibrio ed è una squadra sbilanciata troppo in avanti. Solitamente anche il Como ha vissuto sul discorso difensivo il risultato che ha raggiunto, e quindi nei grandi obiettivi devi avere una grande difesa, perché se no diventa un problema poi fare gol sempre e fare molteplici gol per poter essere in cassi. Ho visto il Milan sbilanciato, troppo sbilanciato in avanti.
3: Sai che dipende questo? Guarda, è una storia che si ripete, è quando una società non crea memoria nello spogliatoio. Cioè il Milan sta facendo lo stesso errore che aveva fatto nell'anno precedente a quello di Allegri, in cui ricordate che parlavamo di grandissimi interpreti, Reinders su tutti, ma anche Pulisic e tutti gli altri, grandissimi interpreti in fase offensiva, ma qualche difficoltà in fase difensiva. Nel momento in cui il Milan spingeva in avanti era bellissimo da vedersi, nel momento in cui doveva retrocedere e appunto arretrare aveva grosse difficoltà. E la croce andava a volte su Pavlovic, a volte su Gabbia, a volte su Tomori, a volte su tutti i difensori, e si rimpiangeva addirittura Kalulu. Qual è il problema? Il Milan ha poco equilibrio. Cioè io non vorrei che, non, come dire, stabilizzando mai una memoria di gioco all'interno dello spogliatoio, ogni volta il nuovo allenatore di turno dovesse fare gli stessi errori di quelli precedenti e passare dallo stesso... Perché se ci fosse un tracciato storico, guarda, il Milan ha fatto così, bello a vedersi in avanti nelle sue scorribande, ma poco equilibrato in difesa. Vogliamo partire già con una cosa un po' più tranquilla?
0: Tu pensi
3: che Allegri poi era stato rimproverato di pensare soprattutto alla fase difensiva e non a quell'offensiva. Sono errori che si ripetono, quando si ripetono vuol dire non c'è memoria nello spogliatoio.
0: Sei d'accordo anche tu? Se...
1: un po' meno, cioè nel senso che secondo me un gruppo, una squadra deve trovare la sua vocazione, e la vocazione del Milan di andare in avanti per fare più gol possibili. Poi sono d'accordo con quello che è stato detto, senza equilibrio non va da nessuna parte. Ora la, cioè la grande sfida di Amorim sarà quella di trovare un equilibrio, però intanto secondo me sta creando una selezione, ecco, consentimi un termine, anche abbastanza naturale, tecnica, cioè cerca adesso di tagliare i rami. Quei rami che adesso tra un sorriso e un altro in conferenza stampa ride, ma secondo me ha idee chiare, non sarà un fenomeno di allenatore, però mi sembra un allenatore che vuole cambiare, ecco, come ha detto Paolo, vuole immettere forse per la prima volta una memoria. Cioè Chukwueze, diceva Massimo, qui è Kenda, nello Sporting Lisbon, faceva tutta la fascia, ha convinto un mezzo talento, tra l'altro straordinario, a diventare un giocatore completo, cioè fargli fare 60-70 metri. Chukwueze deve fare sta roba qua,
0: se
1: non lo farà non giocherà più, giocherà di meno. Cioè, Amorim da questo punto di vista non medierà, non media, per trovare una memoria e per trovare anche quell'equilibrio, così faceva pure... riferimento prima, che non c'è in questo momento. Però a me questa spinta ad andare in avanti, i primi minuti contro il Torino, io ho visto Milan 8 minuti gli attaccati ai pali dall'altra parte,
0: una pressione totale. No.
1: Quindi c'è mentalità e anche, voglio dire, personalità da parte di questa squadra, di voler fare un altro tipo di campionato.
0: Devo dire la verità, magari mi sbaglierò, per carità, però sono uno di quelli che invece ho fiducia nel lavoro di Amorim. Io penso che Milan quest'anno possa fare veramente un
1: cioè ecco campionato. Secondo me dobbiamo fare, tra l'altro mi dispiace molto perché qualcuno che si è definito un allenatore di M a certo punto esausto dopo l'ennesima, Paolo Fonseca.
0: Paolo Fonseca, no, volevo dire, un allenatore di M
1: non è Fonseca, non è Amorim.
0: Sì.
1: Cioè sono portoghesi, ma non sono io capisco, poi magari farà un altro botto pure lui, allora dirà sì, portoghesi dopo Consensao, Fonseca pure Amorim. Amorim non è Fonseca, tra l'altro mi dispiace, ma si è auto voglio dire accusato, perché detto, non mi fate più domande perché a questo punto devo riflettere, sarò un allenatore di M.
0: Si è proprio detto da solo.
5: Posso dire che è deprimente Fonseca, ragazzi, cioè, l'ho apprezzato in qualche modo all'inizio dell'esperienza a Roma, ma al Milan ha iniziato a sparacchiare a destra e a sinistra contro i giocatori, è rimasto solo, isolato, e adesso c'ha questa, come dire, questo modo di essere depresso nelle conferenze stampa che è proprio non va da nessuna parte, ma insomma anche un allenatore deve essere equilibrato, cioè a me non dispiace in assoluto come allenatore, ma nelle dichiarazioni spesso va fuori sopra le righe, va fuori strada completamente. Però sono d'accordo su Amorim, cioè anch'io lo vedo molto differente, vedo alcune cose nel Milan, non vorrei, io soltanto messo in guardia, ecco, non vorrei,
1: no, ma hai ragione Paolo, una volta
5: persa quella propensione offensiva, poi si
1: il rischio è forte, certo. Sistema.
0: Vi leggo qualche messaggio, poi andiamo in pausa. Per esempio Pino ci scrive: non si tratta di vittimismo, recitazione, vi ascolto e sorrido, alla Juve Allegri vi piaceva, viene al Napoli improvvisamente diventa uno che non è bravo. Però mi sa che tu hai ascoltato altre persone, perché
1: ma non abbiamo detto questo.
0: Allegri veniva criticato pure alla Juve, secondo me hai
1: ma non abbiamo detto che non è bravo, vedi, non abbiamo detto che avrà delle grandi responsabilità perché ha un grande organico.
0: Alessandro dice: ha ragione il tifoso del Napoli, lo dico da mesi, senza Allegri il Milan sarebbe arrivato decimo l'anno scorso, ma non lo so questo. Ti dicono, Paolo, che si ricordi che l'ultima esperienza di Allegri con la Juventus in Champions League fu disastrosa. Ti dico, non lo so, ti ricordano questo, esce fuori così, vabbè.
5: Beh, allora ancora a maggior ragione dico, cioè, quale sarebbe allora la fiducia dell'ambiente Napoli, del presidente su Allegri. Allegri è arrivato due volte in finale di Champions, io so questo.
0: Poi ci scrivono che il Milan non ha la difesa, e questo abbiamo adesso analizzato un po' tutto quanto quello che riguardava. E facciamo una cosa, ci fermiamo, prendiamo un piccolo break e torniamo per l'ultima parte di questa ora. C'è ancora da analizzare la Juventus, perché vi voglio sottoporre una domanda tra poco.

0: Di nuovo con voi nel pomeriggio in Maragana, Marco Piccarelli, Savrin Palomeni qui.
1: Eccoci qui. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci sono tutti, quindi al volo dico Paolo De Paola, Simone Braglia e Massimo Orlando.
2: Salve. Ciao, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Una cosa mi sono dimenticato di chiedervi, un pensiero sull'Atalanta, adesso Sarri giocherà
1: Pensavo
0: giovedì.
1: Pensavo che facevi un pensiero sul commisso, che è anche un
0: discorso.
1: Tema. È un tema da affrontare.
0: Ho capito che vuoi dire sul discorso. Scusa.
1: Joseph Commisso, a me risulta, mi è piaciuto questo discorso che ha fatto in un calcio Paolo, che va verso tutta questa cosa qua. Il sentimento, ha speso, ricordiamo, più di 100 milioni e ne spenderà altrettanti. Ancora, secondo me, non è finito.
2: Ma l'avete
1: mercato.
2: Sentito il finale, sì. Non
0: sì,
2: è che
0: l'avete
2: sentito.
0: Sì.
1: Però io... Una nota per il presidente Commisso va fatta, perché insomma, voglio dire, ha speso tanto, ci sta mettendo il cuore in questi 100 anni. Mi auguro per la Fiorentina che possa fare una bella partita.
0: Io mi auguro che Grosso guida bene questa macchina.
1: Sì, però gli sforzi del presidente li vogliamo sottolineare.
0: Sì, però mi
1: è stato anche un po' deriso, secondo me, in maniera
0: eccessiva. Paolo, c'è stato...
2: Ma la drammatizzazione dei fiorentini, dai
0: sì, ci sta tutta, dai, ci sta tutta. Su. Orlando, tu che mi dici?
1: Orlando, vedi, voglio sentire da Massimo che vive.
0: Orlando,
3: è piaciuto, davvero è piaciuto, poi dopo vabbè in mezzo a 15.000 persone ci sta, no?
1: Si è beccato
3: sì,
0: ma dai, vabbè, sembrava un film dei Pieraccioni, dai, è bellissimo.
1: Però io esatto. Mi ha conquistato quella.
3: Però sì, è stato sua passione,
1: è stato coraggioso, sì.
3: No, devo dire la verità, ha dimostrato di avere gli attributi, perché comunque vieni da un'annata veramente disastrosa e lui non ha grande stima da parte della gente, no? Però secondo me invece, perché insomma era il papà prima o Gio Barone,
0: certo,
3: che
0: sapevano certo.
3: Tutto, però a me ha dato l'impressione invece di essere il presidente giusto per la Fiorentina, per provare a tornare ad essere una
1: squadra. Ha speso una barca di soldi,
3: importante. Ha speso una barca di soldi, ha fatto un ottimo mercato, poi lunedì sbagliato tutto, messo in campo una formazione assolutamente non all'altezza di giocarsi una partita con la Roma, però se adesso arriva Zirkzee e prendono un altro esterno, questa squadra comunque ha nomi.
1: E poi anche Dorsved vogliono prendere.
0: Ma tocca a lui, tocca Grosso, ragazzi, è il compito suo. Esatto.
1: L'affare si ingrossa.
0: C'ha una bella macchina da guidare.
3: Quando alleni il Sassuolo e poi vai alla Fiorentina, è mica facile.
0: No, assolutamente.
3: È una piazza tosta, ma veramente tosta.
0: No, sono d'accordo. Braglia, sei d'accordo anche tu? Così chiudiamo sulla Fiorentina e poi voglio chiedere una cosa anche...
4: Sì, sono d'accordo. Non c'è niente da aggiungere.
0: Cioè, Grosso c'è una bella...
1: Sta ridendo sotto i baffi che non ha, Braglia.
0: No, Paolo, tu che abbiamo criticato altri allenatori, ma pure Grosso dobbiamo dire che adesso c'ha... È la prova un po' del 9 per lui la Fiorentina.
5: Sì, io dico solo una cosa, che a volte i tempi per le comunicazioni non sono azzeccatissimi. Nel momento in cui becchi quattro pere, diciamo la prima partita, dopo una grande enfasi di presentazione di questa squadra e anche dell'allenatore, insomma, diciamo c'è chiaramente anche poi la gestione dell'affare Ken, che non è stata eccezionale, ma per colpa di Ken ovviamente, ma devo dire che come dire, c'è stato questo finale che un pochettino è stato... finale inizio anche di campionato che non è stato esaltante, però gli sforzi del figlio vanno assolutamente riconosciuti, anzi di più che deve fare. Dico soltanto che diciamo il cambiamento è molto forte, ecco, quindi devo dire che da questa prima partita non è che ho avuto segnali confortanti da parte di Grosso, quindi vediamo.
1: Marco, ho interrotto il suo tema, che il titolo recita imperioso. Sarri giocherà di giovedì, di solito, ecco.
0: Sì, no.
1: Quindi alla fine tu eri preoccupato, no? Rinuncia. Invece ieri c'è stata un Atalanta.
0: Avete fiducia in questo Sarri e l'Atalanta?
1: Sì.
0: Hai visto segnali?
5: Ma tu sei l'unico che non ha fiducia, ma perché già l'altra volta?
1: Ce l'ha con Sarri, ma lui adesso sta individuando due, tre.
0: No, io faccio una domanda.
1: Inizio dell'anno, ma...
5: È così, è così, capito? E ti alliscia attorno al nome a poca la volta e poi, capito?
0: Paolo, però perdonami, c'ha una missione importante. Io ieri ho visto l'Atalanta.
1: Vabbè, ma adesso fagli per cominciare il lavoro, poi Maurizio.
0: Ma con questi, scusatemi, fatemi usare
1: una gara difficilissima.
0: Ma
1: ci ho dato
0: con gli
1: ieri.
0: Scappati di casa, dai,
1: no,
0: per
1: questo
0: sia,
1: non te lo, questo non te lo, no, no, no, no, no, questo non è corretto,
5: questo no, ma poi no, di casa. Gli puoi imputare soltanto di non far giocare prima Scamacca, questo sì.
0: Perché ha giocato bene l'Atalanta ieri sera?
5: No, l'avversario era ostico, non era facile, davvero.
1: Aveva giocato partito ufficiale,
3: però per la prima volta ho sentito dire Sarri, non vedo l'ora di
0: giocare giovedì.
3: A casa. Non l'aveva mai detto.
0: Di giocare giovedì, è
1: ci
0: vero.
1: Ci ha fatto il titolo, Marco.
3: Le coppe le hanno sempre infastidite, invece no. Stavolta.
1: Ma, poi ma no, martedì, mercoledì, giovedì, che poi è un giorno che ama.
0: Sì. Bravo, ma poi Orlando ha ha vinto con il centravanti di peso, che ti ricordi che lui diceva centravanti di peso? Sta cambiando, sì,
5: ha cambiato. Ma
1: sta alternando.
5: Però. Non c'ha più voglia di stare a casa il giovedì.
0: Tu c'hai fiducia comunque su questa gestione Sarri?
1: C'è giocatori,
5: giocatori. La squadra ce l'ha.
1: Okay. Diciamo la stessa cosa di Allegri con Napoli, dobbiamo dire la stessa cosa dell'Atalanta con Sarri.
0: Braglia?
5: Però non è Gasperini.
0: Ecco. Però non è Gasperini, vedi? Braglia?
4: No.
1: Eccolo.
0: Oh, meno male che c'è uno.
1: Ma no, ma c'è uno. Spiega.
0: Ha ragione.
1: Perché?
0: Sbaglia, dimmi perché.
1: Aggiungi
0: dai.
1: Qualcosa a questo no.
4: No, no, non è un allenatore giusto per la società, per questo tipo di società. È un allenatore vecchio stile. E all'Atalanta è sempre stata una società che sempre ha lanciato i giovani, ho fatto giocare gente giovane, e Sarri è un giocatore di giocatori esperti, cioè un allenatore di giocatori esperti, cioè non vedo, è nel posto sbagliato a mio modo di vedere. Poi, per l'amor del cielo, se stupirà e se dirà che io sto sbagliando la valutazione, io sono anche disposto a chiedere scusa e quant'altro, ma non lo vedo. Cioè, l'Atalanta è sempre stata ai due migliori allenatori del settore giovanile, Sbravati e Samaden. Ha preso Sarri, che è un allenatore che i giovani non li fa giocare mai.
1: È stato perentorio questo Braglia,
0: vabbè.
1: 26 agosto 2026,
0: bisogna accettare anche questa visione che è difforme dalla vostra, insomma,
1: molto
0: quindi,
1: forte questo,
0: voglio dire, se la pensa così, lui ha dei seri dubbi, ma da sempre l'ha detto, quindi voglio dire, ci può stare, c'è chi ha i dubbi su Allegri, si può avere dubbi su Sarri, no, voglio dire. Paolo, però vengo da te e ti chiedo, che ti dico, la leggo ancora qui da Tutto Mercato Web, perché ha parlato Chiellini oggi, che quando c'è stato il sorteggio dell'Europa League, ha detto che questa squadra è più forte quest'anno, tra l'altro che si potrebbe arrivare, e chiedo anche se che si, diciamo, è il giocatore che mancava realmente lì in mezzo alla Juve, così facciamo un giro anche sulla Juve. Paolo?
5: Beh, sì, sicuramente è un giocatore che manca, e proprio la stavo seguendo questa vicenda proprio per capire se riesce a pezzare questo colpo. È fondamentale per cambiare un pochettino anche l'assetto della squadra. Gli manca ancora un centravanti vero, di peso. Lui vuole Sorloth, per carità, lo ha ribadito che vorrebbe Sorloth, quindi io non so che tipo di attacco adesso dovrà mettere in campo, però secondo me non gli basta con Colomuani, certamente vuole qualche altra cosa. L'infortunio di Yıldız è importante, però per fortuna c'è a quel doppione, o perlomeno a quel giocatore che è Ali Begovic, che può, diciamo, sicuramente supplire a questa assenza, quindi che sia fondamentale per cambiare un po' il corso delle cose. Poi c'è questa grande epurazione in corso, no? nella Juve, l'ultimo che potrebbe saltare, o perlomeno in qualche modo si aspetta l'arrivo di un terzino sinistro, è cambiato. Per il resto la pulizia è stata fatta, c'è stata una grande responsabilità che è stata data a Spalletti in questo, da parte di Elkan. Non scopriamo adesso che lo spogliatoio della Juventus era uno spogliatoio in ebollizione da anni, già dai tempi di Allegri, però adesso si è messo mano con Spalletti. Certe frasi che sono state rimproverate nello spogliatoio anche da Carnevali allo stesso Spalletti su Colomboigny danno la sensazione che comunque come dire, l'ambiente sia molto teso in questo momento. È un ambiente teso perché appunto ci sono tanti cambiamenti, e sbaglia chi pensa che in qualche modo Carnevali e Massara non hanno scelto Spalletti. Semmai è vero il contrario, perché Spalletti è stato l'uomo scelto direttamente da Elkan, e Carnevali e Massara sono arrivati dopo. Quindi è come dire, è una sorta di equilibrismo che si sta facendo nella Juve, di una Juve che ha sempre sbagliato nel nome di Elkan, perché si è sempre affidata a un solo uomo, è un solo uomo da cambiare. Di volta in volta poteva essere l'allenatore o poteva essere anche il direttore sportivo, parlo di Giuntoli, ma parlo poi in un secondo momento perché è arrivato l'anno dopo Motta, insomma, su cui si è data sempre una grande responsabilità, e adesso Spalletti. Però ribadisco, secondo me Spalletti deve essere quell'uomo allenatore manager che insieme a Carnevali deve ricostruire un ambiente che era stato completamente scardinato nello spogliatoio.
0: Ma è una Juve più forte?
5: Non lo so, io ti dico che la devo valutare, bisogna valutarla nelle mani di Allegri, cioè giocatori che potevano render poco senza Spalletti, voglio vedere Spalletti come li trasforma. Al momento io ho la stessa sensazione espressa da Capello, cioè mi è sembrata dopo questa prima apparizione una Juve lenta, un pochettino ripetitiva, che non riesce a sbloccare la partita facendo sempre lo stesso gioco. Deve darsi una mossa anche lo stesso Spalletti.
0: Braglia,
6: per me potenzialmente la Juve invece, salvo il fatto di prendere assolutamente un centravanti di sfondamento, per me attenzione alla Juve, perché comunque al di là dei giocatori che ha, se prendono Kessié e se prendono il centravanti, la Juve diventa veramente pericolosa. Io ho fiducia invece in Spalletti, nonostante l'opinione pubblica non ce l'abbia, io, perché Spalletti quest'anno ha preso la Juve dall'inizio e perché saprà dare, già l'anno scorso l'ha fatto, anche se ha fallito poi il finale, però già l'anno scorso ha dato un'identità alla Juve che era a pezzi, e ha dato un'identità sfiorando l'arrivo in Champions League. Per me la Juve, se dovesse prendere quei due giocatori, diventa una seria candidata anche lei per la lotta allo scudetto.
5: Sono d'accordo, però quelle frasi su Colomoni sono state infelici, lo dico sinceramente. Anche perché ha sbagliato bersaglio, perché non è vero che Colomoni non ha giocato nelle ultime due annate. Al Tottenham ha giocato 41 partite.
0: Insegnava mai, e questo forse si è sbagliato.
5: Però non è che dire non gioca mai, non è vero. Cioè, giocava.
6: Comunicativo, ti do ragione.
0: Forse è stato un po' eccessivo. Secondo me si è un po' impicciato con le parole. In realtà voleva dire negli ultimi due anni ha segnato poco e niente. Lì insomma forse voleva dire questo, che era più indovinato come
6: però comunque. La Juve secondo me diventa pericolosa un avversario.
0: Io avverto moltissima fiducia su Kessié, ma lo voglio vedere. Kessié viene da un po' di anni,
6: però un uomo
0: dalla rabbia,
6: è un leader,
0: speriamo che questa sabbia se la sia tolta dalle scarpe, per

0: non ha giocato bene, però nel primo tempo comunque ha avuto tante palle gol per chiudere
1: sì,
0: la partita.
1: Primo tempo, sì, primo tempo
0: detto
1: sì.
0: Detto questo, secondo me, ho sempre detto che il problema della Juve, uno dei problemi è il centrocampo.
1: Ma li ha risolti con che sì?
0: Ma ha trovato un giocatore, Marco, se è il che sì che abbiamo visto al Milan, all'Atalanta, è un giocatore che ti può fare la differenza.
1: Ma l'abbiamo visto un po' di anni fa, perché poi
0: no,
1: dopo...
0: Però insomma, io credo che la Juventus avesse bisogno di un giocatore del genere. Poi andiamo a analizzare la difesa, ha una coppia, Lucumi e Bremer, che insomma, voglio dire, non sono in tanti a potersela permettere. Centrocampo che acquista solidità, con un giocatore che comunque è bravo negli inserimenti, anche a fare i gol, e davanti si arriva un centravanti.
1: Quindi per te è più forte dell'anno scorso, Orlando?
0: L'anno scorso
1: okay,
0: sì.
1: Okay. Completo con te.
2: No, per me più o meno come...
1: Siamo lì. Pure per me.
2: Come il valore sono 70,
1: anche perché 60, solo te deve arrivare.
2: Sono i 70 punti di Tudor e 69 di Spalletti lo scorso anno. Sta squadra vale questo. Poi certo che si può fare qualcosa, però la cosa interessante secondo me è che può aiutare questo gruppo, non lo dico, lo dico senza ironia, sono le parole illuminanti di Sinner, che è andato a trovare, io ho visto questo video sensazionale, e lui con il suo pragmatismo, il suo, la sua anche, voglio dire, classe, ha detto, sai, a volte, come capita anche a me, le scelte delle giocate, la pressione, insomma, è lì un po' il discorso, e silenzio. E ha detto tutto, perché il problema di questa squadra è nella scelta delle giocate e nella pressione. E lui faceva riferimento, no, che
1: quello,
2: a volte
1: certo.
2: E ha colto subito, ha lanciato, bang, ha fatto centro, sono stati 3 minuti di silenzio con Spalletti che annuì, cioè, certo. Che alla fine ha detto quella, la situazione attuale della Juventus è nella scelta delle, indipendentemente da come vogliamo valutare la forza di questa squadra eccetera eccetera, ognuno la può pensare diversamente, però Sinner è entrato e ha detto quello che manca alla Juventus in questo momento, l'ha detto lui. 5 secondi, vai a sentire cosa ha detto Sinner.
1: Vabbè,
2: nelle scelte, le giocate nella pressione. Quindi, io sono numero uno al mondo.
3: Sembrava telecomandato da Spalletti.
2: Non lo so, però Spalletti è rimasto, cioè, come dire, mi stai prendendo il ruolo. Però, hai capito, Sinner ha detto, ragazzi, sveglia, perché siete la Juventus, certo, questo certo. In sintesi.
1: Vabbè, vediamo un po'. Paolo, invece ti chiedo, la Roma la vedi più una squadra indirizzata verso il campionato o in Champions quest'anno?
3: Non lo so, a Roma mi piace molto, molto molto quest'anno. Mi piace perché
1: c'ha tanta qualità.
3: La partenza di Dybala, cioè che ha la possibilità di guardare sempre la porta avversaria, di giocare in quel modo, è il frutto di un gioco corale completamente diverso. Perché il Dybala imbottigliato in ogni squadra, che invece lo vedi più libero nella Roma, è frutto della maestria di Gasperini. Questa è la spia principale del gioco nuovo della Roma, perché tutta attorno a Dybala ci sono altri Dybalini, dei Dybalini che già saltano l'uomo, che possono fare la differenza e che devono essere guardati a vista dagli altri giocatori. Quindi
1: più campionato o Champions?
3: Ma guarda, per dirti la verità, io credo che si impegnerà, cioè darà filo da torcere in campionato soprattutto.
1: Braglia.
4: Per me le due squadre che hanno una rosa lunga per poter fare tutte e due le competizioni sono Roma e Como. Perché hanno una rosa lunga e qualitativamente di medio-alta classifica. E secondo me sono due squadre che possono andare lontano da tutte e due, in tutte e due le competizioni.
1: Tutte e due le competizioni. In Pallomeni?
2: Io andrei più cauto.
4: Tu per Scaramanzia?
2: No, sia per il Como che per la Roma. La Champions League toglierà parecchio. Milan e Juve, una delle due...
1: Le può sorpassare in campionato,
2: sì,
1: tu dici?
2: Sì. Ok. No, sorpassare, però stanno
1: stare lì, possono dare fastidio.
2: Sfruttare, sì, perché sì. Sono due competizioni completamente differenti. L'Europa League e Champions League.
1: È molto importante vedere questo impatto che ha questa competizione in queste due squadre, soprattutto nel Como, perché la Roma io credo che ha dei giocatori per poter gestire questa.
2: Sì, ma c'è una dipendenza netta. C'è una coppia straordinaria, ragazzi. Puoi comprare quello che il mercato della Roma è stato per me da superlativo, perché ha confermato in blocco i giocatori più forti.
1: Certo,
2: Marco,
1: certo.
2: Dybala Malen è un discorso.
1: Certo, certo.
2: Senza
1: certo.
2: Dybala Malen dobbiamo vedere, ecco perché dico andiamo, sono più cauto. Poi sono d'accordo con Paolo. Cioè la Roma, che gli vogliamo dire? Sa

0: a mille, è entusiasmo, eccetera, eccetera. Gasperini è super. Lancia un ragazzo e Lulli di te sembra che avesse giocato 30 partite insieme alla squadra. Quindi è un allenatore. A proposito del valore dell'allenatore, dei compiti dell'allenatore, noi lo giudichiamo sempre sui sistemi di gioco, sulle strategie, sulle letture durante le partite. Vai a individuare un calciatore e lo fai giocare. Gasperini valorizza e gli altri stanno al palo. Qui non conta l'età. Devi essere giovane dentro la testa. Gasperini è frizzante, è fresco. Gli altri mi sembrano un pochino più. Non stanno arrancano, no, Paolo? Cioè,
1: Stefano, guarda,
0: poi uno può sbagliare o può far bene, però non è l'età, sta cosa, giovani, non giovani, sono tutte stupidaggini.
1: ma sapete anche la
0: Devi essere
1: differenza di
0: fresco dentro la
1: Gasperini?
0: testa.
1: Che Gasperini finalmente nel salto di qualità con una grande squadra, perché la Roma è una grande squadra, come dire, si è completamente riscattato rispetto all'Inter. Vi ricordate l'esperienza negativa con
0: Esatto.
2: Come no,
1: l'Inter? È
2: come no.
1: completamente maturato in un ambiente ancora più difficile dell'Inter, perché obiettivamente la Roma è un ambiente ancora più difficile di quello dell'Inter, per la tensione che c'è attorno alla squadra, per l'ambiente, per tutto. E lui si è calato benissimo, benissimo.
2: Mi manca Orlando.
3: Che dire, Marco, tu lo sai come la penso, il vero fenomeno è lui, Gasperini, come fa a giocare le
2: Ma tu vedi una
3: squadre.
2: Roma più, diciamo, sulla lunga gettata al campionato
3: Ma
2: oppure?
3: no, allora io vedo una Roma che, ricordiamoci, l'Atalanta.
2: Sì?
3: L'Atalanta in Europa era protagonista. Col suo modo di giocare, con la corsa, con la fisicità, io credo che non mollerà neanche in Champions League, che poi dopo sia difficile, ovviamente, quando incontri certe squadre, ma questa Roma qui ha l'allenatore migliore che l'allena e giocatori che sono assolutamente di qualità, di corsa, fisico. Veramente penso che possa dar fastidio a tutti, anche giocarsi lo scudetto.
2: Va bene, vediamo, vediamo. Molto importante vedere poi quello che succederà sul campo. Andiamo ai pronostici di questa giornata,
0: Vi
2: ragazzi.
0: voglio belli pimpanti, eh.
2: Che
0: Qua
2: la
0: il
2: prima
0: notaio, caro
1: com'è la
0: Paolo,
1: classifica? Com'è la
2: te
1: classifica?
2: la porto
0: Bonanni in
2: subito.
0: testa.
2: Bonanni in
0: Non
2: testa, è
0: sappiamo il
2: partito
0: motivo
2: fortissimo.
0: perché
2: Come
0: se è in
2: sapete il
0: testa,
2: motivo?
0: però è in testa.
2: È l'unico che ha preso il risultato esatto, Bonanni, di Udinese Como. E poi non ha preso il risultato, ma come è finita? Roma-Fiorentina un punto, quindi 4. Io ho preso invece Genoa-Napoli secco.
0: Quindi tu
2: Udinese
0: stai lì, in zona Champions.
2: sono secondo in questo momento. La classifica dice Bonanni
0: Braglia 0.
2: 4, Piccari 3, Di Benedetto 2, Impallomeni, De Paola, Orlando 1, Braglia, Garbo, Ceccarini 0.
0: Guarda
2: Capito?
0: come te lo dice Simone, hai visto? Te lo
2: Caro
0: dice 0.
2: Simone, che devo fare? Bisogna fare qualcosa, capito?
1: L'anno scorso ho iniziato a razzo, poi sono finito.
0: In zona retrocessione.
2: Va bene, allora
0: Vai.
2: cominciamo con proprio Braglia. Partiamo con Braglia per il pronostico di Juventus Parma.
1: 2-0.
2: Napoli Como.
1: 0-1.
2: Mazza quanto ci hai pensato. Fiorentina Frosinone.
1: 1-2.
2: Orlando, vengo da te.
4: Vai.
2: Juventus Parma.
4: 3-0.
2: Napoli Como.
4: Napoli Como 2-1 anche per me.
2: 2-1 per il Napoli?
4: Sì, scusa.
2: Fiorentina Frosinone.
4: 3-0.
2: 3-0. Vado dal direttore De Paola. Paolo, Juventus Parma.
1: Guarda, per differenziarmi solo faccio 3-1, ma 3 gol li fa.
2: Napoli Como.
1: Napoli Como 1-1.
2: Fiorentina Frosinone.
1: Fiorentina Frosinone 2-0.
2: Bene. Va bene, noi abbiamo già fatto. Il Palomeni ha detto 2-0 Juventus Parma, 1-3 Napoli Como, quindi vittoria del Como a Napoli, 3-0 la Fiorentina sul Frosinone. Io invece ho fatto 2-1 Juventus Parma, 2-0 Napoli Como, 3-0 Fiorentina Frosinone. E poi ci sono gli altri che, lì che hanno dato. Allora io vi sto per salutare. Paolo, c'è un messaggio di un ascoltatore che ti dice, mi dice a me, devi invitare in studio De Paola, che mi piace troppo. Ma sta a Milano, come facciamo a invitarlo in studio? Vieni a fare una passeggiata a Roma, Paolo, e vieni una volta.
1: Anche in video, se mi vogliono vedere mi vedono. Dai,
2: in video, dai, facciamo una puntata in video pure, no? Ma sai che
1: va bene.
2: Dovete fare una cosa tu e Braglia un'altra volta lì in quel posto,
0: no, per
2: bellissimo,
0: carità,
2: dai,
0: lasciamo su, perdere,
2: fa... ora riorganizziamo,
0: ma lasciamo perdere una cosa
2: tipo.
0: Indecorosa,
1: sembrava
0: una cosa di, veramente Paolo, ti sei prestata a questa cosa di Braglia in un modo
2: se sono le cose che organizza Braglia, che invita sempre chi gli pare a lui,
0: dal quale io sto ben lontano,
2: ma incredibile,
1: cambieremo l'albergo.
2: Grande Paolo, un abbraccio a tutte e tre, buon fine
0: un abbraccio
2: settimana
0: forte.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati sempre in diretta ultimissima ora di Maracanà con voi. Allora, stavo dando un'occhiata a degli ulteriori aggiornamenti, caro Stefano. C'è Monza, lo scatto sul mercato non basta Juric, l'emergenza continua, un'emergenza totale, dice il tecnico del Monza.
1: Beh, è proprio sfortunato, ogni volta c'ha sempre problemi di infortuni, no?
0: Fortunato pure perché ha sempre allenato, insomma, non ha mai saltato una panchina, voglio dire. da una parte all'altra non è mai stato fermo un attimo, è un fenomeno, cioè, guarda. Dai, sai che bello avere uno che ti segue e ti cura così, che te fa voglio dire. Vabbè, nel bene e nel male, voglio dire, è importante.
1: Importante tutto.
0: Quindi, vabbè, dai, andiamo a recuperare un po' di messaggi al 331-8200-213. Intanto ad Aragon la pole è di Marco Bezzecchi davanti ad Alex Marquez, terzo Marc Marquez. Si preannuncia una bellissima gara. Domani la sprint alle ore 15, la gara alle 14 domenica. Andiamo a sentire l'audio, vai.
2: Paolo, come si chiama?
0: Non si capisce niente. Andiamo avanti. Solo questo?
1: No, meglio.
0: Allora andiamo avanti, non si capiva niente. Allora, poi qui c'è un lungo messaggio di Federico che dice: caro direttore, l'ho stanata. Oggi aspettava col fucile spianato Sarri, invece gli deve chiedere scusa. Io devo chiedere scusa a Sarri. Solo un campione del mondo della panchina come lui poteva riuscire a superare una situazione molto difficile. All'Atalanta sono arrivati tardi i giocatori più significativi della rosa, causa mondiale. Si sta cambiando metodologia di gioco e ci vorrà almeno un anno prima di imparare appieno i meccanismi sarriani. Mazze, che devono fare? Finora è stato fatto un mercato da neopromossa. Ad un tecnico ha detto che era ed il tecnico ha detto che ora giustamente si aspettava qualcosa. L'allenatore toscano ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo. Ha già fatto un miracolo? Porca miseria.
1: T'arrabbiare.
0: Hanno già fatto un miracolo. Ha fatto una partita e mezza
1: su un campo molto
0: già
1: difficile.
0: Già fatto il miracolo.
1: Molto difficile.
0: Ammazza. È incredibile.
1: La Poal.
0: Vabbè,
1: la Poel,
0: che
1: te la via.
0: Ha fatto un miracolo.
1: 1-0.
0: Va bene, poi a centrocampo la Juve sta recuperando Douglas Luiz, non dimentichiamolo, ragazzi, prima di recuperarlo dimostrasse di essere tornato un giocatore, quindi ha voglia di camminare ancora. Poi dice Antonio: sicuramente Allegri è rimasto ad un calcio passato, però vi chiedo, gli ultimi 4 anni alla Juve ha fatto meglio dopo Allegri? Al Milan Allegri ha fatto meglio della stagione precedente, sicuramente non ha mai fatto risultati esaltanti, ma non ha nemmeno mai fatto stagioni tragiche. A Spalletti vengono trovate 1000 attenuanti, ad Allegri solo condanne. No, gli attenuanti. Vengono trovate 1000 attenuanti?
1: No, cioè attenuanti di non so che cosa sia il discorso, un po' così. Che c'entra? Parla di Allegri, poi parla di Spalletti, no? Spalletti certamente hanno sbagliato entrambi, secondo me, lo scorso anno, perché avevano sul piatto
0: la Champions, tutte e due, assolutamente. Poi il Milan ha fatto una scelta diversa, evidentemente è successo qualcosa, perché
1: cioè una cosa se fai il campionato da sesto o settimo posto, Marco, e poi ti piazzi quinto o arrivi sesto, una cosa è tu fai un campionato, stai là a un mese dalla fine del campionato, sei terzo, quarto e poi arrivi quinto o sesto, è brutto. Ecco perché poi alla fine viene valutato così il lavoro. Rimangono due grandi allenatori che però devono dare delle risposte, perché allenano due grandi squadre.
0: Poi sicuramente Allegri è rimasto un calcio passato, però vabbè, questo l'abbiamo letto. Attenzione, perché ancora che sì non va alla Juve, no, infatti al momento ancora non c'è niente d'ufficiale, quindi vediamo. Sembra in vantaggio la Juventus. Poi secondo Antonio c'è De Paola, c'ha il chiodo fisso di Allegri, lo confonde con Spalletti, ha avuto un lapsus. Se continuate così Allegri sarà stato il responsabile anche vabbè, dai Antonio, sempre l'11 settembre, sempre. Quanto vi piace scrivere delle cazzate delle volte, vabbè, comunque no, è bello perché noi parliamo di calcio, ridiamo, ci scottiamo, e poi tiri fuori l'11 settembre.
1: Ma dai ragazzi,
0: io penso che delle volte
1: molto calmi,
0: delle volte ci
1: molto
0: vuole veramente
1: calmi.
0: Vabbè, comunque. Ad oggi alla Juve manca un leader che gestisca lo spogliatoio, e questo può darsi pure che ci può essere. Spalletti, che è uno Spalletti che impara a controllare le sue frustrazioni all'esterno della società, perché sempre quando il fatto, lui dice la comunicazione praticamente anche va in qualche maniera controllata, va bene. La Fiorentina ha cambiato tanto, ma ci vorrà tanto tempo per diventare squadra. Anche questo è un'osservazione che ci sta, Stefano.
1: Beh, l'abbiamo detto.
0: Che è un altro di quei problemi.
1: Però posso dire una cosa? Prima ci hanno detto, ma sai, ha sbagliato, tutti bravi, la prima giornata. Allora che dobbiamo dire? Dopo la prima giornata, no, su Grosso, che resta un ottimo allenatore, io credo che poi alla fine ne esca fuori e riesca a fare quel tipo di lavoro che qui, ecco, scritto il nostro amico, cioè voglio dire, va assemblata la squadra, va sistemata, va sollecitata e va, diciamo così, trovato. Vanno scoperti, secondo me un allenatore bravo, Marco, è quello che scopre subito i punti di forza, valori, i giocatori, 4-5 giocatori, cioè più veloce sei nel processo di conoscenza e più hai dei vantaggi. Ora, Grosso deve ancora stabilire i punti di forza di questa Fiorentina, ma soprattutto se noi non possiamo valutare e criticare, non è che siamo là col sangue agli occhi, perché ma insomma alla fine ripetiamo la formazione: João Mario che fa il terzino destro nella vita, gioca a sinistra, non ci sta Valdepeñas, non ci sta Ulai, non ci sta Jiménez, non ci sta Gudmundsson, che ha fatto un precampionato e potrà probabilmente andrà al Bologna, ma questo non, ciò non toglie il fatto che qualcosa è stato fatto male, perché altrimenti non fai quel tipo di prestazione, per non parlare poi delle letture durante la partita. Ma questo non, ciò non toglie che Grosso resta un allenatore bravo, però se uno non può muovere una critica, un'osservazione, alla fine sospendiamo giù di non dice più niente. O no, giusto Marco?
0: No, ma io allora io.
1: Ma siccome hanno detto, sapete tutto voi, dopo la prima giornata già criticato, ma che cosa prendi 4-0 a Roma? Te presenti con una formazione che non sta né in cielo né in terra? No, almeno questo è quello che penso io, e lo dico, ma con tutto il rispetto del caso e la bravura di Fabio, che è un grandissimo allenatore. Però stai a Firenze, lo devi dimostrare. Hai sbagliato la prima, ci hai messo del tuo. Basta, si può dire questo?
0: Sì, ma c'è.
1: Basta. Non è che uno dice, Grosso è un allenatore da Fiorentina. Io non ho detto questo. Quindi non cominciate a rompermi.
0: Io mi ricordo qua c'era che interveniva tutti i giorni il maestro. Mario Sconcerti, no?
1: Ah, Mario.
0: E al termine di ogni partita c'è l'analisi della partita.
1: Ma noi che dovevamo? Comincia il campionato, la Fiorentina perde 4-0 a Roma e uno non deve dire niente?
0: No, è proprio
1: meriti della Roma, naturalmente.
0: E nessuno di noi ha
1: però
0: detto che
1: andiamo a vedere un attimo cosa è successo dall'altra parte.
0: Esatto. Nessuno dice che è un incapace, si analizza quello che si vede sul campo.
1: Nessuno ha detto questo.
0: No,
1: perché poi dopo scrivono e dicono: voi avete detto no. Marco, non abbiamo mai detto questo.
0: No. No,
1: però possiamo allora, se noi qua allora dice vabbè Marco, che cosa ne pensi della partita dell'Atalanta ieri? Ti faccio questa domanda: che cosa l'Atalanta
0: a me non mi è piaciuto niente all'Atalanta ieri,
1: vinto?
0: Non ho visto ancora nessuna traccia del gioco di Sarri. Credo che Sarri abbia una missione difficile,
1: ecco.
0: Non ha una squadra scarsa, perché chi adesso
1: ma stiamo dicendo che Sarri è scarso?
0: Stiamo dicendo che Sarri ha un compito difficile
1: e
0: che non si può parlare che gli mancano i giocatori, perché guardate il parco calciatori dell'Atalanta, solo che si è scelto da parte della società.
1: Se poi l'Atalanta fa delle grandi prestazioni, si sblocca il gioco è riconoscibile, è visibile, ma tu che dirai? Questa Atalanta no, perché Sarri, perché
0: io
1: tu lo dirai, Sarri è bravo perché l'Atalanta si vede qualcosa
0: io
1: di Sarri.
0: Per
1: adesso
0: detto,
1: non si vede niente.
0: Esatto, io semplicemente
1: e c'hai ragione.
0: Detto, e lo ribadisco,
1: bravo.
0: Mi auguro che l'Atalanta abbia fatto la scelta giusta e che Sarri riesca a trovare immediatamente la sua idea.
1: Sì, ma per adesso non si vede niente, c'hai ragione, basta. Poi dopo, fra tre giornate, diremo, finalmente
0: poi
1: abbiamo visto questo.
0: Io poi sono stanco anche di dire, gli manca quello, gli manca quell'altro,
1: ci manca pure
0: questo,
1: a noi,
0: manca quest'altro.
1: Pure a te, pure a noi ci manca quello,
0: ci
1: manca quella.
0: Quante cose ci mancano, però si lavora tutti i giorni, si cerca di fare il massimo, insomma, quindi...
1: Basta questa storia, ci manca quello, ci manca quell'altro, dai.
0: Allora,
1: che De Catelere non è bravo? Raspadori non è bravo? Scamacca non è bravo? Kristović non è bravo?
0: Centrocampo, vogliamo leggere
1: Samardzic, Pasalic?
0: Dai, vogliamo leggere i nomi.
1: Ederson?
0: Comunque,
1: lo so.
0: Dai. Dunque, se davano il rigore al Milan finiva tanto a poco contro il Torino, secondo Nunzio, può essere pure. C'è un audio, vai, lo recuperiamo subito, vai.
3: Grazie Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
3: Comunque stavo pensando che l'anno prossimo ci sono due allenatori che sono Spalletti e Allegri, che secondo me devono dimostrare che non sono allenatori bolliti, cioè secondo me il banco di prova è per loro,
1: tutti,
3: magari deve riconfermarsi, tutti. Però secondo me se Allegri e Spalletti falliscono anche l'anno prossimo, secondo me iniziano un po' a essere come, secondo me io li considererei un po' bollito andante, un bel bollito misto, perché Allegri ok l'abbiamo visto, ma anche Spalletti dopo Napoli ha avuto nazionale e l'anno scorso con la Juve, secondo me.
0: Ma guarda che allora il nostro ascoltatore,
3: saluto.
0: No, te la do subito velocemente, io ti rubo veramente 5 secondi. No, io credo una cosa, adesso bolliti mi sembra un po' esagerato come diciamo così
1: termine.
0: Però è vero una cosa, che tutti e due gli allenatori devono dare un segnale forte. Perché Allegri allena una squadra forte, deve dare un segnale. Spalletti inizia la stagione con questa Juve e deve dare anche lui un segnale forte. Ritengono la Juve più forte dello scorso anno, l'ho detto Chiellini, non l'ho detto io, e allora vedere tanto. Devo vedere.
1: Marco, perdonami. Arteta ha vinto la Premier League?
0: Sì.
1: Secondo te in Premier, diciamo, i pundit, come dicono i talent, oppure i columnist, gli analisti, i giornalisti, che cosa si aspettano all'Arsenal di Arteta? Che Arteta si ripeta. Poi Manchester City, Guardiola va via, ritorna Maresca, che si aspettano da Maresca? Cioè voglio dire, tutto è direttamente proporzionale al compito, alla squadra che alleni, alle istanze, anche voglio dire alle aspettative che hanno i tifosi e la storia che impone quel club. Ora, se no vale tutto, Maresca andate a allenare City, Maresca se fa male va via, giusto? O sbaglio?
0: Mm-hmm.
1: Cioè la stessa cosa, sì. Di Allegri, Spalletti, Sarri un po' il discorso è un pochino diverso perché là è una rivoluzione culturale, poi voglio dire l'Atalanta viene da un'annata così, però pure lui deve dimostrare, però Allegri e Spalletti sono d'accordo nostro, devono dimostrare, perché noi li valutiamo come allenatori top, cioè in Inghilterra l'allenatore top chi è adesso? Aiutami.
0: Arteta sicuramente è un allenatore top.
1: Guardiola.
0: La rischia è da vedere. Perché
1: sì, ma da Guardiola, adesso voglio dire gli allenatori top della Liga, adesso Mourinho e Flick.
0: Sì.
1: Si aspettano Simeone, da questi tre si aspettano, cioè se Simeone arriva quinto sarà un fallimento per l'Atletico Madrid.
0: Certo.
1: I nostri Simeone, i nostri Mourinho, i nostri Flick sono Spalletti e Allegri, o no?
0: Sono due allenatori top, poco da fare. Allenano due
1: squadre. Uno ha vinto 150 scudetti, l'altro pure ha fatto delle imprese clamorose, hanno segnato un 20 anni di calcio a grandissimo livello. Di che cosa vogliamo parlare? No, lo so, aspettiamo. No, qui non si va simpatia antipatia, si valuta il lavoro degli allenatori che restano top e per questo motivo se sono top vanno giudicati in maniera un pochino più, no? Stai sul pezzo là, perché se arrivi quinto o sesto non può
0: certo,
1: finire così,
0: certo.
1: O no?
0: Allora, non so se ci sono ancora degli audio da recuperare, chiedo in regia, non vado avanti, però leggo i messaggi. La Roma, la vedo, dice Gianni, Dybala dipendente, sapendo la storia di Dybala sarà, diciamo, deve stare sempre in ottima salute.
1: Dybala
0: io l'ho visto fisicamente
1: mai come sembrava che ci avesse 19-20 anni là,
0: io capisco anche che c'è il dubbio della tenuta, perché fino ad oggi i numeri
1: hanno detto questo. Allora molti hanno visto Roma-Fiorentina, perché chi è romanista ha visto tutto il precampionato.
0: Esatto.
1: Dybala gioca così da agosto, dai primi di luglio. Cioè sta così adesso, voglio dire, se sta così io sono d'accordo. La dipendenza di Dybala dipendente?
0: Sì.
1: Qualcosa secondo me c'è di vero.
0: Di vero qualcosa.
1: Secondo me
0: vediamo.
1: È male indipendente. Aggiungerei pure male.
0: Allora poi c'è Bernardo che dice: non voglio essere ripetitivo, perché Spalletti non chiede al presidente il suo pupillo Osimhen? Ma ragazzi, ma Osimhen in avvicinabile.
1: Ma costa 150 miliardi di euro.
0: Cioè, che gli
1: ma non è accessibile,
0: ma
1: ragazzi.
0: L'ingaggio...
1: Ma non aiutate nemmeno, ecco, facciamoci seri, Marco, nell'analisi. Carnevali, ma che può fare? Voi juventini dovete essere contenti che sia arrivato Carnevali e anche Massara. Quindi dovete stare attenti e pazienti. Io lo so che a Juve vince al 2020, però mo Carnevali non fate scopa con Giuntoli, con Comolli. Quello che è successo, sta ereditando una situazione in cui Comolli. Sono stati spesi una barca di quanti? 200 milioni, 300 milioni di euro? In due anni? Risultato che adesso... sul groppone dei giocatori che non riesce a vendere, e tra l'altro adesso non ha fatti specie, se non partirà David probabilmente sarà molto difficile far entrare nella casella dell'attaccante, Spalletti veramente sta andando fuori di testa.
0: Pensa come siamo messi e poi voglio dire...
1: Appunto, e stiamo parlando della Juve, che non ha più i soldi di una volta, perché non può andare a prendere Holland, non può andare a prendere Julian Alvarez, non può andare a prendere...
0: prende 12 milioni Osimhen, netti di stipendio.
1: Ma dove vai?
0: Ma chi gli dà? Gli dà Juve.
1: Ma scusami, come
0: sono
1: hai detto tu?
0: A dare 7 milioni a Vlahovic?
1: Mi riaggancio a quello che hai detto tu su Vlahovic. Allora te tenevi Vlahovic?
0: Sì, sì. Ma se tu fai... Faccio un discorso matematico, no? 50 milioni l'operazione complessiva per prendere Colomani. Se tu dai 7 a lui, 10 subito, 20 gli dai le commissioni, sono 20, 10, sono 37. Hai risparmiato! Hai risparmiato!
1: Lo so.
0: Hai risparmiato i soldi.
1: Questa storia poi magari...
0: Allora, dai campioni si è sempre dipendenti, scrive un ascoltatore, anche questo
1: vero,
0: è vero,
1: vero.
0: Dunque, la bravura di un allenatore è riuscire a trovare, usare la qualità dei giocatori e valorizzare al bene della squadra.
1: Bravo.
0: Ognuno e la sua capacità ha la sua capacità di scoprire i valori e di farle mettere alla disposizione della squadra, anche questo è vero. Poi
1: per esempio, scusami, facciamo un esempio. Sì, perché certo. Così noi sfruttiamo anche questo, questo ping pong, questa sponda che ci danno i nostri ascoltatori. Allora lui che ha detto gli allenatori, ti faccio che a te piace questo discorso sugli allenatori. Kivu, ti faccio un nome. Diouf, Diouf.
0: Hai visto? L'ha valorizzato.
1: Ti faccio un nome. Lulli l'ha buttato dentro una mischia, oppure Dybala trasformato. Malen, Bomber, Gasperini. Giusto?
0: Sì.
1: Fabregas. Quanti ti faccio un nome. Tu l'hai vista la partita di Udinese Como? Ramon, la prestazione di Ramon, vattela a vedere, se c'è tempo, vatti a vedere la prestazione di Ramon. Quindi ti ho fatto tre nomi di allenatori che lavorano su questo discorso della valorizzazione dei calciatori. Kivu, Gasperini e Fabregas. Gli altri siamo attendendo segnali dagli altri.
0: Esatto.
1: Giusto? Si può dire?
0: Sì, sì, no, è giusto così. Basta. Ti riporto le parole di Spalletti che sta parlando in conferenza stampa, vado su tutto mercato web al volo, perché lui ritorna un'altra volta su, gli fanno la domanda Colomani e lui dice: ho detto anche cose belle. In una gara così deve portare roba. Deve portare roba, cioè in una gara così deve segnare.
1: Ma abbiamo capito.
0: E andiamo, no?
1: Mo te farà una tripletta.
0: E
1: così Luciano si calma un attimo.
0: Dice: a voi vi è piaciuto solo quella cosa lì, Maremma, e chissà che ha detto dopo. Noi abbiamo totale fiducia in quelle che sono le qualità di Colomani. Siamo andati a prenderlo con un investimento importantissimo. Vogliamo metterlo nella condizione di poterci restituire tutta quella fiducia che noi gli si è data, gli si ripropone, che gli abbiamo dato. Mi sembra chiaro, no, da questo punto di vista. Dai. Ma magari vedrai che segna un paio di gol domenica.
1: Se non fa due gol, vedrai che succede.
0: Se si mangia un altro po' così, per me Spalletti gli crescono i capelli, guarda, a bordo campo, ho sta sensazione. Se si mangia un altro gol, come si è mangiato col frontone, gli crescono i capelli a Spalletti, ma sono sicuro.
1: Già siamo a 43 gradi. Secondo me sale la temperatura a 54 gradi.
0: Che scherzi. Allora, ragazzi, ma sta Fiorentina, passano le ore, i giorni, e qui non arriva né l'attaccante nemmeno l'esterno. Che aspettiamo?
1: Per me arrivano tre giocatori.
0: Zirze
1: faccio
0: arriva, ragazzi.
1: Un pronostico.
0: Io sono sicuro che arriva.
1: Allora, arriva Zirze.
0: E poi?
1: L'esterno proveranno questo Ngingi. Che
0: ne
1: è? Come si chiama? Ngingi. Io le pronuncio, tu fai telecronista, mi dovresti insegnare se pronunci, sono un disastro. E poi Torsved all'ultimo, se Mandragora va.
0: Tutte e tre prendi.
1: Se Mandragora parte, arriva Torsved.
0: Secondo me dare la corona del re a lui.
1: A chi?
0: A Paratici, il re del mercato.
1: Già c'ha la corona in testa.
0: Il re del mercato.
1: E anche io non sottolineerei lo sforzo della famiglia Commisso, che è stato poderoso, significativo. Hai capito?
0: Quel discorso lì grandioso che ha fatto.
1: Il discorso.
0: Voi ci credete?
1: Quello può piacere un po'. Piacere, però.
0: Che è stato un po'. È fuori onda.
1: Tu sei. C'è un birichino.
0: C'è un audio, Gabriele, che non c'è mai. Così recuperi. E poi.
1: Ma
0: io l'ho detto tempo fuori onda, perché no, la faccia della mamma
1: però
0: è rimasta
1: sembrava
0: sorpresa,
1: veramente
0: capito?
1: I tempi film proprio sembravano i film tempi comici,
0: no, sembravano com'erano lì?
1: Amici miei.
0: Amici miei, mi sembrava proprio quello, guarda, ti giuro, sembrava Renzo Montagnani che a un certo punto esce fuori, capito, con quella battuta lì. È stata fantastica, dai. Proprio io stile, dicevo, stile guarda, fiorentino, fiorentino.
1: Ma io guarda, queste cose le amo profondamente. Dai, uno dire, oh, ragazzi, dobbiamo fare una risata, perché sì, secondo me anche il presidente, se vede quel video,
0: se fa una risata pure lui, risata. Dai.
1: Ma anche la mamma è straordinaria, ha fatto un'espressione eccezionale.
0: No,
1: io vi invito a vedere, bello, perché è stata una cosa, riconcilia. Il calcio deve essere pure sta roba qua,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, sono d'accordo con te.
1: Perché fa bene. Fa bene alla salute.
0: Allora, poi dici, ma andiamo in pausa?
1: Peccato,
0: sì, dobbiamo andare in pausa perché
1: è stata una mezz'ora
0: scoppiettata. Vabbè, mori al giro dei campi. State con noi,
1: vai, tra poco.

0: E allora, caro Stefano Palomeni, ci siamo. È il momento di partire con il giro dei campi della seconda giornata di campionato. Vai! Questa sera si comincia con Milan e Venezia, con l'esordio di Amorema a San Siro. Allora, per il Milan sentiamo Antonello Gioia, per il Venezia Daniele Najar.
1: Questa sera il Milan di Ruben Amorim esordirà a casa nella seconda giornata di campionato contro il Venezia, cercando di confermare quanto buono ha fatto vedere all'esordio invece in trasferta a Torino. E difatti Ruben Amorim confermerà la formazione che ha iniziato la partita contro il Granata, schierando il 3-4-2-1 con Maignan in porta, in difesa Hila, Pavlovic e De Winter, preferito a gabbia. A centrocampo, in attesa che Modric insomma recuperi da miglior condizione, ancora Musa e Yashari nel ruolo di mediani, con a destra Chukwueze e a sinistra Stupignan, preferito a Bartesaghi. Davanti c'è ovviamente Gonçalo Ramos, supportato ancora da Sisse e Loftus-Cheek, perché sia Pulisic che Rabiot, che in teoria sarebbero i titolari del ruolo, secondo Amorim è meglio per ora farli entrare a partita in corso.
2: A San Siro senza paura, il Venezia va a fare visita al Milan nell'anticipo della seconda giornata di Serie A e il tecnico Giovanni Stroppa probabilmente confermerà quasi in toto la formazione vista nell'esordio contro Lecce, così come intende confermare, stando a sentire le sue parole in conferenza stampa, anche quella che è la sua mentalità e la mentalità della sua squadra votata all'attacco. Ci sarà dunque Stankovic in porta con Shin Tien, Bella Kocap e Franic in difesa, visto anche che Moreno è fuori per infortunio e Alal è invece ancora indietro di condizioni. L'unico ballottaggio è quello fra Correia e Aps, con il primo in vantaggio per la fascia sinistra, mentre sulla destra gira ancora Aino, con Kike Perez e Busio Basic in mediana nel 3-5-2 e la coppia Yeboah-Adams confermata in attacco. A voi studio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa giornata. Milan-Venezia come finisce?
3: Con la vittoria del Milan, Milan-Venezia segno 1.
0: E naturalmente mi unisco anche io, segno 1 per me. Andiamo alla prima partita del sabato, che è Sassuolo-Torino, ore 18:30. Vado a dare un'occhiata alle formazioni del Sassuolo: 4-3-3 per Aquilani, che deve riscattare la prima giornata. In difesa Macchioni potrebbe essere preferito a Lisen, mentre per quanto riguarda il centrocampo c'è Matic con Azic ancora lì nel mezzo, mentre il tridente sarà composto da Volpato, Bove e Laurenté. Andiamo a sentire invece per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Ignazio Abate ha perso Cesare Casadei in vista della trasferta del suo Torino contro Sassuolo. Il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare e difficilmente sarà a disposizione per la gara al Mapei Stadium. Di conseguenza, alle spalle di Simeone sono favoriti Vlasic e anche Ngie, che nonostante le voci di mercato assicura Abate alla testa sul Torino. In porta sta arrivando Perri, il nuovo estremo difensore, ma contro il Sassuolo verrà confermato ancora Mascardi. Davanti a lui il dubbio è tra Ismaili e Comert per completare il terzetto insieme a Coco e Comuzzo. A centrocampo, insieme alla coppia Fitzgim e Gineitis, ci saranno sulle corsie laterali Fortini e Cacciamani. Studio.
0: E allora andiamo anche al pronostico di Sassuolo-Torino.
3: Pareggio tra Sassuolo e Torino, segno X.
0: Beh, questa volta di copio, segno X anche per me. Bene, andiamo alla prossima partita, che è quella tra la Fiorentina di Grosso contro il Frosinone di Albini. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Frosinone Stefano Martini.
5: Mentre il Franchi si veste con il suo miglior abito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, contro il Frosinone Fabio Grosso si prepara a mescolare un po' di carte dopo il disastroso debutto di Roma. In difesa, oltre a De Gea, l'unico confermato dovrebbe essere Dragusin. Per il resto si cambia. Fuori Dodò e João Mario sulle corsie esterne, dentro Jimenez e Valdepeñas. In mezzo Pongracic viaggia verso la titolarità. Anche nel mezzo ci saranno alcune novità. Olai è pronto al debutto da titolare, affiancato da Andur e Attà, che verrà abbassato per far posto a Gudmundsson. A completare il reparto saranno ancora Mastantuono e Pellegrino.
6: Miss essere Alvini per la sfida contro la Fiorentina sembra intenzionato a schierare un 11 ibrido capace di cambiare sistema di gioco in base alle fasi della gara, con qualche novità rispetto all'esordio contro la Juventus di una settimana fa. Davanti a Palmisani la difesa dovrebbe schierarsi con Antonio Iono, Monterisi, Cittadini e Terzic in vantaggio su Bracaglia. In mezzo al campo, cabina di regia affidata a Calò, a fianco a lui uno tra Cichella e Masini, con il neo acquisto Smith in posizione più avanzata a supporto della manovra offensiva. In avanti Chevernadze e Gedemis sugli esterni, con Raimondo al centro. Dalla panchina il neoacquisto Berligia.
0: Caro Savoni Palomeni, il pronostico di Fiorentina Frosinone.
3: Vincerà la Fiorentina, Fiorentina Frosinone, segno 1.
0: Beh, al momento ti sto seguendo proprio copiando tutto i tuoi pronostici, segno 1 anche per me. Andiamo alla prossima partita. Monza-Udinese. Per il Monza Lucio Marinucci, per l'Udinese Davide Marchiol.
7: Il Monza prova a rialzarsi nella seconda giornata contro l'Udinese, seppur con qualche variazione nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. In porta ci sarà Thiam, che ha scontato la squalifica. In difesa invece, oltre a Quadio e Carboni, potrebbe esserci Dell'Icardi, al momento favorito nel ballottaggio con Lucchesi. Nella linea 4 poi gli esterni saranno a destra Birindelli e a sinistra Mangas, che dunque arretra un po' il proprio raggio d'azione. Al centro invece confermati Mut e Foe Ondo. In attacco spazio a Colpani e probabilmente a Dani Mota Carvaio alle spalle di Varela, ma attenzione alle quotazioni di Cutrone. Per gli indisponibili restano out Pessina, Akin Sammiro, e sono da valutare Turre, Ciurria e Colombo. A voi studio.
8: L'Udinese si prepara alla trasferta di Monza con tre defezioni importanti, perché oltre allo squalificato Cabasele mancheranno anche Zaniolo e Palma, che hanno patito un infortunio muscolare dopo la gara contro il Como. Sempre assente anche il lungo degente Chuck Vetazza. Recuperato invece Davis, che sarà della partita. Si va verso quindi un 3-4-2-1 con Okoye in porta, difesa che vedrà i Bossi a sinistra e a destra Banqua, con al centro Solé a dirigere il reparto. Sulle fasce Vojvoda e Camara, con al centro Piotrowski e Karstrom. Unai Gomez prenderà il posto di Zaniolo e affiancherà Kellenkamp per andare a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
0: Beh, ci siamo, allora andiamo al pronostico di questa partita. Monza-Udinese per Stefano Palomeni.
3: Vittoria esterna dell'Udinese, Monza-Udinese, segno 2.
0: E copio incollo, segno 2 pure per me, c'è niente da fare. Andiamo a Juventus-Parma di sabato ore 20:45 per la Juventus Camillo De Michelis, per il Parma Edoardo Mammoli.
9: Luciano Spalletti per la gara contro il Parma dovrà fare i conti con l'assenza pesante di Kenan Yıldız. Il tecnico di Certaldo sabato sera si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà il Vicario, in difesa sulla destra giocherà Kalulu, in mezzo la certezza è Gleison Bremer e per affiancarlo è aperto il ballottaggio tra John Lucumi e Lloyd Kelly, mentre a sinistra ci sarà Zeki Çelik. A centrocampo spazio a Locatelli e Douglas Luiz. Sulla tre quarti sarà confermato con Seisao, ma resta da capire chi giocherà con lui. Infatti Yıldız sarà out, mentre McKennie è in dubbio. Qualora l'americano dovesse dare forfè sulla tre quarti, potrebbe agire Alay Begovic con Cambiaso a sinistra. In attacco invece ci sarà Randall Kolomwani.
10: Mister Carlos Cuesta è pronto a confermare la formazione vista alla prima giornata anche per la prossima gara contro la Juventus. Il punto di maggiore dubbio è rappresentato dalla corsia offensiva di destra, dove Bernabé rimane in vantaggio su Almqvist. Questo porterà anche a una conferma del centrocampo, dove il giovane Konaté si posizionerà in mediana, affiancato dal dinamismo di Keita e Ordóñez. In porta toccherà ancora Corvi, difeso dalla coppia Troilon-Diaye, con quest'ultimo in ballottaggio con Valeri. Sulle corsie difensive spazio ai soliti noti, capitano del Prato a destra e Valeri a sinistra. A guidare l'attacco ci sarà ancora Touré, mentre sulla corsia di destra Lontani si guadagna la conferma dopo la buona prestazione all'esordio in Serie A. A voi studio.
0: E andiamo subito al pronostico di Juventus-Parma di Stefano Palomeni.
3: Un'altra vittoria per la Juventus di Luciano Spalletti. Juventus-Parma, segno 1.
0: Segno 1 anche per me. E andiamo al big match invece della giornata, che è Napoli-Como. Per quanto riguarda il Napoli, dovrebbe essere schierato con il 4-3-3, c'è un'unica variante che è quella di Spinazzola a sinistra che è in vantaggio su Oliveira. Per il resto Meret tra i pali, Rafa Marin e Rachmani, Di Lorenzo la linea difensiva, Anguissa, Lobotka, McTominay a centrocampo, poi Politano, Højlund e Alisson Santos sulla corsia di sinistra. Per quanto riguarda il Como c'è un solo ballottaggio perché Baturina gioca dall'inizio, ma attenzione, lo insidia Liberali. 4-2-3-1 la formazione con Nico Pass sulla tre quarti, naturalmente Diao a destra, Baturina a sinistra, a centrocampo Mia e D'Acuña, davanti Duvikas. E allora andiamo al pronostico di Napoli-Como. Stefani Palomeni:
3: vittoria strana del Como al Maradona. Napoli-Como segno 2,
0: per me segno 1. I campioni d'Italia dell'Inter scendono in campo contro il Cagliari domenica alle 20:45. Allora per il Cagliari Elena Cardi, per l'Inter Marta Bonfiglio.
11: Un Cagliari ancora nel pieno del calciomercato, tra uscite confermate e ulteriori probabili saluti. Mentre il lavoro del DS Cardi prosegue, Deio e le soci sono pronti per la seconda giornata di campionato. Domenica notte, infatti, alla Unipol Domus arriva l'Inter, campione d'Italia. Una partita che sicuramente metterà il rossoblù più in difficoltà rispetto a quanto visto contro il Parma. Il tecnico Pisacane sembrerebbe improntato sull'utilizzo di un modulo del 4-3-3. Naturalmente Caprile in porta. La difesa dovrebbe vedere Zepedro, il rientro di Mina al posto di Deiola, Rodriguez e Obert. Al centrocampo invece sembrerebbe essere confermato a dopo Romano e Wings. In attacco dovrebbero trovarsi Fazzini, Maldini e Mendy.
12: Dopo il debutto nella nuova stagione con una bella vittoria sul Monza, l'Inter vola a Cagliari con le stesse ambizioni di sempre: vincere e dimostrare di essere la squadra da battere. L'allenatore Christian Kivu si presenta all'Unipol Domus con tutta la rosa a disposizione. Gli indisponibili Spence e Jones sono rientrati a pieno regime e Mkhitaryan ha finito di scontare la sua squalifica. Contro il rossoblù si rivedrà la stessa formazione schierata contro il Monza: Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni, in mezzo Çalhanoğlu con Barella e Zielinski, mentre a destra giocherà ancora Diouf. A sinistra ci sarà il solito Di Marco, mentre davanti partiranno al primo minuto ancora Lautaro e Pio Esposito. Studio.
0: E io vado subito da Stefano per il pronostico di Cagliari-Inter.
3: Vittoria dell'Inter a Cagliari, Cagliari-Inter, segno 2.
0: Segno 2 anche per me. Andiamo all'Olimpico, dove c'è Lazio-Genoa. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Genoa Andrea Piras.
13: Dopo il successo di Bologna alla prima giornata, la Lazio di Gennaro Gattuso si prepara alla prima in Serie A in un Olimpico semideserto con pochi dubbi di formazione. Ci saranno tre novità rispetto alla sfida del Dallara, con gli ultimi arrivi Pinamonti e Sutalo che partiranno dalla panchina. La prima novità ci sarà in difesa, dove davanti a Mandas non ci sarà Marusic, fermato da una lesione muscolare. Al suo posto ci sarà Floriani Mussolini, nel quartetto con Duchi e Prosger dal centro, mentre a sinistra sarà confermato Pedrazza. A centrocampo ci sarà la prima da titolare per Frattesi, al posto di Dele Bashiru, anche lui fermato da una lesione muscolare, con Rovella e Taylor a completare il pacchetto di centrocampo. In attacco confermati Zaccagni e Dia, mentre a destra ci sarà Isaksian dal primo minuto.

0: Per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, mister Daniele De Rossi non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha affrontato il Napoli soltanto una settimana fa. Dunque in porta Bailu, la difesa sempre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo l'unico dubbio è legato all'impiego di Sow. Qualora non venisse utilizzato, ci sarà sempre Ellerson nel ruolo di mezzala sinistra con Amorim e Frendrup a completare il reparto. Invece qualora Alex Siviglia venisse utilizzato, l'islandese traserebbe a sinistra al posto di Mitai. Sulla corsa di destra invece nessun problema per Norton Caffi. In avanti la coppia formata da Vitigna e Colombo. Studio.
1: E andiamo al pronostico di Lazio Genoa per Stefano Impalomeni.
2: Pareggio allo Stadio Olimpico tra Lazio e Genoa, segno X.
1: Segno 1 per me. E andiamo al Lecce-Roma, la partita di lunedì, ore 18.30 per il Lecce, Pierpaolo Berri, per la Roma, Marco Campanella.
3: In attesa delle ultime novità di mercato, il Lecce sul campo fa leva sull'entusiasmo del primo successo in campionato per affrontare la Roma nell'esordio in Serie A al Via del Mare. Tante conferme e un paio di ballottaggi per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno del solo Berisha ancora convalescente. Nel 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta con Gallo e Veiga sulle corsie difensive. Al centro della retroguardia è sicuro di una maglia titolare Gaspar, mentre Siebert prova a spuntarla ancora una volta su Thiago Gabriel. A centrocampo ci saranno Ngom e Koulibaly, mentre il nuovo arrivato Ilic e Gort si giocheranno un posto per completare il reparto. Pochi dubbi infine in attacco, con Pierotti a destra, Ndri a sinistra e Jobels al centro del tridente, in vantaggio per una maglia titolare su Stulic.
4: Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina nella prima giornata di Serie A, Giampiero Gasperini sembra avere le idee piuttosto chiare anche in vista del match contro il Lecce. Svilar sarà confermato tra i pali, con Mancini, Indica ed Hermoso a comporre la linea 3. Sulla corsia destra, Molina è candidato a partire dal primo minuto per il suo debutto, ma qualora non dovesse farcela, Lulli è pronto a prendere il suo posto dopo la convincente prova offerta contro la Viola. A sinistra, invece, ci sarà Wesley. In mediana, spazio e alla coppia formata da Koné, che ha smaltito il problema fisico accusato lunedì, e Cristante. Davanti, infine, Dybala e Mora dovrebbero agire alle spalle di Malen, confermato come terminale offensivo. Studio.
1: Grazie a Marco Campanella. Andiamo subito da invece Stefano Impalomeni per il pronostico di Lecce-Roma.
2: Finirà con la vittoria della Roma a Lecce. Lecce-Roma segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Andiamo all'ultima partita, l'Atalanta che ha conquistato la Conference, sfida il Bologna che vuole dimenticare la prima giornata, il KO contro la Lazio per l'Atalanta, Filippo Di Santo, per il Bologna, Leonardo Nevischi.

0: Con la qualificazione in Conference League ormai in tasca e i primi tre punti stagionali conquistati contro il Sassuolo, l'Atalanta affronta il Bologna stavolta in campo dopo le vicissitudini che ci sono state sulla trattativa per Jonathan Rowe. 4-3-3 per i bergamaschi di Sarri con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra e in mezzo il duo Cossonou-Scalvini. In mezzo dovrebbero esserci poche variazioni con Gaetano regista e come mezzali José Ederson e Mario Pasalic, quest'ultimo favorito su Lazar Samardzic. Davanti invece pochi dubbi, De Ketelaere ritornerà titolare a destra, a sinistra Jack Raspadori e in mezzo Gianluca Scamacca favorito su Nikola Krstović. Ancora un Monday Night Match per il Bologna che a Bergamo si affiderà nuovamente alle mani di Lukas Skorupski tra i pali. Davanti a lui agirà ancora il tandem norvegese composto da Eggem ed Elland, con Vitic che spera di poter scalzare quest'ultimo e Casale che riuscirà solo a strappare la convocazione. A sinistra pronto Miranda, mentre a destra Holm dà del filo da torcere a Zortea, che comunque è in vantaggio. A centrocampo, senza l'Azzuzzi infortunato, si rivedrà Moro in regia con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, pochi dubbi, ci sarà il tridente degli ex nerazzurri Orsolini, Piccoli e Cambiaghi. A voi studio.
1: E andiamo allora al pronostico, all'ultimo di questa giornata, Atalanta-Bologna.
2: Con il colpo del Bologna a Bergamo, Atalanta-Bologna segno 2.
1: Per me segno X. Termina qua il giro dei campi della seconda giornata di Serie A. E allora, caro Stefano, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora almeno 7 minuti da condividere con noi, perché dobbiamo dare subito una notizia. Andiamo sul sito di Tutto Mercato Web, perché è fatta per Rafa Leao al Galatasaray, intesa totale con il Milan, c'è il sì del giocatore. Stanno andando tutti su questa notizia in questo momento, quindi andiamo a leggere: 40 milioni di euro più 3 di bonus.
2: Non male.
1: Questa è l'operazione, quindi Leao ha dato il suo ok al passaggio al Galatasaray, dove troverà Victor Osimhen. I turchi hanno sempre avuto un'offerta migliore rispetto a quella dell'Aston Villa a livello economico, e quindi i rilanci da Birmingham non hanno cambiato gli equilibri della trattativa. Affare praticamente fatto. Allora, voleva andare in Premier.
2: Voleva andare.
1: Gli davano più soldi.
2: Non lo sapevo.
1: Sì. Comunque le scelte di Leao e Blau, diciamo, identificano anche loro come calciatori.
2: Sì, sono d'accordo con te. Si può avere tutto.
1: Capito? Non si può avere tutto, peccato. Però, per carità, io non ho nulla contro il campionato.
2: C'è anche da dire, Marco, che se tu vai a vedere il Galatasaray, il Fenerbahce, sono squadre forti, quasi tutti i giocatori, è vero che qualcuno insomma sta verso la fine della carriera, però giocatori molto forti, importanti, ancora vivi. E scelgono di andare in Turchia perché probabilmente il riconoscimento economico è considerevole, dai, diciamo così.
1: No, però insomma,
2: la Premier è un'altra cosa.
1: La Premier sarebbe stata un'altra cosa, no? Quindi vabbè, comunque, bocca al lupo. Ce ne faremo una ragione, insomma.
2: Sì, senza dubbio, bocca al lupo.
1: Da questo punto di vista. Queste sono le scelte, ripeto, quindi con fatta ormai in chiusura la situazione di Leao che va al Galatasaray, l'operazione di 40 milioni a titolo definitivo più 3 di bonus, e quindi Leao giocherà nella Liga Turca. Questo è, insieme c'è Osimhen, c'è Vlahovic.
2: Besiktas, Vlahovic.
1: Sì, quindi si sfiderà.
2: Lukaku, Fenerbahce.
1: Esatto.
2: Lo sai che adesso... Chi fa per adesso la panchina?
1: Chi?
2: Lukaku fa la panchina?
1: Fa la panchina?
2: Segnato pure, un gol pesantissimo.
1: Chi?
2: Per la Champions League, 18 anni che mancava. Okay. Il pirata, Murici.
1: Ah, Murici, è vero.
2: Lo sei dimenticato.
1: Me l'ho dimenticato pure lui.
2: Gioca lui.
1: Guarda. Pure lui, gioca lì e pure lui gioca.
2: Gioca lui, non sì, gioca Lukaku. Gioca lui dal primo minuto, capito? Gioca il pirata.
1: Ma hai visto che ha combinato Guendouzi?
2: Lo chiama la soprannominata il pirata.
1: Pirata, ma hai visto Guendouzi che ha combinato?
2: Ma cioè, ha fatto una cosa...
1: È vero che l'hanno sbeffeggiato.
2: Sembrava veramente
1: però,
2: un campo di promozione. Io capisco tutto, esagerato. Io capisco che ti insultano, hanno insultato la mano. Questo non deve mai accadere. Quindi è sempre da condannare, però insomma non la finiva più, o no?
1: Mamma mia. Senti, c'è pure un'altra cosa di Spalletti, te la riporto, eccola qui, sempre a Tutto Mercato, che riporta questo passaggio in conferenza: che sì, possibile, confermo tutto. Nico Gonzalez non lo regaliamo. E
2: secondo me gli piace Nico Gonzalez.
1: Non lo regaliamo però.
2: Se fosse Spalletti in terreni.
1: Quindi vedi, ci siamo, dai, ci siamo. Molto probabilmente poi nelle prossime ore verrà chiuso perché si è... vedi, penso che stiano parlando con che sì. Poi ci sarà un po' da vedere se ci riesce. però ci siamo, no? Perché i paletti del
2: meglio
1: fair play
2: sempre parlare dopo.
1: Sono molto stringenti per noi, capito? Ci sono i paletti che stringono. Che poi sti paletti io non ho mai capito,
2: no,
1: per alcuni
2: aperte,
1: sono stringenti, però. Per altri no, chi paga le multe, chi fa come gli paga, è tutto un mondo strano questo,
2: sì.
1: Così, noi dobbiamo leggere quello che passa al
2: però
1: convento.
2: Poi alla fine la verità emerge.
1: Vabbè, speriamo. Siamo in chiusura, però vi devo ricordare un po' di appuntamenti, perché dopo di noi c'è A Tutta C, poi Tiembo News, ore 18:30, una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali,
2: con...
1: perché... Guarda, lui ha Bucchioni che racconta un sacco di cose su Giancarlo Antognoni,
2: bella,
1: quindi un po' di cose del passato, storie, eccetera, insomma, lo conosce molto bene. E poi c'è anche Football Rewind che ritorna e rivive un po' tutta la settimana commentata
2: molto
1: da Santarelli
2: anche
1: questo
2: passaggio
1: Ringali,
2: molto,
1: sì, per chiudere un po' la giornata.
2: Molto bene Ringali.
1: Sì, sì, è tornato.
2: Bene, allora,
1: grazie,
2: buon campionato a tutti
1: sempre,
2: e a Maracanã.
1: Assolutamente,
2: lunedì
1: grazie.
2: Lunedì con Maracanã.
1: Grazie anche a Gabriele Latini.
2: Ciao Marco,
1: Ferrarese.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Stefano, a lunedì. Ritorneremo qui alle ore 13 con voi. Ciao.
3: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E nuovamente Marco Piccari e Stefano Infalomeni qui.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
2: un
1: una
2: colpo
1: news
2: sensazionale.
1: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo, l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita, quindi colpo del Milan.
2: Sì.
1: Attenzione. Prima stavamo dicendo...
2: Bel giocatore. Ho capito, vedi? Mezz'ora fa. E adesso il Milan con questo arrivo che...
1: Per me già senza di lui...
2: Come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo.
1: Però
2: molto
1: questi
2: bravo.
1: Questo può giocare... gioca
2: può
1: a sinistra,
2: giocare, sì, anche,
1: sì. Però ha giocato anche a destra.
2: Anche
1: può
2: a destra.
1: Giocare anche a destra, quindi attenzione.
2: Che rientra con, perché lui è mancino.
1: Questo è un bel colpo del Milan.
2: Un esterno.
1: Allora,
2: più offensivo che difensivo.
1: Sì, uno che
2: nasce
1: spinge,
2: attaccante, insomma. Però era un obiettivo della Roma.
1: Me lo
2: un
1: ricordo,
2: obiettivo
1: me
2: per
1: lo
2: un
1: ricordo.
2: Mese e mezzo
1: ne avevamo
2: Roma.
1: Parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta,
2: fortissimo.
1: Che con noi c'è intanto saluto collegamento Federico Bertone di Netwick. Ciao,
2: ciao
1: Federico.
2: Federico,
1: ben trovato, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo,
2: ciao,
1: ciao
2: Michelangelo.
4: Ciao ragazzi,
1: ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Di la verità,
4: grazie,
1: non vedevi l'ora che ricominciamo a Maracanã. Di la verità,
4: ero qui con e guardavo l'orologio.
1: Grande Michelangelo.
4: Allora, siamo vestiti tutti di bianco oggi.
1: Oggi sì, vedi pure tu sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma, magari ce lo facciamo. Come sei, maglietta bianca anche tu, Federico?
4: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
2: Vedi, vabbè, ma l'estate che poi che ci mettiamo?
1: Scusa.
2: Allora, Michelangelo ogni tanto è il nero, fa bianco nero.
1: Certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
4: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
1: Guardate, il fatto che sta mettendo al centro il Milan Amorim non è una cosa proprio... Qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Qualcuno dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che...
2: Un fatto positivo.
1: Per me è un fatto positivo. Sì, insomma, dacci tu le indicazioni, poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che...
2: Adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire, gli intendimenti iniziali, tu vuoi... cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire, Cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma

0: te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene, ti esonerano. No. Allora, il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste, dove, come hai detto tu prima, Marco, dove ci si può arrivare, no?
1: Certo,
0: Però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché se io...
1: assolutamente.
0: È certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo, se le cose non vanno bene, il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io, e tu li alleni, e se le cose non vanno bene, me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo,
1: Sì,
0: società e
1: sì, sì.
0: allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
1: No, no, secondo me l'allenatore deve dare una direzione. Amorim mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi
0: Sì, poi
1: bisognerà.
0: bisogna vedere come metti in campo la
1: Certo,
0: squadra, perché il
1: beh,
0: giocatore,
1: quello è chiaro, quello è
0: cioè
1: chiaro. Adesso.
0: questo Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fase che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga, entrato nel mondiale, ha fatto 2 o 3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo, ma non è, cioè, i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no, è un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei be palloni in mezzo. Ecco. Come giocherà Amorim? Io non lo so. Sono stato in vacanza a Michelangelo,
1: 3
0: Federico.
1: 4 2
0: Devo
1: 1
0: dire la
1: 3
0: verità.
1: 4
0: No,
1: 2
0: lo so,
1: 1
0: non ho
1: sì.
0: visto. Ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli
1: Io ho
0: schiaffoni
1: visto sì.
0: da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese.
1: Giocato con il
0: Chelsea.
1: Chelsea,
0: Chelsea ha preso
1: Chelsea. Sì, sì, sì.
0: Però quindi voglio dire, è ingiudicabile, poi le teste amichevoli se ne lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè, bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. Oh, 50 milioni, sono tanti per questo
1: Sì.
0: ragazzo Diego
1: Beh,
0: Moreira.
1: partirà Leao, dai, ci può stare, no?
0: Anche
1: Partire...
0: Kunku, anche
1: Anche
0: Kunku.
1: Kunku, Leao,
0: E
1: non...
0: Tomori, no? Pure Tomori.
2: Tomori, Fofana, quelli sono i giocatori che sono stati
1: Che non
2: messi
1: li
2: fuori dal
1: vede, non li
0: mercato.
1: vede, non li
0: Fai...
1: vede, Amorim,
2: Sì.
1: non li
2: Ecco,
1: vede.
2: guarda, forse se posso dire quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché
1: Sì.
2: di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte. Perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così il fatto
1: Esatto,
2: che ci siano
1: cioè
2: dei
1: non
2: giocatori
1: mettere
2: in
1: in piazza
2: uscita.
1: il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma,
2: Se
1: questo è il
2: no, chi è
1: concetto.
2: che te li viene a prendere?
1: È
2: Te li
1: chiaro.
2: vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece, in questo senso, il Milan, insomma, continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
1: È vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no? Proprio come si stanno muovendo. Senti, Michelangelo. Ci sei?
0: Sono qua. Sì.
1: Dico, la Juve adesso ha
0: Stavo ascoltando.
1: il portiere, vicario. Quindi, che mi dai un
0: Il
1: tuo.
0: portiere ce l'ha
1: Vabbè.
0: sempre
1: Eh no,
0: avuto,
1: adesso, voglio
0: credo.
1: dire, tu è stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è
0: No, no,
1: partiti.
0: no, no,
1: E
0: sei
1: adesso ha
0: questa.
1: scelto
0: Sei...
1: vicario. Che cosa ne pensi di questa scelta?
0: No, no, no, a me Vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto. Io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana. Lui giocava ad Empoli ed è una. Mi è piaciuto come portiere.
1: Sì, però
0: Quindi la Juve ha fatto. No, no, no,
1: sei
0: nessun però.
1: convinto?
0: Nessun però.
1: Non sei un
0: No,
1: però.
0: ma poi come eravamo convinti di Gregori, che ha fatto molto bene a Monza. Dopo, sai, giocare nella Juve è un po' diverso. Io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve con l'acquisto di Lucumi, insomma, sembra che sia meglio almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochino più coperta e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi, qui il discorso del portiere è importantissimo, però è
1: Certo.
0: importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite. Quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come leggo, come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
1: Beh, su altri nomi, c'erano
0: su
1: altri
0: altri
1: nomi.
0: nomi, però credo che
3: insomma, il portiere

0: giro della nazionale italiana credo che valga molto di più di un portiere che nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per
1: questo
0: il Giappone.
1: Sono d'accordo, infatti c'era un ascoltatore prima, ci chiedeva: ma tra Suzuki, Vicario e Perin chi è più forte?
0: Perin,
2: bravo.
1: Io ho anticipato
2: Michelangelo.
1: Ma meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono: ma è sempre il solito a criticare.
0: Meno male che l'hai detto tu. No, Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle. Ho cominciato molto presto,
2: ma
0: no, e tutti mi dicevano:
2: ma
0: no, non capivo all'inizio.
2: Non capivo all'inizio.
0: Dicevo: ma se uno è forte a 18 anni, perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano: no, il portiere deve avere 26-27 anni. Non capivo il perché. Poi, crescendo, capisco il perché. Perché
2: ci sono state
0: è un ruolo
2: Peruzzi,
0: talmente che l'esperienza.
2: Peruzzi,
0: l'esperienza.
2: Buffon, ci sono state le eccezioni.
0: No, dopo sì. Però dopo capisci che tu, crescendo e giocando In tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza. Certo. Io credo che Perin abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole.
2: Certo,
0: adesso
2: si porta
0: a giocare,
2: si porta
0: in altri
2: sto cognome Marco un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche
0: Vicario.
2: Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fa,
0: scusa Stefano, anche
2: perché i tifosi poi diranno: ma che è Vicario di Dibu Martinez? È Vicario, se le cose poi non vanno, per sai, tutti questi titoli, stessi giochi di parole.
0: Di cardinale prima,
2: no, ma sai come funziona, Michelangelo? O imbrocchi subito,
1: certo.
2: O se no, Vicario.
0: Io credo che sia. Non mi sbilancio mai perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan, prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi
1: certo.
0: Poi bisogna dare giudizi, ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus e che
1: almeno quello
2: cioè in caso, il suo cognome si presta a dei titoli, capisci?
1: Certo.
2: Le cose non
1: chiaro.
2: Portiere Vicario, capito?
1: Che ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
3: No, sono d'accordo. Il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
1: Certo.
3: Se la Juve fosse andata subito su Vicario, non ci sarebbe questa possibilità. Invece
1: sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
3: Ma ti dico la verità, sì. Perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra, perché sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus e se n'era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo, non è vero che Vicario costava troppo.
1: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lukumi, siete tutti d'accordo, un buon difensore, che voto dai a Lukumi come difensore Juventus?
2: Può essere 7,5 in una stagione, ma può essere anche 4.
1: Ogni tanto fa delle cose.
2: Ma Lukumi è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
1: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, e quello è pericoloso.
2: È un giocatore possente d'anticipo. Se Spalletti gli regola il minimo.
1: Te Michelangelo, sei d'accordo?
0: No, sì, sono d'accordo. Dipende. Io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi. E ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente. Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il campo...
1: Quanto ha pagato Colomani la Juve?
0: È impietoso, è impietoso il campo.
2: Federico, tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomani?
3: Attorno ai 45,
2: sei sbagliato di poco.
1: Vabbè, insomma, siamo...
3: sì. No, vabbè, l'ha pagato, l'ha inseguito a lungo, e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante, perché David mi sembra evidente che non piaccia.
1: Il direttore di tutto Mercato Web ha parlato di Zirkzee.
3: Che piace tantissimo a Spalletti. Lì è da capire se riesce a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha altri 4 anni di contratto.
1: C'è Rampulla, quindi... che tu non hai sentito, non hai sentito Rampulla, ha detto a chi? Cioè chi?
2: No, vabbè, hai pensato a voce alta, Michelangelo.
3: No, ma Michelangelo ha ragione. È così, a chi? Però loro vorrebbero.
0: Vabbè. I procuratori lo trovano l'acquirente, sicuro.
1: Sì.
0: Sicuramente.
1: Speriamo per la Juventus.
0: Un anno non bellissimo, assolutamente. Forse, quindi sai, trovare degli acquirenti.
2: Nel
0: però
2: campionato francese ha degli stimatori.
0: No, sicuramente. Magari uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
1: Vabbè, vediamo un po'.
0: A volte funziona anche così,
1: E dunque Massimo,
0: ma io perché non un, cioè io dico una cosa, no, dico sì, tutti questi nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta,
1: ma
0: di
1: lo trovi forte, scusa,
2: chi?
0: Adesso, a me io ripeto qua e tutte le volte ripeto, a me piace molto Pinamonti e mi piace, è un buon giocatore
2: alla Juve,
0: però magari
2: Pinamonti,
0: chi ne sai, tu metti alla Juve,
1: ti puoi presentare con Pinamonti alla Juve, dai,
2: ma dopo Michelangelo, anni e stagioni in cui ti sono date tutte storte le cose, ti presenti con Pinamonti all'Allianz Stadium, ma se sbagliano stop sei finito.
0: Scusami Stefano, hai preso Colomani e prendi Pinamonti come
2: sì
1: come sostituto,
0: capisci? Cioè voglio dire, quando io sono arrivato alla Juve sempre
2: vabbè, ma era un'altra squadra,
0: la Juve, ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli dalla Reggiana, voglio dire,
2: Ravanelli è forte,
0: però dopo Ravanelli è arrivato alla Juve e ha fatto sfraceli, ho capito?
2: Ravanelli è però forte,
0: però Ravanelli giocava nella Reggiana, voglio dire,
2: però
0: in Serie B,
2: quindi... si sapeva che era forte, dai, spaccava le porte, girava, boom, faceva
0: delle cose. Fabrizio non è che era forte, Fabrizio un fuoriclasse. Era un fuoriclasse,
2: però ho capito, ma no, vai, hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo, cioè potevi
0: mettere
2: qualcosina, però la struttura era di altissimo livello.
0: Hai preso Colomani, Stefano, dico, hai preso Colomani,
2: ma qui devi ricostruire. Sì, ma non devi. Mi sembra che la ricerca adesso, mi piace questo
0: no,
2: confronto.
0: Perché tu prendi un giocatore.
2: Però il mercato della Juventus non deve essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare devi costruire le fondamenta in mezzo al campo. Cioè, in mezzo al campo, Federico. Ma in mezzo al campo va bene così la Juve?
0: Ma io infatti sono d'accordo. No,
2: in difesa, in porta e davanti. In mezzo?
3: Però Stefano non può neanche rivoluzionarla totalmente.
2: Lo so, però, ma il cuore, la forza di una squadra si misura
0: con i vostri colleghi.
2: Nel mezzo.
1: Aspetta.
0: Scusami, Stefano, ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista. Dice, ma tu dove
1: chi
0: prenderesti qualcuno?
1: Chi ti ha fatto l'intervista, scusa?
0: Non mi ricordo. Forse tutto Juve, insomma. Però voglio dire... dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? No, a centrocampo deve prendere uno, ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni Cop Minus, 50 milioni David, 40 milioni Open Down.
1: Ma chi ti dà 60 milioni per Cop Minus?
0: Hai comprato?
1: Ah, ecco,
0: ma scusami tu, scusa un attimino, adesso non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri come ha fatto
2: ma ti serve un giocatore di quelle caratteristiche, non so se è Mecca, il giocatore quello che gioca nel Dortmund, quello fa reparto. Ti serve un giocatore che faccia reparto e dove i Locatelli, Durame e diventano ancora più forti. cioè serve, esatto, un giocatore fortissimo, ma... per far diventare forti quelli che già
0: hai, che traina tutti gli altri, sì,
2: uno te ne serve, non è di comprare 5, ma credo che Spalletti ragioni un po'
1: poi
2: così.
1: Adesso prendo qualche audio,
2: si aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù, il fratello.
1: Fratello,
2: ma visto che sono delle brand, ma sono giocatori totali, di internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba
1: Federico, senti, voglio chiedere una cosa. Ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
2: Ecco, mo ritorno.
3: Tu dici con le cose attuali?
1: Sì, certo, adesso.
3: Io credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli.
1: Sì, questo sì.
3: Dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve. Ma perché il Milan è ancora incompleto, è molto più incompleto. La Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, ha deciso di vendere 4 titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri 3 o 4. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine. Però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus, secondo me, si è rinforzata. Io poi sono un stimatore di Spalletti. Secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha fallito.
1: Però scusami, io non capisco una cosa, perdonami, forse è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non si è rinforzato? Scusatemi, Maignan in porta ce l'hai ed è più forte di Vicario, e quindi tu già parti dal portiere più forte. Tu prendi Ghila e loro prendono Lucumi. Se faccio li metto a paragone, non c'è confronto. Meglio Ghila. Non stiamo dicendo una cosa, no?
2: Però aspetta, l'attaccante Ghila ha giocato nella Lazio.
3: No, questo,
2: a San Siro ancora
1: non abbiamo. Lucumi ha giocato a Bologna.
2: Esatto. Quindi però se tu mi dici che Ghila è meglio di Lucumi,
1: come vediamo, giocatore è meglio.
2: Vediamo come l'effetto San Siro, l'effetto Allianz Stadium.
1: Per carità.
2: Cioè,
1: per
2: come
1: carità.
2: Dice Michelangelo, ci sono pesi, no? Casacche. Maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
1: Gonzalo Ramos Colomani, mettiamole a
2: punto. Gonzalo Ramos Colomani, certamente parte con...
1: Mezzo al campo c'è Yashari che troverà sicuramente più spazio rispetto ad
2: Allegri. Sì, però io credo, non lo so, di intercettare Marco, non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva... Cioè tu c'hai... non so, allora, Michelangelo, se, no, ma il mio pensiero te l'avevo
1: forse
2: detto,
1: mi volete dire che avete dei dubbi su Amorim,
2: no,
1: che è diverso.
2: Amorim comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve, quanti ne ha fatti? 8-7 mesi, non me ne... quindi qualcosa in più è avanti nel... cioè per un allenatore sei un pochino più avanti, ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto. Se facciamo il gioco delle figurine, poi sono d'accordo con te, sono giocatori individualmente più forti.
1: Aspetta, poi sento Michelangelo, vai Federico, poi sento Michelangelo.
3: No, volevo solo completare, io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento?
1: No, oggi.
3: Okay, oggi. E allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio. Io te lo do tra 15 giorni.
1: No, ma è giusto darlo.
3: Tra 15 giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla, non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili. Per cui magari tra 2 settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
1: Rampulla?
0: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumi e Colomani, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra,
2: a meno che non si inventi Lucumi in mezzo a campo. No,
1: manca pure Lucumi in mezzo al campo. Oh,
2: che vai a sapere? Guarda che le trasformazioni poi.
1: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumi in mezzo al campo, ci possiamo pure fermare. Vai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
1: Grazie.
4: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
2: Come sta giocando?
4: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
1: Addirittura.
4: Cioè,
2: okay, una squadra allo spando. Una squadra
4: non ti importa, non fai gol. Cioè, tutto bello, tutti bravi.
2: Ma con l'Arsenal come è andata?
1: Tic,
4: dove volete andare?
2: E con l'Arsenal come è andata?
1: Ma con l'Arsenal doveva prendere in imbarcata, gli è andata bene, gli è andata, dai.
2: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti, certo. Alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare partite nel campione sembrano partite, cioè là non dico amichevoli, però
1: così facili, dici così, giochi facile, adesso ci alleniamo,
2: no, però l'effetto è questo. Se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0, 6-0, non capisci a che punto stai,
0: anche perché è la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre, tutto che comincia a
1: devi capire,
2: prendere un po'
1: che aria tira. Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
2: Ancora no.
1: Michelangelo, però, Stefano dice no. Michelangelo
2: ancora no.
0: No,
2: ancora
0: no. Credo ancora no, però ancora no. Sai, adesso sono dintorni, sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. Quindi, però la base è molto buona, certamente.
1: Bertone.
5: Sì, anche secondo me, anzi io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions eventualmente, perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%, però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa.
1: Questo è vero.
2: Un po' tutte però.
1: Federico, grazie, ci sentiamo.
2: Ciao,
1: prestissimo.
2: Federico.
1: Un abbraccio a Federico,
5: grazie,
1: Bertone.
5: Ragazzi.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare.
5: A presto.
1: Michelangelo, ti posso rubare qualche altro minuto?
2: Dai. Michelangelo,
1: ti devo chiedere una cosa, prima fascia, seconda.
0: Perché la prima puntata.
1: Vabbè, dai, su, adesso tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo.
0: Alla nostra età
1: bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
0: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
1: Esatto.
0: Siamo
1: coetanei un po' tutti qua. A tra poco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
2: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese, allora, sai, le squadre
1: la Juve non,
2: sono
1: non è completa, la Milan non è completa, la
2: Secondo
1: Roma
2: me
1: non è
2: qualcuno...
1: completa. Quali sono le squadre più complete?
2: Nessuno, l'Inter.
1: Quindi l'Inter davanti a tutti. Sì. Il Napoli? Quindi prima fascia Inter e Napoli.
2: Adesso, a oggi?
1: Ad oggi,
2: 17
1: sì.
2: agosto, sì.
1: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
2: Sì.
1: Vabbè, sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola, Napoli
2: leggermente
1: dietro.
2: L'Inter dipende dall'Inter. Se fa l'Inter vince il titolo, se no vince un'altra squadra. Però se tu mi dici che io vincerò al posto dell'Inter, non ti so rispondere. Ci sono tante squadre.
1: Certo.
2: Tu sei sicuro, sei certo che Napoli... farà questo campionato strepitoso con... io non ne sono certo, è una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti secondo me.
1: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora?
2: Ciao, eccomi Michelangelo.
1: Qua. Michelangelo, ben trovato.
0: Ciao,
1: collegamento
0: qua.
1: Con noi. Adesso
0: mi sono mosso da qua.
1: Ma lo so. Arturo di Napoli in collegamento
2: ciao,
1: con
2: Arturo.
1: Noi. Ciao Arturo.
7: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano, ciao. E un saluto al portierone.
1: Sì,
0: ciao,
1: sì.
0: Arturo, ciao.
1: Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
7: Voi siete di palato fine,
1: mica stiamo qui a capito. Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo, e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, c'è adesso, vedi, è una finta, mi ha fatto, ora fa un dribbling Latini. Angelo Forgione,
2: ciao Angelo,
1: ben trovato.
8: Ciao a tutti, ben trovati,
1: ciao,
8: buon
1: Angelo,
8: Ferragosto.
1: Ben ritrovato, buon Ferragosto in ritardo, ma insomma sempre è bello farcelo. Allora, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
2: Tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non so, sentiamo Michelangelo.
1: Michelangelo, sei d'accordo? Cioè,
0: sono d'accordo.
1: Prima
0: sì,
1: fascia,
0: sono
1: quindi
0: d'accordo,
1: tu chi metti in prima fascia adesso? Inter e...
0: Anch'io metto... sì, l'Inter, perché è una squadra ormai consolidata, sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma, giocano bene. sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa, il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
1: L'Inter, sei d'accordo, Arturo?
7: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
1: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo insieme, sì, a Nicky Metin, sì, ad oggi, sì. Perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
7: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter ad oggi è il Napoli, faccio fatica a vedere il Milan, confido un qualcosa nella Juventus, perché secondo me
1: il Milan, questa cosa che state proprio sto Milan che lo state proprio, io non mi convincete sta cosa, guarda.
0: Ma perché cambia
1: di perché?
7: No, ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché per il rettangolo verde dà risposte.
1: Non ti convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
7: Non è che ha fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan, le difficoltà del Milan si vedevano, insomma, si vedono, e quindi
1: soprattutto non credo che lui abbia la.
7: Insomma, non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere negli anni, nei mesi scorsi.
1: E stavi concludendo, Rampulle, ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
0: No, io sono d'accordo, il discorso del Milan è una squadra che insomma magari farà degli altri grandi acquisti come quello che diceva da voi di prima.
1: Oggi
0: no?
1: Ha tirato fuori 50 milioni così.
0: Deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi il Napoli e tutto il resto dietro, però è difficile, no? Che se queste due squadre poi il Napoli adesso riprende Anguissa, De Bruyne, insomma recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
1: Certo. Borgione, Angelo, che dici?
8: La situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia, lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro.
1: Cioè, tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
8: No, assolutamente, l'Inter ha allungato molto sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone, che è un signor centrale.
1: Può fare pure il centrocampista, ragazzi.
8: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo che il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì, proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare.
1: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo, magari lo ripetiamo un attimo, in difesa?
8: Bayashil, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì. Un po'.
1: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
8: Un giocatore che nel Monaco ha fatto Monaco molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male. Quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere, e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza all'Alci. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che non venga fuori qualche sorpresa particolare, come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avanti al Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro. Ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
1: Ma voi avete fiducia piena su Allegri che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
2: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, però il contesto generale non ha aiutato.
9: La qualità del Napoli non è come quella del Milan, dai.
2: Però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da questo punto di vista.
1: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso. C'ha dei giocatori con più esperienza.
2: Ma lì, guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo biennio molto impegnativo.
1: E lo può fare.
2: Se tocca i tasti giusti, il Napoli riparte. Se no, altrimenti. Vediamo un po'. Va incontro a un.
1: Michelangelo può toccare lì i tasti giusti? O se sbaglia pure quest'anno, no?
0: No, sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove era iniziato Conte. Antonio Conte, quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare, quindi io credo che in questo momento più che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
1: Borgione?
8: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo. Sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo treno.
1: Sì, l'ultimo treno per lui, ragazzi.
2: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
8: No, non c'è dubbio, assolutamente.
2: È quella la chiave, cioè se si trovano bene, se no non riparte niente.
8: No, ma assolutamente. Insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte. Conte è detta la legge in tutto e per tutto. Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamenti, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte. Lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma, dopo due anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Lega. Insomma, Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo, penso, ultimo treno, perché insomma allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse faccio le corna, ovviamente, da buon napoletano, dovesse fallire anche al Napoli, penso che la carriera
1: da Allegri, no, ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante, quindi sì, questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli,
9: guarda, io te la butto lì, insomma, quando Conte va via da un club, insomma, i numeri non sono incoraggianti per Allegri, insomma, proprio poi in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma ha un modo di lavorare che dove richiede molta energia ai calciatori, quindi, però nel contempo su quello che è Allegri, su quello che è la tenuta mentale su come gestire il gruppo. Io credo questo va a beneficiare di Bruyne, ma anche di Lorenzo, che non è più un giovanotto. Io credo che da Lorenzo questa è una riflessione che ha fatto, perché sì. Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è, per farti capire come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica, soprattutto quando non c'è qualità. Mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto. Quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
10: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 82 00 213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, Kessi, lui dà come acquisto, Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Thuram, Conceição, Kolumani, Yıldız.
2: Mi leggi il centrocampo?
10: Ti rileggo il centrocampo: Kessi, Douglas Luiz, Thuram.
2: Con Sosic, Mkhitaryan e scegliene uno o due, superiore il centrocampo dell'Inter.
10: È superiore il centrocampo dell'Inter, ok. Rampulla.
0: Barella.
10: Come?
2: Esatto. È il centrocampo alternativo, diciamo così.
10: Ok, ok.
0: Barella, Zielinski.
2: È ancora superiore.
0: Insomma, sì, credo. Non mi piace. Cioè, io per un italiano come me, un italianista, lasciatemi passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
10: Non ti piace? Tu non ti piace per questo motivo qui. Quindi non è... Forgione? Non ti piace. Forgione?
8: Beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente. Il discorso che facevo prima è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento, e sta crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
10: Di Napoli?
9: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nel massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, i Zielinski lo stesso. Quindi io credo che l'Inter abbia proprio abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DA, che poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatevi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare e far quadrare, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però in questo momento questo l'Inter ha qualcosa in più, dai.
10: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
0: Guarda, io queste partite, anche se è Coppa Italia, bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale, è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante, anche per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto, c'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
10: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
0: No, questo credo di no. Questo Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro al campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come il Mantova per la Lazio, insomma, è brutto. È una brutta situazione.
1: Forgione, sì. Tu che Gattuso l'hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo da lontano?
8: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate. Si va a prendere una nazionale disastrosa in cui sì, forse lui dal suo punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. La stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta pelare, un ambiente esplosivo, è una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone. E ristagnare una situazione del genere, francamente, io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza...
1: Sì, non giocava contro il Real Madrid, però, partiamo sempre da questo presupposto. Non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male, Maresca. Quindi non è che... tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure... Io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici, sai, sto giocando con Liverpool e Real Madrid, ti massacrano, vabbè. Sai giocare col Mantova, con tutto rispetto, certo, per Mantova, cioè, nel senso, veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con una squadra di Serie B.
8: No, ma giocando, poi guarda, non giocando. Guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si va a infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol molto dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare, non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
1: E Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
9: Guarda, ti rubo due minuti, perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quelle che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto parlando, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso sia come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
1: sì.
9: Alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi, non vedo una differenza abissale. Insomma, se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del Lecce, del Cagliari, che è abituato, no? a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, con più di giocatori, sì. Quindi se andiamo a fare perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi, che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza.
1: Faccia, perché qui stiamo facesse però, qualcosa, però, perché voglio dire
9: però bisogna andare a trovare i calciatori, perché
1: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti un centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo, se no
9: bisogna
1: dopo
9: fare di necessità virtù, perché sì, oggi mi preoccupano anche molti rifiuti che sta non stiamo parlando di Messi e di cose,
1: quindi evidentemente
9: qualcosa nell'ambiente spiffera, e quindi che un
1: ma non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore.
9: No, in questo momento no, e io credo anche come allenatore.
1: Ma infatti, però è anche per una cosa. Prima lo chiedo a Stefano: se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso, se voleva allenare, non è che ci aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è sta proposta, se no. Di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva avere, no, anche altri sbocchi, altre possibilità. Beh, se scegli la Lazio, c'è una scelta. No, però per dire, capito, mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria. No. Quindi
9: devi andare, Marco, ti interrompo, devi andare alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano. E non è facile fare
1: però se ci sono
9: calciatori che vogliono venire alla Lazio, che comunque al Zagreb, insomma, bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no?
1: Perché chiarissimo.
9: È complicato, insomma. Non è una situazione semplice,
1: staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
0: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Un abbraccio, Michelangelo.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Un saluto anche a Angelo Forgione, grazie Angelo. Arturo di Napoli, a presto, ciao, ragazzi.
9: Ciao Michelangelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
1: Un abbraccio a tutti, ci fermiamo break, adesso apriamo un po' di messaggi, recuperiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. Tra poco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
11: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
12: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
13: Sai chi mi ascolta a voi?
1: Tutta l'Italia. Ci siamo, bentornato Stefano.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, buon
1: ben
2: pomeriggio.
1: Ritrovato.
2: Eccoci qui. Si
1: mi sono mancato un po',
2: un pochettino.
1: È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione, oggi con tante cose da analizzare, ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po' perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo, erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni, qualcosa si è sbloccato, vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali, vediamo un attimo
2: sia in entrata che in uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose,
1: assolutamente, poi vediamo un po'.
2: Le cose possono cambiare.
1: Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli, oggi facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanã e poi apriamo subito a chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione. Vai! Lazio subito KO, eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che ha lasciato anche strascici da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9, ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorim, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao.
10: Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli, che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, poi altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
2: Beh, insomma, sono cinque temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
10: È uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante, serve un di spessore. Un
2: riferimento
10: davanti, no?
2: Esperto, bravo. Ha avuto un momento un po' particolare, però insomma, questo è stato un giocatore molto importante. Nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
10: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badashili dovrebbe arrivare, sì. E quindi, però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni sono tanti, no?
2: Devi esatto. Contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, perché resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, sì. Esperto, bravo, diverso,
10: sì.
2: Da Højlund.
10: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
2: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Cannavali-Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'è un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu, però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare secondo me, ma non ci siamo ancora lì.
10: Manca qualcosa, manca sempre qualcosa. Lì, sempre il solito reparto.
2: Di qualità, che... di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa... Sì. Magari migliorare anche quelli che ci sono.
10: Certo, certo, certo. E allora diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanã, direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao, ciao Nick, ben trovato.
14: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
10: Adesso
14: ciao.
10: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato, appunto, stavamo parlando delle operazioni della Juventus e quindi ci torniamo nel dettaglio con te. Però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
2: Ciao Daniele,
10: ciao, Daniele, ben trovato.
15: Ciao ragazzi. Ben ritrovati, un piacere sentirvi.
10: Grazie Daniele, un piacere, il piacere anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus, alla fine il portiere è arrivato.
14: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma che ho incrociato in Versilia, perché era un evento organizzato dalla figlia di Roberto Cruzzo, c'era anche Robby, si parlava della Roma e dicevo: il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente, diciamo, è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. Però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno e questo ha complicato la trattativa. Allora sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG e poi in realtà, avete visto, non è andato neanche al Paris Saint-Germain. E quindi era rimasto poi alla fine Vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però Vicario è un portiere del giro della nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
10: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand by come situazione, che
14: perché l'accordo con Alisson ce l'avevano su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
10: Senti, Lukumi, anche lì operazione conclusa?
14: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus. Era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino, perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati. Però poi alla fine, non so, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore, adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata. E sì, sentivo che dicevate del centrocampo, che sì, poteva essere, però alla fine le richieste di Chiesi sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus. Quindi ora vediamo, per me poi prendono Zirkzee e chiudono il cerchio.
1: Zirkzee e chiudono il cerchio. Beh, insomma, Zirkzee sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano? Serve un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
2: giocatore di grande qualità, poi lo vedo bene con Spalletti.
1: Grande anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te, Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo, al 331-8200-213 ci scrive, dice Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè. Mi date un giudizio su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lucumi in difesa?
2: Beh, allora, Lucumi mi sembra un ottimo acquisto. Poi sono d'accordo se vogliamo discutere con Nick su un giocatore in scadenza di contratto, 20 milioni, tanta roba.
1: Sì.
2: Per il resto, Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma. La carriera, lo spessore, da un punto di vista anche, voglio dire, della personalità.
1: Certo,
2: no, non solo para, ma anche dirige. Vicario per adesso para.
1: Quindi tu dici
2: per tradurre un
1: più
2: po'
1: più completo Martinez rispetto a Vicario. Per essere proprio. Daniele Garbo.
15: Ma sì, sono d'accordo con Stefano. Sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario. È stato campione del mondo in Qatar, insomma, è un portiere di grande esperienza. Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Credo che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscita a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Nicolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me. Senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, ma io non sono così convinto che Kolo Muani sia un grandissimo centravanti, che la Juve sia perve di gol. Ecco, secondo me era più forte Vlahovic di Kolo Muani, ecco, tanto per intenderci.
1: Sì, sì, pure per me. Però Vlahovic, insomma, ha fatto una scelta ben precisa, no? Ha scelto la via del denaro all'ambizione che poteva essere rimanere alla Juve e continuare a stare alla Juventus. Non so come la pensa Nick, eh? Io la vedo così, insomma, ha fatto una scelta molto economica, ecco.
14: Sì, sì, no, di sicuro economica, perché se è vero quello che si sente dire, 10 milioni di euro alla firma, poi ci saranno state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio, si vede che evidentemente, cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid, quindi
1: no.
14: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni, è vero che il Besiktas vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto e tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso, avrei guardato anche alla mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità. Questo senza nulla togliere al Besiktas, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene, però voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa, cioè se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro della Premier League,
1: era
14: io
1: un
14: ti
1: senso.
14: Dico, vabbè, chapeau, tanto di cappello. Invece mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia, però stiamo parlando comunque di un campionato che, cioè, non è la Premier, questo va detto.
1: No, io sono d'accordo, cioè lui ha fatto, cioè va in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta, e quindi vai, ti vai con, ma soprattutto rispetto al Besiktas, insomma, non mi
2: ma
1: sembra,
2: insomma, non sarà nel primo nell'ultimo ad accettare la Turchia per i soldi,
1: insomma. No, certo. Mi sembra che ormai
2: la mezza Serie A per andare a prendere i soldi.
1: Ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista, e quindi possono.
15: Gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non dimentichiamo. Milinkovic-Savic, primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno
1: anche Reinders, avete visto pure Reinders, che insomma è stato un giocatore.
15: Sì, c'è una cosa, io capisco, per carità, i soldi, tutto quello che volete, però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè, spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
1: Niente.
15: Non lo so.
1: No, ma poi tu devi mettere ok questo, e poi c'è anche il blasone del club dove stai.
15: Certo.
1: Insomma, voglio dire, adesso, con tutto rispetto,
2: la Juve, blasone, campionato...
1: la Juve può essere paragonata al Besiktas, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
2: Sì, ma se tu vai a leggere per esempio, Marco, la formazione Fenerbahce, cioè, fa spavento, sì. Ma uno squadrone,
1: sì, sì.
2: Te basta che vai a leggere gli 11, mostruoso, tutti giocatori forti,
1: assolutamente, assolutamente.
2: E poi anche, voglio dire, se hanno stimoli e cose, può anche sorprendere in Europa, perché giocatori sì, al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso, però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
14: Io tra l'altro Stefano,
2: Ederson in porta, quello che stava al City pochi bravo. Anni fa, con c'è una squadrone il Fenerbahce,
14: sì,
2: magari
14: sì,
2: lo leggiamo insieme dopo per far capire anche i nostri ascoltatori e telespettatori.
14: Tieni presente Stefano che per una questione di regolamento che è entrato in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro c'hanno quindi quello diventa, è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi, se uno vuole andare a prendere qualcuno, deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè il

0: posto da titolare, quindi
1: Ma sì, io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose al Milan. Io pensavo che si potesse mettere un punto, invece questo punto non si mette mai. C'è un Nkunku che prende, va via, perché non rientra nel piano tattico. Una squadra che ha delle difficoltà, una squadra che è incompleta, una dirigenza che secondo me non si riesce a capire chi comanda. Io, francamente, tu mi stai facendo la domanda su Leao, però io ho visto, e fossi un tifoso del Milan, sarei molto preoccupato di quello che sto vedendo, perché è come se non fosse servito a niente quello che è successo 2 mesi fa. Io vedo una grande confusione, e quando ci sono queste problematiche io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati. E questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni che ha fatto. Me lo danno in prestito con diritto di riscatto? Ma ci provo, tanto un anno, male male, nella peggiore delle ipotesi, lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi 3 anni.
0: La vedi anche tu così, Daniele,
2: Ma
0: sul
2: guarda,
0: Milan?
2: io
0: Cioè, non
2: su
0: avete nessun tipo di fiducia su questo Milan di
2: no,
0: quest'anno?
2: io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea. Non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao. Avrebbero dovuto venderlo 2 anni fa, quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni. Ora, secondo me, se lo regalano, forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, veramente si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliano arrivare. Cioè, veramente credo che sia il momento peggiore nella storia recente del Milan, questo.
0: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
3: No,
0: di.
3: sì, no, nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive. Sono in attesa ancora di capire chi partirà, e, cioè, se rimarranno Leao, Pulisic. Per vedere un attimo, Marco, per capire meglio, Rabiot, Magnan,
0: In
3: cioè,
0: questo momento, meglio Milan o Juve? Se noi dovessimo fare una
3: Juve,
0: comparazione. Juve?
3: Juve,
0: Meglio
3: anche se
0: Juve?
3: poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, in mezzo al campo secondo me c'è qualcosa. Cioè, io ho visto l'amichevole, per dirti, Dortmund-Roma, in mezzo al campo, match è un fenomeno questo. Cioè, serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham. Cioè, servono questi giocatori internazionali di spessore che ti, capito? Ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici, ma quanti sono? In due? No, è uno. Ecco. Quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi, tra l'altro, stavo incensando il Fenerbahce, ha perso ieri 2-1, per dirti,
0: Sì,
3: il calcio non si.
0: vabbè,
3: Una prima mentre l'italiano ha vinto.
0: ha vinto.
3: Besiktas.
0: Quanto ha
3: No,
0: vinto? No,
3: 1-0.
0: 1-0. Hai capito? E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve, cioè, se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due
2: Ma
0: squadre
2: sì, ma
0: che
2: senza
0: devono
2: dubbio.
0: rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
2: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma, non è nuovo, conosce bene il calcio italiano e sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
0: Quindi
2: Poi ci servirà.
0: non hai fiducia di Amorim in questo
2: No,
0: momento?
2: Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi il Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, e quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità. Ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
0: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo un
2: L'ho
0: po'.
2: appena detto, io l'ho appena detto, sul Milan mi sono
0: No, no,
2: espresso
0: dico,
2: abbastanza chiaramente.
0: Milan e Juve, in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che sono fuori dalla Champions, ricordiamo che devono
2: No,
0: assolutamente rientrare.
2: ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi, cioè, mi sembra abbiano messo i tasselli giusti, hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali, che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano, e quindi, certo, posso far tutto e subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan, io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato, perché non so se cercano un difensore centrale, cioè, teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino. Tutte cose che però non mi convincono fino in fondo, ecco.

0: oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
1: Bella domanda, oggi, eh?
0: Oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
1: Allora, adesso. Guarda, metto tre squadre. Prima fila, la, okay, cambio. Non
0: la, prima, la, la fascia, sì, sì, prima
1: Inter, fascia. Napoli, Como. Poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Cioè, un blocco di squadre, Roma.
0: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
1: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma, tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto secondo me un precampionato intelligente, gioca con grandi squadre
0: anche se perde, però
1: vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare contro Liverpool, alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi con lo sforzo, con l'intensità, cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il mondiale. Cioè, questo sarà un campionato ricco di sorprese, chi manterrà più l'intensità del gioco e il ritmo più salirà in classifica. Il Como ce l'ha, l'Inter, Stones, Spence, grande acquisto Spence.
0: Tu dici? Sai che a me non...
1: No, però è un grande acquisto dal punto di vista dinamico, Marco. Mette metri, fisicità, strappo.
0: Stones sì, io sono convinto che farà molto
1: bene. Spence però corre come un diavolo là sulla fascia. Cioè non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere. E l'Inter è come struttura secondo me ancora avanti. Cioè gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è... la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Napoli è una cosa di tutto rispetto.
0: Daniele, tu prima fascia?
2: Ma l'Inter su tutte ovviamente, perché è ancora la squadra più forte secondo me, senza dubbio. Poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio anche quest'anno, non è che ha speso poco, è speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa, si deve confermare e credo si confermerà. C'è l'incognita della Champions League, che ovviamente è un fastidio, quindi giocare le due competizioni ai massimi livelli non sarà facile. Questo è un problema per il Como, l'anno scorso doveva pensare solo al campionato.
0: Esatto, ma infatti è lì che quello è il test del Como.
1: Mi toglierà qualcosa.
0: Inevitabilmente, sì, perché poi dubbio. Io ho anche la sensazione, Stefano, che Fabregas non va a fare la Champions per fare la passeggiatina, e
1: no,
0: lui vuole una squadra che stia sul pezzo, e quindi anche mentalmente
1: però
0: ti
1: se l'affrontano
0: qualcosa,
1: allora ci sono due cose, se l'affrontano giustamente come hai detto tu, senza fare brutte figure, ma per diciamo rodaggio in campionato, il Como salirà ancora di più. Cioè è un discorso un po' paradossale, se vuoi anche poco logico, però io faccio la Champions, io Como, però mi arricchisco di questa esperienza, esatto. In campionato vado giù come a martello.
0: Tu dici può riportare qualche cosa di positivo anche
1: secondo
0: in campionato.
1: Secondo me sì, però certamente non ha questa rosa per... Alla fine ha detto bene Daniele, qualcosa perdi.
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: Dall'altra parte puoi guadagnare in esperienza, in forza e in consapevolezza. Sì.
0: Nick, la chiedo anche a te la prima fascia e poi ti chiedo anche al volo sulla Fiorentina, ma Gudmundsson mi sembra che è partito discretamente oppure no?
3: Sì, allora, prima fascia per me è Inter-Napoli-Juve, perché la Juve secondo me quest'anno è in prima fascia, cioè quantomeno forse un gradino sotto Inter e Napoli, però è lì. Il Como perderà terreno in campionato, perché è evidente che punteranno a farsi vedere in Champions, però la metto subito lì dietro il Como rispetto a queste tre, anche se perderà terreno in campionato, questa è la mia idea. E poi sì, sulla Fiorentina, su Gudmundsson, che ti devo dire, è partito col piede giusto, nel senso che comunque è voglioso di dimostrare. Io ho visto dal vivo, erano anni che non andavo allo stadio perché non condividevo il progetto sportivo degli anni scorsi, e quindi per me, non essendoci quello che io intendo calcio fatto in una certa maniera, non riuscivo ad appassionarmi. E però da quando è arrivato Paratici si sono state messe delle basi importanti sulla campagna acquisti, sulla scelta dell'allenatore, sull'organizzazione del lavoro. Mi ha incuriosito tutto questo e sono tornato dopo tanto tempo a vedere lo stadio e a vedere soprattutto la partita dallo stadio. E ti dico, ho visto un Gudmundsson con un piglio diverso. Con atteggiamento propositivo, rincorreva anche l'avversario, mentre l'anno scorso e due anni fa insomma, un po' passeggiava. E chiaramente se fa il 4-3-2-1... Gudmundsson può essere un'arma in più per la Fiorentina. Nel 4-3-3 è costretta ad adattarsi, ora è tutto da capire se prenderanno un esterno d'attacco importante, allora lì potrebbero ritornare a giocare il 4-3-3, perché ora la Fiorentina non ha un esterno vero in rosa, tutti i giocatori
0: adattati
3: che sono bravi sulla linea, sto pensando a Mastantuono, sto pensando a Croci, sto pensando a Gudmundsson, sto pensando a Ta, tutti i giocatori stanno bene tra le linee, ma nessuno di questi è un esterno puro.
0: Vi faccio sentire un audio, poi ci salutiamo, ci fermiamo in questo blocco. Gabriele, vai, fammi sentire l'audio. Arriva, eh? Arriva? Arriva? Non c'è l'audio? No? Pensavo che ci fosse.
4: Perché allora, la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre... Buongiorno ragazzi. Niente, volevo solo specificare una cosa che mi sembra doveroso dirlo. Ma se dite che Vlahovic è molto meglio di Kolowoni, non capisco perché la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre, se andiamo a vedere le cifre, è poca differenza c'è, perché uno hanno fatto un contratto di 5 anni, parlo del francese, e quell'altro gli hanno fatto un contratto di 3 anni, alla firma 10 milioni, come dite voi. Ma se fate due conti, grosso modo, cioè la Juve ha fatto una cagata, una cretinata, scusate.
0: No, vabbè, ti sei corretto, va bene, ci sta. Nick, non so se vuoi replicare tu.
3: Io non credo sia il problema il valore di Vlahovic, perché se no la Juventus non ha... Cioè, voglio dire, per quanto ha traccheggiato Vlahovic, per me la Juve gli è stata anche troppo addosso, nel senso che Spalletti ha cercato in tutte le maniere, eccetera. Il problema della separazione Vlahovic-Juventus è di natura economica, punto. Perché non c'era un dubbio tecnico su Vlahovic, perché Spalletti l'avrebbe tenuto più che volentieri.
0: C'erano le commissioni, parliamoci chiaro.
3: Ma se c'era da pagare un sacco di soldi extra, oltre a quelli che naturalmente li devi dare come ingaggio, che naturalmente non potevi superare un certo livello, l'operazione non si può fare. Se il giocatore queste condizioni non le voleva accettare, non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente. La Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si sta a guardare, certo, di là hanno pagato 40 milioni, una cosa o un'altra, diciamo la dagli i soldi a lui, sì, però se gli dai 10 milioni a Vlahovic, poi arriva la fila e tutti gli altri vengono a dire, scusa, com'era la regola che allora il tetto massimo è 6 milioni e poi a lui gli dai 10, 11, allora qui c'è qualcosa che non quadra, e che si creava un effetto domino pericolosissimo, e quindi per me alla fine è andata così.
0: Va bene, va bene, va bene. Nick, noi per il momento ti liberiamo, naturalmente seguiamo tutte le vicende del calciomercato, come sempre ho già ricordato degli appuntamenti importanti il 31 di agosto e il 1 di settembre, dove si seguirà moltissimo il calciomercato negli ultimi due giorni, poi vi darò tutti gli orari, i dettagli, eccetera. Nick, grazie per il momento.
1: Ciao Nick.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti. Buona
0: settimana. Daniele, tu rimani lì, torniamo subito perché ci raggiunge anche Massimo Bonanni, quindi torniamo tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo, eccoci qua. Un buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: E Stefano Pallomeni, ciao Marco, buon
0: ciao
1: pomeriggio.
0: Stefano, ben trovato, ben ritrovato come sempre. Ci siamo per una nuova puntata di Maracanai. Allora, facciamo così Stefano, partiamo subito con i titoli, poi arrivano i primi ospiti, andiamo ai primi approfondimenti di questa giornata. Altro botto del Milan, Diego Moreira va a unirsi a Gonzalo Ramos e Ghila per un totale di spesa del Milan di 155 milioni e il mercato non è chiuso. Juventus, ricostruzione incompleta, si è mossa la Juve, 160 milioni spesi, ma manca qualcosa, proveremo a capire che cosa manca alla Juve in questo momento. Roma, Mora e non solo, Mora arriverà nel pomeriggio intorno alle 16.30, ma il mercato della Roma è ancora aperto. Primo tentativo del Como di andare su Ken, offerti 30 milioni, la risposta è no. È soltanto un tentativo? Vediamo con la Lazio, perché si parla di Icardi e Pinamonti come possibilità di arricchire il reparto offensivo di una squadra in difficoltà. Allora Stefano, ci siamo, io ripartirei ancora dal botto del Milan, se sei d'accordo, perché insomma poi dopo c'è una grafica, mettiamo a confronto una cosa e voglio sapere un po' il vostro pensiero, perché insomma alla fine ne parlavamo prima con Antonello Gioia, che ci ha dato un po' il quadro completo dell'operazione. Siamo operazione quasi oltre 50 milioni, perché poi ci sono i bonus, una cosa e un'altra, quindi altro investimento importante.
1: Il giocatore abbiamo parlato ieri, è un ottimo giocatore, può ancora crescere, e poi siamo sempre lì, insomma le cifre sono importanti. Però è giovane,
0: sì.
1: È un giocatore che potrebbe inserirsi bene, diciamo così, nello schema di gioco di Amorim. E come hai detto tu, dopo Ghila, Gonzalo Ramos, secondo me Milan non si fermerà qui.
0: No. Senti, stavo dando una valutazione in attesa poi dell'arrivo dei primi due ospiti di questa giornata. Stavo facendo una valutazione, Stefano. Allora, Alija Begovic, Diego Moreira, e poi Mora, che sta arrivando. Quindi tutti i giocatori di talento, giovani, che stanno insomma mettendo
1: piede. Tendenza, cioè Unai Gomez all'Udinese, esatto. Mastantuono,
0: scusami, mi sono dimenticato di lui,
1: Fiorentina,
0: assolutamente.
1: Mora alla Roma, cioè giocatori trequartisti, il 10
0: c'è la riscoperta?
1: Non lo so, si sta andando verso un giocatore in grado magari di associare meglio la fase offensiva di una squadra, no? Forse un pochino più verticale sulle triangolazioni, sullo spunto,
0: cercare la superiorità numerica.
1: La superiorità numerica in un altro modo, non soltanto sugli esterni, no? Perché sono i più gettonati gli esterni e rimangono tali, perché voglio dire, ecco, Moreira, Molina, la Roma, insomma alla fine poi si va sempre lì.
0: C'è un acquisto particolare che così pensi in questo momento sia forse quello migliore che è arrivato complessivamente?
1: Io sono incuriosito molto da Mastantuono.
0: Anche io, lo sai.
1: Questo c'è un piede non indifferente.
0: Ne parlavamo anche con Gabriele, che lui è un fan del calcio argentino. Sì, questo è...
1: Bisogna vedere, ecco, sul piano del ritmo, sul piano dell'intensità, sul piano del quanto tempo avrà a disposizione per inserirsi nel migliore dei modi nel nostro campionato. Però, insomma, gli argentini di solito non fanno fatica da questo punto di vista. Poi Firenze l'ha accolto in maniera incredibile.
0: Ho visto l'accoglienza, è stata
1: ed è tecnicamente sono quei giocatori che fanno sognare, no? Dybala, hai detto bene, Unai Gomez pure, che è stato preso dall'Udinese,
0: sì.
1: Sono giocatori che poi ecco c'è un mercato da questo punto di vista che le società vanno a cercare. Libegovic, Idiz, che è rimasto, giocatori di talento che saltano l'uomo, però non in velocità, ma magari dritto così in verticale, ma magari vanno dentro il campo e quindi una tecnica differente. Vedremo, insomma, questo aspetto è molto interessante.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: C'è un articolo molto interessante di Alberto Polverosi proprio
0: sì.
1: Su questo, riguardo proprio di questa cosa,
0: esatto,
1: qua, che
0: mi
1: è
0: incuriosito
1: questa nuova tendenza.
0: Sì. Cioè gli esterni che hanno sì velocità gamba, esatto, sì velocità gamba, ma anche possibilità di tecniche,
1: esatto.
0: Quindi saltare l'uomo. Trequartisti che diciamo così vogliono giocare con la col pallone, quindi palla al piede. L'unica cosa che mi chiedo è che poi a questi giocatori deve essere richiesta, soprattutto ai trequartisti, Stefano, anche quell'intensità, quell'aggressione. Ad esempio, mi viene in mente Gasperini, è uno che pretende, no, quel tipo di aggressione.
1: Non si può prescindere,
0: esatto,
1: dall'atletismo, dall'agonismo, dall'intensità, che poi è quello, il limite nostro, del nostro campionato. Abbiamo parlato durante i mondiali, e quindi questa intensità va mantenuta. Insomma, il Como è la squadra che un po' no, descrive tutto questo. In ogni settore del campo c'è Pass, è intenso, Baturina è intenso,
0: sì sì, è una delle caratteristiche di questa squadra. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato,
1: ciao.
0: Buon pomeriggio.
6: Ciao.
0: Ben ritrovato. Fabio, stavamo facendo un po' così un discorso generale per poi andare su un paio di temi in particolare. Chiedevo prima a Stefano se c'è un giocatore che ti ha incuriosito maggiormente in quelli che sono arrivati da questo calciomercato. Voglio sapere se anche la stessa domanda la faccio anche a te. Stefano mi ha risposto, non ti dico quale così non ti voglio influenzare, voglio sapere il tuo di calciatore. C'è un calciatore che dice questo mi piace, sono curioso.
6: Sì, sicuramente Gonzalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più, perché è quello che ha potenzialmente più fascino, anche se su questo fascino è accompagnato anche da qualche dubbio, no? Perché dice questo è la riserva di Mbappé, no, è stata la riserva di Cristiano Ronaldo, è la riserva di... E quindi bisogna vedere poi da titolare come farà, però è affascinante, ecco. Io ho qualche riserva sulle riserve, scusa il gioco di parole. Vai. Sono stato traumatizzato decenni fa quando mi occupavo di Torino Calcio, e il Torino prese, credo fosse Anno Domini 1987, qualcosa di 88.
1: Martin Vázquez.
6: Quello era grande. No, Hernandez, Pato Hernandez.
1: Ah, certo.
6: E dice: ma chi che fa questo nella vita? L'argentino, un numero di... c'era la riserva di Maradona. E allora tutti noi si aspettava, insomma, no? Invece una mezza pipa era.
0: E poi bisogna vedere poi tutti l'impatto che hanno col campionato italiano. Questo poi che molte volte poi vengono anche presentati molto bene, poi hanno delle difficoltà nell'inserimento, eccetera. La cosa che notavamo con Stefano, Fabio, è che comunque ci sono dei giocatori giovani e di qualità che sono arrivati, e questo è un segnale, credo, positivo. Non so come lo interpreti tu, perché esterni che saltano l'uomo, trequartisti, non male, ecco.
6: Tanti stranieri, purtroppo. Perché poi uno dice: mazza, hanno chiesto 50 milioni per Palestra. Poi vedi che prende Milan Moreira 45 milioni, sì. Moreira giocava, c'ha 22 anni, giocava nel campionato francese, non è che esattamente abbia le stime per essere fuori classe, quindi non è poi così vero che i calciatori italiani costano più degli altri.
0: Anche questo è vero. Qualcuno prima ci scriveva, dice: ma il Milan che ha preso tutti questi giocatori stranieri non era meglio investire magari sui calciatori, cioè un po' più esperti del calcio italiano? Per esempio qualcuno dice: era meglio andare a prendere Vlahovic.
6: Beh, sai, è un po' il Porto Milan, perché è molto portoghese, oppure il Milan di Merendes. Perché Mendes l'ha fatta da padrone qui. È una scelta strana. Io non so, o Mendes, non lo sappiamo, è diventato azionista del Milan di minoranza, non so, ma è buon grazie, l'allenatore è suo, il centravanti è suo, prendono adesso l'esterno, è sempre suo. Poi magari invece mi lascia un po' perplesso con tutta questa cosa. Tu considera che tra Gonzalo Ramos e Moreira, insomma, il Milan ha tirato fuori 120 milioni di euro. Mettici dentro a Morim, per questo io ho compagni di Merendes, mi è venuta questa cosa qui.
0: Tu, Stefano, sei d'accordo? Cioè, con chi dice che forse era meglio prendere dei giocatori che già conoscevano il campionato italiano?
1: Beh, può aiutare, certo. Però poi, insomma, l'operazione Vlahovic, abbiamo visto, è andato al Besiktas, è andato a prendere quello che voleva. Non è un'operazione semplice.
0: È stata una grande delusione.
1: È vero che, come dice giustamente Fabio, 70 milioni sono tanti, però Gonzalo Ramos mi incuriosisce. Mi sembra uno stoccatore esperto, è uno che... Da questo punto di vista, secondo me, sul piano realizzativo, se sarà messo in condizione poi di battere la rete, di esprimersi, non deluderà.
0: Vediamo. Senti, approfitto, stiamo aspettando anche un altro collega che doveva arrivare, ma ancora siamo un po' in ritardo, però vado avanti e poi magari ci ritorniamo. Volevo chiedere a tutte e due, prendendo un po' il mercato, ieri abbiamo accennato a questo confronto, Stefano, oggi però abbiamo preparato una grafica, così la mettiamo un po', la rendiamo un po' più visibile anche agli ascoltatori e ai telespettatori, degli acquisti fatti dal mercato, no? In entrata di Milan e Juventus, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate, una al quinto posto, una al sesto posto, fuori dalla Champions, quindi adesso l'obiettivo è di tornarci. Le spese su queste tre giocatori in entrata, parliamo di acquisti in entrata, perché poi in uscita ancora il mercato deve essere effettuato un po' da entrambi i club. Il Milan ha speso 155 milioni con Ramos, Ghila e Moreira, che è arrivato oggi e si unirà, insomma, alla squadra rossonera. Mentre la Juventus ci sono un po' più di giocatori, ieri la doppia operazione Vicario Lucomi, totale spesa siamo sui 163 milioni. Io vi chiedo proprio la domanda secca: il mercato in entrata qual è ad oggi il migliore tra le due squadre, tra due squadre che devono rientrare nel giro?
1: Ieri mi hai fatto la domanda sul discorso chi è più avanti,
0: leggermente
1: la Juventus sul Milan. Sul mercato mi sembra un mercato, diciamo, più logico quello del Milan, perché se vediamo in questa grafica il mercato a confronto con Colomonia, Libegovic e Cator e Openda, però Openda lo scorso anno c'è messo dentro.
0: Esatto, ma c'è perché è stato poi
1: Lucumi e Vicario, che cosa manca? Ma sono sei giocatori manca un centrocampista.
0: Esatto. Infatti, la ricostruzione della Juve è incompleta ancora.
1: Secondo me sì.
0: Fabio, tu che ne pensi?
6: Ah sì, io nell'editoriale che ho fatto stamattina dicevo questo, che mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento, io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a un anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte e quindi migliorato. La Juve io fatico a vedere un grande miglioramento, perché è arrivato Colomani, ma è andato via Vlahovic, che con tutti i suoi limiti, però insomma, e Colomani l'abbiamo visto qua, è partito bene, poi si è fermato, poi insomma, non è esattamente il centravanti che dice oh, questo fa la differenza. In porta io sono andato a vedere un po' le caratteristiche, diciamo i numeri di Gregorio paragonati a Vicario, e insomma Di Gregorio ha una percentuale di parate di 0,76 e Vicario di 0,65. Cioè, per quanto poco valido non possono essere questi numeri, però ogni 100 tiri uno ne para 76, l'altro ne para mi pare 66, insomma, c'è una differenza. E allora dici, ma dov'è il miglioramento? Come portiere non mi pare che sia un portiere significativamente più forte. I numeri non dicono questo. L'attaccante non mi sembra meglio di quello che c'era prima. Sì, poi è arrivato Lukumi un po' a completare la difesa. Cevic, se vuoi. Poi questi profili molto giovani. Non lo so, non mi convince tantissimo per il momento la Juve.
0: Io sinceramente la penso un po' come te, poi soprattutto c'è il problema lì in mezzo che comunque rimane. Oggi c'era un editoriale di Vittorio Reggia che addirittura mette la Juve, nonostante la spesa, alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Milan, cioè di queste squadre secondo lui sono avanti, già avanti in questo momento, e ritiene la ricostruzione incompleta sempre per il discorso del centrocampo.
1: Non lo possiamo sapere, perché secondo me si riparte sempre da zero, si resetta tutto, Marco, a parte l'Inter. Si resetta tutto, quindi non ho queste certezze di
0: tu la pensi diversamente, cioè nel senso
1: La penso che l'Inter è la squadra che è più collaudata,
0: ok,
1: si sta invecchiando un pochino, ma se ha la voglia di stare insieme, come ha sempre detto Barella, secondo me non c'è partita con le altre. Sì, tu mi puoi dire la Roma è meglio della Juve, poi vedremo sul campo, vedremo il mercato, non ho queste certezze che ha, ripeto, Vittorio, quindi mi lascio un po' uno spazio per dire che la Juve non mi sembra molto distante dal Milan o dalla Roma.
6: Sì, ma è così. Anche perché, sai, noi non consideriamo mai una cosa. Un apporto te lo danno i nuovi arrivati, però il grosso lo devono fare quelli che c'erano l'anno scorso, l'anno prima. Io dico che se... Guarda, io l'anno scorso, tra le tante fesserie che ho detto, avevo detto una cosa che era una mezza fesseria, e cioè avevo detto la Juve secondo me può vincere lo scudetto se Yıldız cresce esponenzialmente e se Bremer torna a essere il Bremer di prima. E Yıldız non è cresciuto esponenzialmente l'anno scorso e Bremer è andato peggio del solito. Dico questo per dire che poi...
1: Vabbè,
6: è
1: ma
6: vero,
1: non era una fesseria,
6: che...
1: Fabio, perdono. Cioè, nel senso che alla fine il rendimento di questi due calciatori non hanno
6: che fa Stefano e questo qui, cioè, noi possiamo dire beh, però non convincono sugli acquisti della Juve, ok, però se Yıldız, che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yıldız ha la potenzialità del fuori classe assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
1: è un altro discorso.
6: Allora, auguri, cioè la potenzialità che hai di in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano, solo che l'anno scorso infortuni, momenti a 20 anni, insomma, ma se gli si esplode è un bel problema per tutta la concorrenza.
0: Sì, sì, un giocatore che abbiamo sempre, però io sono
1: legando il discorso corretto che sta facendo Fabio, mentre all'Inter tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna scarica 26 palloni, no? E Turan uguale, sì. Cialanoglu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così pare per gli altri, ma sono forti, cioè poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Ha detto bene, sì. Mentre dall'altra parte Idis quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre, ecco il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'è una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo conta poi.
0: Poi non so Fabio se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Ho questa sensazione, no? Giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto. Non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
6: Sì, sì, sì. Ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai, una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto. Perché adesso la cosa divertente è che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri, che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter, eccetera, sembrano pure essere più bravi. Quindi insomma, un buon portiere, una bella difesa. Højlund, che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma. Sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli.
0: Rimane il Napoli, sì, sì, sì, sì, decisamente. Perché poi ieri, per esempio, ho letto una dichiarazione.
6: No, è l'ultima opportunità di Allegri, questa.
0: Sì,
6: eh?
0: Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
6: Cioè, gli anti-allegriani, se fallisce anche quest'anno, fanno festa, c'è niente da fare. Invece fa la sua buona
0: stagione, lo aspettano
6: allora
0: al varco, perdonami, caro Fabio. Siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più, sì, Allegri. Cioè, questa era, sì. Ecco perché ti ho detto prima, nel senso è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto negli ultimi, sì, anni. Poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta. Sì. E con lui serve un allenatore che dice sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire. Poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte è stato una roba proprio
6: Dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio, cioè se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan a insegnare l'Inter per vincere lo scudetto, aveva ragione lui, non succede ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma tutti gonfiavano le vele gli allegriani, poi a fine maggio il disastro assoluto, quindi prendi i primi sei mesi, i secondi sei mesi, vedi tutto il contrario di tutto, ma questo poi è il calcio alla fine.
0: Sì. Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo: inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC, abbiamo parlato del
6: fatto molto grave, è un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che di certo che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice ci sono stati alcuni episodi ma non siamo riusciti a dimostrare la frode, c'è una continuità. Riteniamo che questo possa interessare la giustizia sportiva. Secondo me la giustizia sportiva non doveva non procedere, perché non procedere vuol dire non aprire un procedimento, aprire un procedimento e poi cercare di capire bene. Non puoi limitarti a dire vabbè archivio, perché allora rimarrà sempre questo vulnus per cui diranno però hai visto che l'Inter aveva fatto queste cose. Io invece ritengo che si dovesse andare fino in fondo, cercare di capire com'era il sistema, perché il fatto più grave è che dalle indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio, la tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non aver mai avuto nessun tipo di pressione. Ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto, anche a Calciopoli nessuno ha mai detto sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire, che facendosi sentire attraverso canali leciti il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare tra virgolette l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter? Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antinteristi,
0: esatto,
6: e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte, e questo secondo me è un errore gravissimo e imperdonabile.
0: Sì, va bene Fabio, noi ci sentiamo.
1: Ciao,
0: buon calcio e buona stagione anche a te, capito?
6: Anche a voi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie al direttore Fabio Ravezzani, a presto. Allora Stefano, prima di andare in pausa c'è una domanda di Piero che è tutta per te e ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni: com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidolm?
1: Il massimo del massimo, insomma, io ero ragazzino.
0: Quanti anni avevi?
1: 16 e mezzo. Quindi
0: che impressione ti ha fatto?
1: Ho avuto la fortuna di
0: Lidolm quando l'hai
1: visto. Ma di una montagna, sai quelle cose? un monumento, una cosa grande, più grande, sì, di una realtà che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia della Roma, ma non lo dico perché... guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, uno scudetto e un altro scudetto sfiorato, sappiamo per tanti motivi, però insomma era una squadra molto competitiva, poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, sì, dal 79
0: era una squadra che contendeva il titolo alla
1: Juventus, 84, poi Lidolm se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
0: Sì, quindi, la grande Juve. Duello, sì. Era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
1: Sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari. Poi, ma come tutte le storie, come il mio.
0: Era quasi la nazionale italiana la Juve.
1: Cioè, ci sono, ma sì, no, ma poi il Napoli. Ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra e gli altri vanno dietro. E vinci.
0: Sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di amarcord che volevo prendere. Adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. Abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Allora, continuano ad arrivare un sacco di domande dei nostri ascoltatori molto carine che adesso le condividiamo con te Stefano, ma anche con chi sarà con noi, Andrea Piervincenzi, match analyst sempre con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
7: Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti ancora.
0: C'è Alessandro Santarelli di Radio Bianconera. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro,
0: ben trovato.
7: Eccoci qua, eccoci.
0: Oggi è
7: qua,
0: collegato.
7: Presente.
0: Ben trovato. L'avete sentito e visto anche stamattina all'interno di Rotocalcio e l'editoriale Rotocalcio. Allora, sentite, oggi veramente arrivano un sacco di domande. C'è questa, prima di andare al tema che volevo affrontare con voi, però questa che ci scrive, questa domanda che ci fa Enea al 331-8200-213, la rigiro. A voi che piacciono i sondaggi vi chiedo: chi è meglio come centravanti, Icardi o Vlahovic? A voi la risposta, signori. Stefano?
1: Icardi.
0: Icardi? Tu andresti su di lui? Quindi preferisci Icardi a Vlahovic? Sì. Benissimo.
1: Al netto dell'età, sì.
0: Al netto dell'età. Pier Vincenzi?
7: Ma oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi come centravanti puro, sì, preferisco anche io Icardi, si muove meglio, è più lucido sotto porta, è molto più specializzato dentro l'area di rigore. secondo me Icardi, anche io.
0: Mm-mm. Allora, tu pure Icardi. Santarelli?
8: Ma è chiaro che il miglior Icardi non vale il miglior Vlahovic, su questo direi che non ci sono dubbi, per tutto proprio, quindi a pari età e a pari stato di forma Icardi.
0: Va bene, va bene, queste sono le vostre considerazioni. Nella prima parte della carriera avrebbe preso Icardi.
1: Dopo tutto il curriculum,
0: oggi è una bella battaglia.
1: Alessandro è stato perfetto, sono d'accordo, ma parità di, poi è già più giovane Vlahovic, per carità, però si è ben allenato, motivato, secondo me Icardi ha 33 anni.
0: No, ma io penso che nel nostro campionato, Icardi, secondo me, certo, Icardi ancora può dire la sua, eh? Non so, Ale, tu che ne pensi? Nel nostro campionato?
8: Ma guarda, io fossi la Juventus ce lo farei un pensierino, anche perché comunque lui ad oggi a 5 milioni lo porti a casa. E la Juve, per esempio, ha bisogno di un bomber alla Icardi, per cui sono convinto che sicuramente può fare la sua bella figura. Cioè, Icardi in Italia a volte 10 gol. Te lo sottoscrivo.
0: Sì,
8: però.
0: Sì, ma ne sono convinto anch'io. Ne sono convinto anch'io che può fare ancora in doppia cifra, ci può andare come giocatore.
1: C'è sta cosa di Spalletti, va sistemata qualcosina, credo, non lo so.
0: Con Spalletti?
8: Ma però Stefano,
1: però poi alla fine Stefano, si possono sistemare le cose.
8: Sì, perché a gennaio comunque l'hanno cercato, eh.
1: Allora.
8: Ho raccontato stamattina anche Niccolò Ceccarini nell'editoriale, ha detto: io la vicenda la conosco molto bene, l'hanno cercato, poi improvvisamente la Juve è sparita, ma era come un lì dipendente la Juve, quindi non mi meraviglia, però anch'io credevo quello fosse un ostacolo, invece no.
1: No, però io mi riferisco alle vicende all'Inter, insomma, se cose,
8: certo,
1: poi, sai,
8: certo,
1: nel calcio,
8: certo.
1: Però può sistemare tutto. Poi.
0: Ci scrive Max, Spalletti rimproverava Icardi di non partecipare alla manovra, ma quando fai un gol a partita o quasi sinceramente della manovra, io sono...
1: Però partecipa pure alla manovra.
0: Io sono un po' boomer da questo punto di vista, per me il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro, poi se partecipa o non partecipa, fate voi, però per me quando arriva una palla la devi buttare dentro.
1: Deve far partecipare il portiere che raccoglie,
0: esatto,
1: la palla,
0: esatto, deve fare quello, insomma, poi per carità
1: il portiere avversario deve raccogliere la palla,
0: è vero che il calcio è cambiato, quindi c'è una partecipazione maggiore, ci sono i movimenti eccetera, ci sono gli attaccanti che vanno incontro e quindi creano lo spazio, però poi alla fine devi buttarla dentro, cioè, per esempio Lautaro è uno che partecipa però la butta dentro la palla quando arriva, insomma non è che mi sembra che i gol li faccia. Va bene, vediamo, dovrebbe arrivare anche un nostro amico, vediamo se arriva o meno, gli abbiamo mandato, si doveva collegare video il nostro portierone, vediamo un po', lui c'è sempre sto ritardo nei collegamenti, Braglia, è una cosa incredibile.
1: Sta in vacanza.
0: Sta in vacanza pure lui, sì. Tutti in vacanza stanno ancora, vabbè. Va bene, sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, approfitto della presenza anche di Alessandro Santarelli. Abbiamo fatto una valutazione grafica già verso le due, siamo partiti con Stefano, no? Mettendo un po' a confronto il mercato in entrata di Milan e Juventus, Ale, lo dico anche ad Andrea.
8: Sì.
0: E abbiamo una grafica, non so se Claudio la può mettere al volo a beneficio di chi sta davanti alla TV, così riusciamo, magari togliamo, se non si capisce niente. Allora, dicevo, Milan 155 milioni spesi per tre giocatori, Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte ci sono i giocatori della Juventus, Colomani, Lebegovic, Catorlu, Kumi, Vicario, anche Openda, che poi insomma è stato rigirato eccetera. C'è 163 milioni spesi in questo momento, più o meno. Andrea, parto da te, da Match Analyst. Qual è il mercato che ritieni migliore in questo momento tra due squadre che devono ritornare in Champions League e l'anno scorso sono arrivate rispettivamente quinta e sesta in classifica?
7: Allora, guarda, il Milan secondo me è molto difficile da assemblare.
0: No, parliamo del, però parliamo del mercato prima, cioè sì, considerando allora, gli acquisti fatti.
7: Se mi dici centravanti per centravanti, Colomani, Gonzalo, Ramos, credo che Ramos sia più forte.
0: Sì.
7: So, anche lui in area è fortissimo, ragazzi, c'ha lo stacco di testa dei tempi che hanno in pochi. E Moreira, l'ho detto prima, è un giocatore molto veloce, moderno, uno contro uno, mancino. Assist e Gila, secondo me l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori. Come mercato io ti dico Milan, la Juve ha dovuto rifare un po' più la squadra, però ha una stellina che è Alibegovic, che se cresce è uno che può spostare gli equilibri, però ti dico Milan.
0: 10.000. Alessandro, tu che segui la Juve, che idea hai confrontando un po' due squadre che comunque hanno speso, perché noi diciamo sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, e invece queste due squadre spendono quest'anno, ma non è solo quest'anno che hanno speso, perché se andiamo anche indietro a ritroso negli ultimi anni sono delle squadre, due club che hanno comunque investito sul mercato. Poi possiamo dire se bene o male, questo è un altro discorso.
8: Ma infatti Marco, il paragone che fai è molto interessante, molto attuale, molto stimolante. Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
0: Sì,
8: perché
0: sì.
8: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in tre anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi, quello che possa panchinare Locatelli, quello che possa mettere in secondo piano Luis. Io credo che abbia speso molto bene in difesa, perché Lukumi a 20 milioni è un gran colpo. Ale Begovic, sono d'accordo con Andrea, un colpo in prospettiva straordinario. Colomani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Mm-hmm. Il Milan ha speso in maniera più disordinata, secondo me, però sui due giocatori su tre sono molto convinto, e sono Ramos e Ghila. L'altro vediamo, però questi due colpi sono due colpi interessanti.
0: Sì, sono... E cos'è invece, Stefano...
9: Adesso non voglio farti tutti questi nomi, non sono mai riuscito ad arrivare in Serie A, e lo merito, no? Perché noi, poi dice la fortuna, la sfortuna alla fine si equivale il discorso, per me no, dipende se ti infortuni come ho fatto io, oppure hai un momento da sfruttare di arrivare in Serie A, poi non sempre i treni passano un'altra volta.
10: Assolutamente. Senti, invece ti chiedo anche, c'è un'esperienza che vorresti rivivere della tua carriera?
9: Ma no, io non mi guardo tanto indietro. Adesso io quando racconto le mie cose, come fai tu, no? Ho più piacere raccontare gli episodi che mi fanno...
10: Allora ti faccio una domanda. Avresti voluto giocare anche in un'altra squadra tra le tante dove sei passato, che dici, mi sarebbe piaciuto andare a giocare lì?
9: Sì, a Napoli. Allora, a Napoli, ti racconto Napoli... Io ero fermo da un mese e mezzo, dovevo andare a Napoli, no? Di Maradona, poi ti posso raccontare di Maradona, però ero fermo da due mesi. Salvi, Giancarlo Salvi, grande giocatore, era il direttore sportivo del Vicenza, mi fa: andiamo a giocare a Benevento in Coppa Italia, giochi. Ma io due mesi che sono fermo, come faccio a giocare? E giochi, perché appena ti vedono ti prendono, me l'hanno chiesto. Ma io giocai, ma non riuscii, dopo un tempo riuscii, perché avevo male. E il Napoli prese il centrocampista che fece molto bene, adesso non ricordo il nome, fece molto bene a Napoli quel periodo, e così a Napoli sarei andato molte volte a mettere. Poi sono andato da allenatore secondo con Mondonico e sono stato benissimo, ero sicuro che sarei stato
10: benissimo. Hai sfiorato Maradona?
9: Sì, allora io esordisco in Serie A, ti dico questa, esordisco in Serie A a Napoli. L'Atalanta, avevamo vinto il campionato e andiamo a Napoli prima di campionato, no? E io non ho dormito tutta settimana, gli chiedo la maglia, non gli chiedo la maglia. Facciamo riscaldamento, non l'ho neanche fatto, guardavo lui. E durante il riscaldamento gli chiedo la maglia, mi daresti la maglia? Certo, mi fa. Niente, io potevo andare a casa, la partita non mi interessava più sinceramente, no? Perché mi dava la maglia. E Napoli fa gol al 92esimo, no? Carica, tira, Maradona di mano la mette in mezzo, giacchetta. Allora il giocatore, il centrocampista era Romano, se te lo ricordi.
10: Come no?
9: Che fece molto bene poi lì a Napoli. Allora fa gol 92esimo, non mi è venuto ad andare a chiedere la maglia, no? Vado negli spogliatoi, noi incavolati neri, aver preso gol, poi su pallone in mano di Maradona, e arriva lui e dice al magazziniere, non so, ma Fortunato, allora vado lì, non vuoi più la mia maglia? Certo la voglio, mi ha dato la maglia, grazie, lui fa, e la tua non me la dai? Cosa fa la mia maglia, lo Zerbino, cosa fa? sono andato nella cesta, sai che si buttano le maglie nelle sì. ceste, la partita sono andato a prendere, l'ho dato, mi ha ringraziato, mi ha salutato. E io ricordo queste cose, che poi ho giocato bene, ho vinto, ho perso.
11: Bello, bellissimo.
9: Non racconto mai queste cose.
11: Se... No, no, molto bello invece. Senti, una curiosità da chiedersi, siamo proprio nel finale. Hai intrapreso anche la carriera, come ci stavi dicendo, da allenatore, secondo, insomma, esperienze, eccetera. Io ho letto anche che tu hai visto il primo, hai avuto il primo Kolumani, l'attuale giocatore della Juventus.
9: Ero a Vicenza, inizio a Vicenza a allenare la primavera e avevo 3, 4, 5 ragazzi in prova, no? E di cui c'era Colo. Dopo 5 minuti ho visto che Colo non c'entrava niente con noi, no, noi eravamo a un livello un po' basso, ecco, non eravamo giocatori di grande qualità. Il settore giovanile del Vicenza all'epoca, soprattutto la primavera, non aveva grande qualità. Quando vedevi lui ti accorgevi subito che non c'entrava niente, fece un gol in rovesciata, poi non so cosa è successo con la società, non c'erano le possibilità, i mezzi di tenerlo, il papà giustamente, ma ha fatto anche bene, ecco, l'ha portato, adesso non mi ricordo, dopo Vicenza l'ho vendato, ma l'ha portato via.
11: Quindi già avevi visto, hai intravisto le sue qualità. Senti, ho una curiosità che te la voglio chiedere, ma tu hai giocato anche con Massimo Brambati?
9: Brambati a Bari, sì.
11: Ma che tipo sì. era? Perché noi lo conosciamo, che tipo era così?
9: Ma no, allora, oggi mi sembra un po' pazzo, no? Pazzo in positivo,
11: Sì, sì.
9: Però a conoscenza di calcio, quando ero giocatore era molto, molto serio, professionista, cioè un buon giocatore.
11: Faceva il difensore insieme a te al Bari, no? Giusto?
9: Esatto. Però... un professionista, vero? Cioè, non era immerso in questa categoria di eravamo al Bari e era bravo, ecco. Poi lo vedo adesso in televisione, quasi faccio fatica un po' a riconoscerlo, ecco. Ma è positivo,
11: sì, perché... ma ci mancherebbe. Senti, invece, chiudo così, ti voglio chiedere che cosa guardi davanti, che qual è, diciamo, un po' il tuo obiettivo guardando in prospettiva.
9: Ma sai, se non hai conoscenze, se non hai le persone giuste, io le persone giuste che c'ero io quando ero io erano persone importanti, no? Hanno tutti smesso di fare direttori sportivi, direttori generali, presidenti, quindi oggi mi trovo in una realtà che fai fatica a emergere, però non mi pesa niente, se guardo calcio, parlo di calcio, seguo i miei nipoti, quindi da questo punto di vista la mia giornata è piena, poi mia moglie me la riempie alla grande, vai di qui, vai di qua, vai dall'altra parte, va bene, agli ordini, e quindi da quel punto di vista lì non me ne accorgo, però il calcio è sempre la mia passione, è sempre bello, anche la tua intervista mi ha fatto molto
11: mi ha fatto piacere, Daniele. Senti, io voglio chiudere così, con una strettissima attualità, ma chi lo vince questo scudetto?
9: Ma lo vince l'Atalanta, dai.
11: Perché
9: se dico Juve, se dico Inter, te lo dicono tutti. Se dice Napoli, Atalanta, via.
11: Bene, tanto così. Poi tu con l'Atalanta, hai avuto una grandissima storia, no? Esatto. Quindi voglio dire, ma te la saresti aspettata una salita così dell'Atalanta rispetto a quello che tu hai vissuto e conosciuto?
9: Allora, l'Atalanta nostra, che ho giocato, anche noi abbiamo vinto a Torino con la Juve, a Milano col Milan di Sacchi, a Roma con la Lazio, noi eravamo un'Atalanta provinciale, cioè noi andavamo in queste partite, eravamo nettamente inferiori, cioè, questa Atalanta per merito della società, per merito di Gasperini è un'Atalanta che non è inferiore alla Juve, poi vince.
11: Sì, assolutamente.
9: Vincere 4-0 non te lo aspetti. Le nostre erano partite molto molto più complicate, no? Cioè il miracolo l'abbiamo fatto noi, perché andiamo a Milano c'era Van Basten, Gullit, Baresi, Rijkaard, Costa Curta, Maldini, mi ricordo che sul pullman mentre andavamo a San Siro Mondonico mi dice: vuoi, dobbiamo fare le marcature, vuoi Van Basten, Gullit o Maldini? Ma devo giocare per forza, gli ho detto. E abbiamo vinto 2-1.
11: No, bellissimo.
9: Mi ha fatto abbiamo superato la metà campo una volta, siamo riusciti a fare due gol, non so come mai. E mi ricordo che ho giocato libero, ho fatto 95 minuti dal limite dell'area piccola sul dischetto, non sono mai uscito da lì, ci hanno messo là e siamo riusciti a vincere, cioè, quelli sono miracoli.
10: Queste sono delle storie bellissime. E allora ti voglio chiudere così, da difensore, l'attaccante che più hai sofferto in quegli anni?
9: Ma allora, di difensore giocavo libero, quindi non avevo proprio la marcatura da fare. Io marcavo quando c'erano i calcio d'angolo, punizioni. No? Ecco, per esempio, io quando mi ha detto vuoi Maldini, Van Basten, ho scelto Maldini, ma non il terzo, perché Van Basten era troppo agile per me, Gullit era troppo potente. Con Maldini, ma dire Maldini come terzo, dire che non era scarso, mi viene da ridere, no, però era. Il meno
10: chiaro,
9: peggio, no?
10: Meno peggio era, insomma.
9: Il meno peggio. Però il giocatore più forte, non so, diciamo centrocampo, così è chiaro che erano tanti, perché guarda che quando giocavo io c'erano i 100 giocatori più forti al mondo, 80.
10: È vero, verissimo. Daniele,
9: io ti dico, questo era un calcio tanto diverso.
10: Hai ragione, veramente, con grande qualità. Daniele, è stato un piacere questa chiacchierata di calcio con te, ripercorrendo un po' la tua storia. Noi ti ringraziamo e magari ci sentiamo più avanti. Grazie a Daniele Fortunato.
9: Sono stato molto bene con voi.
10: Grazie Daniele, un abbraccio a Daniele Fortunato.
9: Ciao.
10: Termina qui Storie di Calcio di oggi e al prossimo appuntamento, sempre qui su TMV Radio.
12: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
13: Tra l'altro, se dovesse far bene, la Juve si sistema con il portiere, perché alla fine con 8 milioni lo porti a casa l'anno prossimo. Mi auguro che possa ambientarsi subito e mi auguro che quelle battute a vuoto che ha avuto l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione del Tottenham, ecco, le abbia cancellate dalla testa, perché poi per un portiere la testa è fondamentale. Di Gregorio non è scarso, per me non è un portiere da Juve, ma non è scarso, ma quando sei in quelle condizioni lì ogni tiro che ti fanno è gol.
0: Ieri abbiamo avuto Rampulla, che voi conoscete molto bene, a domanda su tra Suzuki
1: Vicario
0: e Perin chi è più forte, lui ha detto Perin senza dubbio. Io riporto la dichiarazione di Michelangelo.
14: No, posso dire una cosa, ragazzi? Sì. La chiedo soprattutto a Simone. Secondo me il preparatore dei portieri ha un'incidenza importante. Cioè, io ho visto anche per esperienza, seppur a livello più basso, quanto incide un preparatore dei portieri. Per esempio, Filippi credo sia andato a Firenze e la Juve non è riuscita a prendere Stavorani e credo abbia Tommaso Orsini che ha fatto l'Under 20. Cioè, bisogna capire anche un portiere, cioè per esempio Magnani ha parlato benissimo l'anno scorso di Filippi, no? Allora, quanto si può migliorare anche a queste da qui? Quanto Vicario può fare uno step in avanti? Perché secondo me incide.
1: Molto
14: se no,
1: incide.
14: Lui si lo prova a prendere Savorani. Non so che ne pensa Braglio.
0: Simo. Si è frizzato, si è bloccato, si era così, io pensavo che mi guardava in maniera inquietante, sì, quindi non lo so, vuoi rispondere tu a Stefano?
1: No, dobbiamo aspettare.
0: Preparatore
1: sono
0: portieri
1: d'accordo,
0: dovrebbe essere...
1: quello ha detto sì. Andrea, sono stra d'accordo e credo che il lavoro di un preparatore dei portieri sia determinante per la crescita proprio del numero uno. Simone si è ricollegato.
0: Simone, ti chiedeva, non so sì. Se hai sentito la domanda di Andrea, se l'hai sentita, ecco.
15: Allora, è fondamentale l'allenatore dei portieri per quello che può essere la valenza e la serenità che diceva Andrea e Alessandro. A mio modo di vedere ha una valenza enorme per quello che è, noi vediamo, abbiamo visto ultimamente quello che è il mal di pancia di Maignan in questo momento, sono dettati dal fatto che gli hanno tolto una certezza, cioè il fatto di poter rendere al meglio dal punto di vista mentale. Con la mancanza di Filippi, secondo me, il Milan e il mal di pancia di Maignan andranno sempre ad acuirsi. Quindi io credo che un allenatore di portieri sia veramente importantissimo nell'economia del gioco.
0: Ho visto quello
15: gioco,
0: del Milan, sì. Non mi sembra in grande forma, non voglio fare adesso battute, però così non...
16: L'ho visto anch'io, hai ragione Marco.
0: No, così, magari mi sbaglio io ed è bravissimo, per carità, non voglio giocare, però vedendolo mi sembra in grande condizione, ecco.
15: Però permettetemi, si era costruito un feeling eccezionale mentalmente con Maignan, l'abbiamo visto più volte, anche ripreso dalle televisioni e c'era ormai quella continuità che presagiva il fatto di poter avere ancora e lavorare ancora con Maignan, ma che è troppo importante. Quello che avete detto è vitale. E io credo che i due migliori allenatori di portiere in Italia

0: Un altro bravo.
1: È
0: uno
1: che... Sentite, c'è una...
2: Orani che è andato via da Bergamo, dove è andato?
1: Doveva andare alla Juve.
2: Non c'è andato. Non è andato. È libero, quindi.
0: E sì. C'è una riflessione di Angelo, ve la pongo, al 331-8200-213. Buongiorno a tutti, però spendendo 150 e 160 milioni, se non sei favorito per lo scudetto, hai sbagliato qualcosa. Siete d'accordo, Stefano? Cioè, sono tanti 150 e 160 milioni spesi.
1: No, Alessandro ha detto, la Juve ha speso 300, quanti ne ha spesi?
0: No, vabbè, io dico quest'anno, dai, limitiamoci a quest'anno, non torniamo... Vabbè,
1: quest'anno quanti ne ha spesi? 100?
0: 160 più o meno.
1: 160 sono tanti.
0: Sono tanti. Ale, che dici? È riflessione giusta, sbagliata?
3: Non è una riflessione sbagliata, anzi, il problema è che quando sei costretto ogni anno a ricostruire, e cioè non hai le basi sulle quali inserire dei giocatori, sei costretto a spendere tanto, ma tu spendi non per vincere subito, spendi per mettere delle basi, per provare a ricostruire, quindi... Da un lato l'amica ha ragione, da quell'altro se ogni anno butti giù e ritiri su è chiaro che spendi tanti soldi e speri di riuscire l'anno successivo a spendere magari la metà e inserire invece di 6-7 giocatori 3 o 4, che era un po' il segreto che aveva la Juventus dei 9 anni dei scudetti, perché in quegli anni lì, a parte i primi due, la Juve si stabilizzava come? Beh, inserendo dei piccoli tasselli, ma su una base che era fortissima, e qui alla Juve manca la base.
0: Pier Vincenzi?
4: Ma io no. Allora, è vero quello che dice l'ascoltatore, perché è implicita la cosa, cioè spendi tanto, sei forte. Il problema è che è uno sport di squadra e non funziona così, ragazzi. Tu puoi spendere quello che vuoi, ma è molto più complesso, devi entrare in un sistema di gioco, cioè non è così. Quindi secondo me no, cioè la Juve parte da una base maggiore rispetto al Milan, ha dimostrato l'anno scorso di essere... Comunque la squadra che
0: voi non avete fiducia in Amorim, io ho capito, dai, che il punto è questo, dai. Perché non mi potete dire che in questo momento il mercato non l'ha fatto il Milan, ha fatto un mercato importante. Secondo me i giocatori del Milan sono più forti di quelli che sono arrivati a
1: Juve. No, io non ho pregiudizio.
0: No, però mi sembra di percepire che non,
4: no, che non ci sia fiducia. Domanda. Io do ragione a Braglia, è un punto di domanda, veramente non sai quello che trovi col Milan.
1: Vabbè, però insomma una buona volta. Squadra Milan, c'ha ragione Marco, cioè, senso, non è, mi sembra che sia una squadra
0: è arrivata a un punto davanti alla Juve l'anno scorso, cioè Juventus e Milan l'anno scorso hanno buttato via la Champions League alle ultime giornate.
4: Sì, quello è vero, infatti noi valutiamo come Roma in un modo perché sono arrivate davanti quando erano dietro, perché poi bisogna dirla tutta, capito? Perché se arrivavano Juve e Milan avremmo avuto un giudizio diverso, però al Milan mi sembra che ha rifatto veramente un po' tutto. Poi io a Morin lo stimo dal centrocampo in su, però ho visto un po' la linea dietro, non mi ha convinto,
0: non ti convince
4: vabbè. Poco equilibrata sull'equilibrio. Sono d'accordo con il Pallomeni, la Juventus è una squadra un po' più equilibrata.
0: Braglia?
5: Io ribadisco quello che ho detto, per me la Juve come identità io la vedo molto più vicina, non come l'Inter, per amor del cielo, perché stiamo parlando di due
0: Tacchinardi ha detto squadre. Che è dietro soltanto a Napoli e Inter la Juventus.
5: La Juventus dietro a Napoli e Inter, io credo che la Juventus combatta per lo scudetto. Voi mi dite, mi prendete per pazzo, però
1: io ci metto il Como.
0: Ognuno però, ha la sua idea, ragazzi.
1: Avrà la Champions League il Como, che un po' gli toglierà delle energie, però il Como secondo me è una squadra solida, una squadra che sta crescendo benissimo, in maniera molto omogenea, corretta.
5: No, certo. C'hai ragione,
1: è la squadra più forte del campionato da questo punto di vista.
0: Poi ci fermiamo, dai.
5: Sai qual è il punto di forza del Como? Che non ha pressioni rispetto a tutte le altre squadre.
1: Detto poco.
5: E questa cosa per un giocatore vale tantissimo.
0: Ma le pressioni arrivano, comunque... il prossimo anno ci sono, stai in Champions.
5: Ma no, non credo che arrivino. Marco, c'è una progettualità che è ben definita, cioè nel tempo. Cioè, mentre le squadre come Juve, Inter, Milan, Napoli devono vincere subito, il Como non ha la necessità di vincere subito. Non ha le stesse pressioni.
1: Se il Como mantiene Fabregas e questo sviluppo e anche questa disponibilità economica mostruosa, secondo me per un giro di 2-3 anni lotta per il titolo.
0: 2-3 anni vi può anche
1: secondo me sì, se mai Fabregas resta.
0: Santarelli non dice niente, in silenzio.
2: È naturale che sia così. Secondo me è naturale che sia grande interesse per il gioco, per quanto spende.
3: Dico questo, che se il Como prende Ken, per me deve lottare per lo scudetto.
0: avrebbe speso più di, stiamo intorno ai, superando, cioè, il 100.

0: Scusami,
1: le ma il Como che cosa ha in meno rispetto a Milan, a Roma,
2: e io la penso come te, Stefano. Anzi, all'allenatore più forte, all'allenatore più forte, a giovani forti,
1: affamati, giovani, talentuosi, corrono come matti, sono tutti contenti. Fabregas, le cose, ha detto bene Simone, non ha pressioni. Io non vedo, non vedo criticità. Poi certamente bacino d'utenza, l'effetto mediatico, non ha il trasporto, non interessa del Milan, la Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera, tutte le squadre più blasonate, più importanti. Però perché non dobbiamo valutare il Como? Perché dobbiamo valutarlo inferiore al Milan, alla Juventus, alla Roma, al Napoli?
0: Vabbè, ognuno poi il suo pensiero, per me sì. Non è pronto per lo scudetto come squadra.
1: No, no, sto parlando di scudetto, certo, ho detto per 2-3 anni, se Fabregas resta,
0: anni, vediamo.
1: E se cominciano a comprare, perché qui se mi sembra ci abbiano, quanto hanno speso, Simone?
0: Hanno superato i 130 milioni pure quest'anno.
3: 140 milioni. Ma il problema
0: poi
3: di fondo,
0: poi abbiamo il proprietario che dice mi fanno una multa, me frega niente, prende e pago. Beh, non è un bel messaggio, però insomma.
3: No, ma Marco, chi scommetteva sul Como che entrasse in Champions League l'anno scorso? Io e Stefano. Perché poi, sì, perché poi alla fine della fiera
0: ringraziate Milan e Juventus,
1: lo so, però
0: ringraziamo
3: ma
0: Milan,
3: che vuol dire ringraziate Milan e Juventus, Marco? Cosa
1: però
3: vuol dire?
1: Diciamo così, vuol dire. Tra le prime sei ce la metti il Como, no?
0: Sì, però l'anno scorso l'ultimo campionato bisogna di grazie a Milan e Juventus,
1: certo,
0: che si sono suicidate all'ultimo,
1: non c'è dubbio.
0: Si sono suicidate.
3: Il percorso del Como non è finito, c'ha ragione Stefano, il percorso del Como non è finito oggi. Il percorso del Como è una società ambiziosa, è un allenatore ambizioso, non hanno le pressioni.
0: Ma io non credo che non ci siano, cioè quest'anno il Como va in Champions e secondo me ci va con l'idea di non fare brutte figure, quindi darà il massimo, le pressioni arriveranno. Non possono pensare di stare sempre nell'isola felice, capito che ti voglio dire, dove se perdi o vinci non te ne frega niente.
1: Ma chi è che contesta lì a Como?
0: No, però le pressioni arrivano perché tu vuoi far bene.
1: Ma Como neanche col binocolo, se facevano 100 anni di calcio, cioè certo. Simone c'è cresciuto, ma pensavano di fare la Champions League a Como?
0: No, però non vai lì alle grotto a farla, capito? Non è che vai dicendo andiamo
1: poi Fabregas. Se tu arrivi trentesimo non succede niente a Como.
0: Ma non ci vogliono arrivare trentesimo.
1: Sicuramente.
0: Fabregas non vuole arrivare al trentesimo.
1: Certo
0: che non ci arrivato Conte.
1: Ma non ci arriverà.
0: Ci è arrivato Conte col Napoli più forte.
1: Tu dici le pressioni, ma Como? Se fai bene o fai male in Champions League, insomma.
0: Vabbè, vediamo. Dai, mi devo fermare, facciamo un break. Saluto e ringrazio Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: A presto.
4: Grazie,
0: a presto. Ale, ti libero anche a te.
1: Ciao,
0: che
1: Alessandro.
0: Hai il pomeriggio pieno. Un abbraccio, a prestissimo.
4: Ciao, ragazzi.
0: Grazie a Alessandro Santarelli. Rimani lì.
3: Ciao.
0: Rimani lì, Simo, che facciamo un altro flash. A tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, ben ritrovati, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima, ad esempio Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo, quindi dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan,
1: ciao,
0: ben trovato Ivan.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Ivan, ben trovato anche a Stefano Mattei che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
7: Ciao a tutti, ciao Stefano. Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farlo.
0: Meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netwick è collegato anche video con noi.
1: Ciao Francesco.
0: Ben trovato.
8: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi, tra l'altro, sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Ivan, tu dici Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
6: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di ormai di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto, sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, sì, che era l'allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturato in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
0: Però scusatemi, ok, beh, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un difetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente? È una strategia? Come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
1: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì, è sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, quindi posso dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
0: Incide, esatto.
1: Quindi ti può aiutare a forzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
0: Qualcuno dice non è, cioè, legandoti così ad un agente, ma mostri anche il fatto che c'è una mancata organizzazione, ecco.
1: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
0: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
1: Non credo che ci
0: cosa
1: sia un Mendes dipendenza, ecco.
0: Ivan.
6: No, sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico che se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio, nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa affari con tanti club, cioè anche il Real Madrid uno può dire si affida a Mendes,
0: esatto,
6: però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, è abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio, ma è notoriamente la sua agenzia.
0: Certo, certo.
6: Quindi fa il bene suo, giustamente.
0: Certo. Bonfanti.
4: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale,
0: esatto,
4: e questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita, cioè il buon Jorge Mendes porta i suoi facendoli magari strapagare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io ti prendo, però tu mi devi aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
0: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire molto,
4: per esempio,
0: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei.
7: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare il nome di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti, e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio. E questo non va bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa e chi magari ha fatto la torta poi alla fine gli resta una fettina piccola piccola. Secondo me, ti ripeto, come ho detto in apertura, è un calciomercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppo i procuratori.
0: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento.
1: Sì, ma l'abbiamo sempre.
0: Sì. È un cambiamento. Cioè...
1: Ma non è, ma è mondiale, però. Il problema è la questione. È mondiale.
0: È mondiale, sì.
7: È generale. Mendes è uno dei.
0: Beh, più fluente, no? Certo.
7: Potrei fare l'elenco di procuratori. No?
0: Ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa. Stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio. Quindi, stiamo parlando di uno che c'ha.
4: E sono soldi che non restano nel calcio, Marco, e questo è il problema. Cioè,
7: è quello che ho detto prima.
0: Esatto,
7: i soldi che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società. E poi le società sono in crisi.
0: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia 10:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce veramente che potete dare tutti sul discorso poi alla fine Maldini, Malagò. Ieri giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli che ha ripreso un po' ha mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto, dove nei settori giovanili quando lui era al Milan si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica, e Filippo Galli. C'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo editoriale che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Pallomeni.
1: Ma guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzullo, a quella della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Maldini contro Malagò, ma il solito.
0: Esatto, giorino. Sì.
1: Diciamo che in buona sostanza, partirei da quello che ha scritto Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com, c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua. Cioè non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto, cioè questo è praticamente credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in un passaggio di intervista, aveva detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì è vero che devi vedere l'individuo, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi collettivamente. Anche collettivamente, e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno, e difendere il suo ruolo, il suo lavoro che ha fatto, certo, tutti gli anni al Milan, tra l'altro grande milanista, Pippo Galli, come lo è Paolo Maldini, però sai, per i tifosi del Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, che c'è Paolo Maldini è milanista e Filippo Galli no. Galli è milanista quanto Paolo Maldini, punto.
0: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche una ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli. Cardia.
6: Beh sì, no, a me la risposta di Galli è piaciuta tanto, poi non è su tutto il mercato web, è sul suo blog, quindi faccio
0: tu l'hai riportata, giustamente, tu l'hai riportata,
6: sì,
0: è chiaro.
6: Sì, merita parla. A me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fateli divertire. Evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché non è più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta di Gale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere. E del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo, certo. Poi, visto che chiedevo un parere anche sul generale, sul tema generale, a me ha sorpreso molto l'approccio di Malagò. Sarà quello giusto, perché Malagò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi, cioè puntato tutto su Maldini e Leonardo, senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi, cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi si hanno sbagliato a impuntarsi. Allora, Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però io capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene bocciata fanno un passo indietro, cioè non è...
0: Però perdonami, Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è partito. Facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto in Pallomeni. Senti, vedi tu, scegli l'allenatore, scegli sto CT, mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che volevi De Rossi e Grosso, mi finisci a Pirlo, io che so presidente ti chiamo e ti dico: senti in Pallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare, cioè mi sei partito dall'alto, mi scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro, cioè io non ci vedo, cioè un presidente che fa delega e non dice una parola?
6: No, però la devi dire prima, cioè allora Ancelotti, secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi...
0: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi,
6: sì.
0: Ha fatto Maldini,
6: no,
0: il nome
6: è vero. Però secondo me nessuno tra di loro non hanno mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e Leonardo.
1: Ma perché?
6: Si lasciarono malissimo al Paris Saint Germain,
1: è vero.
6: Quindi secondo me quel nome lui l'ha fatto per dire stiamo puntando al massimo, che poi è stato un totale autogol da parte di Maldini, quello, sì. Però vabbè, De Rossi e Grosso, insomma, si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel percorso di delega che dicevi tu, cioè, o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda, stiamo pensando, però capirai, caro, è molto difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto Maldini, però il tema è se la prima che faccio non ti va bene, me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro, cioè l'ho capito quel
0: no può dietro. Essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
7: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale, esatto, quindi allora a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto, sì, per nominare il nuovo CT, e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT, per riportarci ai mondiali, eccetera, eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
0: certo,
7: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi, un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quegli impulso, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo. E forse è lì che adesso il presidente federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
0: Bonfanti.
4: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Malagò-Maldini, secondo me ne escono malissimo un po' tutti, sì, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che io continuo a non capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato alla nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola.
0: Esatto.
4: Cioè sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo ma come, punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché, cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con la società russa, anche lì rimango un po' perplesso. Maldini secondo me ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora
0: esatto,
4: basta,
0: allora me ne vado.
4: Secondo me si poteva trovare anche una via di mezzo, nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma
0: esatto,
4: prendere su Baracca e Burattini ad andarsene mi lascia perplesso anche questa cosa. Dopodiché alla fine
0: sì, sì, io sono molto vicino a questo
4: il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era appunto Roberto Mancini.
7: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione, a parte il discorso di Pirlo, se nel momento in cui Pirlo salta il presidente federale dice a Maldini allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo, e allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque la seconda scelta comunque aspettava sempre a lui e invece forse gli è stata imposta.
0: No, però proprio a chiudere in Palomeni che è qui con me, così chiamo per cognome, sennò con Stefano faccio una confusione, però è anche vero, se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione del calcio italiano, e con Pirlo un pezzo che facevi una rivoluzione, io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso, quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, dice vabbè, rimani e lavora dal basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
1: Ma
0: però
1: guarda Marco, è stato talmente tutto sorprendente, che secondo me ha sorpreso anche Malagò, cioè voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione quando ha citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì e ha parlato, cose, è stato sorprendente e credo che abbia sorpreso tutti,
0: sì.
1: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
0: Sì, sì. Io perché, mi ricordo il giorno dopo,
1: come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare nomi, cioè, non sei certo. Quindi stiamo parlando di cose da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari.
0: Esatto.
1: Per un personaggio scafato, di grande personalità, un grande fuoriclasse che ha un'immagine immensa, cioè, fare quel tipo di dichiarazioni, abbiamo sentito Ancelotti, Guardiola, però insomma, adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
0: No, ma poi nell'intervista,
1: cioè, è come se lui stesse parlando con amici, esatto, tra capito?
7: Al poi, circolo.
1: Esatto. No, tutti in piedi, esatto. E quindi a sorpresa, e poi c'è stata tutta la cosa. E devo dire che poi alla fine questa cosa della sponsorizzazione, questa cosa legata alla,
0: sì,
1: russa, è stata la salvezza di Malagò. Cioè, l'ha presa la guantata e poi lì è saltato il pane.
0: Adesso vado a prendere quello
1: sì,
0: che
1: sì, ma dire. Se non ci fosse stata...
0: Chissà.
1: Cioè, come si metteva?
0: È vero.
1: Arrivava a Pirlo.
0: Sentite, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo. Tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A e che giocheranno appunto prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Mora, Moreira, Mastantuono e El Begovic, chi secondo te può avere un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
4: Direi Rodrigo Mora per i metodi di Gasperini con la Roma.
0: Secco proprio.
4: Sì.
0: Ok. Mattei?
7: Secondo me El Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il Mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato della Roma continuerà. E lui, più che un esterno, l'esterno che voleva Gasperini, mi sembra più un trequartista. Alai Begovic ha la stessa età, ma ha un pizzico di esperienza in più e forse troverà più spazio nella Juventus.
0: Cardia?
6: Anche secondo me Alai Begovic, perché al di là di quello che è stato già detto giustamente, secondo me proprio a livello di potenziale è quello che mi fa pensare di più che possa diventare cioè qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti secchi ho sempre qualche remora, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un giocatore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
0: Vediamo, grazie a Francesco Bonfanti.
1: Ciao Francesco.
0: Buon lavoro Francesco, come
4: grazie
0: sempre.
4: A voi.
0: Grazie,
4: alla prossima, ciao.
0: Grazie Ivan Cardia,
1: ciao,
0: buon
1: Ivan.
0: Lavoro a tutta la redazione di tutto Mercato. Ciao Ivan. Stefano,
1: ciao.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao,
0: a prestissimo,
1: grazie
0: a prestissimo.
7: A voi, buona giornata.
0: Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, in palomene lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, e siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e che sì. Ora, principio... Vabbè, non si capisce quello che scrive dopo. Però dice, perché deve essere considerato un grande dirigente? Però insomma ha vinto anche lo scudetto col Milan, c'è cioè da dire
1: ha
0: questo.
1: Fatto cose, come si dice, ha fatto cose buone.
0: Ha fatto cose buone e ne ha sbagliate praticamente altre.
1: Che non mentre, è proprio...
0: mentre Max
1: però,
0: ci dice che era più adatto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò. E quindi perché non si è seguito
1: ma che
0: Maldini?
1: Mondo è mondo, sa, il presidente federale nella sceglie storia del calcio italiano non ha sempre scelto.
0: Ma lì, per
1: presidente
0: me,
1: federale.
0: Sai che per me l'errore
1: questa
0: è quello.
1: Figura del direttore tecnico, con tutto il rispetto
0: per me l'errore è
1: Claudio,
0: quello,
1: che è super, super, diciamo così, esperienza. Io sono incuriosito, dovete capire, il nuovo organigramma, come è strutturata tutta la nazionale, dal capo delegazione, la scelta. Insomma, alla fine, ognuno... dai, non cominciamo, ognuno fa le scelte che vuole, si fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui, certo. Insomma, non mi sembra che gli altri presidenti federali che hanno fatto no, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me l'aspetto di vedere
0: penso...
1: i fatti,
0: cioè io credo che stata... poi alla fine era lui che doveva nominarci, guarda come
1: sì, no, lui però cioè, questo gli fa cioè, questo principio di delega che poi non riguarda soltanto diciamo così, il direttore tecnico, però anche il capo delegazione,
0: sì,
1: adesso
0: sì.
1: Ha fatto anche una figura tra di Union, tra Movimento Giovanile, Zola,
0: sì.
1: Credo Bergamini che stava al Bologna e l'abbia messo anche diciamo, una sorta di capo gabinetto. Insomma, voglio dire, ha strutturato la nazione in un modo diverso, che poi adesso diciamo, ma che è? Vuol fare qualcosa di fantascientifico? No, però aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello che sceglievano gli uomini che no o no, l'allenatore che volevano o no. Cioè, non lo so, non l'amichettismo, tanto l'amichettismo, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
0: Ma perché Maldini
1: non mi chiami?
0: Maldini ha detto: Ancelotti è amico mio, Guardiola amico mio.
1: E te
0: mio.
1: Lavoriamo insieme perché
0: Grossi
1: siamo bene, ma siamo
0: mio.
1: Anche perché amici.
0: De Rossi
1: no.
0: Amico mio, Pirlo amico mio, l'ha detto lui, non l'ho detto io.
1: Se uno c'ha, che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma allora, ma cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché all'estero come funziona o no?
0: Vabbè, dai, fermiamoci qui, torniamo tra poco con funzione. Altri temi, a tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
8: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
9: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
10: Sai chi vi ascolta voi?
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Buon pomeriggio e benvenuti, un saluto da Marco Piccari
1: e Stefano Impallomani. Ciao Marco,
0: ciao, buon Stefano, pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti, salutiamo anche gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale, e tutti coloro che sono nell'app, sul canale 61, insomma tutti
1: Toscana,
0: quanti.
1: Ieri un palio di Siena straordinario.
0: Hai visto che roba, ha dato un'occhiata così. E vabbè, dai, partiamo caro Stefano subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata, vai! Beh, dobbiamo subito dirlo, gioventù e talento in Serie A, perché sono arrivati quattro giocatori giovani, quattro giocatori di talento: Mora, Moreira, Alejo Begovic e Mastantuono. Ne parliamo oggi e vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche sa al bivio, perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri, il comandante, vuole anche sa. Pio Esposito sempre più nero-azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si augura di trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, lente di ingrandimento su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amorim e Grosso. E oggi ho letto questa cosa, allora ne voglio parlare con tutti i nostri amici e con Stefano, perché l'Arsenal, insomma, può tentare il Diz. Caro Stefano, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsenal, 100 milioni. Che fai?
1: Ma dove è uscita fuori questa?
0: Su tutto sport.
1: Vabbè, ma era già uscita.
0: È già uscita, ma è riuscita, perché non arrivano a prendere Julio Alvarez. E allora stanno pensando anche a Yıldız. Sì, potrebbe rivenire fuori.
1: Diversi,
0: però se arrivano 100 milioni sul piatto, che fai?
1: Ma ne avevamo parlato.
0: Però adesso siamo, capito, a due settimane dalla chiusura del mercato. No, vero. Rifiuti?
1: Beh, in questo momento. Forse un mese e mezzo fa. Adesso in questo momento, a meno che poi Carnevali, Massara, Spalletti abbiano la carta di serie.
0: Però 100 milioni
1: serve una cartona di quelle proprio da,
0: però
1: da 100
0: tanti,
1: punti.
0: Eh?
1: 100 milioni
0: è vero,
1: tanti.
0: Che se qualcuno dice, se Mora vale 50, Moreira 50, Yıldız potrebbe valere di più.
1: Beh, sicuramente, certo.
0: Questo sì, però 100
1: no,
0: milioni.
1: Se devi fare un sacrificio, deve essere, ecco, dei 100 milioni in su.
0: In su. Quindi...
1: Però insomma. Devi aver pronta l'alternativa, Marco, se no
0: assolutamente
1: non si deve muovere a Torino, assolutamente.
0: No, per carità. Però insomma mi è venuto in mente questa cosa leggendo un po', facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Ne parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: Paolo.
0: Ben trovato.
12: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
1: Ciao,
0: trovato.
1: Enzo.
12: Buongiorno a voi, sempre un piacere.
0: Grazie Enzo, grazie a tutte e due. Senti Paolo, parto da te, così stavo insomma sfogliando un po' i giornali questa mattina. La tentazione Arsenal per Yıldız, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi? Basterebbero per aprire?
12: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace per il pubblico juventino, che probabilmente è legato a un giocatore come Yıldız, però io lo darei via, sinceramente, perché sono soldi che alla Juventus fanno comodo per fare anche altre operazioni, visto e considerato, perché noi parliamo tanto, no? Adesso il nodo portiere è stato risolto, però la Juventus deve completare ancora la rosa con un centrocampista e un'altra punta, ma il problema che ha la Juventus grosso è anche quello degli esuberi, e sono esuberi che hanno ingaggi importanti e che per adesso sono rimasti lì. È difficile pensare che in un 10-15 giorni di mercato riesci in qualche modo a levarti tutte quelle problematiche. Arriverebbe denaro fresco e a quel punto puoi anche operare andando a prendere quei due tasselli che ti mancano per completare una rosa che è comunque competitiva. Poi adesso è vero, poi dipendenti dal modulo di gioco di Spalletti, però Alej Begovic è sicuramente un giocatore alla Yıldız, parlo come caratteristiche, poi è sempre comunque con Seisao, quindi io credo che la Juventus, se dovesse partire Yıldız, non è che rimarrebbe allo scoperto.
0: Quindi tu ci, non che ci, mette, ci penseresti, tu proprio acconsenti.
12: Io lo darei via.
0: Lo daresti via.
12: Io lo darei via.
0: Enzo, tu che faresti? Sì. Enzo, tu che faresti?
13: Allora, 100 milioni per l'Arsenal.